0: occorre diffidare, stare in guardia. La loro natura è carnale. La stretta parentela che accomuna l'odio verso le donne e l'odio verso gli ebrei ha avuto uno dei suoi apici nel famoso volume Sesso e carattere di Otto Weininger, uscito nel 1903. Lo storico Georg Mosse ha scritto: «La femminilizzazione degli ebrei ebbe come fonte principale il famoso libro popolare Sesso e carattere, in cui gli ebrei e le donne venivano presentati insieme come creature in preda alla passione e alle emozioni, prive di autentica creatività e individualità». Già da anni io scrivo su queste convergenze che certo non annullano le diversità, che sono molto anche rilevanti. Nella mia ricerca, però, la mia ricerca è tributaria degli enunciati folgoranti come quello che ho trovato nella storica Louise Alcati, che ha osservato: «La misoginia era il primo necessario passo verso l'antisemitismo. Misoginia e antisemitismo, uno implicito, l'altro esplicito, formano una coppia di concetti indispensabili per tutti gli altri razzismi». Nel suo Modernità e Olocausto, Zygmunt Bauman ebbe l'intuizione di associare la violenza antiebraica alla persecuzione delle cosiddette streghe nei secoli XVI e XVII. «La ferocia disumana comuna questi genocidi», ha scritto Zygmunt Bauman. Illuminanti sono poi le osservazioni di Stefano Levi della Torre, che nel suo Giudeofobia e misoginia sviluppa un'analisi profonda del legame dei due fenomeni nominati nel titolo, che unisce sotto la categoria dell'isomorfismo. Ma recentemente, proprio nel luglio di quest'anno, a Camaldoli, un convegno SAE, cioè un convegno ecumenico, Gadi Luzzatto Voghera ha affermato che le profonde connessioni tra razzismo, antisemitismo e misoginia e sessismo sono generalmente sottovalutate. In campo femminista, Scapegoat, The Jewish Israel and Women's Liberation di Andrea Dworkin, pubblicato nel 2000, è insuperabile. La studiosa parte da una tesi molto precisa: donne ed ebrei sono stati costruiti storicamente come scapegoats, capri espiatori, gruppi sui quali una società proietta colpa, paura, impurità, inferiorità e minaccia. Anche in seno alla cultura europea, che precede il nazismo, si sarebbe prodotta una vera sintesi tra l'odio dell'ebreo e l'odio della donna. Poi, se posso dopo continuare, magari racconto quello che come gruppo dell'associazione, come associazione femministe abbiamo detto e abbiamo proclamato per questo evento.
1: Adesso vediamo, perché appunto poi facciamo un momento di dibattito. Io, Stefania Manca, non mi giro, anche se mi fa un po' impressione perché lei è alle mie spalle, quindi per parlarmi dovrei girarmi, però immagino che lei invece mi veda lo stesso. Lei è dirigente di ricerca presso l'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR e si occupa proprio di social media, educazione, nuove tecnologie. Insomma, lei, tra le tante cose di cui che ha scelto di approfondire, c'è anche la parte dell'educazione alla Shoah e lo studio dell'antisemitismo online. Allora, io vorrei partire con lei proprio da questo concetto, diciamo da una sorta di ribaltamento proprio a 180 gradi, no? Dove la nuova Shoah è quella palestinese, il 27 gennaio è il giorno della Nakba, i nuovi ebrei sono i palestinesi, i laghi

0: sono a Gaza e in Cisgiordania, ma insomma praticamente un mondo al contrario. Quindi serve questo DDL contro l'antisemitismo, visto che parliamo di questo?
1: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questo prezioso invito. Non mi ero specificamente preparata sul DDL antisemitismo, seguo il dibattito, ci sono posizioni contrastanti anche nell'ambito degli stessi schieramenti politici. È chiaro che la definizione dell'AIRA secondo molti è particolarmente controversa, perché a loro dire proteggerebbe in modo particolare Israele da critiche politiche indesiderate.
0: Ma secondo lei c'è il problema dell'antisemitismo, visto che...
1: Assolutamente, ecco. Sì, non credo di essere... Io ho una presentazione da condividere con degli esempi che volevo sottoporre alla vostra attenzione, perché secondo me è... Se posso condividere lo schermo? Perché secondo me è interessante cercare di capire quali sono i meccanismi in atto, visto che riuscite a vedere la mia presentazione?
2: No.
1: Allora, aspettate un secondo che rifaccio, perché c'ho anche dell'audio. Adesso?
2: Sì.
1: Adesso la vedete? No. Scusate. Mi date un certo?
3: Sì, si sente, si vede benissimo, grazie.
1: Benissimo, perfetto. Allora vado con la mia presentazione, che non è eludere la domanda che lei mi ha fatto, ma che secondo me aiuta a capire l'importanza anche di un decreto legge di questo tipo, e capire anche perché sia così controverso e contestato da posizioni politiche o schieramenti politici diversi o simili. Allora, innanzitutto, come cambia l'antisemitismo nell'ecosistema digitale? Questo è un argomento estremamente complesso, chiaramente, che richiederebbe molto spazio per poterlo approfondire, però mi limito a dire che c'è chiaramente una continuità dalla tradizione, diciamo, dell'antigiudaismo, del pregiudizio antiebraico, dell'antisemitismo, come nasce nel 1800, ma c'è una trasformazione profonda, perché cambiano i linguaggi, le immagini, i formati e i contesti, e soprattutto con l'avvento dei social media le piattaforme accelerano la circolazione, la visibilità e il coinvolgimento degli utenti nel tipo di contenuti che vengono prodotti. Quindi secondo me è importante sottolineare il fatto che il digitale non crea necessariamente nuovi pregiudizi, li rende spesso però più rapidi, visibili e condivisibili di materiale appunto già esistente. Scusate. Allora, è chiaro, l'abbiamo detto più volte anche oggi, che il 7 ottobre è stato uno spartiacque anche da questo punto di vista. Le copertine di queste due pubblicazioni che vedete riguardano libri pubblicati dopo il 7 ottobre di 3 anni fa, e c'è un proliferare anche di ricerca accademica e scientifica in questo senso, perché il fenomeno ha assunto caratteristiche diverse e peculiari. Quindi un elemento, ad esempio, che è stato evidenziato è la centralità di Israele e del sionismo, per cui i vecchi troppi antisemiti che vengono riattivati e trasferiti sullo Stato di Israele e sui sionisti, l'hanno detto alcuni relatori prima di me, dove questo termine ha assunto in realtà già da parecchio tempo una connotazione estremamente negativa. Ma soprattutto questi vecchi miti, come dire, questi vecchi troppi antisemiti o di pregiudizio antiebraico assumono nuovi formati, no? Tanto che, ad esempio, uno dei due autori di cui vi ho presentato la copertina del libro, David Ricci, dice: sono stati riconfezionati per un pubblico da smartphone. Veniamo all'Italia in modo particolare. Conoscete tutti il rapporto annuale sull'antisemitismo 2025, che è stato pubblicato all'inizio di quest'anno, il quale documenta chiaramente un aumento esponenziale degli episodi antisemiti documentati, chiaramente, solo quelli che sono stati segnalati all'osservatorio. Vedete i numeri, il trend degli episodi documentati dal 2022 al 2025, e come potete notare, per quanto riguarda il 2025, più del 60% si riferiscono a episodi online. Anche in questo caso il rapporto annuale mette in evidenza che la matrice ideologica principale degli episodi è stata l'antisemitismo collegato a Israele. Quindi il trasferimento sullo Stato di Israele e sul sionismo di antichi miti anti-ebraici, tra cui l'accusa del sangue e le narrazioni cospirazioniste. Io adesso vi farò vedere brevemente alcuni di questi esempi tratti direttamente dai social. Questi sono due post di due personaggi estremamente noti che non hanno bisogno, come dire, di essere raccontati. Entrambi risalgono a febbraio di quest'anno. Quindi, come vedete, da un lato nella slide di sinistra c'è l'accusa nei confronti di Israele di rubare la pelle dei palestinesi per costituire la più grande banca di pelle umana al mondo. Nel secondo caso, invece, abbiamo che quasi 3.000 palestinesi sono letteralmente evaporati a causa delle bombe termobariche made in USA usate dai terroristi israeliani, bruciati vivi come gli ebrei nei campi di concentramento nazisti. E questo lo vedremo, lo vediamo quotidianamente, questa inversione, questo accostamento tra la guerra a Gaza e la Shoah, l'Olocausto, è un elemento molto molto presente. In quest'altra slide, quello che vedete a sinistra è un noto vignettista italiano, che è una vignetta di qualche mese fa, anche questa, che scrive: intanto i civili bombardati dagli israeliani in Libano e in Palestina, maledetti stronzi, non vorrei mica passare per antisemita. E qui interviene anche, io ho accostato questi due screenshot, perché c'è chiaramente anche la messa in discussione del termine antisemitismo. Da un lato Natangelo, come dire, tanto poi gli ebrei, qualunque critica venga loro mossa, ci accusano di essere antisemiti. Dall'altro abbiamo una Francesca Albanese, special reporter, che fa delle dichiarazioni chiaramente infondate riguardo l'origine del termine antisemitismo, la stessa terminologia musulman che veniva usata nei campi nazisti, e che poi si scusa, sempre su ex Twitter, dicendo: mi scuso sinceramente, ho frainteso il termine, eccetera eccetera. Questo però, come dire, la scusa, la rettifica interviene successivamente e ha chiaramente molto meno impatto rispetto alla dichiarazione iniziale. Quindi posso dire che ci sono dei meccanismi ricorrenti, una continuità con i miti storici, quindi l'accusa di uso dei corpi, furto di organi, l'abbiamo visto, la banca della pelle, che echeggiano il mito del sangue di matrice medievale, l'essenzializzazione biologica, quindi gli ebrei ce l'hanno nel sangue, no? L'inversione vittimaria, i paragoni con il nazismo e la banalizzazione della Shoah, e poi c'è anche una fortissima cornice complottista globale e uno slittamento tra sionista ed ebreo. Quindi velocemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, però volevo far vedere alcuni di questi accostamenti. Ad esempio, per quanto riguarda il tema dell'accusa del sangue. Se in epoca medievale avevamo il mito di Simonino di Trento, ucciso per poterne prelevare il sangue per impastare le mazzotte, in epoca più recente abbiamo invece una vignetta come quella di questo vignettista inglese Bob Moran, che riproduce Netanyahu che si ciba del sangue, della carne, del corpo dei bambini palestinesi, assistito dai due servitori Biden e Sunik, all'epoca presidente degli Stati Uniti e primo ministro inglese. Altro tema molto presente è quello del mito del potere ebraico globale. Quindi a sinistra vedete una tipica vignetta molto celebre di epoca nazista, il cosiddetto polpo ebraico, dove in realtà il viso, fra l'altro, è quello di Churchill, però porta sulla testa la stella ebraica. E a destra vedete uno meme estremamente famoso e diffuso in rete, quindi l'ebreo, con il tipico tratto del naso adunco, che si sfrega le mani e che in realtà è dietro a qualunque, diciamo, problema del mondo. Gestisce la finanza, ha l'ultima parola sulla produzione cinematografica di Hollywood, è dietro all'industria del cancro, della pornografia e così via. Quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. È chiaro che la teoria del complotto, che noi sappiamo risalire al protocollo dei Savi di Sion, qui vedete l'edizione spagnola dei protocolli dei Savi di Sion del 1930, ma a destra vedete l'edizione siriana del 2005. Non dimentichiamoci che nel mondo arabo i protocolli dei Savi di Sion sono ancora una pubblicazione regolarmente stampata e venduta, è estremamente accessibile, tanto che viene in Egitto, ad esempio, viene venduta nelle edicole. E è chiaro che questo tema della cospirazione globale si traduce in avvenimenti più recenti, per cui gli ebrei sarebbero dietro anche il crollo delle torri gemelle, il cosiddetto mito dei dancing Israelis, gli israeliani che sarebbero stati visti ballare, danzare per festeggiare il crollo delle torri gemelle, per arrivare alla cospirazione in tempo reale. Queste sono due immagini che io ho preso da Ex, pubblicate da alcuni utenti arabi, che come vedete diffondono, viene all'indomani del tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai, immediatamente i social si scatenano diffondendo questa teoria del complotto, se cui in realtà è stato una produzione del Mossad, il fatto è stato definito come un'operazione false flag o attacco messo in scena da Israele o dal Mossad. Questi sono tutti contenuti che girano ampiamente sui social, spesso sono, come dire, facilmente decodificabili, come in molte delle immagini che vi ho mostrato prima. In altri casi invece c'è una stratificazione, una riattivazione dei tropi antisemiti molto più complessa. Per cui ad esempio in questa immagine, che è una caricatura virale del 2017, entrano in gioco elementi come l'accusa del sangue, la demonizzazione e la disumanizzazione, il mito del controllo e della cospirazione globale. Ritornando a tempi più recenti, questa ad esempio è una vignetta che è stato pubblicato su un organo di informazione del Bahrain, come vedete, e risale al 22 novembre 2023, dove abbiamo Israele rappresentato come un coccodrillo che divora Gaza, dove l'evento del 7 ottobre non ha praticamente scalfito la dura corazza del coccodrillo, ma in realtà la reazione è stata estremamente spropositata, per cui vediamo le fauci del coccodrillo che grondano di sangue e che fanno a pezzi i palestinesi. C'è un ultimo tema che vorrei richiamare alla vostra attenzione, che è la cosiddetta giudaizzazione del nemico. Questo magari è un argomento di cui si parla meno, perlomeno nel nostro paese, meno noto, però nel mondo arabo è estremamente diffuso, per cui nell'immagine sopra vedete lo sceicco degli Emirati Arabi riprodotto con la bandiera americana e la stella di David sul petto, e sotto un giornalista, uno storico in realtà inglese, David Miller, che è stato anche processato per antisemitismo, che dice: Mohammed bin Zayed, che è appunto questo signore, non è solo un sionista, è un pioniere del sionismo arabo, ed è ciò che i sionisti ebrei non avrebbero mai potuto immaginare, cioè quello, più di quello che avrebbero potuto sognare. Quindi non solo un osservo loro, ma molto più zelante per quanto riguarda il sionismo di alcuni ebrei. Quella che vedete a sinistra invece è una foto di denuncia di un attivista emiratino, Aja Atama, che è stato rappresentato secondo le fattezze della... vedete, l'immagine di sinistra è quella, è un'immagine di propaganda nazista che riproduce l'ebreo proprio come il topo, quindi come uno degli esseri, degli animali più spregevoli che diffondono malattie, eccetera. Nel disegno che Amja tiene sull'altra mano invece c'è la caricatura che di lui stesso è stata fatta. Quindi questo accostamento, come vedete, queste immagini, questi tropi viaggiano nel tempo, vengono adattati a contesti diversi e finiscono anche per essere utilizzati contro chi non è ebreo. Quindi non dimentichiamoci che l'antisemitismo non riguarda solo gli ebrei, ma è una categoria concettuale del pensiero che può essere applicata anche ad altre categorie di persone. Io vorrei concludere velocemente in questo modo, con una nota positiva. Il mio compito era quello di raccontarvi chiaramente di darvi un assaggio in realtà di che cos'è l'antisemitismo online, ma dal 7 ottobre in poi è importante riconoscere che ci sono state anche tutta una serie di iniziative provenienti anche dal mondo arabo che invece vanno in un'altra direzione. Ad esempio l'associazione Sharaka, che è un'associazione che è nata al di là, al domani degli accordi di Abramo, riunisce israeliani, emiratini, yemeniti, altri attivisti del mondo arabo, e sono i cui sforzi vanno nella direzione di creare e predisporre dei programmi per l'educazione alla Shoah, il contrasto all'antisemitismo, il dialogo arabo-israeliano. Quello che vedete a sinistra, a destra invece, è un'altra di queste associazioni, Mimuna, che è un'associazione che ha sede in Marocco, che si occupa di coltivare la memoria ebraico-marocchina, l'educazione, il dialogo ebraico-musulmano. E l'ultimissima slide, vi vorrei dare, dura un minuto e mezzo, un assaggio di quello che è l'attivismo che anche questi gruppi e queste associazioni stanno facendo sui social, perché i social non sono solo discorsi d'odio, non sono solo fake news, disinformazione, ma c'è anche una quota di contenuti estremamente positivi che vanno invece nella direzione contraria. Scusate, allora io ho terminato la mia presentazione, volevo velocissimamente ritornare alla domanda iniziale sul DDL antisemitismo, perché dal mio avviso è importante e necessario, perché in realtà il testo della legge è quello che mette soprattutto in evidenza la necessità di creare dei programmi educativi in grado di fornire gli strumenti soprattutto alle generazioni più giovani per decodificare anche tutto questo materiale, questo tipo di immagini che circolano in rete in grande abbondanza e con una viralità veramente incontrollabile. Grazie.
0: Grazie a Stefania Manca. E allora c'è il tempo per prendere un paio di domande prima delle conclusioni. E che faccio? Vi do il microfono. Aspetta. Domande per cortesia.
2: Buonasera, Tullio Della Seta, a Sinistra per Israele. Allora io volevo domandare, intanto se è vera una cosa che avevamo letto, e cioè che il segretario generale dell'ONU ha negato gli stupri dicendo che lui poteva certificare solo un paio di stupri perché gli altri, lui negli altri casi le donne erano morte, come se la necrofilia fosse meno grave di uno stupro. Cioè questo ho letto, credo, sul Corriere, una cosa di questo genere, tanto per qualificare la persona. Secondo, per quanto riguarda il DDL, è mai possibile che Liliana Segre venga trattata in questo modo? Neanche una risposta ha ricevuto. Grazie.
4: Allora, Aldo Winkler, è una domanda molto rapida, è rivolta principalmente alla professoressa Cavallari. Ma dall'altra parte, è brutto parlare di altra parte, esistono donne? La riconsegna degli ostaggi, penso, tutte le immagini finora viste sul 7 ottobre, le donne non esistono. Abbiamo parlato solo delle donne israeliane ed ebree. Dall'altra parte, nel nostro mondo occidentale, questa cosa non la nota mai nessuno.
0: Allora, a chi la vuole fare? Lei? No, la seconda, signor Della Seta. Sempre la dottoressa Collari.
5: Dunque, mi dispiace, ma non ho questa informazione precisa che lei mi chiede. Mi dispiace, sono desolata. Ma ricordo che le posizioni dell'ONU per parecchi mesi, per forse non so quanto, ma anche più di una, ecco, sono state di negazione, dicendo che era disinformazione, e noi quindi abbiamo dovuto assistere, ecco, anche a questa negazione, che è stata una cosa allucinante. Ecco, questo mi dispiace, ma proprio precisamente quello che chiede lei non lo conosco. La sua domanda me la può ripetere, perché non ho ben capito.
0: No. Aspetta, che non c'è il microfono. Era la negazione da parte del segretario generale.
5: Sì, gli ho già risposto.
6: No,
5: ma io dicevo a lui.
6: A lui.
5: Come mai? Mi ripeti?
4: Allora, abbiamo sentito la narrazione di tutto ciò che ha comportato il dramma femminile relativamente a 7 ottobre, e anche purtroppo tutto il mondo occidentale transfemminista e così via dicendo, come è stato completamente trascurato il dramma di ciò che le donne hanno subito. Ma non si parla mai dell'inesistenza delle donne palestinesi, del non prendere mai posizione, del non avere avuto nessuna reazione nei confronti del tenere ostaggi. Nella riconsegna degli ostaggi non c'era mai una donna, solo uomini.
5: Sì, adesso ho capito, scusi, prima non avevo capito bene. Non se ne parla mai per la stessa ragione per cui appunto si è denegato, si è considerato qualche cosa di deformante l'interpretazione che invece io personalmente ed altre donne, non sono certo l'unica, abbiamo invece sostenuto, cioè che queste donne erano delle vittime incredibili di un femminicidio di massa. Siccome è stata negata quella cosa, automaticamente poi tutto l'asse si è spostato verso la difesa di Palestina, la difesa, la resistenza tra virgolette di Hamas, e quindi quelle donne, anzi non solo non succede quello che dice lei, ma succede anche che si dica non si considerano appunto le minacce, gli stupri, le violenze che l'esercito israeliano fa contro le palestinesi. si dice anche quello, ha capito?
0: Ecco. Beh, poi se posso aggiungere, diciamo, i terroristi di Hamas sono tutti uomini. Il ruolo incredibile che in questi tre anni le donne palestinesi siano riuscite a partorire figli in un numero crescente, che è, certo, siamo sempre su dati che passa Hamas, quindi anche questi andrebbero sempre passati, diciamo, ai raggi X. Però diciamo il fatto che delle donne di Gaza si dica che se sono rese note soltanto perché partoriscono figli.
5: E non solo partoriscono figli, ma pare anche che l'età no, finisco, una cosa brevissima, l'età dei matrimoni si è abbassata incredibilmente, cioè le ragazze palestinesi vengono rese donne, mogli e madri a un'età molto giovane, quasi da adolescenti.
6: Cioè si dimentica il mondo di sofferenze della popolazione israeliana dall'8 settembre. Ottobre in poi, fino ad oggi, i milioni di israeliani che sono stati costretti continuamente per gli attacchi missilistici indiscriminati, non c'è mai stato un avviso alla popolazione israeliana degli avvisi di missili. Cioè questo carico di sofferenza della popolazione israeliana dal 8 di ottobre ad oggi non viene mai messo nel conto.
5: Non solo, posso dire anche che quasi nessuno, l'ho sentito qua una volta dire da Anna Foa, ma raramente, ma sì, è stata una cosa abbastanza episodica, non si sostengono quelle forze che in Israele cercano appunto di contrastare il governo Netanyahu. Questo non si fa, cioè si fa tutta un'erba un fascio.
7: C'è lei che vuole fare l'ultima domanda. Allora, la mia domanda è rivolta un po' a tutte le persone che sono intervenute. È stato spiegato molto bene da Stefania Manca i tropi antichi delle varie tipologie di antigiudaismo, antisemitismo, così come anche la nostra storica, come i meccanismi nel 67 e nell'82 erano gli stessi, ma chiaramente cambia l'avere a disposizione i social che amplificano. Però vi volevo chiedere se in questo riprendere vecchi tropi e vecchi pregiudizi, vecchi miti, non si può parlare anche di una specificità dell'antisemitismo post 7 ottobre. E vi propongo quello che a me sembra essere la specificità, cioè in nome, pur di essere antisemiti, ma noi per carità antisemiti, no? Avevo mio nonno partigiano, antifascista, e mia nonna ha nascosto l'ebreo, e ero un sacco di amici ebrei, eccetera, eccetera. Si finisce per rinnegare uno per uno i valori democratici di sinistra, perché qui abbiamo anche parlato di una specificità di antisemitismo di sinistra, a partire di cui secondo me l'esempio emblematico è la negazione dei femminicidi del 7 ottobre, quindi la testimonianza delle donne vale sempre tranne che per le israeliane, e secondo me in parte forse risponde anche alla tua domanda, cioè se non vale il femminicidio per le donne israeliane, ci dimentichiamo che le donne nel mondo arabo sono discriminate o inesistenti. Ma diciamo questa contraddizione uno per uno dei valori e dei principi di sinistra sta proseguendo a livelli drammatici, perché implica sempre di più l'esclusione degli ebrei, ma anche dei non ebrei che si battono nei loro ambiti. E Paola Cavallari, mi dispiace che non ci sia il tempo di raccontare la sua esperienza all'interno della sua organizzazione, di quello che lei fa e delle schifezze che le ritornano, quindi ebrei e non ebrei che ancora hanno a cuore la democrazia si vedono sempre di più esclusi dallo spazio pubblico. Quindi no, questa è una... vi chiedo una vostra...
0: Io direi che chi meglio di Ruben Della Rocca e Bianca... No, io penso adesso voi dovete fare le conclusioni, no?
3: Sì.
0: Appunto, ecco, in queste conclusioni forse diciamo Bianca Cimiotto e Ruben Della Rocca possono proprio tirare le fila di quello che appunto stavi dicendo tu. Io, se volete, mi alzo.
7: No.
0: Ti sicuri? Ti metti là? Ecco, un po' di spostamenti di sedie e di microfoni. Prego. Bianca Cimiotta.
8: Dare delle conclusioni è abbastanza complicato, perché non c'è una conclusione, nel senso che è una parentesi talmente aperta che è una continuità di tutti i temi e gli argomenti che sono stati trattati. I titoli che sono stati indicati avrebbero bisogno veramente di un approfondimento ulteriore, perché ogni titolo, ogni parola sulla quale noi abbiamo pensato di voler riflettere, in realtà l'abbiamo appena toccata, l'abbiamo appena perché sono esperienze, in realtà. E quando Megnaggi dice la compassione, ma non come concetto di compassione in termine, chiamiamolo, io dico cattolico, ma non è forse il termine più giusto, ma è del soffrire insieme, nell'empatia della sofferenza altrui che diventa mia, perché io mi confronto con quel trauma e quel trauma mi riguarda. E allora lì c'è l'essenza, no, del motivo per cui noi oggi siamo qua. Ed è un motivo che non riguarda solo dei fatti, ma riguarda quello che è insito nell'essere umano, quali corde tocca, quale trauma ricorda. E ogni parola che noi oggi, scusate se mi dilungo, ma ogni parola che noi abbiamo attentamente, insieme allo staff dell'UCEI, insieme alla FIAP, che ringrazio perché è stato un lavoro, diciamo, veramente in armonia, ogni parola ha una potenza espressiva incredibile. E allora il punto non è solo cosa fare, il punto è essere. Ma cosa essere? Ma come essere? Perché sicuramente se noi esprimiamo la rabbia, il rancore, l'insofferenza, la follia che è sulla nostra pelle, io purtroppo quel 7 ottobre io ce l'ho sulla pelle, e l'intervento della Cavallari me l'ha richiamato ulteriormente, perché veramente non si capisce questo movimento transfemminista che rinnega le madri, e questo è un'esperienza, diciamo, che delle generazioni, no? Tra vecchia e nuova generazione, ma non si esprime, vive nel silenzio, è come se cancellasse, per cui questa indicazione e questo apparato di comunicazione è passato in quei linguaggi che abbiamo visto, abbiamo magari faticosamente anche seguito, perché sono i linguaggi correnti. E nel linguaggio l'antisemitismo striscia subdolo, perché basta ma però, ma anche la battuta, ma anche il sì ma anche molto meno basta per sentire. E io ho i campanelli, sarò dalla parte giusta, sarò dalla parte sbagliata, sono dalla parte dove sento di dover essere. C'è chi alza chiaramente anche lo sguardo su quello che è l'identità, no? Io ho ricevuto un testo meraviglioso di un amico carissimo che è qua in sala, che mi ha veramente fatto saltare, perché in realtà diciamo la comunità ebraica si pone il problema, se lo pone anche nell'ambito delle differenze. Allora, nelle differenze noi troviamo forse delle risposte, anche se proprio non ci piacciono a volte, no? E allora la casa della memoria, la FIAP, è una casa dove noi ci riconosciamo, perché forse queste differenze abbiamo la possibilità di renderle possibile come dialogo, no? Allora, è vero che la vita ricomincia, ma il trauma rimane. E questo trauma come lo possiamo rendere memoria, ma non passiva, una memoria che ha un suo significato, proprio come diceva il rabbino, no? Non in termini, diciamo, di nozione, ma una memoria empatica, una memoria umana. Ecco, rimanere umani oggi forse è l'elemento più complicato per tutti quanti noi, con tutto quello che abbiamo di fronte, scusate se mi dilungo, ma abbiamo un DDL estremamente discusso, che provoca delle schifezze infinite, ma noi riteniamo come FIAP che sia un problema, e questo problema non lo dobbiamo sottolineare, per cui siamo sicuramente a favore di questa linea. Perché quello che vediamo in tutti i giorni, in tutte queste dimostrazioni anche di metafora veramente scientifica, strategica, nel linguaggio strategico, fa orrore. L'abbiamo già visto, noi l'abbiamo visto nell'ambito della storia importata, c'è chi l'ha vissuta sulla sua pelle, nelle tradizioni che ci sono state passate, ma i segnali sono quelli. E allora cosa fare? Ma più che cosa fare, oltre che fare, ripeto, è come essere. Per cui non basta questo ricordo e non basta la memoria, ma c'è bisogno veramente di uno sforzo collettivo affinché quella disumanizzazione che l'essere umano sta praticando su se stesso, per cui è un problema anche individuale e morale, sia potenzialmente aiutato da un nostro impegno nell'ascoltare anche chi non sa ascoltare. C'è una grande ottusità nel tempo, quando Magnaggi ha detto la psicosi di massa, e io sono assolutamente d'accordo, è una psicosi di massa, ma come rompere questo meccanismo? Per cui ecco, esatto, ora io lascio, perché sennò veramente lascio la parola a Ruben, proprio perché alla prossima, perché questa conclusione è molto difficile attuarla.
5: No, scusate, solo un attimo, solo ringrazio Raffaella per le cose che ha detto, mi hanno veramente fatto piacere, ma volevo precisare che l'associazione che ho fondato e che a cui tuttora sono come una nel direttivo è stata in una fase appunto delicatissima, è stata critica con delle persone che mi hanno attaccato, ma attualmente siamo tutte molto vicine invece alla situazione appunto della sorellanza con le donne uccise e stuprate. Grazie.
9: No, grazie a lei, dottoressa. A chiudere, grazie alla FIAP, perché ci avete regalato oggi pomeriggio una boccata d'aria. Non vi nego che quando Luca mi ha telefonato a fine giugno per dire facciamo qualcosa assieme per il 7 ottobre, io sono rimasto un attimo così al telefono, perché non ero più abituato in questi anni a sentire qualcuno che voleva portarci solidarietà. E a un certo punto ho pensato che fosse uno scherzo o un imitatore, invece no, era proprio lui che mi chiamava. E questa boccata d'aria ce la portiamo fuori da qui, Luca, perché abbiamo bisogno di questa benzina positiva. Il dolore di questa giornata, che è tremendo, qualcuno ha parlato di tristezza, no, non dobbiamo essere tristi, dobbiamo essere addolorati, perché questa giornata ci dà dolore, ma il dolore diventa appunto benzina, sostanzialmente quel carburante che ci porta a reagire. Noi oggi l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con tante parole, con tanti modi, e stiamo riflettendo e rifletteremo, e ce la portiamo dietro questo bagaglio di cose. E nelle stesse ore a Milano e a Torino c'erano piazze che stavano festeggiando il 7 ottobre, perché per loro è una festa. E tra l'altro le suggestioni che ci hanno regalato la professoressa Tarquini e Davide Magnaggi sono più di una. Ma io su un paio vorrei che riflettessimo assieme. Abbiamo visto l'altra sera il documentario, quello sull'ultima danza, Torneremo a ballare. I terroristi non hanno mai gridato Palestina libera, hanno sempre gridato Allahu Akbar, che è un altro modo di fare terrorismo e che non è un terrorismo solo contro il popolo ebraico e il popolo di Israele, ma si riflette e si rivolge all'intero mondo libero occidentale. Allora, se non capiamo questo e non capiamo che il 7 ottobre non è iniziata una guerra, ne sono iniziate due. Una è quella militare, anzi addirittura potrei dire tre. Una è quella militare e purtroppo la guerra fa schifo, la guerra è brutta, la guerra, in guerra si soffre, in guerra muoiono i bambini palestinesi, ma muoiono anche i bambini israeliani e qualcuno non li ricorda mai. Kfir Dibas non lo ricorda mai nessuno e noi lo ricordiamo, lo portiamo nel cuore e lo porteremo nel cuore per sempre. L'altra guerra, che è quella cognitiva, ci sono delle forze politiche che hanno deciso di sposarla, questa guerra cognitiva. E dall'8 di ottobre le nostre piazze sono diventate una specie di Ramallah, Gaza, Jenin, Nablus. Ed è gravissimo, perché si abbina poi alla terza guerra, che è una guerra fatta di popolazione, è una guerra fatta di immigrazione non controllata. Dio me ne guardi che noi fossimo contro l'immigrazione, perché noi siamo un popolo errante da secoli, quindi la vogliamo questa immigrazione, perché l'immigrazione ci aiuta a crescere, perché lo scambio tra popoli ci aiuta culturalmente ad elevarci, ma non possiamo pensare che la società occidentale abdichi del tutto in nome di una immigrazione che a questo punto diventa incontrollata, perché se non viene in qualche maniera gestita, i danni che porta sono incommensurabili, ma non ce ne stiamo accorgendo assolutamente. E questo secondo me è il tema grande sul quale riflettere tutti assieme per il futuro. Io spero, Luca, che questo, è, come ha detto la Presidente Ottolenghi, è il primo passo che faremo assieme. In ultimo e chiudo, Davide Magnaggi ci ha raccontato la sua storia di profugo libico, chiamiamo le parole col nome, io sono sposato con una profuga libica, mia moglie è tripolina, profughi, erano profughi, sono arrivati come tali e hanno avuto la fortuna di incontrare una comunità che li ha accolti come quella ebraica e una comunità non ebraica, italiana, che ha permesso un ponte aereo dell'Italia per venire qui, altrimenti loro non sarebbero qui. Ma loro sono figli di un odio arabo anti-ebraico. Chiamiamo le cose con il loro nome, altrimenti non ne usciamo. Il 9 ottobre del 1982 è venuto un comando palestinese. Non sono venuti i marziani. O chi ha parlato prima di diavoletti? Qualcuno ha usato l'Al della Rocca, vedi? Evidentemente il cognome ci ispira. Non erano diavoletti, erano palestinesi. In nome di una guerra laica, perché in quel momento era una guerra laica al popolo ebraico, che adesso è notevolmente peggiorata perché è diventata una guerra santa, una jihad, che è qualcos'altro. E allora su quello dovremmo riflettere, perché attenzione, quando sono finiti gli ebrei, arrivano i non ebrei per la jihad. E quelli non fanno distinzione, nella maniera più assoluta. Siamo tutti infedeli e purtroppo questo è. La suggestione di Aldo, la domanda che faceva alla dottoressa, secondo me è molto indicativa, perché quando ci concentreremo sul mondo arabo, sulle società arabe, la società palestinese, perché dice ma sai, vivono sotto occupazione, poverini, ma come fanno a far crescere le forze democratiche? Non è vero, non è assolutamente vero, perché noi italiani sotto il fascismo abbiamo creato gli anticorpi della lotta partigiana, viva Dio. E quanto siamo antifascisti e quanto lo rivendichiamo con orgoglio l'antifascismo. Ci sono forze partigiane che attualmente hanno sposato una causa nazionalsocialista, che è quella del mondo arabo palestinese e della jihad, che è nazionalsocialista, perché il nazismo noi l'abbiamo contratto come parola, ma in realtà è nazionalsocialismo. Professoressa D'Alquini, se mai mi corregga, poi passiamo per il voto. Allora, quindi un giorno e finiamo, un giorno parleremo della società palestinese, mi auguro, e dobbiamo aiutare, perché le voci ci sono nel mondo palestinese, che vogliono liberarsi da Hamas, che vogliono liberarsi dalla jihad islamica, che vogliono la libertà Non le stiamo aiutando, le stiamo coccolando, come ha detto Toni Capuozzo l'altra sera a Rete 4, le stiamo vezzeggiando, li stiamo aiutando, gli stiamo dando una marea di aiuti, di soldi, di generi alimentari. E quei soldi e quei generi alimentari non finiscono al popolo palestinese, finiscono ad Hamas. Allora i nostri politici dovrebbero cominciare a capirlo, perché se non lo capiscono andiamo incontro a un tir senza protezione. Dottoressa, le forze pacifiste in Israele e di voci pacifiste in Israele ce ne sono tantissime, via Dio, ringraziando il cielo. Io mi preoccuperei di andare ad aiutare le forze eventualmente pacifiste palestinesi, qualora ci fossero, e dare loro voce. Noi abbiamo visto due dissidenti palestinesi un anno fa alla Camera, in una Camera semivuota, perché i nostri politici non le vogliono ascoltare quelle voci. Magari portano Annun, magari portano altre voci, ma quelle voci non le vogliono ascoltare. Eravamo quattro gatti e tre politici, e sempre gli stessi. Fatalità, erano i politici che stanno cercando di portare in Parlamento il decreto contro l'antisemitismo. Gli stessi, identici, gli altri dove erano? Perché non erano ad ascoltare quelle voci struggenti palestinesi che rivendicano la libertà, che vogliono affrancarsi da Hamas? E non pensate che la NP è meglio, perché se da una parte c'è Hamas, che è terrore, dall'altra c'è corruzione, dall'altra c'è mafia, perché di questo parliamo. L'augurio è che un giorno in quel mondo lì si crei una nuova classe dirigente con dei giovani che non ci odino, che non odino me con quanto ebreo, non israeliano, ebreo, perché Yahud è la parola che utilizzano, non utilizzano israeli, Yahud, giusto David? Grazie, grazie veramente per questa boccata d'aria.
8: Scusate, allora, ringraziamo, volevamo fare un minuto di silenzio, ma mi rendo conto che forse siete tutti stanchi.
9: Oddio, abbiamo parlato tanto, quindi il minuto di silenzio, però possiamo fare. Perché possiamo...
0: Allora grazie a tutti e facciamo un minuto di silenzio.
8: Ringraziamo tutti i nostri amici, i relatori.
10: E questo era il dibattito dal titolo 7 ottobre, parole per riflettere, tenutosi mercoledì scorso, proprio il 7 ottobre, a Roma. Ancora sul 7 ottobre vogliamo ora farvi ascoltare la presentazione di Fauda, 7 ottobre per non dimenticare, che si è tenuta alla Camera dei Deputati martedì scorso. Ascolteremo anche il messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
11: Tutti e benvenuti nell'aula dei gruppi di Montecitorio, è davvero un grande piacere, un grande onore ospitarvi qui. Procedo con la lettura del messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'evento odierno, promosso in memoria delle vittime del brutale attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 contro la comunità israeliana. È questa l'occasione per una riflessione su una pagina dolorosa che ha segnato in maniera indelebile la vita di migliaia di donne, uomini, bambini e anziani innocenti. Quel giorno, in pochi istanti fatali per molti di loro, il tempo si è fermato, mentre altri venivano sequestrati e costretti ad affrontare una lunga e logorante prigionia fatta di sofferenze e umiliazioni. Oggi è fondamentale ribadire la nostra ferma condanna a qualsiasi forma di odio e di violenza, facendo nostro l'invito di Papa Leone XIV, che nel ricordare San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della sua morte ci esorta a chiedere con perseveranza il dono della pace e a impegnarci per costruire la concordia tra i popoli. Occorre dunque promuovere con forza spazi di dialogo e di confronto che coinvolgano istituzioni e società civile. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Grazie. Onorevoli colleghi, autorità, gentili ospiti, rivolgo un saluto a Sua Eccellenza Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, a Livia Ottolenghi, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a Vittorio Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, e un ringraziamento al Presidente della Camera Fontana per il messaggio istituzionale. Saluto inoltre e ringrazio David Parenzo, ricercatrice Giordana Terracina, per il contributo scientifico e divulgativo con cui introdurranno la proiezione odierna. Saluto il Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia. Vedete, con questa iniziativa commemoriamo un massacro orrendo, un atto di guerra non dichiarato che, ricordo, ha causato la morte di circa 1200 persone, la maggior parte delle quali inermi, e il sequestro di 250 ostaggi. Richiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di questo anniversario dello scorso anno. Rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia. Il 7 ottobre non è una data divisiva. Il 7 ottobre è una data infame. Come ha detto questa mattina sulla stampa il giornalista esperto di geopolitica e autore della serie TV Fauda, Avi Isakharov, che certamente non risulta essere tra i sostenitori del governo israeliano. Troppo spesso in Europa si tende a dimenticare che quel massacro contro i civili israeliani ha rappresentato un vero e proprio, questo sì, tentativo di genocidio. La scelta di proiettare questo pomeriggio Fauda non è casuale, ma voluta e simbolica. L'opera sta riscuotendo un successo globale straordinario, raggiungendo i primi posti della graduatoria e della classifica di Netflix, che ringraziamo per la concessione di questa proiezione, in 43 paesi, fra cui 9 nazioni arabe, posizionandosi al primo posto in Libano e scalando le classifiche in Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco. Fauda non inventa, racconta la realtà. Riporto ancora le parole dell'autore e sceneggiatore, sempre nell'intervista di questa mattina. Ben presto abbiamo capito di avere tra le mani qualcosa di così importante, quasi sacro, da doverlo assolutamente far conoscere al mondo. Lior Raz, co-creatore, protagonista della serie, la mattina del 7 ottobre era all'estero. Sua sorella, che si trovava nel kibbutz Eretz, una delle comunità vicine al confine con Gaza, lo ha chiamato per avvertirlo di quello che stava succedendo. Raz ha preso il primo volo per tornare e si è arruolato volontario per estrarre e trarre in salvo le famiglie sotto bombardamento a Sderot. Tomer Capone e Ido Goldberg, altri interpreti della serie, sono rientrati nei ranghi operativi e nel supporto ai superstiti. Idan Hamedi, tra i volti principali della serie, è rimasto gravemente ferito nel gennaio 24 in un'operazione del genio militare contro i tunnel operativi di Hamas, vera e propria infrastruttura militare, in cui hanno perso la vita 6 suoi compagni. Matan Meir, produttore esecutivo, è caduto in combattimento l'11 novembre 2023 nel nord della striscia di Gaza. Lior Weizmann, tecnico del suono, è stato assassinato dai terroristi di Hamas la mattina stessa del 7 ottobre mentre percorreva in bicicletta le strade vicino a Sderot. Molti in questi giorni hanno parlato di fiction, ma sul set dell'ultima stagione di Fauda c'erano voci e volti e voci colpite in prima persona dal 7 ottobre. C'era il loro dolore, la loro passione, l'attaccamento alla propria nazione e al proprio popolo. Le storie delle persone che hanno lavorato a questo prodotto sono storie reali, con una carica di verità superiore a 600 documentari costruiti su fonti anonime, parziali e prive di contraddittorio. Possiamo dire dunque che Fauda è a tutti gli effetti una docu-fiction. Oggi come allora, come ha ricordato il Presidente Fontana nel suo bel messaggio, abbiamo il dovere della memoria e il dovere della memoria deve tradursi in costante vigilanza operativa. I recenti eventi di cronaca, fra cui il tentato dirottamento del volo Fly Dubai dello scorso 30 settembre, dimostrano che la minaccia del terrorismo è attuale. Gli ultimi dati della sicurezza israeliana, richiamati dal capo dello Shin Bet, sembrano ritracciare un quadro di imminenti e complessi piani di aggressione e sequestro organizzati da Hamas. Attenzione, non è una minaccia che riguarda unicamente lo Stato di Israele, è una minaccia che riguarda tutto l'Occidente e tutti noi. Il Ministero israeliano per la diaspora e la lotta all'antisemitismo ha diffuso una nota secondo cui sono in programma 262 proteste ed eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi. L'Italia è tristemente fra i primi 5 paesi per numero di iniziative. A Bologna organizzazioni universitarie hanno definito il pogrom un modello di lotta politica. A Torino, come riportato dal giornale, la rete legata all'associazione di Annun, attualmente detenuto con l'accusa di appartenenza ai vertici di Hamas, ha convocato una piazza per festeggiare il 7 ottobre. Voglio ricordare che Annun e altri rappresentanti della sua associazione sono stati accolti vergognosamente in questo stesso Parlamento da forze politiche per promuovere raccolte fondi all'apparenza volte a scopi umanitari ma che, secondo le indagini in corso, sembrano essere finite nelle tasche di Hamas. Sulle proteste dei prossimi giorni presenteremo un'immediata interrogazione parlamentare per verificare se tali manifestazioni non integrino gli estremi di apologia del terrorismo, dell'odio razziale e dell'antisemitismo. Sosteniamo in conclusione, in questo senso, con fermezza la battaglia intrapresa per inserire l'organizzazione dei Fratelli

0: che questo Parlamento sta affrontando con il DL d'antisemitismo. È ora di ribadire una volta per tutte il confine netto e inviolabile tra il legittimo dissenso politico a un governo e l'incitamento all'odio, alla violenza e al terrore anti-israeliano. Non rimarremo in silenzio. Il ricordo delle vittime del 7 ottobre sarà scolpito per sempre nella nostra memoria istituzionale. È un imperativo morale, è un imperativo d'azione. Vi ringrazio. Chiamo ora per un saluto istituzionale Sua Eccellenza Jonathan Peled, ambasciatore di Israele. Prego.
1: Grazie mille, onorevole, grazie per le sue parole, grazie per l'invito. Onorevole Presidente, Presidente dell'UCEI, Presidente della Comunità Ebraica, Presidente del Museo Shoah, cari amici, ex presidenti, cara Claudia, cari amici, shalom. Grazie per l'opportunità di prendere qui la parola in questo evento tan importante. La proiezione di alcuni episodi dell'ultima stagione di Fauda dedicati agli eventi del 7 ottobre rappresenta un'importante occasione per mantenere viva la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia recente di Israele e del mondo intero. Ricordare il 7 ottobre significa prima di tutto ricordare le vittime, le famiglie distrutte, le persone rapite e tutti coloro che hanno vissuto quella giornata di terrore. Ma significa anche preservare la verità storica. Ricordare come tutto è cominciato e non permettere che con il passare del tempo i fatti vengano distorti, relativizzati o dimenticati. Ciò che è accaduto il 7 ottobre è stato documentato attraverso molteplici fonti, le immagini registrate della telecamera utilizzate dai stessi terroristi, il sistema di sicurezza, le videocamere presenti nelle comunità e nelle aree colpite, oltre alle numerose testimonianze di coloro che hanno vissuto direttamente quelle ore. È una documentazione ampia che consente di ricostruire gli eventi e di confrontarsi con la realtà dei fatti. È significato che proprio in questi giorni Israele abbia reso pubblici i nomi di 170 persone uccise a Gaza durante la guerra che erano state presentate a livello internazionale come giornalisti o operatori dei media, ma che l'esercito ha provato che risultavano affiliate a organizzazioni terroristiche, principalmente Hamas e Jihad Islamica. Questo elemento richiama una questione fondamentale: la necessità di distinguere sempre tra la documentazione dei fatti e le narrazioni costruite attorno ad essi, verificando con attenzione chi siano realmente le persone e quali siano i loro ruoli e le loro attività. In un momento in cui anche in alcuni festival cinematografici vengono proposte ricostruzioni degli eventi che suscitano forti interrogativi sulla loro aderenza alla documentazione disponibile, diventa ancora più importante distinguere tra narrazioni, interpretazioni e fatti verificabili. È proprio per questo che iniziative come quella di oggi assumono un valore particolare, perché contribuiscono a mantenere viva la memoria, a promuovere una conoscenza consapevole di ciò che è accaduto, e soprattutto a impedire che il trascorrere del tempo trasformi la verità storica in una materia da riscrivere. Questo dramma autentico e umano, come ha detto lei, Presidente, fa esattamente questo. Il nostro compito è difendere la verità, il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza, e al stesso tempo continuare a lavorare per la coesistenza e la pace, perché la pace non può essere costruita sulla menzogna, ma sulla verità, sulla responsabilità e sul riconoscimento mutuo. Grazie mille a tutti.
0: Chiamo qui al podio per un saluto.

0: Livia Ottolenghi, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Prego.
1: Grazie Presidente Mollicone, grazie per le sue parole. Veramente non mi sono preparata a un discorso io adesso perché stavo riflettendo sul significato di questa iniziativa rispetto a quello che avevamo vissuto 3 anni fa. Noi 3 anni fa, quello che ha detto l'ambasciatore adesso, ci sono state delle prove documentali, filmati che hanno documentato dagli stessi webcam dei terroristi quello che è successo, le efferatezze che sono accadute, e si è deciso di non mostrarle a nessuno, cioè si è deciso di mostrarle soltanto a piccoli gruppi per rispetto alle persone, per rispetto alle famiglie, per rispetto alle persone che stavano soffrendo. Quindi questo è veramente un dato, secondo me, significativo di differenza e di rispetto della vita umana e del momento che si sta vivendo in quel momento. Noi dall'8 ottobre abbiamo vissuto un aumento esponenziale di attacchi fin da prima che Israele intervenisse, per cui non è stata una cosa direttamente collegata, ma è stata una cosa preparata, e oggi noi abbiamo una situazione molto impegnativa perché abbiamo avuto una crescita che va al 400% rispetto agli eventi di antisemitismo nelle nostre comunità. In Italia, parlo una situazione italiana. Quindi questo è quello che noi abbiamo vissuto. Io mi sono chiesta qual è l'immagine. Io ho avuto molti contatti anche con amici e colleghi, parenti in Israele. Penso che il mancato rispetto anche delle persone uccise che sono state trascinate come ostaggi dentro Gaza e sono stati restituiti dopo anni, e vi dico, mi dispiace dovervi dare questa immagine terribile, ma anche non solo cadaveri interi sono stati presi come ostaggi all'interno di Gaza, e queste sono significativamente l'immagine di quanto il rispetto delle persone sia stato annullato in quel 7 ottobre del 2023 di 3 anni fa. Io voglio però lasciarvi con un dato di rinascita positivo, perché in questi giorni, in queste settimane, i kibbutzim che sono stati attaccati e che sono stati distrutti, le cui case sono state bruciate, le cui persone sono state uccise, violentate, fatte a pezzi, bruciate, invece quei kibbutzim stanno rinascendo, le persone stanno tornando con un grande esempio di coraggio, resilienza e voglia di vita. Quindi su questo io credo che sia l'immagine che ci deve mantenere, perché la filosofia di Israele, la filosofia di quella cultura, di quel popolo, che poi è anche il mio personalmente, è proprio quello di garantire e di valorizzare la vita. Quindi grazie al Presidente Mollicone per questa iniziativa.
0: Chiamo ora al podio Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma.
2: Va dato atto al Presidente, all'onorevole Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati e promotore di questo evento. Va data atto alla sua linearità politica e la sua coerenza con i principi e i valori che davvero sono fondanti del nostro Paese, dell'Italia. Gli eventi che vedremo nella proiezione di questo video, a cui è ispirata, ma ispirata in un modo pudico rispetto alla crudezza di quella che è stata la verità di questo attacco terroristico, accaduti il 7 ottobre del 2023, coincide questa data del calendario gregoriano con la data ebraica di una festività molto importante per gli ebrei, che è Shemini Atzeret, che costituisce un giorno speciale di vicinanza tra il popolo di Israele, gli ebrei, e Dio. In quell'anno in particolare la data cadde il giorno di Shabbat, il sabato, che è un giorno in cui gli ebrei passano il tempo in un'introspezione religiosa alla ricerca di una serenità e di un focolare familiare di affetti. Non è un caso la coincidenza che la stessa data, sabato, Shabbat e Shemini Atzeret, siano ricaduti in un anno passato, nel 1982, quando fu colpito in un attacco terroristico qui a Roma e assassinato un bambino ebreo, che vorrei ricordare, che era Stefano Michal Gai Tashé. La storia ha coincidenze spesso non casuali che ritornano. Anche quest'anno, tra l'altro, Shemini Atzeret e Shabbat sono caduti lo stesso giorno, proprio questa settimana passata. E da italiano, non voglio ragionare da ebreo italiano, ma da italiano, io non sono d'accordo, non sono disposto ad accettare una deriva di questo paese nella quale persone che vengono qui illegalmente sono accolte ed aiutate e poi vanno per strada e decidono di attaccare, di colpire, di fare del male o anche di assassinare persone perché hanno una diversa religione, una diversa idea politica, un diverso orientamento sessuale. Questa non è l'Italia che io sono stato educato ad amare e a rispettare e non è l'Italia che nessuno di noi può accettare. Il 7 ottobre è l'ultimo punto di arrivo di un atroce sistema che sta iniziando anche a casa nostra, sta iniziando nelle nostre strade, quando un ragazzo ebreo per strada a Piazza dei Carioli viene attaccato perché lo vedono con la kippah, la stessa che ho io in testa, gli spruzzano il peperoncino, lo malmenano, lo buttano per terra e lo picchiano a calci quando è per terra. Il 7 ottobre comincia qui, comincia e arriva nelle nostre case. Dobbiamo averlo chiaro questo da italiani, che non siamo disposti ad accettarlo. Ringrazio e dico grazie a chi non si è rassegnato alla deriva di un'opinione pubblica esposta alla malattia sociale dell'antisemitismo e a letture della guerra da salotto radical chic o da piazza Propalla. Chi ha continuato, anche quando era impopolare, e lo è impopolare, a tessere relazioni e a spiegare le ragioni del mondo democratico che coincidono con le ragioni nostre, con le ragioni di paesi che sono sotto attacco. Grazie alle forze dell'ordine e a chi ha costruito reti attorno alla comunità ebraica, cercando con ostinazione di rompere l'isolamento nel quale ci vorrebbero costringere. E grazie a chi permette ogni giorno di continuare la nostra vita ebraica nel nostro paese, l'Italia. Grazie.
0: Chiamo al podio Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il presidente Mollicone e ricordo che il presidente è vicino alla Fondazione da sempre. Quindi non è un episodio questo, ma è una continuità di rapporto che si è costruito nel tempo. E quindi non posso che portare il ringraziamento della Fondazione. È chiaro che la Fondazione non si esprime su fatti contingenti, non si esprime sul presente, perché comunque ci sta, diciamo così, una missione anche di carattere scientifico, storico, quindi, come qualcuno ha detto prima, è necessario sicuramente approfondire, vedere i vari aspetti che si stanno manifestando e che così velocemente vengono sbattuti in faccia, uso questo termine, agli ascoltatori o a chi frequenta i social, no? Dando già delle conclusioni per scontate, per definitive. Qui c'è un fatto comunque certo. Il fatto certo è che il 7 ottobre un gruppo di terroristi, senza che giriamo intorno alle parole, ha passato un confine esistente, è uscito da un territorio che gli era stato già assegnato, ha passato il confine e ha attaccato una popolazione inerme sul confine appunto di Israele. Stiamo parlando del confine con Gaza, comunque stiamo parlando nel territorio israeliano, costellato, lo ricordo a tutti, da kibbutzim, quindi luoghi diciamo così di sostanzialmente di lavoro, ispirati a principi di convivenza civile. Degli stessi kibbutzim, lo dico, molti palestinesi venivano a lavorare, venivano ospitati, c'erano scambi continui, quindi c'era questo rapporto di vicinanza, pur essendoci un confine, una barriera che veniva spesso superato. Attenzione, perché, e lo voglio dire anch'io, come diceva prima Victor, da italiano, no? Italiano ebreo, ma comunque italiano, attenzione che questo avveniva solo in una direzione. Nessun israeliano poteva andare a Gaza a prendersi un tè con gli amici. Da Gaza potevano venire, diciamolo perché è la verità, potevano venire a prendere il tè, il caffè con gli amici del kibbutz vicino, ovviamente con la sicurezza che ci potesse essere. Quindi questo è già il primo punto. Vediamo anche altri aspetti. Qui una cosa che veramente colpisce molto è il fatto, l'ho già detto proprio alla Camera e mi spiace ripetermi, che c'è sempre un tema di fondo. Il mondo ebraico e gli amici ebrei devono sempre dare spiegazioni. Sei messo sotto accusa, nel momento in cui sei interrogato, sei messo sotto accusa, tu devi spiegare che cosa è successo, tu devi dire, tu devi spiegare, ma per quale motivo devo spiegare? Me lo spiegassero gli altri, questi 1200 morti, che fine ha fatto il bambino? Cioè, io lo trovo incredibile, premesso che tutti noi sappiamo, avendo più o meno, diciamo così, positivamente frequentato le aule scolastiche dell'università, che chi interroga ha una posizione di vantaggio. Indirizza le risposte. Qui le risposte non si vogliono nemmeno sentire e comunque c'è l'elemento, sì però, ma il complotto, chi è responsabile o responsabile. Non si sente nei dibattiti che ci sono, che non sono dibattiti perché difficilmente sono tali, un riferimento a quello che è una natura terroristica, estremistica, islamista presente in questi gruppi, punto. Questo va detto con chiarezza. Va detto e va affrontato. Allora finisco con questo, sennò poi magari vado anche fuori tema, quindi non parliamo proprio di fondazione, parliamo di altri temi comunque. L'altro tema importante che mi riporta, purtroppo ci riporta a quello che abbiamo visto studiando molto attentamente questo fenomeno, ha una parola molto chiara che si chiama propaganda. La parola propaganda, ricordo a tutti, che fu addirittura data a un ministero nazista. C'era il ministro della propaganda nazista, noi abbiamo fatto una mostra molto bella grazie agli studiosi ormai qualche anno fa, che metteva a confronto la propaganda nazista e la propaganda fascista, che erano diverse perché si rivolgevano a diverse popolazioni. Allora, in Germania c'era il ministro della propaganda. Allora, questa propaganda che si sta vi è più montando, no? E che non consente di parlare anche a persone che pensavamo essere, non dico amici o simpatizzanti, ma comunque attenti, sensibili, ha un peso molto forte. L'esempio classico, e qui finisco, è che mentre un prodotto israeliano, culturale israeliano, viene osteggiato in tutti i modi, in tutte le sedi, perché israeliano, c'è un documentario israeliano che invece viene acclamato. Ma è israeliano l'uno e l'altro, no? Allora, ok, quindi questo voglio solo dire, quindi mettiamoci d'accordo, o l'elemento israeliano non ha un fondamento perché è israeliano, oppure se ce l'ha e vediamo quello che viene riportato, no? Quindi forse sono cose, saluto il Rav. Ecco, su questi temi credo che vadano fatte delle riflessioni ulteriori e grazie ancora per questa bella iniziativa. Grazie.
0: Saluto anche il rabbino Riccardo Di Segni e do la parola a David Parenzo, giornalista, autore, scrittore e quant'altro. Prego.
4: Grazie. Vieni al podio. Allora, intanto grazie. Io solo due cose perché molte sono state già dette dall'ambasciatore e da tutte le persone che mi hanno preceduto. Intanto un grazie al Presidente Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, perché ha voluto dare in questa giornata, la vigilia del 7 ottobre, questo contesto istituzionale per la visione dell'episodio 7-8 di Fauda. Facendo il cronista non mi sfuggono i dettagli, e questo è un dettaglio che però va illuminato, e cioè il fatto che le istituzioni liberali e democratiche di questo paese non solo ci sono vicine, lo dico da cittadino italiano e da ebreo, ma stanno dimostrando ai cittadini italiani tutti che le istituzioni democratiche italiane stanno da una parte ben precisa, che è la difesa della libertà e della democrazia contro il terrorismo. E non è un dettaglio che questa proiezione avvenga qui alla Camera, e per questo dobbiamo dire grazie al Presidente Mollicone, perché anche attorno a questa proiezione ci sono state una serie di polemiche che definire idiote, potrei usare altri aggettivi ma essendoci il rabbino ed essendo in un luogo istituzionale non si può fare, ma ci dà l'idea di come sia impazzito il dibattito pubblico in questo Paese. Un dibattito pubblico talmente impazzito che di fronte a un disegno di legge sull'antisemitismo che dovrebbe vedere anche le forze di opposizione impegnate in prima persona, siamo invece dove c'è una maggioranza di governo che lotta per calendarizzarlo e per farlo votare, e un'opposizione che stranamente fa mille distinguo su un disegno di legge che non introduce reati, perché non viene introdotto nessun reato. Solo una bieca propaganda può dire che viene introdotto reato e non si potrà più criticare il governo Netanyahu. Anche quel disegno di legge diventa ostaggio di un dibattito pubblico inquinato dalle fake news e non solo, e quindi un disegno di legge di cui c'è più che mai bisogno in questo Paese, perché lo vediamo ogni giorno, finisce nel tritacarne della drammatica, fatemi usare come dire un neologismo, palestinizzazione, nazazizzazione, per usare un altro neologismo, di quello che sta accadendo. Per cui anche la visione di Fauda viene contrapposta alla visione di un altro di un documentario che ha avuto quel grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia. In realtà questi due episodi di Fauda che vedremo colmano un vuoto, il vuoto delle immagini. E quindi sì, certo, è vero, qualcuno anche qui fuori ha fatto polemica, dice ma voi proiettate la fiction? No, non è fiction, sicuramente Fauda è una fiction, anche se i protagonisti sono vita reale, i protagonisti hanno avuto vittime, sono loro stesse vittime, ma non è una fiction. L'episodio 7-8 ricostruisce dettagliatamente, togliendo i frame, le immagini più crude, esattamente quello che è accaduto. Ma allora anche qui, guardate il paradosso. Noi abbiamo da una parte la necessità di vedere l'episodio 7-8 per capire che cosa è successo, perché il governo democratico di Israele ha scelto, per rispetto di quelle vittime, di non mostrare quei 45 minuti del film dell'orrore che i terroristi avrebbero voluto far vedere. Allora, anche in questa proiezione c'è un modo per rimettere le cose a posto, perché il governo di Israele ha scelto di far vedere le immagini di quell'orrore in proiezioni riservate, alle quali io ho partecipato all'interno in Italia dell'ambasciata di Israele, ma ciò il metodo è avvenuto in tutto il mondo, in cui i giornalisti venivano invitati, il telefonino veniva giustamente messo da parte e chiuso in cassaforte, e chi ti invitava ti diceva sì, vieni a vederlo, ma non deve uscire nessuna immagine di questo, per rispetto di quelle vittime, per il rispetto di quei morti, per il rispetto di quel dolore, perché il governo di Israele non voleva che quelle immagini diventassero banale oggetto di scroll nella vita quotidiana di chi quel dramma l'aveva avuto. E allora abbiamo dovuto aspettare Fauda per poter vedere, perché l'opinione pubblica mondiale, con questo successo che Mollicone ha ricordato, che l'opinione pubblica mondiale potesse vedere davvero quello che è accaduto. Ecco perché purtroppo il 7 ottobre non è mai entrato nella coscienza collettiva dell'Occidente. Perché quelle immagini non le abbiamo viste, ma non le abbiamo viste perché un governo democratico ha scelto di non lucrare sul dolore. E paradosso del paradosso, chi voleva lucrare su quel dolore erano proprio i terroristi, che invece avevano preparato, usando le telecamere, le GoPro che avevano nei loro caschi, che avevano in quegli deltaplani che si buttavano sopra dei ragazzi che stavano soltanto ascoltando un concerto, stavano soltanto provando a vivere, c'era la volontà invece di diffondere quelle immagini di morte. E questa è la differenza fondamentale però tra quello che fanno le grandi democrazie. Gli ebrei italiani sanno che cosa vuol dire vivere con la paura e la minaccia di atti di terrorismo. E oggi difendere le sinagoge italiane in tutta Italia, i nostri figli vanno a scuola grazie al fatto che c'è l'esercito, che c'è la polizia, per molti di noi è una consuetudine, ma questo ci dimostra che il tema del terrorismo e dell'attacco alla democrazia riguarda qualunque italiano. Noi cittadini italiani, noi ebrei italiani, viviamo però da anni con questa condizione, e quindi lo sappiamo che quando andiamo a scuola abbiamo per fortuna la polizia. Questo semplicemente per dire che il terrorismo, anche noi italiani, dovremmo ricordarci che cos'è, non soltanto quello del, diciamo così, delle Brigate Rosse, che per fortuna siamo riusciti a sconfiggere, ma ancora oggi quella è una minaccia quotidiana. Quindi questa non è semplicemente una fiction, quella che vediamo, ma è un modo per rendere consapevoli tutti noi e il nostro paese che c'è da una parte l'Occidente, Israele è un pezzo fondamentale dell'Occidente, che prova a vivere e combattere contro un terrorismo che in realtà, come ha dimostrato l'episodio dell'aereo, ma come purtroppo vediamo con alcuni episodi in Italia, con gli arresti che ci sono stati, riguarda direttamente noi. Vedere Fauda vuol dire parlare a noi stessi.
0: Ringrazio David Parenzo, nel farlo passo la parola all'ultimo intervento, alla ricercatrice storica dell'ebraismo Giordana Terracina, non prima però di aver ricordato, e facendo una chiosa dell'intervento di Parenzo, su un concetto molto, molto giusto. Vedete, Fauda sta alla storia di quello che è accaduto il 7 ottobre come il cuore nel pozzo, una fiction che per la prima volta fece vedere a milioni di italiani la tragedia delle foibe. Il paragone è identico, perché grazie a Fauda milioni di persone in Italia e in tutta Europa e nei paesi arabi ha saputo che cosa è stato veramente il 7 ottobre. Giordana Terracina.
5: Buonasera a tutti. Grazie all'onorevole Mollicone per l'invito di questa sera. Secondo me, per capire gli episodi 7 e 8 della quinta serie di Fauda, in realtà bisognerebbe guardare tutta la serie. Perché dico questo? Perché questo, io lo preferisco chiamarlo docufilm più che fiction, ci racconta tutta l'evoluzione di quella che è stata la storia del terrorismo palestinese. Si parte dalla visione legata più ad un nazionalismo, quindi ad una liberazione della Palestina astratta, per arrivare poi, man mano che la serie procede, all'incontro tra quello che era il nazionalismo laico palestinese con il jihadismo, con Hamas, con la jihad islamica. Ed è un incontro-scontro che viene raccontato negli episodi di Fauda e ci fa capire anche i movimenti della società palestinese. Quindi vi invito a vedervi anche gli altri episodi per poter arrivare ad una comprensione, ad una maggiore comprensione di quello che poi è il finale della serie. Quindi diciamo è molto istruttivo da questo punto di vista. E arriva il suo punto d'arrivo è il racconto del jihad. Il 7 ottobre è stato un atto di jihad. Non è stato un semplice atto di terrorismo, non è stato un pogrom, anzi io personalmente lo descrivo come un eccidio, perché l'eccidio è qualcosa di organizzato, non è un atto astratto, non è un atto immediato, ma richiede una preparazione, e Hamas ha preparato il 7 ottobre. E lo collego anche, in una linea di continuità, con le dichiarazioni rilasciate dal copilota dell'Oman, che ha provato a dirottare un aereo. Perché dico questo? Perché il copilota ha fatto due nomi, essenzialmente. Lui ha detto di riferirsi all'ideologia di Abdullah Azzam e di al-Zawahiri. Chi sono questi due personaggi? Ai più sono nomi sconosciuti, però in realtà sono coloro che hanno creato e portato il jihad nel mondo. Quindi hanno reso quello che era una lotta contro gli stati arabi riconosciuti come infedeli ad una lotta contro tutto l'Occidente, quindi ad una esternalizzazione del jihadismo stesso. Ed è proprio quello che è accaduto con Hamas, perché dal 7 ottobre poi abbiamo visto come la guerra si sia espansa per diversi stati, come sia diventata una guerra internazionale, proprio per abbracciare questa nuova concezione, una nuova concezione che comunque trova il suo punto d'incontro sempre nella lotta per la liberazione della Palestina. Ma non è soltanto la liberazione della Palestina, è la nascita di quella che viene definita come Umma, come la comunità musulmana. Quindi la Palestina è soltanto un punto di partenza, un po' come è stato l'Afghanistan nella fine degli anni 80, primi anni 90, come è stato anche per certi versi il Pakistan, come è stato anche il tentativo di costruzione dello Stato islamico. Devono essere i trampolini di lancio per un'occupazione di tutto l'Occidente. Ecco, Gaza doveva essere questo, perché comunque rientra in un disegno strategico di una jihad internazionale. Concludo, e a me piace lavorare con i documenti, quindi mi piace lavorare con i testi scritti, perché poi i testi scritti sono quelli che rimangono. E voglio proprio leggervi che cosa scriveva al-Zawahiri. L'opportunità che si offre al movimento jihadista di condurre la Umma verso il jihad per la Palestina è più grande che mai, perché tutte le correnti laiche, quindi riferimento ad esempio all'OLP di Yasser Arafat, che rilanciavano la causa palestinese e rivaleggiavano con il movimento islamico per la direzione dell'Umma, si sono scoperte e agli occhi dell'Umma, avendo riconosciuto il diritto all'esistenza di Israele, avendo intavolato delle trattative, conformandosi alle decisioni internazionali per liberare ciò che resta del territorio palestinese o ciò che Israele vuole abbandonare, la sola differenza sta nella quantità di briciole che Israele lascerà ai musulmani e agli arabi. L'innegabile verità è che la causa palestinese è l'unica ad infiammare la Umma da 50 anni, dal Marocco all'Indonesia, ma è anche la causa che unisce tutti gli arabi, credenti o empi, buoni o cattivi. Grazie.
0: Grazie a tutti e adesso chiedo alla regia di abbassare le luci e iniziare la proiezione. Grazie.
6: Questa era la presentazione di Fauda 7 ottobre per non dimenticare che si è tenuta alla Camera dei Deputati martedì scorso. Questa è Radio Radicale, questa notte stiamo ricordando l'anniversario del 7 ottobre, i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre, dall'attacco terroristico del 7 ottobre, lo vogliamo continuare a fare con la presentazione del libro I nuovi antisemiti di Nora Bussigny, che si è tenuta martedì scorso ancora a Roma, organizzata dall'associazione 7 ottobre, con gli interventi di Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, l'autrice del volume, Nora Bussigny, che è giornalista di investigazione, scrittrice e direttrice di Collana Franco-Marocchina, Marco Minniti, presidente della Fondazione Medor, e Pierluigi Battista, giornalista, scrittore e editorialista della Huffington Post.
7: Presentiamo questa sera un libro che è frutto di giornalismo d'inchiesta. Quello vero, naturalmente, non quello taroccato, fatto di date, luoghi, persone, riferimenti precisi che non possono essere confutati. È frutto di un lavoro che è durato più anni e che racconta in questo libro, e lei è Nora Bussigny, alla quale farei un applauso, e che racconta ciò che è descritto nel titolo del libro, I nuovi antisemiti. È un'inchiesta che si concentra soprattutto in Francia, ma ha un capitolo che riguarda anche l'Italia e ha un filo conduttore preciso, del quale poi ci parlerà, e cioè quello dell'infiltrazione dell'estremismo radicale islamico nella sinistra, in quella radicale. Mi piace però ricordare una cosa che a Pordenone Legge ha detto l'ex premier francese Valls, che prima ha distinto la causa della Palestina dal palestinismo e poi ha attaccato direttamente, da socialista qual è, la sinistra riformista, il cui silenzio su questo tema, l'antisemitismo, il nuovo antisemitismo, è testualmente intollerabile. Naturalmente lui si riferiva soprattutto alla sinistra riformista, per quanto ne sia rimasta in Francia, e però faceva un riferimento anche all'Italia. Stasera affronteremo il tema con Marco Minniti.

0: con Pierluigi Battista, e a raccontarci la storia, questa storia, è Nora Buffini. Io, se volete, io farei prima un breve passaggio dall'autrice, così che possa descrivere ai presenti il suo libro, come è nato e quali sono i contenuti principali. Poi avremo tempo nell'ora a nostra disposizione di entrare nel dettaglio. Grazie.
1: Bonjour à tous, je suis vraiment ravie et honorée d'être ici en Italie pour présenter ce livre, car l'Italie est un pays qui m'est très cher.
2: Grazie, buonasera a tutti, sono veramente lieta, onorata di essere qui in Italia per presentare questo libro, anche perché l'Italia è un paese che mi è molto caro.
1: Je viens présenter ce livre dans un contexte évidemment très dur. En cette veille de cette date funeste du 7 octobre, qui, je pense, va demain nous rappeler des moments très difficiles que nous traversons tous depuis maintenant 3 ans.
2: Vengo a presentare questo libro in un contesto che è molto molto duro, perché siamo ovviamente alla vigilia del 7 ottobre, di questa fatidica data che ricorderemo per le difficoltà che ci sta creando ormai da 3 anni a questa parte.
1: Je me rappelle justement ce que je faisais le lendemain du 7 octobre il y a 3 ans, puisque c'est là que j'ai eu ce déclic qui était de vouloir enquêter à nouveau en immersion.
2: Ricordo perfettamente quanto stessi facendo all'indomani di questa data fatidica 3 anni fa, perché come se ho avuto un click che si è acceso, un campanello che si è acceso, e ho deciso di riprendere a fare giornalismo d'inchiesta sotto copertura.
1: Je venais de publier 3 semaines auparavant un ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs et qui était une enquête à nouveau en immersion dans les milieux militants féministes, LGBT et antiracistes.
2: Tre settimane prima della fatidica data del 7 ottobre 2023 avevo pubblicato un altro libro che è frutto di giornalismo d'inchiesta sotto il nome di I Nuovi Inquisitori, Les Nouveaux Inquisiteurs, per il quale di nuovo ho lavorato sotto copertura, infiltrandomi negli ambienti militanti femministi, LGBT e antirazzisti.
1: Dans ce livre, je montrais comment un engagement progressiste louable pouvait être instrumentalisé et radicalisé par des organisations militantes à l'ultra-gauche. Ce livre, quand il est sorti, a fait beaucoup réagir en France, mais là où j'ai eu un véritable choc moi-même, c'est le lendemain du 7 octobre.
2: Dunque, in questo libro dimostravo come cause lodevoli, quali possono essere il progressismo, però virano quando in queste organizzazioni penetra l'ultra sinistra, ma la reazione, questo libro chiaramente ha conosciuto una forte reazione in Francia, ma dove ho avuto un vero e proprio shock è stato all'indomani del 7 ottobre.
1: Lorsque le 7 octobre est survenu, le lendemain j'ai eu un réflexe journalistique qui a été de réactiver les faux comptes que j'avais en ligne pour voir comment réagissaient ces militants LGBT, ces militantes féministes que j'avais côtoyées pendant 1 an, en me disant qu'ils allaient être évidemment effarés par les images que nous recevions déjà des violences perpétrées à l'encontre des Israéliens et en l'occurrence des Israéliennes.
2: Quando appunto si sono verificati purtroppo i fatti del 7 ottobre, all'indomani io ho avuto un riflesso giornalistico che è consistito nella seguente cosa. Ho voluto riattivare i falsi account che avevo creato online per vedere proprio come le militanti femministe, i militanti LGBT che avevo affiancato per un anno per produrre il mio lavoro precedente, come avrebbero reagito di fronte alle immagini terribili di violenze che cominciavano ad arrivare perpetrate nei confronti degli israeliani, ma soprattutto delle israeliane.
1: Et au contraire, j'ai découvert que hormis un silence pesant, beaucoup de ces féministes exaltaient de joie. Elles étaient sincèrement heureuses et elles le disaient sur leurs réseaux sociaux, suivies par des dizaines de milliers de followers.
2: Et invece, ho scoperto che, a parte un pesantissimo silenzio, moltissime di queste militanti addirittura sui loro account esaltavano, erano piene di gioia e lo dimostravano appunto sui loro account.
1: Tout avait en commun le fait de dire qu'elles étaient heureuses qu'enfin le colonisé se rebellait contre le colon, qu'enfin l'opprimé luttait contre l'oppresseur. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme si je n'avais pas vu l'éléphant au milieu de la pièce. Et c'est ce qui m'a justement donné envie d'enquêter à nouveau.
2: Dunque, dicevano. Si dicevano liete, contente che finalmente il colonizzato si rivoltava contro il colono, l'oppresso contro l'oppressore. E allora io mi sono detta, ma non è possibile, è come se non avessi visto questo elefante nella sala dei cristalli, e questo mi ha dato la spinta, la voglia di rimettermi a fare giornalismo d'inchiesta.
0: Grazie di questa, diciamo, prefazione al suo libro, le motivazioni che l'hanno portata a scriverlo. Io passerei la parola a Marco Minniti, che ha avuto la possibilità di leggere il libro, e alle sue riflessioni. Prego, Marco.
3: No, sono amplificato, sì. Grazie. No, innanzitutto grazie per l'invito. Io vorrei ringraziare moltissimo gli organizzatori che hanno consentito di poter discutere di un libro che io considero straordinariamente importante, per due ragioni. La prima, Nora, se mi è consentito da questo momento in poi la chiamerò Nora, Nora è un testimone oculare. Il grande storico Tacito la chiamava autopsia, che non c'entra nulla naturalmente con il metodo clinico del post mortem. Autopsia vuol dire guardare direttamente di persona. Autos opsis, con i propri occhi. Lei ha guardato di persona, facendo un'operazione straordinaria, entrando in contatto con coloro che voleva raccontare. Non è un libro scritto, come a volte usiamo dire tra di noi, per sentito dire. Lei li ha visti, ci ha parlato, ci ha vissuto, si è scambiata anche direttamente pezzi di vita. Il libro è durissimo, stavo quasi per dire agghiacciante, nel senso che rivela una parte di sentire di un pezzo del popolo francese, poi un po' più piccolo del popolo italiano, perché la parte italiana è un po' leggermente più piccola, che è sinceramente inaccettabile. Vedete, l'antisemitismo è qualcosa che ha attraversato la storia dell'umanità. E tuttavia la cosa che più colpisce, la cosa che più ha colpito, è stato il riflesso, e qui c'è la seconda ragione dell'importanza di questo giorno, e di quello che è avvenuto esattamente domani, 3 anni fa. E è stato tutto, per questo sono molto grato agli organizzatori, tecnicamente perfetto, perché presentare questo libro il 6 ottobre è tecnicamente perfetto, perché ci consente anche di poter fare un ragionamento che mette insieme le due cose. Il rinnovo di un dato storico e contemporaneamente la reazione a un massacro di massa che ha lasciato tutti quanti senza parole. Un massacro di massa. Ricordate quello che è avvenuto il 7 ottobre, ricordate quelle immagini drammatiche che poi noi abbiamo potuto anche meglio comprendere con le telefonate che alcuni degli assassini facevano a casa. Papà, dovresti essere orgoglioso di tuo figlio. Li ho ammazzati con le mie mani. Li ho massacrati. È qualcosa che rappresenta una rottura traumatica del principio di umanità. E vedete, quello che è avvenuto il 7 ottobre è una ferita che io appunto considero una ferita per l'umanità. Quelle giovani ragazze, quei ragazzi che erano andati a ascoltare un concerto, che vengono drammaticamente cancellati dalla vita. E tutto questo non può essere dimenticato, né può esserci in alcun modo qualcosa che ci possa portare a dire sì, però poi c'è qualcosa di più grave. Il 7 ottobre è stata l'espressione, possiamo dircelo così, diretta del male, e come tale deve essere trattata. Una violenza non giustificata ed ingiustificabile. Mi si consenta di dire che nonostante quella violenza, poi naturalmente è chiaro che ognuno di noi ha le sue opinioni su quello che è avvenuto dopo, però il fatto di fotografare quello che è successo il 7 ottobre diventa assolutamente fondamentale. Non esiste nemmeno quello che Nora ha detto, colonizzati che si rivoltano contro i colonizzatori. Non c'era nulla di tutto questo. Era soltanto un semplice massacro. Sapendo che tuttavia questa discussione, poi vado rapidamente alla conclusione, ha prodotto una onda d'urto, perché Nora ci racconta quello che è avvenuto in Francia, ci racconta quello che è avvenuto e che si è detto in Italia, però l'onda è stata un po' più ampia. Io ricordo le manifestazioni, anche quelle inaccettabili, a New York, da far tremare le vene ai polsi. Ricordo una cosa che è avvenuta soltanto 72 ore fa. Nel Regno Unito si è riunito un partito nascente che sembra voler raccogliere il sentiment positivo di un'opinione pubblica che vorrebbe cambiare registro in quel paese. Sono i Verdi, Green. Hanno fatto un'assemblea programmatica, se ne fanno molte di assemblee programmatiche, insomma. E in quell'assemblea programmatica è stata presentata una mozione. La mozione ha questo titolo: sionismo uguale razzismo. La cosa più incredibile, sapete qual è? Che il leader del partito Green, il fondatore, Polanski è ebreo. E ci ha spiegato che pur avendo delle perplessità su alcune parti, tuttavia per tenere unito il partito, sempre così si dice, conosco la materia ampiamente, per tenere unito il partito ha votato a favore. Però è un po' a disagio, Pigi, non vorrei che tu pensassi che l'ha fatto con... si chiama Zach Polanski.
4: Ha
3: Sì, no, l'ha fatta passare. E solo per fare capire, su 5 parlamentari del partito Green, 3 hanno votato contro e hanno detto che non erano d'accordo. È passata. Sionismo uguale razzismo. Al punto tale, la cosa è stata talmente un pugno nello stomaco che il governo del Regno Unito ha dovuto prendere le distanze. Per dire che, appunto, sapete anche che i governi laburisti sono stati particolarmente, diciamo, come dire, attenti nel rapporto con Israele e in alcuni casi anche molto severi. Ma tanto pensare alla discussione che è in corso in questo momento tra la chiusura del consolato di Gerusalemme Est del Regno Unito e la possibile espulsione di 27 diplomatici presso l'ambasciata israeliana a Londra come misura di ritorsione. Ecco, se vanto per fare capire il meccanismo. E tuttavia, quella discussione che si è aperta rappresenta un segnale particolarmente chiaro di quello che Manuel Valls, nella sua introduzione, che secondo me è una impreziosisce ulteriormente un libro che a mio avviso è molto importante, ci chiama ad un'assunzione di responsabilità. E cioè che noi possiamo discutere. Si può discutere di Gaza, si può discutere della reazione, si può discutere, tra virgolette, di tantissime cose. C'è una discussione aperta, anche all'interno del popolo israeliano, anche all'interno della stessa comunità ebraica nel mondo. E vedete, io ho avuto la ventura di andare a Tel Aviv ad incontrare amici nel febbraio del 2023. Era un momento particolarmente complicato quello per la vita di Israele. Non so se vi ricordate, nei momenti delle manifestazioni che si facevano ogni fine settimana contro la riforma della giustizia, c'era una tensione molto forte. Questi miei amici, che avevano avuto anche ruoli istituzionali non banali, a un certo punto mi consegnarono una loro riflessione. La riflessione si concludeva con queste parole che io vi cito quasi testualmente. Per la prima volta nella nostra vita e con il cuore pesante dobbiamo dire che le divisioni che stanno attraversando il popolo di Israele lo rendono più esposto ad un attacco terroristico. A me sembrava una comunicazione molto importante, ma sinceramente letta l'8 ottobre mi ha fatto tremare le vene e i polsi. Ecco, per questo, e ho finito, è importante che in questa partita, in cui ognuno può avere anche, tra virgolette, posizioni differenti su altre cose che sono avvenute dopo il 7 ottobre, su un punto bisogna essere molto chiari: la scelta di campo sull'antisemitismo. Per questo io penso che un paese come l'Italia debba avere una nuova legge sull'antisemitismo. E quella proposta in Parlamento deve essere il più rapidamente possibile approvata. E se mi è consentito, in queste circostanze non ci si può né astenere né a uscire dall'aula. Perché quando passa la storia non ci si può girare dall'altra parte.
0: Ringraziamo Marco Minniti. e le sue conclusioni, passo la parola a Pierluigi Battista, mi ricordano un'altra occasione mancata a proposito del disfacimento anche dell'Occidente, dell'Europa e di questo rigurgito, se si può definire così, dell'antisemitismo. È stata una domanda che io ho posto a Valls durante la presentazione del libro. E gli dissi se e fino a che punto fosse stato giusto, per dare l'idea di laicità, della massima laicità possibile a quella che doveva essere la Costituzione europea, venisse cassato quel piccolo inciso sulle origini giudaico-cristiane dell'Europa. E lui disse, ha detto, è stato un grave errore di cui ci pentiamo. Pierluigi.
4: Grazie Francesco. Oggi direbbero che questo intervento, se fosse avvenuto l'idea della Costituzione, l'accenno alle radici giudaico-cristiane, sarebbe una cosa sionista e imbavaglierebbe l'opposizione, chiunque vuole criticare il governo Netanyahu. Questo è. Io volevo ringraziare, scusami, questo me l'hai. Volevo ringraziare Nora e intanto per una ragione, se vogliamo, diciamo professionale, anche se sono in pensione, perché questo libro e quello che lei ha fatto restituisce, per noi in Italia è molto importante, restituisce dignità e onore a un termine, giornalismo d'inchiesta, che in Italia molto spesso è diventato cialtronaggine pura. Lei ha lavorato, lei ha rischiato, continua a rischiare, ha fatto delle cose molto importanti, ha tirato fuori delle notizie che altrimenti nessuno potrebbe conoscere, non si è limitata a trascrivere delle carte e a decidere che il giornalismo è un giornalismo di passacarte e lo chiamano giornalismo d'inchiesta. Questo, diciamo, come premessa metodologica. Questo libro è veramente molto importante. Io ho l'impressione che rapidamente rischi di diventare anacronistico. E adesso spiego perché, è un paradosso naturalmente. Perché mentre quello che lei ha descritto e ha tirato fuori nelle pagine di questo libro, prima aveva in qualche modo una forma sia pur blanda di clandestinità, cioè queste cose poi alla fine non è che venivano dichiarate, reclamate, rivendicate, no? Cioè dopo il 7 ottobre, fino all'8 ottobre, poi il 9 ottobre è cominciata la cosa del genocidio, ma fino all'8 ottobre si è detto, insomma, non si celebrava quella data. Oggi il pericolo che dice Marco Minniti, che venga dimenticato, anche questo è anacronistico, perché viene celebrato e è come se si fosse rotta una crosta di decenza, di autocensura e del fatto che certe cose che fino al 6 ottobre del 2023 erano considerate inaccettabili sono diventate progressivamente accettabili e fanno parte del discorso pubblico, non clandestino, non di piccoli gruppi, pubblico. Ho sufficienti anni per ricordare gli anni 70 e ricordo molto bene che quando c'erano le frange estremiste cosiddette che fuori dei cortei gridavano delle cose orrende, piccolo dettaglio, scusami, nel 1975 fu l'ONU con una risoluzione a equiparare razzismo e sionismo, però c'erano le democrazie che dissero no. Durante quei cortei, quando ci dicevano cose nefande, c'era un servizio d'ordine del sindacato, dei partiti della sinistra che impediva che

solidarietà, ecco, mi piacerebbe che una volta si dicesse, appena noi sentiamo uno slogan "Viva la resistenza palestinese del 7 ottobre, noi ce ne andiamo e con voi non vogliamo più avere niente a che fare. Vogliamo criticare fino in fondo la politica del governo Netanyahu, vogliamo dire che quello che è successo a Gaza per noi è inaccettabile, ma noi con l'antisemitismo non abbiamo niente a che spartire". Io pensavo che quello era il mondo a cui io in qualche modo partecipavo. Mi sento un esule in patria da un certo punto di vista. Mi sembra inconcepibile che quando cacciano un parlamentare, non so se è ancora parlamentare, del partito di maggioranza del centrosinistra, lo cacciano come ebreo, non come sionista, che è la stessa cosa. Lo cacciano dall'università di Venezia e non c'è uno straccio di rivendicazione, diciamo, di sostegno e di solidarietà. Ma ti sembra possibile, Francesco? Marco, lo so che tu sai bene, conosci molto meglio di me quella storia. Questo è quello rende anacronistico, cioè rende paradossalmente anacronistico questo libro, è che oramai quello non è la presenza degli antisemiti che mi sconvolge, perché gli antisemiti espliciti, quelli che appunto che menano il rabbino a Milano, ma che non ci sia una parola, non ci sia una parola per un fatto gravissimo, che viene pestato un rabbino a Milano, che una persona perché porta la kippa in testa viene bullizzato da gentaglia, da cialtroni dentro un autogrill e non si dice mai niente. Questa è la cosa che mi preoccupa. Questa è l'anacronismo, è che il fatto che è finita ogni forma di ipocrisia. Non c'è più una contestazione esplicita a quello che sta accadendo in quelle frange lì. Mai più, non è soltanto il mai più famoso, è il mai più verremo in piazza con voi. Mai più potremo accettare la presenza di questi slogan. Mai più noi lasceremo gli ebrei da soli. Mai più, questo mai più non esiste più. E questa è la cosa, diciamo, terrificante. E qui c'è, e vorrei chiudere anch'io, e non voglio farvi perdere molto tempo. Ma noi diciamo, ma com'è possibile che le organizzazioni LGBTQ possano non capire che a Gaza, diciamo, dal 2005, cioè da quando non c'è più nemmeno un israeliano dentro Gaza, altro che occupazione, ma non sanno niente, non sanno nulla, sanno benissimo quale sarebbe la loro sorte e loro, diciamo così, aderiscono in qualche modo a questo movimento di sostegno alle posizioni di Hamas. Non ieri sera si è rivisto di nuovo quella, non so se vi è capitato di rivedere, non c'era mai uno slogan Free Palestine, c'era solo Al-Akbar, non so come si dice esattamente, perché quello è stato un atto di guerra di jihad, una guerra islamista, non c'entra nulla con l'indipendentismo nazionale, che possiamo discutere fino all'eternità la sua legittimità, dove, come, con quali limiti geografici. Cioè, ma perché? Com'è possibile che loro non capiscono questa cosa? E com'è possibile che in un corteo femminista di decine di migliaia di persone arriva una ragazza, che una militante radicale peraltro, con un cartello per ricordare le donne stuprate nel 7 ottobre e questa persona viene isolata e cacciata via? Com'è possibile? Com'è possibile? È esattamente quello che diceva il rovesciamento del colonizzato e del colonialista. La donna dei colonialisti è comunque un oggetto violabile da parte dei predatori, che però fanno parte degli oppressi. È una cultura molto, molto articolata, per cui io sono, diciamo, per me il nemico principale è quella roba lì, ed è l'ebreo che di questo mondo dell'Occidente in qualche modo è avamposto in quelle zone, che deve essere cancellato dal fiume al mare, senza sapere nemmeno il fiume, nemmeno il mare, io questo lo dico.

0: continuamente c'è stata questa ricerca della Daniela Santus che ha chiesto a degli studenti dicendo ma quale mare e qualcuno ha messo dal mar dallo stretto di Messina al Tevere. Cioè, questo è il livello, perché poi questo è il livello, però questa cosa è un'onda che si trascina. Ora, noi, ricordando a Nora Bisignic appunto tutta la sua, cioè la nostra ammirazione per quello che lei ha fatto, io penso che se c'è una cosa che valga la pena fare è resistere a questa marea. E in modo intelligente, possibilmente in modo un po' più incisivo di quanto non facciano anche degli amici di Israele, che sappiano parlare, che sappiano comunicare, che sappiano dire delle cose, che sappiano trovare delle parole giuste per capire. Questo per noi è molto, per noi che la pensiamo in un certo modo, sarebbe molto importante. Però resistere, cioè resistere a questa ondata, perché io sono convinto che sarà lunga, sarà lunghissima, però questa roba qui non ha molto futuro, ne sono abbastanza certo di questo. E adesso naturalmente ci sono le battaglie sulla scuola, in cui fanno in Francia e c'è la bandiera palestinese, per la casa in Spagna e c'è la bandiera palestinese. Oramai la bandiera palestinese è diventato come una specie di simbolo, diciamo, unificante, di il palestinismo appunto come religione. Però io sono convinto che alla lunga loro perderanno, e finché ci sono persone coraggiose come Nora, che ha fatto questo lavoro veramente ammirevole, io penso che valga la pena continuare ad andare avanti.
1: Grazie a Pierluigi Battista. Io naturalmente spero che Nora, la chiamiamo tutti così ormai, confidenzialmente, faccia una seconda edizione di questo libro, lo aggiorni, e spero che la casa editrice Sefaro Ottobre pubblichi anche il libro in italiano, per noi che non conosciamo, come me, non conosciamo le lingue, quello sulla cultura woke, la prima inchiesta di Nora, perché la considero anche quella importante, perché poi arriva una semplice deputata americana e dice scusate ci siamo sbagliati, e poi è finito tutto dopo anni e anni di questo genere. Sì, lo so che non è finito tutto, è proprio per questo che lo dicevo. E per l'edizione aggiornata, scusa perché mi stavo perdendo la cosa, per l'edizione aggiornata del tuo libro per la sezione italiana ti segnalo questo che dà l'idea un po' che ormai ci siamo abituati a queste forme striscianti e non. Pier Francesco Maiorino, che è uno dei candidati del Partito Democratico, insomma si vorrebbe candidare alle primarie per sindaco di Milano, cito testualmente, ha sostenuto che chi si candida alle primarie dovrebbe impegnarsi a sospendere il gemellaggio fra Milano e Tel Aviv, almeno finché Tel Aviv non prenda posizione contro ciò che sta avvenendo a Gaza, diciamo a piccoli passi verso il Propal, che dobbiamo dirlo però Pigi, attrae moltissimo i giovani, come nel libro è sottolineato, e questo è il rischio, il pericolo, e per questo io penso che sia giusto quello che tu dicevi, cioè bisogna trovare le forme, le espressioni, il linguaggio adatto per scalfire questa corazza che si è creata e che ormai secondo me dura da molti anni, perché noi abbiamo da 20 anni infiltrazioni di sovvenzioni che vengono dai paesi islamici alle grandi università dell'Occidente, al punto tale che i rampolli dell'Arabia Saudita non vengono più mandati in Gran Bretagna per il rischio che si radicalizzino. Adesso, se Nora ci aiutasse ad entrare un pochino nel taglio. Quello che ti sembra l'aspetto più scandaloso di questa vicenda che tu hai raccontato, e se ci potessi anche raccontare quel passaggio in cui tu citi, se non vado errato, la memoria non, spero non mi inganni, anche il rapporto che c'è tra il radicalismo europeo e il sindaco di New York, Mamdani, perché questo dà l'idea anche della penetrazione che c'è in Occidente di queste forme islamiche fintamente buoniste, perché il povero Mamdani l'11 settembre non è che ha celebrato quello che è stato una strage, una carneficina, ha detto c'era la mia povera zia che aveva paura di uscire di casa. Prego.
2: Alors, c'est effectivement très très vaste et ça serait compliqué pour moi de résumer tout ce qui a pu me choquer le plus. Mais ce qui est important de ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est la manière dont l'ultra-gauche, et je vais vous définir ce qu'est l'ultra-gauche, est capable de s'associer à l'islamisme. Et quand on parle de l'islamisme ici, on parle en l'occurrence d'un sujet que je connais très bien, que sont les frères musulmans. En Europe et aussi, vous en parliez, aux États-Unis.
3: Dunque, è molto vasto e sarebbe molto complicato cercare di riassumere tutte le cose che mi hanno scioccato maggiormente. Ma quello che voglio mostrare è che l'ultrasinistra, che poi vi vado meglio a specificare e a definire, si è alleata con l'islamismo. E quando parliamo di islamismo, parliamo di dei fratelli musulmani che appunto si sono infiltrati, come ben si diceva, in Europa e negli Stati Uniti.
2: L'ultra gauche, pour la définir, c'est un ensemble de mouvements militants. On va retrouver, vous en parliez, de mouvements féministes. On va retrouver aussi des communistes libertaires, des anarchistes, des mouvements décoloniaux, des écolos radicaux. Ce qu'ils vont avoir en commun, c'est un rejet des institutions démocratiques et une volonté de déstabiliser ces institutions démocratiques. Et c'est ce projet commun qu'ils partagent avec les frères musulmans. Sauf que le but n'est pas le même.
3: Dunque, l'ultrasinistra è un insieme di movimenti militanti, vi troviamo femministe, vi troviamo comunisti e comuniste libertarie, anarchici, ecologisti radicali, movimenti decoloniali che si oppongono alla democrazia e alle istituzioni democratiche che vorrebbero destabilizzare. Questo è il progetto, la destabilizzazione delle istituzioni democratiche che hanno in comune con i fratelli musulmani, anche se l'obiettivo ultimo è diverso.
2: On sait très bien les liens historiques qu'ont le Hamas avec les frères musulmans. Ce qui m'a intéressé de creuser dans cette enquête, et spécifiquement sur le chapitre italien, c'était de voir comment des organisations liés aux frères musulmans, en Italie, en France, dans le reste de l'Europe, bénéficiaient de soutien et de subventions européennes, surtout au Parlement européen.
3: Sì, dunque, i legami storici di Hamas con i fratelli musulmani sono ben noti. Ma quello che mi interessava in particolare nel capitolo dedicato all'Italia era mostrare come organizzazioni che hanno legami con i fratelli musulmani in Italia, in Francia, in Europa ricevono sovvenzioni e finanziamenti dalle istituzioni e finanche dal Parlamento europeo.
2: Aux États-Unis, où je me suis rendue pour enquêter pour ce livre, j'ai découvert le mouvement CARE, si certains le connaissent ici. Le mouvement CARE que l'on peut parfaitement rapproché comme le mouvement des frères musulmans. Ce qui était intéressant de découvrir, c'est comment ce mouvement est étroitement lié à des organisations étudiantes dans les universités. C'est le cas de Zohran Mamdani, qui a par exemple été lui-même le président d'un collectif universitaire qui a été fondé par un membre des frères musulmans américains.
3: Sì, negli Stati Uniti, dove mi sono recata proprio per realizzare quest'opera di giornalismo d'inchiesta, ho scoperto per esempio il movimento CARE, non so se lo conoscete, che ha dei legami, che è come i fratelli musulmani. Quello che c'era di interessante era che fosse legato ad organizzazioni studentesche che ho trovato all'interno dell'università. Mamdani era anche lui il presidente di uno di questi collettivi.
2: Il est évident que les frères musulmans vont prendre fait et cause pour la cause, pour la Palestine. Le véritable sujet, ce n'est pas la Palestine, c'est d'être anti-israélien. C'est ce que j'ai moi-même pu constater en enquêtant. J'étais face à des collectifs et des organisations qui se fichaient éperdument du sort des Palestiniens. Ce qui les intéressait, c'était d'appeler à la destruction de l'État d'Israël et surtout à soutenir des organisations terroristes.
3: Dunque è chiaro che sotto le mentite spoglie della causa palestinese, chiaramente ai fratelli musulmani non interessa niente della causa palestinese, quello che interessa è di scagliarsi contro lo Stato di Israele, e io stessa ho visto con i miei occhi collettivi, organizzazioni che fingono di interessarsi alla sorte della Palestina, ma in realtà sono solo per la distruzione dello Stato di Israele e per ottenere fondi per il finanziamento del terrorismo.
2: Les frères musulmans ont bien compris, et avant le 7 octobre déjà, qu'il fallait jouer sur une posture victimaire permanente et faire de toute dénonciation de l'islamisme, une critique qu'ils appelleraient l'islamophobie. Moi, je refuse d'employer le mot islamophobie, j'emploie le mot racisme anti-musulman, afin de faire taire justement toute critique de l'islamisme.
3: I fratelli musulmani hanno capito bene, e questo ben prima del 7 ottobre, bisognava assumere una postura, un atteggiamento vittimistico, e quindi ogni denuncia loro chiaramente sono cioè non si pronunciano sull'islamofobia. Io non amo il termine dell'islamofobia, ma parlo piuttosto di razzismo.
2: Je vais vous raconter juste une histoire qui s'est déroulée un an avant le 7 octobre. J'étais en immersion dans une manifestation en France qui s'appelle la Pride radicale.
3: Allora, vi racconto, condivido con voi una cosa che si è svolta un anno prima del 7 ottobre. Ero io proprio in presenza, mi sono infiltrata in una manifestazione che si chiama in Francia Pride Radicale.
2: Elle s'appelle la Pride Radicale parce que, contrairement à la Pride, vous connaissez la Pride, il voulait un événement qui soit anti-impérialiste, anticapitaliste et pour les droits des personnes migrantes. Cet événement a réuni 50 000 personnes dans les rues de Paris, et moi j'avais réussi à faire partie undercover des organisateurs.
3: Allora, perché Allora, si chiamano Pride Radicale perché è diverso dal Pride che conosciamo tutti. È un evento antiimperialista, anticapitalista, che si batte per i diritti dei migranti. Io sono riuscita a partecipare ad una manifestazione che aveva riunito nelle strade, che ha fatto scendere nelle strade di Parigi 50.000 persone, ed ero riuscita a penetrare sotto copertura tra gli organizzatori di questo Pride Radicale.
2: J'ai voulu participer à cet événement parce qu'il était en non-mixité choisie. Cela veut dire que nous étions chargés de trier les gens selon leur couleur de peau. Les personnes blanches devaient être mises à la fin du cortège et les personnes non blanches, donc les racisées, à l'avant du cortège. Et moi, comme je suis une racisée, car je suis aussi arabe, j'étais chargée de séparer les gens. C'est important pour la suite.
3: Dunque, perché ho voluto partecipare sotto copertura? Perché questa appunto manifestazione si basava sulla non mescolanza scelta, cioè praticamente si trattava di dover smistare i partecipanti in base al colore della pelle. Allora si era deciso che i bianchi dovessero sfilare a fine corteo, mentre invece i non bianchi in prima fila, e io appunto, che ero, perché sono di origine araba, una cosiddetta razzistizzata, ero, guardate un po', incaricata di smistare i partecipanti alla riunione, cioè quelli che andavano in prima fila non bianchi e quelli a fine corteo i bianchi.
2: Nous étions face à beaucoup de problèmes pour trier les gens selon leur couleur de peau. Comment on faisait s'il y avait un couple gay où l'un était arabe et l'autre était blanc? On devait les séparer, évidemment. Mais le plus gros problème que l'on a eu quand nous préparions la manifestation, c'était où est-ce qu'on met les juifs? C'est une vraie question qui a été posée.
3: Dunque, abbiamo nel fare questa operazione di decidere come smistare i partecipanti, ci siamo scontrati con grossi problemi, perché per esempio nel caso di una coppia gay, dove li dovevi separare, una coppia gay costituita dove uno era arabo e l'altro era bianco, dovevano essere separati, ma il più grosso dei problemi è stato decidere, e è proprio stata fatta la domanda, dove collochiamo gli ebrei?
2: Est-ce que le juif est blanc ou pas? Est-ce que le juif est racisé? Est-ce qu'il est privilégié? Ou est-ce que c'est un opprimé? Et c'était le vrai problème de cette manifestation. Ils avaient même eu le souci l'année d'avant.
3: Dunque, l'ebreo è bianco o no? L'ebreo è razzizzato o no? L'ebreo è un privilegiato o no? È un oppresso o no? E mi è stato detto che era lo stesso problema, era il problema dei problemi di questa manifestazione, era lo stesso problema di fronte a cui si erano trovati gli organizzatori l'anno precedente.
2: Nous étions en 2022, donc cette année-là, les organisateurs nous ont dit si vous tombez sur un juif, il va où il veut, comme ça il n'y a pas de problème. Mais le vrai souci a été après le 7 octobre. Et c'est la question que l'on me pose tout le temps. Comment c'est possible que des personnes LGBT, des militantes féministes, préfèrent soutenir le Hamas plutôt que les juifs israéliens?
3: Dunque, eravamo 2022, quindi alla fine si è deciso che l'ebreo si metteva dove voleva. Dopo il 7 ottobre, poi questo è diventata una vera e propria preoccupazione per me, no? Perché ho avuto moltissime persone, io stessa mi sono domandata, ma com'è possibile che militanti LGBT, femministe, eccetera, preferiscono sostenere Hamas e non l'ebreo israeliano?
2: J'ai décidé, quand j'étais en immersion, de poser à chaque fois cette question aux autres militants avec lesquels j'étais. Et ils étaient tous blancs, évidemment. Et à chaque fois, leur réponse était la suivante. Nous n'avons pas le droit de juger la manière dont des peuples opprimés choisissent d'agir dans leur pays et surtout dont ils choisissent de lutter. Car nous, nous sommes blancs et privilégiés. Et si nous voulons déconstruire nos privilèges, nous devons juste soutenir les peuples opprimés dans leur choix de s'exprimer, même s'il s'agit évidemment de tuer des personnes LGBT.
3: E quindi da quel punto in poi ho deciso di fare sempre questa stessa domanda a tutti i militanti e la risposta era sempre la stessa, la risposta, eravamo tutti bianchi e la risposta era sempre la stessa, noi non abbiamo alcun diritto di giudicare come si comportano, come la pensano popoli oppressi e soprattutto come decidono di fare nel loro paese se decidono di passare alla lotta, perché noi siamo bianchi e siamo privilegiati e quindi noi quello che dobbiamo fare se vogliamo decostruire i nostri privilegi è sostenere questi popoli e quello che fanno, anche se significa poi uccidere.
1: Bene, grazie dell'esempio. Salutiamo l'ambasciatore israeliano in Italia che è venuto qui alla presentazione del libro e io rivolgo a Marco Minniti e a PG Battista due domande diverse. La prima, Marco Minniti ha anche una, diciamo, uno sguardo proiettato, anzi soprattutto uno sguardo attraverso anche la sua fondazione, la fondazione che presiede Medo, uno sguardo proiettato al di fuori dell'Italia, cioè il contesto internazionale, perché questo è un piccolo esempio, diciamo, di realtà vissute e poi ci sono quelle che sono le correnti sotterranee che determinano poi i processi storici. Ecco, rispetto all'antisemitismo, pensi che sia come spera in questo momento per Luigi Battista o è come per l'Italia immaginare di vincere un mondiale dopo che per tre volte consecutive non ci siamo nemmeno andati, non ci siamo nemmeno qualificati?
4: No, la questione è veramente cruciale, perché mai come adesso il muro, che prima era particolarmente forte nei confronti dell'antisemitismo, appare crepato, incomincia ad abbassarsi e c'è sostanzialmente un approccio e una idea che su questo si può far venir meno un principio. E guardate, nella storia degli ultimi 40 anni forse questo è il momento più basso di solidarietà sul principio dell'antisemitismo. Ed è per questo che io considero un livello di guardia oltre il quale non si può andare. È perché, vedete, la questione dell'antisemitismo ha drammaticamente colpito l'umanità. Quell'insegnamento della storia non può essere cancellato, perché quegli elementi, quelle parole di cui Nora per esempio ci raccontava, mi sembrano farci ritornare all'Homo homini lupus. L'uomo è lupo all'uomo. È una deriva inaccettabile che va frenata. E questo penso che spetti a tutti quanti noi. È il momento in cui ci sono le responsabilità individuali. E di fronte alle responsabilità individuali bisogna avere la forza, la nettezza, il coraggio di dire io non ci sto. So perfettamente che dire io non ci sto in alcune circostanze può apparire particolarmente esposto, in alcune altre circostanze può apparire come qualcosa che ti rende più fragile rispetto anche a una reazione fisica. Però io sono una persona convinta che di fronte ai principi, alle proprie convinzioni, non si può nemmeno per un attimo venir meno ad un principio di coerenza. Vedete, l'Europa è stata la patria della cultura illuminista, la patria della cultura illuminista. E io non potrò mai dimenticare, è stato per me una stella polare, quella famosa frase di un filosofo fondatore dell'illuminismo, Voltaire, che dice: io non condivido le tue parole, ma mi batterò fino alla morte perché tu possa esprimerle. Questo è il principio che ci ha sempre guidato. E cioè l'idea che ci può essere una contrapposizione anche politica, ma che al di là della contrapposizione politica, i principi che riguardano l'esistenza, la storia e la vita di un credo debbano essere fortissimamente rispettati. E in ogni caso non possono essere fatte in mio nome, mai come adesso. Bisognerebbe dire a coloro che vengono e che sono protagoniste nel libro di Nora: not in my name. Grazie.
1: Concludiamo con Pigi, cioè, allora aiutaci a trovare le parole per alzare da una parte questo muro contro l'antisemitismo e dall'altra di rompere il muro che separa un pezzo delle nostre nuove generazioni da questa idea, se vuoi, sia illuminista, ma anche per chi è credente come me, della tolleranza e quindi della fraternità e della fratellanza.
0: Ma a saperlo, come si dice.
1: Te le sai, poi io ci però, facciamo su qualcosa.
0: Io dico una cosa, ve lo dico una cosa, vorrei citare la frase che è stata menzionata da Nora di due figure del mondo, se non ho capito, del transfemminismo, adesso non mi ricordo bene il nome, però mi colpisce molto mi colpiscono molto le parole. E in questo breve testo, sono tre righe, una citazione, viene scritto con numerosi like, insomma gente che aderisce: il mio corpo, questo diciamo non è apocrifo, è proprio firmato, il mio corpo non è mai davvero mio se non nel breve istante in cui, con un martello in mano, con l'adrenalina che si mescola agli estrogeni, spacco le vetrine di una banca o dell'ennesimo complice di un genocidio coloniale. È sfumato, sì, capisco che è una... capisco che, insomma, che è un tutto un dire e non dire, però... insomma, però questo è... allora, diciamo così, questa cosa non è che uno dice: ma adesso, scusa, studiamo, facciamo i presidi della... cioè, non è così, perché questa forma di fanatismo così forsennato, perché l'altro muro che si sta sgretolando, e le due cose sono molto connesse, non è solo il muro dell'antisemitismo, scusami, della guerra, della lotta all'antisemitismo, per carità, ma è anche il muro del rifiuto della violenza. Cioè noi viviamo in un'atmosfera di una violenza pazzesca, pazzesca, Cioè, quello che sta accadendo, per esempio, in Francia adesso fa veramente impressione. E, come dire, se tu vedi, diciamo, le cronache dei giornali, i titoli, tu vedi le proteste studentesche per la scuola. Ora, ben inteso, non è che, diciamo, in passato siano state fatte, diciamo, però è proprio lo sdoganamento totale. Spaccare la testa, distruggere chi è complice del genocidio culturale, cioè l'idea che tu non hai più mediazioni possibili. Allora, mi piacerebbe che a questa follia fanatica che sta inondando l'Europa, le università, io mi domando, ma che cosa saranno le persone che escono dall'università adesso? Cioè, che cosa? L'università è il luogo della discussione, del dubbio, della critica, è il luogo della pluralità, è il luogo del litigio, è il luogo del conflitto, perché a noi ci piace la società liberale in cui c'è il conflitto delle idee, noi siamo tutti d'accordo, no? Cioè, la pensiamo in modo diverso e facciamo delle guerre culturali importanti. Questo, l'università dovrebbe essere questa palestra, invece è diventata una fucina di ignoranza assoluta. Tu dicevi prima, parlavi di Maiorino e del sindaco della città, ma perché non c'è stato un appello di 40 professori o più all'Università di Roma in cui si è chiesto che il nuovo rettore avrebbe dovuto stilare un comunicato di rifiuto del genocidio a Gaza? Il rettore dell'Università di Roma, cioè di un'università prestigiosa, tant'è che mi ci sono laureato io. Quindi, diciamo, no, è impressionante questa cosa. E allora, la capacità di dire, guardate che è più bella una società in cui c'è la libertà delle donne, in cui c'è la libertà d'espressione, in cui c'è la libertà di organizzarsi, in cui c'è la libertà di parlare diversamente, di vestirsi come si vuole, di fare sesso come si vuole, è molto più bella questa società, non è un principio di ascesi. Come dire, cioè tu devi essere un moderato per forza, no, puoi essere anche un radicale, non nel senso non politico, diciamo, del termine, ma tu in qualche modo devi sapere che questa società tu la devi difendere con le unghie e con i denti, perché tutto ciò che si oppone a questo è orribile. 30.000 manifestanti massacrati in un solo giorno in Iran, è una cosa orribile, mi piacerebbe dirlo a un diciottenne, a un sedicenne, a un diciassettenne, ma non ti fa schifo questa roba, non ti fa schifo, questa è la cosa che secondo me, insomma, dobbiamo essere un po' più, come dire, insomma, un po' più orgogliosi in qualche modo di... ognuno poi la pensa come gli pare, può essere di destra, di sinistra, ma non importa niente, ma di difendere un principio basilare che è il principio della democrazia liberale, che non è appunto un sistema di regole e di procedure, certo è un sistema di regole e procedure, ma tu non puoi difendere un sistema di regole. Tu quando vuoi vedere una partita di calcio non vuoi semplicemente vedere la regola del fuorigioco, vuoi vedere il bel gol e dobbiamo essere capaci di fare bei gol. Ecco qual è il punto.
1: Vorrei ricordare a Piggi che intanto sono usciti dai radar anche i 15.000 civili ucraini massacrati quest'anno e tutti quelli che per esempio in Sud Sudan o da altre parti del mondo di cui ci potrebbe raccontare lungamente Marco Minniti muoiono in silenzio, non hanno nemmeno la voce di chi va a protestare. Ma a proposito delle manifestazioni in Francia, molto brevemente le ultime dal fronte ce le dà Nora Bussigny perché ha qualcosa di interessante da dirci, sempre come giornalista, d'inchiesta, così concludiamo con lei.
2: Alors effectivement, je viens d'arriver de France et je pense qu'on est l'exemple parfait de ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre. C'est encore une fois comment des revendications initialement tout à fait entendables sont radicalisés et instrumentalisés par des mouvements militants et politiques parfaitement organisés.
3: Dunque, vengo dalla Francia e ancora una volta posso dire che siamo l'esempio perfetto di quello che spiego in questo libro, cioè di come rivendicazioni inizialmente condivisibili poi vengono radicalizzate, strumentalizzate da movimenti politici organizzati, riconosciuti.
2: Nous avons d'un côté la France insoumise, que vous connaissez très certainement, qui a décidé très rapidement de s'agréger auprès de tous les blocus lycéens et de faire des vidéos avec eux. Et pourquoi ils font ça? Ils le disent très bien. Ils ont manqué en 2022, 400 000 voix près, le second tour des présidentielles. Et là, ils savent que ces lycéens sont des primo-votants pour 2027.
3: Dunque, da un lato abbiamo la France Insoumise, che conoscete certamente bene, che appunto sin dall'inizio molto molto rapidamente si è unita a blocchi, video. E perché ha fatto questo? Perché ha mancato per 400.000 voti di arrivare vincente al secondo turno nel 2022 e si rivolge quindi a questi giovani che sono quelli che nelle elezioni del 2027 andranno a votare per la prima volta.
2: De l'autre côté, je viens de faire paraître une enquête en France qui dévoile les réseaux d'ultra-gauche derrière ces mouvements lycéens pour les radicaliser. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des mouvements d'écologie radicale, mais aussi les Frères musulmans, par le biais d'une association qui s'appelle Étudiants musulmans de France, qui est la représentation de la jeunesse des Frères musulmans en France.
3: Dunque, dall'altro lato abbiamo, e lo dimostro in una inchiesta che è stata appena pubblicata in Francia, dall'altro lato abbiamo che dietro a tutti questi liceali c'è l'ultrasinistra che appunto ha tutto l'interesse a radicalizzarli e questi movimenti sono fatti anche da ecologisti radicali dietro i quali ci sono i fratelli musulmani che hanno il comando su una organizzazione studentesca in Francia che è emanazione proprio dei fratelli musulmani.
2: C'est pour ça qu'on a très vite vu le discours des lycéens basculer. Au début, ils avaient des revendications légitimes, comme l'état des établissements, le manque d'enseignants, etc. Et très vite, on a vu qu'ils commençaient à réclamer le droit de pouvoir porter le voile à l'école. Et ils critiquaient justement nos lois sur la laïcité en France.
3: E abbiamo visto subito che questi liceali inizialmente portavano avanti anche delle argomentazioni legittime perché appunto protestavano contro lo stato degli edifici scolastici, la mancanza di professori, di insegnanti, però poi immediatamente sono passati a rivendicare il diritto a portare il velo a scuola, quindi scagliandosi contro una legge sulla laicità dello Stato.
2: Le plus intéressant ça a été de découvrir ce qu'on pourrait comparer, je fais attention, à une forme d'ingérence étrangère. Puisque d'un côté, j'ai découvert qu'un agent d'influence du régime iranien a filmé des vidéos de ce qu'il estime être des violences policières pour les rendre virales sur les réseaux sociaux. Le régime iranien a d'ailleurs osé dénoncer les violences policières en France, ce qui est une honte, hein, évidemment.
3: Dunque, ed è stato interessante vedere subito come dietro tutto questo c'è un'ingerenza estera. Addirittura un agente del regime iraniano ha filmato degli episodi di violenza poliziesca e il regime iraniano ha osato appunto denunciare queste violenze da parte della polizia in Francia.
2: E de l'autre, nous avons eu évidemment Al Jazeera, que vous connaissez, AJ+, qui est un média financé par le Qatar, qui a immédiatement décidé de rendre virales sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui appelaient à la déstabilisation de l'État en présentant l'État français comme une forme de dictature qui viendrait torturer et tuer des jeunes.
3: E dall'altro lato abbiamo Al Jazeera, che conoscerete certamente, media finanziato dal Qatar, che ha deciso immediatamente di rendere virali tutti i video e che ha appunto accusato tutti i video delle destabilizzazioni che si stanno verificando in Francia e ha accusato lo Stato francese di dittatura, di addirittura torturare e voler uccidere poveri studenti.
2: E c'est ça ce qu'on appelle le fait de déstabiliser nos institutions démocratiques. Et la veille du 7 octobre, c'est vrai qu'on ne peut que s'inquiéter quand on voit qu'en France s'organisent déjà des manifestations pour célébrer cette journée par des mouvements anti-israéliens.
3: E il fatto appunto di voler destabilizzare le istituzioni democratiche, questo è il pericolo che già si intravede e che vediamo chiaramente nel fatto che alla vigilia degli eventi del 7 ottobre in Francia si vuole portare avanti, si stanno destabilizzando talmente i militanti che tutto viene usato per scagliarsi contro lo Stato di Israele.
1: Le manifestazioni, va bene. Va bene, ringraziamo Nora, ringraziamo Marco Minniti, per Luigi Battista, ringraziamo la nostra traduttrice che è attirata fino adesso e ringraziamo naturalmente l'ambasciatore della sua presenza. Grazie a voi e buonasera.
5: Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente che stiamo dedicando in qualche modo all'anniversario del 7 ottobre. Lo facciamo ora con una conferenza stampa su antisemitismo, dal disegno di legge ai comuni, tenutosi ancora martedì scorso sempre a Roma, con Giulia Candelori, segretaria regionale del Partito Liberal Democratico, Stefano Molini, vice segretario provinciale del Partito Liberal Democratico di Roma, Fabiana Disegni, consigliera del municipio Roma 11, presidente della Commissione Politiche e Sociali, David Megnaghi, presidente del Comitato Accademico Europeo contro l'antisemitismo, Anna Paola Concia, già deputata, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Luigi Marattin, deputato segretario nazionale del Partito Liberal Democratico.
6: Il Partito Liberal Democratico, in particolare del Roma e del Lazio, non accoglie soltanto una nuova iscritta, ma accoglie una storia, un'esperienza, una scelta di libertà. È con estremo piacere che do il benvenuto a Fabiana Disegni, che, come tutti sapete, arriva tra noi dopo un percorso istituzionale e politico molto importante, credo a tratti anche doloroso, e dopo un momento...
7: Io non vi sento più!
6: Aspetta...
7: Non vi sento più, no?
6: Eccoci,
7: arriviamo,
6: eccoci. A posto, adesso dove siete? Ok.
8: Sì, sì. Roma, Germania.
7: Trento.
6: Ok, dicevamo che l'avrebbe potuto scegliere una strada comoda, quindi rimanere in silenzio, adeguarsi, lasciare che gli altri parlassero al suo posto, ma ha scelto di ascoltare invece la propria coscienza. Porta con sé una sensibilità particolare sulla dignità della persona, sul contrasto alle discriminazioni, sulla difesa del pluralismo, sono valori che non hanno colore, religione o tessera, ma sono universali. Per questo è da qui che parte il nostro benvenuto, perché la politica, prima ancora di essere appartenenza o consenso, deve essere libertà di pensiero, responsabilità e coerenza con i propri valori. È la convinzione da cui nasce il Partito Liberal Democratico. Noi non chiediamo a nessuno di rinunciare alla propria storia per entrare nella nostra comunità. Chiediamo di metterla al servizio di un progetto più grande, una politica che tenga insieme libertà e responsabilità, diritti e doveri, solidarietà e merito, sicurezza e rispetto della persona. Chiunque si dichiari liberal democratico non può mai dimenticare che quando viene colpita la libertà di uno, quella di tutti diventa più fragile. Per questo dobbiamo avere il coraggio di difendere le minoranze, di contrastare ogni forma di antisemitismo e di discriminazione, difendere il diritto al dissenso, di non accettare che qualcuno venga giudicato per la sua identità, la sua origine o le sue idee. Quello che sta accadendo in questi giorni non lascia alcuna spazio al dubbio, dobbiamo arginare l'antisemitismo. Ed è surreale doverne parlare ancora nel 2026, ma dobbiamo farlo senza odio, perché noi non vogliamo costruire muri, ma ponti. Non cerchiamo nemici, cerchiamo soluzioni. Non vogliamo una politica che urla più forte, ma vogliamo la politica che guarda più lontano. E la scelta di Fabiana di unirsi a noi significa anche che esiste uno spazio politico in cui portare la propria storia senza doverla cancellare e continuare a pensare con la propria testa. E in un tempo in cui la politica chiede troppo spesso fedeltà prima ancora che idee, questo non è poco. Quindi, cara Fabiana, noi ti ringraziamo per averci dato fiducia, ti accogliamo con affetto ma anche con una responsabilità, ti assegniamo una responsabilità. Porta nel PLD la tua esperienza, le tue battaglie e il tuo spirito critico. Non abbiamo bisogno di persone che dicano sempre sì, ma di persone libere di dire sì a quello che credono e no quando la coscienza lo impone. Dimostriamo a tutti che la politica ha ancora un'anima quando mette la persona prima dell'appartenenza e la libertà prima del conformismo, perché la libertà è ciò che noi scegliamo di essere. Io concludo ringraziando Valeria Pernice, che è un membro della segreteria nazionale, perché anche in parte merito suo e la sua capacità di trattenere e curare i rapporti con i territori, se il PLD si pregia oggi dell'arrivo di Fabiana. Benvenuta per noi. Grazie. Allora, lascio la parola a Stefano Molini, che è vice segretario del PLD di Roma.
9: Buongiorno a tutti, io sono Stefano Molini, vice segretario provinciale del Partito Liberal Democratico. Sarò telegrafico perché la nostra segretaria regionale Giulia ha detto molto, ha detto tutto. È innanzitutto mio desiderio dare il benvenuto a Fabiana a nome del segretario provinciale del Partito Liberal Democratico, Gianluca Fioravanti, e di tutta la segreteria. Per me è particolarmente piacevole, Fabiana, oltre che un onore, darti il benvenuto perché sei consigliera municipale nel mio territorio, territorio del municipio Roma 11. Il tuo ingresso nel PDL è frutto di un percorso iniziato alcuni mesi fa. Iniziato alcuni mesi fa e ha una rilevanza politica molto profonda. Il PLD di Roma infatti non solo ha sempre stigmatizzato i gravi episodi di antisemitismo che si sono registrati in città, anche nel nostro quartiere, Fabiano, quartiere Marconi, e portato la doverosa vicinanza e solidarietà all'antica e preziosa comunità ebraica di Roma, ma ha fin da subito fatto propria la tua battaglia sull'istituzione di un osservatorio sull'antisemitismo, del quale parlerai ampiamente in questo incontro. Ti abbiamo sostenuta e ti sosterremo sempre in questa e sono certo in molte altre battaglie. Benvenuta di cuore nella nostra piccola grande casa del Partito Liberal Democratico. Grazie.
6: Intanto do il benvenuto chiaramente a Anna Paola Concia che ci segue da in collegamento e a David Mernaghi che anche lui ci segue in collegamento. Do adesso la parola a Fabiana Di Segni.
10: Allora, intanto grazie a tutti voi per questa accoglienza. Io e te non ci siamo mai parlate, eppure sei totalmente in linea con le cose che ho pensato di dire oggi. Volevo condividere con voi questo percorso e come arrivo, diciamo, alla decisione poi di entrare oggi nel Partito Liberal Democratico. Ci sono momenti nei quali la politica nasce da programmi e ci sono idee condivise e progetti, però ce ne sono altri nei quali la politica incontra la persona e la sua storia, e questa storia nasce dalla competenza, ma anche da una ferita dalla riapertura di questa ferita che credevo cicatrizzata. Per me l'idea di istituire l'osservatorio contro l'antisemitismo e altre discriminazioni in giro per i municipi e per i comuni italiani nasce così, nasce dopo il 7 ottobre, nasce mentre il Medio Oriente tornava a bruciare e insieme alla guerra si accendeva anche qui nella nostra città un linguaggio che pensavo di aver conosciuto nei libri di storia e dai racconti di mia nonna, che quella storia l'aveva subita sulla sua pelle. All'inizio erano parole, poi sono diventate scritte, poi minacce, poi paura, poi leggi, e sappiamo tutti cosa hanno prodotto le leggi del 38. Io sono consigliere e presidente della Commissione Politiche e Sociali, probabilmente ancora per poco, nel municipio 11. Mi sono occupata di tante tematiche in questi anni, mi sono occupata di prevenzione, di sanità, di equità di accesso alle cure, di anziani, di disabilità e non altro di portare il tema dell'antisemitismo all'interno del municipio. ed è nato perché nel quadrante dove noi abitiamo, dove noi lavoriamo e in tutta Italia abbiamo visto aumentare gli episodi, abbiamo visto esercizi commerciali marchiati di nuovo da frasi come ebrei di merda, dovevate bruciare nei forni, parole che non hanno bisogno di interpretazioni. E poi è successo a me, il mio nome più volte strappato dal citofono per mesi, le suonate nel cuore della notte, i cori sotto le finestre al grido fuori gli ebrei di merda, le scritte sulla macchina, le frasi permesse nel silenzio generale di compagni di partito, Hitler doveva completare il compito, tu sei dalla parte di chi uccide i bambini, voi ebrei romani dovreste prendere posizioni contro Israele, e altre parole ancora, parole che non ripeterò perché arriva un momento in cui non vuoi concedere all'odio nemmeno il privilegio di essere pronunciato. Ma sapete cosa significa questo? Significa tornare a casa la sera e guardare al citofono, significa sentire un rumore nel cuore della notte e domandarsi da dove viene, significa temere per la tua vita e per la vita dei tuoi cari. Ed è lì che dovreste comprendere una cosa: l'antisemitismo non comincia con la violenza, non comincia con Auschwitz, comincia molto prima, comincia quando una persona smette di essere una persona e diventa una categoria, comincia quando un cittadino italiano viene chiamato a rispondere di decisioni di uno Stato straniero, in questo caso perché ebreo, comincia quando a un bambino ebreo si chiede implicitamente o esplicitamente da che parte sta. E su questo dobbiamo essere chiari: la critica a Israele è legittima, la critica a qualunque governo è legittima, difendere i diritti del popolo palestinese è legittimo, constatare le decisioni del governo israeliano e criticarle è legittimo, ma ad un ebreo nel mondo nessuno può chiedere conto di un governo per cui non vota. Una famiglia ebrea in qualunque parte del mondo si trovi non è responsabile delle decisioni prese a Gerusalemme. Dopo il 7 ottobre noi siamo, la nostra realtà è cambiata, e mentre noi oggi siamo qui tra persone per bene a chiederci, a domandarci l'importanza del decreto sull'antisemitismo, c'è qualcuno che si prepara domani a celebrare il 7 ottobre come il grande atto di resistenza. E questo non avviene a casa di quattro sfigati, avviene nelle università, che dovrebbero essere il motore del futuro. Forse tutto questo a me fa ancora più male, perché l'antisemitismo non è mai stato solo un tema politico, è una storia che ha attraversato la mia famiglia, e per anni sono entrata nelle scuole portando con me la storia di mia nonna, ho dedicato anni della mia vita a un progetto sull'educazione, Memories 2.0, nei quali si parlava di tolleranza, di memoria, di riconoscimento dei meccanismi attraverso i quali una società può e deve proteggersi dall'avvento della dittatura. Ho raccontato Auschwitz, ho raccontato quell'orrore che in qualche modo ha abitato la mia infanzia fin dalla nascita. Ma mia nonna mi ha insegnato una cosa che oggi sento più forte che mai. Mia nonna mi ha insegnato che non era una vittima, era libera. Libera perfino dal tentativo di chi aveva provato a ridurla alla sua persecuzione. Libera nel modo di pensare, libera nella dignità, libera nello sguardo. E non mi ha mai rassicurata davvero su quel mai più che ci siamo ripetuti per 80 anni. Oggi comprendo la sua inquietudine. Abbiamo sbagliato se abbiamo creduto che l'intera società fosse stata immunizzata una volta per tutte. La memoria non è un vaccino che lo somministri una volta e dura per sempre. Una società può conoscere Auschwitz e ricominciare ad abituarsi alla violenza delle parole. Ed è questo che oggi mi spaventa moltissimo, non soltanto l'odio, ma l'abitudine all'odio. Il momento in cui una frase che un tempo ci avrebbe fatto tremare, che diventa semplicemente una frase, o il momento in cui qualcuno dice sì però, quello è il momento più terribile per la storia della democrazia. È l'istante in cui l'indignazione comincia ad avere delle eccezioni, e sappiamo, perché la storia ci racconta, dove portano queste eccezioni. C'è qualcosa che credo dobbiamo avere il coraggio di cambiare anche nel modo in cui raccontiamo l'ebraismo. Forse troppo spesso, persino le istituzioni, certamente con l'intento di custodire la memoria, ci hanno consegnato attraverso un'unica immagine, l'ebreo vittima, l'ebreo perseguitato. Ci incontriamo il 27 gennaio, leggiamo i nomi, contiamo i deportati, ma noi non vogliamo essere conosciuti soltanto attraverso il modo in cui siamo stati uccisi, vogliamo essere conosciuti attraverso il modo in cui abbiamo vissuto. Siamo tradizione, culture, feste, famiglia. siamo anche ciò che abbiamo fatto per questo paese. Gli ebrei italiani hanno partecipato alla costruzione delle istituzioni italiane. Luigi Luzzatti è stato presidente del Consiglio, Ernesto Nathan è stato sindaco di Roma e ha contribuito alla modernizzazione della nostra città. Umberto Terracini, ebreo e antifascista, è stato partigiano, presidente dell'Assemblea Costituente e uno dei firmatari della Costituzione italiana. Emanuele Artom entrò nella Resistenza e morì per le torture senza tradire i suoi compagni. Rita Rosani, giovane maestra ebrea che prese le armi contro il nazifascismo e morì combattendo per la libertà di questo paese. Ecco, questa è la nostra storia. Non soltanto Auschwitz, anche Resistenza, non soltanto leggi razziali, anche la Costituzione. Non soltanto cittadini ai quali l'Italia ha tolto i diritti, anche cittadini che hanno combattuto perché quei diritti tornassero a appartenere a tutti. Ecco, io non voglio che i nostri figli crescano pensando che essere ebrei significhi appartenere

di essere ebrei buoni per meritare sicurezza. Questa non è una concessione che chiediamo alla politica, è un diritto che pretendiamo dallo Stato, ed è proprio qui che entra il dibattito parlamentare di questi giorni. Liliana Segre ha rivolto alla politica un appello che personalmente sento profondamente condivisibile. Ha detto in sostanza che un tema come l'antisemitismo in un paese civile dovrebbe essere capace di ritrovarsi unito oltre gli schieramenti. Credo che abbia ragione. Credo che questo disegno di legge non dovrebbe spaccare la politica, dovrebbe comporla, dovrebbe essere almeno un luogo in una democrazia attraversata ogni giorno da divisioni violentissime, nel quale destra e sinistra, centro, riescano a dirsi: su questo noi siamo insieme. Invece stiamo assistendo ancora una volta ad una divisione, e considero un grave passo indietro la scelta di una parte della sinistra di arretrare davanti a questo provvedimento, appellandosi a un presunto bavaglio della libertà di parola, perché diciamolo con chiarezza, lo dice il decreto stesso, criticare Israele non è antisemitismo, lo dice la definizione che il provvedimento assume, lo dice in testo che tutela espressamente la critica politica e di espressione, e lo ha detto persino Liliana Segre, che non ha mai rinunciato a criticare duramente il governo israeliano. Presentare questo provvedimento come una legge che impedirebbe di criticare Israele significa descrivere qualcosa che nel testo semplicemente non c'è scritto. E se una precisazione ulteriore può servire, se si deve costruire l'unanimità, lo si faccia. Lo ha detto anche Segre, perché qui il punto non deve essere vincere una battaglia, dovrebbe essersi assumere insieme una responsabilità storica. Ci sono momenti nei quali una democrazia deve decidere dove tracciare un confine. La Repubblica Italiana lo fece dopo il fascismo. La nostra Costituzione non disse: lasciamo che il fascismo e l'antifascismo si confrontino nel terreno politico e sociale come se fossero due idee equivalenti nel mercato dell'espressione. La 12ª disposizione vietò la riorganizzazione del partito fascista, e successivamente la Repubblica si dotò degli strumenti per rendere effettivo quel principio. Non perché la libertà di pensiero fosse poco importante, ma perché la democrazia aveva imparato sulla propria pelle che persino la libertà a volte può essere utilizzata per distruggerla, la libertà degli altri. Oggi nessuno di noi considererebbe il divieto di ricostruire il partito fascista un tradimento alla democrazia o un limite alla libertà di espressione. Sia chiaro, non sto dicendo che i due provvedimenti siano giuridicamente la stessa cosa, sto dicendo che ogni generazione incontra un momento nel quale deve decidere da che parte mettere un limite morale, e poi la storia ci ricorda quelle scelte. Ed è questa stessa convinzione, da queste stesse convinzioni, che è nata l'idea di costruire l'osservatorio contro l'antisemitismo e altre forme di discriminazione. Non volevo una targa, non volevo un organo vuoto, non volevo un organismo che esistesse soltanto sulla carta. Io volevo uno strumento vivo, capace di intervenire nel territorio, capace di educare, di entrare nelle scuole, di dare informazione, capace di mostrare come l'antisemitismo e le discriminazioni cambiano volto nel nostro paese e nella nostra società. Per questo abbiamo pensato di partire dai territori, perché è nei quartieri che sono comparse le scritte, è nelle scuole che sono comparsi gli insulti, è nei luoghi di aggregazione che possiamo accorgerci che il linguaggio sta cambiando. Volevamo una rete di osservatori territoriali, un coordinamento con Roma Capitale, con i comuni italiani che intendano adottarlo, e una prospettiva regionale, perché una legge nazionale può indicare una direzione, poi quella direzione deve arrivare nella scuola, nei quartieri, nei territori, nella vita. E per questo abbiamo ascoltato studiosi, abbiamo ascoltato esperti, rappresentanti delle istituzioni, ci siamo interfacciati con il coordinamento nazionale sull'antisemitismo, con Oscar, con Oscad, con UCEI, con UNAR, con tutti coloro che hanno studiato le discriminazioni e che hanno studiato le tematiche dell'antisemitismo, e abbiamo prodotto una delibera che ne fissa le basi, un regolamento completo per renderlo operativo immediatamente. Un lavoro durato 5 mesi, complesso. Quello che però è successo è che da quel lavoro è nato un testo, e quel testo avrebbe dovuto rappresentare il punto di arrivo di un percorso comune e trovare la strada della realizzazione, e invece è diventato un terreno di scontro, esattamente come il DDL, un terreno di scontro in cui si è cominciato a discutere delle declinazioni di antisemitismo, che è diventato il motivo per non portarlo a compimento. Il punto più duro ha riguardato proprio questo, la volontà di introdurre un subemendamento che interveniva sulle declinazioni dell'antisemitismo, tra l'altro portato al voto in ritardo e quindi non ammissibile, anche sul piano procedurale. Io però voglio dirvi questo oggi: io non permetterò, e di questo ringrazio il Partito Liberal Democratico, che l'attesa di un municipio in virtù di equilibri di forze di maggioranza e di

0: posizione diventi lo stallo di un'idea. Se una strada si chiude, ne apriremo un'altra. Se questo progetto deve crescere, sopravvivere, crescerà, servono osservatori municipali, servono i comuni italiani, serve una dimensione regionale e serve una rete. Per quello è nato nel municipio 11, ma non deve morire nel municipio 11. Forse doveva semplicemente nascere lì, perché io passavo di lì, e diventare qualcosa di più grande. Ed è inevitabile che tutto questo abbia anche incrociato il mio percorso politico. Negli ultimi mesi ho visto nella maggioranza alla quale appartenevo troppe cose nelle quali non riesco più a riconoscermi. Dal silenzio nei confronti dell'Iran all'ambiguità nei confronti dell'Ucraina. E non parlo soltanto dell'osservatorio, parlo di un metodo. Parlo dal rapporto che si ha con il dissenso. Dalla pretesa che se l'appartenenza venga prima della coscienza. Io non posso vivere la politica in questo modo. Non credo che essere parte di una maggioranza significhi rinunciare a una parte della propria libertà. Non credo che un gruppo sia forte quando tutti tacciono. Una comunità politica è forte quando sa sopportare una voce che dice no. E quando sa discutere, quando sa riconoscere nell'altro un avversario e non un nemico. E credo che le istituzioni vengano prima degli schieramenti, e le idee prima delle appartenenze, e la coscienza prima della convenienza. E quando la distanza tra ciò in cui credi e il luogo politico nel quale ti trovi diventa troppo grande, arriva un momento nel quale devi scegliere, o resti per comodità, ce lo diceva prima Giulia, oppure scegli di essere libero. Per questo io oggi annuncio la mia adesione al Partito Liberal Democratico, ringrazio Luigi Maratin per l'accoglienza, ringrazio tutta la squadra del Partito Liberal Democratico che in queste settimane mi ha ascoltato, con la quale ho avuto modo di confrontarmi, Valeria l'hai citata prima tu, Gianluca, Giulia, Stefano, e per me questo non è un approdo, è una ripartenza, perché alla fine la politica è questo, sapere da che parte stare quando dalla propria parte si paga un prezzo. E io questo prezzo sono disposta a pagarlo, ma libero. Grazie.
1: Allora do la parola ad Anna Paola Concia.
2: No, mi sai, devo
1: andare. Scusa, chiedo scusa a David Mendari perché deve, sappiamo che deve andare via. Ti prego, David. Puoi togliere. Smutare il microfono?
3: Io, sì.
1: No, David, scusa, no, Anna Paola, do la parola a Davide.
3: Yes.
4: Dico adesso?
1: Sì, adesso la sentiamo.
4: E buongiorno a tutti quanti. Ho avuto il piacere di partecipare all'audizione organizzata dalla Diseni nel suo municipio. Ed ero, sono rimasto sorpreso per certi aspetti, ma per altri aspetti era prevedibile che questo accadesse alla luce di ciò che si è sviluppato successivamente. Nel corso del dibattito sembrava che l'Assemblea accettasse le osservazioni che venivano fatte in relazione alla definizione AIRA, al decreto sull'antisemitismo, ma di fatto, nonostante, io vi invito anche a rivederla quella discussione, nonostante questo poi di fatto è stata largamente sabotata. Ora ho pochi minuti perché devo fare lezione tra un po', vorrei soltanto mettere in chiaro due cose. Avendo partecipato sia al dibattito di Bucarest che a quello di Budapest nel 2015 e 2016 come accademico, posso sottolineare proprio che la definizione AIRA non è nata nel vuoto, è stata l'esito di un processo complesso legato al fatto che ad un certo momento non era più possibile tacere su certi aspetti, cioè dopo la tragedia di Charlie Hebdo era diventato chiaro anche per chi non voleva vedere da un punto di vista politico che era necessario che l'AIRA arrivasse ad una definizione operativa, che non è una definizione scientifica, non ha la pretesa di esaurire l'insieme dei problemi sull'antisemitismo che richiederebbero catene di libri e centinaia di studi, semplicemente una definizione operativa che aiutava a comprendere, alla luce di alcune parole chiave, di alcuni dispositivi utilizzati dagli psicologi e dai sociologi, che cosa non bisognasse fare e soprattutto quando c'era qualche problema serio da prendere in considerazione, cioè la presenza di due o tre indicatori, come avviene per esempio nelle diagnosi anche psicologiche, indicava la necessità che le istituzioni, i presidi delle scuole, i rettori delle università, i direttori di giornali, gli ordini professionali prendessero in considerazione la presenza di un pericolo o di un problema. E questa definizione è stata approvata dal Parlamento europeo, è stata approvata da decine di stati, la Schlein l'ha votata quando era parlamentare europea. E nel 2019 il Premier Conte approvò il preambolo della definizione e rimandò al successivo governo, visto che il governo stava per lasciare il suo posto ad un altro governo, lasciò al governo Prodi il compito di istituire una commissione che approfondisse la definizione. Io ho fatto parte della commissione nominata dal governo, ho lavorato per mesi insieme ad altri, ho anche scritto 9 pagine di appunti, di chiarimento e di specificazione sull'insieme del lavoro fatto dalla commissione, che è stato messo a verbale e che è stato inserito nelle linee guida approvate dal governo Prodi. Quindi voglio dire, c'è stato un governo di centrosinistra che ha approvato non solo la definizione AIRA, perché è stata già approvata prima, ma addirittura le linee guida che dovevano essere calate nell'attività di formazione e di prevenzione. Che cosa è successo dopo il 2019, 20 e 21? Che nei comuni dove la definizione doveva essere, come dire, calata automaticamente, è stata oggetto di resistenze, per cui già allora è diventata oggetto di scontro ed è stata sabotata. Questo è accaduto in Italia, per cui nel momento in cui si accettava la definizione la si sabotava da altre parti e siamo arrivati a questa situazione per cui il governo di fatto ha fatto un decreto legge che nei fatti, se lo andate a leggere, non fa altro che riprendere le linee guida nella loro essenza che dovevano essere messe in pratica 6-7 anni fa e che sono state approvate dalle stesse persone che oggi le contestano. Che cosa è accaduto nel frattempo? È da Carsico l'antisemitismo, ma non era Carsico, perché erano già decenni che veniva fuori in altra forma, è esploso dopo il 7 ottobre. Cioè è venuta alla luce una contraddizione violenta che attraversava la cultura in maniera carsica e non carsica e che ha assunto valenze devastanti che stanno mettendo in crisi il sistema democratico, mettono in pericolo e comunque creano la sensazione del pericolo in intere fasce della popolazione ebraica europea e non soltanto, rappresentano un pericolo anche per chi ha il coraggio di pensare apertamente, rappresentano il tentativo di combattere l'idea stessa del pensare. Il pensare è lo strumento necessario per far funzionare un'accademia. Se un docente si trova schedato per quello che dice perché non obbedisce alla doxa, entriamo nella stessa situazione in cui si trovò Socrate quando fu obbligato a bere la cicuta. Ecco, noi non berremo la cicuta, ma perché riteniamo che in questo caso bisogna, come dire, far emergere che ci sono dei paradigmi di lungo periodo che fanno da sfondo all'antisemitismo. E qui concludo, l'antisemitismo purtroppo non è un fenomeno transitorio, è un fenomeno carsico che attraversa da millenni la civiltà europea e anche quella islamica in altre forme. Ciclicamente in momenti di crisi riemerge, il nostro compito è di far presente che quando riemerge sullo sfondo di crisi geopolitiche come sta accadendo attualmente, rappresenta un pericolo per la democrazia nel suo insieme. In questo non siamo soli, in questa lotta la Disegni Fabiana non è sola perché ci sono centinaia di migliaia di persone che rischiano insieme a lei, ci sono milioni di persone che aspirano a conservare la convivenza nella società europea nata dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. E l'insegnamento dei padri della Costituzione farà da sfondo alla nostra attività nei prossimi mesi e io mi auguro che questo impegno per creare un osservatorio vada avanti ne abbiamo bisogno per la democrazia, per la convivenza della nostra società. Grazie a tutti.
1: Grazie professor Bernaghi. Do la parola rapidamente ad Anna Paola Concia.
2: Sì? Mi sentite? Mi sentite?
1: Sì, sì.
2: Buongiorno. Buongiorno a Fabiana. Un abbraccio grande e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Era nell'aria che doveva succedere. E purtroppo ne è passate troppe e troppo dolorose perché le cose rimanessero uguali. Un saluto che è molto affettuoso a tutti voi del Partito Liberal Democratico. Non so se c'è Luigi.
5: Sì, sì, ciao.
2: Ciao. Ciao, ci vediamo spesso questi giorni. Io vi parlo dal paese che conosce più di tutti, sono a Francoforte, abito nel quartiere ebraico di Francoforte, e nel paese che più di tutti conosce la tragedia dell'antisemitismo. Allora, io, come chi mi conosce lo sa, io da sempre sono vicina al popolo ebraico e da sempre sono vicina ad Israele. Qui nella mia scrivania, non so se riesco a farvelo vedere, c'è una bandiera perché me l'ha regalata un vecchio signore ebreo qui a Francoforte in una festa che c'era nel quartiere. Allora, io spero con tutto il cuore che questo disegno di legge possa essere approvato. Se fossi stata in Parlamento sarei stata tra i dissidenti che avrebbero votato sì a questo testo, perché l'avete già spiegato bene e non lo devo ripetere. E ringrazio il Partito Liberal Democratico e Luigi, che lo ascolto sempre quando parla di questo, per la grande coerenza e la grande lucidità di fronte a un mondo pieno di non solo contraddizioni ma anche di un mondo di democratico di pavidi, diciamo così, via, chiamiamolo così. Oggi l'antisemitismo nell'Occidente è esploso, come diceva anche Mernaghi, e è esploso dopo l'11 settembre, ma a mio parere è esploso, ci ho riflettuto tanto in questi anni, è esploso perché stava sotto la sabbia, perché finalmente una parte dell'Occidente si è voluto scrollare di dosso il senso di colpa della Shoah. E quindi quale occasione migliore per scrollarsi di dosso questo senso di colpa? Oggi viviamo in un antisemitismo pericolosissimo, perché è un antisemitismo democratico. Ebbene sì, è un antisemitismo democratico che parla di antisionismo, che si spaccia per antisionista. Ma come gli ebrei sanno benissimo, il sionismo è parte fondamentale della loro vita, della loro storia, è ciò che li ha riportati verso la loro terra. L'altra sera ho ascoltato un grosso esponente del Partito Democratico, molto autorevole, che con un'aria contrita, che cosa ha detto? Ha detto: il popolo russo non deve essere confuso con Putin. Quello è il contrario di quello che succede agli ebrei e agli israeliani. E perché il popolo russo giustamente non deve essere confuso con Putin, mentre tutti gli ebrei del mondo vengono confusi con Netanyahu? Perché non nessuno invoca la distruzione, la cancellazione della Russia, mentre ogni giorno questo antisemitismo democratico invoca la cancellazione di Israele? Queste sono le domande intorno alle quali noi dobbiamo ragionare, dobbiamo resistere davvero, no? perché purtroppo non siamo tanti e che sosteniamo gli ebrei e lottiamo contro l'antisemitismo democratico. Queste sono le domande. Oggi agli ebrei si chiede di rinnegare la loro terra. Questo è antisemitismo, questo è il suo nome. Poi c'è, appunto, l'avete detto, l'ebreo buono è l'ebreo che rinnega la sua terra. Ma chi ha mai chiesto a me, italiana, qui in Germania, di rinnegare il mio essere italiana? Nessuno lo ha mai fatto, nessuno lo farà mai. Viene chiesto tutto, viene chiesto solo agli ebrei. Allora, noi ci troviamo in un deserto democratico molto preoccupante. Come vi dicevo, io mi auguro che questo testo venga approvato, penso che dovrà essere approvato, non credo, tra molto tempo. Sarà una macchia, purtroppo sarà una macchia, perché per una parte della sinistra, quelli che resistono, i più coraggiosi dentro il PD, stanno lottando e sicuramente voteranno a favore. Questa è una macchia che rimane nei rapporti tra la sinistra, non solo italiana, e la comunità ebraica, gli ebrei, gli israeliani del mondo. Ma vi ripeto, purtroppo l'antisemitismo è tornato anche in Germania, che è la cosa più sconvolgente che si possa immaginare, perché è un paese che con questa cosa ha fatto i conti, al contrario di noi italiani. E però, appunto, anche in questo paese l'antisemitismo è un antisemitismo democratico. Dovreste sapere che a Berlino la candidata sindaca e il partito della candidata sindaca c'ha tanti problemi, perché viene accusato della Linke, viene accusato di antisemitismo. Alcuni partiti non vogliono, sono dubbiosi se fare o no l'alleanza con loro. Ecco, quindi la situazione non è solo italiana, in Italia è molto forte, e molto forte anche perché gli argini sono probabilmente molto labili, e naturalmente questa legge non risolverà tutto, ma metterà un argine, e mi auguro che venga approvata presto. Io vi auguro, l'ho fatta anche troppo lunga, per me difendere Israele, difendere gli ebrei nel mondo significa difendere l'Occidente, difendere me stessa, la mia storia di libertà. Israele, il governo Netanyahu ha delle responsabilità, benissimo. Ma noi dobbiamo lottare contro la cancellazione di Israele, perché questo è l'antisemitismo, non è criticare Israele come tantissimi ebrei nel mondo fanno, Israele, criticare il governo di Israele come tantissimi ebrei nel mondo fanno, benissimo. Allora io ci sono come sempre, ci sono stata. E saluto gli amici e le amiche che sono lì, che non vedo perché no, la telecamera non vi fa vedere. Saluto Bruna e dobbiamo stare uniti, ecco, dobbiamo cercare di coloro che pensano che l'antisemitismo sia una piaga per tutti noi, per tutto l'Occidente, penso dobbiamo lavorare insieme e cercare di sconfiggerlo, forse no, ma certamente di contrastarlo tutti insieme. Grazie.
1: Grazie, Natalia. Allora, do la parola adesso al...
5: Solo un secondo, Giulia. Sì. Nel frattempo è arrivato il vicepresidente del Consiglio Municipale Roma 11, Marco Palma, che ovviamente salutiamo.
6: Che ringrazio, perché è l'unico, insieme al consigliere Migliorelli, che sta difendendo il lavoro che abbiamo fatto 5 mesi in municipio.
1: Grazie di essere qui. Allora, dicevo, do la parola a Monique Sasson, che è la vicepresidente dell'UCEI.
7: Grazie mille. Sono innanzitutto voglio ringraziare Fabiana, Luigi Marattini e il Partito Liberal Democratico per questo invito. Io sono qua per solo parlare brevemente della legge nazionale, quindi del disegno legge per adesso nazionale, che dovrebbe darci la cornice per la lotta all'antisemitismo, ma volevo soffermarmi sul fatto che l'antisemitismo si intercetta e si previene nel territorio, nei municipi, nelle scuole, nei quartieri. Quindi in questo, Fabiana, devo assolutamente ringraziarti per quello che è stato il lavoro che si cerca di fare, e io sono ancora speranzosa, quindi spero che in qualche modo riusciamo a ottenere questo monitoraggio più radicato nel territorio. Che cosa bisogna dire? Il rapporto CEDEC è lì, è chiarissimo: registra 963 episodi di antisemitismo in Italia, il 10% in più del 2024, il doppio del 2023, 5 volte più del 2022. Numeri così non sono mai stati raggiunti prima. Ci sono 643 episodi, dei quali una parte è online, ma 320 sono di questi episodi, sono nella vita reale, sono gente che viene aggredita. Noi abbiamo visto appunto il rabbino che è stato aggredito recentemente a Milano, il quale ha detto che lui ogni giorno, quando torna a casa, ha sempre qualcuno che gli sputa addosso o che comunque dice qualche cosa. Quindi lui ha detto: io sì, certo, non mi sono fatto male, nel senso non sono andato in ospedale, però questo non significa, e non ha sminuito la gravità dell'episodio che c'è stato, e che è un episodio culminante, a fronte che lui è davanti appunto a una fermata dell'autobus, ed è uno dei tantissimi episodi, direi giornalieri, ci ha detto, con i quali viene aggredito. Quindi questi episodi ci sono, bisogna assolutamente monitorarli, bisogna poi, perché la vera ricetta per il contrasto all'antisemitismo è il sapere che cosa succede, il sapere cosa succede nelle scuole, quindi un monitoraggio e poi un intervento nelle scuole di formazione, e proprio a questo livello è assolutamente fondamentale un intervento più capillare. La legge, come sappiamo, la legge, il disegno legge, io sono ottimista per natura, quindi lo do già per scontato l'approvazione, anche se purtroppo non è così, nel senso che è stato dato, il Senato ha approvato il testo il 4 marzo del 2026, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera, ma il voto finale è atteso a metà ottobre. Quindi cosa prevede la legge in quattro punti? Adotta la definizione operativa di antisemitismo dell'AIRA, prevede una strategia nazionale triennale approvata dal Consiglio dei Ministri e indica le linee d'azione. Ovviamente queste linee d'azione è come se fosse un contenitore, noi dobbiamo riempire il contenitore e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i comuni. Il comune di Roma è fondamentale, visto che alla luce di quelli che sono i dati del CEDEC, la maggioranza degli episodi di antisemitismo avviene purtroppo proprio qui, nella mia città natale. Lucei e tutti noi non siamo soli in questa lotta all'antisemitismo, è una lotta contro quello che è ogni forma di razzismo, di discriminazione che esiste. Noi appunto in UCEI abbiamo ricevuto lettere nelle quali ci dicono che l'articolo 3 non è un vero e proprio della Costituzione, non è un vero e proprio divieto rivolto a tutti, ma è un divieto soltanto rivolto alle pubbliche amministrazioni, e quindi i privati cittadini possono tranquillamente discriminare, questo non è. E su questo noi dobbiamo alzare la nostra voce ed essere certi che non esistano discriminazioni di nessun tipo. Io proprio ieri parlavo di quello che sta succedendo nell'intelligenza artificiale, quindi nelle AI noi abbiamo queste fonti di informazioni non veritiere sulle quali anche bisognerà cominciare a monitorare, però sicuramente cominciare a pensare di agire a livello comunale e a livello anche di formazione dentro le scuole è forse uno dei primi passi che io vedo sicuramente come il più urgente. Grazie.
8: Allora, grazie mille, grazie Fabiana per essere venuta, per le tue parole, per aver fatto questa scelta che ti fa arrivare in questa nostra casa accogliente e decisa. Grazie ovviamente al PD di Roma, a Valeria e a tutti quelli che hanno lavorato per questa bella mattinata. Vi dico solo tre cose. Voglio andare in aula perché prima del DDL antisemitismo, settimana prossima, abbiamo la legge elettorale questa settimana, quindi sono, è un ottobre piuttosto intenso. Allora, quando viene detto nel dibattito pubblico che non sono molti i partiti ad aver preso la posizione che abbiamo preso noi, voi siete il partito degli ebrei, ovviamente in termini dispregiativi, io cito questa frase, poi vi dico chi l'ha detta: la sfida che abbiamo di fronte non è quella di segnare un punto qua o là, già qui siamo lontani anni luce da quello che è diventato poi il dibattito politico, no? Le curve ultra. La sfida è piuttosto come costruire una struttura efficiente per raggiungere la pace per la vostra generazione e quelle a venire. Il fanatismo e l'ipocrisia non sono una risposta ai problemi complessi del nostro tempo. La risposta sono la tolleranza, la compassione e la magnanimità. Saremo giudicati non per la rigidità delle nostre posizioni, ma per le ferite che avremo curato, le anime che avremo salvato e le sofferenze che avremo cancellato. La disse qualcuno che nel maggio 1979 era all'Università Ben Gurion in Israele a ricevere la laurea honoris causa, ed era Sadat, il presidente egiziano, quello che fece la pace con Israele nel 79, quello che riconobbe lo Stato di Israele e in cambio ebbe la penisola del Sinai, sulla quale Sadat voleva costruire una moschea, una sinagoga e una chiesa. Non lo poté fare perché fu ucciso dagli estremisti della sua parte, come capita spesso in quella storia. Anche Rabin fu ucciso dagli estremisti di quella parte. Però vedete, c'è stato un tempo in cui la politica poteva parlare di quella vicenda senza fare le curve ultra o peggio. Quindi noi non siamo il partito di nessuno. Per un liberale non esistono gli ebrei, non esistono i cristiani, non esistono gli induisti, non esistono gli islamici. Esistono le persone, esistono gli individui. Il liberale non tratta una persona per l'appartenenza neanche a una classe sociale, pensate un po', potremmo argomentare che non esistono più neanche quelle. Figuratevi secondo una religione. E se fossero i cristiani, come sono, penso in Nigeria, ad essere sotto attacco in una fase storica, il nostro partito farebbe esattamente la stessa cosa verso chi è attaccato, non per il coraggio delle proprie idee, ma per il proprio credo religioso, il colore della propria pelle o qualsiasi altra caratteristica. Ma anche contro l'Islam. Chiunque, l'islamofobia è un problema serio anche nei nostri tempi. Chiunque attacchi qualcuno per essere parte di una religione, non per le proprie idee, per noi è da combattere. Certo, c'è un punto che abbiamo sottovalutato troppo. In questa parte del mondo la nostra identità storica e culturale è stata data dal cristianesimo e dall'ebraismo. Il che non significa che chiunque venga da noi debba necessariamente appartenere a quelle confessioni religiose, perché liberale significa anche saper riconoscere il valore immenso dell'apertura, dell'integrazione, ma credo che nel corso degli anni si siano fatti troppo errore nel vergognarsi di essere parte di una civiltà occidentale che sull'ebraismo e sul cristianesimo, sull'illuminismo, ha costruito le proprie travi portanti. Quindi questo è il primo punto che lo dai. C'è stato un tempo in cui queste vicende non venivano trattate in questo modo, ma venivano trattate dal punto di vista della compassione, della ricerca della pace e delle ferite che si curano, e non della voglia di prevaricare l'uno sull'altro. Il secondo punto è stato già spiegato, no, il DDL antisemitismo. Io sto osservando dei dibattiti, delle discussioni, delle iniziative in cui sì, autorevolmente ci si spiega che non c'è bisogno del DDL antisemitismo perché già la legge Mancino punisce i crimini d'odio e non c'è bisogno di inserire un nuovo reato. E ogni volta che sento questa cosa aspetto che arrivi la precisazione, cioè che questo disegno di legge non introduce nessun reato,
9: cioè proprio perché è assolutamente vero, no? Siamo stati sempre contrari anche all'utilizzo, no, del panpenalismo anche da parte di questo governo, no? È più grave se aggredisci uno in stazione, è più grave se al di là appunto della del reato di violenza fisica, anche il reato di odio, la legge Mancino già li copre tutti, è vero, non c'è bisogno di dire però se te la prendi con quello è più grave. Infatti questo disegno di legge non fa assolutamente quello. Poi ho sentito, l'ho già detto, è possibile che anche da parte di liberali o presunti tali, che tu mi impedisci di criticare il governo Netanyahu perché questo non è liberalismo. Verissimo, non sarebbe liberalismo punire o in qualche modo stigmatizzare chi ha opinioni politiche. Peccato che in disegno di legge all'articolo 1,1 sta scritto che è fatto salvo ogni tipo di libertà di critica politica, e anche nella tipizzazione della definizione di antisemitismo ovviamente è escluso qualsivoglia riferimento a questa persona. Eppure state certi che anche settimana prossima in Parlamento saranno questi i temi che verranno posti. Certo, su questo c'è anche una responsabilità del mondo dell'informazione, perché io quando guardo questi dibattiti mi aspetto che sia il giornalista a dire scusate, state dicendo una cosa che non esiste. Non accade mai, anzi vedo giornalisti militanti anti-israeliani o forse anche anti qualcos'altro, militanti condurre talk show in prima serata, militanti. Io dico sempre, ricordo quando ero ragazzino che appassionato di politica, lo sport preferito tra noi era indovinare un giornalista che, diciamo, che pensiero politico avesse. Sicuramente questo sport ora non si può fare, noi abbiamo dei militanti che fanno i giornalisti, non abbiamo, diciamo, in alcuni casi giornalisti di questo tipo. E allora in un mondo normale questo DDL non dovrebbe neanche, diciamo, essere sottoposto a particolare scrutinio, dovrebbe essere approvato da tutti, invece non sarà così. Fabiana viene da un partito, come vengo io da quel partito, come tanti di noi, che aveva Piero Fassino come segretario. Piero Fassino è uno dei più grandi esponenti della sinistra per Israele, partito che Emanuele Fiano lo faceva membro di segreteria, non lo indicava all'indice. Un partito dove il segretario e il presidente del consiglio parlò alla Knesset, Matteo Renzi, nel 2014. Che è successo a quel partito? Perché si trova in una coalizione dove si va davanti a Montecitorio con gente che ha le bandiere di Hamas e di Hezbollah? Perché questo è successo. Nel protestare legittimamente un liberale spera che ci siano proteste contro le proprie opinioni, perché questo arricchisce il dibattito pubblico. Nella manifestazione davanti a Montecitorio di un paio di settimane fa c'erano le bandiere di Hamas e di Hezbollah con i cori a favore di Nasrallah, di Hamas e di Hezbollah. Quella era una manifestazione con l'adesione di AOS, Movimento 5 Stelle, con parlamentari lì in mezzo. Come ci siamo arrivati? Cosa è successo? È successo che lo schieramento di centro-sinistra è andato incontro a una mutazione genetica forte, questo è soltanto uno degli aspetti, quello di cui parliamo oggi, e questo, come dire, lascia un po' di amaro in bocca, perché non è sempre stato così. Dal nostro punto di vista questo significa che ci sono dei punti oltre i quali noi non compriamo e non vendiamo. Sulla difesa dei valori delle società occidentali, sulla difesa di quella frase di Sadat, sulla difesa di libertà e democrazia contro l'antisemitismo, noi non compriamo e non vendiamo, e non avremo mai rapporti con forze politiche che non condividono questa impostazione. Che mi porta al terzo e ultimo punto. Fabiana oggi entra nella nostra piccola grande famiglia, che ha 18 mesi, che però in 18 mesi è già riuscita a essere presente in quasi tutta Italia con più di 100-120 amministratori locali, da oggi una in più, che affronta una fase complicata nei prossimi mesi, perché appunto vediamo la legge elettorale che succede giovedì, vediamo quando si vota, vediamo una serie di cose, abbiamo già visto che ci hanno vietato di presentarci alle elezioni, perché noi come tutte altre forze non ufficialmente rappresentate in Parlamento, perché hanno messo a 450.000 firme il numero per in due settimane da raccogliere cartaceo, cioè significa come tutti dicono, c'è anche credo un collega che sta facendo uno sciopero della fame su questo, Riccardo Maggi. Vedremo quale sarà il percorso che ci porterà però a mettere a valore i nostri valori identitari. Questo non è un partito che è nato su una persona. So che non si usa più, perché si usa così da un po' di tempo. Questo è un partito che è nato su delle idee. Quindi Fabiana oggi entra in una comunità libera che discute, che litiga, perché si può fare anche quello, poi che decide, che le assemblee studentesche sono finite da un pezzo per tutti, poi decide, ma che si è messa insieme sulla base di un'idea di società. Dal fisco, alla concorrenza, alla libertà dell'individuo, al desiderio di realizzare e perseguire la propria felicità, alle libertà economiche, alle libertà religiose, alle libertà civili e, ripeto, attorno al fatto che ci sono alcuni punti oltre i quali noi non compriamo e non vendiamo. C'è sempre bisogno in un paese frammentato come l'Italia di fare alleanze, se no ci ritroveremo a fare 59 milioni di partiti. C'è sempre bisogno di fare compromessi, c'è sempre bisogno di essere uniti dalle cose che ci uniscono e non da quelle che ci dividono, ma un partito politico non si guarda allo specchio se non ha delle cose sulle quali non compra e non vende. Per noi una delle cose su cui non si compra e non si vende è l'argomento di questa mattina. Noi saremo sempre a difesa di qualunque confessione religiosa, di qualunque confessione religiosa è sotto attacco per esistere e non per le opinioni dei propri individui. Noi saremo sempre a difesa di qualunque confessione religiosa i cui membri sono sotto attacco per appartenere a quella confessione religiosa. E saremo sempre a difesa, io l'ho scritto stamattina in un post, ieri sera Nicola Porro ha avuto il coraggio di far vedere quel documentario, così come finalmente, fatemelo dire, ma l'ho detto in faccia agli ufficiali civili e militari del governo israeliano, finalmente da Israele c'è una risposta alla guerra dell'informazione. Poi loro mi dicevano sempre stavamo combattendo quella vera, non potevamo, capisco, però la guerra dell'informazione che è stata condotta in maniera esemplare, scrivevo stamattina che il fondamentalismo islamico ha capito che in Occidente più delle bombe funzionano i soldi, penso che sia questo il punto, no? E hanno condotto un'operazione perfetta, hanno convinto tutti di quel cumulo di balle di cui ci hanno riempito negli ultimi 3 anni, destra, sinistra, ceti sociali alti, ceti sociali bassi, è stata la più grande operazione di condizionamento psicologico della storia dell'umanità per quanto mi riguarda, alla quale non si è mai risposto da parte di Israele, probabilmente perché si stava combattendo una guerra vera, da parte di altri perché si aveva paura di andare contro l'opinione maggioritaria. Oggi qualcuno nei commenti a quel post mi ha scritto finalmente io mi sono morso le labbra a cena con i colleghi, a pranzo con i colleghi, perché mi sembrava strano combattere. Noi siamo qua per dire che nessuno deve avere più paura di contrastare quel mare di balle di propaganda su cui ci hanno riempito la testa in questi ultimi 3 anni. Noi non avremo mai paura di contrastare quelle balle, non avremo mai paura di difendere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, non avremo mai paura di difendere il diritto all'esistenza dei palestinesi liberi dal giogo repressivo di Hamas, della Jihad islamica, non avremo mai paura di difendere il diritto all'esistenza e alla libertà degli iraniani contro quel criminale regime, non avremo mai paura di difendere libertà e democrazia in tutte le parti del mondo siano minacciate, a volte sono minacciate anche nel mondo occidentale, ma almeno quello è un sistema che permette, io voglio, tramite le elezioni di esprimere e affermare la maggioranza popolare. Sopra questi punti, su questi punti, il Partito Liberal Democratico non comprerà e non venderà, anche se si tratta di mettere in discussione le nostre piccole e scarse certezze, perché far politica non significa affermare una persona o un gruppo di persone, significa affermare un insieme di ideali e di convinzioni che sono quelle che danno il senso alla nostra vita. Quindi benvenuta Fabiana, grazie di cuore, grazie a tutti voi e buon lavoro.
1: Grazie a tutti. grazie a tutti di nuovo di essere qui. Non so se qualcuno magari ha una domanda, qualcosa da una domanda da porre a Fabiana o a,
10: sì,
1: o all'onorevole Valentino.
10: È una conferenza stampa in teoria, quindi è bello.
1: Prego. Avete facoltà.
11: Sì, sì. Sì, io mi chiamo Bruna Solaria, faccio parte di Sindaco di Israele. E dunque, nei stessi giorni in cui il diciamo municipio restringeva l'osservatorio, nel quinto municipio si approvava una mozione di contrasto dell'islamofobia su una definizione inesistente in un municipio in cui, come sappiamo, ci sono problemi enormi con la comunità musulmana che è infiltrata da fratelli musulmani. Quindi c'è un problema vero che è stato coperto da questa mozione, della quale non si hanno nemmeno i connotati. A questo punto, che io sto cercando da giorni di avere il testo, il più possibile. Tu che cosa ne pensi? Cioè, a me colpisce molto che il PD si sia impegnato in prima persona, come suo rappresentante nel punto municipio, per questa mozione, lo stesso momento in cui rispondeva la tua, diciamo così. Quindi che cosa, tu hai un'idea di che cosa sia questa vicenda nel punto municipio?
12: Per fare una precisazione, il municipio 11 non è che l'ha respinto, non sta proprio permettendo che arrivi neanche al voto, nel senso che almeno se fosse stato respinto avremmo, invece siamo proprio bloccati, insomma.
13: E, ci hanno accusato di bloccarla,
12: ha ragione Marco, ci hanno accusato di bloccarla a noi. Ma detto questo, rispetto alla questione del quinto municipio, di cui io ho sentito parlare, diciamo che a me non colpisce il fatto che il PD si faccia portatore di una mozione di questo tipo, perché ormai da tanto tempo c'è un pubblico che corrisponde, diciamo, a un certo tipo di settore che è dentro a queste tematiche dell'Islam. Però diciamo, facciamo un po' di attenzione, nel senso che è giusto ed è doveroso tutelare tutti, tanto che il nostro osservatorio si chiama contro l'antisemitismo e contro le discriminazioni. Però ad oggi a me non risulta che nessun musulmano vada a pregare scortato, che nessun musulmano abbia una scuola dove deve avere le forze di sicurezza all'esterno, che nessuno di loro, diciamo, almeno nella misura in cui statisticamente vengono denunciati episodi di antisemitismo, diciamo, corra questo pericolo. Per cui io non ravvedo l'urgenza, mettiamola così. Non ravvedo l'urgenza e non ravvedo la necessità di declinarlo in quel modo. Ora, tentare di, e questo lo dico con convinzione, cioè la narrazione, prima Luigi parlava della narrazione e della comunicazione post 7 ottobre. Ora, io che ho studiato anche comunicazione nella mia vita prima di diventare psicoterapeuta, vi dico che lì c'è uno strumento preciso di comunicazione, per cui sono stati presi tutti i vocaboli della Shoah e delle persecuzioni e sono stati invertiti e appropriati alla strage fino ad arrivare al genocidio di Gaza, di cui ancora non si hanno prove e di cui ancora non c'è nessuna sentenza, ribadiamolo, perché siamo, come dire, stati condannati senza prove. E oggi parlare di islamofobia mi sembra un vocabolo che voglia ripercorrere delle tappe storiche senza un sostegno storico e narrativo di quel fenomeno.
11: Io
12: non l'avrei votato se l'avessero portato da noi, però appunto siamo in democrazia e le persone lo portano.
11: Ma sì, appunto, tu sai che cosa contiene questa mozione?
12: Guarda, la mozione nello specifico riguarda appunto i crimini legati all'Islam. Ora, nel dettaglio io in questo momento non te lo so dire, però il tema è quello.
10: No, ma io prima ho nominato l'Islam senza sapere di questo, è evidente che mi sembra una mossa tattica strumentale. In generale il concetto che voglio ribadire è che, per quanto ci riguarda, non esistono ebrei o musulmani o cristiani, esistono persone. Nessuno può essere ritenuto responsabile di presunte colpe appartenenti al proprio gruppo etnico o confessione religiosa. So che sembra strano doversi trovare a ribadirlo, ma mi sembra che siamo in questa circostanza. Poi, DDL antisemitismo, perché un DDL antisemitismo oggi e non un DDL anti-islamofobia oggi? L'ha già detto benissimo Fabiana. Stanno accadendo episodi che non si vedevano dalla Germania del 1938. l'autogrill, vi ricordate quello picchiato in autogrill, il rabbino, i bambini che non possono, non so, se a voi vi sembra una cosa su cui non fare neanche un disegno di legge che sistematizza una campagna di educazione, di alfabetizzazione, direi quasi, alla tolleranza e alla convivenza religiosa, se non si può fare di questi tempi, come ho scritto anche lì qualche giorno fa, invito chiunque a tornare nella Germania del 1938 perché è quello il suo posto, non l'Italia 2026.
12: Allora, per dare una risposta alla signora, la mozione che è stata votata il 28 settembre, che è a prima firma di Claudio Poverini, che molti di noi conoscono, no, perché è stata una persona che spesso è stata anche a fianco delle battaglie israeliane, poi ha preso una deriva, diciamo, discutibile. Chiede di inserire il contrasto dell'islamofobia nelle politiche sociali, culturali ed educative, inserire un tavolo territoriale sulle discriminazioni religiose, realizzare con una REOSCAD un sistema appunto di ascolto per raccogliere segnalazioni anonime. Ora voglio dire che se Claudio si fosse interfacciato con una RECONOSCAD come abbiamo fatto noi alla Costituzione Osservatorio, saprebbe che questo avviene già e che uno dei problemi delle osservazioni degli osservatori territoriali è proprio quello di dover lavorare in sintonia con una ROSCAD e il coordinamento nazionale, perché sono loro che raccolgono le segnalazioni insieme anche all'osservatorio dell'antisemitismo guidato da Cati Luzzatto, sono loro che siedono al tavolo della raccolta dati. Quindi il compito di un municipio è quello di raccogliere la segnalazione, perché è il primo ente di prossimità prima che il numero faccia statistica. A noi interessa la prevenzione oltre che monitorare la statistica, quindi saprebbe che questo è già insito nelle istituzioni che lavorano e che quello che può fare un municipio è creare dei tavoli nei quali OSCAD, UNAR e coordinamento avevano già espresso la loro felicità nel poter partecipare, affinché si raccolga il fenomeno, perché il compito di queste istituzioni è intervenire a livello educativo, nella prevenzione e nella promozione, nelle scuole, nei centri aggregativi, con i docenti. Quindi diciamo, io capisco l'idea di scrivere atti e di portare avanti, diciamo, degli atti, però quando si istituiscono delle cose bisognerebbe istituire delle cose che funzionano, perché istituire delle cose che non hanno un funzionamento, non hanno un regolamento, non si dice come devono funzionare, sono etichette appese fuori alle porte delle stanze, però poi non sappiamo come farle funzionare. Spero di averti chiarito.
10: C'è qualcun altro? Altrimenti io vado sulla legge elettorale e voi andate a fare qualcosa, spero, di più piacevole per voi. Grazie ancora a tutti. Facciamo una foto però.
14: E con questo appuntamento del 6 ottobre scorso terminiamo questo ampio capitolo che abbiamo voluto dedicare al ricordo, all'anniversario del 7 ottobre di 3 anni fa. Proseguiamo con la programmazione notturna di Radio Radicale, anzi andiamo a concluderla. Lo facciamo con una war room dal titolo Piazze di Spagna e di Francia, le rivolte popolari portano Madrid al voto e accentuano la crisi politica a Parigi. Enrico Cisnetto ne discute con Andrea Bonanni, editorialista della Repubblica, Adriana Cerretelli, giornalista e editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore, e Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI.
15: Buonasera, bentornati a War Room. Da un lato l'ansia e le paure, dall'altro le illusioni. In Spagna e Francia questi sentimenti scendono in piazza in attesa di infilarsi nelle urne, come è già successo in Germania, per fortuna solo a livello regionale. In Spagna le dimissioni di Pedro Sánchez sono arrivate dopo settimane di rivolte popolari sul tema della casa e dopo la bocciatura in Parlamento di una legge voluta dal suo governo proprio sul tema degli affitti. Madrid andrà così ad elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, con i sondaggi che danno la coalizione tra socialisti e sinistre staccata di almeno 15 punti percentuali rispetto al blocco di popolari e destre, compreso la destra estrema di Vox. Ma se Madrid piange, Parigi non ride, visto che la tenuta istituzionale francese è messa in discussione da un logoramento ormai quotidiano che in questi giorni viene esasperato dalle proteste ad oltranza degli studenti, l'ultima proprio oggi, scesi in piazza non senza atti di violenza. Una crisi che temo durerà fino alla prossima primavera, quando si voterà per l'Eliseo con la destra di Le Pen, che viene data sempre più per favorita. Ma se le ragioni dei tumulti sono diverse, in entrambi i casi si possono ricondurre al nesso tra spesa pubblica e sviluppo economico, un equilibrio ormai saltato, visto che la crescita asfittica, o comunque non sufficiente, non è in grado di sostenere il peso dello Stato sociale che è diventato ipertrofico. Ragionamento che vale per la casa, per la scuola, per la sanità, ma soprattutto per le pensioni. Una matassa che non sono in grado di sbrogliare né le destre in crescita, dedite solo a fomentare le inquietudini, ma prive di una risposta che non sia puramente semplicistica, né le sinistre in decrescita, indotte a rispondere al loro declino, risfoderando tutto il vecchio radicalismo ideologico storico. Ad aggravare la situazione ci pensa il contesto geopolitico, che descrive un'Europa in guerra, ibrida e non ancora militare, ma comunque guerra, e che alimenta il cortocircuito tra le istanze popolari, giuste o meno fa poca differenza in questo senso, e l'illusione che la spesa senza limiti, che vuol dire deficit e debito senza limiti, le possa soddisfare. Un mix pericoloso, perché funzionale agli interessi di chi la guerra ce la sta facendo pur senza non averla formalmente dichiarata, ovvero Putin, e di chi se ne frega, anzi gode delle disgrazie europee perché non è più un nostro alleato, ovvero Trump. Il dato più inquietante è la palese incapacità delle formule politiche tradizionali, siano esse progressiste di sinistra o moderate di centro, di governare le istanze e della popolazione più vulnerabile. E così a Madrid la tenuta di governo è crollata sotto il peso di un'emergenza abitativa non più sostenibile, con il ceto medio e le fasce deboli schiacciate dal costo degli affitti, mentre a Parigi il malcontento è esploso nelle aule scolastiche, dove l'impoverimento del sistema pubblico e il divario tra centro e periferie alimentano la rabbia contro l'esecutivo centrista, che fatica persino a varare il bilancio ed è costretto a pagare interessi passivi sul debito sempre più onerosi. Insomma, quando la politica moderata e riformista fallisce l'intento di intercettare i bisogni dei primari dei cittadini, non crollano solo i singoli governi, ma l'intera architettura europea, perché queste crisi soffiano forte sulle vele già gonfie delle destre sovraniste e filoputiniane, pronte a raccogliere il dissenso e a trasformare la protesta sociale in una spallata sistemica contro Bruxelles. È lo scenario che inevitabilmente ci aspetta. Lo chiedo ai nostri ospiti di oggi, che vi presento subito. Sono Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica, Adriana Cerettelli, giornalista editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore, e Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Benvenuti a tutti e tre. Villafranca, allora, è corretto quello che ho appena finito di dire nel mio editoriale, cioè che insomma i governi più tradizionali, più spostati un po' a sinistra, come quello di Sanchez, più spostati più verso il centro-destra, come per esempio quello di Merz in Germania, o l'esperienza macroniana a Parigi, faticano a dare risposte, e tutto questo porta acqua al mulino sia delle sinistre più radicali, vedi Mélenchon, sia che peraltro si è incaricato di buttare benzina sul fuoco delle proteste studentesche in Francia, e sia soprattutto alle destre, da AfD a Vox. È un destino dal quale dobbiamo rassegnarci?
16: No, rassegnarci ovviamente no, però bisogna anche capire la complessità. Cioè, possiamo criticare quanto vogliamo tutti i governi moderati, siano centrodestra, centrosinistra, ma loro devono affrontare tutta una serie di emergenze insieme. Dobbiamo investire di più in sicurezza per errori che abbiamo commesso, perché non abbiamo voluto affrontare il tema per tantissimi anni. Ci siamo illusi, soprattutto a Bruxelles, quante volte parlava di quanto è bello essere un soft power. Poi un giorno si è svegliato un signore di nome Putin e ci ha detto: beh, guardate che ho l'hard power e voi non l'avete. E questo è un problema. Ma mentre facciamo questo, dobbiamo affrontare l'emergenza sull'energia, e quindi l'aumento dei prezzi che vanno a erodere quello che è il potere d'acquisto delle famiglie. Dobbiamo ovviamente rispettare i vincoli di Bruxelles, perché abbiamo dei debiti pubblici che anche questi partiti hanno fatto, i partiti tradizionalmente diciamo al governo, e poi c'è l'emergenza ambientale, che stiamo lasciando un pochettino da parte perché ci dobbiamo occupare d'altro. Quindi si tratta di sfide che veramente sono insopportabili tutte insieme, e da qui appunto questo crollo soprattutto di quelli che sono i partiti appunto tradizionali, moderati, di sinistra o di destra, con le finte risposte, ma a delle richieste legittime da parte dei cittadini, da parte dell'estrema sinistra o dell'estrema destra. E la legittima richiesta da parte dei cittadini è quella di protezione del loro tenore d'acquisto, in prima battuta, ma protezione anche tout court, anche se magari lì con qualche, diciamo, pendenza ondivaga dell'opinione pubblica, perché dal lato capisce che c'è la minaccia, dall'altra non vuole spendere, anche comprensibilmente, legittimamente, in armamenti e strumenti.

0: che non sono accettabili. È così? Adriana?
1: Beh, sempre, certo, sempre quando ci sono delle difficoltà, Bruxelles diventa un po' il capro espiatorio dei problemi interni di ciascun governo, che sia di destra, di sinistra, di centro. Bruxelles fa, come dire, rispettare, tenta di far rispettare regole che sono state approvate da quegli stessi governi che le contestano, e comunque direi che rispetto al passato, quando c'era stata una politica di austerità draconiana che ha creato dei danni oltre che dei risanamenti a lungo termine, ma creando anche un sentimento di ostilità contro l'Europa, oggi l'atteggiamento è completamente diverso. C'è già stata, diciamo, una concessione sulla clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e poi per quelle energetiche, che erano state chieste dall'Italia e dopo un lungo negoziato sono state accolte. Adesso ci sono nuove richieste dall'Italia e dalla Grecia, sempre perché il caro petrolio, il caro energia e come dire, le tensioni sociali, che non toccano nel caso specifico l'Italia in questo momento, ma non si sa mai, creano, come dire, necessità di ulteriore spesa nel caso dell'Italia, in un paese che non vuole discostarsi dall'immagine della sua politica economica, che con il controllo del deficit e la disciplina di bilancio ha conquistato la fiducia dei mercati, che in un momento di instabilità come questo, con la Francia al centro del ciclone, Francia seconda economia dell'euro, che è, come dire, l'elefante in cristalleria, noi siamo sempre stata la terza, ma in questo momento tra tutti siamo quelli diciamo un pochino meno esposti, anche se naturalmente l'aumento dei rendimenti, il fatto che aumenti il costo del servizio del debito, è un problema che ci destabilizza e crea ulteriori costi e impiego di risorse che potrebbero invece andare alla soluzione di problemi sociali, squilibri vari, che sono quelli dai quali partono le proteste.
0: Adriana, a proposito di questo, a proposito di questo, tu sei convinta, come vedo che viene scritto da più parti, che ci possa essere un effetto di trascinamento delle problematiche di mercato del debito francese sull'Italia? Cioè, nonostante quello che tu hai ricordato poco fa, la vicenda francese può trascinarci, potrebbe trascinarci in una situazione tipo quella del 2011?
1: Il rischio non sia peregrino, nel senso che è chiaro che rispetto alla crisi del 2011 siamo in un altro contesto, e in questo momento l'immagine del paese, il rating è migliorato oltretutto, e lo stesso andamento degli spread è in questo momento inferiore a quello, certo, dei francesi. Proprio ieri c'è stata questa botta che ha portato lo spread francese da 90 addirittura a 130 rispetto al Bund tedesco, per poi scendere a 113, e nello stesso tempo nel nostro caso ci siamo fermati poco sopra il 100, e nello stesso tempo però, per dire, a riprova del contagio, in Spagna lo spread è salito dal 47 al 63%, e in Portogallo, che non c'entra niente in questo momento con le tensioni, è andato da 36 a 50. Quindi c'è un nervosismo sui mercati, anche perché i mercati si chiedono se, di fronte alla vulnerabilità finanziaria di un colosso come la Francia, che oggi non gode più di quella sicura garanzia dello scudo sui mercati, che è quello che l'ha sempre difesa nonostante abbia mai rispettato veramente le regole del patto di stabilità, allora si interrogano sul fatto che appunto un bestione come l'economia francese non possa davvero creare un contagio, forse meno violento, ma certamente potrebbe chiamare in causa la BCE e gli strumenti che ha la BCE eventualmente per calmierare i mercati. Il problema è che anche questi strumenti che ha, in particolare l'ultimo, lo scudo antispread, che si chiama TPI,

0: potrebbe, l'unico che potrebbe in effetti essere in questo momento attivato, perché l'altro, l'OMT, richiederebbe che la Francia si sottoponesse a un programma di risanamento diciamo sotto l'egida del MES. Dico, questo TPI in questo momento non si sa fino a che punto possa essere attivato nel caso della Francia, perché ci dovrebbe essere, come dire, una turbolenza ingiustificata sui mercati tra le tante condizioni, e la turbolenza sui mercati nei confronti della Francia non è ingiustificata, perché deriva dalla politica interna della Francia, dal fatto che stanno discutendo del bilancio e non si riesce più di tanto a ridimensionarlo, e quindi non si sa se potrà in effetti essere attivato. Ma dalla risposta della possibilità della BCE di intervenire per calmierare i titoli di Stato francese dipende se questa tempesta potrà, diciamo, rientrare abbastanza presto, oppure se sarà destinata nei prossimi mesi, da qui all'elezione, a diventare cronica, a seconda di quello che succederà nel paese, sia sul fronte del bilancio, sia sul fronte delle tensioni nelle piazze, disordini, studenti e compagni.
1: Rispetto a questo discorso, Andrea Bonanni, pare, come dire, contraddittorio il fatto che quello che sta succedendo, che è successo in Spagna, perché comunque, pur essendo un governo tendenzialmente minoritario, che ogni volta deve cercare una maggioranza sui singoli provvedimenti, eccetera, il governo Sanchez ha comunque assicurato in questi anni, gli ultimi anni, la condizione alla Spagna di essere il paese che cresce di più dal punto di vista dei tassi del PIL, e quindi, come dire, produce maggior benessere che altrove. Sanchez è intervenuto, c'è chi dice che lo ha fatto strumentalmente, però comunque è intervenuto con un provvedimento sulla vicenda che ha scatenato le piazze, che è quella della casa, e ciò nonostante è andato sotto e ha dovuto arrendersi e convocare elezioni anticipate. E allora, come si spiega? Perché questo è un paese che va bene, o comunque va meglio degli altri, eppure paga il prezzo più alto, perché comincia a essere il primo dei paesi, anticipatamente il primo dei paesi, che poi nel 2027 la Francia, noi, la Polonia, eccetera, costituiranno i paesi che si sottoporranno con esiti da punto interrogativo grande come una casa al giudizio popolare.
2: Sì, io sono abbastanza d'accordo con l'analisi che hai fatto tu all'inizio, di fondo. Volevo sottolineare che c'è un paradosso se guardiamo tutto, mettiamo insieme la vicenda francese e la vicenda spagnola, cioè abbiamo due governi, uno di centrosinistra, uno di centrodestra, che rischiano tutte e due di essere travolti, rischiano e probabilmente lo saranno, di essere travolti dall'ondata dell'estrema destra, e che vengono messi in crisi dalle piazze a sinistra. Questa è una situazione è un po' paradossale, ma certo, è la realtà.
1: Hai ragione.
2: Allora, io direi due cose.
1: Perché le piazze, scusa se interrompo, le piazze per gli slogan che vengono usati, per le modalità, si presentano specialmente a Parigi, ma anche
2: in Francia, sia in Francia sia in Spagna, sono piazze dichiaratamente di sinistra, insomma, no? Esatto. Allora, secondo me questo interpella due cose. Uno, interpella in generale la sinistra europea. Allora, è giusto scendere in piazza, perché secondo me, sia a parte gli eccessi di violenza francesi, sia in Spagna sia in Francia, la sinistra, cioè queste piazze hanno sollevato dei problemi reali. C'è da chiedersi come mai in Italia non si muovano, cioè in Italia la piazza di sinistra si è giustamente mobilitata su Gaza, ma non si mobilita sulla perdita di valore dei salari, cioè su una serie di problemi che l'Italia ha, come la Francia e come la Spagna. Due, pone un problema alla sinistra, perché soprattutto mentre in Spagna, Sanchez si è mosso in direzione della piazza, della richiesta della piazza, ma è stato fermato dai catalani, cioè da un alleato che è sostanzialmente di centrodestra. In Francia invece abbiamo Mélenchon che soffia sul fuoco della protesta e così fa doppiamente il gioco di Le Pen. Quindi anche dobbiamo interrogarci ancora sull'intelligenza strategica della sinistra in questo frangente storico, ed è un'interrogazione che secondo me potremmo, per motivi diversi, estendere anche all'Italia. Terza cosa che volevo dire è che forse anch'io faccio un ragionamento paradossale. È vero che i governi di centro moderati, che siano di centro-sinistra, siano di centro-destra, non riescono a gestire la situazione, le molte situazioni che sono anche, secondo me, in parte eterodirette dall'estero. Parliamo anche della speculazione economica. Sì. Ma perché? Perché non sono riusciti a fare quello che avevano promesso di fare, cioè creare una vera Unione Europea. Se oggi ci fosse un vero governo europeo, probabilmente sarebbe in grado di gestire queste tensioni, ma non lo abbiamo perché quei governi di, diciamo, centro moderato in qualche modo non lo hanno voluto negli anni in cui avrebbero potuto edificarlo, e quindi pagano sostanzialmente questo errore strategico in una prospettiva storica. Oggi l'Europa non c'è, l'Europa si accinge a aprire una discussione su un bilancio UE intorno al 2% del PIL, che è assolutamente ridicolo in questa situazione, e se è ridotta così, è ridotta così per gli errori e soprattutto per le mancanze e le negligenze di quei governi che oggi vanno in crisi.
1: Però Villafranca, la risposta elettorale che sembra essere diciamo in auge è quella di partiti che non sono affatto nella direzione che diceva Bonanni dell'integrazione europea.
2: No.
1: E se va bene sono per una forma di cooperazione, se no sono proprio
3: esatto.
1: Sono proprio per metterci una pietra sopra all'Europa, all'euro, eccetera. Allora, se in qualche modo sembra una contraddizione, non il ragionamento di Bonanni che ci sta tutto, ma probabilmente la testa delle opinioni pubbliche che è fuorviata da tanti elementi, compresi i discorsi che vengono fatti per nome per conto di qualcuno che sta lontano, al di qua dell'oceano e al di sopra delle Alpi, e cioè che tu mi stai dicendo che i governi moderati, a sinistra o a destra che siano, hanno fallito perché non sono stati in grado di creare l'unità europea, e poi però la risposta popolare è di dare il voto a chi quella unità proprio non ha neanche.
3: Ma vedi Enrico, la gente guarda anche molto al proprio portafoglio e a quello che gli sta succedendo. L'esempio proprio forse paradossale ma anche più lampante è proprio quello spagnolo. Se uno vedesse, da economista, guardo i fondamentali macroeconomici, come si chiama, della Spagna, avete detto, sono bellissimi. Addirittura 2 anni fa il 50% dell'intera crescita dell'eurozona era prodotto solo dalla Spagna. La Spagna ha ridotto la disoccupazione, ha aumentato i contratti a tempo indeterminato, ogni anno i flussi netti di immigrati, che per il 75% erano latinoamericani, hanno contribuito a questa crescita perché andavano ad ingrossare il settore dell'edilizia e del turismo. Gli spagnoli pagano circa il 30% di bolletta in meno perché hanno saputo investire bene nella transizione verde, nei rinnovabili, soprattutto solare ed eolico. E uno, se guardasse, si limitasse a questo, dire, insomma, la Spagna ha fatto praticamente quello che gli chiedeva l'Unione Europea. La Spagna ha fatto molto bene, e allora perché rispetto alla crisi?
1: Come italiani faremo a cambio con quei fondamentali?
3: Ma guarda, qualsiasi leader politico non so cosa darebbe per poter andare alle elezioni mostrando i dati che ha raggiunto Sanchez. Allora la vera questione è, ma perché allora non solo appunto non avanza, ma addirittura rischia di perdere male rispetto ai popolari in alleanza con Vox. Allora bisogna andare nello specifico. Gente, c'è proprio una distanza enorme tra quelli che sono i dati macro e quello che la gente percepisce. Cioè, perché tutto quello che abbiamo detto può essere rivisto in maniera diversa. Sì, è diminuita la disoccupazione, è comunque quasi al 10% in Spagna, tra le più alte d'Europa. Sì, i salari sono aumentati, ma quali salari sono aumentati? Sono aumentati i salari minimi, magari percepiti appunto dagli immigrati che arrivavano, ma i salari medi dei francesi sono stati mangiati in buona parte dall'inflazione. Prendiamo la questione delle case, non si può acquistare più casa perché abbiamo appena pubblicato in ISPI un rapporto che fa vedere come negli scorsi 15 anni nelle grandi capitali europee l'aumento dei prezzi degli immobili è stato del 60% e del 30% quello degli affitti, e quando il potere d'acquisto ovviamente non segue questo tipo di dinamica tu non ti puoi permettere di comprare la casa. Ma ancora di più, la Spagna quante abitazioni ha per scopo popolare? Molto meno della media di tutti i paesi sviluppati. E allora, certo, Sanchez può anche permettersi di dire: beh, forse vado prima alle elezioni, prima di perdere ancora di più, e cerco di cavalcare appunto questo malcontento sulle case. Però la destra ha una, diciamo, un'argomentazione forte. Beh, sei il leader socialista che governa da più tempo in Europa. Ma perché le case popolari e questo non, quello che comporta non l'hai fatto prima? E questa è un'obiezione di cui bisogna tener conto, quindi bisogna anche rendersi conto di certi appunto errori che sono stati compiuti, e parliamo di un paese che ha i conti che vanno bene, figurarsi della Francia in cui invece la situazione è dal punto di vista dei conti pubblici veramente messa male.
1: Però Adriana, il caso italiano dovrebbe insegnare qualcosa anche ai nostri amici spagnoli e francesi. Perché? Perché Meloni vince nel 2022 le elezioni sulla base di parole d'ordine molto sovraniste, populiste, non ha detto proprio di uscire dall'euro nella campagna elettorale, ma insomma l'aveva detto prima, comunque l'ha detto Salvini, eccetera, eccetera. Quindi le destre hanno detto delle cose, e poi l'apprezzamento generale verso Meloni e questo governo, quando c'è perché ha fatto esattamente l'opposto, o non ha, comunque non ha fatto quello che aveva detto in campagna elettorale, che gli aveva consentito di vincere le elezioni. E c'è un cortocircuito logico, no? Cioè tu vinci le elezioni dicendo delle cose, sollevando tematiche, dando risposte o sbagliate o comunque semplicistiche, poi se vai al governo sei costretto, per non fare un disastro, a fare esattamente il contrario. Ma siccome è già successo, qualche insegnamento dovremmo pur trarlo da queste cose, o no?
0: Sì, certo, però diciamo tutti vanno al governo con dei programmi che poi non attuano, o perlomeno che attuano soltanto in parte, dovuto a scelte, a circostanze, cioè a me non scandalizza più di tanto, cioè io guarderei al sodo. Questo governo, al di là delle sue immense negligenze, lacune, problemi, compagnia, ha comunque per la prima volta garantito stabilità politica, e questo ce lo riconoscono, ha rilanciato una politica estera diciamo attiva nelle zone, per esempio, del Golfo, problemi energetici, eccetera, eccetera, che ci hanno in qualche modo aiutati, dopodiché è arrivato Hormuz e tutto il disastro, ma dopodiché il maggior merito ai miei occhi è la stabilità finanziaria, per quel che dura naturalmente visto il contesto generale, però dal punto di vista delle responsabilità, meno male che si è comportato così. Si fosse comportato attuando il suo programma, sarebbe stato un disastro, ed è quello che si teme per la Francia se andrà al governo Le Pen. Quindi, anzi, ma non solo, se si legge, io parlo della stampa internazionale, diciamo gli articoli positivi nei confronti di questo periodo meloniano sono molti, e secondo me sono inaspettati, perché normalmente c'è un pregiudizio negativo verso l'Italia, la sua instabilità e tutto il resto. Quindi no, a me non scandalizza la contraddizione, è un paradosso positivo, voglio dire, e non è unico in ogni caso. In Inghilterra, non so, il laburismo ha governato con politiche più conservatrici e viceversa, i Tories, cioè, non lo so, ci sono tanti casi in cui i governi, una volta andati al potere, hanno corretto la rotta. Quindi questo mi sembra intelligente in un momento di, tra l'altro, grandi casini geopolitici che influiscono proprio sulla stabilità e sulle prospettive, no, di tutti i paesi. Quindi, però io sulla Spagna, per esempio, nessuno ha citato la corruzione, che è stato un grosso problema in Spagna, che ha colpito purtroppo il Partito Socialista e addirittura Zapatero, in una maniera il predecessore di Sanchez. E poi la storia dell'immigrazione, non l'avete citata, ma certamente la politica di Sanchez, che è stata una politica positiva dal punto di vista della crescita perché ha importato molti immigrati, però non ci dimentichiamo che nel 95 gli immigrati rappresentavano l'1% della popolazione della Spagna. Sapete oggi quanto sono? Sono il 20%, 10 milioni di persone su 50 milioni totale. Quindi sono cose che da una parte certamente hanno un aspetto positivo, ma dall'altra poi quando scoppia Ceuta diventa evidente, cioè che creano delle tensioni dentro le pubbliche opinioni. E Ceuta, che per carità, grazie al cielo, è stata un'invasione che poi è stata respinta, però là ci sono 80.000 persone e 10.000 di questi disperati, sbandati, eccetera, che per ora non si schiodano dall'exclave. Quindi sono tutte cose che creano tensione, hanno creato anche questo, manifestazioni a Madrid in occasione appunto della vicenda, del fatto che tra l'altro Sanchez era beatamente in vacanza alle Canarie e poi ad Andorra. Ecco, quindi ci sono anche degli aspetti della leadership di Sanchez, che è sicuramente, diciamo, di una bravura e di una spregiudicatezza quasi senza pari, ci sono degli aspetti che spiegano anche come mai non abbia consenso, pur avendo governato da sinistra, cioè in coerenza con la propria linea. Però ha fatto anche tante cose che evidentemente il paese non ha gradito. Dopodiché io non escludo che lui riesca a ribaltare tutto e a farsi confermare che è troppo bravo, ma comunque
1: io dico, diciamo,
0: perché gli spagnoli non lo amino più, ma ci sono. Ecco.
1: Poi magari bisognerebbe anche dire se Ceuta è stato un fenomeno spontaneo o spintaneo, chi eventualmente ha spinto per
0: organizzarlo
1: e cosa c'è dietro questa cosa. Però Bonanni, voglio chiederti, perché Adriana faceva riferimento a quello che ha definito i casini geopolitici, per esempio poi, come dire, oggi noi stiamo pagando per esempio in Italia come primo problema quello dell'energia, del caro carburanti, eccetera. Su questo si organizza il pathos dell'opinione pubblica, che poi si riverserà anche nelle scelte elettorali. E dopodiché però bisognerebbe anche dire che questa cosa, mentre tutto sommato l'Europa è riuscita ad assorbire il colpo quando c'è stata la conseguenza energetica dell'invasione dell'Ucraina, il grosso di questo problema che oggi viviamo viene dalla chiusura di Hormuz, viene dal folle intervento di Trump in Iran, e qualcuno è stato amico di Trump e qualcun altro no, insomma, o no?
2: Sì, se vuoi provocarmi a discutere con Adriana sui meriti del nostro governo in politica estera.
1: Visto che prima che andassimo in onda ti ha chiamato Andrew, io ho provato a mettere una zeppa tra di voi.
2: No, io a parte che non condivido l'analisi di Adriana, è vero che questo governo ha mantenuto un certo ordine nei conti pubblici, lo ha fatto anche perché ha potuto disporre di centinaia di miliardi che venivano dal PNR, adesso che questi miliardi sono finiti, il governo sta varando una finanziaria di scostamento dalla linea di bilancio che lascerà debito e deficit ai prossimi governi da risolvere. Quindi attenzione, non lo santificherei. Non parliamo della politica estera perché, come tu hai giustamente notato, nonostante l'attivismo della nostra premier in Medio Oriente, il risultato è una crisi aperta dai suoi amici che ci sta travolgendo tutti. In questo caso io dico, cerchiamo di essere pessimisti per una volta, perché ormai la disperazione ci spinge sempre a essere ottimisti. Immaginiamoci un'Europa governata dalla destra, perché questo è lo scenario più probabile. Secondo me, come dicevi tu e come sottolineava Adriana, poi alla fine questa destra sarà posta di fronte agli stessi problemi che la sinistra o i moderati non hanno saputo risolvere. Allora, o sono completamente pazzi e sfasciano quel poco che hanno, che è rimasto, che si è creato di Europa, e ognuno cerca di salvarsi per conto suo, ma io non credo che siano completamente pazzi. E già l'AfD, già la Le Pen, eccetera, hanno preso le distanze.
1: Ho visto già delle retromarce.
2: Esatto. Se questa destra è amica di qualcuno, è amica di Putin, più che di Trump.
1: Questa è la cosa che mi preoccupa di più.
2: Questa è la cosa che preoccupa tutti. Però io credo che anche loro saranno messi di fronte alla sfida che ti ho detto prima, i governi moderati hanno completamente mancato, per esempio in materia di difesa comune. Secondo me è più facile che lo faccia forse una estrema destra, una difesa comune, perché non c'è alternative. Non è possibile che la Le Pen possa credere al governo che la Francia da sola sia in grado di essere sovrana dal punto di vista militare, non è mica scema. È forse possibile, sono pessimista nello scenario, sono ottimista in quello che potrebbe rappresentare, è forse possibile che anche questa estrema destra sia costretta a fare forse le scelte di integrazione che i governi moderati non hanno saputo e non hanno voluto fare.
1: È un po' come mettere il dito nella presa da corrente e sperare che non passi corrente, vero? Insomma.
3: Sì. E poi non tutte le destre sono uguali, Non a caso a Bruxelles sono in gruppi politici anche molto diversi, cioè sì. Mettere insieme francamente Fratelli d'Italia con Alternative für Deutschland, non a caso appunto sono in gruppi politici diversi, e cosa
1: no, bisogna commettere diversa.
3: Questo è quindi anche un giudizio sulle destre, anche sul governo Meloni e tutto, perché diciamo geneticamente la Meloni è cosa diversa, diciamo, da dove arrivano, come sono nati.
1: Non so se geneticamente, ma dal punto di vista.
3: No, insomma.
2: Ma è proprio quello che dicevi.
3: Che dicevate prima.
2: Guardate che proprio quello. La Meloni è quella che andava da Vox a dire io sono una.
3: Sì.
2: Ve lo ricordate?
3: Ma aveva.
2: È quella che polemizzava con l'Europa insieme con la Le Pen. Poi è andata al governo, si è fatta due conti, si è guardata in giro e oggi abbiamo di fronte una Meloni, non credo diversa, ma che comunque agisce diversamente da quello che intendeva fare. Lo stesso ragionamento, secondo me, potrebbe valere anche per le altre destre europee.
3: Insomma, metterei comunque insieme.
0: Ma
3: in realtà è un contributo di pessimismo, nel senso che non penso che tutte le destre possano, una volta andare al governo, fare il tipo di passaggio che ha fatto la Meloni, perché Alternative für Deutschland è cosa diversa.
1: Per esempio,
3: nazionale è diverso ancora.
1: Ultimi passaggi di Le Pen che ha criticato Putin, dopo aver dovuto ammettere di aver preso dei soldi da Mosca, è genuina o è roba per buttare un po' di fumo negli occhi?
3: Siamo in campagna elettorale in Francia praticamente, quindi è ovvio che adesso tutto quello che lei sta facendo è cercare di non spaventare gli elettori e dire sì, posso essere io la presidente, ma insomma non sarò, ecco, quella cosa che sono stata in passato, e rischia di funzionargli la cosa, soprattutto se il centro fa l'errore di schierare più cavalli, se Edouard Philippe, Gabriel Attal, tutti si candidano, lì è sicuro che si va al ballottaggio con Mélenchon e la Le Pen, e tutti i sondaggi dicono che in questo caso vince la Le Pen. E quello che lei sta facendo, ma è anche un errore che farebbero i moderati a non esprimere un candidato comune che possa andare invece al secondo turno.
1: Ecco, ma invece Adriana, questa tendenza di molti soggetti, diciamo dei soggetti più estremi, che siano a sinistra, perché anche Mélenchon ha un atteggiamento filo putiniano nei fatti, e a destra, di avere posizioni come quella di Conte in Italia, cioè di dire beh, basta con dare le armi all'Ucraina, bisogna praticare questa fantomatica via diplomatica che nessuno spiega bene come si fa a fare, perché non ce ne sono state fino adesso le condizioni, non perché qualcuno si sia rifiutato di praticarla. E cioè, questa cosa spaventa o non spaventa? Io per esempio ho avuto la sensazione fin dal tempo dei gilet gialli che queste manifestazioni di piazza fossero manifestazioni anche un po' eterodirette, perché anche organizzare questi grandi momenti costa soldi, capacità organizzative. Io non credo che nascano come i funghi, insomma, queste capacità e queste risorse. Quindi Adriana è sparita, vediamo se mi ritorna, ma intanto lo chiedo a Villafranca questo discorso.
3: Non è che sia un segreto che ci siano delle interferenze esterne in paesi,
1: in modo la guerra ibrida è anche questo, no?
3: Certo, assolutamente, ma non stiamo svelando obiettivamente nessun segreto, sicuramente siamo permeabili a questo tipo di cose, e soprattutto nei social largamente utilizzati dai giovani c'è questa componente. I giovani sono, ad esempio in Francia, nella fascia 18-24 prendono il partito di Mélenchon come il loro partito preferito. I giovani comunque sostengono anche fortemente Alternative für Deutschland in Germania, poi ci sono altri che non lo fanno per tutto, ma anche il Vox e così via. Cioè, c'è questa permeabilità di un sistema democratico che non ha fatto forse fino in fondo i conti su come proteggersi da questi attacchi esterni, che non sono appunto reciproci, cioè noi non siamo in grado di fare lo stesso, e non vogliamo forse neanche, insomma, lo facciamo, magari l'abbiamo fatto in parte in altro modo, però ecco, non con la stessa pervasività che fanno attori esterni nei nostri confronti.
1: Adriana, la domanda era anche per te, il pericolo Putin di essere in grado di condizionare in particolare quelle formazioni più radicali che fanno più leva sulle emotività delle opinioni pubbliche, lo vedi come un pericolo, a quanto lo quoti questo pericolo?
0: Io lo quoto molto alto. Secondo me Putin, proprio perché non tollera che noi aiutiamo l'Ucraina, anche perché l'Ucraina ha appena varato un nuovo missile a lungo raggio, cioè sicuramente, siccome diciamo tutti i suoi sabotaggi e vari attacchi ibridi sono sempre calcolati per stare sotto l'articolo 5 della NATO, quindi non diciamo provocare eventuali risposte della NATO, io penso che il vero bersaglio di Putin sia la destabilizzazione del consenso democratico nelle nostre democrazie, e che quindi tutti questi attacchi si moltiplicheranno, e senza mai arrivare alla soglia in cui potrebbe scattare appunto il grande punto interrogativo, l'articolo 5 funziona o no. Però quello sicuramente, e le provocazioni aumenteranno, no, cioè adesso uno dice vabbè, i baltici sono ossessionati, ma l'Estonia proprio oggi ha deciso di schierare le truppe sul confine per dire quanto si sentono minacciati. E naturalmente noi abbiamo una sensibilità diversa perché siamo più lontani dal fronte, quindi non ce lo immaginiamo che la guerra possa colpirci in qualche modo, però per esempio c'è saltata la fabbrica quella di munizioni, no? E pare che sia stato un attentato russo anche quello. Poi c'è il fatto che Putin a questo punto, leggevo delle statistiche, sostanzialmente negli ultimi 4 anni, dal 22, gli attacchi ibridi contro l'Europa sono stati 151, sono stati calcolati, e al tempo stesso in questo periodo sono stati espulsi 750 dall'Europa, 750 tra diplomatici e agenti vari. Ma allora cosa ha fatto Putin? Ha esternalizzato il ricorso alla manodopera, e adesso sta cercando tutti questi ragazzi, dilettanti e compagnia, che vanno benissimo perché non sanno quel che fanno, gli danno da consegnare il pacco bomba, eccetera, eccetera, e se anche li prendono nessuno sa niente. Questo tipo di azione e questo tipo di anche influenza poi dal punto di vista dei social media e compagnia, io vedo tutto questo in grande aumento, senza però dimenticare che anche il movimento MAGA americano è attivo a remare contro il consenso europeo, verso i partiti tradizionali che vengono ritenuti responsabili di questa sorta di imbastardimento culturale dell'Europa, che secondo gli americani appunto sarebbe dovuto anche al lassismo sull'immigrazione, insomma a tutta una serie di fatti. Quindi no, penso che gli agenti esterni che possano disturbare e influenzare il verdetto elettorale nei prossimi mesi siano sicuramente all'opera.
1: Quanto si infileranno, in conclusione, Andrea, e nelle urne Putin e Trump?
2: Ci proveranno
1: in quelle spagnole, in quelle francesi, in quelle italiane, in quelle polacche.
2: Che, secondo me ci proveranno tantissimo, in parte ci riusciranno, magari proprio la destabilizzazione di cui siamo qui a discutere, secondo me è in larga misura proprio anche, ha delle ragioni proprio, ma è anche eterodiretta. Io credo che non sia un caso, forse mi sbaglio, però credo che non sia un caso che Sanchez abbia deciso di convocare le elezioni dopo le americane. Esatto, dopo il midterm americano. Se il midterm americano segnerà, perché segnerà una svolta importante a danno di Trump, potrebbe cambiare l'aria anche in Europa. Non so se succederà, non ho la certezza che succederà, però io credo che mentre Putin sicuramente, come diceva Adriana, si muove sotto traccia per destabilizzare l'Europa, oggi la minaccia culturale, politica e anche concreta maggiore per la democrazia europea viene da Trump. Io credo che le elezioni europee dell'anno prossimo e quelle spagnole di fine novembre saranno decisive per l'Europa, forse meno di quanto saranno decisive le elezioni per l'Europa di midterm in America.
1: Vediamo, ci manca poco e faremo sicuramente delle war room prima, durante e dopo su quell'argomento, perché, come dice Bonanni, è fondamentale. Bene, vi ringrazio, grazie ad Andrea Bonanni, ad Antonio Villafranca, Adriana Ceretelli,
2: a voi.
1: Andrew Bonanni, Adriana Ceretelli e Antonio Villafranca. Ci vediamo domani qui nella War Room, arrivederci. Grazie.
2: Arrivederci, grazie.
4: Buonasera.
0: Ciao Andrea.
5: E con questa War Room Piazze di Spagna terminiamo la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, lo facciamo innanzitutto con Critiche e Militanti di Matteo Marchesini.
4: Buongiorno da Critica e Militanti, dedico questa rubrica a un libro uscito 8 anni fa ma temo non abbastanza letto. Oggi sappiamo cosa non ha funzionato nell'amministrazione della memoria del lungo dopoguerra. Le commemorazioni non sono state accompagnate da una sufficiente informazione sulla storia delle vittime e sulle ideologie persecutorie, mostrificate e allontanate troppo facilmente da sé da un popolo i cui avi le avevano invece assorbite subito dopo secoli di antisemitismo cattolico, pur conoscendo poco le vicende degli ebrei. Il libro è di Michele Sarfatti e nell'edizione definitiva in Audiana si intitola «Gli ebrei nell'Italia fascista, vicende, identità, persecuzione». È un saggio tutto polpa e ragione, senza elegie che velerebbero la tragedia oggettiva e il rapido serrarsi della morsa persecutoria. Il fascismo rompe l'eccezionale identificazione tra ebrei e risorgimento italiano, dice lo storico, ma fino al 38 una parte del mondo ebraico si illude sulla continuità. Proprio l'integrazione recente, unita all'ambiguità di Mussolini, la rende meno sensibile alla minaccia. Tra i circa 45.000 ebrei che vivono nelle città del centro-nord, appartenenti a tutti i ceti, ma in proporzione soprattutto a quelli medi e istruiti, durante il ventennio c'è chi tenta il compromesso col regime, chi vi aderisce spaccando le comunità e chi organizza i più noti gruppi antifascisti. Ma fin dall'inizio nel fascismo, come in tutti i movimenti antiliberali, c'è una componente antiebraica. Giovanni Preziosi pubblica nel 21 i protocolli di Sione, lo seguono frange cattoliche, e appunto da trattato e concordato del 29 con la Santa Sede passa la rottura del paradigma risorgimentale con ricadute immediate su statuto religioso e scuole. E il successivo regolamento statale delle comunità israelitiche, nella sua doppia faccia di assimilazione e schedatura, pone già nel 30 un out-out sinistro. A metà del decennio 30, in corrispondenza con la guerra etiopica e l'avvicinamento tra Roma e Berlino, parte poi la campagna razzistica. L'antisemitismo metafisico di Paolo Orano si unisce a quello biologistico di Telesio Interlandi. Mussolini sonda il terreno ricattatorio e allusivo finché arriva il 1938, anno in cui, dopo quelle della Germania nazista, che ora sta incamerando l'Austria, si annunciano le legislazioni antiebraiche rumene, ungheresi e italiane. Allora, spiega Sarfatti, cito, l'Italia varò un sistema normativo antiebraico che era il più articolato dopo quello tedesco e che conteneva alcune specifiche norme, ad esempio quelle di inizio settembre, decretanti l'espulsione degli studenti ebrei dalle scuole pubbliche e l'espulsione degli stranieri ebrei dal paese, che in quel momento, poco dopo la situazione mutò, erano maggiormente persecutorie di quelle vigenti in Germania. E proprio nell'autunno 38, per riparare alla discriminazione, le comunità ebraiche fanno un piccolo miracolo, riescono cioè a organizzare 22 scuole elementari e 13 tra medie e commerciali, spesso con docenti eccellenti, anche universitari, appena licenziati. Ma gli ebrei vengono poi cacciati anche da stampa, editoria, partito, musei, spettacoli. Nascono gli uffici ministeriali per la persecuzione razzistica, con relativa schedatura delle percentuali di sangue ebreo e ariano, delle coppie miste, degli alberi genealogici, in una specie di incubo di cavillosità borghesiana. Le possibilità di lavoro, di proprietà, di movimento si riducono fino a rendere acrobatica la stessa esistenza degli ebrei. E con l'entrata in guerra nascono i campi di internamento, poi di lavoro obbligatorio, e dopo l'8 settembre del 43, in modo più o meno reticente, inizia la effettiva consegna degli ebrei ai lager nazisti nella Repubblica di Salò, apertamente antisemita. Il passo implacabile del racconto di Sarfatti rende benissimo il misto di viltà e zelo che coinvolge tra l'altro il Vaticano e culmina nei referti delle Geli, l'ente che incamera i beni ebraici. Seguiamo le ultime tappe, la strage sul Lago Maggiore, le fosse ardeatine, il campo di Fossoli, i circa 8.000 ebrei deportati e i circa 1.000 appena sopravvissuti. Chiudo con due citazioni. La prima, dalla direzione fascista alla vigilia della marcia su Roma. Cito, una questione ebraica non esiste nel nostro paese e speriamo non vi sarà mai, almeno fino a quando il sionismo non porrà gli israeliti d'Italia nel dilemma di scegliere fra la patria italiana e un'altra patria. Ricorda qualcosa questa citazione? La seconda invece è del presidente della comunità ebraica di Venezia, Giuseppe Iona, suicidatosi nel settembre del 43. Due anni prima, in una visita al direttore del quotidiano locale, Iona gli si rivolge così, cito ancora, non sono così ingenuo da chiedervi ritrattazioni o rettifiche, vengo a chiedervi qualcosa di molto più semplice, vi chiedo che sappiate nell'avvenire serbare una maggiore misura nella vostra campagna di persecuzione. Voi sapete bene che noi siamo un bersaglio senza difesa, non possiamo reagire con la violenza perché sarebbe provocare un massacro, non possiamo reagire per le vie legali perché saremmo inascoltati, perciò ci si può pugnalare con la offesa atroce di tutti i giorni sicuri dell'impunità. Comunque io non sono venuto ad invocare generosità o equità. Vi ripeto, domando una cosa sola, sappiate serbare nell'avvenire maggiore misura per rispetto a voi stessi. A risentirci venerdì prossimo.
5: Grazie a Matteo Marchesini che tornerà con Critiche e Militanti la settimana prossima, venerdì mattina, sempre alle 6.45. Ora, A che punto alla notte, rubrica settimanale del direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella.
6: Buongiorno, benvenuti ad A che punto alla notte, buongiorno da Roberto Sommella. Si usa spesso il paragone del condominio per parlare dell'Unione Europea e della necessità di essere solidali e uniti anche nelle avversità, anche nelle diversità. Ebbene, la vicenda che sta coinvolgendo il debito pubblico francese con l'innalzamento dello spread, cioè quanto costa il debito pubblico francese, quanto è alto l'interesse per comprare il debito pubblico francese, ci deve proprio ricordare questa metafora del condominio, perché è evidente che la Francia non è la Grecia del 2011, la Grecia è un piccolo e meraviglioso paese da cui dipendiamo e discendiamo praticamente tutti noi, però la Grecia è più piccola della Lombardia e meno popolosa della Lombardia e anche un PIL inferiore della Lombardia, mentre invece la Francia è un paese fondatore dell'Unione Europea, è la seconda economia europea, è una potenza atomica, la bomba nucleare e in più ha praticamente la doppia come giudizio di rating dei mercati sul suo debito pubblico. Dunque l'innalzamento a 140 punti base rispetto ai bund tedeschi decennali del debito pubblico francese fa capire che probabilmente non c'è una speculazione per far cadere la Francia, ma che siamo proprio in quel condominio, e l'abbiamo capito quando la borsa di Milano in un paio di giornate, come abbiamo raccontato su MF Milano Finanza, ha cominciato a perdere punti, andare sotto i 50.000 punti del listino. Il condominio funziona così, lo sapete tutti quanti voi, se abitate in un condominio puoi avere la casa più specchiata, più tenuta in ordine, puoi pagare tutte le rate del condominio con precisione senza mai saltarne una, ma se anche una sola abitazione ha una perdita d'acqua e questa abitazione magari è al quinto piano, si bagnano e si inondano anche le case che sono specchiate, tenute in ordine nelle altri piani. Dunque è un po' questa la metafora che ci deve ricordare che quando si è nel mercato unico e quando si è soprattutto nell'eurozona, ad uno stormir di foglie magari che non preoccupano un grande paese come la Francia, un altro paese magari come l'Italia con un debito pubblico molto consistente di oltre 3.000 miliardi di euro può prendersi un raffreddore. Noi speriamo che non si prenda una polmonite, ma soprattutto speriamo che davvero l'Unione Europea vada fino in fondo nel cercare di bloccare lo shock energetico, cui davvero nessun paese, nessun condominio europeo da solo può far nulla. Questa che punta la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
5: E grazie a Roberto Sommella, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è venerdì 9 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire quest'oggi. Torneremo sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti, lo faremo con un editoriale del Guardian uscito ieri, sulla scheda c'è il costo della vita. Ma questo voto riguarda anche la democrazia, sottolinea il quotidiano britannico. L'impopolarità di Trump e le difficoltà economiche degli elettori hanno dato una spinta ai democratici, ma a meno di un mese dal voto non c'è spazio per la compiacenza. Leggeremo anche un commento pubblicato oggi da Le Monde, firmato Alain Frachon, il big business in soccorso del clan MAGA. La tech e la finanza stanno spendendo una fortuna per sostenere i candidati trumpisti alle elezioni di midterm e Frachon spiega perché gratitudine nei confronti di Trump. Poi torneremo ad occuparci delle elezioni in Brasile dopo il netto successo al primo turno di Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente in carcere di fronte al presidente uscente Lula. I due si affronteranno al ballottaggio. L'Economist ha un editoriale dal titolo «Il Brasile ora è un paese di estrema destra, il clan Bolsonaro promette di allinearsi a Donald Trump e di attaccare le istituzioni democratiche». Partiamo però dalle elezioni di midterm e dall'editoriale pubblicato ieri dal Guardian. Sulla scheda c'è il costo della vita, ma questo voto riguarda anche la democrazia, scrive il quotidiano britannico. Per una volta i democratici e Donald Trump potrebbero essere d'accordo. Fate finta che sia io sulla scheda elettorale, ha detto il presidente Trump ai suoi sostenitori, nel momento in cui la sua popolarità ha raggiunto i minimi storici o la sua impopolarità i massimi storici. Le elezioni di midterm in gran parte sono un referendum sull'inquilino della Casa Bianca e la guerra di Trump contro l'Iran e il suo impatto sul costo della vita hanno dato una spinta ai democratici. A meno di un mese dall'appuntamento, i democratici hanno motivi per essere ottimisti. Il partito aveva una montagna da scalare dopo le devastanti sconfitte del 2024 e l'operazione per ridisegnare i collegi elettorali effettuata dai repubblicani, ma ora i sondaggi danno ai democratici un vantaggio di circa 9 punti sul cosiddetto generic ballot, che misura la preferenza per i partiti invece che per i candidati specifici. L'attenzione si è spostata dalla prospettiva di conquistare la Camera, dove per i democratici è prevista una maggioranza netta, a quella che fino a poco tempo fa sembrava qualcosa di impossibile, cioè prendere anche il Senato. Questo richiederebbe ai democratici di conquistare 4 seggi ai repubblicani sui 35 in palio. Cosa notevole, i democratici stanno andando forte in stati rossi, cioè repubblicani, dal Texas all'Alaska. In Kansas, dove Trump aveva vinto con 16 punti di scarto alle presidenziali, stato che non elegge un senatore democratico dal 1932, la gara è testa a testa. Anche a prescindere dalla questione aperta dell'affidabilità dei sondaggi, ci sono ragioni per essere comunque prudenti. La prima e più evidente, secondo il Guardian, è che i democratici restano impopolari. Gli elettori stanno voltando le spalle ai repubblicani, non sono attratti dai loro rivali. Gli osservatori parlano di una controcorrente rossa, non di un'ondata blu, una controcorrente per i repubblicani, non di un'ondata a favore dei democratici. In secondo luogo, prosegue il Guardian, il quadro è estremamente frammentario. I vistosi progressi dei democratici nelle gare chiave, dove pochi voti li danno favoriti, sono legati a candidato di spicco e ad avversari particolarmente impopolari. Un esempio è il Texas, dove il pastore cristiano e populista James Talarico è in vantaggio su Ken Paxton, che è visto sfavorevolmente da un terzo dei sostenitori repubblicani. Eppure i democratici faticano in alcuni luoghi dove inizialmente avevano buone ragioni per essere ottimisti, come il Maine. C'è un altro terzo fattore da tenere in conto, l'enorme vantaggio di spesa dei repubblicani con 700 milioni di dollari di pubblicità prenotata all'inizio di settembre. Trump, che nelle elezioni presidenziali se l'è cavata meglio del suo partito, è tornato a fare campagna elettorale, vuole assicurarsi che la sua base vada a votare, ma i candidati repubblicani, inclusi quelli che hanno beneficiato del suo appoggio, si distanziano sempre di più dal presidente, perché alla fine è Trump ad alienare gli altri voti, quelli decisivi. Trump è visibilmente più entusiasta dei suoi progetti di costruzione di monumenti che di come i suoi elettori possano pagare i conti alla fine del mese. La sua guerra contro l'Iran appare non solo un'avventata e inefficace, ma sta facendo salire i prezzi, in particolare quelli dei carburanti. In modo sorprendente, gli elettori oggi sono più propensi a definire come elite i repubblicani che i democratici. E gli elettori latini che erano andati verso Trump stanno cambiando idea a causa degli eccessi dell'ICE, l'organismo federale sull'immigrazione, che è stato al centro e continua a essere al centro di diverse polemiche per gli abusi commessi nei confronti non solo dei migranti ma anche di americani. Per il Guardian è abbastanza sconcertante il fatto che Trump abbia utilizzato pubblicità finanziate dai contribuenti per lodare il proprio operato. Va da sé che non ci si può attendere che Trump rispetti i risultati delle elezioni di midterm e quasi certamente Trump cercherà di limitare il voto per posta utilizzato da un terzo del corpo elettorale. Perché? Perché rischia di indebolire ulteriormente i candidati repubblicani. Trump rifiuta non solo il processo elettorale normale, ma anche le norme, i vincoli che i suoi predecessori riconosceva. Si affida sempre di più ai decreti esecutivi, gli ordini esecutivi, vuole evitare controlli su questioni che vanno dalla guerra ai vaccini. Qual è l'elemento conclusivo su cui insiste il Guardian? Se i democratici riusciranno a conquistare sia la Camera sia il Senato, riprenderebbero non solo il controllo legislativo, ma anche il potere di indagine sul presidente. In queste elezioni la maggior parte dei voti sarà guidata dallo stress economico, non dal pericolo per la democrazia, ma l'esito di queste elezioni sarà decisivo per la difesa della democrazia americana o per la sua continua erosione. Così tra l'altro il Guardian in questo editoriale pubblicato ieri. Su Le Monde di oggi invece trovate un commento di Alain Frachon dal titolo Il Big Business in soccorso del clan MAGA. I più ricchi e i più potenti si stanno mobilitando al servizio di Donald Trump. A poche settimane dalle elezioni di midterm, i grandi di Wall Street e della Silicon Valley stanno spendendo una fortuna a sostegno del campo repubblicano. È una questione di gratitudine. Ringraziano il presidente e allo stesso tempo confermano la natura economica del trumpismo, cioè un capitalismo di connivenza. I rubinetti sono completamente aperti. La Corte Suprema ha fatto saltare ogni limite al finanziamento privato delle campagne elettorali. Generalmente democratici e repubblicani sono alla pari in termini di finanziamenti. Oggi il big business va massicciamente in soccorso dei candidati trumpisti. È un vero e proprio blitz, secondo Alain Frachon. 1 miliardo di dollari di donazioni per il finanziamento della campagna pubblicitaria dei candidati repubblicani. E secondo il Financial Times, sui 20 più grandi contributori privati della tech di Wall Street, 16 sono passati dal campo democratico a quello repubblicano. Trump va fortissimo tra i giganti dell'intelligenza artificiale e tra i grandi della finanza. E perché? Lo spiega più avanti Alain.

0: popolo che vuole distruggere il libero scambio, il Robin Hood di Mar-a-Lago, ha un credito nei confronti delle élite. Trump ha dato a loro tutto: deregolamentazione ambientale, porte aperte alle criptomonete, che hanno fatto la sua ricchezza più recente, tasse più basse, ingresso facilitato nell'ufficio ovale, protezione dei monopoli, appalti pubblici preferenziali per amici e famiglia, limiti al potere dei sindacati. Gli interessi pubblici e privati si sono così mescolati come mai dall'inizio del XX secolo. Con un paradosso, secondo Alain Frachon, la borsa non è mai stata così ricca, ma le disuguaglianze si allargano sempre di più. Ci sono in America due economie, quella dei ricchi e quella delle classi medie, che vedono, queste ultime, il prezzo dei carburanti ai massimi a causa della guerra in Iran, l'inflazione che cresce, un aumento dei tassi di interesse che ha conseguenze sui mutui, tagli al bilancio sociale finanziati dai tagli alle tasse per i più ricchi. La Middle America è vittima del trumpismo. Ricchezza smisurata a Wall Street, nella Silicon Valley, stagnazione dei salari medi. Secondo Alain Mink, quello che si chiama trumpismo è in realtà la forma completa di una deriva. Trump non lotta contro i monopoli, li organizza. Non protegge la concorrenza, distribuisce favori, non garantisce lo stato di diritto, lo calpesta. Ed è su questo stato di cose che le elezioni di midterm esprimeranno il loro verdetto, così Alain Frachon su Le Monde di oggi. Per chiudere il Brasile, il primo turno delle presidenziali, Brasile che, secondo l'Economist, titolo di un editoriale, ora è un paese di estrema destra. Per la maggior parte dell'ultimo quarto di secolo il Brasile è stato dominato dal Partito dei Lavoratori, un'alleanza di sinistra, di sindacalisti, cattolici progressisti, accademici. Ha costruito un ampio Stato sociale e ha definito la versione latinoamericana della socialdemocrazia. Ma quell'era è finita. Il 4 ottobre il Partito dei Lavoratori e il suo anziano leader, Lula, sono stati travolti al primo turno delle presidenziali da Flavio Bolsonaro. I mercati delle scommesse danno a Bolsonaro Junior forti probabilità di vincere il ballottaggio del 25 ottobre. È un risultato sbalorditivo per l'erede di una dinastia di destra, il cui patriarca Jair, ex presidente, ha gli arresti domiciliari per un tentativo di golpe. Il clan Bolsonaro è in estasi, intende allearsi agli Stati Uniti, che sfrutteranno questa opportunità di alla fine utilizzare gli enormi giacimenti del Brasile di minerali critici e altri prodotti essenziali. I Bolsonaro cercheranno anche vendetta, secondo l'Economist. Le conclusioni dell'editoriale sono queste: qualunque sia la fine della battaglia giudiziaria che si aprirà in caso di vittoria di Bolsonaro Junior, l'esito per il Brasile probabilmente sarà un cinismo pubblico sempre più profondo. I brasiliani hanno ottime ragioni per respingere Lula e il suo partito dei lavoratori per il bilancio molto magro, la corruzione, la mancanza di ricambio di leadership, ma hanno anche tutte le ragioni di temere dove li porterà ora quel rifiuto, cioè la presidenza di Flavio Bolsonaro. Ci fermiamo per oggi, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: Ancora buongiorno da Radio Radicale, sono le 7.10 minuti, oggi venerdì 9 ottobre 2026, siamo pronti per Spazio Transnazionale, vi ricordo solo Stampa e Regime alle 7.30, adesso la linea va a Francesco D'Aleo, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco D'Aleo e Piero Scaldaferri, buongiorno a Gian Piero Gramaglia come sempre con noi.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Buongiorno a Matteo Mecacci, che è direttore

0: dell'European Policy Institute di Kiev, che abbiamo in collegamento dalla capitale ucraina. Bentornato Matteo.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora, sono giorni terribili, così titola il Kiev Post di oggi. La Russia lancia attacchi notturni con droni e bombe in tutta l'Ucraina. Kiev tra le aree minacciate. La Russia ha sferrato un'altra ondata di attacchi aerei nella notte con droni avvistati nei pressi di Kiev e Odessa e bombe aeree guidate, lanciate verso le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy. Le autorità ucraine hanno diramato allerte mentre gli attacchi continuavano. Così invece il Kyiv Independent, che ha al centro della pagina un'immagine di Kiev al buio. Gli attacchi russi immergono Kiev in un buio quasi totale, interrompendo la fornitura di energia elettrica, il funzionamento della metropolitana e l'approvvigionamento idrico. Matteo, come state vivendo questa fase così cruenta? Putin che
1: Sì,
0: alza il
1: la
0: tiro
1: situazione,
0: nei confronti della società civile.
1: sì, la situazione è sicuramente peggiorata ormai da più di un mese. E la Russia ha avviato una campagna sostanzialmente di terrore nei confronti delle città ucraine, in particolare concentrandosi su Kiev, e ciò che è cambiato è la capacità appunto dell'esercito russo di colpire la città non solo come avveniva nei mesi e anche negli anni scorsi con intensi e massicci attacchi notturni, sia con droni e anche con missili balistici, ma sostanzialmente di farlo 24 ore su 24, quindi anche durante il giorno. Questo naturalmente complica moltissimo la vita delle persone, e il pericolo appunto di essere vittime di questi attacchi naturalmente aumenta con l'aumentare di queste ondate di droni che arrivano, ma soprattutto poi questi attacchi stanno colpendo, diciamo, i gangli vitali delle città, dalle centrali elettriche a quelle idriche, quelle di riscaldamento, naturalmente anche in vista dell'inverno, ma anche altri, come dire, altri settori della vita civile come case di editori, mercati, shopping mall, e diciamo case farmaceutiche, diciamo tutto quello che sta dietro anche all'economia ucraina, naturalmente anche obiettivi militari. Però questa è un'escalation che rende evidente quella che è una difficoltà in realtà anche che sta affrontando la Russia, cioè quella di non riuscire ad avanzare sul terreno, in particolare nel Donbass, che è l'obiettivo dichiarato da parte di Putin come irrinunciabile per poter porre fine a questo conflitto, cioè conquistare o ottenere attraverso il negoziato con l'Ucraina dei territori che non hanno ancora conquistato, e di fronte appunto alla resistenza degli ucraini si cerca appunto di spostare l'obiettivo sulle città, su obiettivi civili, con la possibilità che nelle prossime settimane, con l'arrivo dell'inverno e appunto con l'inizio anche di questi blackout che sono iniziati appunto anche nelle ore scorse che ho anch'io visto e vissuto di persona, si possa arrivare anche a creare una crisi umanitaria che potrebbe portare addirittura anche allo spopolamento delle città e quindi potenzialmente anche a una nuova ondata di rifugiati e di crisi umanitaria. Quindi sicuramente una situazione molto difficile in questo momento a Kiev.
0: Gian Piero, Matteo ti ascolta.
2: Sì, buongiorno Matteo. C'è secondo te, tu hai la percezione che la volontà di resistenza degli ucraini, del popolo ucraino, sia fiaccata da questa offensiva russa e c'è ancora fiducia nelle autorità ucraine, nel governo, nel presidente Zelensky, di ricevere dagli Stati Uniti, eventualmente dall'Europa, strumenti di difesa antiaerea sufficienti?
1: Guarda, riguardo alla popolazione, ci sono anche stati negli ultimi giorni alcuni sondaggi e diciamo la volontà di resistenza della popolazione è ancora abbastanza solida. La stragrande maggioranza dei cittadini ucraini, nonostante le difficoltà che vanno avanti ormai quasi da 5 anni, non è al momento intenzionata a cedere appunto alle condizioni che Putin continua a mettere sul tavolo. E questo credo non cambi, perché quello che è in gioco con questa guerra è la possibilità dell'Ucraina di continuare a vivere come paese indipendente, perché non va dimenticato che le condizioni che Putin pone sul tavolo non riguardano solo il territorio, ma riguardano anche la capacità dell'Ucraina di vivere come paese indipendente, di scegliere un governo che porti avanti appunto le scelte per questo paese, che ormai da tempo sono indirizzate verso l'integrazione europea innanzitutto, ma anche l'integrazione euroatlantica. Questa è una scelta che il popolo ucraino ha fatto, pur appunto con delle parentesi e con anche le elezioni di governi che a un certo punto, a cavallo degli anni 2010, sono state anche più filorussi, ma ormai da 15 anni la direzione è stata scelta. Quindi questa è una scelta esistenziale che gli ucraini stanno facendo, e questa volontà di resistenza credo si spieghi proprio per questo, perché l'alternativa alla resistenza potrebbe essere appunto essere sottomessi alla Russia, e per un popolo, diciamo, che ha vissuto nella propria storia la dominazione attraverso insomma varie fasi storiche, ma insomma negli ultimi 70 anni sotto il giogo dell'Unione Sovietica non è un'opzione, diciamo, possibile. Per quanto riguarda la fiducia delle autorità ucraine nel continuo sostegno da parte dell'Europa e eventualmente anche degli Stati Uniti, sicuramente il sostegno c'è, ci sono dei limiti oggettivi per quanto riguarda la capacità della difesa aerea, perché mancano appunto questi intercettori oggettivamente nella quantità che sono necessarie per far fronte a questi attacchi balistici da parte della Federazione Russa, però ecco, dei canali sicuramente sono in corso, ci si attende anche nelle prossime settimane un incontro trilaterale, per il momento a livello tecnico, tra i russi, gli ucraini e anche gli Stati Uniti, e diciamo la questione della tregua energetica e quindi di una sospensione degli attacchi da parte della Russia sulle appunto le strutture che ricordavo prima, elettriche, di riscaldamento eccetera, ma anche degli ucraini eventualmente sulle raffinerie della Russia, che sono state appunto distrutte in quantità non minimale nelle ultime settimane, potrebbe essere qualcosa che è all'orizzonte. Però ecco, diciamo, una soluzione più complessiva e globale al conflitto non è sicuramente nelle prospettive a breve.
0: Grazie a Matteo Mecacci, direttore dell'European Policy Institute di Kiev. È stato importante averti con noi, ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro, Matteo.
1: Grazie, a presto, grazie mille.
0: Allora, i media statunitensi con Gian Piero Gramaglia.
2: Sì, c'è una notizia data ieri sera per prima dalla Associated Press, che troviamo oggi in apertura sul Washington Post e su Axios, ma tutti i media statunitensi la danno, che mi pare molto significativa del medioevo etico in cui Donald Trump e la sua amministrazione hanno precipitato l'America, o di cui forse sono l'espressione. Il 3 dicembre la fucilazione di un militare condannato a morte per aver ucciso con un atto di terrorismo 13 suoi commilitoni sarà trasmessa in diretta streaming e potrà quindi essere vista da chiunque in tutto il mondo. Lo ha deciso il segretario alla guerra Pete Hegseth. La fucilazione, la prima dal 1961, cioè da 65 anni, di un militare condannato alla pena capitale, avverrà a Fort Hood, la stessa base del Texas, dove Nidal Malik Hassan, uno psichiatra dell'esercito, musulmano radicalizzato, compì la strage nel 2009. Ci furono anche 32 feriti. La decisione di trasmettere la fucilazione sulla piazza mediale planetaria cade pochi giorni dopo che in Tennessee l'esecuzione con iniezione letale di Krista Pike, una donna di 50 anni che, quando ne aveva 18, torturò e uccise con dei complici una compagna di scuola, è fallita nonostante due iniezioni. Mentre emergono tutta una serie di problemi con le iniezioni letali anche in altri stati, non solo nel Tennessee, si discute se legalmente Krista, che nel frattempo è uscita dal coma e, sia pur confusa, ha ripreso a parlare, possa essere di nuovo rimessa legalmente a morte o vada graziata. chiudiamo questa parentesi sulla parentesi, questo capitolo sulla pena di morte, veniamo alla guerra in Medio Oriente che fa le aperture del New York Times e del Wall Street Journal. Il New York Times scrive che il Pentagono ha pronti nuovi piani per colpire l'Iran. L'idea è quella di 3 giorni di intensi bombardamenti, ma Trump esita a dare l'ordine e anzi ha ripetutamente posto il veto nelle ultime settimane all'esecuzione di questi piani. Ancora ieri Trump ha ripetuto che non riprenderà gli attacchi all'Iran prima delle elezioni di midterm il 3 novembre. C'è l'impressione che il presidente progetti eventualmente di coprire con un attacco il clamore di una eventuale sconfitta repubblicana alle urne, il clamore politico, una eventuale sconfitta repubblicana alle urne. Il New York Times dà anche rilievo al rientro alla base di San Diego in California ieri della portaerei Lincoln dopo la più lunga missione di guerra senza scalo mai sostenuta da una unità della US Navy dopo il secondo conflitto mondiale. Washington Post e Wall Street Journal invece segnalano una ripresa di intensità delle ostilità nello stretto di Hormuz e nello Yemen, dove i ribelli sciiti filo-iraniani, gli Houthi, hanno di nuovo attaccato per il secondo giorno consecutivo l'aeroporto di Riyadh, della capitale saudita, che secondo quanto riferiscono testimoni alla Associated Press è stato evacuato. Le esplosioni sono state sentite anche in città. Mercoledì gli attacchi degli Houthi avevano fatto un morto e vari feriti. Per il Washington Post, l'Iran, intensificando gli attacchi nello stretto di Hormuz, vuole esercitare pressioni su Trump. I rifornimenti di petrolio hanno subito un rallentamento e il livello di violenza nello stretto è tornato su livelli senza precedenti da mesi, scrive il Washington Post, proprio quando nel momento in cui il presidente magnificava il ritorno alla normalità del traffico nello stretto. Il Wall Street Journal scrive che l'Iran e gli Houthi provano a riprendere il sopravvento nel conflitto con ondate di nuovi attacchi nello stretto di Hormuz e lungo le coste del Mar Rosso. I prezzi del greggio sono bruscamente saliti appena Teheran ha preso di mira il traffico nello stretto e i ribelli yemeniti hanno fatto piovere missili su Riyadh. E concludo con un'ulteriore citazione dal Wall Street Journal, secondo cui il risultato della contrazione delle forniture di petrolio dal Medio Oriente è che le raffinerie americane stanno facendo soldi a palate. Produttori di benzina indipendenti come Valero Energy, Marathon Petroleum e Phillips 66 hanno battuto tutti i loro record di guadagni nel secondo trimestre di quest'anno. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie Giampiero, a domani 7.24 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, guardiamo gli altri giornali internazionali, partiamo dal Financial Times, ne parlava poco fa Giampiero. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di medio termine, il Presidente sostiene che Washington e Teheran stiano conducendo delle discussioni produttive mentre la Repubblica Islamica intensifica gli attacchi contro le navi mercantili che tentano di transitare nello stretto di Hormuz. La guerra di Trump contro l'Iran, scrive il Financial Times, è profondamente impopolare tra l'elettorato statunitense, avendo provocato una crisi energetica globale e innescato uno shock inflazionistico che sta compromettendo la capacità degli elettori americani di permettersi beni e servizi di uso quotidiano. Legati alle politiche del presidente, i repubblicani stanno dunque lottando per mantenere il controllo del Congresso, che sembra sfuggirli più di mano. Non attaccheremo l'Iran in nessun momento prima delle elezioni di medio termine che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre, ha scritto Trump in un post sui social media, aggiungendo appunto che Washington e Teheran stanno avendo discussioni produttive. La TASS invece riprende con rilievo una rivelazione del New York Times: il Pentagono si prepara a riprendere l'azione militare contro l'Iran. Secondo il quotidiano, scrive la TASS americano, il Pentagono starebbe inoltre elaborando piani per colpire i depositi di missili e droni in Iran. Il South China Morning Post si chiede con quale rapidità la Cina sta traendo insegnamento dalle ultime tattiche relative ai droni messe in atto durante la guerra in Ucraina. L'impegno di Pechino è il più sistematico tra tutte le potenze esterne, ma incontra dei limiti nel trarre insegnamenti da una guerra che non sta combattendo. Un editoriale importante sul Guardian, a firma Catherine Butler, editor associato per l'Europa, il titolo Regno Unito. Il Regno Unito potrebbe davvero rientrare nell'Unione Europea? La grande domanda che si pone a Andy Burnham non è se la Brexit abbia danneggiato la Gran Bretagna, ma se un'Europa in rapida evoluzione terrà la porta aperta nel caso in cui il Regno Unito decidesse di rientrare. Riguardo il Regno Unito si occuperà oggi la nuova puntata della trasmissione di Roberta Iannuzzi, 8:30 della stagione dei congressi, in particolare nel paese interverrà in diretta Claudio Martinelli, che è professore di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, 8:50, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Guardiamo Le Monde. La mobilitazione degli studenti delle scuole superiori prosegue in tutta la Francia. Pur non avendo raggiunto i numeri di martedì 6 ottobre, l'atto quarto del movimento studentesco ha continuato a radunare folle numerose da Parigi a Marsiglia, passando per Lione, per lo più in un clima sereno, anche se talvolta costellato da incidenti e scontri al termine delle manifestazioni. Si occupa di politica domestica del paese, il Partito Popolare e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate, i partiti di Feijóo e Abascal registrano un rialzo grazie alla campagna preliminare lanciata. Il PSOE è quello che guadagna di più, più 7 decimi, ma le forze alla sua sinistra perdono terreno. Tutto questo quadro secondo un sondaggio flash condotto tra mercoledì e giovedì. Un fronte ampio, scrive il paese, che includesse Podemos migliorerebbe i risultati rispetto a quelli ottenuti separatamente e permetterebbe di raggiungere fino a 19 seggi. C'è una notizia che su tutta la stampa israeliana, guardiamo il Times of Israel, l'ex segretario militare del primo ministro Netanyahu ha dato priorità alla sopravvivenza politica quando avrebbe potuto salvare la vita degli ostaggi. In un'intervista esplosiva, Abigail, che era in carica il 7 ottobre, sostiene che il capo di gabinetto del primo ministro abbia falsificato i suoi tabulati telefonici di quel giorno. Il primo ministro nega, i leader dell'opposizione chiedono un'immediata indagine penale. Più notizie invece nel titolo d'apertura del Jerusalem Post. Abigail denuncia un tentativo di alterare i registri del 7 ottobre, Zamir, una nuova guerra con l'Iran potrebbe ritardare le elezioni, Israele ha assassinato il capo della marina iraniana temendo che potesse guidare un corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ancor più pericoloso, infine Trump afferma che non ci saranno attacchi con l'Iran prima di novembre. In ultimo Arab News, i leader arabi del Consiglio di Cooperazione del Golfo condannano i mortali attacchi degli Houthi contro gli aeroporti sauditi, 3 morti e 36 feriti. Con questa notizia di Arab News noi abbiamo terminato, Spazio Translazionale termina qui, ringrazio Piero Scaldaferri regia, il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amici di Radio Radicale, cari amiche, siamo oggi venerdì 9 ottobre, ancora insieme per un'altra puntata di Stampa e Regime, oggi monopolizzata dalla pagina politica nazionale, con l'approvazione della legge elettorale, approvazione definitiva alla Camera con 227 sì. Il governo quindi supera lo scoglio del voto segreto. La Premier Meloni dice è una risposta a chi ci voleva divisi, ma l'opposizione attacca. È una legge truffa, dicono Elly Schlein e Giuseppe Conte. La legge, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, sancisce un premio di eletti a chi vince con il 42%, riapre alle preferenze, ma i capilista restano decisi dai partiti, dispone l'alternanza di genere quando si indica più di un nome, prevede l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale e impone 6.000 firme per presentare le nuove liste. Lo sbarramento dei partiti piccoli è al 3%. C'è il rischio, paventato da alcuni giornali, che il giudizio della Corte Costituzionale, a cui è affidato il primo vaglio di legittimità della legge, arrivi dopo le elezioni, se si deciderà di votare in primavera. La Corte, dice il presidente Amoroso, intervistato dal Corriere della Sera, farà di tutto per abbreviare i tempi. Cresce l'ipotesi del voto a giugno, anche se Salvini e Tajani frenano il campo largo, si prepara a dare battaglia anche con i ricorsi alla Corte Costituzionale. Questa è la prima notizia di politica che è presente su tutte le pagine dei quotidiani. Poi ce n'è una di carattere economico che conferma le previsioni di ieri. L'Europa apre all'Italia sulla flessibilità del patto prevista per l'inflazione, ma il commissario Dombrovskis invoca prudenza fiscale e il governo si prepara a misure per famiglie e imprese utilizzando i 28 miliardi della clausola di salvaguardia. Ancora giù le borse, il petrolio risale a $105 e la BCE valuta un nuovo rialzo dei tassi. Così i quotidiani. Nelle pagine economiche c'è anche il vice ministro Leo che annuncia in Parlamento l'apertura di un confronto con i banchieri per un contributo delle banche alla manovra aggiuntivo rispetto a quello stabilito l'anno scorso. Poi, ancora nella pagina economica, c'è la vicenda MPS con Caltagirone e Crédit Agricole che bocciano il piano Lovaglio, si allarga il fronte contrario alle OPA difensive su BPM e Banca Generali, e Siena studia le contromosse, possibile un rinvio dell'assemblea del 29 ottobre, ma a questo punto per Banca Intesa la strada per l'acquisizione di MPS si fa in discesa. Poi ci sono le notizie sulla politica estera, ancora proteste e scontri in Francia, il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti e le indagini sul comportamento della polizia portano a 20 indagati. In Spagna, dopo la morte di Mari Carmen, simbolo della rivolta per la casa, fiaccolata a Madrid, manifestazioni in tutto il paese, il caso a terra, nella campagna elettorale che si è aperta dopo le dimissioni di Sanchez. È una nuova strage, l'ennesima, in Ucraina, a Kramatorsk, bomba su un bus, 33 morti, Kiev torna al buio e senza acqua. Una delegazione ucraina oggi negli Stati Uniti per sollecitare una pressione nei confronti della Russia, ma il sottosegretario di Stato Rubio conferma che la trattativa è in stallo e il conflitto può intensificarsi. E Mosca attacca il ministro Tajani definendo malsane le sue dichiarazioni sul rischio di interferenze russe nelle prossime elezioni. Su Riyadh cadono i missili degli Houthi. Colpito l'aeroporto, voli sospesi, gli attacchi hanno fatto 3 vittime e decine di feriti. Poi chiudiamo con la pagina di cronaca nazionale. A Padova la procura ha aperto un'indagine sul tribunale islamico che applica la sharia, ve ne avevo parlato ieri, e il caso roda in Parlamento. E poi c'è sui quotidiani, una notizia di cronaca di cui si occupano un po' soprattutto i giornali romani, e caccia alla banda dei ragazzini in minicar che ha aggredito e mandato in coma l'attore Davide Jacopini. Altre 4 vittime a Roma denunciano l'aggressione. Si cerca una minicar con targa oscurata, forse una sfida nata sui social. Queste le notizie del nostro sommario di giornata. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre appunto sulla legge elettorale, ma la legge elettorale è l'apertura di quasi tutti i quotidiani, ovviamente con letture diverse che leggeremo nella titolazione. Sì alla nuova legge elettorale, il titolo british del Corriere della Sera. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una legge truffa, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera. Il Corriere della Sera giudica positivamente la legge elettorale, lo fa in un commento di Francesco Verderami che leggeremo, intitolato Le prove in arrivo. Poi il taglio del Corriere è la notizia su MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone e Agricol, intesa vede il traguardo. Poi c'è la foto del bus dei pendolari, i 30 morti nel Donbass con le bombe feroci della Russia. Questo il Corriere. La Repubblica apre la legge del potere. Come vedete il segno è completamente diverso. La legge del potere è un giudizio negativo sull'approvazione della legge, che è confermato anche dal commento di Annalisa Cuzzocrea intitolato L'ultimo tradimento. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42, scrive Repubblica, indicazione del premier, capilista bloccati. Le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. E poi il taglio della Repubblica è il primo sì UE alla flessibilità italiana su energia e difesa. Benissimo, poi la stampa, voto Meloni cambia le regole. Questo è il titolo, la lettura che ne dà la stampa. Via libera alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. La lettura, diciamo l'analisi della stampa è assegnata al commento di Alessandro De Angelis, è l'arma letale nelle mani della destra, scrive De Angelis, spiegando, come vedremo negli approfondimenti, che questo strumento, la legge elettorale, consente a Meloni di assistere alle divisioni del campo largo sulla decisione di chi sarà il candidato premier della sinistra. Poi c'è la foto a 100 pagine, anche qui con la strage dei civili e il bus che è esploso, colpito dalle bombe, dai missili russi. E c'è un'intervista a Storonsky, il leader di Revolut, così l'AI rivoluziona il mondo bancario. È un'intervista interessante. E questo il quotidiano torinese. Poi andiamo sul Foglio. Il Foglio titola Lo Stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Il commento di Claudio Cerasa, la stabilità non passa da un premio ma dalla capacità di fare conti con le ambiguità. Secondo Cerasa, la legge elettorale conviene e piace non solo a Meloni che l'ha fatta approvare, ma anche a Schlein, che pure ipocritamente dice la critica. Poi abbiamo il giornale plaude all'approvazione della legge elettorale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. E il commento di Tommaso Cerno è il Rosichellum, ovviamente parla dell'opposizione. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, questa è la frase di Giorgia Meloni. Poi il taglio è quello di una notizia. Un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social, allarme terrorismo. Ma c'è anche un sottotaglio sulla notizia, il soccorso rosso sul caso Scarpinato. Si parla delle chat imbarazzanti delle toghe, che gli amici del PM finito nello scandalo mafia appalti e che provano a difendere la posizione del loro collega. Così il giornale La Verità, un pieno di bugie. C'è un'immagine di Elly Schlein con un cartello con Meloni gasolio a 3 euro. È approvata la nuova legge elettorale e l'editoriale di Maurizio Belpietro, campo largo nei guai e senza leader invece di cercarlo. Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Così La Verità, che ha il taglio invece sulla notizia del Tribunale Islamico. Il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra, la procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. Di questa notizia, come ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, ma ne riparleremo anche oggi. E Libero, infatti, ha un editoriale sul tema del Tribunale Islamico affidato a Niccolò Zanon, che è stato vicepresidente della Corte Costituzionale. Il titolo è «L'Islam non può sostituirsi alla Costituzione». Ma l'apertura del quotidiano di Alessandro Sallusti è sulla la sinistra, appunto, benedice la Sharia. VS, il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna, così l'articolo di Fabio Rubini. La legge elettorale invece è solo il sovratestata, passa la legge elettorale, si vota in primavera, scrive il quotidiano Libero. Il Tempo, o di qua o di là, approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier. C'è una scheda elettorale con il punto interrogativo nella parte del campo largo che simboleggia le incertezze a sinistra. Daniele Capezzone scrive, firma l'editoriale, Terza Repubblica e sinistra nervosa. Il Messaggero, la riforma elettorale è legge, titolo British, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no. L'editoriale è di Paolo Pombeni, alla ricerca della vera stabilità, ma c'è anche un articolo, sempre editoriale, di Romano Prodi in apertura, il Marocco partner naturale per l'Italia. Così il quotidiano Il Messaggero. Il Mattino segue Il Messaggero in toto, inverte l'ordine degli editoriali, a sinistra Pombeni, a destra Romano Prodi, ma il titolo è lo stesso, riforma elettorale, via libera. Poi abbiamo Il Fatto Quotidiano, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Questo l'auspicio del Colle, che però nei retroscena dei quotidiani ha già trattato e limato la legge elettorale. Poi in sovratestata c'è la notizia della Sicilia, dell'inchiesta su Armao, Mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti, l'uomo di Nordio al CSM e la scrematura. Questo è il titolo di sovratestata di Marco Travaglio. Il Manifesto, le regole del gioco, la Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura. E poi l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, ma c'è un fondo, un editoriale di Luigi Ferraioli sulla legge elettorale, un'aggressione alla democrazia parlamentare al vaglio del Colle. Anche il Manifesto assegna alla Corte Costituzionale l'auspicio di una correzione, di una bocciatura della legge elettorale. Avvenire, gran premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premi e candidati, siamo uniti per il voto, finiamo la legislatura. Così il quotidiano dei Vescovi sulla legge elettorale. Poi il Sole 24 Ore, manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, come avete sentito nel sommario di giornata, c'è l'ipotesi di un nuovo confronto per sostenere la manovra chiedendo un sostegno alle banche. Poi il taglio è sulla decisione di Credit Agricole e Caltagirone di non aderire all'OPA difensiva di MPS. Caltagirone e Credit Agricole gelano l'ovaglio, no alle offerte. Così il Sole. L'ultimo quotidiano che vi leggo è l'Osservatore Romano, in ascolto delle famiglie affrontando con coraggio la fragilità. Nel decimo anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, Leone Quattordicesimo, apre in aula Paolo VI l'incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali. Questo è l'ultimo quotidiano di oggi, nella nostra rassegna stampa. Adesso si ferma un attimo e ci risentiamo dopo un breve stacco pubblicitario per gli approfondimenti. Restate qui.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: Ebbene, torniamo in onda con i nostri approfondimenti. Come vi ho detto, lo Stabilicum ha superato il vaglio del voto segreto in un'aula piena e con ampio distacco. Lo leggiamo dal Corriere della Sera per la firma di Adriana Logroscino. La legge elettorale è stata approvata con 227 sì e 164 no. Giorgia Meloni festeggia sui social. Chi sperava di vederci divisi? Oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti, compatti e determinati. Gli italiani, aggiunge, parlando con i cronisti, potranno scegliere il partito, la coalizione e il programma, il candidato premier e il parlamentare con le preferenze. Dopo oltre 30 anni, una legge che rimette potere nelle mani dei cittadini è una legge fatta per l'Italia. Così Meloni, che annuncia l'inizio della Terza Repubblica in questo modo. A conti fatti, scrive Adriana Logroscino sul Corriere della Sera, 229 deputati aveva il centrodestra, i voti sono stati 227, quindi manca una manciata di voti perché ai due di differenza si sommano i tre favorevoli dei parlamentari delle minoranze linguistiche e dell'ex Fratello d'Italia, Manlio Messina, pronto a rientrare oggi nel gruppo misto, quindi 2 più 3, 5, vuol dire che comunque 5 franchi tiratori probabilmente ci sono stati. Ellis Line denuncia un voto sotto ricatto, Giuseppe Conte vede negli avversari un'ossessione per la capocrazia, rivelatrice di una nostalgia del ventennio, così l'attacco di Giuseppe Conte alla legge elettorale. Come vi dicevo, c'è adesso il quesito che si apre quando si vota, su questo se ne parla già in Parlamento, ne parla sul Corriere della Sera anche il retroscena di Fabrizio Roncone, che racconta il clima di eccitazione e di rabbia e racconta anche che lunedì partono i ricorsi alla Corte Costituzionale. Giorgia Meloni però, spiega Roncone, potrebbe giocare d'anticipo e andare a votare prima di qualsiasi pronunciamento della Corte, anche a costo di accettare il rischio di un election day primaverile con le amministrative nelle grandi città. Il campo largo è per tradizione vincente, ricorda Roncone, poi vedremo, perché il giudizio della Corte potrebbe arrivare dopo, ma potrebbe arrivare anche prima, c'è un'intervista al Presidente della Corte, però Roncone ipotizza questo gioco di tempi tra i tempi della Corte e i tempi della maggioranza. In questo senso, dice, paiono eloquenti le parole rilasciate ieri al Foglio dal suo braccio destro, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ipotizza proprio il mese di giugno. Lo abbiamo visto ieri leggendo l'intervista del Foglio. Scusate un attimo, abbiamo un piccolo problema di apertura del sistema, perché da oggi noi facciamo la rassegna stampa utilizzando non più il cartaceo, il vile cartaceo che è, diciamo, ha segnato il tempo, ma un meraviglioso schermo touchscreen che consente di visualizzare le pagine dei quotidiani. Alcune volte però la tecnologia si inceppa, quindi ci impone delle brevissime pause, ma abbiamo riportato tutto in ordine. Vi dicevo, i fratelli d'Italia, scrive Roncone, sembrano propensi ad accelerare sul voto. Gli alleati frenano bruscamente. E molti cronisti, segnala Roncone, vanno a farsi ricevere da Claudio Mancini. Chi è Claudio Mancini? È il deputato romano e potente esponente del PD, consigliere e stratega di Gualtieri. Ieri ne abbiamo letto un'intervista in cui lui diceva: Gualtieri si candida a sindaco di Roma, però non è insensibile a ciò che accade in Parlamento. E lui, seduto su un divanetto, ripete le stesse cose, le riporta appunto Roncone. È altrettanto certo che non può ritenersi indifferente allo scenario nazionale. Quindi è una situazione in evoluzione, dice Roncone, anche per ciò che riguarda il destino del centrodestra e delle primarie, appese a un filo, anche se tutti sembrano ormai dire che ci saranno, ma però c'è sempre un punto interrogativo. Intanto la legge elettorale è passata con le previsioni che erano, diciamo, con le prescrizioni contenute in essa, che andiamo a sintetizzare a beneficio dei nostri ascoltatori. Naturalmente c'è una scheda su tutti i giornali, ma vi dico in poche parole che la legge elettorale prevede un premio di eletti 35 al Senato e 70 alla Camera per chi vince con il 42%, superato il 42% dei consensi, ed è la prima coalizione. Si possono mettere su tre preferenze sulla scheda, ma i capilista restano bloccati senza alternanza di genere. L'alternanza di genere, invece, è dal secondo in poi, cioè se il primo è un uomo, il secondo deve essere una donna, il terzo deve essere, cioè è necessario garantire l'alternanza di genere, ma non sui capilista. E questa è la decisione che alla fine è passata nella legge. Va indicato il Premier sul programma, come è stato annunciato nelle scorse settimane, nei giorni scorsi, e ci vogliono 6.000 firme per presentare le liste da parte di un partito che per la prima volta accede al Parlamento. Lo sbarramento per i piccoli partiti rimane al 3%. Questi, in sintesi, in poche parole, i capisaldi della legge. Quando arriverà il parere della consulta, lo vedremo. Vedremo anche che c'è, appunto, come vi dicevo, un'intervista al presidente della Corte Costituzionale, che è giusto interpretare per leggere nelle sue parole qualche indicazione, ma non ce ne sono molte, comunque lo vedremo. Vi dicevo che questa legge è stata frutto di una limatura tra il Palazzo Chigi e il Quirinale. Di questo ne parla la Repubblica nel suo articolo a pagina 3 di Concetto Vecchio. Ci sono almeno due punti, scrive Vecchio, della legge elettorale che sono cambiati in corso d'opera grazie alla moral suasion del presidente Mattarella: quello sulla soglia e quello sull'indicazione del candidato premier per la coalizione che la supererà. Quella è passata dal 40 al 42. Questi due punti in più sono frutto della moral suasion del Molle. L'alleanza vincente non potrà avere più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, cioè il premio di maggioranza è previsto in 35 e in 70, ma si riduce perché nessuna delle due coalizioni vincenti può superare, nessuna coalizione vincente può superare i 220 seggi alla Camera e i 113 al Senato. Nell'interlocuzione è venuto fuori che un'asticella del 40% avrebbe potuto trovare l'opposizione della Consulta, scrive Vecchio, alla luce delle sue precedenti sentenze. Così il premio è diventato, la soglia del premio si è alzata di 2 punti. Il premio, che è sempre una distorsione della rappresentanza, inoltre non poteva essere mostra. Alla fine si è trovato un punto di caduta in 70 seggi in più alla Camera, dice Concetto Vecchio, e 35 al Senato. L'altra modifica è stata quella di aggiungere, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica, nella parte sull'indicazione del candidato presidente, cioè le coalizioni indicano il candidato presidente, ma il Presidente della Repubblica può decidere anche altrimenti. La specificazione quindi serve a ribadire che l'ultima parola spetta al Quirinale. Queste modifiche, questi accorgimenti basteranno a passare il vaglio della Corte Costituzionale, lo scopriremo solo vivendo. Per intanto, come vi dicevo, l'ipotesi delle elezioni a maggio circola in Parlamento in maniera abbastanza diffusa, e addirittura nel retroscena che ne dà la Repubblica a pagina 3, per la firma di Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, Salvini avrebbe già avanzato una controrichiesta a Giorgia Meloni in cambio della disponibilità a votare a maggio, cioè il varo da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il testo potrebbe essere licenziato il 23 ottobre e servirà poi ovviamente un passaggio in entrambe le Camere prima della fine di febbraio, ritmi serratissimi, ma questo è un punto d'onore a cui la Lega tiene, e soprattutto la Lega di territorio, e Salvini se ne è fatto interprete. Forza Italia invece, segnalano Ciriaco e Lorenzo De Cicco, guarda con preoccupazione all'anticipo del voto. Oggi si apre a Milano, scrivono, tre giorni sull'economia, parteciperà Antonio Tajani, ma al momento non è in agenda l'atteso confronto tra il ministro e Marina Berlusconi. Esiste però uno spiraglio per un faccia a faccia domenica sera ad evento concluso. Da Arcore intanto si riferisce il contenuto della riunione della famiglia dell'altro ieri. Si sarebbero lodate alcune mosse innovative di Roberto Occhiuto, senza volere per questo sfiduciare Tajani. Così il dibattito all'interno di Forza Italia. E poi Meloni apre la campagna elettorale, autorizzerà un progetto civico il cui nucleo sarebbe stato individuato in Sud Chiama Nord del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Dovrebbero aggregarsi anche l'ex meloniano di Sicilia, Manlio Messina, e un altro deputato di Fratelli d'Italia. Nascerebbe così una componente alla Camera, evitando la fatica di raccogliere le firme per le elezioni. Poi si segnala sulla Repubblica ancora questa intervista di Salvatore Merlo ieri sul Foglio a Giovanbattista Fazzolari, che sembra aver chiuso, tutti la interpretano così, peraltro anche noi l'avevamo interpretata così ieri, alle ipotesi di urne in autunno. Anche per il potente sottosegretario l'ipotesi è quella di andare a votare a giugno. In realtà, dice la Repubblica, l'idea è favorire elezioni tra aprile e maggio, a questo punto senza escludere un possibile election day, cioè la coincidenza con le elezioni delle grandi città, come vi dicevo. Bene, quando deciderà la Corte Costituzionale è un quesito che il Corriere ha posto al Presidente della Consulta, il quale in maniera molto singolare, devo dire, ma come costume dei tempi, si è lasciato intervistare, però non ha detto nulla di ovviamente compromettente, semplicemente che la Consulta potrà dimezzare i tempi per decidere prima delle urne, e questo mi pare un atteggiamento istituzionale. Una eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale arriverà in tempo, gli chiede Marco Ascione sul Corriere della Sera, e lui risponde: dipende. Se si vota la scadenza naturale della legge, della legislatura, sicuramente sì. E se si vota prima, nell'ipotesi del voto in primavera, si rischierebbe di arrivare sul filo, ammette il presidente della consulta. La Corte potrà decidere di dimezzare i termini, è l'unico strumento di cui dispone per accelerare. E non sarebbe straniante, gli chiede Ascione, per i cittadini sapere solo ex post che la legge elettorale con cui hanno votato in parte o in tutto incostituzionale, se fosse questo il giudizio? E risponde Amoroso, presidente della consulta. Lo scenario che lei ipotizza, ossia quello di un giudizio a Parlamento già eletto, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito. È accaduto nel 2014, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli di circa 10 anni prima. Così è però una legge di 10 anni, è un conto, una legge approvata qualche mese prima è un altro conto, anche se poi nelle pieghe delle parole di Amoroso si coglie una preoccupazione conservativa della Corte, dice sarebbe da evitare ovviamente una cassazione radicale della legge ex post. Quindi questo vorrebbe dire che anticipare il voto è una garanzia di salvaguardia, non si può dire, non si può pensare. Il retropensiero è ammesso. La giurisprudenza della Corte, dice ancora Amoroso, e qui manda dei segnali interpretativi, nelle sue linee generali è già delineata in due sentenze del 2014 e del 2017, quelle in cui, ricordo, si stabilì il principio, l'equilibrio fra il principio di rappresentatività e il principio di governabilità. I nodi principali, dice Amoroso, in passato sono stati il premio di maggioranza, che persegue sì il legittimo obiettivo, legittimo, attenzione, nelle parole c'è tutto, di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari, ma che non deve essere di entità tale da determinare un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa e le liste che, se bloccate, non possono essere lunghe, perché non consentirebbero al cittadino di esercitare la propria scelta in qualità di elettore. Queste le indicazioni che dà Amoroso. Bisogna interpretarle, ovviamente, no? Evitare una eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa. Non a caso il Capo dello Stato ha messo quel paletto dei 220 deputati e su una assemblea parlamentare, la Camera, di 400, 220 in realtà è 20 deputati in più del 50%, un minimo, diciamo, ragionevole per garantire una maggioranza parlamentare. Quindi chi volesse leggere bonariamente le indicazioni del presidente della consulta dovrebbe immaginare che la legge non si contrappone a questo principio. Ma naturalmente stiamo facendo illazioni che è legittimo fare, ma con il beneficio di inventare. Così il presidente della consulta, poi sul resto non ci sono indicazioni sulla legge elettorale, c'è ancora un appello a legiferare sul suicidio assistito in ragione del fatto, dice il presidente della Corte, che differenti regimi, regione per regione, determinano una asimmetria di regole foriera di spostamenti da una regione all'altra, che non è una bella cosa, insomma, no? E qui il presidente della consulta dice anche che i quattro criteri fondamentali fissati dalla Corte per la non punibilità del suicidio assistito devono rappresentare per il Parlamento un riferimento immodificabile. Ve li ricordo: una malattia grave e irreversibile, una sofferenza fisica o anche psicologica insostenibile, una piena capacità di intendere e di volere, e il sostegno vitale. Su questo tema del sostegno vitale lo stesso presidente della consulta dice che il Parlamento potrebbe interpretarlo anche ampliando il ventaglio di ciò che si considera sostegno vitale, ma questa è la cornice in cui si deve muovere la capacità di legiferare del nostro Parlamento. Così il presidente della consulta Amoroso sulla legge elettorale e poi anche sul suicidio assistito. Che cosa succede? Allora, l'ipotesi del voto a giugno, vi dicevo, è presente, anche se l'ha ventilata Fazzolari, lo scrive ancora il Corriere della Sera con Simone Canettieri, però Antonio Tajani ieri ribadisce a nome di Forza Italia che Fazzolari ha le sue idee, ma per noi si deve votare a fine legislatura. E anche Matteo Salvini la pensa così, rinvigorito da un sondaggio che per la prima volta dà la Lega al 7,5% sopra Futuro Nazionale al 6,7%. Come vedete, i sondaggi danno spostamenti significativi. Nei giorni scorsi addirittura c'era chi dava la Lega al 4,7%, con Futuro Nazionale all'8% e a qualcuno addirittura al 9%. Invece questo sondaggio ridimensiona molto il rapporto, lo squilibrio di forze fra Mannacci e Salvini. In queste ore, scrive il Corriere della Sera, Salvini sta chiedendo un favore a Meloni, il via libera del Consiglio dei Ministri, alle intese finali dell'autonomia differenziata, ve l'ho detto, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, prima del congresso della Lega del 24 e 25 ottobre. L'aria di campagna elettorale imminente si respira un po' ovunque, dice Canettieri, e il vicepresidente del CSM Pinelli, qui ci dà Canettieri una indiscrezione, un diciamo piccolo pettegolezzo di palazzo, sta raccontando ai parlamentari di destra che il Quirinale, a fronte di un accordo anche con le opposizioni, non si opporrebbe a un election day. Qui scatta un altro rovello che arriva fino al piano nobile di Palazzo Chigi. Cioè, dice Pinelli, se Meloni va

E qui ci sono i rischi e i pericoli di agganciare le politiche alle amministrative, questo per il centrodestra, Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Palermo. C'è chi sostiene che le comunali potrebbero trainare il campo largo, mobilitando gli elettori contro Meloni, ma c'è anche chi sostiene il contrario. Nel dubbio, Meloni ha avviato la sua campagna elettorale, così dice Canettieri. Il PD in parte sua si sta attrezzando alla sfida del voto, una campagna elettorale che sarà tutta incentrata sul duello tra la Premier e la segretaria Dem, che rivendica il diritto di partecipare e vincere alle primarie, così Elly Schlein nel retroscena di Maria Teresa Meli, ma la sinistra punta anche sul ricorso nei tribunali dei 29 distretti, impugnando la legge elettorale per un rinvio alla Corte Costituzionale. Lunedì, dice Maria Teresa Meli, si terrà una conferenza stampa con l'avvocato Pietro Adami e i professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, che illustreranno le mosse in questo senso. Così, Maria Teresa Meli. C'è l'intervista sul Corriere della Sera a Chiara Braga, capogruppo del PD, che dice, ovviamente critica la legge nella mancanza, alternanza di genere nei capilista, dice rischiamo di avere un Parlamento di soli uomini, e poi critica il fatto di aver perseguito una legge elettorale senza consultare l'opposizione, quindi di essersi cucita una riforma perché teme di perdere. Così Chiara Braga, ma suona dunque, dicevo, così Chiara Braga, ma c'è anche chi pensa che tutto sommato questa legge elettorale non scontenti il centro-sinistra dietro quelle che considera delle ipocrite manifestazioni di critica che fanno parte un po' del gioco delle parti, e la posizione del Foglio espressa in un articolo di Salvatore Merlo, no, scusate, non di Salvatore Merlo, in un articolo sì, di Salvatore Merlo. L'asse Meloni-Schlein, siglato SM, ritengo che sia da attribuire a Salvatore Merlo. L'asse Meloni-Schlein, tra riforma elettorale e data del voto, c'è un patto implicito, dice, e Salis ora pensa di federare il centro. Così resta il fatto, dice Merlo, che la legge elettorale di Meloni, quella che Schlein ha combattuto, torna comoda alla segretaria del PD, perché la obbliga le coalizioni a indicare il premier e dunque a passare per le primarie che lei desidera. Difficile a questo punto non scorgervi un patto implicito con la Premier che ha scelto la segretaria come avversaria. Qualcuno sostiene che un altro aiuto Meloni lo potrebbe dare completando la legislatura, dando tempo a Schlein di vincolarsi da Conte. In una storia piena di condizionali, l'unico indicativo forse lo coniugano loro, le due nemiche che vogliono la stessa cosa. Questa lettura è una lettura solo del Foglio e sta tanto nell'analisi che fa Salvatore Merlo, dove annuncia anche che Silvia Salis sarebbe disponibile a rappresentare il collante di tutti i gruppi che da Ruffini a Onorato a Maggi a Gabrielli e perfino a Calenda, che però insomma si è tirato fuori, potrebbero rappresentare il centro dell'alleanza di centro-sinistra. E quindi la sindaca di Genova avrebbe offerto questa disponibilità alla segretaria Elly Schlein, fino al punto di immaginare di candidarsi alle primarie della coalizione, così dice Merlo. Ma poi c'è la lettura che ne dà Cerasa, no? E che è la stessa sostanzialmente. Cerasa dice: nessuno lo ammetterà, come capita spesso in questi casi, ma la verità è che la legge elettorale, che scandalizza molti, piace anche a chi la contesta. Piace al centro-sinistra perché permette di avere un eventuale premio,

0: con cui poter governare in caso di vittoria. Piace a Elis Lein perché le permette di blindarsi prima delle elezioni, piace a Giuseppe Conte perché gli offre una buona scusa per chiedere le primarie. Così dice Cerasa, la nuova legge elettorale costringe a fare i conti con una parola, cioè la stabilità. Quali sono le condizioni necessarie per avere più stabilità? Avere una coalizione costretta a definire il suo perimetro, il suo programma, il suo candidato premier, consente di fare chiarezza e la chiarezza è una condizione necessaria per provare ad avere un futuro stabile. E si capisce che questo piaccia meno alla coalizione, ma l'esperienza di questi anni ci dice che l'algoritmo magico della stabilità in Italia dipende non da una formula matematica, ma arriva dalla volontà di fare scelte forti, non timide, in politica estera, in politica economica e di riconoscere e legittimare la leadership. Per questo dice piace anche al centro-sinistra. Sì, d'accordo, è vero, ma tutta questa ipocrisia è in realtà il frutto di una difficoltà del centro-sinistra di definire queste condizioni e quindi di un ripiegamento dietro un'ambiguità esprime la volontà obiettiva dei comportamenti del centro-sinistra. Quindi questo dire piace pare molto un'analisi psicanalitica, ma non quello che emerge nell'offerta e nei contenuti del centro-sinistra, perché fare conti con le sue contraddizioni, certo, sarebbe utile e giusto, ma non sembra che fino a questo punto il centro-sinistra sia stato in grado di farlo. Però, nella lettura che dà Cerasa, alla fine il premio di maggioranza offre la capacità di governare le ipocrisie, quindi va preso positivamente anche dal centro-sinistra. Ecco, mettiamola così, forse è più sostenibile questa tesi in questo modo. Dobbiamo leggere i commenti perché questa legge viene valutata diversamente dai giornali. C'è il Corriere della Sera con Verderami che la approva. È un giudizio chiaro, netto del Corriere che dice l'impianto della nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva alla Camera, ha l'obiettivo di garantire la stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche. Ecco, così la mette Verderami, diversamente da Cerasa, ma il concetto è lo stesso, ma è un auspicio, un appello, un monito alle forze politiche. Questo non vuol dire che il PD la voglia, perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura. Perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali. Così Verderami a pagina 1, in prima pagina, poi prosegue a pagina 28. Eccola qui, dice Verderami ancora. L'altro elemento positivo dello Stabilicum è che la riforma punta a restituire agli elettori il diritto di scegliere da chi farsi governare. La riforma elettorale, insomma, ha l'intento, per certi versi condivisibili, di restituire un rapporto più trasparente e lineare tra la politica e i cittadini. In questo senso, il voto di ieri alla Camera ha una forte rilevanza politica perché apre una campagna elettorale particolare, perché le urne non decideranno solo le sorti di Palazzo Chigi, qui c'è un addendum, diciamo, ma anche quelle del Quirinale. È da un paio d'anni almeno che la corsa al Colle sta impegnando i partiti in una gara di posizionamento in vista di quell'evento che rappresenterà il vero traguardo di questa prossima legislatura. In questo senso, un elemento di chiarezza dovrebbe venire dal governo indicando l'orizzonte temporale della legislatura, che al momento spazia da marzo a settembre nel prossimo anno. Comunque, il giudizio di Verderami complessivamente è che la riforma elettorale risponde a una serie di esigenze della politica e della democrazia in positivo. Naturalmente, giudizio diametralmente opposto troviamo sulla Repubblica, come vi dicevo, basta leggere il commento che ne dà Annalisa Cuzzo Crea sulla Repubblica, a pagina 1 e a pagina 7, 17, scusate. Eccolo qui, andiamo a prendere sulla Repubblica. Eccolo qui. Le preferenze, ecco, dal cappello spuntano le preferenze, ma solo a partire dai secondi in lista sono, diciamo, il vulnus che ovviamente riduce il contenuto di questa apertura e suona come un tradimento. È come un maquillage, dice Annalisa Cuzzo Crea, ma sotto questo maquillage, questa finta offerta delle preferenze come recupero di un rapporto fra cittadini e partiti, c'è lo sfregio, leggo testualmente, della Costituzione e dell'equilibrio dei poteri attuato attraverso un premio di maggioranza abnorme, che fa sì che se una coalizione raggiunge solo il 42% dei consensi, possa prendere il banco, governare a suon di decreti legge, come ormai uso ad eleggere in autonomia perfino gli organismi di garanzia. Il potere in questo caso andrebbe a un'estrema minoranza che lo eserciterebbe con contrappesi sempre minori. Così Cuzzo Crea che critica la sostanza del premio di maggioranza. Questo il giudizio della Repubblica. Poi c'è la stampa. La stampa segnala con Alessandro De Angelis forse un commento molto originale che mi piace riportarvi. De Angelis è un commentatore obiettivamente sagace. E che cosa dice De Angelis? Eccolo qui. Dice: sarebbe tecnicamente possibile, un commento della giornata, citare le parole che pronuncio con tono indignato, parte da una forte provocazione che nasce da quello che diceva Meloni quando era all'opposizione. Proprio Giorgia Meloni qualche anno fa. È scandaloso che le regole del gioco vengano decise con la fiducia. Ci appelliamo a Mattarella, diceva Meloni. E volendo si potrebbe citare anche il seguito del ragionamento. Ma se questi partiti non si fidano dei propri parlamentari, poi con che faccia chiedono i voti agli italiani? Sa Dixit, conclude De Angelis citando, diciamo, questa memoria di quando Meloni era sulle barricate. Correva l'anno 2017 e allora fu il centrosinistra a perdere l'innocenza, scrive De Angelis, imponendo a forza una legge elettorale per ben due volte, prima il cosiddetto Italicum, poi il cosiddetto Rosatellum. Il copione si ripete 9 anni dopo, a parti invertite. Metodo e logica sono l'opposto di ciò che dovrebbe accadere in un paese normale, dove le regole del gioco si disegnano insieme sulla base dell'interesse del paese, non come un abito sartoriale dopo aver visto l'ultimo sondaggio. La fiducia su provvedimenti del genere è al tempo stesso un atto di arroganza verso il Parlamento e, a dispetto del al termine, una manifestazione di conclamata sfiducia verso la propria maggioranza, di cui si teme tenuta e fedeltà. Così De Angelis. Poi però aggiunge: Giorgia Meloni è in difficoltà nel paese reale e con scarsi risultati da spendere si è dotata di una formidabile arma politica. E qui segnala, diciamo, il valore della legge, il valore tattico della legge, potenzialmente letale per gli avversari, e questo ne spiega l'urgenza. L'indicazione del candidato premier, con ogni evidenza, è condizione che già sta facendo impazzire la maionese del centrosinistra. Persino nel suo mondo parte tra sedute spiritiche sui papa stranieri e dibattiti esoterici sulle primarie. È una lama sul punto di più acuta fragilità di un'alternativa che finora vale in quanto contro, ma non per, come assetto, programma e leadership. Su questi presupposti magari si scioglierà il nodo primarie, ma non è detto che funzioni. Detto in altri termini, è così sicuro che se vince Elish Line i 5 Stelle la voteranno alle secondarie e viceversa? E questo è il quesito che trasforma la legge elettorale, dice De Angelis, in in una lama potente da un punto di vista tattico. Però c'è un però, dice De Angelis. Se il racconto leaderistico è assicurato, non è invece affatto una certezza che la riforma funzionerà in relazione agli obiettivi fissati, cioè a quelli di governabilità, varata quando ancora non c'era Vannacci per impedire il pareggio e gli inciuci, ora potrebbe produrre entrambi, perché se nessuno dei poli raggiunge il 42%, scatta il proporzionale puro. La grande palude dell'ingovernabilità e degli accrocchi post-voto. Sarebbe un caso di scuola di eterogenesi dei fini, non a costo zero in un momento in cui c'è bisogno di stabilità per affrontare i marosi della crisi economica. Accade spesso quando si scinde l'interesse di parte dall'interesse del paese, facendo prevalere il primo. È, diciamo, una profezia quella di De Angelis che aveva anche posto Ceccanti quando diceva: stiamo attenti perché se si finisce in pareggio, tante l'indisponibilità delle due coalizioni a governare insieme, cioè di Elly Schlein e di Giorgia Meloni, a sostenere un governo comune, non lo faranno mai, c'è il rischio di una crisi di sistema e quindi di un ritorno al voto comunque. C'è chi invece, ieri lo diceva Gotor, prefigura e pregusta un finale di questo tipo nell'ipotesi di rispolverare quel governo tecnico che rappresenta ovviamente un'aspirazione di molti di fronte a un paese polarizzato e contrappositivo. Così, De Angelis sulla stampa. C'è anche il commento di Marcello Sorgi che però fa un'analisi e dice: stiamo attenti perché che cosa succede quando all'inizio del prossimo anno Meloni dovesse andare al capo dello Stato e dirgli la legislatura è finita, vogliamo andare al voto? È possibile che Mattarella le risponda che deve comunque presentarsi in Parlamento, lo vuole la liturgia istituzionale. Immaginarsi il dibattito sulle eventuali comunicazioni di Meloni che dica è andato tutto bene, ma preferiamo dimetterci per andare alle elezioni. L'opposizione non si lascerebbe scappare l'occasione di dire si sono arresi, l'avevamo detto noi. E la Premier avrebbe da pentirsi per aver tentato ciò che in altri paesi è normale o quasi normale, vedi Sanchez in Spagna, ma che qui, come tutto in questo Parlamento e nella politica italiana, diventa occasione di scontro, di insulti, di scambio di accuse che allontanano dalle urne i cittadini. Quindi anche la mossa, dice Sorgi, di andare anticipatamente al voto potrebbe avere qualche contraccolpo per la Premier. L'ultima analisi che devo leggervi, che voglio leggervi, è quella di Stefano Folli sulla Repubblica, a pagina 17 sulla Repubblica, vi dicevo. E qui Folli in realtà dice: la controversa legge elettorale rappresenta un successo, ma la legislatura a questo punto è finita, passato il bilancio. La Meloni non avrà altro più da fare da gennaio in poi e c'è chi spera che la Corte faccia scivolare nel cestino l'intera riforma, però dice Folli che pur analizza questa ipotesi è uno scenario altamente improbabile che la Corte possa rigettare la sentenza, possa rigettare la legge, scusatemi. Resta senza risposta un altro interrogativo, dice ancora Folli, se come questa nuova legge può accrescere non tanto la stabilità, questo sicuramente lo farà, quanto la sua efficienza dopo una legislatura che è stata molto stabile, ma il bilancio delle riforme è senza dubbio carente, però qui non si può chiedere alla legge elettorale ciò che la legge elettorale non può dare, poiché l'efficienza è un presupposto della politica, sostanza della politica, non tanto delle regole del gioco, che rappresentano la forma e non la sostanza della politica stessa. Così, così folli sulla Repubblica. Vi dicevo, resta da analizzare il clima del campo largo. C'è ovviamente anche qui ci sono ancora retroscena sulle parole dette da Conte ribadite ieri su questo incontro segreto rivelato da Giovanna Vitale, in cui Conte avrebbe detto a Schlein: scegliamo un federatore, e Schlein avrebbe detto non se ne parla proprio. Schlein poi smentisce l'esito di questo incontro. E tutto questo ovviamente crea un clima di sfiducia da parte del PD nei confronti dei 5 Stelle, e quindi un clima che non accompagna alle elezioni nella maniera migliore. Di questo clima di sfiducia dà conto Niccolò Caratelli nel suo retroscena, pagina 2, sulla stampa. L'impressione, scrive, che tra i protagonisti della possibile alternativa resti irrisolto un problema di fiducia nel PD. È dura trovare oggi qualcuno disposto a mettere la mano sul fuoco sulla lealtà del presidente dei 5 Stelle. Non ci possiamo fidare, egli non deve fidarsi, fino all'ultimo lui potrà scartare, dice un deputato di fede schleiniana. Se perde le primarie e capisce che il centrodestra non arriverà al 42%, Conte potrebbe chiamarsi fuori in modo che il prossimo Parlamento si formi con il proporzionale puro e le carte possano rimescolarsi. Scenario non impossibile, scrive la stampa, almeno a guardare i sondaggi. Così la stampa. Sul Corriere della Sera anche c'è un articolo che racconta il piano del campo largo, piano che va definendosi tra una presa di posizione di Conte in TV, un pannello, un incontro a pranzo di Conte stesso con Bonelli e Fratoianni, e una confidenza di Elly Schlein ai suoi. L'ex premier continua a ribadire la tesi dell'incontro in cui Elly Schlein avrebbe rifiutato il federatore. Ieri il presidente dei 5 Stelle, ospite di Bruno Vespa, 5 minuti, scrive il Corriere della Sera con Emanuele Buzzi, ha sottolineato: ho detto facciamo un passo indietro, sei disponibile? Lo facciamo entrambi per senso di responsabilità, non perché debbano spaventare le primarie, ma perché c'è una parte dell'elettorato del campo progressista che ha esposto qualche dubbio. Io non ho fatto nessun nome specifico, ha aggiunto Conte, rispondendo a una domanda sul federatore del campo largo. Per Conte le primarie sono un percorso obbligato a causa delle aspirazioni della leader Dem. Legittimamente, dice, sappiamo che è scritto nello statuto del Partito Democratico che il segretario aspira e può essere indicato come candidato a premier. Elly Schlein legittimamente vuole essere candidata a premier. Ponte prova a imprimere un'accelerazione, chiudere entro ottobre la fase programmatica per poi lanciare una campagna per le primarie che si concluda entro fine anno. Ovviamente il partito antiprimarie continua però a soffiare diciamo, sull'ipotesi del fuoco del federatore che venga fuori, e lo fa oggi anche Cacciari nell'intervista di Roberto Gressi sul Corriere, quando dice: li vedo avviati verso la strada rovinosa delle primarie. Se Elly Schlein dovesse perdere la sfida, il PD andrebbe incontro allo sfascio. Se invece dovesse vincere le primarie, dovrebbe fare i conti con l'elettorato dei 5 Stelle, che tendono a votare solo per i loro. Guardando alle amministrative, è assolutamente chiaro. E se vincesse Giuseppe Conte, anche lì il problema si porrebbe, si andrebbe a una campagna elettorale con il principale partito dell'alleanza allo sbando. Così dice Cacciari sul Corriere della Sera, ovviamente censurando l'ipotesi delle primarie. Ancora usciamo dalla legge elettorale che ci ha impegnato oggi in maniera molto, molto cospicua. Ci tocca dire semplicemente che il ministro Crosetto ha riferito in Parlamento sulla ipotesi di un riposizionamento, una nuova missione in Arabia Saudita dei nostri soldati e dice no, non c'è nessuna nuova missione che si era paventata quando gli Houthi avevano bombardato una base dell'Arabia Saudita attaccando un nostro aereo. E si era scoperto che c'erano 500 militari italiani impegnati in Arabia Saudita. L'opposizione aveva chiesto al ministro di riferire in Parlamento e Crosetto oggi, durante l'audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa della Camera del Senato, ribadisce come stanno le cose. Dice non c'è nessuna nuova missione, assolutamente no. In Arabia c'è in corso un rischieramento, lo chiama così, non una nuova missione. Sul sito del Ministero si parla di missione ed è sbagliato, ma è stato spiegato che il termine era usato in senso militare e non giuridico, ma tutelerò io stesso le prerogative del Parlamento di fronte a questo errore. Se qualcuno ha sbagliato, pagherà, dice Rosetto. Spiega appunto i termini di questo rischieramento che è compatibile con, diciamo, l'autonomia gestionale della presenza di militari in Medio Oriente già certificata dal Parlamento con precedenti voti, ma l'opposizione rumoreggia e non ci sta. Dice come si può definire ripiegamento tecnico lo spostamento di 500 militari con mezzi aerei missilistici dai paesi del Golfo all'Arabia Saudita? Così chiedono Vincenzo Amendola e Stefano Graziano del PD e anche AVS. Questo l'oggetto del chiarimento di Crosetto in commissione difesa esteri, che però non ha convinto del tutto l'opposizione. La seconda notizia, però, sulle pagine dei quotidiani di cui vi devo dare conto, è quella dell'Europa che apre alla flessibilità del patto di stabilità. Attenzione, però, stiamo parlando qui di due flessibilità. Ce n'è una, quella attivata con la clausola di salvaguardia, dove l'Europa ha detto già sì e sono 28,8 miliardi. Poi c'è l'altra in cui Meloni chiede un'apertura, cioè la possibilità di utilizzare l'extragettito IVA, la possibilità di, diciamo, fare debito di fatto anche per sostenere famiglie e imprese e far sì che questo debito non venga conteggiato ai fini del patto di stabilità. Lo ha chiesto Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Sembra che ci sia una piccola apertura e devo dire che anche oggi si coglie nelle parole, e lo colgono un po' tutti, di Dombrovskis, commissario all'economia, un'apertura. Dice, nelle ultime settimane, dice Francesca Basso, scrive su Corriere della Sera, riportando le frasi del commissario, abbiamo assistito a un aumento dei rendimenti nei mercati globali dei titoli sovrani e un ampliamento degli spread all'interno dell'area euro. Serve quindi prudenza fiscale, però questo non è un no alle richieste di Italia e Grecia, perché dice la maggiore flessibilità fiscale per l'impatto dell'inflazione più alta sulla traiettoria della spesa netta richiesta da Roma e Atene è già contemplata dalle regole UE. Quindi la possibilità c'è, però andateci piano. Questo è il giudizio di Dombrovskis, che poi si raccomanda che qualunque aiuto per contrastare il caro energia è importante che sia volto a tutelare le categorie più vulnerabili e che sia a breve termine. Nessun riferimento esplicito, dice il Corriere della Sera, alla richiesta di usare l'extragettito IVA legato all'inflazione per finanziare misure contro il caro energia. Tuttavia, Dombrovskis ha ricordato che una caratteristica chiave del quadro fiscale è l'anticiclicità. Quindi un richiamo, scrive il Corriere della Sera, che non sembra incoraggiare la richiesta italiana. Così Dombrovskis sul Corriere della Sera nell'articolo di Francesca Basso. Però Naturalmente i paesi frugali non ci stanno, il patto di stabilità dicono non si tocca, le regole fiscali sono quelle, c'è l'Olanda in particolare che è molto arrabbiata, ma anche il ministro delle finanze tedesco, Klingbeil, dice ma le regole fiscali le abbiamo appena riviste, introdurre è necessario. Cambiarle non ha senso, e tuttavia la Germania spinge invece per la necessità di introdurre l'imposta sugli extraprofitti a livello UE, e di questo si discuterà a colazione oggi tra i ministri delle finanze dei 27. Quindi l'Italia, intanto, spiega Enrico Marro, Corriere della Sera, potrà spendere 14,4 miliardi nel 2027 e altrettanti nel 2028, metà per la difesa, metà per l'energia. Questo però riguarda la clausola di salvaguardia. Or, ovviamente attraverso l'energia si riuscirà ad aiutare anche famiglie, studenti, imprese, come praticamente per esempio attraverso anche qualche bonus, anche se l'Europa non vuole i bonus, però in bolletta per i clienti vulnerabili una misura di questo tipo potrebbe essere ammessa, soprattutto se accompagnata poi a interventi strutturali come gli incentivi sulle pompe di calore, l'efficientamento energetico, i ecobonus al 65% sulla ristrutturazione edilizia. In questo caso è evidente che potrebbe essere accolta. Poi misure più strutturali come sostegno alla produzione di energia di fonti rinnovabili e credito d'imposta alle imprese. E così le misure che dovranno essere autorizzate martedì a maggioranza assoluta dalla Camera e Senato, dove il governo presenterà lo scostamento di bilancio utilizzando i 14,4 miliardi della clausola di salvaguardia. Però a questo, come vi ho detto, si aggiunge la moral suasion di Giorgia Meloni nei confronti di Ursula von der Leyen e dei 27, che accadrà all'Ecofin, accadrà soprattutto al Consiglio europeo prossimo, per autorizzare altra flessibilità, computandola, non considerandola nel patto di stabilità. Ne parlano anche la Repubblica e la stampa. È giusto approfondire, perché questa è una questione molto rilevante, ovviamente. Ne parla la Repubblica e la stampa, vi dicevo. La stampa si concentra, la Repubblica si concentra però su un altro tema connesso a questo, che è il contributo delle banche. Ieri in Parlamento il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, scrive sulla Repubblica Giuseppe Colombo, ha riaperto il dossier contributo delle banche, dicendo che è aperto un dialogo con l'ABI per un contributo delle banche. L'anno scorso, ricorda la Repubblica, banche e assicurazioni hanno messo sul piatto 10 miliardi, 5 in 3 anni, ed è per questo che c'è ora l'ipotesi di richiedere ancora qualcosa in più. Annusata l'aria, però, segnala la Repubblica, le banche alzano un muro. Il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha ricordato ieri l'intesa in vigore con una postilla eloquente. Con un accordo triennale ci siamo assunti anche un rischio, perché ha sottolineato: se la crisi infiamma davvero, noi abbiamo delle addizionali. E quindi chiederci ancora dell'altro in una situazione di estrema vulnerabilità è troppo. Forza Italia, come sapete, è contraria a questa misura, però il governo sembra orientato anche sulla spinta di Salvini di invece procedere in questa direzione. Devo ancora riferirvi della stampa, la quale segnala. La stampa segnaliamo l'andamento dei mercati. Ieri le borse sono andate giù, il petrolio è risalito a 105 dollari. E secondo quanto scrive Fabrizio Goria, l'ipotesi di a dicembre di un aumento dei tassi sui depositi al 2,75 dall'attuale 2,50 è al centro delle valutazioni della BCE, soprattutto in relazione al rischio che l'inflazione media oggi al 3% in Europa per il 2026 possa diventare un fattore persistente della nostra economia e quindi rappresentare un problema da affrontare. Così la stampa. Mi resta da dirvi che la partita tra MPS e Intesa ieri ha avuto, diciamo, un passaggio chiave con il no di Caltagirone e Agricol alla contromossa di Lovaglio nei confronti di Intesa. E a questo punto l'acquisizione della Banca Senese da parte della Banca di Carlo Messina si fa più, diciamo, si avvicina. Il gruppo Caltagirone si affianca a Intesa San Paolo, scrive Giovanni Pons sulla Repubblica, e mette su un binario morto il piano di difesa di MPS di Luigi Lovaglio. Dopo Delfin, 17,6% del capitale, e Benetton, 1,45%, anche il terzo azionista del Monte, Caltagirone, con il 13,5%, ha fatto sapere ufficialmente che voterà contro a tutti e cinque i punti dell'assemblea straordinaria in programma per il 29 ottobre, e cioè si opporrà alle due OT di Subbanca, BPM e Banca Generali, all'aumento di capitale volto a sostenere la distribuzione straordinaria di un dividendo in cash e azioni e alla fusione con Mediobanca. Anche Agricol ha fatto lo stesso. L'unico a non arrendersi del tutto, scrive la Repubblica, è lo stesso Lovaglio, che ieri ha incassato l'ok dell'IVASS e al trasferimento della quota generali in Mediobanca e sostanzialmente da domenica sera, dice la Repubblica, è costantemente riunito con i suoi advisor, consulenti legali, per capire se ci sono margini di risposta all'ultima mossa d'Intesa. L'ipotesi è di rinviare l'assemblea. Ma l'ipotesi prevede un valido motivo che in questo momento è un piano alternativo che in questo momento non si vede e quindi non è detto che la Consum possa aderire a questa ipotesi. La sfida a questo punto, secondo quanto ci racconta il Corriere della Sera nel suo retroscena su questa vicenda, la sfida si trasferisce su Generali. E cioè su quello che sarà il rapporto fra Intesa e Generali. Ne parla Andrea Rinaldi sul Corriere della Sera a pagina 31. Per gli addetti ai lavori, la partita d'Intesa San Paolo su Monte Paschi si è chiusa ieri. E a questo punto, con la presa di Rocca Salimbeni, il gruppo guidato da Carlo Messina erediterà sulla controllata Mediobanca anche il 13% della compagnia assicurativa Generali, di cui ha già un 3% in derivati, percentuali che ne faranno il primo azionista di Trieste davanti a un altro istituto nazionale, ovvero l'Unicredit di Andrea Orcel, che ne detiene il 9%. Quindi, diciamo, la competizione, segnala Andrea Rinaldi, tra Intesa e Unicredit, che ormai affermano come le due grandi banche, diciamo anche in proiezione europea, avrà in generale un terreno di verifica e forse di confronto. Così il Corriere della Sera, nello scenario che questa partita che sta per chiudersi apre. Ci restano da dire alcune cose, mancano pochi minuti, le notizie di esteri oggi ve le ho date nel sommario, ma non è accaduto niente di sostanziale su questo fronte, mentre mi piace chiudere con la vicenda del Tribunale Islamico, che è una vicenda, diciamo, cavalcata dai giornali della destra, ma una vicenda che però deve indurre una riflessione, perché è un segnale di attenzione che una democrazia liberale deve avere. C'è l'editoriale di Niccolò Zanon a commento della notizia che la procura di Padova ha aperto un'indagine sul Tribunale Islamico. Niccolò Zanon, ex vicepresidente della Consulta, quindi vicepresidente emerito, giurista costituzionalista, dice: attenzione che l'articolo 3 della Costituzione non è solo un articolo che vieta le discriminazioni irragionevoli, cioè il principio di uguaglianza, ma dice anche, contraris, per così dire, che nessun individuo, nessun gruppo può chiamarsi fuori rispetto all'applicazione della legge e dire: per me, per noi la legge italiana non vale. Così Zanon. Quindi dice: non mancherà certo chi rivendicherà il diritto delle singole comunità etniche o religiose di restare legate alla propria cultura d'origine, nel nome di un relativismo culturale che si crede utile all'inclusione e alla tolleranza. Ma questi dotti profeti del multiculturalismo, bisogna dire, bisogna ricordare a questi profeti che le enclave in questione, dove già purtroppo esistono anche in Europa, sono i luoghi in cui si consuma la lesione dei diritti delle persone più esposte o più deboli, le donne, le ragazze, per non parlare del mondo LGBT. Se arrivassero a non ostacolare anche da noi queste zone franche, sarebbero i luoghi in cui quella lesione dei diritti, che già si verifica in una miriade di casi isolati, verrebbe addirittura istituzionalizzata e autorizzata. Il caso padovano, è utile chiarirlo, non assomiglia affatto alle situazioni normali nella nostra esperienza in cui gruppi sociali o categorie professionali affidano la gestione di peculiari controversie a organi specifici, cioè ad arbitrati. Si può fare un arbitrato per decidere questioni economiche, questo vuol dire Zanon, ma non si può fare un arbitrato per decidere questioni che riguardano diritti fondamentali secondo una legge che si pone in contrapposizione con la Costituzione e i principi di libertà in essa contenuti. Pertanto, la vicenda del Tribunale Islamico di Padova è una provocazione, ma è una provocazione da tenere ben presente, perché il modello delle enclavi non può essere il modello di un'integrazione reale e di un confronto reale tra la cultura occidentale e le altre culture. È piuttosto un modo di stabilire tanti mondi chiusi che tra loro non si parlano, sono in contrapposizione. Così Niccolò Zanon sul Libero, su una questione su cui non cesseremo di parlare nei prossimi giorni. E con questo si chiude la mia rassegna stampa. Noi ci rivediamo lunedì, perché il weekend la rassegna stampa continua, ma io mi riposo, e alle 7:30 vi aspetto sulle frequenze di Radio Radicale. Un buon weekend a tutti. E adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Nel Regno Unito l'autunno è la stagione dei congressi di partito, le conference si tengono ogni anno tra settembre e ottobre, quando il Parlamento sospende i lavori, e per i leader sono l'occasione di parlare agli iscritti al paese. Quest'anno i congressi di peso nazionale sono stati cinque, i tre partiti tradizionali, quindi i laburisti, i conservatori e i liberal democratici, si sono aggiunti due partiti che sono cresciuti molto negli ultimi anni. Il primo è Reform UK, il partito populista e anti-immigrazione di Nigel Farage, che ha aperto aperto la stagione a Birmingham all'inizio di settembre. Il secondo sono i Verdi di Zach Polanski, che si definisce ebreo e antisionista. A Brighton i Verdi hanno tenuto il congresso più grande della loro storia. Ieri si è votato nel collegio londinese lasciato libero dall'ex primo ministro Keir Starmer, che si è dimesso. Ha vinto con il 45% la candidata laburista Sagal Abdi Wali, nata in Somalia e arrivata a Londra da bambina. Polanski, che non ha un seggio a Westminster, aveva approfittato di queste elezioni suppletive, è arrivato soltanto secondo con circa un terzo dei voti. Ha detto che resterà comunque alla guida dei Verdi nonostante i malumori sulla sua leadership dopo la rocambolesca approvazione nel congresso in sua assenza, impegnato proprio nella campagna per le suppletive, di una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo. A Liverpool il primo ministro laburista Andy Burnham ha annunciato che dal 2030 le pensioni statali non saranno più legate automaticamente alla crescita dei salari. I risparmi, ha detto, serviranno a finanziare un servizio pubblico e gratuito di assistenza agli anziani. Questo annuncio arriva mentre i conti pubblici sono sotto pressione con la crescita del debito e l'attesa, quando appunto a fine mese il governo presenterà la sua prima legge di bilancio. Anche i conservatori come Reform si sono riuniti a Birmingham, dove il congresso si è chiuso mercoledì con il discorso della leader Kemi Badenoch. Noi ne parliamo con il nostro ospite di oggi, il professor Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora professore, partiamo da Burnham, che ha legato la riforma del cosiddetto triple lock a un servizio gratuito di assistenza agli anziani. Tutto questo, diciamo, se vincerà le elezioni del 2029, contro la misura c'è un vasto schieramento. Ci spiega questa scelta?
3: Sì, allora si tratta di un annuncio, appunto perché l'attuale programma su cui si regge il governo laburista dall'inizio di questa legislatura non prevede il superamento del triple lock e quindi lui annuncia che al prossimo manifesto elettorale verrà intaccato questo meccanismo, che si chiama così perché è basato su tre parametri di indicizzazione delle pensioni: il tasso di inflazione, il tasso di aumento dei salari e la cifra fissa del 2,5%. Lui sostanzialmente propone di togliere il parametro dell'aumento dei salari e indicizzare le pensioni al massimo del tasso o di inflazione o del 2,5%. E con questi risparmi, che non sono facilmente stimabili, infatti c'è anche una differenza tra quello che dice, diciamo, le analisi governative e quello che cubano alcuni istituti di ricerca, ma insomma con i risparmi lui dice: no, io non è che farò dei risparmi rispetto ai conti pubblici, ma li metterò sul social care, in particolare per gli anziani. È una proposta interessante, naturalmente, che lo posiziona in un quadro che a lui sembra favorevole, appunto perché da una parte interviene su questo, però dall'altra mette questi eventuali risparmi sull'assistenza sociale. Gli altri partiti non l'hanno preso bene, è abbastanza comprensibile perché nel gioco democratico britannico governa un partito e gli altri si oppongono, ovviamente, né da destra né da sinistra. Da destra i conservatori e Reform hanno detto di no perché tocca, diciamo, le tasche dei pensionati. A sinistra, in particolare i Verdi, hanno detto di no perché ci vorrebbe ben altro, dicono loro, cioè una grande tassa patrimoniale sui ricchi. È un investimento politico che fa, diciamo, a costo zero in questo momento, perché appunto è una previsione per la prossima legislatura e quindi la prossima campagna elettorale, che teoricamente dovrebbe essere da qui a 3 anni.
2: Professore, alla luce di queste conference, che differenze emergono invece nel lato conservatore tra il partito di Badenoch e il partito di Farage?
3: Ecco, al di là dell'opporsi contemporaneamente entrambi a questa proposta, diciamo che naturalmente c'è una grossa differenza sui toni. È chiaro che il Reform UK è un partito estremista e quindi anche se sul tema, per esempio, classico dell'immigrazione ci sono dei punti di contatto, sono i toni che usa Farage e usa Reform rispetto a questo tema che differenziano i due partiti. Poi ci sono delle prospettive complessive diverse dal punto di vista, penso, anche del ruolo internazionale del Regno Unito tra i due partiti. Ma quello che rende in questo momento abbastanza impraticabili ipotesi di eventuali alleanze, direi che sono due. Da una parte una tradizionale avversione del sistema politico britannico e del corpo dell'opinione pubblica britannica ad accettare l'idea che due partiti si coalizzino prima delle elezioni, perché l'idea è che i partiti vanno alle elezioni con la propria identità. Anche se sono vicini come posizionamento, perché l'elettore deve sapere bene per chi vota e per quale programma vota e per quale leader vota. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, bisogna notare che se noi traguardiamo a un anno la serie dei sondaggi, ci rendiamo conto di come Reform nel corso di un anno ha perso circa 8 punti. Un po' nel silenzio generale e The Look invece, cioè i conservatori, sono rimasti molto bassi, sono attorno al 17%, però sono costanti. Ecco, che ne vedono che in questo momento sta investendo sul tempo, cioè sta cercando di utilizzare il tempo che rimane da qui alle elezioni per invertire i rapporti di forza dentro la destra del quadro politico britannico.
2: Professore, un'ultima battuta sui Verdi, su questa mozione che è stata approvata. Ricordiamo che in Italia la Camera sta esaminando un disegno di legge contro l'antisemitismo che adotta la definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che tra i possibili esempi di antisemitismo indica proprio il sostenere che l'esistenza dello Stato di Israele sia un'impresa razzista, e la mozione sostanzialmente sostiene questo. Lei cosa ne pensa?
3: Ma ne penso, diciamo, tutto il male possibile. Io sono rimasto attonito quando ho visto quella mozione, perché proprio toglie ogni steccato, no? Non fa nessuna differenza tra una critica legittima alla politica del governo di Israele, che assolutamente fa parte delle opinioni politiche plausibili e che si possono portare avanti, con invece l'idea che l'esistenza in sé dello Stato di Israele sia un esempio di razzismo. Ecco, naturalmente i Verdi in questi anni hanno assunto posizioni anche molto vicine ai Propal, però addirittura arrivare a questo è abbastanza imbarazzante, perché, e secondo me anche Polanski ha avuto qualche momento di imbarazzo, perché ha utilizzato strategicamente la campagna per le suppletive per un po' astrarsi, no, da questa battaglia interna, che è stata una battaglia forte, c'è stata una dialettica interna fortissima, però alla fine il risultato è stato questo. E vedere che da un partito della sinistra britannica arriva una presa di posizione che dice: in questi termini io non ho memoria rispetto almeno ai partiti rappresentati in Parlamento, mi permetto di dire, molto preoccupante, ecco. E se consideriamo anche quando è avvenuta, cioè alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre.
2: Certo, professore. Allora, intanto la ringraziamo. Grazie davvero al professor Claudio Martinelli. Appuntamento a presto con lei. Adesso sono le 9 in punto. Grazie. 9 in punto. Ci colleghiamo con Bruxelles. Abbiamo detto con David Carretta che ieri a Lussemburgo si sono riuniti i ministri delle finanze dei paesi dell'euro. Oggi tocca ai ministri dell'economia e delle finanze di tutti i 27 paesi dell'Unione. Buongiorno a David Carretta.
4: Sì, buongiorno a voi. Ieri riunione dell'Eurogruppo e uno dei temi che è stato discusso è la richiesta dell'Italia di ottenere maggiore flessibilità, la possibilità di fare più deficit di bilancio, modificando di fatto le regole attuali, senza entrare nei dettagli. La proposta fondamentalmente prevede di tenere conto dell'andamento attuale dell'inflazione nei percorsi di aumento della spesa degli Stati membri. Questo consentirebbe di liberare in qualche modo spazio fiscale, in particolare nell'immediato, per far fronte alla crisi provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Com'è andato questo dibattito, questa discussione sulla proposta lanciata da Giorgia Meloni in una lettera alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen? Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione delle regole, fondamentalmente dunque è convinto che questa proposta verrà accolta, ma le reazioni che ci sono state prima e dopo la riunione dell'Eurogruppo da parte degli altri ministri delle finanze e del commissario all'economia Valdis Dombrovskis sono state molto più prudenti. Il ministro delle finanze tedesco ha ricordato che le regole sono state appena cambiate, il ministro delle finanze belga ha detto esplicitamente di essere contrario, il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, che tra l'altro è parte in causa perché la Grecia si è associata alla richiesta italiana, se prima della riunione era stato aperturista dicendo che occorre affrontare una sfida doppia, quella degli alti livelli di debito pubblico che stanno spingendo verso l'alto i rendimenti dei titoli di Stato e dall'altra la necessità di aiutare famiglie e imprese, beh, al termine della riunione Pierrakakis ha ricordato qual è la situazione sui mercati. I recenti sviluppi nei mercati sovrani ci ricordano che gli investitori stanno diventando più sensibili ai rischi fiscali, cercano rendimenti più alti per compensare l'incertezza sulla credibilità e sul risanamento di bilancio, in particolare nei paesi che si trovano ad affrontare situazioni di bilancio più difficili. La risposta non può essere semplicemente un aumento dell'indebitamento, ha detto tra l'altro Pierrakakis, e anche il commissario Valdis Dombrovskis, ricordando che l'anticiclicità è un elemento fondamentale del nuovo patto di stabilità e crescita, ha invitato a guardare la situazione sui mercati. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un aumento dei rendimenti sui mercati obbligazionari globali, un ampliamento degli spread all'interno dell'area euro. Gli Stati membri dovrebbero attenersi agli obiettivi dei piani di bilancio a medio termine e utilizzare la flessibilità che è già disponibile con la clausola di salvaguardia nazionale, flessibilità che proprio ieri la Commissione ha formalmente concesso all'Italia per usare questa clausola inizialmente prevista per l'aumento della spesa per la difesa anche per le spese a sostegno di famiglie e imprese nel settore dell'energia. Morale, l'Eurogruppo sembra molto scettico, occorrerà vedere cosa succederà al Consiglio europeo, perché il tema dell'energia il 15 e 16 di ottobre sarà centrale nella riunione dei capi di Stato e di Governo. Primo tema in discussione, secondo la lettera del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, e alla fine va ricordato che Ursula von der Leyen è sempre stata molto generosa nei confronti dell'Italia e di Giorgia Meloni. L'ultimo esempio è appunto il via libera, la clausola di salvaguardia nazionale anche per l'energia. Del resto Giorgetti ha proprio invocato la Commissione più che l'Eurogruppo nei suoi commenti di ieri per arrivare a ottenere ciò che Meloni ha chiesto.
2: Questo per quanto riguarda l'Eurogruppo. Quanto alla riunione di oggi, invece, quali sono gli argomenti sul tavolo?
4: L'argomento principale dell'Ecofin di oggi è l'unione dei mercati dei capitali, o come è stata ribattezzata, l'unione dei risparmi e degli investimenti, il progetto per mobilitare fondamentalmente i risparmi privati europei a favore degli investimenti in Europa. Parliamo di oltre 1.000 miliardi di euro l'anno, una parte dei quali va negli Stati Uniti, è un progetto che si discute da ormai oltre un decennio, ma che fatica a concretizzarsi, rilanciato dai rapporti di Enrico Letta e Mario Draghi. E l'elemento centrale è l'integrazione e la supervisione dei mercati finanziari. La Commissione ha presentato un pacchetto di misure in questo senso e oggi l'Ecofin cercherà di arrivare a un accordo su questo pacchetto. Qual è l'elemento più controverso? La supervisione dei mercati finanziari. E il compromesso che la presidenza irlandese ha messo sul tavolo prevede fondamentalmente un'eccezione per un grande paese e un grande attore dei mercati finanziari europei, cioè la Germania e Deutsche Börse. Perché fondamentalmente, in parte per ragioni istituzionali tedesche, come costruita la sorveglianza interna,

0: organizzazioni di mercato, borse e valori, non solo in Europa ma nel mondo, non ricadrebbe più sotto la supervisione dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, l'ESMA, contrariamente agli altri grandi operatori come la Borsa di Parigi, di Milano, di Madrid. Ecco, alcuni si interrogano, ha senso fare tutto ciò se poi la Germania è fuori? E non avrebbe più senso usare le regole del trattato, per esempio la maggioranza qualificata che è prevista in questo settore, mettendo in minoranza la Germania che è ostile al completamento dell'unione dei mercati dei capitali? Questo interrogativo troverà una risposta oggi, probabilmente una risposta deludente per chi voleva più ambizione in questo importante dossier.
1: Grazie a David Carretta, ci risentiamo lunedì prossimo in questo spazio, adesso con un ringraziamento anche alla regia di Piero Scaldaferri e un saluto ad Antonello De Fortuna che mi ha raggiunto in studio, apriamo il notiziario di questo venerdì 9 ottobre 2026.
2: Buongiorno, vediamo il sommario, nasce la nuova legge elettorale, poi la ricorrenza del 7 ottobre, il DDL antisemitismo, la Camera, cosiddetta Camera arbitrale islamica, il percorso verso le elezioni di midterm negli Stati Uniti e i 140 anni di Lega Coop e ancora la rubrica Scegliere il futuro del professor Enrico Giovannini. Iniziamo con la legge elettorale, lo abbiamo seguito ieri in diretta, la Camera ha approvato in via definitiva il testo della legge elettorale voluta dal governo Meloni, il voto a scrutinio segreto si è chiuso con 227 sì e 164 no. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, l'obbligo di indicare il premier, capilista bloccati e preferenze espresse con una crocetta su un elenco di candidati. Ascoltiamo una serie di considerazioni delle varie forze politiche raccolte da Lanfranco Palazzolo. Iniziamo col deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato.
3: Sì, devo dire c'è stata un'attenzione un po' più matura, diciamo, anche da qualcuno che forse un po' superficialmente era intimorito la scorsa votazione da qualche frase ad effetto di qualche giornale, di qualche opposizione. Insomma, oggi invece il centrodestra ha mostrato la sua solita compattezza, credo anche con numeri superiori ai deputati eletti appunto nel centrodestra. Mi sembra, insomma, che tutto vada come deve andare.
4: Secondo lei la stampa ha cercato in qualche modo di condizionare questo voto dicendo ai parlamentari la fine, la pensione, i vitalizi, queste cose qua?
3: Sì. Questo tema sì, che sì, hanno soprattutto alcuni giornali soliti, parlare poi di pensione, insomma, mi sembra anche abbastanza improprio, perché adesso io non lo so, non sono particolarmente attento, ma non credo che sia una pensione d'oro come forse succedeva in passato, ecco, quindi non credo che cambi la vita di nessuno. Credo che sì, qualche giornale invece di entrare nel merito abbia voluto, insomma, evidenziare alcune presunte falle di questa legge, che in verità non ci sono. Questa è una legge che sostanzialmente dà la possibilità di governare a chi prende più voti rispetto agli altre coalizioni.
4: Secondo lei resta l'incognita della Corte Costituzionale?
3: Sicuramente ho visto che ci saranno dei ricorsi annunciati. La Corte Costituzionale aveva dato in passato delle indicazioni che, come ha detto bene Donzelli nel discorso sulla dichiarazione di voto, sono state rispettate, insomma, e quindi io non credo. Se ci saranno degli aggiustamenti da fare, si potranno anche fare, comunque non certo. È quello il problema.
2: Era la voce di Marco Osnato, sentiamo il parere del deputato, anzi portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.
5: Fanno sempre conto sul fatto che il centrodestra possa spaccarsi nei momenti clou. E invece, ancora una volta, abbiamo dimostrato che il centrodestra non solo non si spacca, ma esce pure rafforzato da un'elezione delicata, perché con voto segreto. Quindi quello che ci consegna questa seduta è un centrodestra sempre più forte, che è riuscito a fare una legge elettorale migliore delle precedenti, perché dà più potere al cittadino di scegliersi chi fa il premier, chi ha la maggioranza, e anche di reintrodurre, seppure con un meccanismo, diciamo, mediato tra liste bloccate e liste a preferenza, una modalità di scelta dei parlamentari che chiaramente valorizza o comunque fa contare di più il cittadino rispetto alla legge precedente. Quindi una cosa buona, positiva, che ci dice che il centrodestra è in salute, che andrà avanti e che vince.

0: toccherà alle prossime elezioni.
1: Il centrosinistra, ovviamente, l'opposizione contraria a quanto approvato dalla Camera. Sentiamo le varie anime, iniziando dal deputato del Partito Democratico Pandolfo.
2: Avevamo capito che la maggioranza di fatto aveva ritrovato una via. È chiaro che, come ha spiegato molto bene la segretaria Elly Schlein, era difficile capirlo, però, perché capire le ragioni per le quali il 14 luglio si era votato in un altro modo, la maggioranza aveva votato evidentemente in un altro modo, e oggi si sono rimangiati tutto quello che è oggi evidentemente prima di tutto incostituzionale, qualcosa che la legge elettorale approvata oggi lede le prerogative del capo dello Stato, anzitutto sull'indicazione del Premier, che è contenuto nella legge. Sappiamo benissimo che secondo la Costituzione è una prerogativa appunto del capo dello Stato. Poi ci sono altre questioni, penso ad esempio all'alternanza di genere. Sono conquiste che sono state fatte in questi luoghi delle istituzioni e che sulle quali invece si fa un passo indietro veramente troppo grave.
1: Era Alberto Pandolfo del Partito Democratico. Adesso sentiamo cosa pensa Carlo Calenda, leader di Azione, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
3: Stiamo parlando di una legge che non cambia assolutamente niente della dinamica bipolare, bipopulista che c'è, ha distrutto questo paese. Semplicemente diminuiranno radicalmente le donne elette in Parlamento, e sarà questo un grosso problema.
4: Lo scopo della legge è quello di creare stabilità, è garantito a suo modo di vedere?
3: No, perché nessuna delle coalizioni farà il 42%, quindi gli si ritorcerà contro, come sempre è stato del resto quando si sono provate a fare legge elettorale pro domo di chi le faceva.
4: Lei oggi, sentendo gli interventi in aula, che impressione ha avuto sullo stato di salute del centrodestra e del centrosinistra? Allora, il centrodestra si è affidato a Donzelli, che è un segretario organizzativo di Fratelli d'Italia, e non l'ha fatto il capogruppo. Questo cosa significa?
3: Non lo so valutare. Credo che non siano neanche loro felici di parlare di legge elettorale mentre crolla il mondo, mentre il prezzo dei carburanti va alle stelle, il prezzo dell'energia elettrica. Cioè, questo è il problema. Basta. Legge elettorale, basta. E basta primaria del campo largo, basta. Sembriamo dei pazzi, dei sonnambuli che parlano mentre il mondo sta finendo e di cose di cui non frega niente a nessuno.
4: Lei, guardando gli interventi dei leader dell'opposizione, di Conte e della Schlein, ha pensato che loro stessero pensando già alle primarie?
3: Ma sono sempre le stesse cose, sempre una specie di, adesso non l'hanno detto così, una specie di golpe fascista, qualunque cosa si faccia, anche sulle accise, non è possibile. È un modo di fare politica profondamente immaturo, soprattutto vista la situazione.
4: Come vede il governo dopo questo, diciamo, autoannullamento del price cap? Che difficoltà sta affrontando il governo e soprattutto la trattativa sulla flessibilità, per la quale c'è stato l'ok europeo?
3: Sì, ma la flessibilità è molto difficile da usare. La flessibilità, parlo di quella, chiamiamola elettrica, dell'energia, perché o si mettono a fare bonus edilizi in un momento in cui lo spread risale e c'è molta turbativa sui mercati, cosa che io non voterei mai, oppure devono fare cose strutturali. Io gli ho mandato una lista di proposte strutturali e vediamo se le faranno.
1: E sempre sulla legge elettorale, ultimo per il momento, l'ultima opinione è quella di Bruno Tabacci, fondatore e leader del Centro Democratico.
5: La cosa che più balza all'evidenza è il rischio di incostituzionalità che ci sono in diversi passaggi, a cominciare dal tempo del premierato. Se si voleva fare una modifica del sistema parlamentare, della democrazia parlamentare, introdurre una forma di presidenzialismo, bisognava passare attraverso una legge costituzionale, non una legge ordinaria come quella elettorale di cui abbiamo discusso, però ci si è infilati dentro, tant'è che la Premier poi ha parlato della madre di tutte le battaglie, insomma, di questa cosa qui del premierato, che si mette su un terreno che secondo me è del tutto inappropriato. E poi c'è il tema molto delicato del premio, perché la legge truffa, poi non parlo. Grosso fissava un premio al raggiungimento della maggioranza assoluta. Questi invece premiano una minoranza, ancorché importante, in maniera spropositata.
4: Con un astensionismo record.
5: E tra l'altro, essendo mutate le condizioni della partecipazione, perché al tempo di De Gasperi votava più del 90% degli elettori. Adesso diciamo che stiamo ragionando sul filo della metà. E questo è un problema che ha delle conseguenze, perché rischiamo di dare a una minoranza di poco più del 20% il potere di condizionare lo sviluppo democratico, comprese le figure di garanzia.
0: Era Bruno Tabacci, fondatore e leader del Centro Democratico. Torniamo sul terzo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che provocò l'uccisione di almeno 1200 civili e militari israeliani e il rapimento di altri 251. Il 27 ottobre si vota per la Knesset, il Parlamento israeliano. Per la prima volta dall'attacco nel paese resta aperto il confronto sulle responsabilità del 7 ottobre. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein nella rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme.
6: Certo, è chiaro che ci sono in Israele, dopo questa enorme, gigantesca tragedia alla base del quale c'è senz'altro, oltre all'aggressione subita, anche il fatto che Israele non ha saputo difendersene, c'è una grande discussione che è ancora più grande perché siamo esattamente a 20 giorni dalle elezioni, quindi ti puoi immaginare che cos'è appunto il dire che la responsabilità è di Netanyahu e quegli altri dall'altra parte no, invece a dire che la responsabilità è tutta dell'esercito e dello Shabbat e poi ci sono dei genitori che tutti hanno ragione, questi genitori, quelli che dicono che l'esercito ha combattuto valorosamente proprio fino all'ultimo per i loro figli e quelli che invece dicono che il loro figlio è stato ucciso per colpa del fatto che non sono stati dati gli ordini necessari. Tutti hanno ragione, uno che ha dovuto subire un dolore come quello di perdere un figlio ha ragione in ogni caso e va ascoltato in ogni caso. Bene, in questi giorni tutti quanti, mentre portano avanti le loro ragioni, hanno più o meno un atteggiamento positivo o negativo nei confronti del governo, e questo è più che logico, e questo è, Israele è un paese democratico fino all'osso, quindi ti puoi immaginare, questo è il terzo anniversario e questi sono 20 giorni dalle elezioni.
0: Sulla situazione politica in Israele oggi, Ruben Della Rocca ha chiesto un'opinione anche a Emanuele Ottolenghi, analista esperto di Medio Oriente e terrorismo.
7: La situazione è fluida perché certamente da un punto di vista militare, strategico, Israele è riuscito dopo lo smarrimento e lo shock del 7 ottobre con la sorpresa che ha causato, gli interrogativi che ha sollevato, i rischi che nel quale Israele è in corso, e certamente da un punto di vista militare negli ultimi 3 anni Israele ha un po' rigirato la frittata agli avversari, e quella che era un asse forte e in crescita nella regione, cioè le alleanze tra gruppi di vario tipo legati all'Iran, principalmente sciiti ma anche Hamas, che minacciavano in qualche modo non solo l'esistenza di Israele ma anche la stabilità interna di tanti paesi e spingevano o sostenevano la volontà egemonica dell'Iran nella regione, oggi è molto più debole, è molto più indebolita, è molto più fragile, questo è un grande successo, però non è sconfitta. E Israele è riuscito a decimare la leadership di Hezbollah, però Hezbollah rimane ancora una forza importante in Libano che non è completamente stata eliminata dalla scena. Lo stesso si può dire di Hamas. Il programma nucleare iraniano ha subito gravissimi danni, la sua leadership è stata anche quella decimata, le sue risorse economiche sono sotto grande pressione. però gli avversari di Israele hanno ancora delle carte da giocare, avversari, va detto, non solo di Israele ma anche dell'Occidente.
1: La legge, il disegno di legge già approvato al Senato all'esame della Camera per il contrasto all'antisemitismo, al centro del provvedimento c'è l'adozione della definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, organizzazione intergovernativa fondata nel 98 per promuovere, rafforzare e guidare l'educazione, la ricerca e il ricordo dell'Olocausto e del genocidio dei Rom in tutto il mondo. Enrico Salvatori ne ha parlato con David Magnaggi, professore senior all'Università Roma III, già componente della delegazione italiana presso l'IHRA.
8: L'AIRA per tanti anni si è occupata in particolare di antisemitismo in senso generale collegato alla tragedia dell'Olocausto, ma l'emergenza di un'emergenza antisemita in Europa di tipo nuovo, che non è come dire, un calcolo di quello più antico che c'è stato nel passato o di quello più recente di matrice razzista, ma che è legato ad una nuova situazione geopolitica che si è andata creando nel mondo con il processo di demonizzazione di Israele, che oggi purtroppo ha assunto dei caratteri patologici, anche di isteria collettiva se si va a guardare intorno, ha fatto emergere sempre più la necessità di offrire degli strumenti operativi che non sono necessariamente una legge, e la definizione non è una legge, nasce come soft law. Io ho coniato questo termine che è di natura giuridica, ma non l'ho coniato io soltanto, l'hanno coniato anche altre persone, giuristi, esperti, che con il termine soft law si intende, come dire, uno strumento operativo di una definizione che non è legge in senso hard law, per cui c'è questo articolo tassativo che dice che tu hai commesso qualche cosa, un reato, e quindi di conseguenza anche c'è una pena. Semplicemente offre alle istituzioni degli strumenti che permettono di capire se c'è una situazione su cui intervenire per prevenire, come farebbe qualunque preside della scuola, qualunque rettore dell'università, qualunque dirigente scolastico, qualunque anche come dire, responsabile di un ordine dei giornalisti.
0: Passiamo alla questione della Camera Arbitrale Islamica, le polemiche sulla Camera Arbitrale fondata a marzo a Padova. Non si tratta di un tribunale statale, ma di un ente privato che propone lo strumento giuridico dell'arbitrato per risolvere controversie civili e commerciali all'interno della comunità islamica, applicando i principi della Sharia, cioè la legge islamica, pur operando nei limiti dell'ordinamento italiano. Forti proteste da parte della destra, presa di distanza dalle stesse comunità musulmane. Ascoltiamo le considerazioni della deputata di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, con Lanfranco Palazzolo.
9: È una cosa che, se è così come è stata presentata in questo sito, che è qui, ho aperto sul cellulare, la vostra via alla giustizia islamica in Italia, è un qualche cosa che in Italia non si può fare. Anche perché, se noi andiamo avanti, dice che una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Sharia, ossia la legge islamica. Quindi siamo di fronte ad una palese violazione della Costituzione. La Costituzione non permette, la giustizia è una in Italia, è esercitata in nome del popolo e i giudici che la esercitano devono attenersi a quella che è la legge dello Stato, e vale ovviamente anche per questi per gli arbitrati. Non è che gli arbitrati applichino la Sharia, gli arbitrati si occupano di comporre delle controversie secondo quella che è la legge italiana, sperando di non arrivare poi ad un giudizio in tribunale. Anche perché, se lei va nel sito, che è tutto molto ben, no, riservatezza e dignità, si fanno efficienza e competenza, però
4: aspetti, c'è una cosa interessante: tempi più brevi, quindi si mettono in concorrenza con la giustizia italiana.
9: Sì, la stessa efficacia di una sentenza dei giudici italiani applicando la Sharia sul territorio nazionale. Poi parla di tribunali islamici all'estero, quindi io non ho ancora letto tutto, però quello che ho letto mi ha molto preoccupato, anche perché da quello che dicono loro sembra che si occupino molto anche di diritto di famiglia. Noi sappiamo che lì sono diritti non negoziabili per le donne e per i figli, e noi sappiamo che lì, secondo la Sharia, la donna può subire il ripudio. Sappiamo che i figli vengono dati sempre agli uomini, sappiamo che le donne anche in... se vanno a testimoniare valgono la metà di una testimonianza dell'uomo, così come con la successione ereditano la metà. Quindi parliamo di qualche cosa che al di là di tutto va proprio contro quelli che sono dei diritti non negoziabili e contro ma comunque non esiste, non si può fare.
0: Questa era Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia. Ascoltiamo anche la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.
10: Innanzitutto io partirei dalla compatibilità di queste istituzioni con l'ordinamento giuridico italiano, perché dei luoghi o degli istituti che contemplino l'arbitrato privato e non sono esclusi dal nostro ordinamento, e questo ci sta. Però non voglio sottovalutare il problema di ordine giuridico, culturale, politico. Infatti, alla luce anche della mia esperienza maturata in tanti anni di attenzione a quanto capitava in Afghanistan all'inizio degli anni 2000, laddove l'Italia contribuiva con esperti ed esperte soprattutto alla costruzione della Costituzione dell'Afghanistan, perché, se ricordate, l'Occidente aveva avuto l'ambizione di occupare, di entrare in Afghanistan, oltre che per cercare di ammazzare Bin Laden, anche per emancipare, tra virgolette, e soprattutto le donne, ma complessivamente il popolo, da una arretratezza che era anche giuridica, no? E allora mi sono confrontata con giuriste afghane e anche pakistane su questo punto, e devo dire che non è per niente semplice compenetrare le due culture giuridiche. E secondo me non vanno sottovalutate, soprattutto alla luce del punto di vista delle donne, che è quello che a me preme di più, le possibilità di produrre vincoli restrittivi alla possibile espansione della libertà delle donne musulmane in Italia con queste sorte di comunque soggetti che emettono sentenze che comunque risolvono anche conflitti, specie all'interno delle famiglie.
1: Era l'onorevole Luana Zanella. Termina qui il notiziario, la prima edizione del nostro notiziario mattutino. Grazie a Roberta Iannuzzi e qui in studio con me. Adesso ci colleghiamo nei programmi in convenzione con la Camera dei Deputati.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Fabio Rampelli alla presidenza. Due le interpellanze, una riguarda gli sconti, le promozioni Eniplan, l'altra le ferrovie.
12: 6,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 70, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha presentato alla Presidente il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis, comma 1 del regolamento, in sede referente alla 8ª Commissione Ambiente. Conversione in legge del decreto legge 8 marzo 2026 numero 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Il suddetto disegno di legge, ai fini di espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la 2943, presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti e iniziative di competenze in merito alle recenti promozioni commerciali del gruppo Eni nel mercato libero dell'energia. Chiedo al deputato Bonelli se intende illustrare la sua interpellanza. Risposta affermativa. Prego, l'ascoltiamo. A lei la parola.
13: Grazie, signor Presidente. Come sanno gli italiani,
1: Alleanza Verdi Sinistra,
13: 29 settembre, perché vi è stata un'ampia pubblicità, il gruppo Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulla bolletta elettrica e sulla bolletta del gas. Cosa è accaduto? Faccio una rapida, diciamo, sintesi in questo senso per essere abbastanza chiaro. Il 30 settembre mattina, sul prezzo di listino dell'Eni, il costo a kilowattora dell'energia elettrica era pari, lo faccio vedere, pari a 0,1716 euro di kilowattora. A questo sconto era già, a questo prezzo di listino era già applicato uno sconto del 15% che portava il prezzo a 0,1459 euro kilowattora. La notte del 30 settembre Eni aumenta il prezzo di listino del 21%, portando il prezzo a 0,2079 euro kilowattora. La mattina del 1 ottobre, giorno in cui scattava la possibilità di aderire all'offerta, che è dal 1 ottobre al 24 ottobre, lo sconto praticamente arrivava a 0,1455 euro kilowattora. Quindi vi faccio vedere la differenza tra i due prezzi: il primo è 0,1459, l'altro è 0,1455. Sostanzialmente, tra il prezzo iniziale scontato e quello del 30%, vi è una differenza del meno 0,3% di sconto. Ora, io ritengo quanto accaduto di una gravità inaudita, e lo ritiene il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, anche perché il governo si è subito precipitato ad applaudire il gruppo Eni per diciamo, l'importante sforzo che sta facendo per alleviare la crisi economica e sociale legata proprio al caro energia delle famiglie italiane. Però c'è un problema, mi rivolgo ovviamente al rappresentante del governo. C'è un problema perché la direttiva europea, la cosiddetta direttiva Omnibus, vieta espressamente le riduzioni di prezzo fittizie, imponendo l'obbligo di indicare come prezzo di riferimento per qualsiasi annuncio di sconto il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Quindi il punto è: perché Eni ha alzato il prezzo la notte del 30 settembre del 21% per poi applicare lo sconto del 30% sul prezzo rialzato la notte del 30 settembre applicandolo il 1 ottobre? Cioè, la domanda è: ma il ministro Urso, che tanto si è precipitato per applaudire insieme alla Presidente del Consiglio, non ha uffici ministeriali tecnici da attivare per tutelare di fatto non solo le leggi, la direttiva europea, anche il decreto legislativo 206 dello Stato della Repubblica Italiana, per applicare un prezzo che sia quello più favorevole alle famiglie, non quello che è stato rialzato la notte per creare un'operazione di marketing. Adesso abbiamo visto anche con l'operazione dei carburanti, si è abbassato, poi dopodiché è venuto meno uno sconto fiscale, Eni ha rialzato. Il punto è che alla fine sono sempre gli italiani che devono pagare. Del resto il quadro diciamo dell'energia in questo paese è abbastanza chiaro, purtroppo: una politica energetica disastrosa che ha puntato tutto sul gas, una politica che ha portato a introiettare e incamerare da parte delle grandi società energetiche che acquistano e distribuiscono gas circa 80 miliardi di profitti negli ultimi 4 anni. Quindi io chiedo alla rappresentante del governo, dopo quello che le ho fatto vedere, Cosa avete fatto? Avete chiesto conto all'ENI del perché ha rialzato il prezzo la notte del 30 settembre e ha applicato lo sconto del 30% non sul prezzo minore degli ultimi 30 giorni, ma sul prezzo rialzato la notte pari a un rialzo del 21%. Avete segnalato all'antitrust? Quali sono le misure che intendete adottare a tutela delle famiglie italiane che non possono essere raggirate in questo modo? Grazie, attendo una sua risposta.
12: Grazie a lei, deputato Bonelli. La sottosegretaria per l'economia e le finanze, Sandra Savino, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, sottosegretaria.
14: Grazie, Presidente. In relazione all'interpellanza in oggetto, sentiti il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese del Made in Italy e gli uffici competenti, in via preliminare preme far osservare che esiste un quadro normativo chiaro che attribuisce poteri di regolazione e di vigilanza sulla correttezza concorrenziale e informativa in capo all'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, l'ARERA, e l'autorità garante della concorrenza del mercato, AGI. Negli ultimi anni, con il perfezionarsi del percorso di liberalizzazione del mercato retail, sono state introdotte norme per rafforzare la tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in particolare attraverso azioni volte ad incrementare la trasparenza dei mercati dell'energia sia all'ingrosso che al dettaglio. In tale direzione si collocano, tra l'altro, le disposizioni del Decreto Legge numero 19 del 2025 e più di recente del Decreto Legge 21 del 2026, che hanno introdotto ulteriori misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati energetici al dettaglio, anche per la promozione della correttezza, trasparenza e adeguatezza dell'attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale. Tali disposizioni integrano adottate in materia di trasparenza, semplificazione delle bollette, nonché gli strumenti a disposizione dei consumatori. Tra questa si segnala in particolare il portale per il confronto delle offerte di energia elettrica e gas naturale disciplinato dall'ARERA. L'ARERA, in attuazione del quadro normativo di riferimento, regola la disciplina del settore e ha adottato, tra l'altro, il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali. Nel caso di violazioni accertate della disciplina regolatoria, l'autorità di regolazione esercita i poteri sanzionatori conferiti dal quadro normativo di riferimento. Come noto, la competenza a intervenire nei confronti delle condotte che integrano una pratica commerciale scorretta, nonché estremi di pubblicità ingannevole, spetta all'autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri conferiti dalla legge, in particolare dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206. Acquisito il parere dell'autorità di regolazione competente, potendo intervenire d'ufficio e applicare le sanzioni previste dalla norma. Fermo restando l'eventuale accertamento della condotta segnalata da parte delle autorità competenti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche mediante un confronto con le medesime autorità, svolgerà gli opportuni approfondimenti e valuterà eventuali ulteriori azioni da intraprendere volte a rafforzare la tutela dei consumatori e dei mercati energetici. Passando alle specifiche richieste rivolte a questo Ministero, nella sua qualità di azionista di ENI, si rappresenta che il MEF non interviene nella gestione operativa e commerciale delle società partecipate, né esercita funzioni di direzione e coordinamento delle relative scelte imprenditoriali. Le decisioni concernenti la definizione delle offerte, delle strategie commerciali e delle condizioni contrattuali competono agli organi sociali e sono assunte nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta dall'ordinamento. Il Ministero esercita pertanto esclusivamente le prerogative riconosciute dall'ordinamento all'azionista pubblico e non dispone in tale veste di poteri ulteriori rispetto a quelli attribuiti dalla legge alla generalità degli azionisti. Ciò premesso, con riferimento alle questioni sollevate dagli onorevoli interpellanti, sulle basi degli elementi acquisiti dalla società si ripresenta quanto segue. L'aggiornamento periodico delle condizioni economiche delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas rientra nell'ordinaria attività commerciale degli operatori del settore. Nello specifico, secondo quanto comunicato dalla società, l'aggiornamento delle condizioni economiche delle offerte plenitude a decorrere dal 1 ottobre 26 risultava già previsto nella documentazione relativa alle offerte commercializzate fino al 30 settembre 26, nella quale era indicata la relativa scadenza temporale. Tale aggiornamento non avrebbe riguardato esclusivamente l'offerta Fixed Time 24 Smart, ma il complesso delle offerte commerciali interessate dal rinnovo delle condizioni economiche. Sempre in base agli elementi forniti dalla società, l'adeguamento dei prezzi della materia prima è stato motivato dall'andamento dei mercati energetici e dall'incremento dei prezzi dell'energia registrato sui mercati di riferimento. Nel medesimo contesto si inserisce l'iniziativa commerciale relativa allo sconto del 30%, che secondo quanto rappresentato dalla società è stata concepita al fine di attenuare l'impatto dell'incremento dei prezzi energetici sui clienti finali e di offrire un sostegno in una fase caratterizzata dalla crescita dei costi dell'energia. Tali elementi sono riportati ai fini della rappresentazione delle informazioni acquisite dalla società e non implicano valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla correttezza delle specifiche scelte commerciali adottate, che rientrano nella responsabilità degli organi societari competenti, ferme restando le già citate attribuzioni riconosciute dall'ordinamento alle competenti autorità di regolazione. Con riferimento alla previsione contrattuale relativa a ETS2, secondo quanto comunicato dalla società, tale clausola è collegata al quadro normativo europeo in materia di emissioni ed è stata inserita nelle offerte gas di plenitude a partire dal gennaio 25. Anche l'eventuale valutazione della trasparenza della clausola della sua corretta rappresentazione nelle comunicazioni commerciali e della sua compatibilità con la disciplina a tutela dei consumatori non rientra nelle attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quanto alla possibile contrarietà delle condotte richiamate dagli interpellanti alle disposizioni di recepimento della direttiva Omnibus e al codice del consumo, la valutazione dell'eventuale sussistenza di violazione della normativa consumeristica dal carattere ingannevole nella comunicazione commerciale o di pratiche commerciali scorrette è riservata alle autorità competenti nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla legge. Il Ministero pertanto non può formulare valutazioni anticipatorie o sostitutive rispetto agli eventuali accertamenti demandati a tali autorità. Ugualmente, con riferimento alle iniziative ispettive richiamate nell'atto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non dispone di autonomi poteri ispettivi in materia di tutela dei consumatori, correttezza delle pratiche commerciali e trasparenza delle offerte energetiche. Le eventuali attività di verifica e controllo sono rimesse alle autorità e agli organismi competenti che operano in autonomia secondo le procedure e nell'ambito delle quelle stabilite dall'ordinamento.
12: Ringrazio sottosegretaria Savino. Il deputato Bonelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data alla sua interpellanza. Deputato Bonelli, a lei la parola.
15: Grazie signor.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
15: Profondamente insoddisfatto. Devo dire che è una risposta imbarazzante di questo tipo, non me la sarei mai immaginata. Devo dire, dov'è la Presidente del Consiglio Meloni che in questi giorni ha ringraziato Eni per l'intervento fatto, anche per le pressioni che il Governo ha fatto per alleviare il caro energia delle famiglie italiane, e oggi arriva una risposta di un burocratese incredibile, ovvero non è nostra responsabilità, non è nostra competenza, cose che gli italiani sentono sempre quando vanno negli uffici pubblici, gli dicono, e i cittadini si vanno a lamentare, dicono no, non è nostra competenza, si rivolga a un altro ufficio. Ma voi governate l'Italia, però non vi sarebbe costato nulla far presente e scrivere, come tante altre volte Giorgia Meloni ha fatto, la Presidente del Consiglio, scrivere alle autorità di regolazione per chiedere di aprire una verifica. Perché non l'avete fatto? Signora rappresentante del Governo, ovviamente non è sua responsabilità, quindi non me ne voglia, ovviamente abbiamo un'interlocuzione in questo senso, ma io vorrei farle vedere ancora una volta quello che è accaduto perché il prezzo di listino iniziale del 30 settembre era 0,1716 euro per kilowattora. La notte Eni l'ha portato, l'ha aumentato del 21%, ma di quali adeguamento dei costi di materie prime? Proprio in quelle 12 ore è arrivato questo adeguamento. E poi, fatto strano, che accade? Accade che poi la mattina del 1 ottobre lo sconto del 30% viene applicato sulla, non sul prezzo di listino iniziale, ma sul prezzo aumentato del 21%. E voi che cosa fate? Chiedete informazioni alla società. È come dire che andate in trattoria all'oste e gli dite: ma oste, ma è buono il vino? E cosa vuole che le dica? Che il vino è cattivo? È chiaro che se voi chiedete alla società che sia fatto tutto bene, la società vi dice ok, è stato fatto tutto bene. Però guardi, signora rappresentante del governo, c'è una questione veramente molto delicata, perché voi, è vero che non avete competenza, che sono le autorità di regolazione, ma avete il dovere politico di sollecitare le autorità di regolazione a intervenire. Perché è inammissibile che la direttiva Omnibus non sia stata applicata, perché ci sta vedendo, spieghiamo di che cosa si tratta, la direttiva Omnibus dell'Europa a tutela dei consumatori e delle famiglie dice una cosa molto chiara: se ci sono offerte e quindi sconti, lo sconto si applica con un riferimento di prezzo nei 30 giorni sul prezzo migliore, non sul prezzo peggiore fatto ore prima e poi la mattina i cittadini si sono trovati il rialzo del 21%. È un disastro questo governo. Non è possibile che dal punto di vista della propaganda che si fa si dice il costo dei carburanti è diminuito, il costo dell'energia è diminuito e poi andiamo a vedere che i cittadini questa riduzione non la vedono. L'hanno sentita e vista solo nelle televisioni, che da un certo punto di vista questo governo riesce a controllare abilmente dal servizio pubblico e non solo. Quindi io mi sarei anche aspettato delle scuse, non ovviamente signora rappresentante del governo da parte sua, ma per esempio dal ministro Urso, che è stato il primo ad applaudire e addirittura a dire: altre società facciano come ha fatto Eni. Ma che cosa? Quello di dire che si fa uno sconto e poi si aumenta il prezzo la notte e poi si applica lo sconto sul prezzo aumentato. Ma guardate, questa cosa è inammissibile, non si possono prendere in giro i cittadini che stanno vivendo una situazione veramente molto delicata. E allora a questo punto, visto la risposta burocratica, assolutamente da scaricabarile, che questo governo ha fatto, che non si assume la responsabilità di difendere gli interessi delle famiglie italiane che sono vessate, sono veramente sottoposte a una vera e propria rapina sociale dal punto di vista dell'aumento del caro energia, lo faremo noi lo sposto a questo punto, perché se il governo non intende tutelare e dire non è di nostra competenza, allora faremo noi come Alleanza Verdi e Sinistra risposto non solo alle autorità di regolazione ma anche alla Procura della Repubblica, perché francamente riteniamo inaccettabile questo comportamento. Ci saremmo anche aspettati delle scuse, non arrivano, ma una cosa banale che poteva essere fatta è che la Presidente del Consiglio prendeva carta e penna e chiedeva alle autorità di regolazione di intervenire e di accertare la ragione per la quale sono stati fatti questi aumenti nella notte e applicati gli sconti sul prezzo maggiore. Spiace purtroppo constatare di aver ricevuto una risposta veramente così burocratica, così da scaricabarile, su un tema così delicato che oggi rappresenta uno dei problemi più seri delle famiglie italiane, ovvero il caro energia, che sta veramente non solo aumentando l'inflazione ma sta determinando problemi seri, molto seri, sulla nostra economia. E queste pubblicità, questa modalità di fare marketing in questa maniera non solo non la capiamo, ma la vogliamo contrastare. Grazie.
12: Grazie a lei, deputato Bonelli. Passiamo all'interpellanza 2927, presentata dai deputati Ignassi e altri, che ha oggetto iniziative in ordine al completamento e al finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti per la provincia di Forlì Cesena e di Rimini. Chiedo al deputato Ignassi se intenda illustrare la sua interpellanza. La risposta è affermativa. Prego, a lei la parola, la ascoltiamo.
16: Grazie Presidente. Mi rivolgo ovviamente al Governo, in primis al...
1: del Partito Democratico, Andrea Ignassi.
16: Salvini e a chi rappresenta il governo oggi, la sottosegretaria dell'economia e finanze Savino, perché con questa interpellanza non è solo il sottoscritto, ma praticamente tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico che chiede conto di che cosa si è fatto, si sta facendo, che cosa si è fatto in questi 4 anni sulle infrastrutture, dalla mobilità alle infrastrutture dell'alta velocità, ad esempio in Emilia-Romagna, in particolare in Romagna. Le infrastrutture, come in ogni parte del Paese, anche per la nostra regione, per la Romagna, sono decisive per le imprese, per le attività produttive, per studiare, per la mobilità, per il turismo. Il turismo da noi è una delle dimensioni produttive, sociali, identitarie più importanti. Tuttavia, oggi siamo alla fine della legislatura, a 4 anni dall'insediamento del governo Meloni, agli annunci del ministro Salvini e di esponenti di governo e della sua maggioranza politica, anche di parlamentari che vengono nei capoluoghi di Ravenna, Forlì Cesena, di Rimini, a tutti questi annunci non corrisponde una politica riconoscibile di nuovi investimenti per le opere attese da anni. Nella provincia di Forlì e Cesena la E45, il governo lo sa, il ministro Salvini lo sa, almeno mi auguro, costituisce un collegamento strategico della Romagna, dell'Emilia-Romagna con Roma e l'intero Veneto fino a Mestre. È un asse strategico per il Paese, dalla capitale al nord-est. Questa infrastruttura, con il piano ANAS di riqualificazione predisposto e definito già nel 2016 dall'allora ministro Delrio, ha visto allora, a quel tempo, un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro. Oggi, a quasi 4 anni dall'insediamento dell'attuale governo, non risulta in programma alcun nuovo finanziamento, né certezza sulle azioni per la definitiva messa in sicurezza, per il potenziamento e miglioramento strutturale. Non si conoscono i tempi di conclusione degli interventi previsti e continuano a registrarsi disagi e limitazioni inaccettabili per un'arteria di rilievo nazionale nel collegamento tra la capitale Roma e il nord-est. Per il lotto 0 della seccante di Cesena, la SS726, il Comune ha chiesto ad ANAS nel settembre 2025 aggiornamenti sulla progettazione annunciata dal Governo già ai primi del 2024 e dalle notizie riportate risultava completato il quadro esigenziale, mentre restano da definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il quadro finanziario. Non c'è alcuna indicazione di tempi ed apertura dei cantieri, così come per il collegamento Forlì-Ravenna, la cosiddetta Ravegnana Bis. L'opera risulta inserita soltanto nella sezione inseribilità. È una strada che è inseribile nel contratto di programma MIT-ANAS con un costo stimato di 330 milioni di euro, ancora privo di ogni finanziamento e senza tempi definiti. Poi l'alta velocità in Romagna, l'alta velocità che da Bologna va verso l'Adriatico, risulta integralmente finanziato il quadruplicamento Bologna-Castel Bolognese, cioè non si esce neanche dalla provincia di Bologna, con risorse peraltro originate dalla programmazione del governo precedente al vostro. Mentre al di là di annunci, di improbabili annunciazioni, di esponenti di governo, della maggioranza, addirittura di parlamentari, sulla collocazione della nuova stazione di Medio Romagna, che viene annunciata qua e là, secondo che un parlamentare vada a Forlì o si rechi a Cesena o passi da Rimini, non c'è nulla. Non c'è nulla nel piano di RFI, non risultano coperture, studi, progetti, anche solo preliminari di fattibilità per la realizzazione di tale stazione Medio Romagna, né del collegamento successivo, perché se fai una stazione devi arrivare poi da un'altra parte verso l'Adriatico, un po' come per il ponte sullo stretto, si progetta il ponte, poi vai di là dal ponte, non ci sono né strade né autostrade. Ancora risulta nulla sul recupero del lago di Quarto a Sarsina, con provvedimenti mancia qua e là, ma non ci sono assegnazioni, non risultano formalizzate assegnazioni. Poi la provincia di Rimini, per la variante alla strada statale 16 nel territorio riminese, dopo l'annullamento della proroga della valutazione di impatto ambientale da parte del TAR, l'ANAS è scappata, non risulta abbia avviato alcuna azione di opposizione alla sentenza e ha bloccato ogni tipo di attività. Non si fanno sentire, non c'è interlocuzione con il territorio, non ci sono azioni espropriative, non c'è progettazione. D'altra parte, ancora il ministro Salvini, di fronte a tutto ciò, continua a richiamare circa 450 milioni di euro per il primo stralcio per l'area Rimini Sud, affermando perentoriamente si va avanti. Dove si va avanti non l'ha capito nessuno, non vorremmo che si andasse avanti contro un muro. Infatti non spiega come fare questo andare avanti, non offre alcuna certezza sulla realizzazione, né tantomeno è stato avviato il coinvolgimento di enti locali e regioni. Lei sa bene che ci vogliono tavoli operativi, istituzionali e conferenze di servizi, non candidati o parlamentari che vanno in giro. Ho sentito il mio collega, ho chiamato Fratelli d'Italia, ho parlato con il ministro Salvini, si farà. Nel medesimo territorio, sempre nella provincia di Rimini, per la variante della strada statale 258, cioè la Marecchiese, qualsiasi provvedimento governativo degli ultimi 4 anni non ha previsto alcuna risorsa, così come il precedente contratto di programma ANAS, addirittura 2021-25, che indica soltanto studi preliminari senza risorse assegnate, cioè studi preliminari ma non ci sono risorse assegnate. E anche lì, lungo quella strada, come dire, che dall'Adriatico arriva agli Appennini, collega Rimini con Arezzo, annunci nei bar, nelle sezioni di partito, parlamentari, viceministri, che hanno annunciato addirittura una superstrada della Marecchiese, non c'è nulla. Coinvolgete almeno gli enti locali, i territori, i comuni, per la progettazione, per dire qui si può fare meglio. Vi danno una mano, siamo in Emilia Romagna. Non sono stati coinvolti in via istituzionale, né si ha notizia che lo saranno gli enti locali, mentre appunto sono continuati annunci senza riscontro, peraltro di rappresentanti di governo e della maggioranza. Terzo casello della 14 al servizio della fiera di Italian Exhibition Group, una delle fiere più importanti d'Europa, un vanto del nostro paese, della nostra patria, del nostro tricolore, se questo, come dire, vi può far riflettere in qualche modo. Un terzo casello della 14 al servizio della fiera, Italian Exhibition Group, e del contesto produttivo e territoriale romagnolo della provincia di Rimini. Lo studio di fattibilità è già stato condiviso nel 2024 tra Comuni di Rimini, Regione, ASPI, Autostrade, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è stato trasmesso al ministro Salvini, che è venuto a Rimini. Bene, andiamo avanti. Dove? Non si sa. Nel luglio 2025 si è arrivati solo all'avvio di un tavolo tecnico che procede però senza incertezze sull'inserimento nella programmazione nel piano economico finanziario di Società Autostrade, senza chiarire gli impegni finanziari per farlo questo casello al servizio dell'economia italiana e di quella della nostra regione. Non c'è ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati. Siamo disponibili, siamo in grado di fare delle operazioni in Emilia Romagna da quelle parti, magari riorganizzare con un rapporto pubblico-privato alcuni asset. L'abbiamo fatto ad esempio con le reti del gas Rimini, perché aveva un problema di salvaguardia della balneazione, di depurazione delle acque. Possiamo organizzare la finanza locale, dire a Società Autostrade lo possiamo fare insieme. Ma dove siete? Dov'è il ministro Salvini? Dov'è il governo su queste infrastrutture? La riqualificazione della superstrada statale 72 Rimini Repubblica di San Marino, finanziata con nei precedenti contratti di programma ANAS 2014-2020, prima siccome è sempre colpa degli altri, almeno gli altri avevano messo delle risorse su quella strada statale Rimini San Marino, 14 milioni, poi implementate ancora risorse nel contratto 2021-25 con 22 milioni. Non si registra alcun concreto impegno operativo di ANAS e Ministero delle Infrastrutture, né appunto si ha notizia della convocazione della conferenza servizio Stato-Regioni volta a definire l'iter procedurale. Poi parleremo anche, penso, nell'ambito della dialettica che avremo, anche della provincia di Ravenna. Allora, noi, se tutta questa è la situazione di fatto che risulta agli atti, non al parlamentare che viene qua, sfodera dei fogli, vi attacca, agli atti degli enti locali, se questa è la situazione che risulta nei comuni, in quei comuni della Romagna, in regione, se guardiamo agli atti reali e questa è la situazione, vi chiediamo quali nuovi finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dai precedenti governi nei precedenti accordi abbia effettivamente disposto il governo Meloni. Che soldi ha tirato fuori Salvini per la Romagna, la Meloni, per queste infrastrutture che sono state previste, progettate? Che soldi, che risorse, che procedure, quali tavoli tecnici, quale conferenza dei servizi hanno attuato, quando sono convocate? Non ci sono date nelle agende dei sindaci, non ci sono date nelle agende del Presidente della Regione De Pascale. E tutto ciò per le infrastrutture decisive che servono un territorio, come tanti altri, in questo caso la Romagna, la provincia di Forlì-Cesena. Cosa si sa per il completamento e il potenziamento della E45, l'80 della Secante, la Ravegnana bis, Forlì Ravenna, l'alta velocità in Romagna, chiarite l'effettiva assegnazione del contributo per il lago di Quarto, chi sono i soggetti competenti e la copertura necessaria al suo recupero e quale iniziativa appunto intendete e quali risorse aggiuntive intendete mettere oltre a quelle già previste in accordi precedenti all'insediamento del vostro governo Meloni-Salvini. Quali risorse intendete assicurare aggiuntive per promuovere, quali iniziative intendete adottare per coinvolgere i comuni? Vi danno una mano, sono bravi, hanno dei tecnici, sono persone che rispondono ai cittadini, vi prendono anche per mano. Quali risorse, quali coinvolgimento degli enti locali, dei sindaci, dei tecnici, al fine di superare i ritardi delle infrastrutture della provincia di Rimini? Appunto la statale 16, che adesso risulta bloccata, ma ci sono gli annunci. Della strada statale 258 Marecchiese, studi preliminari, tra l'altro non coinvolgendo i comuni dove la strada passa, sulla riqualificazione del collegamento tra l'Adriatico, Rimini e la Repubblica di San Marino, strada statale 72, nonché quali sono gli impegni per questo terzo casello decisivo per far competere Italian Exhibition Group, una delle fiere più importanti, con sede principale a Rimini. Quale è il piano economico finanziario inserito, definito tra MIT e il concessionario e società autostrade per la copertura della realizzazione delle opere di competenza almeno di società autostrade? Poi, come dire, il collegamento, il reticolo locale, ci pensiamo, possiamo farlo, siamo in grado di ragionarci. Uscite dagli annunci, provate ad avviare qualche cantiere. Questo è quello che vi abbiamo chiesto e guardate, non c'è solo la firma del sottoscritto che è stato eletto in Romagna come altri colleghi, perché potrei andare avanti ad esempio sulle mancanze sulla statale 16 Adriatica per la variante di Alfonsina, dove è stata fatta la progettazione ma mancano procedure definitive, si è concluso il progetto definitivo ma mancano le procedure autorizzative. Potrei andare avanti appunto sulla statale 16 anche verso nord, andando verso Venezia, sempre nel comune di Ravenna, la variante di Fossoghiaia. Il MIT ha già ricevuto 1 anno e 8 mesi fa. Lei rappresenta Salvini, in qualche modo forse mi dispiace anche per lei, cosa vuole che le dica. 1 anno e 8 mesi fa è stato presentato il progetto definitivo per la variante sulla statale 16 in località Fossoghiaia, ma non c'è nessun riscontro. Così come non c'è nessun riscontro sulla statale 16 Adriatica, sempre nel comune di Ravenna, tra Mezzano, Camerlano e Gloria. Insomma, siamo alla fine della legislatura. Mi faccia fare, magari lo farò dopo nella replica, quello che tira i fogli. Avete fatto una legge elettorale perché sapete che non avete portato a casa i risultati. Avete annunciato che chiudete la partita prima perché non sapete, non siete in grado di portarla a conclusione alla fine. Vi spaventa governare il 2027 perché è un altro anno di annunci. Siamo molto concreti in Emilia Romagna. Gli annunci, sia che li faccia io o la mia parte o il centrodestra, non piacciono ai cittadini, che ti richiamano, ti fanno sedere, ti mettono lì, discutiamo, fammi vedere le carte. Ci volete dire cosa avete fatto in questi 4 anni che non sia stato predisposto, progettato e definito con risorse dai precedenti governi? Grazie.
12: Grazie a lei, deputato Ognassi. Prima di dare la parola per la risposta al sottosegretario Savina, salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Santa Maria di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Grazie, vi auguriamo ogni fortuna e precisiamo che sono presenti in aula oggi soltanto i deputati che vedono discusse le proprie interpellanze e per conto del governo, in questo caso appunto la sottosegretaria di Stato Sandra Savino, a cui diamo subito la facoltà di rispondere. A lei la parola.
17: Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghi, l'interpellanza ci offre l'occasione per fare il punto su una questione che il governo considera strategica.
14: La qualità, la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture sono infatti una condizione essenziale per la competitività dei territori, per la mobilità dei cittadini, delle imprese e più in generale per la crescita economica e sociale del Paese. Fin dall'insediamento il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha posto al centro della propria azione il potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria, senza separare la realizzazione delle nuove opere dalla cura e dalla manutenzione straordinaria di quelle esistenti. È una scelta precisa, infrastrutture moderne ma anche infrastrutture sicure, efficienti e resilienti. La definizione delle priorità viene attraverso un confronto costante con regioni, province e comuni e con tutti i soggetti istituzionali interessati affinché le esigenze locali possano essere valutate sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle risorse disponibili e dello stato di maturazione dei progetti. E questo è il metodo seguito anche nella predisposizione degli atti contrattuali relativi alla rete stradale. Per quanto riguarda in particolare l'Emilia-Romagna, il vigente contratto di programma MIT-ANAS prevede un quadro significativo di investimenti che comprende nuove opere, interventi di adeguamento e messa in sicurezza e programmi di manutenzione.

variante di Castel Bolognese, che dispone di una copertura finanziaria di circa 79,17 milioni di euro e della variante all'abitato di Santa Giustina nel comune di Rimini, per la quale sono disponibili circa 25 milioni di euro. Sempre lungo la SS9, particolare rilievo assume il progetto di potenziamento e variante del tratto Forlì-Cesena, che comprende il collegamento della tangenziale di Forlimpopoli alla strada provinciale 5 di Santa Croce, lotto 5, e successivo tratto della strada provinciale 5 fino all'innesto con la secante di Cesena, lotto 0. Per questa infrastruttura ANAS ha completato e trasmesso al Ministero il quadro esigenziale. La fase successiva riguarda ora lo sviluppo delle attività progettuali e la definizione delle soluzioni da sottoporre alle necessarie valutazioni tecniche. Nella provincia di Forlì-Cesena rientra inoltre il terzo lotto del sistema tangenziale di Forlì sulla SS727, per il quale è prevista una copertura finanziaria di circa 172,85 milioni di euro. Un altro asse strategico è rappresentato dalla SS67 Tosco-Romagnola. Da un lato l'intervento di adeguamento della SS67 da classe al porto di Ravenna risulta interamente finanziato per 43 milioni di euro. Dall'altro lato è in fase avanzata il più complesso intervento di ammodernamento della SS67 nel tratto Forlì-Ravenna, comunemente indicato come Ravegnana Bis. L'opera presenta caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico, trasportistico, territoriale, ambientale e finanziario. ANAS ha approvato nel luglio 26 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo stimato circa di 404 milioni di euro. Particolare attenzione inoltre viene riservata alla SS3bis Tiberina, che costituisce una componente fondamentale dell'itinerario E45. Per questa infrastruttura risultano programmati interventi di manutenzione straordinaria per complessivi circa 425 milioni di euro. Il quadro testimonia un'attività capillare, 44 interventi sono stati completati per un valore di circa 202 milioni di euro, 17 interventi sono attualmente in corso di esecuzione per circa 106 milioni di euro, dei quali ben 93 milioni nella provincia di Forlì-Cesena. Un ulteriore intervento per circa 3 milioni di euro in fase di avvio, mentre 10 interventi sono in progettazione per un valore complessivo di circa 114 milioni di euro. Passando alla SS16 Adriatica, occorre ricordare il primo stralcio della variante Argenta e Ponte Bastia, che dispone di finanziamenti per circa 172,66 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la variante del tratto Bellaria-Rimini Nord Misano Adriatico, primo stralcio, ANAS ha completato il progetto definitivo ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi. L'iter è stato successivamente interessato dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna 26, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni privati contro il provvedimento di proroga della valutazione di impatto ambientale, determinandone l'annullamento. A seguito della pronuncia è stato avviato un confronto con la Regione Emilia-Romagna per individuare le modalità attraverso le quali consentire la prosecuzione delle attività progettuali nel rispetto del quadro normativo e delle determinazioni degli organi competenti. Per la SS258 Marecchiese, altra infrastruttura fondamentale per la Val Marecchia e per i collegamenti con il territorio riminese, occorre ricordare che l'intervento è inserito nella sezione studi e progetti del contratto di programma MIT-ANAS 21-25. Nel settembre 23 è stato sottoscritto un accordo tra ANAS, provincia di Rimini e comuni della Val Marecchia per disciplinare la redazione dello studio trasportistico del DOC-FAP e dell'analisi costi-benefici. Su richiesta del Ministero, ANAS ha quindi predisposto il quadro esigenziale e avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali che risulta attualmente in fase di completamento. Al fine, per la SS72 San Marino, relativamente agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, è stato sviluppato il progetto definitivo ed è stato avviato l'iter autorizzativo propedeutico all'indizione della conferenza dei servizi. Il costo stimato dell'intervento è di circa 58 milioni di euro. A fronte di un finanziamento attualmente disponibile pari a 14 milioni di euro. Il fabbisogno residuo potrà essere reperito al momento del perfezionamento dell'iter approvativo e nella fase di predisposizione dell'affidamento dei lavori. Il quadro complessivo che emerge è quindi quello di una programmazione infrastrutturale articolata, nella quale convivono opere

0: già finanziate, interventi in corso di realizzazione, opere in fase di progettazione, interventi per i quali sono in corso le necessarie valutazioni preliminari. Il Governo intende proseguire lungo questa strada, lavorando con ANAS, Regione, Province e Comuni, per accelerare, per quanto di competenza, gli iter progettuali autorizzativi e per assicurare le necessarie coperture finanziarie. Il Governo non guarda però soltanto alla rete stradale. In Emilia-Romagna è fondamentale anche la rete viaria provinciale, che garantisce ogni giorno il collegamento tra comunità, imprese e servizi. Per questo sono state destinate risorse significative alla manutenzione straordinaria, alla sicurezza di ponti e viadotti, all'adeguamento funzionale e alla resilienza rispetto agli eventi climatici. In base al più recente piano straordinario risultano assegnati oltre 11 milioni di euro ciascuno alle province di Forlì-Cesena e Ravenna e circa 7,4 milioni alle province di Rimini. A queste risorse si aggiungono quelle destinate alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete secondaria nel periodo 24-29, circa 19,7 milioni per Forlì-Cesena, 18 per Ravenna e 16,1 milioni per Rimini. Nel complesso, considerando questi programmi, parliamo di almeno 30,7 milioni di euro per Cesena-Forlì, 29,1 per Ravenna, 23,5 milioni per Rimini, ai quali si aggiungono le risorse dei precedenti programmi pluriennali e quelle collegate agli interventi emergenziali e alla ricostruzione post-alluvione. Un discorso altrettanto importante riguarda la rete ferroviaria. Lei è la direttrice adriatica. Il MIT sta procedendo lungo due direttrici complementari. Da un lato il potenziamento della linea ferroviaria esistente, dall'altro lo sviluppo della nuova infrastruttura AVAC. Sulla linea esistente, RFI sta realizzando un articolato programma di interventi in parte finanziati anche attraverso risorse PNRR, con l'obiettivo di aumentare la capacità e migliorare le prestazioni della rete. Gli interventi riguardano tracciati, stazioni, opere d'arte, armamento, elettrificazione e sistema di gestione della circolazione, con la possibilità di raggiungere in alcuni tratti 200 km orari e di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza lungo la direttrice. Con riferimento alle previsioni di realizzazione del terzo casello sulla A14 a servizio della Fiera di Rimini e del sistema produttivo e territoriale, nei mesi scorsi si sono svolte interlocuzioni tra il Ministero, gli enti locali e i soggetti interessati, finalizzate a una prima valutazione sull'ipotesi. Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato elementi di interesse in termini di funzionalità dell'opera e di possibili effetti sulla mobilità locale. La valutazione dovrà ora proseguire sotto i profili trasportistici, progettuali, tecnico-economico e ambientale, per verificarne la concreta fattibilità e sostenibilità. Allo stato attuale, il nuovo casello Rimini Fiera non rientra tra gli investimenti previsti nell'ultima proposta presentata nel mese di marzo da Autostrade per l'Italia. Il Ministero sta proseguendo il confronto tra enti locali e sulla base degli ulteriori approfondimenti potrà essere valutato l'eventuale inserimento dell'opera tra gli impegni della concessionaria nell'ambito delle successive proposte di aggiornamento convenzionale. Infine, in merito alla diga di Quarto, si rappresenta che la legge di bilancio 25 ha previsto 960.000 euro per la riqualificazione dell'invaso. Il Ministero ha avviato le attività necessarie per definire il percorso di finanziamento. La provincia di Forlì-Cesena ha successivamente comunicato di non avere attualmente interventi programmati sull'invaso e di non avere la titolarità sul serbatoio, prospettando la possibilità di destinare le risorse a uno studio multidisciplinare. Si evidenia inoltre che l'articolo 7 bis del DL 107-26 ha attribuito al commissario straordinario per la scarsità idrica il compito di provvedere alla rifunzionalizzazione delle capacità di invaso del lago di Quarto, riconoscendo all'intervento una specifica rilevanza strategica per la sicurezza del territorio. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza perché consente di imprimere un'accelerazione concreta a un'opera attesa da decenni e che assuma oggi un valore ancora maggiore alla luce degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa idrica. L'obiettivo è rafforzare la resilienza del sistema e garantire continuità, sicurezza, adeguatezza dell'approvvigionamento idropotabile della Romagna a beneficio delle famiglie, delle imprese e dei territori. Per assicurare il necessario coordinamento nella realizzazione delle opere, Il commissario straordinario potrà inoltre stipulare uno specifico accordo con l'autorità d'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna nell'ambito degli interventi già approvati nel programma operativo 24-29. Il quadro complessivo che emerge è quello di una strategia infrastrutturale fondata sulla sicurezza, sviluppo e ascolto dei territori. Non dobbiamo scegliere tra grandi opere e manutenzione, servono entrambe. Sono nuove infrastrutture dove sono necessarie per migliorare la mobilità, la competitività, ma serve soprattutto prenderci cura della rete che già abbiamo, perché la sicurezza non può essere considerata una voce residuale della politica infrastrutturale. Allo stesso tempo un'opera pubblica deve essere progettata, valutata, finanziata, realizzata con serietà nel rispetto delle regole, della sostenibilità economica e ambientale e delle esigenze delle comunità interessate. È questo metodo che il Governo intende proseguire anche in Emilia-Romagna, programmare sulla base delle esigenze reali, concentrare le risorse sugli interventi strategici e maturi, accelerare dove esistono le condizioni e mantenere un confronto costante con i territori. L'obiettivo è costruire una rete infrastrutturale più sicura, moderna e resiliente, capace di sostenere la crescita dell'Emilia-Romagna e dell'intero Paese.
1: Ringrazio Sottosegretaria Savino. Prima della replica intendo a nome dell'Aula salutare studenti e insegnanti del Liceo Scientifico Statale Morgagni di Roma che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo, augurandogli ogni fortuna e precisando che la seduta di oggi è dedicata esclusivamente alla discussione delle interpellanze presentate dai deputati. Pertanto sono presenti soltanto i deputati appunto che hanno la loro interpellanza in discussione e la sottosegretaria Savino per conto del Governo. Il deputato Ognassi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data alla sua interpellanza. A lei la parola, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Sì, questa interpellanza ha un motivo molto preciso. Infatti è stata firmata dall'intero gruppo parlamentare del Partito Democratico. Chiede al Governo di fare il punto sulle infrastrutture viarie della mobilità, le abbiamo elencate una a una nell'interpellanza, dall'E45, questo asse strategico viario che collega Roma con la Romagna e il Nord-Est, l'alta velocità che dovrebbe collegare Bologna con l'asse Adriatico,
3: Andrea Agnassi, Partito Democratico,
2: da Rimini a Ravenna, la superstrada statale 72 che collega l'Adriatico Rimini con San Marino, la strada marecchese che collega Rimini con Arezzo, la ravegnana che collega Forlì con Ravenna, il lago di Quarto a Cesena. Insomma, abbiamo chiesto di fare il punto del lavoro, dello stato dell'arte, del lavoro fatto dal Governo in questi 4 anni. Sottosegretaria, lei rappresenta il Ministro Salvini, non so con quale, come dire, anche gioia. Cosa vuole che le dica? Lei si sente, capisco che magari della Romagna non importi quasi nulla o qualcosa, sì, la Romagna piace a tutti, magari no, se lo dici sorridi, che bella la Romagna. Ma noi siamo concreti, cosa vuole che le dica sulla soddisfazione rispetto alla sua risposta? Ho fatto l'amministratore, sono stato in regione, ho fatto l'attività professionale, ho fatto anche il sindaco. Cosa vuole che le dica di fronte a una risposta che il ministro dei trasporti ha messo la sua attenzione alle infrastrutture? Lo svolgersi delle procedure avviene tramite un confronto con gli enti locali. Capisco che ci sono i nostri ragazzi e diamo anche, come dire, un minimo di nozione di come si svolgono i lavori no, tra i diversi enti dello Stato, il tavolo, i confronti, ma noi le abbiamo chiesto cosa avete fatto in questi 4 anni sulle infrastrutture della Romagna, non avete fatto niente. La sua risposta è niente. Io adesso non voglio entrare nel merito specifico, la sua risposta che vedrà anche una nostra controreplica puntuale, ma avete messo insieme nella risposta ciò che già c'era, che è stato previsto anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, e ci avete detto che le infrastrutture in Romagna, il loro sviluppo è in una dimensione articolata. Ci sono opere in progettazione, altre che stanno andando avanti, ma questo lo sappiamo. Vi abbiamo chiesto cosa avete fatto in questi 4 anni per accelerare le procedure, per attuare le opere? Quali risorse aggiuntive avete messo alla luce delle necessità che sono emerse per cambiare il tracciato di una strada? Ci avete risposto con niente, ci avete risposto dicendo che ci sono delle risorse su altro. Le cito qualcosa che conosco bene: non era prevista nell'interpellanza la risposta sulla via Emilia Castel Bolognese, ma quella variante alla strada, alla SS9, è prevista da 15 anni, 20 anni, così come la variante sulla via Emilia SS9, provincia di Rimini, tratto di Santa Giustina. Guardi, ero sindaco io nel 2011, se non ci fosse stato l'attuale sindaco Jamil Sadegolvat, quella strada, quella variante non si sarebbe fatta, perché vi ha preso per la giacca con la Regione, vi ha richiamato al vostro lavoro, sono andati a chiamare ANAS e oggi quella strada è in progettazione e in attuazione. Ma questo lo sappiamo, perché viene appunto dai precedenti governi, dal lavoro fatto dalla Regione, dall'attuale sindaco. Io le chiedo di Pinco, lei mi risponde di Pallino. Io capisco che Salvini oggi è abituato a fare così. Il terzo lotto della tangenziale di Forlì era già previsto, così come la Tosco-Romagnola. La Ravegnana Bis, sì, è un'opera articolata. Infatti chiamate gli enti locali per definire il quadro attuativo, la progettazione. Ma si potrebbe andare avanti all'infinito. Oggi ci avete dato una risposta, però, qualche notizia. Sulla statale 16, Adriatica, il tratto Bellaria-Rimini, non avete risposto. Il TAR ha bloccato le procedure, ANAS è scappata, inutile che dite prosegue il confronto. Sono previsti 415 milioni, sì, lo sappiamo, erano quelli che abbiamo messo prima, che non ha messo il vostro governo. Di fronte alla sentenza del TAR, cosa volete fare? Chiamate il sindaco di Rimini, il presidente della regione, il MIT, convoca ANAS, fate la conferenza di servizi, ci date qualche data che la mettiamo in agenda? Magari, non so, una data qualsiasi di ottobre. Così si fa, se no tirate, come dire, un po' le cose in aria. E potrei continuare, perché oggi l'altra notizia è che sul terzo casello dell'autostrada, servizio di una delle fiere più importanti d'Italia, non c'è nulla. Sì, abbiamo avuto dei contatti, però nel piano di Aspi di marzo non c'è niente. Quindi quei contatti, quindi il progetto preliminare che è stato avanzato a Salvini, che è stato dato a Salvini, una conferenza di servizi, un tavolo tecnico istituzionale, perché non ci avete detto che lo volete fare? Perché è finita la legislatura? Avete fatto la riforma elettorale? Insomma, come si può essere soddisfatti? Sottosegretaria, Ministro Salvini, vorrei provare a concludere anche questo intervento facendo una riflessione. Le dicevo prima che l'abbiamo firmata tutti, non solo sottoscritto questa interrogazione, sulle infrastrutture della Romagna e sulla nostra regione. Sa perché? Perché in Emilia Romagna avete avuto in questi anni, magari non lei, sicuramente il Ministro Salvini, sicuramente alcuni rappresentanti del governo, anche, devo dire, la Presidente del Consiglio Meloni, avete avuto una idea più che di governo, di collaborazione istituzionale, di comando, di forza. Avete voluto dare dei messaggi. L'Emilia Romagna non appartiene al centro-sinistra che la governa da tanto tempo, è degli emiliano-romagnoli, quindi si convocano i tavoli istituzionali. Dopo 4 anni venite qui, ci dite che di fatto non c'è niente sulla Romagna, però negli annunci, siccome c'è la campagna elettorale, si continua, come dire, a dire comandiamo noi, faremo noi, si fa la voce grossa. E io non lo so cosa sta succedendo. Ieri abbiamo assistito al cambio delle regole del gioco, della riforma elettorale. Avete annunciato anche le elezioni anticipate. C'è un motivo, sapete qual è? Che avete paura di affrontare un altro anno solo con gli annunci. Quindi proviamo a chiudere in fretta, cambiamo le regole del gioco perché avete paura di perdere le elezioni, perché forse siete consapevoli che con gli annunci un paese non si governa e il consenso della Romagna o come di altre regioni non l'avrete. All'ultimo minuto, prima delle elezioni, sì, si ha paura. Paura di non vincere, di non affrontare un 2027 che per l'Italia si annuncia di tagli, di sacrifici. Appunto, dicevo prima, che si cambiano le regole del gioco, come se qualche minuto prima in una partita di calcio o di basket si cambiano le regole per provare a dare al centrodestra con le nuove regole qualche giocatore in più. così, ma siamo al 90esimo, mettiamone altri 3-4, proviamo a vincere, chiudiamo, anzi fischiamo prima la fine della partita. Però c'è un ma. Come per un presidente della regione, come per un sindaco, dopo 4 anni verrete giudicati dai fatti e perderete le elezioni per questo, ma guardate che per chi amministra il punto è avere un riferimento istituzionale di governo serio che tratta allo stesso modo le regioni governate dal centrodestra come dal centrosinistra. Perderete, anche se avete cambiato le regole del gioco, perché avete un bilancio che è improponibile, non avete fatto purtroppo nulla, avete avuto delle difficoltà. In Emilia-Romagna i cittadini giudicano dai fatti. Grazie. Così sulle 45, sulla statale 16, ma potrei proseguire sulla passante di Bologna, dove gli enti locali hanno fatto un lavoro straordinario. Vede, l'Emilia-Romagna è il centro dell'Italia. Per andare da nord al centro al sud si passa di lì. Per andare dall'est all'ovest si passa di lì. Sul passante di Bologna è stata fatta la progettazione completa, la riorganizzazione progettuale. Gli enti locali hanno lavorato, hanno sudato, sono tagliati un dito, un braccio. Oggi è tutto pronto. Un quadro esigenziale per, non il ponte sullo stretto, ma per il passante d'Italia, che è l'Emilia-Romagna, che richiederebbe 5 miliardi, la Tirreno-Brennero solo 2. Invece avete avuto un atteggiamento, un automatismo verso l'Emilia-Romagna, dire no, opporsi, colpirla in ogni decisione importante, dall'alluvione in Romagna, ma vi abbiamo riportato ai tavoli istituzionali, colpa vostra, poi il mondo è cambiato e il cambiamento climatico ha travolto tutti, non era colpa della Romagna, anzi ci siamo rimboccati le maniche, vi abbiamo richiamato ai tavoli e stiamo insieme cercando di trovare i fondi per rispondere ai cittadini. Ci avete attaccato sull'autonomia scolastica, ho finito Presidente, ma noi vi richiamiamo ai tavoli. Oggi non ci avete detto nulla di nuovo sulle infrastrutture. Per favore, inizia, come dire, la campagna elettorale. Fate sì che non sia propaganda, annunci, perché al primo posto viene il bene pubblico, l'interesse collettivo, non le urne e il proprio tornaconto di partito. Governate il Paese, non siete una segreteria di partiti che fa annunci nelle sezioni di partiti. Ci vogliono fatti concreti amministrativi. Provate a ricordarlo, se non sempre, almeno ogni tanto.
1: Ringrazio deputato Ignassi, è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che nell'allegato A, al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge 3076, disposizioni in materia di protezione civile, 2700A, delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 12 ottobre 2026. Ore 14.30, discussione generale del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam. Discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione civile. Discussione generale delle mozioni concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale nonché in materia di crimini internazionali. Discussione generale della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Discussione generale del disegno di legge recante delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La seduta è tolta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale 10:32 minuti, terminata la seduta della Camera con lo svolgimento di interpellanze all'ordine del giorno. Camera convocata per lunedì 12 ottobre alle 14:30. Noi tra poco ci collegheremo con la Lega Coop Nazionale per seguire la biennale dell'economia cooperativa che dovrebbe iniziare a minuti. Prima ci diamo uno sguardo alle agenzie per un aggiornamento sulle notizie di questa mattina. Ad agosto si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,3% rispetto a luglio, quanto riporta l'Istat, aggiungendo che tra i principali raggruppamenti di industrie si rileva una dinamica mensile positiva solo per l'energia, mentre risultano in flessione i restanti comparti. Nella media del periodo giugno-agosto si registra una diminuzione del livello della produzione industriale dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti, e la produzione al netto degli effetti di calendario rimane invariata rispetto all'anno precedente. Questi i dati Istat appunto sulla produzione industriale diffusi poco fa. Mentre sui prezzi, sul fronte dei prezzi dei carburanti, una nuova riduzione di prezzo del gasolio consigliato ai distributori da parte di Eni, con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale del prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro, e vedremo appunto l'andamento nelle prossime ore del prezzo dei carburanti, mentre il prezzo del gas aperto in calo al TTF di Amsterdam, i futures sono trattati a 78,20 euro al megawattora, una flessione dell'1%, mentre appunto vedremo le quotazioni del petrolio come andano in questa giornata, e per ora sono, almeno all'inizio di questa mattina, erano in leggero calo, con il Brent tornato sotto 103 dollari, mentre WTI a 90 dollari. In leggera risalita le borse europee, almeno in apertura. Vediamo in questo momento la borsa italiana, che guadagna circa l'1%, l'1,02%, spread BTP Bund a 107 punti, con non meno 4,11%. Questi al momento, diciamo, gli andamenti di questi indicatori. Ora invece andiamo all'estero. Nello Yemen, 3 morti ieri in un attacco sull'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli Houthi, e l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata oggetto di attacchi di portata inedita, esclude nell'immediato una tregua con le milizie filo iraniane nello Yemen, a riferirle una fonte regionale. Riyadh respinge qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco finché le forze governative yemenite non avranno riconquistato i territori recentemente occupati dagli Houthi. Ma andiamo appunto a seguire la biennale dell'economia cooperativa organizzata da Lega Coop Nazionale.
6: Oggi è una giornata importante perché succederanno tante cose in queste due giornate, oggi e domani. Questa mattina però viene presentato anche il manifesto, il vostro manifesto di programma per il nostro paese, dove si parla di lavoro, si parla di giovani, si parla di inclusione.
5: Presenta
6: di
5: giornalista guerra, Tiziana Ferrario.
6: Di transizione ecologica, e sappiamo bene che sono tempi molto difficili. 2 anni fa c'era stata la vostra biennale a Bologna e certo il mondo è cambiato. Cambiato ulteriormente in questi 2 anni, e le sfide che abbiamo davanti sono molto complesse e difficili. Lo sono per voi, che siete una realtà viva del nostro paese, una realtà produttiva del nostro paese, e lo sono per gli italiani, che comunque vedono anche le loro vite cambiare e un velo malinconico e drammatico si sta stendendo sulle nostre vite complessivamente, con le guerre che non si riescono a chiudere. Allora, ci sono, per questa giornata vi sono arrivati dei messaggi importanti. Allora, io ve li devo leggere alcuni, e il primo che vi è arrivato è il messaggio di Papa Leone XIV, e lo ha indirizzato con una lettera alla Segreteria di Stato del Santo Padre al Presidente Gamberini. E lo leggo. Papa Leone XIV è lieto di rivolgere il suo cordiale saluto, esprimendo apprezzamento per l'opera svolta al servizio del bene comune. Il Santo Padre incoraggia a perseverare nell'impegno di favorire un modello di impresa collettiva che metta al centro la dignità della persona umana e il primato della solidarietà. Invia la benedizione apostolica con l'auspicio che questa manifestazione susciti rinnovati propositi per la costruzione di un'economia a misura d'uomo. Io vi invito, sono parole importanti che meritano un applauso. E poi abbiamo anche il messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ve lo leggo. La Biennale dell'Economia Cooperativa coincide quest'anno con i 140 anni della fondazione della Lega delle Cooperative Mutue e si apre con l'ambizione di indirizzare al Paese un manifesto sul ruolo che la cooperazione può svolgere oggi per la crescita del Paese. L'impresa cooperativa, fondata sul principio dell'utilità sociale, è vettore di benefici su ampia scala. Il modello mutualistico che propone coinvolge e riguarda le comunità dei lavoratori e dei consumatori che ad esso si rivolgono, con un effetto generativo che interpella territori e settori produttivi. L'economia cooperativa, accanto a positive esternalità economiche, realizza virtuosi effetti ambientali, civili e sociali, con un significativo impatto sulla qualità della vita della comunità. I principi del movimento cooperativo di solidarietà, uguaglianza, partecipazione applicano e danno concretezza ai fondamenti della Costituzione. L'economia cooperativa, nelle plurime attività che la caratterizzano, opera quindi come agente della Costituzione nel raggiungimento di finalità di progresso e coesione sociale. Nell'80° anniversario della scelta del popolo italiano, mi è grato esprimere l'apprezzamento della Repubblica al movimento cooperativo per il contributo che ha recato e reca all'affermazione dei diritti sociali nel nostro Paese e con essa al consolidamento delle istituzioni democratiche. A tutti i partecipanti rivolgo un cordiale saluto. Sergio Mattarella. Ed è arrivato anche un video di saluto della nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
7: Caro Presidente Gamberini, mi spiace davvero tanto non essere riuscita ad accettare l'invito di Lega Coop a essere oggi con voi a Milano, ma ci tenevo in ogni caso a salutarvi e a farvi arrivare il mio contributo ai lavori. D'altronde vi accingete a tagliare un traguardo storico, i vostri primi 140 anni. E io voglio unirmi agli auguri che riceverete per questa occasione, oltre a ringraziarvi a nome del Governo per quello che rappresentate per questa nazione. Siete uno dei pilastri del sistema cooperativo italiano, di quel modello tutto nostro che è riconosciuto e protetto dalla Costituzione e che, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unisce libertà d'impresa e principio di uguaglianza. perché la cooperazione dimostra che si può fare impresa mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro, il bene comune. La cooperazione ha contribuito a costruire l'Italia per come noi la conosciamo e non smette ogni giorno di fare la propria parte per creare valore condiviso. Penso alle cooperative agricole che difendono la nostra sovranità alimentare e il Made in Italy, promuovendo la filiera corta. Penso alle cooperative di lavoro che garantiscono occupazione, legalità, un'opportunità di riscatto a chi è finito ai margini. Penso alle cooperative di comunità che presidiano le aree interne e sono un antidoto allo spopolamento. O ancora penso alle cooperative sociali che integrano il nostro welfare e si prendono carico delle fragilità. La cooperazione è uno dei capisaldi dell'economia sociale, insieme al terzo settore e alle imprese sociali. Un modello unico che questo governo ha messo al centro della propria azione fin dal primo giorno. Non ultimo attraverso il Piano Nazionale per l'Economia Sociale, la piattaforma programmatica che abbiamo varato grazie a un prezioso percorso di coinvolgimento dei corpi intermedi. È un piano che intendiamo rendere quanto prima operativo, che prevede un pacchetto organico di interventi dalla nascita di una governance nazionale fino al rafforzamento dell'accesso al credito, passando per la promozione del social procurement. Una strategia di sistema che si aggiunge alle misure che abbiamo già messo in campo, come il via libera alla fiscalità agevolata ottenuta in Europa e la proroga fino al 2036 del regime di esclusione IVA per il terzo settore. Sono scelte concrete per rafforzare l'alleanza tra Stato, imprese e lavoratori, con un duplice obiettivo: valorizzare le nostre energie migliori e costruire una nazione più forte, giusta e coesa. Tanto abbiamo fatto in questi anni, ma molto altro rimane da fare. E io voglio ancora una volta ringraziare LegaCoop e tutti voi per lo spirito di collaborazione che non avete mai fatto venire meno e che sono certa non mancherà neanche in futuro. Il manifesto che presenterete nel corso di questa biennale conferma questo approccio e noi siamo pronti a confrontarci sugli spunti e sulle riflessioni che emergeranno. E quindi buon lavoro a tutti, ancora auguri per i vostri 140 anni.
8: Ed ora è il momento di dare la parola ad Attilio Dadda, che è il presidente LegaCoop Lombardia, per aprire i lavori.

Beh, Simone, diciamo che la vista da qui è bellissima. Ben arrivati a Milano, compagni, compagni di Lega Coop, benvenuti alla Biennale dell'Economia Cooperativa. Dopo il Santo Padre, dopo il Presidente della Repubblica, dopo il Presidente del Consiglio, io vi porto l'abbraccio, il saluto e anche un po' l'emozione di 900 cooperative di questa regione che hanno lavorato insieme a Lega Coop Nazionale per organizzare questo evento. Ed è l'abbraccio di un movimento cooperativo non solo che guarda la storia, ma che si ostina ad essere moderno, attuale, contemporaneo, con un po' di limiti, con un po' di difficoltà, ma diciamo sempre con quell'orgoglio di provare, di provarci e di stare nella partita, di stare in questa città che è la capitale della finanza, capitale della moda, del design, ma che è anche la città che ha dato origine alla cooperazione 140 anni fa. È un movimento cooperativo variegato che sta in tutte le parti della regione, in tutte le comunità, e che cerca ancora una volta di dire non quanto siamo diversi, ma quanto noi, guardando all'economia partecipata e ai principi e ai valori cooperativi, riusciamo ancora a fare impresa e a restare vicino alle nostre comunità. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi per accogliervi in questa occasione, per parlare della Biennale dei 140 anni, ma per parlare, lo farà per noi Simone Gamberini, al Paese, pensando che questo ora, adesso, è il momento di cominciare a dire alcune cose. È il momento di stare a fianco della politica, con l'autonomia, con l'autorevolezza di essere indipendenti, ma di dire delle cose precise e chiare. È il momento di stare vicino alle nostre comunità, perché stiamo vedendo l'aumento delle disuguaglianze e anche la distanza e le difficoltà verso mantenere i diritti, diritti alla scuola, alla salute. Ma possiamo fare un elenco, ma oggi noi qui vogliamo dire e vogliamo affermare che è giunto il momento per la cooperazione di giocare la partita, di giocarla in termini sociali, parlando con una nuova alleanza con i nostri amministratori. È giunto il momento anche di tenere presente che la cooperazione non rappresenta una percentuale del PIL o una quota minoritaria. La cooperazione in questa regione, in questo paese, rappresenta un movimento importante. Ci viene attestato anche dai messaggi, ma molte volte ci manca la trasformazione in pratica, in legge, in legislazione, in attenzione tra la pubblica amministrazione e le cooperative. Ci manca ancora l'idea che non tutto può essere semplificato per bandi o per appalti. Molte volte dietro una forma di questo tipo ci sono persone, competenze e progettualità.

0: Radio Radicale 10 e 48 minuti, qualche problema sul
1: Oggi
0: collegamento.
1: appartamenti
0: Ecco.
1: a proprietà indivisa. Siamo un pezzo della comunità. Non ci interessa un alto riconoscimento, ci interessa che però qualcuno sappia, conosca e molte volte studi la storia di questo movimento. Perché guardate bene che la complessità di questa regione. E anche sapere che il movimento cooperativo di questa regione, se guardiamo la logistica, i servizi, la produzione, ha tra le basi sociali più di 60 etnie. Abbiamo persone, soci, colleghi e colleghe non italiani. Noi abbiamo bisogno di parlare l'interculturalità. Saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio i colleghi, gli amici che sono arrivati a trovarci dalla Francia, dalla Bulgaria, dalla Spagna. Il presidente Ariel è in arrivo con l'aereo che lo porta dall'Argentina per stare con noi e per le celebrazioni di domani. Bene, guardate, se siamo, e quindi dobbiamo essere coerenti con un tema interculturale, capite bene che il 30% non è un tema che qui dentro può essere citato. Perché qui dentro il 70% non ce l'abbiamo nelle nostre scuole e chi fa queste proposte non ha chiaro cos'è la realtà. Ho due raccomandazioni perché siamo in ritardo e quindi so che dovevo chiudere velocemente, ma l'apertura di questo lavoro è per me un orgoglio e un piacere. La prima è per la politica, per amici come quelli che sono seduti in prima fila, che abbiamo collaborato in tante occasioni e abbiamo sempre messo davanti il bene comune. Ridateci lo spirito costituente. Fateci ancora sognare che non si devono avvelenare i pozzi per vincere delle elezioni. La seconda è per i cooperatori, è per tutti noi. Abbiamo imparato a gestire molto bene le imprese, abbiamo fatto i corsi nelle migliori università del mondo italiane per far tornare i conti. Rimettiamoci a questo punto nei prossimi anni per festeggiare il 150esimo e non saremo noi, anzi auspichiamo che sarà un numero più alto di giovani cooperatori. Metteteci l'orgoglio, un po' di passione e soprattutto la testa e il cuore della cooperazione italiana. Buona biennale a tutti.
2: Grazie Presidente Dadda. Speriamo che l'ascoltino nel suo appello. Ridateci lo spirito costituente. Ed ora invito il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
3: Grazie, innanzitutto grazie di essere qua. Milano è un magnete che attira mille venti, ma devo dire alcuni, a me fanno piacere tutti perché se portano attenzione sulla nostra città, però qualcuno un po' di più, questo lo metto tra il po' di più, per cui grazie. E se vorrete tornare sarete sempre i benvenuti. Come piccolo gesto di ringraziamento, il Comune di Milano e la città metropolitana sono fieri di questa tradizione che è stata ricordata, qua è nata un movimento cooperativo. E abbiamo scelto di celebrare questa storia comune dichiarando Milano città della cooperazione. E domani, a chiusura della biennale, di questa biennale, scopriremo una targa commemorativa in via Crocifisso, nel luogo dove 140 anni fa è nata Lega Coop. Ora voi siete importanti. Siete importantissimi per il nostro territorio, ma siete importantissimi per il nostro paese. È chiaro che, lo dico da una città che sul lavoro, sull'occupazione, sull'impresa costruisce sempre il suo futuro, Voi non vi occupate solo di occupazione e di costruire lavoro, ma vi occupate di diritti, di sicurezza. Vi occupate di essere anche sempre alla frontiera del cambiamento. Per esempio, lo dico anche qui con molta sincerità, apprezzo il fatto che rispetto alla questione femminile, rispetto alle donne, voi state facendo molto. So che avete lanciato per il prossimo anno la campagna Obiettivo 40% per promuovere la partecipazione femminile alla governance, e guardate, è semplicemente giusto e saggio. Vorremmo farlo tutti, ma voi lo fate. Siamo in un momento storico molto difficile, lo sappiamo, e queste crisi che sono ormai strutturali e che colpiscono anche le economie più sviluppate fanno emergere i limiti e le contraddizioni di un sistema che è basato troppo sulla competizione esasperata e sull'arricchimento individuale. Per contro, la vitalità del movimento cooperativo dimostra che è possibile creare ricchezza e affrontare le sfide del profitto generato dal mercato, promuovendo al tempo stesso i valori della solidarietà e della responsabilità sociale. Cioè, ci dimostrate giorno per giorno che un'economia più equa, più sostenibile, più solidale è possibile. Ora vorrei però concentrare questo mio breve intervento su un punto specifico al di là di queste premesse. Se io penso agli ambiti su cui voi lavorate, ne trovo alcuni che sono al centro del dibattito universale, non cittadino. Pensiamo al tema dell'abitare, che è uno dei più urgenti dei nostri giorni, e è stato ricordato anche da Attilio quanto avete fatto a Milano. O pensiamo all'importanza che le cooperative hanno nei servizi di welfare, un ruolo fondamentale soprattutto nella nostra città. Ora io vi voglio dire due cose, veramente col cuore oltre che con la mia riflessione. La prima, io apprezzo Attilio quando dice alla politica ridateci lo spirito costituente, non potrei che apprezzarlo, è evidente. Però voglio dire a tutti, guardate, il pubblico, la politica, da solo non ce la farà mai, mai. Pensiamo al tema della casa. Io sono 2 anni che dico, guardate che quello che si sta vedendo a Milano, lo si sta vedendo universalmente e arriverà universalmente. Questo non deve togliere dalle nostre responsabilità. Questo governo deve portare innanzitutto e deve invitare le città a fare un piano casa serio. Ma su questo tema devono collaborare tutto, devono collaborare voi e devono collaborare le imprese. Il patto sociale, ve lo dico da Milano, si sta rompendo. E cos'è il patto sociale? Il patto sociale è quella cosa per cui oggi tutti hanno la sensazione che chi è già dentro, chi è già parte del benessere, magari si arricchisce anche di più, chi è fuori non entra, che l'ascensore sociale non c'è più, ma molto più semplicemente che non è abbastanza avere un lavoro. Questo è quello che vivono i giovani che viviamo noi, non è abbastanza avere un lavoro. Allora tutto ciò lo si fa se ognuno fa la sua parte. Sa, lunedì avremo l'assemblea di Assolombarda e dirò le stesse parole. È impensabile che le imprese non si occupano della casa, del welfare, di mettere più soldi in tasca ai loro dipendenti. È impensabile. Ed è impensabile che si rischi di pensare che la politica risolva tutto. La politica deve fare la sua parte e la politica deve essere ingaggiata, deve essere messa al centro delle sue responsabilità, ma questo è il momento in cui ognuno sta facendo la sua parte, perché il patto sociale si sta rompendo. Ora, se c'è una realtà, lo dico non per essere compiacente, ma se c'è una realtà che ha dimostrato operativamente di voler intervenire in ambiti che sono gli ambiti su cui si crea la comunità, abitare, welfare, Attilio ha ricordato cultura, siete voi. Per cui io non me la cavo dicendo vi saremo sempre vicini, che suona anche retorico. No, dico ingaggiamoci a vicenda, lavoriamo assieme, perché il momento è talmente difficile che le qualità vanno messe in campo. Voi siete una qualità e io non mi vergogno di dire che penso che la politica sia in grado di essere una qualità per il nostro paese. anche la tanto bistrattata politica. Lavoriamo insieme, troviamo un profilo comune e, in conclusione, guardate, senza arroganza, ma se c'è un territorio, una città, dove i problemi si generano, ma che ha sempre l'energia e la voglia di trovare soluzioni, a Milano, per cui noi ci siamo. Grazie.
2: Grazie, grazie signor Sindaco per gli spunti di riflessione che ci ha dato. E ora invito il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a portare i suoi saluti.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io sono molto contento di essere in questa vostra assemblea perché insieme a voi vivo un festeggiamento importante, 140 anni dalla nascita di questa forma di associazione che è stata parte della storia di questo paese. È stata parte della storia sia sociale che economica. Ecco, questo credo che sia un aspetto che deve essere sottolineato, senza avere mai perso le vostre caratteristiche: mettere al centro la persona, il lavoro, l'associazione. Non avete mai perso queste caratteristiche, ma avete saputo affrontare periodi storici estremamente complessi e avete dimostrato come possa convivere lo sviluppo economico, ma anche la partecipazione sociale, una forma di sviluppo che rispetta sempre di più l'essere umano. Io credo che siano stati episodi bellissimi quelli che voi avete vissuto, che hanno contribuito in maniera sostanziale a far diventare il nostro paese quello che è, quello che noi speriamo possa sempre essere, sempre di più. La Regione Lombardia in questi anni ha sempre cercato di avere nei vostri confronti un atteggiamento propositivo e collaborativo. Non vado a ricordare i vari progetti che sono stati realizzati insieme, gli strumenti che abbiamo utilizzato per favorire la capitalizzazione, aiutare a risolvere i problemi della digitalizzazione, dello sviluppo tecnologico. Ma voglio ricordare un'altra cosa che secondo me è la più importante, che richiama il titolo di questa vostra assemblea, e cioè insieme costruiamo. Sì, insieme è una qualcosa nel quale anche noi crediamo, fa parte del nostro modo di essere e lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando, perché noi ci confrontiamo attorno a quel famoso tavolo dello sviluppo, che è il luogo dove ascoltiamo, dove ragioniamo e insieme decidiamo quelle che sono le prossime politiche che andremo a realizzare nella nostra regione. Credo che insieme si possa e si debba ancora fare molta strada, e credo che questa idea della collaborazione sia l'idea che ha consentito e che consente a questa regione di essere quello che è, di cui orgogliosamente affermiamo l'esistenza, questa regione che è la locomotiva di questo paese, ma ormai è diventata una delle principali locomotive dell'Europa proprio grazie a questo modello, che è un modello nel quale noi crediamo e che credo possa essere parte del futuro della collaborazione che continueremo a avere con voi. Io credo che sia bello poter festeggiare questi 140 anni insieme e pensare ai prossimi anni che continueranno a vedere la vostra realtà al centro dell'interesse e dello sviluppo di questo paese. Grazie e buona assemblea a tutti.
2: Grazie Presidente Fontana. Adesso abbiamo il primo keynote speaker, che invito a raggiungermi, ecco, Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico e comparato dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Lei ci terrà una relazione che parla dell'articolo 45 della Costituzione. E il tema è mutualità nella Costituzione, dalla solidarietà alla democrazia economica in tempi complicati, aggiungo io.
5: molto complicati. Autorità, amici, amiche, ci sono parole che descrivono un istituto giuridico, altre che descrivono un modello economico e poi ci sono parole più rare, quelle che descrivono un modo di stare insieme. Ecco, mutualità è una di queste. Non indica solo un tipo di impresa, non indica soltanto una forma di associazione, indica il modo in cui una comunità prende la solidarietà e la trasforma. Da aspirazione morale in pratica organizzata, da valore e istituzione, da intenzione, come abbiamo visto alle nostre spalle nel bellissimo filmato, in azione collettiva. Allora oggi noi parliamo di questo perché oggi è anche un anno speciale. Lo è perché sono gli 80 anni della Repubblica Italiana, lo è perché sono i 140 anni, appunto, della cooperazione nel nostro paese, è stato già detto da Milano e da non solo. Ecco, parlando allora di anniversari, qui è inutile dirsi, spesso uno si guarda indietro e ci si interroga se quello che è passato ha ancora un futuro. Ecco, io cercherò di spiegare perché, dal mio punto di vista e dal punto di vista di Mattia Granata, con il quale insieme a tanti amici abbiamo poi provato a declinare il tema della mutualità nel libro che trovate qui in sala. La nostra idea è questa, che questo anniversario, questi anniversari, non servono a parlare dei codici o semplicemente della Costituzione in sé, ma a far entrare nelle case, nei campi, nelle fabbriche, nei servizi, quello che era la storia di 80 anni fa o di 140 anni fa, e cioè che la mutualità è appunto uno dei luoghi in cui abita la democrazia oggi repubblicana. La tesi quindi che vorrei dire oggi è molto semplice da dire, ma in qualche modo è molto difficile ed impegnativa da sostenere. Eccola, la dico in una battuta. La mutualità non è soltanto un oggetto che la Costituzione disciplina, è uno dei modi appunto in cui la Costituzione invece prende forma e fa forma essa stessa nella società italiana. Per questo qualche battuta sulle radici della mutualità. Le radici della mutualità, è meglio dirlo con chiarezza, non a caso festeggiamo i 140 anni, le radici della mutualità non nascono con la Costituzione repubblicana, anzi la mutualità precede di un secolo la Costituzione e la Costituzione non la crea. La riconosce. La riconosce perché ne prende atto che quando entra in campo la mutualità serve esattamente perché si sciolgono le vecchie protezioni, la famiglia diventa allargata, il villaggio sparisce, le corporazioni non bastano più, le persone restano sole, sole come oggi, sole come allora davanti alla malattia.
0: Radio Radicale, la biennale dell'economia cooperativa organizzata da Lega Coop Nazionale, stiamo seguendo in diretta, vediamo di ripristinare il collegamento, ancora qualche istante.
5: Oh, qui c'è un punto che mi preme sottolineare. Le società di mutuo soccorso, le cooperative di consumo e quelle di lavoro, le casse rurali non furono soltanto strumenti economici, badate, furono innanzitutto un'altra cosa, e ha fatto bene il presidente Dadda a ricordarlo, furono innanzitutto scuole di cittadinanza. E sono le scuole di cittadinanza che hanno costruito la democrazia repubblicana. Quelle scuole di cittadinanza nelle quali il voto era ancora riservato a pochi e milioni di persone imparavano in quelle scuole a votare in un'assemblea di soci, imparavano a leggere un bilancio, imparavano a come si elegge un consiglio, a rendere conto del proprio operato, a fare sì che la democrazia economica non fosse un fatto di pochi, ma fosse un fatto di tutti. Ecco perché la mutualità entra prima nel testo dell'Italia, che poi diventa repubblicana, prima dell'Italia che innanzitutto si fa Repubblica. Qui naturalmente va ricordata quella parentesi, che è la parentesi fascista, perché il fascismo incendiò e saccheggiò le cooperative, le abbiamo viste le immagini, e poi le inquadrò in un ente nazionale sotto il controllo centrale e ne svuotò il suo carattere democratico. Per questo, quando la Repubblica nasce, la cooperazione è due cose, è ferita ma è anche speranza, è ferita e speranza come un ideale

costituzionale questa mattina a maggior ragione, ma tre cose le devo dire perché il nostro articolo 45 rimanga nei vostri cuori esattamente come noi, almeno noi, lo spieghiamo ai nostri studenti. La Repubblica riconosce la funzione sociale, la Repubblica promuove la funzione sociale, la Repubblica favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura appunto il carattere e la finalità di che cosa? Della mutualità. La Repubblica riconosce, che è la stessa parola, che è verbo, che la Repubblica usa per l'articolo 2, dentro il concetto di diritti inviolabili, quello che c'è già, cioè un'Italia solidale, un'Italia che afferma attraverso la mutualità che un modo diverso di stare insieme è possibile, a maggior ragione dopo che il plurale, appunto, repubblicano, nasce sulle spalle del singolare del modello fascista. La seconda parola è la funzione sociale. Fate attenzione alla differenza con l'articolo 41 della Costituzione repubblicana. Per l'impresa privata l'utilità sociale è un limite, non un confine da superare. Per la cooperativa invece la funzione sociale è dentro, è la sua natura, non è un vincolo esterno, ma la sua ragion d'essere. E allora la terza parola, appunto, sempre l'articolo 45, è promuove. Perché la Costituzione non si limita a tollerare la cooperazione, chiede alla legge di farla crescere, è un compito, è un mandato e come appunto vedremo è un mandato ancora aperto. Ecco che allora il passaggio del nostro tempo, come si passa da questa solidarietà scritta in Costituzione alla democrazia economica? Innanzitutto guardando evidentemente l'articolo 45, ma guardando l'articolo 45 non dobbiamo fare l'errore che tanti hanno fatto anche in questo tempo ed è stato ricordato. E inutilmente, utilmente è giusto dire che la cooperazione ne paga tuttora un prezzo di questa lettura. Il prezzo qual è? Considerare l'articolo 45 come un articolo a sé stante, non connesso con gli altri articoli della Costituzione repubblicana. Invece vanno letti tutti insieme alla luce dell'articolo 45. E così, leggendo l'articolo 45 con gli altri articoli, ve ne cito solo tre, i primi tre. L'articolo 45 è legato all'articolo 2. Perché la persona non è un individuo isolato, vive nelle formazioni sociali e la Repubblica chiede esattamente l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Solidarietà economica, questo c'è scritto. Secondo, vive naturalmente nell'articolo 3, secondo comma, perché la Repubblica, lo sappiamo bene, deve rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Partecipazione, di nuovo, anche economica. Terzo, ma vive soprattutto, fatemelo dire, nel suo articolo 1, quello che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, perché gli articoli 41 e 42, libertà di impresa e di proprietà, non hanno una funzione sociale. E l'articolo 48, sulla libertà di associarsi, non ha in sé una funzione sociale. Solo l'articolo 45, e insieme evidentemente il 46, li riunisce tutti insieme e dà quella missione che è appunto la speranza di ricostruzione con la solidarietà e con la cooperazione, il messaggio costituzionale. E allora, per essere ancora più schietti, vediamo che mettendo in fila questi articoli, i costituenti non volevano un'economia neutrale. Non bastava garantire né il mercato né la proprietà. Volevano tenere insieme libertà e uguaglianza, iniziativa privata e interesse generale, autonomia del singolo, libertà del singolo, ma anche responsabilità verso gli altri. Il luogo di tutto ciò è la mutualità. La mutualità è il luogo nel quale questo equilibrio può e deve diventare concreto, può e deve dar forza alla solidarietà organizzata, perché solo qui, solo così, la solidarietà si fa democrazia. Lo ha detto anche la Corte Costituzionale, lo ha detto di recente, ma lo ha detto anche già nel 1989. Lo ha detto, consentitemi, il presidente Mattarella con parole nitidissime. Lo ha detto il presidente quando ha detto, appunto, è stato già ricordato, quando si è detto che la cooperazione, virgolette, unisce due valori di grande rilievo costituzionale, il principio della libertà di impresa e il principio dell'uguaglianza, e perché la cooperazione non vive fuori dal mercato, sta nel mercato. Sta nel mercato, non è un'alternativa nel mercato. È la prova che il mercato può essere abitato e vissuto in modi diversi. Ed è qui, vado verso le conclusioni, che noi abbiamo la sentenza dell'anno scorso della Corte Costituzionale, do un numero, non vi spaventate, la 116 del 2025. È la sentenza che chiama tutti noi a una riscossa, vorrei dire, per certi aspetti. Ed è una sentenza che è destinata a restare, sulla quale noi vogliamo provare a distinguere, appunto, con gli amici e colleghi con i quali abbiamo fatto questo bel progetto di ricerca che trovate, appunto, nel libro, che la mutualità è una cosa diversa dal mutualismo. Non è un dettaglio.

Il mutualismo è la storia, la società di mutuo soccorso, le casse rurali, le cooperative, mentre la mutualità è un principio che sta sotto quella storia, che innerva quella storia. Quello che la Costituzione protegge dunque non è la forma giuridica in sé, per questo non basta il solo articolo 45 o il 46, è il principio. E il principio vive in forme diverse. E da qui, ed è questa la seconda ragione che dice la Corte, il legame con la democrazia. Per la Corte la funzione sociale è connaturale, è un virgolettato, alla cooperativa, perché quel modello è generativo di democrazia economica e mutualità, sto leggendo. Allora il valore della cooperazione, dice la Corte, sta nella capacità di unire strutturalmente all'aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune. La cooperativa è, dice la Corte, una forma avanzata di impresa. Non è un residuo del passato, è una forma avanzata. E di questo futuro oggi voi, tutti noi, dobbiamo esserne consapevoli. Allora, la ragione terza, un po' più scomoda, e che invece purtroppo la legislazione italiana stenta a favorire realmente l'inveramento della cooperazione con i mezzi più idonei. Ed è questa allora la grande sfida, impegnarsi a far sì che tutto ciò venga promosso. Allora io mi permetto di dire tre direzioni. La prima, le regole. Il diritto societario semplifica tutte le imprese e deve rendere altrettanto semplice fondare una cooperativa. Non si chiedono privilegi, si chiede solo di competere ad armi pari. Perché anche le cooperative, lo dice il Presidente Mattarelli, ma soprattutto in questo caso lo dice la Corte Costituzionale, sta nel mercato. Secondo, servono politiche per l'innovazione, troppo spesso pensate per start-up individuali o per società di capitali, ma le comunità energetiche, le piattaforme collaborative, il welfare di prossimità sono terreni naturali per la cooperazione. Terzo, le infrastrutture, credito, formazione, accompagnamento, servono tutti questi elementi, senza dimenticare naturalmente i workers buyout e le imprese salvate dai loro lavoratori, per dimostrare che un fatto nuovo c'è. E il fatto nuovo, appunto, che non solo c'è la sentenza della Corte, ma oggi c'è anche la legge 76 del 2025, quella che sulla partecipazione dei lavoratori e la gestione delle imprese. Dunque non si parte da zero. C'è la mutualità, ci sono plurime forme di mutualità che noi stiamo cercando di evidenziare, abbiamo provato ad evidenziare verso un'idea di economia sociale che anche l'Unione Europea, oltre che l'UNESCO, in questi anni sta sottolineando. Allora concludo. Non dobbiamo idealizzare la mutualità. Gli anniversari non servono semplicemente a ricordare il passato, servono anche e soprattutto per costruire il futuro. E naturalmente sappiamo bene che anche le cooperative sbagliano, anche le cooperative affrontano mercati duri, tecnologie veloci, crisi demografiche e anche le cooperative faticano a stare nel mercato. Ma a maggior ragione, proprio perché di fronte abbiamo e conosciamo le difficoltà di questo tempo, la mutualità serve, perché le appartenenze si sono indebolite, i corpi intermedi sono più fragili, il lavoro è frammentato, le disuguaglianze crescono e il potere economico si concentra e i luoghi delle decisioni allontanano le persone. Abbiamo invece bisogno di luoghi dove fiducia, cooperazione, partecipazione diano forma stabile al futuro di questo paese. E allora la mutualità, e chiudo, ci insegnano tre cose. Primo, che la solidarietà può essere organizzata se essere imposta. Secondo, che la partecipazione può essere praticata senza ridursi a un rito. Terzo, che l'economia può perseguire fini sociali senza rinunciare all'efficienza. Riconoscere, promuovere, custodire. Questo ci dice la Costituzione, 80 anni dopo coloro che allora la scrissero per noi. Questo vuol dire oggi mutualità è Costituzione. Infatti abbiamo scritto nel titolo, se guardate bene, non la è come congiunzione, ma la è come verbo. Perché noi sappiamo che la mutualità non si esaurisce in un pezzo di carta, anche se quella carta è la carta costituzionale, ma invece uno dei modi più efficaci con cui la Costituzione repubblicana rende e spinge tutti noi a farsi società, economia, cittadini, insomma a farci democrazia, perché la mutualità non appartiene appunto soltanto al futuro della Repubblica, ma è una delle condizioni del suo futuro, quello della Repubblica. Vi ringrazio.

0: La cooperazione e più in generale l'economia civile sono davanti a una sfida. Essere più di un pungolo di qualità per l'intero sistema economico, produrre risultati nei diversi campi di attività che rechino vantaggio al modello sociale. Questo richiede innovazione, intelligenza, coraggio, perché è evidente che il mondo sta correndo e molte modalità del passato sono difficilmente ripetibili.
1: La nostra idea di cooperazione nasce dal territorio e vive e cresce proprio grazie all'ascolto dell'ambiente che ci circonda.
2: Non c'è nulla di statico e il nostro dinamismo è la ragione per la quale lavoriamo e cresciamo in Italia da 140 anni.
1: Nel percorso che ci ha portati sin qui, abbiamo ascoltato e ci siamo ascoltati per continuare a capire come cambiare in un mondo che cambia continuamente.
2: Abbiamo ascoltato per capire il nostro lavoro, perché si sviluppi verso una sostenibilità necessaria, soprattutto dove è più difficile lavorare.
1: Abbiamo ascoltato per capire la nostra terra, per dare il giusto valore ai suoi prodotti in Italia e nel mondo.
2: Abbiamo ascoltato per capire la nostra storia,
1: per affrontare con intelligenza le nuove sfide tecnologiche della modernità. Abbiamo ascoltato per capire i nostri bisogni, le nostre difficoltà,
2: per cercare soluzioni concrete e tempestive per chi chiede aiuto. Abbiamo ascoltato per capire le nostre storie,
1: ciò per cui ridiamo e piangiamo, perché il nostro possa rimanere un lavoro vivo e ricco di contenuto.
2: E non smettiamo di ascoltare per capire,
1: di ascoltarci per capirci,
2: di costruire,
1: di lavorare,
2: di migliorare, per andare verso il domani
1: nel nostro verso.

Buongiorno a tutte e a tutti, un saluto alle autorità, al sindaco di Milano e a tutte le autorità presenti, ma soprattutto buongiorno a tutti i cooperatori e le cooperatrici che oggi sono qui. Oggi siamo qui per celebrare i nostri 140 anni e siamo qui perché 140 anni fa, proprio in questa città, il 10 ottobre del 1886, 100 delegati in rappresentanza di 248 cooperative e di circa 70.000 soci diedero vita alla Federazione Nazionale delle Cooperative, che pochi anni dopo avrebbe preso il nome di Lega delle Cooperative e Mutue, il nostro nome attuale. Da allora la nostra storia si è intrecciata con quella dell'Italia, lo abbiamo ascoltato nelle parole di chi mi ha preceduto. Abbiamo attraversato l'industrializzazione, la modernizzazione del paese, le trasformazioni del lavoro e delle città, le divisioni e le scissioni anche del movimento cooperativo fanno parte della nostra storia. Di quella storia abbiamo vissuto tutti gli aspetti, quelli positivi e quelli più tragici. Abbiamo conosciuto la violenza fascista, le devastazioni delle nostre sedi, delle imprese, lo scioglimento della Lega delle Cooperative, un ventennio nel quale la cooperazione venne compressa e snaturata dentro quello che era un ordinamento cooperativo che non lasciava spazi alla libera iniziativa. Ma quella storia, nonostante tutto, non si è interrotta. Le cooperative e i cooperatori e le cooperatrici parteciparono alla resistenza, alla rinascita democratica, alla ricostruzione materiale e civile del paese. La cooperazione contribuì in modo fondamentale anche a lottare e sconfiggere il fascismo, e di questo ne siamo onorati e orgogliosi. E soprattutto quando nacque la Repubblica, la cooperazione vi entrò dalla porta principale, ce lo ricordava prima Clementi. La cooperazione italiana era parte attiva del patto della rinascita democratica, come ci ha ricordato il presidente Mattarella 2 anni fa alla Biennale. Ed è per questo che l'articolo 45 della Costituzione non si limitò a riconoscere l'esistenza delle cooperative, ma ne riconobbe la funzione sociale e affidò alla nuova Repubblica il compito di promuovere e favorirne lo sviluppo.

0: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta la biennale dell'economia cooperativa organizzata dall'Ecacoop nazionale. Sta intervenendo il.
1: E lo facciamo non per guardarci indietro con nostalgia e neppure per rivendicare una storia come rendita. Una storia così lunga ha valore se ci aiuta a capire che cosa siamo chiamati a fare ora, adesso. Celebriamo questa storia perché ci consegna una responsabilità per il presente e per il futuro. 140 anni di cooperazione hanno valore se diventano capacità di interpretare il nostro tempo e di costruire risposte all'altezza dei compiti che abbiamo davanti. E questo è quello che dobbiamo fare come cooperatori, è la nostra sfida. E oggi, come nel 1886 e come nel 1945, la domanda che abbiamo davanti riguarda ancora il rapporto fra l'economia, la società e la democrazia. Le cose sono cambiate, certo, è cambiato il mondo, sono cambiate le forme della produzione, del lavoro, della ricchezza e del potere. La pace, avete visto quei manifesti degli anni 50, la pace che per generazioni di europei è sembrata una condizione acquisita è tornata ad essere un obiettivo da costruire. E noi vogliamo costruire la pace. La competizione geopolitica attraversa energia, cibo, tecnologie, materie prime, l'acqua. L'Europa deve tornare ad avere una propria autonomia politica, economica e tecnologica, senza rinunciare alla sua vocazione di pace e di cooperazione. E questo penso sia una parte importante del messaggio che stiamo cercando di lanciare al Paese. Ed in questa Europa la cooperazione può assumere una responsabilità, penso, più grande. Può contribuire attraverso imprese radicate nei territori, a patrimoni intergenerazionali, filiere condivise, partecipazione dei cittadini. Può dare una dimensione sociale e democratica alle transizioni sia digitali che energetica. Può concorrere alla competitività europea fondata sulla qualità, sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sul lavoro. Il piano d'azione europea per l'economia sociale ha riconosciuto le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le imprese sociali come parti della politica economica dell'Unione. Ora quel riconoscimento deve diventare accesso agli investimenti, regole coerenti con la pluralità delle forme di impresa, sostegno all'innovazione e capacità di costruire reti e filiere cooperative europee. La cooperazione, ce lo siamo ricordati anche in questo caso prima, del resto è internazionale fin dalle sue origini. Quel 10 ottobre di 140 anni fa erano presenti a Milano il presidente delle cooperative inglesi, vari rappresentanti di ogni paese europeo che rappresentavano le esperienze cooperative che crescevano nell'Europa e nel mondo. E in diversi paesi e continenti, diversi centinaia di milioni di persone scelgono la mutualità per organizzare il lavoro, il credito, l'agricoltura, l'abitazione, i servizi, l'energia. È una lingua comune attraverso la quale le comunità differenti affrontano bisogni che però sono condivisi. Vogliamo che il manifesto che presentiamo oggi parli all'Italia, ma anche che dall'Italia contribuisca a una vera e nuova stagione della cooperazione europea e internazionale. L'Italia, dentro questo scenario, deve tornare a crescere mentre affronta una trasformazione demografica profonda, una produttività debole, salari che faticano a crescere, differenze territoriali ancora forti, un bisogno crescente di casa, cura, formazione, servizi. Anche il lavoro cambia e per una parte del paese non protegge più come un tempo dal rischio di povertà. Le famiglie incontrano difficoltà nuove, i giovani rinviano l'autonomia, la casa diventa sempre un bene più difficile da raggiungere. Le aree interne perdono popolazione e servizi, mentre l'intelligenza artificiale e le piattaforme digitali aprono possibilità straordinarie, ma insieme concentrano conoscenza, dati, capacità di decisione in pochi soggetti. E allora, di fronte a tutto questo, non crediamo serva semplicemente aggiustare ciò che avevamo prima. abbiamo una visione più urgente, più radicale da proporvi. Per troppo tempo si è detto che il mercato, lasciato a se stesso, avrebbe distribuito spontaneamente i benefici della crescita e che la somma degli interessi individuali avrebbe finito per produrre benessere collettivo. Quella convinzione ha mostrato tutti i suoi limiti. Non era vero e noi dobbiamo riaffermarlo con forza. Abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e, se vogliamo che sia davvero nuovo, dobbiamo chiederci anche chi possiede e chi decide, perché questo comincia a diventare il tema di democrazia, ma anche di democrazia economica. E allora vogliamo sapere dove rimane il valore prodotto e quale responsabilità assume l'economia nei confronti delle persone, del lavoro, dei territori e delle comunità. E dobbiamo tenere insieme la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Per la cooperazione, sostenibilità significa assumere una responsabilità di lungo periodo, facendo della transizione ecologica un processo nel quale cittadini e territori partecipino alle scelte e condividano i benefici. La natura intergenerazionale dei nostri patrimoni ci chiede, del resto, di pensare anche alle risorse naturali come beni da custodire, da consegnare alle generazioni future. E sono queste le domande dalle quali da cui muove il nostro manifesto, ed è da qui che la nostra storia torna a parlare al presente. La nostra risposta ha un nome antico, ma una forza ancora intatta: mutualità, una parola bellissima che dobbiamo provare a interpretare, come ci ha suggerito Clementi, non come una formula del passato, non come un tratto identitario che riguarda solo noi. È un principio contemporaneo e questa straordinaria contemporaneità, attualità, è la risorsa che noi mettiamo a disposizione della società. E è un modo di organizzare l'economia, la società, significa mettere insieme le persone che da sole sarebbero più deboli e distribuire il potere invece che concentrarlo, significa costruire patrimoni destinati a durare oltre una generazione, far sì che una parte del valore prodotto ritorni ai soci, al lavoro, alle comunità, perché l'impresa cooperativa è fatta di persone e per le persone, è democratica ed è mutualistica, la persona viene prima del capitale e il potere non dipende dalla ricchezza. E guardate che su questo sì siamo diversi, ma possiamo essere un buon esempio per il paese e per la società. La cooperazione che proponiamo al paese è italiana per storia, radicamento, ma europea per il campo politico ed economico nel quale deve agire, ed è internazionale per la rete di valori e relazioni alla quale apparteniamo. È un modello di impresa che unisce democrazia economica, qualità del lavoro, innovazione e sostenibilità ambientale, e assume come orizzonte la responsabilità verso le persone, le comunità e le generazioni future. Insomma, la cooperazione che proponiamo al paese ha lo sguardo che è rivolto al futuro, perché è di futuro che vogliamo parlare. Questo non significa considerarci migliori per definizione, perché sappiamo bene che il nome cooperativo da solo non basta, occorrono delle coerenze. Non è cooperazione quella che comprime i salari, che nega i diritti, che aggira le regole e usa la mutualità come copertura di interessi speculativi. La legalità, la qualità del lavoro, la democrazia interna, la parità e la responsabilità verso il territorio non sono elementi accessori della nostra identità, sono la nostra condizione essenziale. Noi su questo dobbiamo essere non solo coerenti, ma anche vigilare e governare questo processo. Ed è anche per questo che l'articolo 45 torna oggi ad avere una forza particolare. La Corte Costituzionale, con la sentenza 116 del 2025, ha ricordato che quello che è il mandato a promuovere la cooperazione e la sua attualità. La Consulta ha definito la cooperazione e la cooperativa come una forma avanzata di impresa e ci richiama anche a un problema che noi conosciamo molto bene, ossia la progressiva riduzione della natalità delle cooperative, divenuta negli ultimi 15 anni una questione per noi strutturale. È un passaggio importante perché ci dice che la promozione della cooperazione non appartiene ad un'altra epoca, ma all'oggi, e di questo dobbiamo essere consapevoli, ma anche le istituzioni devono essere consapevoli. Riguarda il pluralismo economico attuale, la possibilità che cittadini, lavoratori, professionisti, comunità possano scegliere forme diverse di organizzazione dell'impresa. Per questo nel manifesto proponiamo un passaggio politico e anche culturale. Per molti anni si è discusso di favor cooperativo, spesso come se fosse un insieme di vantaggi destinati a una categoria. Noi vogliamo parlare invece di una politica di promozione e sviluppo di mutualità al servizio del Paese. Non ci sono regali da fare, c'è un regalo da fare al Paese. E il mandato dell'articolo 45 trova oggi attuazione proprio in questa capacità di rendere la scelta cooperativa possibile e attrattiva. Sostenere la mutualità significa ampliare la partecipazione economica, creare lavoro di qualità, rafforzare la coesione sociale, assicurare continuità alle imprese e mantenere il valore nei territori. Significa rafforzare, ed è questo il patto, la capacità dell'Italia di affrontare collettivamente le transizioni che abbiamo davanti. Ed è per questo motivo che il nostro manifesto non parla soltanto alle cooperative, parla alla commerciante che vede svuotarsi il centro storico, alla famiglia che subisce il costo della vita, parla ai giovani che lavorano e non riescono ad accedere a una casa, parla alle donne che incontrano ancora ostacoli nel lavoro, nell'impresa, nei luoghi di decisione, parla alle lavoratrici madri sulle quali ricadono le insufficienze dei servizi di cura, parla al professionista che si trova solo davanti alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, parla a quei lavoratori che temono la chiusura della propria impresa, parla anche all'agricoltore che custodisce territorio e cibo senza riceverne abbastanza valore, parla al piccolo imprenditore che vorrebbe investire ma da solo non ha la forza, e parla ai giovani del mezzogiorno e delle aree interne che devono poter scegliere di restare. Ma parla anche ai nuovi cittadini, lo ricordava prima Attilio, perché nessun futuro dell'Italia sarà possibile senza la loro piena partecipazione economica e sociale e senza una piena appartenenza alla nostra comunità. E questa è un'idea di società anche alla quale ambiamo e sulla quale dobbiamo ragionare. Ed è questo il filo che tiene insieme le nostre proposte. Quando tutti si muovono in una direzione nella quale si confrontano con le loro solitudini, noi dobbiamo iniziare ad agire. E a tutti loro, a tutte le persone e alle comunità che ho citato, noi vogliamo dire una cosa molto, molto semplice: la solitudine non è un destino. Quando un bisogno individuale viene riconosciuto come un problema comune, può nascere una risposta mutualistica. E questo è il filo che tiene insieme le nostre proposte. Vale per la casa, perché la cooperazione può costruire e gestire patrimoni sottratti alla logica o alla sola logica della rendita, fornendo la possibilità di abitare con dignità, definendo chiaramente che abitare con dignità non è un privilegio. Vale per la cura, perché una società più anziana ha bisogno di prossimità, di prevenzione, di servizi territoriali che rafforzino il sistema pubblico. E vale per il cibo, per costruire filiere nelle quali il valore rimanga nei territori e qualità, sicurezza alimentare e giusta remunerazione procedano insieme. Vale per le aree interne, dove servono anche imprese che abbiano interesse a restare per difendere il diritto delle persone di restare. Vale per la politica industriale, perché la competitività non nasce soltanto dagli incentivi alla singola impresa, ma dalla capacità di costruire filiere, consorzi, reti di conoscenza e di collaborazione. Vale per le imprese recuperate, workers buyout, che permettono ai lavoratori di trasformare una crisi o un passaggio generazionale in una nuova proprietà condivisa, una nuova responsabilità imprenditoriale. Vale per i professionisti che davanti alla complessità tecnologica oggi possono condividere competenze e investimenti senza perdere autonomia e professionalità. E vale per le grandi infrastrutture del futuro, per la finanza, che deve tornare a essere paziente e capace di accompagnare l'impresa, il lavoro e i territori. Vale per l'energia, perché comunità energetiche e forme cooperative possono rendere cittadini, lavoratori, imprese ed enti locali protagonisti della produzione e della condivisione di energia, distribuendo nei territori benefici economici e sociali e la transizione ambientale. Vale anche per i dati e per l'intelligenza artificiale, se ne discute molto giustamente in questo momento. La rivoluzione digitale non può ridurre le persone a fornitori di informazioni per piattaforme lontane, ma deve aumentare la capacità di conoscere, scegliere e anche cooperare. E oggi perdere il controllo dei propri dati significa perdere la propria libertà, e noi questo lo vogliamo dire in modo forte. Vale anche per la cultura, specialmente perché una comunità che perde la capacità di dare senso ai propri luoghi perde anche la capacità di immaginare il proprio futuro. Queste azioni, tutto questo richiede anche delle politiche pubbliche, però. Chiede che il piano per l'economia sociale abbia una piena dignità di politica industriale, che sostenga la doppia transizione ecologica e digitale e orienti investimenti pubblici e privati verso l'innovazione, la decarbonizzazione, l'economia circolare, la rigenerazione dei territori, ma chiede soprattutto che sia più semplice scegliere la forma cooperativa, che sia rafforzata la finanza mutualistica, che accompagnare nuove imprese, aggregazioni, innovazione, ricambio generazionale torni a essere un obiettivo nazionale. Per questo, in questa giornata importante per noi, alla luce anche del dettato costituzionale, del richiamo esplicito della Corte, proponiamo un patto tra le istituzioni e la cooperazione nella quale ciascuno assuma le proprie responsabilità. Le istituzioni creando condizioni coerenti con il mandato costituzionale e le cooperative dimostrando ogni giorno, attraverso una gestione mutualistica coerente, di meritare quella fiducia. Ma soprattutto chiede alleanze. E oggi e in queste giornate ne discuteremo, perché la mutualità non è autosufficienza. Corpi intermedi, sindacati, autonomie territoriali, università, fondazioni, imprese responsabili, economia sociale, istituzioni devono costruire insieme delle risposte. Risposte che nessun soggetto da solo è in grado di dare. Nelle grandi trasformazioni la cooperazione può essere una forza capace di connettere le persone, le competenze, le risorse, le speranze, e di trasformarle in progetti condivisi e in nuove istituzioni economiche e sociali. Nella scorsa biennale il Presidente Mattarella ci ha ricordato che la cooperazione è una delle parti qualificanti del nostro modello sociale e del patrimonio nazionale. Ha usato due parole che sentiamo profondamente nostre: rammendare ed arricchire il tessuto sociale, diceva il Presidente Mattarella. Rammendare e arricchire. Credo che dentro queste due parole ci sia una parte importante della nostra storia e anche del compito che abbiamo davanti. Quando un bisogno individuale diventa responsabilità condivisa, una cooperativa rammenda e arricchisce. Quando il lavoro diventa impresa, quando una comunità torna a decidere il proprio futuro, la cooperazione rammenda e arricchisce. Quando la solitudine diventa organizzazione, la mutualità rammenda e arricchisce. La cooperazione è nata così 140 anni fa e noi ce lo ricordiamo bene. E ogni volta che qualcuno ha capito che da solo non bastava, ogni volta che un bisogno è diventato un progetto comune, ogni volta che persone libere hanno deciso di mettere insieme lavoro, risorse e responsabilità per costruire qualcosa che nessuno avrebbe potuto costruire da solo, ogni volta che siamo riusciti a costruire questi percorsi abbiamo rammendato e arricchito il nostro paese, perché nessuno ce la fa da solo e nessuno deve essere lasciato solo. Per questo il nostro anniversario non è soltanto una celebrazione, è una domanda che rivolgiamo a noi stessi e al paese. Cosa può fare la mutualità per l'Italia nei prossimi 20 anni? La nostra risposta è questo manifesto. Una proposta aperta da discutere con le istituzioni, con le organizzazioni economiche e sociali, con il lavoro, con le comunità, con tutti coloro che pensano che sviluppo e democrazia, competitività e coesione, libertà economica e responsabilità possano ancora crescere insieme. 140 anni fa qualcuno cominciò a organizzare questa idea. Da allora milioni, forse miliardi, di cooperatrici e cooperatori hanno dimostrato che poteva diventare impresa, lavoro, comunità e sviluppo. Da 140 anni la cooperazione dimostra che un modello di sviluppo sostenibile, democratico, partecipato può diventare impresa, innovazione, lavoro, comunità. Oggi abbiamo la responsabilità di rinnovare quel patto, di metterlo al servizio delle trasformazioni dell'Italia e dell'Europa. Il nuovo modello di sviluppo, in fondo, se ci pensiamo, esiste già. Penso sia il momento di sceglierlo e di affermarlo insieme. Questo è quello che vogliamo fare, questo è l'obiettivo di questo manifesto ed è una responsabilità collettiva, come collettiva è stata la relazione che ha caratterizzato la presentazione del manifesto di oggi. Quell'insieme che oggi ci fa dire che quel modello di sviluppo esiste già, che la cooperazione italiana ha fatto molto per il Paese, ma che soprattutto vuole fare molto per il futuro di questo Paese, assumendosi le sue responsabilità e chiedendo in un patto che quella reciprocità ci sia anche verso le istituzioni e gli altri organismi della società civile. È una sfida che proponiamo a noi stessi, che proponiamo al Paese, agli altri corpi intermedi, alla società italiana. C'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di un nuovo patto per l'Italia nel quale insieme proviamo a ricostruire un paese che oggi vive tantissime disuguaglianze economiche, territoriali, sociali, generazionali e che deve affrontare o pensarsi nel 2050 in uno scenario demografico che sarà molto diverso da quello attuale. Noi abbiamo la responsabilità come cooperazione, come mondo dell'impresa, di pensare non solo al breve periodo ma soprattutto al medio e lungo periodo. Questo è il compito della cooperazione, costruire un patrimonio intergenerazionale anche per il Paese, assumendosi le proprie responsabilità e consapevoli di poter fare la nostra parte. E questo penso sia il messaggio più importante che passa dal manifesto e che vogliamo discutere con voi in questa biennale. Grazie veramente a tutti.

0: Mani, mani, manifesto. Raccolgo, ricordo, racconto. Mani, mani, girano attorno. Sollevano, domandano, affermano che ho già visto quello sguardo, che oggi sto camminando più forte, che anche questa è la direzione. Mani, mani, guardano dentro, girano attorno, scorrono il tempo, le parole, crescono, ripetono che c'era già dal primo giorno, dal primo incontro, una forza, un desiderio e un domani. Mani, mani, mal tolto. Della sede Maria della Radicale, federazione non rimane che un cumulo di
1: biennale
0: macerie,
1: dell'economia fiamme, cooperativa. Stiamo seguendo in diretta, sta andando in onda un filmato.
0: Più avanti, alto.

0: ancora appunto un filmato dalla Biennale dell'Economia Cooperativa che stiamo seguendo in diretta, organizzato dall'Ecacoop nazionale, in attesa che riprendano gli interventi. Il Tesoro ha collocato in asta la prima tranche da 8 miliardi di bot annuali con scadenza 14 ottobre 2027, tasso di rendimento pari al 3,175%, le richieste superiori, anzi pari a 11,5 miliardi di euro. Questa è la collocazione di bot annuali di questa mattina, di cui ha dato notizia appunto il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia. Mentre il ministro Matteo Salvini, interpellato in conferenza stampa sulla sua richiesta di un contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la prossima manovra, secondo me potremmo essere anche più ambiziosi e aspettarci anche 5 miliardi di contributo straordinario, gioioso e volontario da parte delle prime 10 grandi banche ed istituti assicurativi. Banche italiane che chiuderanno l'anno con 50 miliardi di utili, una cifra mai realizzata, non abbiamo intenti punitivi, espropriativi, tassativi, ma siccome sono soldi che vengono dai cittadini italiani, se invece di 50 miliardi di utili fossero 45, non penso sarebbe un problema, ha detto il vice premier. Leggo che qualcuno prosegue, dice: abbiamo già dato, no, conto che ci arriveremo con il dialogo di comune accordo. C'è un tavolo del centrodestra, non dico una tassa, ma una partecipazione delle grandi banche alla crescita del paese. Così Matteo Salvini, ancora dalle agenzie di stampa, ancora a Salvini sulla scadenza della legislatura. Secondo me i cittadini non hanno altro a cui pensare che la data del voto, forse la domanda se la pongono più nelle redazioni. Per gli appassionati del tema posso ribadire la soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale ieri, dopo mesi che abbiamo letto che non sarebbe passata. Per quello che mi riguarda si vota a fine legislatura, autunno del 2027, la scadenza naturale è questa. Queste le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. Intanto l'Ecofin, riunito a Lussemburgo, ha trovato un accordo politico sul pacchetto sulla supervisione dei mercati, che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Ma torniamo alla Biennale dell'Economia Cooperativa.
1: Ci ha raccontato quanto è lungo, quanto Pizziana è stato Ferrario. Lungo questo viaggio, ma quelle mani non si possono fermare adesso e quindi dovete continuare a raccogliere le sfide, come ci ha raccontato poco fa il Presidente Gamberini. Allora, adesso è il momento dei nostri ospiti, già li vedo qua in prima fila, benvenuti. Però abbiamo un messaggio da leggere che ci ha mandato il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani, in occasione appunto della Biennale. Ve lo leggo. Ringrazio il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, e saluto tutti gli imprenditori riuniti alla Biennale dell'Economia Cooperativa. Quest'anno celebrate anche i 140 anni di Legacoop, 140 anni di impresa, partecipazione e responsabilità sociale, una grande storia italiana. Auguri. Il movimento cooperativo è una componente essenziale del nostro sistema produttivo. Il vostro modello mette insieme imprese e centralità della persona, crea lavoro, rafforza i territori, tiene unite le comunità. Insieme al terzo settore siete una forza cruciale per la coesione sociale e garantite servizi essenziali. Il governo è al fianco di questo settore chiave del nostro tessuto produttivo. Viviamo una fase internazionale complessa, segnata da guerre e tensioni che ridisegnano il commercio mondiale. Il governo è impegnato in tutti i teatri di crisi a promuovere pace, dialogo e stabilità, perché la pace è la condizione essenziale della crescita. Siamo in prima linea nella difesa della libertà di navigazione e della sicurezza marittima, da Hormuz al Mar Rosso, dove siamo protagonisti con la missione europea Aspides. Un paese a forte vocazione all'export, come l'Italia, ha bisogno di mari sicuri e mercati aperti. A questa azione si affianca la strategia di diplomazia della crescita che ho messo al centro del mio mandato per promuovere l'export e l'internazionalizzazione dei nostri territori. In questo impegno le imprese cooperative hanno un ruolo chiave. La parola d'ordine è diversificazione dei mercati e delle catene di approvvigionamento. Con il nuovo piano d'azione per l'export puntiamo sui mercati a più alto potenziale: India, Balcani, America Latina. A Bruxelles abbiamo sostenuto accordi di libero scambio con India, Messico, Australia e Mercosur. A novembre riunirò a Roma i ministri del commercio dei paesi del Golfo per dare un forte impulso politico alle relazioni commerciali con la regione. L'Africa è una priorità strategica assoluta. Con il piano Mattei lavoriamo per costruire partenariati paritari di crescita condivisa e creare nuove opportunità per le nostre imprese. Il mondo cooperativo può dare un contributo decisivo, trasferire competenze, rafforzare le filiere locali, creare occupazione e accompagnare la crescita dei territori. È un modello che unisce sviluppo economico e coesione sociale e che l'Italia può mettere al servizio dei partner africani. I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Nel 2025 l'export italiano ha toccato il record di 643 miliardi di euro. E nei primi 7 mesi di quest'anno abbiamo esportato oltre 400 miliardi, in crescita del 4,6%, quasi il doppio della media europea. Il mio obiettivo restano i 700 miliardi entro la fine della legislatura. Per raggiungere questo traguardo serve un grande gioco di squadra tra istituzione, imprese e territori. La capacità delle imprese cooperative di creare lavoro, innovare e tenere insieme crescita e comunità è cruciale. Il governo c'è ed è al vostro fianco, contate su di me. Buon lavoro. E questo è Antonio Tajani. E adesso invito sul palco Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, per il suo intervento alla Biennale. Si deve passare di qua, presidente Conte.
2: Care cooperatrici, cooperatori, caro Presidente Gamberini, autorità, signor Sindaco, amiche e amici, innanzitutto vi ringrazio. Non do mai per scontato un invito, ma mi onora particolarmente festeggiare con voi i vostri 140 anni. 140 anni fa un gruppo di donne e uomini coraggiosi decisero che la debolezza di ciascuno poteva diventare la forza di tutti. E da lì è nata la Lega delle Cooperative e da allora la vostra storia si intreccia con la storia d'Italia. Sì, c'è stata una piccola pausa non secondaria, il ventennio più buio della nostra storia, il ventennio fascista. Quest'anno la Repubblica compie 80 anni e la cooperazione c'era, c'è sempre stata. Nella ricostruzione, quando i costituenti scrissero l'articolo 45, nelle campagne, nelle fabbriche, nelle case costruite dai soci per i soci. I numeri sono importanti, 10.000 imprese, quasi 8 milioni, 7 milioni e mezzo di soci, mezzo milione di occupati. Voi create lavoro quotidianamente nel nostro paese. Siete imprese che non delocalizzate, reinvestite gli utili nel territorio a favore dei lavoratori. Quindi non siete solo un pezzo della nostra economia, siete un pezzo fondamentale della nostra democrazia. Nel vostro manifesto lo dite chiaramente. C'è un passaggio che mi ha colpito. Quando è scritto affidare al mercato deregolato e alla competizione individuale e globale il compito di produrre spontaneamente crescita e benessere è stata un'illusione. E sì, questo è un punto focale. Il modello neoliberista è fallito, ha prodotto precarizzazione, impoverimento del lavoro, concentrazione della ricchezza del potere nelle mani di pochi, e dobbiamo evidentemente rilanciare invece un modello sociale ed economico che offra realmente benessere diffuso a tutti, non lasci nessuno indietro. Non possiamo più accettare il modello della precarietà dilagante, del crollo dei salari. E giustamente, come è stato anche sottolineato dal presidente Gamberini, l'articolo 45 della Costituzione, quando ragiona di funzione sociale, sottolinea quella che è una connotazione strutturale della cooperazione, una caratteristica intrinseca, non estrinseca, di questo modello di sviluppo economico. Dobbiamo favorire le imprese che creano valore aggiunto sui territori e ovviamente anche la responsabilità d'impresa rispetto a persone, territori e comunità. Abbiamo bisogno oggi più che mai dei corpi intermedi, della mutualità e quindi della cooperazione del terzo settore. E noi siamo fieri, lo dico anche a nome del Movimento 5 Stelle, di favorire questo modello di economia civile come baluardo dei nostri valori e della nostra idea di economia società. Dobbiamo però dirci chiaramente che questo è il tempo anche delle scelte. Non ci sono consentite ambiguità. Le sfide che stiamo attraversando e dobbiamo affrontare sono cruciali. E allora dobbiamo scegliere con chiarezza e con fermezza. Dobbiamo saper dire dei no e allo stesso tempo dobbiamo anche saper dire dei sì con determinazione. E allora io dico no grazie a chi ha spento i motori della crescita del nostro paese. Nel 2025 siamo stati penultimi in Europa, nell'Unione Europea, su 27, pensate, paesi. Siamo ritornati fanalino di coda grazie alla camicia di forza che è stata messa anche dal governo, accettando supinamente i tagli a welfare, alla sanità, alla scuola del patto di austerità. E ancora altra camicia di forza è stato quel piano di riarmo europeo e poi anche nell'ambito NATO, senza neppure un progetto di difesa comune europea. Quello sì ci avrebbe consentito risparmi di spesa, ci avrebbe consentito di perseguire un modello di sicurezza più efficiente. Vedete, la sicurezza di un paese è fondamentale per garantire i diritti stessi dei cittadini e per creare valore, benessere diffuso. Ma evidentemente un modello di difesa concentrato solo sulla deterrenza militare e realizzato in ordine sparso, offrendo ai paesi che più hanno spazio fiscale di potersi riarmare, realizzando e inverendo un progetto antico di diventare superpotenza rispetto agli altri, questo ci allontana assolutamente dalla sicurezza reale. E poi non dobbiamo dimenticare la sicurezza dei cittadini di ogni giorno, la sicurezza di potersi curare, di avere una casa, di avere un lavoro dignitoso e di far parte di una comunità con la quale costruire un futuro degno di questo nome. Io dico con forza sì all'Italia che ha lottato, quell'Italia che ha portato in Italia 209 miliardi, ha lottato in Europa con grande fatica per creare risorse per asili nido, scuole, sanità territoriale, per consentire la transizione ecologica e digitale. Quelli sono cantieri di speranza, non scenari di guerra. È una Italia che si è rialzata a livelli record dopo essere stata seriamente piegata dal Covid, grazie anche a voi e alla vostra presenza nei territori. E quella crescita, sono convinto, la potremo realizzare nuovamente insieme, andando in Europa e cercando di cambiare assolutamente verso, batterci per nuovi investimenti che possano tutelare le nostre filiere produttive in difficoltà, per ridurre i costi dell'energia, per affrontare la sfida dell'intelligenza artificiale, non possiamo fare se non mettendo a fattor comune impegni, intelligenze e mettendo paletti ai padroni ormai delle nostre esistenze, creando occasioni per riqualificare i nostri lavoratori e per in particolare offrire un futuro concreto ai nostri giovani. Dobbiamo creare un fondo sovrano di sviluppo, c'erano tanti paesi, noi ne siamo ancora sprovvisti. Un fondo di sviluppo dove possano convergere investitori istituzionali e risparmio privato, in modo da proteggere e orientarlo verso appunto la protezione di un nostro modello sociale. E poi dobbiamo offrire alle imprese delle misure concrete, snelle. L'abbiamo fatto con Transizione 4.0, poi il governo è arrivato, a parole ha lodato queste misure, di fatto le ha volute smantellare, le ha rese molto più pesanti dal punto di vista burocratico, le ha riempite di scartoffie e adesso vediamo che non funziona più come prima. Dobbiamo riaccendere i motori, ma non lo possiamo fare da soli, lo dobbiamo fare con voi, con la forza dei territori con cui far correre la macchina del paese. Vedete, queste mie non sono parole, perché al governo ci siamo stati e l'abbiamo dimostrato concretamente, che per noi ad esempio è assolutamente importante la cooperazione. L'abbiamo dimostrato con scelte precise. Abbiamo da subito rilanciato la nuova Marcora. Lo abbiamo fatto mettendo 45 milioni complessivi e dando vita a decine e decine di interventi. Ho toccato con mano da Presidente del Consiglio che le crisi di impresa che più offrono una soluzione duratura e stabile sono quelle dove sono i lavoratori stessi che conoscono l'azienda e la rilanciano. Con le misure da noi introdotte con cooperazione di finanza e imprese abbiamo anche con orgoglio non solo rilanciato questi interventi ma detassato il TFR per i lavoratori che investono nella loro cooperativa che rileva l'azienda. Abbiamo anche esentato dall'imposta di successione i trasferimenti d'azienda ai lavoratori e finanziato l'assistenza ai workers buyout. Possiamo continuare e rilanciare questa strada e permettetemi anche di dirlo che lo possiamo fare poi offrendo corsie preferenziali ai nostri giovani. I nostri giovani che vivono un momento di particolare difficoltà, vedete, perché noi abbiamo vissuto un contesto esistenziale in cui eravamo convinti di poter far meglio dei nostri genitori. Oggi i nostri figli non hanno questa prospettiva, non hanno la prospettiva di raggiungere le garanzie che abbiamo avuto noi e questo per loro, pensateci, è frustrante, rischia davvero di frustrare le loro speranze. Ecco, allora il workers buyout può essere davvero un ponte che unisce le prospettive, le diverse generazioni, perché può mettere insieme i tecnici esperti del mestiere e i giovani che sono più naturalmente aperti al digitale, all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità. Possiamo innovare con radici profonde volgendo uno sguardo al futuro e possiamo superare anche attraverso questa strada una carenza strutturale del nostro paese, perché voi sapete che il 95% delle nostre imprese medie e piccole sono appunto, soffrono anche di questa dimensione e anche di un certo familismo. E allora, intervenendo in questa direzione, noi possiamo dire che quando un'impresa è in crisi o l'imprenditore non ha un erede, l'impresa non per forza deve chiudere. E possiamo rifinanziare la nuova Marcora proprio con progetti dedicati ai corsi preferenziali ai giovani under 35, consentire quindi l'anticipo anche detassato della NASPI con continuità aziendale e dare anche ai lavoratori la possibilità di una prelazione vera da inserire nel codice della crisi d'impresa. E poi dico, portiamo la cooperazione nelle scuole, nell'università, rendendo la nascita di una piccola cooperativa semplice come con l'SRL semplificata. Sono azioni concrete che cercheremo di attuare già in questa legge di bilancio e che comunque porremo al centro della nostra azione di governo. Dobbiamo, ai giovani non possiamo offrire solo la speranza del futuro, dobbiamo offrire opportunità concrete di futuro. Questo è un paese che sta invecchiando sempre più, soffre di un declino demografico, un ceto medio impoverito, una tassazione la più alta negli ultimi 10 anni, crollo del potere d'acquisto. Dobbiamo dire che non possiamo continuare a investire soltanto in armi per garantirci un'effimera sicurezza in questo campo, nel campo militare. Dobbiamo tutelare il nostro modello sociale, e siccome anche il Presidente, il vostro Presidente, ha parlato di pace, mi piace anche sottolineare che poco fa è giunta la notizia che Navy Pillay è stata insignita del premio Nobel per la pace. È una magistrata, una giurista sudafricana che è stata peraltro componente della Corte Penale Internazionale e anche della

il problema della casa anche. Noi siamo a Milano. A Milano il problema della casa è diventato un problema serio. Pensiamo a maestri, insegnanti, pensiamo a un giovane infermiere che viene qui, a un ricercatore, pensiamo a un autista di un tram. Come fanno con stipendi fermi, con l'inflazione, con i prezzi che corrono? La città che attrae i talenti rischia di espellere chi la fa funzionare. E allora dobbiamo anche qui avvalerci del vostro contributo, del contributo per la cooperazione, perché la cooperazione di abitanti, anche qui proprio in Lombardia, ha una storia gloriosa, costruisce da oltre un secolo case, attenzione, non per la speculazione, case per garantire il diritto costituzionale all'abitazione, con a prezzi ovviamente calmierati, sostenibili. Con il nostro governo abbiamo istituito il Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare e lo abbiamo poi rafforzato con quasi 3 miliardi nel PNRR. Ecco, il passo successivo qual è? Riconoscere le cooperative come soggetti attuatori delle politiche abitative, puntare sull'affitto a lungo termine a prezzi calmierati, affidare il patrimonio pubblico inutilizzato a chi lo trasforma in case vere, effettive. La casa, ricordiamolo, è la prima infrastruttura sociale. Senza casa non c'è lavoro stabile, non c'è famiglia, non c'è neppure comunità. Ed è qui quindi che il ruolo delle cooperative, il vostro ruolo, può diventare ancora una volta di più, centrale, protagonista per lo sviluppo davvero sostenibile, che ponga al centro l'uomo e non gli speculatori finanziari. Sulla sanità, dico no a una sanità costruita attorno alla carta di credito, alle polizze assicurative che non tutti si possono permettere. Sì a una sanità costruita sulla semplice tessera sanitaria, per un servizio universale da garantire a tutti di qualità in tutto il territorio. Io dico sì alla ricostruzione di un servizio sanitario nazionale pubblico. Durante la pandemia medici e infermieri hanno tenuto in piedi il paese e voi anche con la cooperazione avete aiutato il paese a rialzarsi. Siete stati il paracadute più prezioso della sanità territoriale con la vostra rete. Vedete, se affidiamo la sanità alla logica che ormai sembrerebbe dominante in questi ultimi anni del privato e del for profit, il privato dove corre? Non corre dove c'è bisogno, corre dove c'è profitto. E dobbiamo assolutamente contrastare questa tendenza. È per questo che uno dei progetti che mi piace portare anche e porre al centro dell'attenzione degli alleati per il nuovo progetto di governo è un fondo perequativo alimentato con la sanità privata, che sta facendo ingenti profitti per cercare di ridurre le liste d'attesa nel pubblico. Nelle casse di comunità, nell'assistenza territoriale, la cooperazione può portare la cura sin sotto le case, in prossimità delle case e anche dentro le case, per non lasciare nessun fragile abbandonato a se stesso. Allora anche qui occorre un'alleanza con regole chiare. Il settore pubblico programma e garantisce l'universalità, la mutualità integra e accompagna. Nessuna privatizzazione strisciante, e più risorse e personale per la sanità, non meno. Dobbiamo con il vostro aiuto ricordarci che dobbiamo puntare, accendere i riflettori là dove sono spenti. Oggi sono spenti soprattutto dove ci sono le maggiori vulnerabilità e fragilità. E allora dobbiamo impegnarci per i progetti di vita per le persone non autosufficienti. La loro richiesta sono 700 milioni, non è una richiesta impossibile, dobbiamo soddisfarla in pieno. E poi ci sono i caregiver. Guardate, i caregiver, e qui voi ce lo insegnate, qui non si tratta solo di riconoscere un caregiver dal punto di vista giuridico e semmai con qualche piccolo beneficio economico, come da qualcuno viene inteso oggi al governo. Qui si tratta di evitare che

0: il caregiver familiare viva in isolamento o come sostituto del welfare pubblico. Deve essere integrato nella rete dei servizi, deve avere un riconoscimento completo e deve poter contare su servizi e cooperazione territoriale che gli consentano anche di conservare degli spazi essenziali, esistenziali di vita. Ancora una parola e mi avvio a conclusione. Non posso non toccare anche il tema energetico e dell'ambiente. E io qui dico no grazie a un modello energetico che si fonda su colossi petroliferi dell'energia. Pensate, dal 2022 al 2025 hanno accumulato 80 miliardi di utili. Cosa hanno restituito alla collettività? Niente. In questo momento abbiamo famiglie e imprese piegate, sono in ginocchio. Abbiamo autotrasportatori, agricoltori, pescatori che sono al collasso, i pescatori non escono più in mare. E che cosa facciamo? Continuiamo a lasciare che tutto corra così? Che si accumulano queste diseguaglianze, iniquità, sperequazioni? Io dico sì a una nuova politica risoluta che ha il coraggio di prendere quegli oltre 80 miliardi per tassare evidentemente chi ha accumulato ingenti profitti e per trarre risorse che diano sollievo agli italiani e alle imprese soffocate da questo record di rincari. Si ha una politica concentrata sull'efficientamento energetico e sulle rinnovabili che dobbiamo rilanciare con gran forza per abbattere l'inquinamento e anche i costi delle bollette. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle è stato pioniere per quanto riguarda le comunità energetiche, le abbiamo portate in Europa. L'abbiamo fatti approvare i modelli in Europa e poi le abbiamo realizzate sul piano nazionale. Qui possiamo fare ancora molto. Possiamo fare molto per rimuovere ancora gli ostacoli normativi e territoriali che ancora esistono per la diffusione di comunità energetiche rinnovabili. Dobbiamo favorire l'autoconsumo individuale e collettivo e la condivisione dell'energia prodotta tra imprese, enti locali e cittadini. Facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e la cooperazione in questa direzione, rendere effettivo lo scorporo in bolletta dell'energia virtualmente condivisa nelle comunità energetiche rinnovabili. Concludo. Presidente, tu hai ricordato che il Presidente Mattarella in occasione della vostra precedente biennale ha detto che la cooperazione sa rammendare e arricchire il tessuto sociale. È di questo che l'Italia ha bisogno. E quindi voi proponete un patto. La politica si dia e partecipi a questo patto e scegliamo insieme di scegliere innanzitutto e non di rimanere immobili e indifferenti. Cerchiamo di capire dove sta andando l'economia, cerchiamo di capire che stanno distruggendo sotto gli occhi un modello sociale, non solo in Italia ma in Europa, un modello sociale che abbiamo messo decenni e decenni per costruirlo, per edificarlo e realizzarlo. E allora io dico, vi propongo un patto. La politica attui davvero l'articolo 45. Riconosca effettivamente la vostra funzione sociale che è connaturata al vostro modello di impresa. Investa sulla nuova Marcora, sui workers buyout, in particolare anche lo rilanci per i giovani, sulla casa, sulla sanità di prossimità. E la cooperazione continui a creare lavoro buono e dignitoso, a restare nei territori, a dare spazio ai nostri, in particolare ai giovani e alle nostre donne. Nel vostro manifesto c'è un motto. Io credo che quel motto possa essere assolutamente, se ci consentite, il prestito preso anche da noi e posto al centro del nostro progetto. Io ho suggerito, ma ci confronteremo con gli alleati, di chiamarlo Alleanza per la Costituzione. Il vostro motto recita: la solitudine non è un destino. Ecco, faremo in modo che in Italia, nell'immediato futuro, la solitudine non sia più un destino. Buon compleanno, Lega Coop. Grazie.
1: Grazie, Presidente Conte. Quante domande avrei da farle. No, ma non posso perché i tempi sono quelli e comunque è bello vedervi lì in prima fila tutte e due Se volete c'è anche una saletta, di sicuro Lega Coop ve la dà, perché... Invito la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, qui sul palco.

0: Grazie a tutte, grazie a tutti. E Presidente, grazie per questo invito. Davvero è un momento così importante per la cooperazione. Voglio salutare tutte le cooperatrici e tutti i cooperatori che sono presenti da tutta Italia. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che sono presenti, il sindaco che ha parlato prima di me, amici e colleghi. Ma questo è un anniversario speciale perché, come avete ricordato, è un anniversario che cade nel 140esimo compleanno di Legacoop e mi hanno molto commossa le immagini bellissime che avete messo nei video che oggi ci avete fatto vedere. Sono foto che raccontano un pezzo della storia migliore di questo paese. E caro Presidente, prima hai raccontato anche nella tua relazione quanto questa storia sia nata nelle società di mutuo soccorso, nel lavoro comune delle leghe bracciantili ed artigiane, ma pure nelle lotte operaie. Ce n'era una che non ci stava, era talmente larga che avete dovuto usare tutte e tre gli schermi per farla vedere, no? Ecco, io credo che questo ci racconti quanto la storia della cooperazione in Italia sia intrecciata con quella della Repubblica. Prima Clementi ha ricordato che sono anche gli 80 anni della Repubblica. Ed è stata sempre una scelta di mettersi insieme, di organizzarsi, di lavorare insieme, di condividere invece che competere. E credo che questo sia l'insegnamento più importante, che il noi viene sempre prima di qualsiasi io. È questo che la cooperazione ci insegna e continua a doverci insegnare. E questa realtà plurale ha saputo sempre cambiarsi, ha saputo sempre rinnovarsi, accompagnando le grandi trasformazioni della società italiana, ma senza mai smarrire la propria identità e senza mai smarrire la propria vocazione. Ecco, una storia che è passata per la resistenza antifascista, l'avete ricordato, e che è entrata, come ha detto il presidente Gamberini, dalla porta principale della nostra Repubblica e continua a guardare il futuro. Prima l'avete rivendicato. E mi è piaciuto moltissimo anche l'idea, no? Che Clementi ha fatto nella distinzione tra mutualismo e mutualità. Questa è una storia che parla di futuro, che rivendica il diritto ad un futuro migliore per le persone e per il pianeta. Poi ci arrivo. Ma guardate che noi viviamo in una stagione di grande instabilità e che sta portando con sé grandi e nuove angosce. Vedo tanta paura di futuro nelle nuove generazioni e noi dobbiamo cercare di essere l'antidoto alla paura di futuro delle nuove generazioni. Dobbiamo cercare di riaccendere una speranza che insieme, perché questo ci insegnate, insieme si possa ancora lottare per un futuro migliore. Quando dico un momento di grande instabilità, penso al ritorno delle guerre e alle angosce, le devastazioni che portano con sé. Penso anche alla crisi demografica, alla crisi climatica, penso alla crisi democratica. Queste cose sono strettamente connesse e vanno affrontate insieme. Ecco, io penso che davanti a questo c'è un attacco a livello internazionale al modello cooperativo, alla cooperazione di ogni tipo. Guardate quello che accade. L'attacco frontale alla cooperazione è anche un attacco al modello europeo, perché c'è chi vorrebbe oggi, mentre attacca il diritto internazionale, vorrebbe sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte, e noi non lo possiamo accettare. C'è chi attacca la giustizia internazionale, ne parlava prima Giuseppe Conte, e noi invece dobbiamo difendere la giustizia internazionale e le sedi del multilateralismo, che sono quelle dove prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso delle armi e degli eserciti e della logica di potenza che abbiamo visto riaffiorare e che speravamo relegata per sempre agli angoli più bui della nostra storia e della storia del Novecento. Quell'attacco però è lo stesso che arriva all'Unione Europea. Non è un caso che le destre nazionaliste in tutto il mondo attacchino l'Unione Europea, la vogliano più debole. E credo che sia un modello che invece dobbiamo portare ad evolvere, perché la risposta alle sfide di oggi, anche nei fallimenti e nelle insufficienze dell'Unione Europea, non è meno Europa, è un'Europa diversa, più unita e più integrata. Un'Europa più sociale, più in grado di rispondere ai bisogni concreti dei suoi cittadini. E per fare davvero quel salto in avanti di integrazione europea che spesso richiama il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, servono due cose fondamentali. Primo, superare l'unanimità, perché non ci governi neanche un condominio, figurarsi 27 stati diversi se ci teniamo stretti in unanimità. Io mi scuso, ma siamo arrivati tutti raffreddati in questi giorni, penso che stia girando parecchio. Superare l'unanimità anche con le cooperazioni rafforzate con chi ci sta da subito, con gli stati che hanno dimostrato già questa volontà. 11 paesi hanno chiesto di superare l'unanimità sulla politica estera. Ad esempio, dove servirebbe un negoziatore europeo per contribuire a costruire percorsi di pace che sono necessari. Eppure il nostro paese non ha firmato. È l'unico dei grandi paesi fondatori che non ha firmato. Il secondo ingrediente fondamentale è proseguire, lo si diceva, negli investimenti comuni europei. Se dobbiamo costruire, come diceva il presidente Gamberini, l'autonomia strategica europea, non possiamo pensare di farlo da soli. Non possiamo pensare di poter costruire un piano industriale e sociale europeo, un piano industriale dell'innovazione e ambientale europeo senza proseguire il solco degli investimenti del Next Generation EU, che non possono essere una parentesi che si chiude dopo l'emergenza pandemica. Sarebbe un tragico errore, guardate, non ce lo possiamo permettere. Prendete l'esempio dell'intelligenza artificiale, guardate, noi stiamo promuovendo l'idea di alcuni scienziati europei, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi, di un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. Immaginate come l'Unione fa la forza quando mettete insieme le intelligenze e competenze di 27 diversi stati. Quale paese da solo può pensare di competere con la corsa sfrenata che vediamo negli Stati Uniti o in Cina? Noi non siamo costretti a scegliere tra due modelli che non ci somigliano. Noi dobbiamo costruire un modello europeo che rispecchi i nostri valori, che sono quelli del modello sociale europeo e della Carta dei diritti fondamentali di Nizza. E cioè, avete letto l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, che dice che bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Non significa rinunciare a una tecnologia che è già strategica, caro sindaco, Milano lo sa bene. Significa impedirle di dominare l'umano. Significa impedirle di concentrare ancora di più la ricchezza, il potere, il sapere in sempre meno mani. E allora la chiave è la redistribuzione. E anche questo è un grande insegnamento del mondo cooperativo. La redistribuzione, perché quella tecnologia può migliorare le nostre vite, senza dubbio. Pensate alle applicazioni nella sanità, nel migliorare le diagnosi, saluto Nino Cartabellotta. Pensate alle applicazioni nel contrasto all'evasione fiscale, se avessimo delle banche dati un po' più interoperabili in questo paese dove diventa quasi impossibile per le pubbliche amministrazioni mettere insieme dati e sfidare e stanare gli evasori. Certo che può migliorare le nostre vite, i nostri processi produttivi e il lavoro, a patto però che i benefici di quella tecnologia vengano adeguatamente redistribuiti a tutta la società. Altrimenti è chiaro che si concentrerà ancora più quel potere. E questa, sono d'accordissimo con la relazione del Presidente e col vostro manifesto, è una nuova evoluzione di una logica estrattiva che conosciamo benissimo. Cioè l'estrazione, perché alla fine chi la produce quella ricchezza? I vostri, i nostri dati, le conoscenze, le conquiste dell'umanità. E in questo modo, se non si sa chi controlla e chi gestisce, chi produce e chi possiede, come dice il vostro manifesto, è chiaro che noi rischiamo di aumentare ancora più vorticosamente le diseguaglianze in questo paese, in Europa e nel resto del mondo. Quindi noi non ci dobbiamo rassegnare questo, dobbiamo chiedere regolazione e redistribuzione. Accanto a questo voglio dirvi che ho molto apprezzato il passaggio in cui il Presidente ci ha raccontato che il mercato lasciato a se stesso avrebbe redistribuito spontaneamente i benefici della crescita. Questo ci hanno raccontato, era una bugia. Mentivano e sanno benissimo che l'aumento delle diseguaglianze non è stato un effetto collaterale di questo modello di sviluppo. Era il prezzo da pagare per il profitto di altri. Il prezzo calcolato, aggiungo, il prezzo calcolato da pagare per aumentare i profitti degli altri. Ma questo modello, l'avete già detto e non mi dilungo, il modello neoliberista ha già dimostrato il suo fallimento da tre punti di vista: quello sociale, quello economico e quello ambientale. Cos'altro deve succedere per non continuare a sentire che la soluzione sia tornare dove eravamo prima, con quelle logiche di austerità che hanno fatto così male alla democrazia? Perché se guardate la mappa della crisi della democrazia, dell'astensione al voto, ci vedete una sovrapposizione netta con quegli italiani che fanno più fatica, che non riescono ad arrivare non solo alla fine del mese, ma alla fine della settimana. Allora vogliamo aprire gli occhi sul fatto che è lì che dobbiamo intervenire, ricucire, rammendare, come ricordavate, rammendare un'Italia che ha bisogno di sentirsi dire che ce la può fare, che ce la possiamo fare insieme, perché nessuno si salva da solo. Ecco, io credo che questo è forse il punto centrale del vostro manifesto, a cui chiedete giustamente una risposta a noi. E io vorrei provare a dare alcune di queste risposte senza avere la presunzione naturalmente di averle tutte. Però io penso che quando il presidente Gamberini ha detto non basta una giustatina, ci richiama alla radicalità delle scelte che ci aspettano. Come radicale la scelta di chi sta decidendo se riuscire a pagare l'affitto o le bollette questo mese perché non riesce a pagare tutte e due, una la dovrà ritardare. Radicale come la scelta di una ragazza di 25 anni che aveva appena fatto una laurea in una cosa complicatissima anche solo da dire, il design engineering, e ha mandato fuori 224 curricula per trovare lavoro, ma le hanno proposto unicamente degli stage gratuiti. Io penso che andrebbero aboliti gli stage gratuiti, perché non ci paghi un affitto con gli stage gratuiti. Saluto Maurizio Landini, che vedo in prima fila. E se radicali devono essere quelle scelte, noi dobbiamo dimostrarci all'altezza di quelle scelte, perché l'economia è ferma. Faccio solo una brevissima fotografia che è stata in parte già fatta. Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia però è il più alto d'Europa e non dobbiamo accettare che rimanga così. Abbiamo purtroppo la crescita che sta attorno allo zero e siamo il fanalino di coda tra i paesi del G20 su questo, nonostante gli investimenti del PNRR. E abbiamo avuto un calo di produzione industriale per 3 anni quasi consecutivi. Non sono dati del PD, sono dati per lo più dell'Istat. Allora è chiaro che davanti a questo noi abbiamo l'ambizione di far ripartire insieme questo paese, di mettere al centro una strategia per la crescita che abbia 3 principali assi. Il primo è ridurre il costo dell'energia. E c'era una piccola stoccata prima che ho rilevato dentro all'intervento di Gamberini, che voglio prendere su perché è una responsabilità anche nostra e anche della politica. È verissimo, dobbiamo accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili e dobbiamo semplificare. Ma ha ragione quando dice che se vogliamo superare le resistenze che ci sono in diversi territori, la cosa fondamentale anche lì è redistribuire immediatamente i benefici di chi ospita un impianto. Vuol dire sconti alle famiglie e quote di energia per le piccole e medie imprese del territorio. Da questo punto di vista immaginiamo un'unità di missione nazionale, governo e regioni, che abbia l'obiettivo e il personale adeguato per dimezzare i tempi di autorizzazione, perché scusate, ma se in Spagna ci mettono 2 o 3 anni per un nuovo impianto, in Italia ce ne mettiamo 6 o 7, non è un destino, è un fallimento di governance che possiamo e dobbiamo affrontare insieme, facendo ciascuno la sua parte. Il secondo punto fondamentale è quello di far ripartire gli investimenti. Perché sono, purtroppo siamo alla fine del PNRR e c'è bisogno di dare una scossa, di far ripartire gli investimenti. Noi con le altre opposizioni abbiamo proposto, ad esempio, di adottare l'autorizzazione unica su modello della zona economica speciale, che sta funzionando bene nelle regioni del sud, e di estenderla sugli investimenti tecnologici ed ecologici a tutto il territorio nazionale. Immaginate uno sportello unico e 90 giorni per la risposta su un investimento. Questo contribuisce a creare una fiducia che è venuta meno nella relazione tra imprese e pubblica amministrazione. Si può fare e dobbiamo procedere in questa direzione. E il terzo punto è la qualità del lavoro, della formazione e del diritto a restare dei nostri giovani. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che ha questo nome, costruita nell'ascolto delle associazioni dei giovani, perché non c'è una risposta sola che li convincerà a rimanere qui. È una serie di misure che vanno dal sostegno sulla casa al sostegno sul trasporto pubblico locale gratuito. Non è una chimera, l'abbiamo fatto. Nelle regioni dove governiamo, come l'Emilia Romagna e la Campania, già questo per gli studenti è una realtà. E al contempo mettiamo insieme un fondo per il sostegno all'impresa innovativa dei giovani, con un occhio particolare alle aree interne. Ecco, non ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo studiare e mettere in campo delle soluzioni che siano concrete. E mi ha fatto molto piacere anche che abbiate parlato delle scuole di cittadinanza, perché non si dice mai abbastanza che la cooperazione non è soltanto un metodo di fare impresa, non è un altro modello di impresa, è un altro modo di stare al mondo, è un altro modo di rapportarsi con gli altri, di cui oggi c'è moltissimo bisogno. Voglio andare rapidamente su alcune questioni, perché prima ho sentito il Presidente dire che comprimere i salari non rende l'Italia più competitiva, è vero, la rende più povera, questo è già provato dagli ultimi 15 anni di storia economica in questo paese e non solo. Quella è la strada del declino. Noi dobbiamo investire sulla qualità dei saperi, della formazione. Perché hanno tolto formazione 4.0, che era uno strumento che funzionava? Ecco, io penso che noi dovremmo tenere sempre insieme, anche negli incentivi che mettiamo in campo, credito d'imposta che tenga insieme l'acquisto di macchinari tecnologici con la formazione del personale, dei lavoratrici e di lavoratori che hanno bisogno di formarsi e di riprofessionalizzarsi in un mondo che cambia alla velocità della luce. Al contempo sul lavoro, sapete, prima il presidente Dadda ha detto una cosa molto preziosa, ha detto chiede a noi di recuperare lo spirito costituente. Beh, intanto devo dire che ho visto molto spirito costituente nei mesi scorsi in una grande campagna guidata dalle nuove generazioni e dalla società civile che ha avuto un suo protagonismo per difesa e amore della Costituzione. Non dimentichiamo però che di quei tanti milioni di persone che sono andate a votare, molte non sono andate a votare alle precedenti elezioni europee. È lì che noi dobbiamo rammendare e ricucire anche quel rapporto di fiducia. Allora io la dico così, io penso che per noi che ci apprestiamo, ahimè ieri è stata votata una legge elettorale che noi reputiamo pessima, ma che è chiaro che ci porterà nei prossimi mesi ad una campagna elettorale, io la dico così, io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo, a partire dall'articolo 1, fondata sul lavoro. Lì le nostre proposte le conoscete, fatte unitarie insieme alle altre opposizioni. Dal salario minimo, che vuol dire, attenzione, al di là della macchietta che ci fanno i nostri avversari politici, vuol dire una cosa precisa, vuol dire valorizzare la contrattazione collettiva delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Cioè vuol dire dare retta a voi, settore per settore, dare una valenza universalistica al contratto più rappresentativo e spazzare via quei contratti pirata che hanno condannato interi settori e generazioni alla precarietà. E poi certo, dire pure che anche il contratto comparativamente più rappresentativo non possa scendere al di sotto di una certa soglia. Io seguo con grande attenzione la discussione che state facendo tra parti sindacali e datoriali, sperando che ci dia una pista di lavoro comune che potrebbe far fare un passo avanti straordinario a questo paese. E naturalmente siamo lì per ascoltare, ma al contempo tra le nostre proposte ce n'è una che si riega molto all'intelligenza artificiale, è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. È un altro modello di società. Se quella tecnologia mi porta un valore aggiunto importante, benissimo. Se mi fa lavorare meglio e forse mi fa lavorare anche un po' meno, bene, basta redistribuire quei benefici anche a livello di salari. Perché non è possibile che negli ultimi 4 anni i salari degli italiani abbiano perso 9 punti percentuali, mentre il caro vita è aumentato del 30%. È il Sole 24 Ore che qualche settimana fa ha scritto che negli ultimi 5 anni la spesa costa il 30% di più di prima. Quindi con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riesci più a fare nemmeno la spesa che facevi un anno fa. Questa è la condizione materiale di chi lavora e su cui dobbiamo mettere delle risposte concrete. È chiaro che il modello spagnolo ci ha dato un esempio che mi sembra interessante. Si sono seduti con i datoriali e con i sindacati e hanno pattuito una riduzione drastica dei contratti precari. Perché guardate che parte di quell'angoscia di futuro viene quando ti senti offrire un contratto che dura 1 mese o 3 mesi e non sai se ce l'avrai il giorno dopo. Come fai a uscire di casa e pagarti un affitto, accenderti un mutuo? Come fai a costruirti una famiglia se te la vuoi costruire? Quindi anche sulla riduzione della precarietà dovremmo insieme fare uno sforzo. E un'altra proposta unitaria che abbiamo fatto sul lavoro è quella sul congedo paritario. Perché io penso che, come hanno fatto in altri paesi, sia fondamentale che vi siano 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto all'80% per le madri, che poi quel 20% in meno già oggi come oggi ti mette in difficoltà in competizione nella scelta tra il lavoro e le scelte familiari di chi le vuole fare. Ma il 100% per entrambi i genitori, cioè aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli, perché questo redistribuisce il carico di cura all'interno delle famiglie, che oggi sappiamo tiene a freno ingiustamente le donne nel lavoro e nell'impresa e anche nell'impresa cooperativa, come sapete meglio di me. Mi è piaciuto molto il passaggio che ha fatto il Presidente sul non è cooperazione quella che comprime i salari, nega diritti e aggira le regole. È una frase che fa onore a questa organizzazione. Sappiamo che le cosiddette false cooperative danneggiano prima di tutto chi la mutualità la pratica davvero, e combatterle insieme è sempre stato qua dentro un interesse comune. Al contempo non si permetta a nessuno in politica di usare generalizzazioni strumentali che vogliano infangare la storia cooperativa di questo paese, a cui l'Italia deve moltissimo. E qui arriva una parte scomoda nel rapporto tra di noi, costante. La qualità del lavoro chiama in causa anche la politica e lo Stato. Non si può riconoscere a parole il ruolo strategico dell'economia sociale e al tempo stesso poi scaricare sulle cooperative e i lavoratori il costo dei servizi. Io parlo da segretaria del partito che esprime la maggioranza degli amministratori di questo paese, e c'è qui un sindaco. Sappiamo qual è la difficoltà, ma è chiaro che davanti allo sforzo di fare un rinnovo contrattuale bisogna che ci sia un adeguamento delle tariffe per quei servizi. È chiaro che bisogna superare la logica del massimo ribasso, che non è accettabile quando si parla di lavoro di cura e di lavoro sociale, perché se precario il lavoro di cura, purtroppo sarà precaria la cura delle persone più fragili, e non ce lo possiamo permettere. Allora qui il punto è che lo Stato non può lasciare da soli i comuni, che vengono dagli anni in cui hanno dovuto stringere le cinghie sotto i folli parametri che prima Conte ricordava dell'austerità europea, che in qualche modo è rientrata dalla finestra dopo essere stata messa fuori dalla porta. È chiaro che serve una rivoluzione sulla cura, ed è quella che secondo me dovremmo proporre nei prossimi mesi, perché guardate, ho incontrato una donna all'ospedale di Vibo Valentia che mi ha detto: ho dovuto smettere di lavorare per stare dietro la mia mamma, e anche così faccio fatica, perché abbiamo una infermiera che viene una volta alla settimana, non basta. Il lavoro di cura non può essere precario. Pensate a quante migliaia di anziani vivono da soli, a persone non autosufficienti che non hanno servizi adeguati. E qui, quando dico rivoluzione della cura, dico che serve un finanziamento forte da parte nazionale dei servizi sociali, socioassistenziali e sociosanitari. Non possiamo essere il secondo paese più vecchio al mondo e non farci i conti in come cambia il sistema di welfare di prossimità. E guardate che secondo me bisogna, da un lato, riqualificare la residenzialità. Non si può pensare dall'oggi al domani di superarla per intero. Riqualificare la residenzialità, perché la qualità di quelle strutture fa grande parte della qualità della cura. Al contempo però bisogna sapere che accanto alla residenzialità bisogna fare un grande investimento sull'assistenza domiciliare, perché siamo tra gli ultimi paesi europei. E in mezzo tra questi due poli, la domiciliarità e la residenzializzazione, noi abbiamo bisogno con voi di esplorare le migliori buone pratiche che avete messo in campo. Parlo del silver housing, del co-housing, della condivisione di spazi, di servizi, dell'abitare condiviso. A proposito dell'abitare, quando dico difendere la Costituzione, dico che noi difenderemo l'articolo 32, la sanità pubblica e universalistica da ogni tentativo di taglio o di privatizzazione. Vuol dire avere la chiara consapevolezza che abbiamo bisogno dell'aiuto del privato convenzionato a integrare, ma che sia integrativo e non sostitutivo, e che il pubblico garantisca una governance chiara nell'ambito della sanità. Potrei dire lo stesso, diciamo, rispetto alla scuola, alla difesa dell'articolo 34, perché noi nelle classi non ci vediamo italiani e stranieri, ci vediamo bambine e bambini che hanno tutti diritto a un'istruzione di qualità. E vorremmo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, renderli più accessibili grazie ai fondi europei, come abbiamo fatto in Toscana, come abbiamo fatto anche in Emilia-Romagna. Perché? Perché sappiamo che investire di più nell'economia della cura non solo aumenta l'occupazione, ma aumenta l'occupazione femminile e redistribuisce il carico di cura. Questo lo dice la Banca d'Italia, questo lo dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ecco, teniamo insieme questi aspetti perché fanno parte della stessa grande sfida. Io voglio chiudere parlando di quello che prima è stato detto sul Workers' buyout, sottoscrivo pienamente quello che ha ascoltato, si può fare di più. Io mi ricordo quando Chiara Bertelli, che forse anche qui in questa sala, mi ha portato a vedere la lavanderia Girasole, dove alcuni lavoratori, una storia che anche Rita Ghedini conosce molto bene, dove alcuni lavoratori hanno rilevato l'azienda che stava fallendo e hanno deciso di darle continuità. Vuol dire mantenere l'occupazione in un territorio, vuol dire continuare a passare le competenze. Ci può aiutare molto sul ricambio generazionale e ci può aiutare su un altro, diciamo, driver di crescita del paese, cioè l'aumento delle dimensioni delle imprese. Su questi nodi avete fatto scuola. Ecco, io credo che noi dobbiamo raccogliere positivamente, caro Presidente, il patto che tu ci hai proposto. Ed è un po' quello, diciamo, che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti molti anni fa in diversi ruoli, quando abbiamo fatto il patto per il clima, per il lavoro e per l'innovazione in Emilia Romagna. Era l'idea di un altro metodo di governo. Non è soltanto un documento scritto che poi, scusate, la carta rimane sulla carta. L'idea è portare al governo un metodo diverso, consapevole che siccome nessuno si salva da solo e siccome le politiche pubbliche non le cali dall'alto sulla pelle delle persone ma le scrivi bene soltanto se ti fai carico del punto di vista delle persone su cui ricadono, noi queste politiche, queste scelte le dobbiamo fare insieme, anche negli interessi diversi che vanno composti attorno a quel tavolo. Ma questa idea è d'avere una politica pubblica trainata dall'ascolto e dalla condivisione delle scelte strategiche. Ecco, se questa è la sfida, caro Presidente, sai che potrai contare sul nostro contributo. Grazie.
1: Grazie, segretaria Stein.

0: stanno mettendo delle sedie, perché adesso è il momento di riflettere un po' sulle tante cose che abbiamo sentito questa mattina. Lo facciamo con altri ospiti, e invito Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL, a raggiungermi qui sul palco, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Rita Ghedini, politiche del lavoro, presidenza nazionale Lega Coop. Il tema di questo panel è la cooperazione al servizio di un nuovo patto sociale per l'Italia. Ben arrivati, eccoci qua. Dov'è Landini? Naturalmente prigioniero? È prigioniero Landini? Sì, dei giornalisti. Di qua. Segretario, ecco. Senta, segretario Landini, ne approfitto, mentre c'è ancora un po' di movimento qui di fotografi e giornalisti. Stamattina ho letto sui giornali che siamo entrati nella Terza Repubblica. Ecco, volevo chiedere, e che appunto abbiamo anche la legge elettorale, volevo chiederle un commento sulla legge elettorale. Lei si sente nella Terza Repubblica?
1: No, non me ne ero mica accorto di essere entrato nella Terza Repubblica. No, la legge elettorale, il giudizio nostro della CGIL, è un giudizio molto negativo. Tra l'altro io penso che questa storia che ognuno prima di smettere di governare deve fare una legge elettorale, trovo che sia un po' una follia, perché io cosa vedo? Vedo che in un paese dove sta aumentando purtroppo il numero di persone che a votare non ci va, chi fa politica e chi governa dovrebbe preoccuparsi di trovare forme, modalità che tornino a far votare le persone. Io questa legge la continuo a la vedo come una legge, consentitemi la franchezza, dove per chi l'ha fatta il problema non è quanta gente va a votare, ma tentare in un qualche modo che a votare ci vadano solo quelli che servono per poter arrivare ad una maggioranza. Ecco, io credo, perché uno dovrebbe porsi il problema del perché la gente non va a votare e favorire questa cosa. Io trovo che il premio di maggioranza da una parte, che lo trovo una follia, così come le operazioni che sono state fatte di blindatura, no? Di impedire addirittura la parità di genere e di affrontare cose di questa natura, credo che siano cose assolutamente sbagliate. Poi vedo che ci sono anche molti esponenti ed esperti costituzionali che stanno anche indicando una incostituzionalità, naturalmente, e questi ricorsi. Quindi io da questo punto di vista penso davvero che non è quella di cui abbiamo bisogno. Poi vedo una contraddizione, no? Chi fa questa legge è un governo che dice che lo fa perché vuole stabilità ed è l'unico governo che è per 5 anni è stato il governo. Cioè adesso, cioè c'era bisogno di cambiare la legge, ma non per come l'hanno fatta loro, c'era bisogno di cambiare la legge per permettere alle persone davvero di tornare ad essere loro a decidere e a votare quelli che vengono eletti. Mentre, come è avvenuto in questi anni, dove avevi i listini, dove di fatto si è interrotto il rapporto tra territorio, tra persone e chi tu vuoi che ti rappresenti e che risponda a te, questa cosa non l'hanno cambiata, anzi questa cosa dal mio punto di vista l'hanno anche peggiorata. Detto questo, io penso che ci sono alcuni segnali molto precisi che sono avvenuti anche attraverso il voto, penso anche agli ultimi referendum, dove c'è un elemento importante. Io lo dico perché per quello che riguarda la nostra organizzazione, noi siamo stati, abbiamo proprio fatto campagna elettorale perché venisse bocciata la legge fatta dal governo che attaccava l'indipendenza della magistratura. E in quella fase, avendo girato in molte parti d'Italia, a me ha colpito una cosa e me la sono sentita dire sia da persone che del sud, del centro, del nord, no? E cioè era gente che mi diceva: sono anni che non vado a votare perché non mi sento più rappresentato da nessuno, questa volta vado a votare al referendum, ed era questa la ragione, perché finalmente non si vota per qualcuno ma posso votare per qualcosa e il mio voto è quello che decide. Io credo che questo è il tema se vuoi affrontare la crisi della democrazia e se vuoi recuperare quella partecipazione, quella credibilità, è questa. Perché io trovo folle un sistema dove generalmente rischia di andare a votare il 50, il 60% degli italiani, e tu dai un premio di maggioranza che alla fine dimostra che chi arriverà a governare non rappresenterà più del 20 o del 30% di
0: uno
1: questo
0: su
1: paese.
0: 4.
1: Io credo che questa sia una follia, non porsi il problema di un'altra
0: allora,
1: legge elettorale.
0: Adesso noi, siccome abbiamo un tempo abbastanza ristretto, faccio ancora una domanda a Landini, lì c'è un orologio anche che ci dice attenzione che state uscendo dai tempi. Però Landini, allora voi siete impegnati a fare questo confronto con le imprese, e avete iniziato a settembre, ma a che punto siamo? Come sta andando? Stamattina abbiamo sentito tanto dire serve un nuovo patto sociale, no?
1: Ma io credo sì, è un confronto molto importante. Tra l'altro una delle novità di questo confronto è il fatto che le organizzazioni sindacali, CGIL e CISUIL, si sono presentate con una piattaforma comune, unitaria. Purtroppo questi anni sappiamo che non è sempre stato così. E credo che questo sia un punto importante. Qual è l'obiettivo fondamentale di questo accordo che noi stiamo lavorando per realizzarlo? Non è facile, abbiamo fatto degli incontri, esistono ancora delle diversità e ci sono altri incontri fissati e noi vogliamo lavorare per provare a farlo. Un primo obiettivo in modo molto chiaro è cancellare i contratti pirata nel nostro paese, e per fare questo devi andare a misurare la rappresentanza dei soggetti, cioè un contratto deve essere, per essere valido deve essere sottoscritto da soggetti che hanno una rappresentanza misurata in modo chiaro, non perché due si mettono assieme, fanno un contratto, lo depositano e siccome qualcuno lo applica diventa un contratto nazionale. E allora questo primo tema significa misurare la rappresentanza sia delle parti datoriali sia delle organizzazioni sindacali. Per quello che ci riguarda noi abbiamo detto una cosa molto precisa, si misura in base a quanti iscritti il sindacato ha e a quanti voti prende nell'elezione delle rappresentanze sindacali. Quindi noi vogliamo che si estenda in tutte le imprese l'elezione, che ci sia la possibilità, quindi questo vuol dire in modo molto chiaro allargare anche gli spazi di agibilità sindacale per permettere ai sindacati di poter parlare con i lavoratori, ma vuol dire andare a una misurazione effettiva e vuol dire per quello che ci riguarda dare uno spazio. Ma poi c'è un altro tema che riguarda oggi, che qui è stato discusso e noi parliamo di questo, che si chiama salario. Oggi c'è una questione salariale evidente, allora il problema che noi stiamo ponendo è che quell'accordo interconfederale, non siamo noi che facciamo i contratti li fanno le categorie, ma lì si possono definire le regole, deve essere chiaro l'obiettivo non solo del sindacato ma anche delle imprese, che la difesa del potere d'acquisto diventa un obiettivo condiviso che si pratica dentro agli accordi che vengono fatti, compreso la possibilità di un aumento salariale.
0: E quindi che tipo di reazione c'è da parte del mondo imprenditoriale?
1: Beh, innanzitutto c'è una novità, che è la prima volta che 14 diverse associazioni, oggi sono diventate 13, ma che 13 diverse associazioni, dall'artigianato alla grande industria, alla cooperazione, al commercio, siano insieme a noi a fare una trattativa. Se noi riusciamo a fare un accordo, lo dico non montandoci la testa a nessuno, ma sarebbe un elemento di novità che da tanto tempo che non succede. E da un certo punto di vista significa che le parti sociali manderebbero un messaggio anche alla politica e anche al governo che non possono essere sostituiti dalla politica ma debbono essere tenuti in considerazione dalla politica, e quindi vuol dire non che fanno quello che gli pare nelle leggi ma che tengono conto e discutono con i soggetti sociali che rappresentano milioni di lavoratori o centinaia di migliaia di imprese. Quindi questo è un punto per noi molto importante. Poi naturalmente vale il merito. Quindi per noi bisogna fare in modo che i contratti nazionali siano rinnovati senza moratorie nelle scadenze, è necessario che ci sia una valorizzazione della contrattazione e quindi anche delle forme. Qui abbiamo parlato di partecipazione, di organizzazione del lavoro, di funzionamento delle imprese, c'è la necessità di qualificare e di investire in questa direzione. Noi ad esempio abbiamo chiesto che il diritto alla formazione, quando si parla di diritto, diventi sostanziale. Stiamo chiedendo che almeno 40 ore all'anno un lavoratore e una lavoratrice è pagato, non perché studio, perché non perché lavora, ma perché studia e perché si aggiorna. Quindi che il diritto alla formazione permanente diventi un diritto che tu tutti gli anni, tutta la vita che lavori ce l'hai, non che ce l'hai una volta ogni tanto. Poi c'è un tema che si chiama salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E anche qui non giriamoci attorno, siamo un paese purtroppo, anche ieri abbiamo
0: un
1: visto,
0: bollettino quotidiano,
1: siamo ad una strage continua, siamo di fronte al fatto che continuano a morire più di 3 lavoratori al giorno e non giriamoci attorno, la maggioranza di questi lavoratori è precaria o lavora in imprese, in appalto, in subappalto, in sottappalto. Quindi se vogliamo affrontare questo tema bisogna cambiare la modalità di fare imprese. Quelle imprese, le false cooperative o che giocano sul massimo ribasso e sul sistema degli appalti vanno cancellate. Sono forme di impresa e di modalità di mercato che vanno messe in discussione, perché consentitemi la franchezza, questa è una modalità di fare impresa che uccide ed è una modalità di fare impresa che non dà solo un danno ai lavoratori, ma dà un danno anche a chi vuole seriamente fare impresa, perché fa una concorrenza sleale sostanzialmente al ribasso. Quindi, come vede, ci sono vari argomenti che noi vogliamo discutere, stiamo lavorando. Per quello che ci riguarda, l'obiettivo è quello di fare un accordo, ma quella non basta
0: tempi,
1: la volontà.
0: Che tempi vi date?
1: Stretti.
0: Noi
1: volevamo già fare già entro ottobre. Noi volevamo addirittura, abbiamo fatto un calendario per provare a farlo a settembre. Bene. Non è stato possibile, abbiamo degli incontri fissati, c'è già un incontro fissato il 15 della prossima settimana, ci sono già altri incontri. Noi entro questo mese vogliamo arrivare a verificare se ci sono le condizioni per fare un accordo. Noi lavoriamo per questo, ognuno si assumerà le sue responsabilità. Questo è quello che noi pensiamo.
0: Senta, Giorgio Graziani della CISL, stamattina il sindaco Sala proprio ha detto che cioè, il patto sociale si sta rompendo. E sappiamo che cosa significa quando un patto sociale si rompe, vediamo già nel resto dell'Europa le tensioni che ci sono, le manifestazioni di protesta. Ecco, secondo lei da dove bisogna ripartire? Landini adesso ci ha dato dei punti di riferimento che sono di una piattaforma comune che avete scelto. Ecco, però il modello cooperativo, per esempio, no? Visto che siamo qui a casa Lega Coop, ecco, quale modello può essere e che tipo di contributo può dare? Perché anche qui c'è un problema, appunto, ce lo siamo detti, di crescita, di salari, di investimenti sulla formazione, di innovazione.
2: Intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti. Io credo che il sindaco, quando prima faceva riferimento a una preoccupazione che credo sia di tutti, lui l'ha chiamato sta saltando il patto sociale. È chiaro che è dentro al manifesto della Lega Coop quando dice ripartiamo dalla coesione sociale. Per la CISL, per noi, sia attraverso la contrattazione, la riforma, l'aggiornamento del modello contrattuale su cui stiamo lavorando, come diceva Maurizio prima, in maniera il più veloce possibile e il più efficace possibile, siamo di fronte a una situazione in cui il rischio delle incertezze geopolitiche, delle incertezze economiche, delle incertezze sociali, dei nostri giovani che scappano, di un'Europa che fatica a trovare una sua ragione unitaria, i giovani, ma anche i vecchi come me, perdono fiducia, perdono speranza, e quando si perde fiducia e si perde speranza si perde la motivazione di stare insieme. Se poi ci mettiamo le transizioni, chiamiamole digitali, che alimentano la divisione, l'individualismo, è chiaro che rischia di saltare il patto sociale. Poi io lo chiamerei più una polveriera sociale. A noi spetta di costruire un patto sociale per ricostruire coesione sociale, per ricostruire relazione sociale. Cioè, la cooperazione, lo ha detto il presidente prima e lo dice il proprio manifesto, è deliberatamente partecipativa, è deliberatamente portata alla coesione, perché mette insieme, nella sua mutualità, e nel suo mutualismo la capacità di collaborare e cooperare per un obiettivo comune. Questo è quello che chiede anche la CISL da ormai diversi anni, che è costruire un patto sociale tra tutti i soggetti istituzionali e sociali, perché il patto a cui richiama il manifesto della cooperazione un po' ci dà per scontati, chiede alle istituzioni in relazione ad alcune tematiche che saranno sicuramente e devono far parte di un ampio patto sociale, che è il rilancio della cooperazione e il rafforzamento della cooperazione, ma noi crediamo che un patto sociale, lo abbiamo scritto nel libro verde che abbiamo presentato qualche settimana fa, che è un libro di proposta, di apertura alla società civile, ai sindacati, alle istituzioni, che vuole essere aperto agli arricchimenti e ai suggerimenti da parte di tutti, che per noi dovrebbe essere una sorta di telaio, un'intelaiatura su cui poggiare un patto sociale su cui tutte le parti in causa mettano il proprio contributo, trovino una sintesi che in molti casi
0: a questo
2: non è, mi scusi, questo per me è un concetto importante.
0: Sì.
2: Non è che se la CIS dice una cosa ha ragione, non lo può fare la Lega, non lo può fare neanche un governo, non lo può fare. Mettiamo insieme le idee, troviamo una sintesi comune, ognuno molli un pezzo della propria sovranità e del proprio credo politico, ideologico o sociale e trovi in una sintesi il pensiero di progettare una crescita giusta e futura per il paese e quindi per i suoi cittadini, mettendo al centro le persone.
0: Nel manifesto, io ho preso vari appunti, c'è proprio anche questo nuovo modello di sviluppo, di democrazia economica, di mutualità. Allora, no, io vi chiedo, ma la democrazia economica, cioè cosa prevede? Perché Sala sempre stamattina ha detto è impensabile che le imprese non si occupino anche del problema casa, del welfare, di mettere soldi nelle tasche dei loro dipendenti. Cioè l'impresa può prescindere dalle condizioni sociali in cui i dipendenti si trovano?
2: L'impresa purtroppo tante volte prescinde anche dalle condizioni basilari contrattuali previste dai grandi contratti e cerca vie di uscita attraverso il dumping contrattuale. Credo che in una logica di evoluzione, io definisco partecipativa, o di democrazia economica, oggi il professor Clemente ha ricordato quanto vicini siano l'articolo 45 e l'articolo 46 della Costituzione, che prevede la partecipazione dei lavoratori all'impresa e di per sé nella cooperazione la partecipazione è naturale. È chiaro che da questo punto di vista siamo di fronte a una condizione in cui il lavoratore, un giovane oggi, che fino a poco tempo fa i datori di lavoro consideravano dei nulla facenti se facevano queste richieste, chiedono ferie, chiedono conciliazione vita-lavoro, chiedono riconoscimento della professionalità, chiedono un salario giusto, chiedono il superamento degli stage e dei tirocini, perché non perché hanno voglia di fare meno al lavoro, ma perché credono che esista una sorta di ecosistema sul quale il lavoro è parte protagonista e integrante, se possibile anche di realizzazione personale, di costruzione di una dignità del proprio progetto di vita, e in questo senso è chiaro che chi contratta il lavoro si deve occupare anche dell'aspetto sociale. Noi nei nostri premi di partecipazione, di produttività, nei premi di risultato, mettiamo in tanti casi condizioni aggiuntive di welfare che siamo riusciti a far detassare e rendere completamente fruibili. È chiaro che attraverso una partecipazione dei lavoratori e quindi un'organizzazione del lavoro che magari attraverso la partecipazione, che speriamo di mettere anche dentro all'accordo quadro con i datori di lavoro, possa permettere ai lavoratori di lavorare meglio nell'impresa e di costruire una condizione migliore anche attraverso la ricerca della casa, che oggi è un grande problema e ne conosciamo tutti i limiti, in particolare in questa città, ma in tutto il paese, costruire delle condizioni di carattere sociale e di welfare che permetta al lavoratore di avere una risposta dentro alla contrattazione, dentro la propria partecipazione al lavoro, anche alla propria partecipazione sociale.
0: Rita Ghedini, lei è alla presidenza nazionale Lega Coop, si occupa di politiche del lavoro. Allora, il tema che è stato toccato anche questa mattina è stato spesso, insomma, quello dei salari. E però anche c'è stata un appello alla pubblica amministrazione a non giocare sui salari, sul ribasso. E quindi la chiave quale dovrebbe essere? Cioè, quando si dice dobbiamo lavorare tutti insieme, no? Quindi qual è l'appello che voi state facendo in questo momento dietro alle cose che sono state dette stamattina?
3: Mi consenta di andare indietro di 3 anni e di dire che c'è un manifesto nel manifesto. 3 anni fa, in occasione del congresso di Lega Coop, questa organizzazione, nella preparazione del congresso, riflettendo su una cosa che per noi è scontata, ma per chi ci legge spesso non lo è, cioè sul fatto che per la cooperazione il lavoro, la qualità del lavoro sono un elemento fondativo, lo ricordava bene stamattina il professor Clementi, mettendo insieme l'articolo 45, l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 3. Abbiamo deciso di dotarci di un metodo stabile e scientifico per osservare la qualità del lavoro nelle nostre imprese e la sua evoluzione. Abbiamo lavorato a costruire una banca dati di cui abbiamo presentato le evidenze per la prima volta appunto 3 anni fa e ci siamo impegnati a mantenerla costantemente aggiornata e a fare delle valutazioni che emergevano dall'analisi di quei dati, un elemento di riflessione interna, di riflessione strategica, cioè di indirizzo delle politiche, delle cooperative, non solo delle politiche del lavoro, ma delle politiche di sviluppo della cooperazione, un elemento di interlocuzione con le parti sociali. La costruzione del primo manifesto per il buon lavoro cooperativo è stata una costruzione comune che ha raccolto il contributo delle organizzazioni del lavoro comparativamente più rappresentative, che sono le uniche con le quali la cooperazione e con le quali Lega Coop firma contratti. Noi non firmiamo contratti.

0: Per questa biennale del nostro manifesto, che sarà disponibile insieme a tutti gli altri documenti della biennale sul sito di LegaCoop, emerge che la dinamica del lavoro nelle nostre cooperative segue il profilo di evoluzione della presenza cooperativa nel paese. Nel post-Covid il numero di imprese in generale nel paese aumenta, il numero delle cooperative no. Il numero delle cooperative cala, e questo è un tema per noi, un tema serio, ma l'elemento che vorrei sottolineare è che invece non cala o non cala sostanzialmente il numero delle posizioni lavorative. Che cosa vuol dire? Che le cooperative trattengono il lavoro comunque, lo trattengono perché magari il calo del numero delle cooperative deriva anche da processi virtuosi di aggregazione, di potenziamento della struttura imprenditoriale di impresa, ma non cala anche perché, ritenendo un elemento sostanziale della costituency cooperativa il lavoro, la presenza e la continuità dei lavoratori, le cooperative trattengono il lavoro in maniera, diciamo fra di noi, fino all'impossibile, fino oltre ciò.
1: Però
0: che
1: come si l'equilibrio fa a mettere più soldi in tasca
0: si
1: ai
0: fa
1: lavoratori?
0: Che, si fa insieme, si fa non da soli. Un'altra cosa che tengo a dire: 3 anni fa noi abbiamo deciso che proprio perché c'era un'evidenza sostanziale di perdita di potere d'acquisto dei salari anche dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative, andava fatto un investimento, uno sforzo importante per rinnovare i contratti, per accelerare il ritmo di rinnovo dei contratti e per utilizzare il rinnovo dei contratti come strumento effettivo di sostegno al reddito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle socie e dei soci delle nostre cooperative. A 3 anni di distanza penso di poter dire, i dati lo dimostrano, che questo sforzo è stato agito dalle cooperative, che le cooperative hanno investito molto e vorrei dire soprattutto nell'accelerazione del rinnovo dei contratti, che dal rinnovo dei contratti è derivato un profilo di recupero salariale che ha tenuto il dato dell'aumento inflattivo e addirittura un po' lo ha superato. Parlo di una media, ovviamente le dinamiche contrattuali sono diverse per ciascun contratto, ci sono contratti che non venivano rinnovati da tempo e sono stati rinnovati in questo triennio con uno sforzo economico importante, ci sono altri contratti che hanno avuto una loro regolarità interna, ma lo sforzo di investire sul lavoro è stato fatto, è uno sforzo che non possiamo fare da soli. Dopo il Covid, anzi già durante il Covid, la richiesta verso la pubblica amministrazione di riconoscere l'incremento dei costi e di riconoscere l'investimento di tutte le imprese, ma parlo della cooperazione, sui salari, ha avuto tempi lenti e peraltro tempi diversi. Se dopo poco più di un anno dalla crisi pandemica c'è stato una prima legislazione di riconoscimento dei prezzi negli appalti di lavori, che certo vedono la presenza di manodopera ma risentono molto anche dall'aumento delle materie prime e di altre componenti produttive, per arrivare non alla parificazione ma a un avvicinamento del riconoscimento dell'aumento dei prezzi e quindi dell'obbligo della cosiddetta revisione contrattuale anche per i contratti di servizio, si è dovuto aspettare il 2025 e negli appalti di servizio c'è la maggior concentrazione di lavoro, c'è la maggior concentrazione di manodopera. Significa che tenere gli stipendi adeguati all'inflazione nelle cooperative ad alta intensità di lavoro è stato fatto investendo risorse delle cooperative, andando anche a ridurre i patrimoni delle cooperative senza un sostegno adeguato della pubblica amministrazione. E questa è una dinamica ovviamente insostenibile, perché si arriva molto rapidamente a una misura incompatibile con la continuità dell'impresa, e se non c'è continuità dell'impresa, in particolare se non c'è continuità dell'impresa cooperativa, laddove l'impresa cooperativa è la forma

0: di impresa in assoluto più presente nei servizi ai territori, nei servizi ai cittadini, nei trasporti, nel trasporto pubblico, nella mobilità, nei servizi di welfare. Non c'è la possibilità di sostenere l'impresa cooperativa e sostenere il lavoro. Torno a ripetere il dato che emerge più chiaramente nell'aggiornamento del nostro manifesto. Non solo noi tratteggiamo il lavoro, ma abbiamo aumentato la stabilità del lavoro. I nostri contratti a tempo indeterminato sono superiori alla presenza dei contratti a tempo indeterminato in ogni altro tipo di imprese. La durata media dei contratti, il numero delle giornate mediamente lavorate in questi 3 anni è aumentato. Il lavoro per noi è centrale, ma non possiamo essere lasciati soli nella sfida della tutela del lavoro, pena un impoverimento non solo delle nostre socie, dei nostri soci, ma pena un impoverimento di quella parte del paese che sostiene la vita di ciascuno e che distribuisce il reddito. Il nostro modello economico, il nostro modello di impresa è un modello predistributivo, distribuisce reddito, distribuisce il valore prodotto prima di ogni altra scelta, addirittura prima degli investimenti. Questo a volte purtroppo limita lo sviluppo e la crescita delle cooperative. In un mondo che cambia, questa è una dinamica che nemmeno le cooperative possono sostenere più. Abbiamo bisogno di poter investire, abbiamo bisogno di poter tenere insieme lavoro e sviluppo dentro un modello che fa bene non solo alla cooperazione, ma a tutto il paese.
1: C'è una questione che a me sta molto a cuore e di cui questa mattina se ne è parlato, e riguarda i giovani. Ogni volta negli interventi si tocca questo tema, si sfiora, però poi io credo che sia indispensabile anche un patto per i giovani, secondo quello spirito costituente che ci diceva il Presidente. Perché i giovani se ne stanno andando da questo paese, ne abbiamo pochi, e negli ultimi 11 anni 1 milione di giovani se n'è andato. E 1 milione di giovani significa comunque rinunciare a un pezzo di popolazione del proprio paese, che è quella che in un momento di crisi come questo potrebbe portarti le idee più innovative, potrebbe partecipare. Quindi regaliamo agli altri ragazzi e ragazze che abbiamo formato qui. E non è che se ne vanno solo i laureati, peraltro ne abbiamo pochi in Italia, e le aziende non ne richiedono neanche così tanti, ci dicono i numeri, ma se ne vanno anche quelli che sanno fare dei mestieri bene, perché sono spendibili all'estero. Allora, io ho visto, per esempio, adesso Leo, non so se è sottosegretario o viceministro, ha fatto una proposta per i giovani dicendo mettiamo una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio fino ai 34 anni, che non ti può cambiare la vita però, no? Cioè una busta paga di cui sappiamo già quanto sono gli stipendi, come può modificare al punto tale da dire ah va bene, non vado più all'estero perché qua adesso sì che mi stanno pagando bene. E allora io vi chiedo a tutte e tre, quale può essere una proposta concreta da fare sui giovani perché rimangano nel loro paese e partecipino alla vita del loro paese, perché ne abbiamo bisogno. Mentre guardate, i numeri sono impietosi: su un ragazzo dei 10 paesi più industrializzati al mondo che viene in Italia, 9 italiani se ne vanno. Con queste, e tra 10 anni, 6 milioni di italiani vanno in pensione. Quindi io vi chiedo, come può reggere il sistema davanti a uno scenario come questo? E questo sì che è un'emergenza. Landini.
2: Ma io penso una cosa molto precisa, cioè i livelli di precarietà che ci sono nel nostro paese non ci sono da nessun'altra parte. Vorrei far notare, per dire così, vediamo cosa parlano i giovani, quando noi CGIL abbiamo organizzato il referendum per cancellare forme di precarietà, che non ha raggiunto il quorum, ma dei 15 milioni che sono andati a votare, c'è una sola classe di età che ha superato il quorum, cioè che sono andati a votare più del 50%, sono i giovani dai 18 ai 34 anni. È chiaro? Cioè su quei 15 milioni di votanti, più di 5 milioni erano giovani, su 9 milioni di giovani che sono in Italia. Quindi se uno ascolta i giovani, oggi il livello di sfruttamento e di precarietà che c'è nel lavoro e di basso salario di conseguenza, perché le due cose sono collegate, sono un elemento che porta le persone a dire ma chi me lo fa fare? E quindi al limite di andare a cercare il lavoro da un'altra parte. C'è poi un altro tema che si chiama anche possibilità di realizzarsi nel lavoro che si fa. Qui si è parlato di cooperazione, di mutualismo, di mettersi assieme, di cambiare. Se vado alle origini per cui è nata proprio la mutualità, la cooperazione e anche l'organizzazione sindacale, perché le radici sono comuni, nascono proprio dall'idea di non permettere di essere sfruttati nel lavoro e di poter essere persone libere che attraverso il lavoro che fanno si realizzano, perché devi ridare un senso, un significato. Oggi le nuove generazioni pongono più di altri anche il tema di che cosa fai quando lavori, del significato del lavoro che fai, della anche proprio di quello che produci in termini di senso, di tutela ambientale, di sostanza. Allora le domande che vengono poste pongono anche la necessità di un cambiamento di fare impresa. Quando tu dicevi che ci sono addirittura imprese che non richiedono determinati profili, questo è perché c'è un ritardo del nostro sistema di impresa, perché se tu continui a giocare sulla riduzione dei costi e sull'abbassamento dei costi e sul massimo ribasso, tu non stai favorendo le imprese più serie che investono, che crescono, stai favorendo una modalità di fare impresa che alla fine abbassa la qualità. E se parli di flat tax, così la dico secca, io sono contrario alle flat tax proprio di principio, perché penso che ci deve essere un principio di progressività e non capisco come due persone che prendono lo stesso reddito debbono pagare tasse diverse. Io questa la trovo una follia. E a chi va a favore di questa cosa? Del continuare a un ragionamento di evasione. Perché quando mi dicono la partita IVA ma non ha gli stessi diritti, allora il problema non è fargli pagare un po' meno di tasse, ma di dargli gli stessi diritti che hanno tutti gli altri lavoratori, la maternità, la malattia, gli infortuni, le ferie. Non so se è chiaro. Quello certo. È il tema, se vogliamo costruire un modello di altra natura. E poi bisogna investire sulla formazione e bisogna riconoscere questo elemento. Allora c'è una grande domanda. Bisognerebbe, e lo dico perché ormai i capelli bianchi, imparare ad ascoltarli i giovani, perché questa storia che i giovani non hanno voglia di lavorare, che non partecipano, sono tutte balle. I dati dimostrano anche nelle ultime elezioni, perché è avvenuto anche nel referendum sulla Costituzione che la maggioranza dei giovani è andata a votare, ha votato no. Oggi c'è una domanda, c'è paura tra i giovani, c'è insicurezza e se vogliono vanno anche da un'altra parte. Allora se tu li vuoi ascoltare devi ritornare secondo me alle ragioni di fondo, mi permetto di dire, da cui è nato il movimento cooperativo ma da cui è nato anche il movimento sindacale, perché rimetteva al centro e avevi in testa di rimettere al centro la persona e di rimettere al centro la libertà della persona e la realizzazione della persona attraverso il lavoro che fa. Questo è il tema. In questi anni questa cosa è stata svalorizzata. È stato il fatto che ci sono salari bassi, che c'è una precarietà folle, perché si è teorizzato che se si lasciava fare al mercato, il mercato libero avrebbe risolto ogni problema. Dopo 25-30 anni vogliamo fare un bilancio del punto a cui siamo arrivati? E lo dico perché ho ascoltato anche nella relazione del Presidente una serie di valutazioni, anche nel manifesto, molto preciso. Io direi non solo che è stata un'illusione che questa ci avrebbe portato, ma se andiamo a vedere, questo modello ha aumentato le diseguaglianze. E quando si dice c'è la crisi della democrazia, ce la vogliamo dire tutta? La crisi della democrazia nasce dal fatto che le singole persone da sole non credono più che la democrazia sia lo strumento che gli permetta di risolvere i problemi. Sì. Questo è il tema che abbiamo di fronte. Se tu non ricostruissi questa partecipazione e non ridai questo senso, tu questa risposta non ce l'hai. Ma allora la dico banalmente, per me tutta una legislazione dal Job Act e tutte altre menate che sono state fatte in questi anni vanno cancellate
1: perché aumentano la precarietà,
2: perché non ha fatto altro che aumentare la precarietà. Cioè se io voglio andare all'espresso, perché devo inventarmi 40 forme di lavoro diverse di ingresso al lavoro. Vogliamo fare una cosa seria? Arriviamo ad individuarne una di ingresso al lavoro che sia fondata sulla formazione. Vogliamo fare delle cose semplici? Poi ho altre forme che posso affrontare in altre forme, perché ho il part time, perché ho il contratto a termine. Bene, le ragiono, ma sono tutte cose che possono affrontare, ma la flessibilità non può essere quella della prestazione lavorativa. Se vogliamo fare una discussione vera sulla flessibilità, e quali modelli organizzativi organizziamo? Come organizziamo un sistema che sia in grado, non la flessibilità della singola persona, ma la capacità di rendere flessibile l'organizzazione del lavoro, che vuol dire allora introdurre degli spazi di autonomia, di autoregolazione, di cooperazione. Allora, questa è la modalità per cui puoi costruire un modello diverso. A me sembra che la domanda con le nuove generazioni è questa, e banalmente, se non aumenti i salari, certo, la gente va da un'altra parte perché non ce la fa, punto.
1: Vedevo che...
0: vedeva che ovviamente l'argomento per noi è non solo consonante ma sostanziale. Non c'è alternativa per la cooperazione. La cooperazione è impresa intergenerazionale. Se non ho nuove generazioni di soci e di soci che assumono la responsabilità dell'impresa, io non ho più cooperazione. Quindi per noi il tema è cruciale. Guardi, a proposito di, diceva Landini, ascoltarli i giovani, la nostra organizzazione giovanile, Generazioni, sia a livello nazionale che sui territori, in questi anni ha avviato dei percorsi di ascolto non solo al proprio interno, ma appunto mettendosi in relazione anche col territorio. Che cosa emerge da queste indagini? Emerge che la domanda delle generazioni più giovani che si affacciano al mercato del lavoro è una domanda complessa, con molte sfaccettature, che non ha in un'unica misura, in un unico elemento, la possibilità di risposta. Certo, il reddito, certamente il reddito, un reddito che consenta l'avvio di un percorso di autonomia, la casa. Reddito, casa, disponibilità degli alloggi a prezzi adeguati nelle città oggi è, diciamo spesso nelle nostre riunioni, fattore produttivo, perché l'indisponibilità di alloggi a prezzi adeguati diventa un limite allo sviluppo dell'impresa, soprattutto laddove le imprese occupano grandi masse di lavoratori a reddito medio. Ma c'è anche una necessità di come dire, rendere consapevole la persona che entra in un contesto lavorativo di qual è il contesto che lo aspetta. Nelle rilevazioni che facciamo emerge forte una richiesta di avere chiaro una proposta di valore e di valori a cui collegare il proprio lavoro, una proposta di valore e di valori che posizioni l'impresa non solo rispetto al proprio obiettivo di business, ma anche rispetto alla relazione con la società, col proprio territorio, con l'ambiente, con, diciamo così, una prospettiva collettiva di sviluppo, una prospettiva sociale. Questa proposta la cooperazione deve essere in grado di farla, e ha gli elementi per poter farla, meglio di qualsiasi altra forma di impresa, ad alcune condizioni. La coerenza, che credo sia un elemento richiesto a tutti, diceva il Presidente Gamberini nella sua relazione, nome cooperazione non è in sé distintivo. La forma cooperativa è una forma di impresa assolutamente distintiva, di cui noi siamo nella necessità di dover far riconoscere reciprocamente la distintività a tutti gli interlocutori e quindi anche ai giovani. E quindi noi abbiamo sicuramente dei passi avanti da fare in questa direzione. Dobbiamo riuscire a farci capire meglio e di più dai giovani, e dobbiamo, quando riusciamo a reclutare le generazioni più giovani, essere coerenti con i valori che proponiamo e che dobbiamo adeguare alla trasformazione e alle transizioni che stiamo attraversando. Poi ci sono, ne accennavo alcuni ma ce ne sono altri, elementi di qualità del lavoro che vanno oltre lo stipendio, ma che sono in qualche modo reddito indiretto, sono condizioni di vita, sono quelle che genericamente chiamiamo le condizioni di welfare. Allora vorrei richiamare il lavoro che abbiamo fatto appunto sulla contrattazione in questi anni. Nei contratti rinnovati negli ultimi anni l'investimento sugli strumenti di welfare è stato un investimento sostanziale, è aumentato in termini relativi assoluti in tutti i contratti rinnovati l'investimento nella sanità integrativa, è aumentato, e questo è un elemento sostanziale per le generazioni più giovani, l'investimento nella previdenza complementare. Noi ci prepariamo a nuove a categorie di nuovi poveri nelle prossime generazioni per via del basso tasso di sostituzione nella determinazione dei trattamenti previdenziali. E poi, lo diceva Landini, sono assolutamente d'accordo, il lavoro e il contesto che c'è intorno al lavoro e che è sempre più in relazione coi contesti di lavoro cambia continuamente. L'investimento sulla formazione è un investimento sostanziale, deve prevedere risorse dedicate non solo all'ingresso, ma in tutto l'arco della vita lavorativa. Io sono abbastanza attempata.
1: Sento... La fermo, mi pare che ci abbia dato tanti spunti,
0: no,
1: perché abbiamo il tempo che ci stringe.
0: Parliamo da 30 anni di formazione continua, dovremmo provare a praticarla.
1: E adesso sentiamo anche Graziani, sapendo che dobbiamo andare alla chiusura. Io appunto sarò una proposta vera, ecco, che possa in qualche modo far cambiare idea ai tanti ragazzi e ragazze.
3: Beh, intanto, come si dice, una proposta vera è sediamoci e ascoltando i ragazzi
1: con quello spirito costituente, secondo me, perché è un problema che riguarda tutto il paese,
3: con lo spirito di occuparci dei problemi e del disagio, perché il disagio esiste. La verità è che dal nostro punto di vista ai ragazzi, oltre al fatto che davvero, lo diceva i video, dobbiamo ascoltarli, e dobbiamo ascoltarli senza la volontà di dirgli che stanno sbagliando a qualsiasi cosa ci raccontano, perché a me è capitato, io ho due figlie, mi hanno regalato una sensibilità sullo spreco, sull'ambiente, sull'ecologia, sulla sostenibilità, che nonostante il lavoro che faccio, che in teoria mi dovrebbe portare professionalmente ad occuparmene, non è stato capace di trasferirmelo come me l'hanno trasferito loro, che vivono un'epoca completamente diversa dalla mia e che in un modo o nell'altro possono raccontarci e insegnarci un sacco di roba che molte volte respingiamo banalmente. Quindi, prima cosa, sediamoci a un tavolo e facciamo una valutazione di quali sono i bisogni e i disagi senza pregiudizi nei confronti dei giovani. Perché noi non siamo intriganti per loro. Se in 9 vanno via e solo uno entra, significa che c'è un problema di salario. Questo è chiaro, perché sti ragazzi vanno anche soltanto a fare i camerieri da qualche altra parte, per costruire un progetto che parta però da una remunerazione diversa da quella che vive qui in un ambito precario, esattamente come trovano dall'altra parte, non è che poi trovano subito stabilità. La verità è, perché sono così intrigati dall'estero e non sono intrigati da rimanere nel nostro paese? Perché in definitiva non offriamo speranza e fiducia, non offriamo una tranquillità o una sfida personale che può giocare il giovane, perché nel nostro protezionismo li perimetriamo a tal punto che non li lasciamo vivere. E se non li lasciamo vivere e non costruiamo un patto intergenerazionale in cui io ti trasferisco la mia esperienza, ma io continuo a imparare da te, e quindi tu che guiderai il mio futuro, perché è il giovane che guiderà il mio futuro, mi guidi, e non sarò io che continuerò a impossessarmi della tua guida, allora fino a quel momento, finché non li ascoltiamo, noi possiamo parlare di giovani e non saremo efficaci. Quindi noi abbiamo messo un capitolo nel libro verde del patto sociale totalmente legato ai giovani. Ai giovani noi dobbiamo risposte salariali, risposte contrattuali e risposte di welfare. Se quando gli chiediamo mobilità e vanno ad abitare all'estero, quindi possiamo anche chiedergli mobilità qua, non gli offriamo un'abitazione a un costo coerente, una condizione tra virgolette di riconoscimento sociale e professionale, state tranquilli, noi possiamo fare tutte le ricette del mondo, ma non riusciremo a convincerli a rimanere, perché la speranza gliela regala qualcun altro. A noi spetta la responsabilità, noi vecchi, di costruire insieme un patto per le giovani generazioni e quindi per l'intergenerazionalità. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione della mattinata, però io vi devo dire anche che c'è... A che ore sono adesso? Perché io giro senza orologio. Bene, allora siamo proprio in orario, quindi vi posso dire che avete diritto a un pranzo leggero, veloce, e poi me l'hanno messo in grassetto proprio, rigorosamente, appuntamento alle 14.45, per la ripresa dei lavori, perché questa mattina è stata molto intensa, ma anche oggi pomeriggio non sarà una cosa leggera, quindi appunto... leggero il pranzo e poi di nuovo quindi grazie.
4: Radio Radicale 13:36 minuti, si è conclusa così la mattinata della Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata dalla Lega Coop Nazionale, che abbiamo seguito in diretta. Adesso è il momento del nostro notiziario pomeridiano, Federico Punzi in studio, Piero Scaldaferri in regia. Vediamo le notizie di questa mattina, partendo da una notizia arrivata poco fa: il premio Nobel per la pace 2026 assegnato alla giudice della Corte Penale Internazionale Navi Pillay per i suoi sforzi per promuovere la pace e la legalità internazionale. Magistrato sudafricano, appunto giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, Navi Pillay ha presieduto la commissione d'inchiesta internazionale che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Un segnale importante, commento di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a Pillay le congratulazioni anche di Francesca Albanese. Ma è dura invece la reazione di Israele. In una nota, il ministro degli esteri israeliano: assegnare il premio Nobel per la pace a Pillay non è un atto di giustizia, ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro Israele. Ora che la commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno, scrive il ministro degli esteri israeliano in una nota. Se esistesse un premio per le menzogne, l'odio e le accuse infamanti, Pillay sarebbe la favorita assoluta. Il suo ruolo nell'incessante demonizzazione di Israele con motivazioni politiche e nella promozione delle accuse di genocidio è eloquente. Questa appunto la reazione del ministro degli esteri israeliano alla decisione della commissione del Nobel di conferire il premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. E ora torniamo in Italia al dibattito sulla manovra di bilancio. Oggi il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al MIT, è tornato sul tema di un contributo da parte di banche e società assicurative per finanziare la prossima manovra. Secondo me potremmo essere anche più ambiziosi e aspettarci anche 5 miliardi di contributo straordinario, gioioso e volontario da parte delle prime 10 grandi banche ed istituti assicurativi. Le banche italiane chiuderanno l'anno con 50 miliardi di utili, una cifra mai realizzata. Noi non abbiamo intenti punitivi, espropriativi o tassativi, ma siccome sono soldi che vengono dai cittadini italiani, se invece di 50 miliardi di utili fossero 45, non penso sarebbe un problema. Leggo che qualcuno, prosegue Salvini, dice abbiamo già dato, no, conto che ci arriveremo con il dialogo di comune accordo, c'è un tavolo del centrodestra, non dico una tassa ma una partecipazione delle grandi banche alla crescita del paese. E sulla prospettiva di un voto anticipato, Salvini ha detto si vota a fine legislatura, la scadenza resta l'autunno del 27, quella naturale, ci sono tante cose da fare, tanti cantieri da completare, tante case da riassegnare. Salvini ha ribadito la soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale, su cui ha detto ci hanno spiegato per mesi che non avremmo avuto i numeri, invece i numeri c'erano. E la data del voto, ieri un'intervista al Foglio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari ha ipotizzato invece un ritorno alle urne a giugno, poiché consentirebbe al nuovo governo di fare la legge di bilancio con serenità. Ma in giornata la presidente del Consiglio Meloni ha definito surreale il dibattito sul tema, sottolineando che manca un anno alla scadenza della legislatura. In questi giorni, inoltre, è stata avanzata anche l'ipotesi di accorpare il voto per le politiche o le amministrative, che potrebbero tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. Ascoltiamo, abbiamo visto, letto poco fa l'opinione di Salvini, ascoltiamo l'opinione di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
5: Radio Radicale col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il giorno dopo il voto sulla legge elettorale. Allora, io le volevo chiedere, adesso tutti si stanno interrogando sulla data del voto, come trova questo dibattito, cosa pensa di questo e quando si dovrebbe andare a votare, perché molti danno virtualmente per conclusa la legislatura.
6: Ma diciamo che solitamente quando si approva una legge elettorale si scandisce l'inizio dell'ultimo anno di legislatura, talvolta anche degli ultimi mesi di legislatura. Noi abbiamo intenzione di andare fino alla fine della legislatura, quindi a scadenza naturale. Un altro segnale che darebbe appunto stabilità, e io non credo che ci siano delle prospettive di voto anticipato, nel senso che nessuno ne ha bisogno, l'Italia ha bisogno invece di essere governata. Certo, c'è questa scadenza, che non è che abbiamo deciso noi, è una scadenza altrettanto naturale, delle elezioni amministrative, che vedranno comunque le grandi città, ma non solo, tanti comuni andare al voto per le elezioni amministrative. Quindi molti commenti al riguardo, molte indiscrezioni tra i corridoi vorrebbero, diciamo così, sovrapporre queste due scadenze. Però sinceramente nessuno di noi si è posto il problema, andiamo dritti verso la scadenza naturale fino a prova contraria.
5: Ci sono ancora tante cose da fare a suo modo di vedere, insomma, interrompere la legislatura anche per interrompere questa stabilità, secondo lei sarebbe un errore?
6: Ma sarebbe un errore, soprattutto se dovesse essere una scadenza ravvicinata, insomma. Ma ripeto, è assolutamente escluso, quindi i cittadini che ci ascoltano possono stare sereni, perché noi governeremo ancora e cercheremo di gestire queste criticità a livello nazionale e a livello soprattutto internazionale, che stanno creando disagi. Mi riferisco in particolare alla crisi energetica scaturita ultimamente soprattutto dalla chiusura dello stretto d'Ormuz. C'è bisogno di persone autorevoli, come lo è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che trovino insieme agli altri partner occidentali delle soluzioni sia alla crisi nel Golfo di nello stretto di Hormuz, sia alla guerra di fatto voluta da Putin in Ucraina. Detto questo, penso che quanto la cosa appaia, diciamo così, poco interessante, ma invece non lo è, il risultato conseguito di aver approvato una nuova legge elettorale è molto importante, perché con la vecchia legge elettorale noi avremmo di fatto ottenuto, con tutta probabilità, poi certo si possono fare previsioni certificate al millimetro, avremmo avuto un pareggio. In presenza di un pareggio avremmo probabilmente visto l'ennesimo film con governi tecnici, che si sono manifestati soltanto in Italia tra le democrazie nazionali occidentali, con tutto quello che ciò consegue, insomma. Sono personalità che non hanno mai avuto a che fare con la tutela dei diritti dei cittadini, che non hanno mai rappresentato interessi nazionali, ma soltanto interessi di parte, perché si è trattato prevalentemente di tecnocrati, di ex direttori della Banca d'Italia, e di persone comunque che sono distanti dalle esigenze sociali. Quindi aver approvato la legge elettorale, diversamente da quello che vanno chiacchierando le opposizioni, significa avere la certezza che chi prende un voto più dell'altro avrà più che il diritto, il dovere di governare l'Italia, quindi di applicare il suo programma elettorale. Nella legge elettorale, come ormai è noto, c'è anche la designazione di colui che sarà il candidato alla presidenza del Consiglio indicato dalla coalizione, che penso che sia un'altra conquista in ordine alla trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini. E quindi io penso che questa sia davvero una grande... Poi si parla anche delle preferenze, ma io su questo vorrei essere chiaro, anche per dare delle indicazioni a chi ci ascolta. Noi avremmo preferito, come Fratelli d'Italia, fare in modo che i cittadini potessero scegliere al 100% con le preferenze i parlamentari. Però questo non è stato possibile perché non si sono configurate le condizioni per farlo. Quindi penso che il meglio sia nemico del bene. Quindi è meglio avere una percentuale del 30-40%, quanti saranno, di parlamentari eletti e scelti dai cittadini con la preferenza, piuttosto che zero. Poi magari nella prossima legislatura, quando questi parlamentari eletti con la preferenza saranno, diciamo, avranno anche un peso specifico importante, si potrà provvedere ad aumentare questa quota di parlamentari eletti con le preferenze, e quindi piano piano migliorare queste prestazioni e allontanarci il più possibile da quelle precedenti leggi elettorali dove c'erano le liste bloccate, tutte decise dai segretari di partito.
5: L'ultima cosa, come ha visto gli avversari della prossima campagna elettorale, hanno dato da parte di qualcuno di loro, come si dice a Roma, soprattutto di Conte, una certa prescia nello sbrigarsi in vista del voto?
6: Io li vedo molto social confusi. Hanno poche idee e appunto molto destabilizzate e disarticolate tra loro. Il presidente Conte sta in confusione, insomma. Io non riesco a ravvedere una logicità nei ragionamenti che fa. Ricordo a me stesso che oltretutto il Movimento 5 Stelle aveva garantito che non sarebbe mai andato al governo né con la Lega né col PD. Alla fine c'è stato un governo Conte 1 con un'alleanza che è stata definita alla brasiliana giallo-verde, poi è tramontato il Conte 1 e subentrato il Conte 2, dove sono entrati quelli che non avrebbe mai voluto al suo fianco.
5: E poi c'è stata la mucchiata con Draghi.
6: E poi c'è stata anche la mucchiata con Draghi.
5: Dalla quale si è sottratto Fratelli d'Italia.
6: Esatto, Fratelli d'Italia è rimasta all'opposizione perché si contestava il principio stesso, insomma, dei governi non eletti dal popolo, e coerentemente adesso vogliamo che i governi siano eletti dal popolo. Ci aspettavamo che anche Conte fosse su questa linea, ma insomma la coerenza non è...
5: Beh, lui è l'avvocato del popolo, non è...
6: Forse non avrebbe mai potuto, diciamo, sposare questa linea, posto che lui non era stato eletto nel 2018 come parlamentare, quindi di fatto è un avatar, insomma, è stato preso e catapultato da un mondo artificiale e si è trovato a fare incredibilmente il Presidente del Consiglio senza aver fatto mai neanche l'amministratore di condominio. Quindi è probabile che questa volontà di far scegliere i cittadini fosse in contrasto proprio con la sua stessa provenienza.
5: Grazie come sempre a Fabio Rampelli.
4: E in un'intervista al Corriere della Sera, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, commentando l'approvazione della legge elettorale, ha detto che si può parlare di Terza Repubblica. Sentiamo l'opinione di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sempre al microfono di Gianfranco Palazzolo.
7: Radio Radicale, siamo qui con Angelo Bonelli.
8: Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli per parlare
7: di Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Di Alleanza Verdi e Sinistra e del dopo legge elettorale, perché stamattina io ho aperto il giornale e ho letto questa intervista di Arianna Meloni.
7: Il giornale?
8: Il Corriere della Sera, il giornale, il Corriere.
7: Hai detto il giornale però.
8: No, vabbè, il giornale, nel senso il giornale.
7: Il direttore del Corriere della Sera potrebbe anche arrabbiarsi.
8: Va bene. C'è questa intervista di Arianna Meloni che dice: noi siamo nella Terza Repubblica e Giorgia Meloni è il primo presidente della Terza Repubblica. Io le volevo chiedere che ne pensa, se vede la Terza Repubblica o se siamo al quarto tempo della prima.
7: Penso che siamo totalmente, è surreale quello che dice Arianna Meloni, è una sorta di analfabetismo costituzionale e istituzionale. Incredibile, come fa a dire che siamo nella Terza Repubblica e quando stavamo nella Seconda? Come si definisce il passaggio tra Prima, Seconda, Terza e poi magari Quarta Repubblica? È analfabetismo costituzionale.
8: Che impressione ha, insomma, il giorno dopo l'approvazione della legge elettorale, sia su come è avvenuto il voto in aula? Oggi c'era chi si vantava di aver fatto la vedetta per vedere se andava tutto quanto bene.
7: Devo dire, è molto penoso, è penoso vedere parlamentari che controllano i propri colleghi perché non si fidano come possono votare nel voto segreto. È questo indice di come è stata pensata questa legge, con una svolta autoritaria fatta all'ultimo momento, fatta per costruita su misura di Giorgia Meloni, che ha paura di perdere le elezioni. E lo ribadisco, sono 6 mesi che tengono bloccati il Parlamento sulla legge elettorale, mentre le priorità sarebbero altre: la crisi sociale, il caro energia. Ieri abbiamo visto la sfilata di ministri che sono stati ore a presidiare il Parlamento. Il ministro della Sanità, che invece di occuparsi delle liste d'attesa stava là, il ministro della Giustizia, il ministro dell'Ambiente e così via dicendo.
8: Quando si vota? Perché ho visto c'è stata una discussione, si vota a maggio, si vota a settembre dell'anno prossimo. Secondo lei, quando si vota e come ha trovato questa, diciamo, interlocuzione tra Tajani, Donzelli e sulla data del voto?
7: Ma questo ce lo devono dire loro, perché ritengo, purtroppo ce lo devono dire loro, perché questa maggioranza meloniana pensa che la democrazia sia, come dire, governata al loro piacimento e quindi decidono quello che devono fare a partire da quando si andrà a votare, quando loro ritengono opportuno. Il punto è che, come la legge elettorale dovrebbe essere uno strumento di democrazia al servizio di tutti, che l'hanno invece ridotto uno strumento al servizio dei loro interessi, anche in questo caso dalla data delle elezioni c'è poca chiarezza. Io penso che Giorgia Meloni stia giocando, stia nascondendo, stia tenendo sotto il tappeto la vera data delle elezioni, perché potrebbe anche essere tentata di anticipare ancora prima di maggio.
8: Le volevo chiedere, tra di voi come va?
7: Tra di voi,
8: dico, nel centro-sinistra, insomma, se è in corso una normale dialettica democratica. Le chiedo solo questo genericamente.
7: No, ecco. Va bene, insomma, abbiamo fatto una battaglia unita in Parlamento contro la legge elettorale, abbiamo fatto tante battaglie parlamentari insieme, unite, adesso... del resto l'abbiamo già detto, inizieremo a scrivere il programma.
8: L'ultima cosa, ieri prima del voto finale sulla legge elettorale, Crosetto è venuto a spiegare cosa ci fanno 500 soldati italiani in Arabia. Io le volevo chiedere che impressione ha, se è in corso una missione oppure se è un riposizionamento, e che cosa significa un riposizionamento delle nostre truppe in Arabia, perché qualche giorno fa è arrivato un missilotto che ha colpito.
7: Non è un riposizionamento delle nostre truppe, è una vera e propria missione di soldati, di mezzi militari che sono messi a difesa delle strutture militari dell'Arabia Saudita. Del resto un Eurofighter italiano è stato distrutto da alcuni missili. In questo senso allora si dovrebbe dire se noi siamo entrati di fatto nell'intervento militare degli Stati Uniti d'America a supporto di chi oggi di fatto ha avviato la guerra in Iran, ovvero Israele e Donald Trump.
8: Quindi non ha sbagliato la difesa, avrebbe sbagliato Crosetto?
7: Cosetto è il ministro della difesa o no?
8: Sì, certo, cioè i vertici della difesa a definire la missione, o ha sbagliato Crosetto a definire il riposizionamento?
7: Si devono mettere d'accordo, è evidente che è una missione e non è un riposizionamento, perché sono 500 militari, strutture militari, aerei militari, che stanno lì a intervenire a difesa delle strutture militari di Riyadh.
8: E il Parlamento non lo sapeva?
7: Il Parlamento non lo sapeva, ieri il ministro Crosetto è venuto in commissione difesa esteri e ha ribadito questo concetto che è francamente strampalato.
8: Grazie come sempre per la disponibilità e l'ironia ad Angelo Bonelli.
4: Radio Radicale 13:55 minuti, oggi gli interventi alla Biennale dell'Economia Cooperativa di Ecocoop di Giuseppe Conte e Lish Line. Non possiamo più accettare un modello di precarietà dilagante e crollo dei salari, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Il modello neoliberista ha fallito, ha prodotto impoverimento, privatizzazione, concentrazione del potere e della ricchezza in mani di pochi, e dobbiamo rilanciare un modello sociale ed economico che offra realmente un benessere diffuso e non lasci nessuno indietro. Penso che gli stage gratuiti andrebbero aboliti perché non ci paghi un affitto, invece è Lish Line a dirlo sempre durante il suo intervento alla Biennale dell'Economia Cooperativa di Legacoop che si sta svolgendo a Milano. A proposito di economia, i dati dell'Istat, della produzione industriale ad agosto, l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dell'1,3% rispetto a luglio, al netto degli effetti di calendario la produzione è rimasta invariata rispetto all'anno precedente, riferisce l'Istat, aggiungendo che tra i principali raggruppamenti di industrie si rileva una dinamica mensile positiva solo per energia, mentre risultano in flessione restanti comparti. Nella media del periodo giugno-agosto si registra una diminuzione del livello della produzione industriale dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Queste le tendenze stimate dall'Istat sulla produzione sulla produzione industriale. E per quanto riguarda invece i carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, una riduzione di 2 centesimi, il listino passa quindi da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre, anche se il tetto ufficiale al prezzo, come già fissato dalla compagnia, resta comunque a 2,25 euro. E collocazione di bot annuali da parte del Tesoro in asta, la prima tranche da 8 miliardi con scadenza 14 ottobre 2027, il tasso di rendimento ottenuto è pari al 3,175% più 21 punti base, richieste pari a 11,5 miliardi. E ora in Europa, all'Ecofin a Lussemburgo ha trovato un accordo politico sul pacchetto per la supervisione dei mercati, che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Il Consiglio ha raggiunto un accordo sul pacchetto, il testo giuridico sarà ora finalizzato per rispecchiare l'intesa raggiunta e sarà poi formalmente approvato nella prossima riunione del Consiglio, ha detto per la presidenza del Consiglio il ministro irlandese Simon Harris. Spero che col tempo la decisione presa oggi possa essere considerata una tappa fondamentale per l'Unione Europea e la nostra economia. L'ok, un successo per il ministro Giorgetti sul pacchetto di integrazione e supervisione dei mercati finanziari. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che per l'Italia tre elementi saranno particolarmente importanti. Primo, preservare l'ambizione del Consiglio sulla supervisione europea, la centralizzazione deve concentrarsi sulle attività e sulle infrastrutture per le quali una dimensione europea della vigilanza produce un reale valore aggiunto. Allo stesso tempo l'architettura deve rimanere proporzionata e operativamente sostenibile e deve tenere conto delle specificità nazionali. Il ministro, nel corso della sessione pubblica dell'Ecofin, in svolgimento che si è svolta a Lussemburgo, ha affermato che raggiungere un compromesso tra i 27 è un grande successo politico e a quanto pare appunto il compromesso è stato raggiunto. E adesso invece una notizia che riguarda l'indagine, l'inchiesta sui fatti avvenuti durante gli incidenti, gli scontri durante la manifestazione del 31 gennaio scorso contro lo sgombro del centro sociale a Scatasuna. La procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti che sono appunto protagonisti degli scontri. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo. Eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti dell'Italia. Perquisizioni sono state delegate all'autorità giudiziaria e quindi queste le richieste della Procura di Torino, 19 richieste di custodia a cautelare. Torniamo ora a Bruxelles perché gli incidenti gli scontri hanno animato, stanno ancora animando diverse città francesi iniziati anche a Bruxelles, barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti, mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro di Bruxelles nella giornata di protesta contro la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell'ordine davanti alla stazione centrale della città. Gli scontri con oggetti incendiati e lancio di pietre si stanno propagando anche in altre vie del centro. Ora la politica estera, gli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente Donald Trump per presentare la proposta statunitense e ricevere input prima dei colloqui di oggi e domani a Miami con la delegazione ucraina. Lo riferisce Axios, secondo cui ai colloqui in Florida Washington ha invitato anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'UE. All'incontro di ieri con Trump hanno partecipato anche il segretario del Tesoro Bessent e il vice consigliere per la sicurezza nazionale Needham. L'obiettivo dei colloqui a Miami è presentare nuove idee e proposte volte a sbloccare la situazione di stallo nel conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo Axios, l'amministrazione Trump spera di raggiungere una svolta diplomatica prima delle elezioni di metà mandato e prima che il rigido clima invernale colpisca l'Ucraina. Tra le idee in campo, quella di un cessate il fuoco parziale che sospenda gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle spedizioni di grano, sebbene Kiev sia stata disposta a compiere questo passo, la Russia ha mostrato scarsa disponibilità. E a questo proposito, tra l'altro, il presidente Zelensky ha denunciato l'ultima ondata di attacchi russi sulle infrastrutture ucraine che ha avuto pesanti ripercussioni. Purtroppo ci sono molti danni alle reti energetiche e alle infrastrutture di trasmissione dell'elettricità, ha scritto. Abbiamo aggiornato la necessità relativa alle attrezzature energetiche e ai pacchetti di difesa. Il ministro degli esteri e il team dell'ufficio presidenziale stanno preparando le comunicazioni necessarie con i partner. Ne parlerò con i leader internazionali, ha detto Zelensky, mentre a proposito appunto della posizione americana, c'è preoccupazione per l'inverno, sarà una stagione difficile se la guerra non dovesse cessare. Gli Stati Uniti stanno quindi cercando di mediare tra le parti con l'obiettivo di elaborare una proposta unitaria, ha dichiarato una fonte ad Axios. Witkoff e Kushner si sono recati a Mosca e Kiev all'inizio di settembre, da allora hanno lavorato con Russia e Ucraina in un'iniziativa di pace aggiornata. Ieri, durante una conferenza stampa a Lisbona, il segretario di Stato Rubio ha affermato che la guerra si trova in una fase di stallo e sottolineato che gli Stati Uniti intendono prevenire un'ulteriore escalation dei combattimenti nei prossimi mesi e trovare una via per porre fine al conflitto. A Miami, per la parte ucraina, ci saranno al tavolo anche il capo di gabinetto del presidente Zelensky Budanov, il direttore dell'intelligence estera Umerov, il consigliere diplomatico Kislytsia, il parlamentare Arakamia. Gli Stati Uniti, riporta Axios, hanno inoltre invitato i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari NATO e UE. E una fonte statunitense ha riferito che le parti discuteranno proposte relative a garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un piano per il dopoguerra ad altri aspetti del conflitto. Zelensky ieri aveva dichiarato di stare discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di una tregua riguardante appunto le infrastrutture energetiche e il grano. Un'altra notizia che riguarda la Russia: Merz, il cancelliere tedesco, profondamente indignato dal fatto che l'ex cancelliere tedesco Schröder abbia festeggiato con Vladimir Putin il suo compleanno a Mosca. Putin è l'unico responsabile della guerra, ha aggiunto il portavoce del cancelliere tedesco in conferenza stampa. Il cancelliere ritiene che sia immorale che Schröder festeggi un giorno del genere con lui. La notizia dell'incontro di Schröder con Putin a Mosca per il compleanno è rimbalzata sui media tedeschi da Mosca. E adesso, in chiusura del nostro notiziario pomeridiano, la rubrica Rivoluzione in corso con il professor Renato Brunetta, al microfono di Antonello De Fortuna.
9: Radio Radicale, è Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato, professore.
10: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
9: Allora, le parole di questa settimana sono flessibilità, ne abbiamo già parlato 7 giorni fa, lo spread di rialzo, la borsa in negativo, si parla di PFP e diciamo le notizie non sono buonissime, l'immagine facile, usurata, quella del mare, diciamo così, agitato, in tempesta. In questi casi la prima cosa è mantenere la calma, proteggere l'equipaggio se fossimo su una nave, la prua rivolta contro le onde per non ribaltarci. È un'immagine che rende l'idea?
10: Assolutamente sì, anche perché siamo in un territorio di un nuovo disordine internazionale. Eravamo abituati all'ordine internazionale, alla cooperazione, alle grandi organizzazioni internazionali, ai grandi regolatori, al diritto internazionale, alla cooperazione internazionale, al multilateralismo, tutte parole belle, importanti e non vuote, perché hanno costruito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, metà del secolo passato e in parte anche un pezzo di questo secolo. Ecco, è quasi tutto saltato. Il diritto internazionale, l'ordine internazionale, il multilateralismo, la cooperazione, con tutti i tassi di ipocrisia che questi termini avevano al loro interno, però era un sentiero vero. Adesso siamo giorno dopo giorno nel nuovo disordine globale, nel nuovo disordine internazionale, con in più alcune guerre, una guerra in Europa, una guerra variamente guerreggiata in Medio Oriente e con una proliferazione di conflitti nel resto del mondo di tipo strutturale. Ecco, direi che la situazione è molto produttrice di incertezza, di caos, e siccome le economie ovviamente odiano l'incertezza, odiano il caos e odiano il futuro caotico, noi siamo in una terra di nessuno, per cui ben vengano le regole, ben vengano i richiami del rispetto delle regole e ben vengano anche quella moltitudine di acronimi che ormai per i giornali ci propinano tutti i giorni, di PFP, DP e così via, per cui la gente non capisce.
9: I miei colleghi non li spiegano, li usano e non li spiegano.
10: Ecco, non capisce nulla e che fanno parte invece della nostra vita, perché poi quando andiamo a comprare, a fare il pieno, andiamo al supermercato, troviamo i prezzi che salgono e allora ci preoccupiamo e ci chiediamo: ma le cose che non capiamo sono all'origine di queste cose che invece vediamo? E cioè l'aumento dei prezzi o l'aumento del mutuo, nel senso del rateo che dobbiamo pagare per il mutuo, che la banca ti chiama e ti dice: guardi che il suo tasso passivo per lei è aumentato. E allora ci preoccupiamo. E allora direi, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, un po' di didascalismo semplice, con alcuni giudizi. E cioè siamo dentro un semestre di bilancio, di una procedura di bilancio, attenzione, che non è solo per l'Italia, certo per l'Italia, ma è che è comune, sincronizzata, come il nuoto sincronizzato, come vediamo quelle belle fanciulle che nell'acqua fanno bellissime movenze al suono di qualche bella musica. Ecco, qui le fanciulle sincronizzate sono 20.

0: non dialoga più con nessuno, decide, fa e disfa, e data la sua stazza, la sua mole, sto parlando degli certo. Stati Uniti nella versione Trump, decide per il resto del mondo, o cerca di decidere per il resto del mondo, o comunque incide sugli andamenti del resto del mondo. Allora, bene fa l'Europa a sincronizzarsi, bene le fa l'Europa a ballare o tentare di ballare, uso questo termine con un po' di ironia, sugli stessi ritmi, dandosi delle regole. Ancorché, questo è il punto, fuori, dentro di noi, succedano tutti i giorni fatti, elementi, accadimenti, tragedie che inducono questa Europa, che ha molta attitudine a scrivere regole, a cambiare queste regole in corso d'opera, perché l'intelligenza del cambiamento, dell'adattamento e della flessibilità è l'intelligenza di sopravvivenza di questi tempi. Andiamo al merito e non facciamo più chiacchiere. Siamo dentro il nuovo patto di stabilità dal 30 aprile 2024, quindi siamo dentro un nuovo sistema di regole. Questo sistema di regole del nuovo patto di stabilità, quello del 3% e del 60%, tanto per ricordarci, cioè che i paesi non possono sforare un deficit del 3% e non possono avere un rapporto debito-PIL più alto del 60%. Non è vero né l'uno né l'altro, nel senso che molti sforano nel deficit, cioè il dato annuale, il 3%, vanno allegramente oltre, e praticamente tutti vanno ben al di là del 60%, ma queste sono, come dire, le buone regole che dovremmo avere tutti, che sono alla base del nuovo patto di stabilità, che per fortuna non è così stupido come il precedente, il copyright Draghi Prodi 2000-2002. Il vecchio patto di stabilità era rigido e stupido, questo invece meno rigido e più intelligente, e quindi merito ai paesi, ai 27, di averlo costruito così. Secondo passaggio, su cosa si basa questo nuovo patto di stabilità? Sulla spesa primaria netta. Non sto a definire spesa primaria netta, vuol dire che tutti i paesi devono avere una regola spesa pubblica al netto di una serie di eventi che tutti i paesi hanno, e quindi la spesa primaria netta, prendetela buona così, perché sennò perdiamo
1: tutto il tempo. Va bene così.
0: E così via. Per far questo, altra caratteristica, l'Europa che si è data per far diventare questo nuovo patto di stabilità intelligente è sartoriale. Cosa vuol dire? Che è misurato, costruito, tagliato, cucito e anche vissuto paese per paese. Non è più una taglia unica per tutti, usando sempre la metafora sartoriale, ma ci sono varie taglie, quella più lunga, quella più corta, quella più larga, quella più stretta, progettate così. E tra l'altro, l'altro passaggio fondamentale, non solo sartoriale, ma la sartorialità è concordata, cioè non c'è il sarto che ti dice a te ti va bene il medium, o ti va bene il short, oppure ti va bene, no, ma si concorda. Quindi il percorso, il sentiero, le flessibilità sono concordate con il singolo paese dalla Commissione europea, e anche questo è un indice di intelligenza. Tutto nasce ad aprile, in primavera, con il DFP, il documento di finanza pubblica, che ti dà il quadro, un primo quadro poliennale di andamenti. È il vecchio DEF, per chi è così perverso da ricordarsi anche gli acronimi del passato. Tutto nasce in primavera, in cui ciascuno traccia il suo sentiero all'interno del sentiero definito poliennale un anno prima o due anni prima, subito dopo l'approvazione del nuovo patto di stabilità. Vado veloce perché sennò perdiamo tutto il nostro tempo. E nel vecchio DFP era prevista una bassa crescita per il nostro paese, perché era coerente e sincronizzata con una bassa crescita dell'Europa. Ricordiamoci questo, ecco, questo sta cambiando, e sta cambiando in meglio. Quindi vuol dire

0: che il comportamento dei vari paesi è stato un comportamento buono e positivo, soprattutto pensiamo alla PNRR che ha impattato su tutti i vari paesi e che era sull'ultimo anno di applicazione, e quindi io dico, semplificando un po', che grazie al PNRR il tasso di crescita che era dello 0,6 e che era già stato sostenuto nonostante tutto dal PNRR, questo vale per l'Italia ma vale in parte anche per l'Europa perché eravamo grosso modo in sintonia, ecco, da aprile, questa è la prima buona notizia, noi non siamo più allo 0,6 di crescita ma siamo all'intorno dell'1%. Questo vale per noi, ma vale anche per l'Europa, la media europea, noi leggermente meglio della media europea. Quindi vuol dire che nonostante tutto quello che è successo, la guerra in Ucraina, la guerra nel Golfo, i bombardamenti, il petrolio, Hormuz, tutto quello che è successo di disordine, grazie anche alla coerenza e alla coesione dell'Unione Europea, e soprattutto al PNRR, lo ricordiamo, io lo ricordo con particolare, come dire, affetto, perché ci ho lavorato anch'io a suo tempo, l'ho costruito anch'io a suo tempo, ed è stato un figlio certamente del secondo governo Conte come entità, ma certamente del governo Draghi, a cui ero anch'io della partita, e del governo Meloni che l'ha adattato, modificato, flessibilizzato. Quindi grazie soprattutto tutto al PNRR, l'Europa ha potuto passare la nottata, questa nottata complicata, come dire, in maniera sufficientemente accettabile. Quindi da aprile ad oggi, questa è la prima notizia, il PIL è cresciuto. Il PIL è cresciuto quasi raddoppiato, perché la previsione era 0,6, adesso il 2026 si chiuderà con più 1. Più 1, attenzione, come per la bicicletta, è la velocità che ti consente di non cadere,
1: di non fermarsi,
0: non fermarsi, perché se in bicicletta tu rallenti e vai al di sotto di una certa velocità, se sei in corsa cadi. E quindi non parti ma cadi. Quindi noi adesso siamo per chiudere un 2026 al più 1 di crescita del PIL, niente di esaltante, per carità, perché pensiamo che il tasso di crescita accettabile, medio, un po' dinamico, è il 2%. L'1 è la metà, però sotto l'1 ci sono problemi. Quindi la prima notizia è che il PIL sta migliorando. La seconda notizia però, se la dice proprio in queste ore Giorgetti, il bravo Giorgetti, è che causa energia, causa problemi energetici, causa inflazione, è questo 1% l'anno prossimo rischia di essere ridotto di un paio di decimali, cioè torniamo sotto l'1%, e non perché siamo stati cattivi previsori o perché abbiamo sbagliato o perché siamo stati discoli, non abbiamo mantenuto la disciplina, no, perché delle esogene altri, soprattutto l'energia, soprattutto il conflitto perdurante, ma soprattutto anche una serie di restrizioni nell'offerta di petrolio, ma non solo di petrolio, ma di raffinati dal petrolio, e la cosa si complica ulteriormente, viene fuori la debolezza sistemica del mondo occidentale soprattutto, ma poi le guerre e tutto quello che si è sommato porta a far sì che ci sia una fiammata inflazionistica. La fiammata inflazionistica ti porta all'entrata in gioco delle banche centrali che cercano di spegnere la fiammata inflazionistica aumentando i tassi. Questo invece che spegnere la fiammata, di fatto la rialimenta facendo ripartire l'inflazione. Ecco, se poi tutto questo aggiungiamo che l'America cresce più di noi, e crescendo più di noi porta di conseguenza all'aumento dei tassi, perché l'America, come sappiamo, è tantissimo indebitata e non è più tanto amata dal resto del mondo, e per attrarre risparmio dal resto del mondo aumenta i rendimenti, bene per chi investe negli Stati Uniti, però aumentando i tassi di rendimento negli Stati Uniti induce l'aumento anche nel resto nel resto del mondo, perché noi dipendiamo, se vogliamo, dal bilancio americano, e dipendiamo dagli andamenti della finanza pubblica americana, ne deriva che dobbiamo in qualche maniera difenderci, e dobbiamo difenderci con buone regole, regole intelligenti. Quindi bene ha fatto l'Unione Europea, la Commissione Europea, a consentire a tutti gli stati una prima flessibilità in termini di energia e di sicurezza, certo, che è la prima flessibilità. Per noi sono 14,8 miliardi sostanzialmente di deficit in più consentito, ma che vale per noi, ma che vale per tutti gli altri paesi, perché è una clausola di salvaguardia nazionale. Quindi questo è il patto di stabilità intelligente, e bene ha fatto, io dico, Giorgia Meloni a scrivere una nobilissima lettera.
1: Ecco, tecnicamente segnalo una cosa, abbiamo due minuti, però è importante, questa è un'altra richiesta, non è la stessa che leggiamo sui giornali. Esatto,
0: la prima è una flessibilità consentita a livello nazionale, perché ciascun paese, in ragione della propria struttura produttiva, possa, e dei propri obblighi NATO, se è un paese NATO, possa e debba spendere di più in deficit, senza per questo uscire dai suoi sentieri concordati, quelli sartoriali, e in termini di energia e in termini di sicurezza. Questa è la prima flessibilità dovuta a una clausola di salvaguardia nazionale che consente di fare questo deficit in più. Per noi vale nei due anni 14,8 miliardi di euro per queste due funzioni, che hanno tutto dei loro vincoli e così via, ma è cosa sacrosanta, già consentita e già, come dire, approvata dal governo, e che quindi è diventata, come dire, regola e norma nazionale. In più c'è una seconda flessibilità che invece è stata chiesta dal nostro Presidente del Consiglio Meloni, che io considero assolutamente legittima e assolutamente motivata, che è questa seconda flessibilità, che è europea, chiamiamola così, non più solo nazionale, perché è un problema europeo, legata all'inflazione che sta montando per tutta l'Europa, per l'Italia, ma per tutta l'Europa, rispetto alla quale Giorgia Meloni chiede, nel rispetto delle regole europee, perché anche questo è previsto dal nuovo patto di stabilità che è intelligente, pensiamo, dice Giorgia Meloni, all'Europa, alla Commissione Europea, a una seconda flessibilità per intervenire non su energia e sicurezza, ma sull'inflazione, cioè come domare l'inflazione. Anche perché o si interviene in maniera intelligente, in maniera europea, in maniera concreta, cioè che ciascun paese venga autorizzato a agire e a realizzare politiche, oppure ci pensa la Banca Centrale Europea, che nella sua totale autonomia, ed è bene che sia così, però ha un vizietto, che è quello dell'automatismo dei 25 punti base.
1: Aumenta il tasso.
0: I tassi l'ha già fatto dentro un quadro di, come dire, accettabilità, ha aumentato 25 punti base. Ricordiamo che 25 punti base poi ci ritroviamo sul groppone se abbiamo un tasso variabile di
1: mutuo, come diciamo prima,
0: e le imprese se lo trovano sui loro tassi e così via. Questa seconda flessibilità, attenzione, prevista intelligentemente dal patto di stabilità, quello nuovo, deve essere ancora discussa, perché ci sono i soliti frugali che dicono non se ne fa nulla, quelli del nord, gli olandesi,
1: sono da convincere,
0: i soliti da convincere, ci sono gli altri che dicono no, ma ce n'è bisogno. E attenzione, lo dice l'economista, intervenire sull'inflazione non con la mannaia della Banca Centrale Europea, che lo fa spesso bene, a volte no, perché quando la Banca Centrale Europea di questi tempi dice, o vorrebbe dire, o qualcuno dice dentro la Banca Centrale Europea, facciamo 25 punti base di incremento al mese, automaticamente non se ne parli più, è come dire prendere antibiotici a prescindere per bloccare l'infezione, tutti sanno che prendere troppi antibiotici fa male. Quello che dice Giorgia Meloni è pensiamoci, poniamo il problema, già lo ha posto Giorgetti all'ultimo Ecofin, cioè al Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea, parliamone seriamente e prendiamo delle decisioni serie, perché intervenire sull'inflazione, attenzione, è molto difficile, complicato, e non bisogna, non si può sbagliare. Noi non siamo la Banca Centrale Europea, bisognerebbe che la Banca Centrale Europea si desse anche una calmata, non lo dico io, lo dice Mario Draghi, che ne capisce ovviamente più di tutti noi da questo punto di vista, quindi calma e gesso alla Banca Centrale Europea, questo i governi possono dire e debbono dire, e sono d'accordo, però devono anche prendere provvedimenti a livello di Unione Europea, di Consiglio Europeo, di Commissione Europea, per trovare entità, strumenti, modalità, come dire, coerenti con il tipo di inflazione. Perché dico l'ultima cosa, l'inflazione, sempre in maniera semplificata, è di due tipi, o da offerta o da domanda. È da domanda quando il sistema è surriscaldato perché corre troppo, perché si domanda troppo, perché si spende troppo, perché c'è un eccesso di liquidità nel sistema, e allora questo porta a un aumento della pressione, come se fosse l'aumento della pressione sanguigna. In questo caso si risponde alla Harvey, il grande scienziato del XVII secolo, che scopre la pressione sanguigna e da cui poi
1: apre i vasi,
0: e delle terapie sanguisughe e taglietti alle vene per togliere la pressione sanguigna dalla circolazione, e questo è l'aumento.
1: L'altro caso
0: l'altra è l'inflazione da offerta, che invece, se c'è una restrizione su un prodotto, che tra l'altro è un prodotto molto particolare, l'energia, che entra poi nella produzione di tutti gli altri prodotti, perché l'energia non è che noi ce la beviamo, l'energia entra nelle funzioni di produzione di tutte le fabbriche, di tutte le filiere, di tutti i sistemi, perché se non hai energia non ti muovi, non fai andare i motori, non fai andare i trattori, e entra l'energia nel grano, nel pane, nel vino, nella frutta.
1: In questo caso?
0: E in questo caso noi abbiamo inflazione da offerta, cioè da crisi di disponibilità di fattori, nel caso petrolio e raffinati e così via, tra l'altro non proprio all'importazione ma nelle aspettative, e la cosa diventa
1: ancora più complicata.
0: Per la Londra, di cui ci parla sempre Baldassarri, bene, e anche da aspettative, in ogni caso è il mercato bambola, direbbe Humphrey Bogart.
1: Bisogna reagire.
0: Però non si può domare l'inflazione da offerta con medicine che sono fatte per l'inflazione da domanda. Questo lo dico da economista, lo dico agli amici della Banca Centrale Europea, lo dico agli amici di governo, perché questo è un punto centrale e fondamentale. Non usiamo medicine in dosi massicce, soprattutto per sintomi e per malattie che sono non così semplici da individuare. Ecco, quindi questa è la raccomandazione. Questo ha fatto Draghi recentissimamente in maniera magistrale, questo sta facendo Meloni, chiedendo la seconda intervento sul di flessibilità per tutta l'Europa, per combattere, spegnere, domare l'inflazione, ma il mio auspicio è che se da domani si aprisse lo stretto di Hormuz, come dire, tutto questo sarebbe spazzato via, perché noi avremmo...
1: È un auspicio che condividiamo, ci dobbiamo fermare, professore, però i consigli sono stati chiari, la strada da seguire, e vedremo insomma se gli organismi internazionali e i governi la seguiranno. Ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni a vedere com'è andata, come sta andando la situazione. Grazie professor Renato Brunetta.
0: Grazie a voi.
2: Rivoluzione in corso era a cura di Antonello De Fortuna, e adesso vi proponiamo Africa Oggi a cura di Shukri Said.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi, in collegamento da Madrid in Spagna. Abbiamo ex corrispondente dell'Il Paese, attuale editore e direttore del rivista Contesto, Miquel Mora. Benvenuto, Miquel.
4: Grazie Ciucchi, buongiorno.
3: E in collegamento da Trieste abbiamo dottor Gianfranco Escavone, di che ascoltatori di Radio Radicale conoscono molto bene, vicepresidente di ASG, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto dottore.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: E in collegamento da Milano abbiamo inviato editorialiste di Avvenire, collega Paolo Lambruschi. Benvenuto Paolo.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Siamo in attesa che professor Luca Buddu, Università di Palermo, si colleghi con noi. Intanto partiamo subito con Paolo Lambruschi. Paolo, siamo vicini in un escalation su Corno d'Africa. Due paesi, Abiy Ahmed, cioè premier etiopico, fresco di una conferma di 5 anni, ha paventato ancora che il suo mandato esige di trovare un sbocco marino su Mar Rosso. Ci puoi raccontare adesso, perché ci sono schermaglie proprio adesso fra i due militari di rispettivi, quello di Eritrea e Etiopia? Prego, Paolo.
6: Perché lui vede come sbocco il porto eritreo di Assab. Sono 2 anni che rivendica il diritto dell'Eritrea, che è uno stato unlocked, cioè chiuso, senza sbocchi sul mare, dopo l'indipendenza dell'Eritrea, di avere uno sbocco sul Mar Rosso. Prima ci ha provato con il Somaliland, prendendo in affitto il porto di Berbera e un po' di costa, poi la Somalia, che non riconosce l'indipendenza del Somaliland, ha fatto le sue rimostranze, quindi si è diretto verso Assab. C'è in questo momento una grande tensione che sta sfociando probabilmente in una guerra tra Etiopia ed Eritrea in Tigray, la regione del nord dell'Etiopia, e le forze del partito guida tigrino, che è il TPLF, che è stato spodestato nel 2018 dal potere nazionale da Abiy, hanno fatto un'alleanza con altri 6 gruppi antigovernativi, stanno combattendo, sono sostenuti dall'Eritrea, militari eritrei sono segnalati sul suolo etiope, e quindi questo ha indotto Abiy a scatenare un'offensiva in Tigray, e probabilmente questa battaglia potrebbe combattersi nel nord, vicino al confine, e se gli eritrei non riescono a reggere l'urto, probabilmente c'è una attenzione forte verso il porto di Assab, che potrebbe venire conquistato militarmente. Ovviamente dietro questo c'è la rivalità tra i due paesi, Arabia Saudita e Emirati Arabi, che si contendono il dominio sul Corno d'Africa e sui porti del Mar Rosso. Eritrea è sostenuta dall'Arabia Saudita, l'Etiopia è l'hub regionale degli Emirati Arabi, ma si rischia di riproporre qui lo schema della guerra che c'è già in Sudan, e si rischia davvero una escalation molto pericolosa con l'Etiopia nel Corno d'Africa, contro tutti gli altri paesi del Corno e persino contro l'Egitto. E quindi davvero una crisi molto forte.
3: L'Egitto arriveremo adesso. Allora, Miquel Mora, a te ti volevi chiedere questo. Sbaglia è recentemente, questa estate, invasa dai immigrati, sia quelli subsahariani che quelli del maghrebini di nordafricani. Governo Sanchez è stato attaccato in modo virulento dalla comunità internazionale e partiti e governi di destra. Adesso il governo si è dimesso, un fatto sociale anche molto importante, che tutta Europa avverti, è quello dei problemi abitativi. Che attinenza ha con il problema dell'immigrazione di questa estate sulla caduta di governo di Pedro Sanchez?
4: Non è facile dire che ci sia un rapporto diretto fra i due fatti, c'è senza dubbio. Ci sono alcuni elementi che parlano di che questo arrivo massivo di migrati è stato tollerato, almeno se non voluto, almeno concesso dai servizi segreti, tanto marocchini come israeliani come americani, che se non è facile portare su un altro paese 80.000 persone in due giorni, in un giorno e mezzo, e quindi qualcuno sicuramente sapeva quello che stava accadendo e non ha detto nulla o non ha voluto parlare. E quindi è chiaro che Israele, tanto Israele come Stati Uniti, hanno un grande interesse nella fine del governo socialista in Spagna, questo si sa, lo dicono loro stessi, lo hanno detto con chiarezza, ma è vero che il momento che ha scelto Sánchez per sciogliere le camere è molto interessante, perché diciamo è stato un governo molto fragile, con una maggioranza molto precaria, e ha scelto l'unico momento in cui l'opinione pubblica era tornata agli occhi su altre vicende che non hanno da fare con la migrazione, perché l'economia va benissimo in Spagna in questi ultimi anni, è il paese che cresce più dell'Unione Europea, e quindi da un'altra parte è l'unico paese con un governo progressista nell'Unione Europea in questo momento, o quasi l'unico, non so se c'è un altro, forse alcuni di centro, ma insomma non di sinistra. E il momento è stato scelto perché è scoppiata una rivolta sociale dopo che il Parlamento non ha voluto approvare due decreti sul caro affitto, sugli affitti, dopo che c'è stata espulsa dalla sua casa una signora di 87 anni, Mari Carmen Abascal, che oggi è in ospedale molto in una condizione seria, probabilmente grave, e questa è scoppiata una rivolta popolare che ha fatto sì che abbiamo visto ancora le immagini degli accampati nella Porta del Sol, il centro di Madrid, e dopo altre tante città sono occupate dalle proteste. E quindi Sánchez ha potuto dire che con questo Parlamento schierato alla destra, perché i conservatori catalani di Junts hanno votato contro i decreti pure, e quindi non si poteva andare avanti. E allora la situazione è che siamo in campagna elettorale ormai, si vota il 29 novembre, ci sarà uno sciopero generale l'11 novembre, convocato dai grandi sindacati, anche dei sindacati della gente che affitta le case, quindi è una situazione sociale molto agitata, molto complessa, e vedremo come va avanti. In questa situazione Ceuta, la vicenda di Ceuta è andata, diciamo, a meno, non si parla così tanto come si parlava, malgrado la destra tenta di recuperare questo, perché chiaramente la sua grande forza elettorale in questo momento, no? La paura alla migrazione, e vedremo come va a andare.
3: Chiarissimo Miquel, chiarissimo. Allora coinvolgo, grazie Miquel, allora coinvolgo anche il nostro dibattito con dottor Gianfranco Escavone. Allora dottore, lei ha seguito sia questa vicenda di questa estate, sia il problema della politica migratoria dell'Unione Europea, e anche la politica migratoria della destra italiana, e modo frontale che il governo Meloni, Giorgia Meloni, ha attaccato anche alunni e scuola, e questo decreto che devi regolamentare questa burca, che comunque in ogni caso non è possibile trovare in Italia una persona o delle ragazze che hanno burka che entrano nella fantasia politica della destra nostrana. Come lo vedi lei questo?
5: Beh, quindi una valutazione di carattere generale, no? Senza fermarsi sulle singole questioni. Io vedo un'accelerazione di queste estremizzazioni. È un'accelerazione chiaramente completamente politica, ed è completamente legata alle elettorali. chiaramente. E si fa leva su aspetti molto molto emotivi, si enfatizzano fenomeni di minima entità o addirittura no, inesistenti. Aggiungerei all'elenco che mi ha fatto la questione dei minori non accompagnati, dei minori stranieri non accompagnati, tutti identificati in Italia con, no, appunto come fenomeno sociale pericoloso. Alla questione dei cosiddetti malanza, che è categoria sociologica indefinibile, sostanzialmente, e tutte situazioni nelle quali problematiche magari reali e magari collegate proprio alla mancanza di interventi pubblici, penso nel caso dei minori stranieri accompagnati, che conosco abbastanza bene, no? Inadeguatezza degli interventi di accoglienza, al fatto che il sistema, i sistemi migliori, quelli del SAI o delle piccole comunità familiari, non sono adeguatamente finanziati, non ci sono abbastanza posti, al fatto che non tutti i neomaggiorenni possono usufruire di un percorso di prosieguo amministrativo, e come se tutti potessero essere indipendenti alla maggiore età, magari i ragazzi arrivati un anno prima, due anni prima, cioè si chiede loro l'impossibile sostanzialmente. Eppure non solo non c'è una ragionevolezza, ma c'è un attaimento e il tentativo di dimostrare che intere diciamo, tipologie, no? Tipologie o condizioni, no? Sono persone che pericolose per la società italiana. Anche i richiedenti asilo hanno svolto questo compito, per così dire, e in effetti non è un caso che cresca il numero delle persone abbandonate in strada. E per esempio comunque parlarne oggi magari dedicheremo un altro spazio, ma io sono convinto che anche l'applicazione delle procedure accelerate e le procedure accelerate di frontiera previste appunto dalle nuove normative sull'asilo avranno come effetto principale, forse come obiettivo, quello di produrre, no, ex richiedenti asilo che vengono di fatto espulsi rapidamente dall'accoglienza, fanno difficoltà o impossibilità di accedere ai ricorsi nei tempi capestro, no, che la nuova normativa produce, e quindi però sono chiaramente non rimpatriabili, non espellibili, nella pratica intendo dire, ma lo diventano solo, lo diventano comunque sotto il profilo, diciamo, del loro mancato soggiorno in Italia, e sono destinati sostanzialmente alla marginalità sociale. Quindi si ingigantiscono questi bacini, per così dire, da utilizzare.
3: Chiarissimo. Allora, rimani con noi, dottor Iscavone. Allora, professor Luca Budu è collegato?
7: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Luca, professor Luca Budu di Università di Palermo, è un professore e un storico esperto dell'Africa e specialmente proprio il Corno d'Africa e Macallè. Allora, professore, hai sentito, ha seguito tutto questo vicitudine? Berebia Nobel Abiy Ahmed, che proprio guarda caso ha preso la pace con Afawerki, presidente di Eritrea, Berebia Nobel, oggi ci sono questi schermagli e questa guerra che torna. E lei come storico e come analista, come lo vedi questo sorpresa, diciamo, del ritorno della guerra tra Eritrea e Etiopia?
7: Beh, il ritorno della guerra non è una vera e propria sorpresa, poiché molti dei nodi che avevano portato allo scoppio della prima guerra del Tigray tra il 2020 e il 2022 non erano stati risolti. Gli accordi di Pretoria che avevano posto fine alla guerra di fatto sono rimasti inattuati su una serie di punti, tra cui il ripristino del controllo tigrino sui territori contesi con la regione Amara, la rappresentanza all'interno dell'amministrazione transitoria del Tigray, anche il tema della rappresentanza del Tigray all'interno delle istituzioni federali, visto che nell'ultima tornata elettorale che si è consumata quest'estate in Etiopia, il Tigray non ha partecipato alla tornata elettorale e dunque non ha espresso alcun rappresentante all'interno del Parlamento federale. Dunque un ritorno alla guerra abbastanza scontato, soprattutto a seguito del colpo di mano con cui il Tigray People's Liberation Front, proprio nel corso dell'estate, avrebbe ripreso il controllo delle istituzioni regionali tigrine. In certo qual modo le ostilità attuali sono parte ancora di quel processo di transizione che ha portato all'ascesa del primo ministro Abiy Ahmed. Ricordiamolo, il primo ministro Abiy Ahmed è giunto al potere con un colpo di Stato bianco, dunque rappresentando una sorta di eccezione rispetto a quella che è la storia lunga dell'Etiopia, in cui solitamente ogni cambio di regime era il risultato di una guerra, di uno scontro militare tra fazioni. Nel caso del primo ministro Abiy Ahmed, questo è salito al potere grazie a giochi di potere all'interno del partito di maggioranza, ma appunto le ripercussioni di questa transizione si registrano ancora oggi nel Tigray, ma anche nello stato regionale dell'Amhara, dove stanno operando le milizie Fano apparentemente in stretta collaborazione con le milizie tigrine, anche nella regione di Oromia e nella regione dell'Afar. E come sottolineava anche il dottor Lambruschi in precedenza, il rischio di un allargamento e di una saldatura con il conflitto civile sudanese, del coinvolgimento di altri attori regionali, è a questo punto estremamente alto.
3: Chiarissimo, e detascalico come sempre, professor Luca, rimani con noi, io non ho controllo del tempo, prego la regia di illustrarmi quanti minuti ancora sono rimasti. Intanto vado da Paolo Lambruschi. Paolo, scusami, tu avevi intrapreso un argomento che è molto importante. Ultimamente il presidente uscente Hassan Sheikh Mahmoud aveva una riunione con tutti questi suoi colleghi, fra cui Al-Burhan di Sudan, il stesso Hassan Sheikh, il presidente dell'Egitto, e Afwerki stesso. Quindi, però, prima di andare al Cairo, dove che era in atteso, è andato, ha fatto un giro, ha incontrato con Abiy Ahmed e con il presidente Gelle di Djibouti. Secondo te perché? Perché queste quattro persone si sono incontrati appunto per parlare di come affrontare l'ambizione di Abiy Ahmed sul Mar Rosso. Perché Hassan Sheikh è andato prima? Perché qualcuno poi ha detto questo doveva venire da noi per parlare proprio come affrontare a lui, e poi va prima di lui e vieni da noi, no?
6: Ma io credo che la posizione della Somalia sia quella di una grande attesa, lo si vede anche in quello che è un po' il trapela, perché non c'è un comunicato finale ufficiale, ma lo ha detto la Reuters, quello che si sono detti questi quattro leader a El Alamein, hanno detto sostanzialmente, senza mai nominare l'Etiopia, che se ci dovessero essere degli attacchi ai confini, se venisse messa in discussione la sicurezza anche del Mar Rosso, allora questa è punto di vista militare dell'intelligence, questa alleanza dovrebbe attivarsi, ed è un'alleanza che è manovrata chiaramente dall'Arabia Saudita. Infatti il giorno dopo Abiy Ahmed ha ribadito il suo diritto allo sbocco sul mare. Probabilmente deve aver avuto rassicurazioni che non ha interesse in questo momento l'Etiopia a tornare sulla questione del Somaliland, anche perché toccherebbe probabilmente degli interessi troppo, troppo grossi in questo momento, visto anche il conflitto che c'è in ballo con gli Houthi. E quindi è più probabile che si rivolga, come si diceva, verso il porto di Assab in Eritrea, che è più facilmente raggiungibile. E a questo punto, se c'è stato un attacco dell'Eritrea e un'invasione che c'è da anni, perché gli eritrei sono presenti nelle terre degli Yoruba al confine con l'Etiopia, che rivendicano da tempo, ma il territorio etiope, si sono semplicemente spostati, ma al pretesto per colpire i confini. Quindi la Somalia credo che in questo momento abbia un ruolo simbolico, ma non un ruolo pratico, anche perché non viene messo in discussione quello che sta facendo. Si dice che però l'Etiopia abbia intenzione di ritirare i propri soldati dalla Somalia per impiegarli appunto nel conflitto che c'è, che riguarda non solo il Tigray, lo ricordiamo, ma appunto anche gli Afar, poi gli Amara, come diceva il professore prima, ma poi anche il popolo del Benishangul Gumuz, che noi conosciamo a stento, ma eppure nella regione strategica al confine con Sudan, dove c'è la famosa diga del Rinascimento sul Nilo, quella che contrappone l'Etiopia all'Egitto, e anche questo è un conflitto latente ma molto pericoloso. Questi due grandi stati si fronteggiano appunto sul Nilo, ma anche in Sudan, e potrebbero fronteggiarsi anche in Tigray, dove gli egiziani sostengono l'Eritrea apertamente. Quindi c'è davvero da sperare che il conflitto non si allarghi, perché sennò potrebbe arrivare fino alle coste del Mediterraneo.
3: Chiarissimo. Vado subito a Madrid. Miquel Mora, ci sei? Sei in linea? Miquel, sei collegato ancora con noi? Se non sei collegato, allora ti salutiamo. Miquel Mora, ex corrispondente della Il Bais in Italia, ora è direttore editore del rivista Contesto. E vado a Trieste. Allora, dottor Gianfranco Escavone, sintesi in breve, perché non vedo il timer, quindi non posso immaginare quanti minuti ancora abbiamo. Allora, situazione politica migratoria del nostro paese è diventato un continuo attacco verso la comunità immigrata. Reazione che fa l'opposizione è molto debole. Per quale motivo non si reagisca alla difesa dell'attacco quotidiano dalla destra alla comunità di migrati e famiglie dei migrati?
5: Magari avere la risposta, non credo di averla, credo solo di dare degli spunti di riflessione su due profili. Il primo è che credo ci sia una debolezza culturale della proposta della sinistra. La realtà, la complessità in realtà delle migrazioni non ha visto, diciamo, no, un pensiero progressista, cioè il pensiero progressista non si è confrontato in maniera adeguata in questi anni con la complessità di questo cambiamento sociale globale. Nelle prese di posizione, anche quando sono a tutela dei diritti fondamentali delle persone, si vedono ripetere, diciamo, degli slogan abbastanza standard. Vedo una scarsa capacità di approfondimento, anche se vedo anche però dei segni di cambiamento. La seconda, appunto, che è collegata un po' alla prima, è che in realtà veniamo da anni in cui il tema è stato rimosso dal centro-sinistra, perché l'atteggiamento è stato, se non vediamo di non parlarne, perché parlarne non è utile elettoralmente, quindi noi non ne parliamo. Una scelta assolutamente priva di qualunque senso logico, oltre che politico, perché uno può anche scegliere di non parlarne, ma l'avversario ne parla, e quindi l'unico risultato è che non si capisce cosa vuoi tu. Però è stata una fuga. Io devo dire che oggi vedo che questo si inizia a riconoscere, che c'è stata una quantomeno una strategia sbagliata. Secondo me non è solo una strategia, è anche un problema di elaborazione, però certamente almeno si inizia a riconoscere che c'è una strategia sbagliata, e mi auguro che in questi mesi si senta invece qualcosa dalle opposizioni, che non sia soltanto in risposta a quello che fa l'esecutivo, ma sia la proposta che si intende fare. Spero di non sbagliarmi, qualche segnale mi arriva, vedremo tra poco.
3: Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Professor Luca Budu, mi senti? Sì, professore, scrivi che ha qualche problema con la linea. Allora, se prego la regia di ripristinare, se possiamo ripristinare. Se non riusciamo a ripristinare, saluto professor Luca Budu di Università di Palermo. Grazie, e saluto anche Gianfranco Escavone di ASCHI, e saluto anche il collega Paolo Lambruschi di Avvenire. Spazio di Africa Oggi termino qui, buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Grazie, arrivederci.
2: 14:55 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, era Africa Oggi a cura di Shukri Said. Noi fra poco saremo in diretta con Milano, l'ottimismo della volontà, un appuntamento organizzato da Forza Italia, Berlusconi presidente, dal Partito Popolare Europeo, la prima giornata dei lavori che vedrà insomma un'agenda particolarmente fitta con all'inizio gli interventi di Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia Lombardia, e poi tanti saluti istituzionali a partire da quelli del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e poi di Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato. Poi il primo panel tematico dalle 15:15, natalità e crescita, le proposte legislative per tornare a crescere, coordina questo panel Cristina Rossello, segretario cittadino di Milano, intervengono Valentina Prea, responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione Fiammetta Moderna, responsabile nazionale del Dipartimento Disabilità, poi Emily Rini, responsabile nazionale del Dipartimento Montagna, Chiara Generini, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro, Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia. Dopo questi 45 minuti di focus su questi temi, alle 16 un altro tema, una rottura liberale e riformista per il futuro italiano. Coordina Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti, interventi di Giuseppe Benedetto di Fondazione Einaudi, di Federico Bini di Italia dei Liberali, di Alessandro De Nicola della Adam Smith Society, Pietro Lombardi dell'Istituto Liberale Italiano, Lorenzo Maggi, Lodi Liberale, Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni, Alessandro Tomasi di Future Proof Society. Alle 17, altro focus tematico, territori e crescita, con i saluti istituzionali di Gianluca Comazzi, responsabile Lombardia Enti Locali, coordina Maurizio Gaspari, responsabile degli enti locali, intervengono Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Roberto Pella, vicepresidente nazionale di ANCI, Claudio Scaiola, sindaco di Imperia, con loro sul palco anche Daniele Silvetti, sindaco di Ancona. Arriveremo così alle 17:45, il tema sindaco di Milano, passato e futuro. Ci saranno l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego, modera questo panel Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore per le reti Mediaset, e arriveremo così alle 18:15, un altro panel, un altro focus che avrà per tema Forza Italia e il governo e le riforme che cambiano l'Italia. Coordina in questo caso il confronto, il dibattito Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento, intervengono il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, il ministro per le riforme Maria Elisabetta Casellati, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la Pubblica Amministrazione per la PIA Paolo Zangrillo. Arriveremo così verso l'epilogo della giornata del pomeriggio di lavori alle 19:30 con un altro tema, dal Parlamento al Paese, idee che diventano legge, con Rita Dalla Chiesa, responsabile nazionale Dipartimento Diritti e Benessere per gli Animali, Andrea Caroppo, vicepresidente Commissione Trasporti, Dario Damiani, capogruppo Commissione Bilancio, Adriano Paroli, vice capogruppo al Senato, Roberto Rosso, vice capogruppo al Senato e Luca Squeri, responsabile nazionale al Dipartimento Energia. Questo è l'ultimo panel che poi ci accompagnerà probabilmente fino alla edizione serale del notiziario di Radio Radicale. Poi alle 21 lo speciale giustizia, vi anticipiamo come si articolerà la programmazione della sera e della notte. Bruno Ruggero con lo speciale giustizia di Radio Radicale ci porterà fino alle 23, a quel punto la rubrica due microfoni, fino alle 23:30 e poi a proposito di Shalom con Ruben Della Rocca, alla mezzanotte la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta e poi inizierà la programmazione notturna di Radio Radicale. Allora, in attesa di collegarci con Milano per la prima giornata di questo incontro che si articola, come abbiamo detto, in più panel, dovremmo essere ormai prossimi all'inizio del primo dei dibattiti. Diamo però intanto uno sguardo alle agenzie. Cominciamo con l'Iran. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha annunciato di aver colpito una nave di gas, trasporto gas nello stretto di Hormuz, una gigantesca nave che trasportava gas GPL denominata NV Sunshine, appartenente alla compagnia Netvit, era intenta attraversare il percorso illegale a sud dello stretto di Hormuz, colpita ed è stata interessata poi da un vasto incendio in sala macchine e nel sistema di propulsione, si legge in un comunicato ufficiale diffuso
8: dall'agenzia Tasmin. Secondo i registri navali pubblici, la NV Sunshine batte bandiera vietnamita. Torniamo anche sulle polemiche per la decisione preannunciata, esibita da parte di Donald Trump dell'intenzione di procedere con una diretta streaming sul web di una esecuzione di pena capitale. Su questo interviene il presidente dei vescovi degli Stati Uniti. Il nostro Dio è il Dio della vita e in nessun modo le azioni di Assange possono essere giustificate, ma questa decisione è una barbara promozione di una cultura di morte che va riconsiderata. Così appunto il presidente della conferenza episcopale dei vescovi americani, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, commenta sui media vaticani la decisione del Dipartimento della Guerra di Washington di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte via fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood, quella del 2009. Il presidente dei vescovi afferma di aver appreso con shock e dolore la decisione del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. La parola di Dio ci esorta, dice: non rendete a nessuno male per male. L'esecuzione pubblica, anche di uno che ha commesso un grave danno, non farà che danneggiare ulteriormente il tessuto morale della nostra nazione e sarà ruggine sulla coscienza del suo popolo. Il presule in conclusione afferma di pregare per l'intercessione della Nostra Signora del Buon Consiglio affinché noi come nazione possiamo sempre scegliere la vita anche nelle circostanze e nei tempi più difficili. Intanto la notizia del premio Nobel per la pace per Navi Pillay, con la motivazione degli sforzi per promuovere la pace e la legalità internazionale, diventando la quinta personalità del Sudafrica a ricevere il prestigioso riconoscimento. La giurista 85enne, nata a Durban in una famiglia di origine indiana, trascorse la prima parte della vita difendendo proprio gli attivisti contro l'apartheid insigniti negli scorsi decenni del Nobel. Albert Luthuli, uno dei primi leader dell'Africa National Congress, ricevette il premio nel 1960 per la sua lotta non violenta contro l'apartheid. Quindi nel 1984 venne premiato l'arcivescovo Desmond Tutu, primo vescovo nero del Sudafrica, per il suo ruolo di leader unificante nella campagna non violenta contro l'apartheid. E poi nel 1993 il comitato del Nobel che assegnò il premio a Nelson Mandela e F.W. de Klerk per il loro impegno per la risoluzione pacifica del regime di apartheid e per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica democratico. Questo per quanto riguarda il suo Nobel. Intanto interviene sul tema campo largo e prossima contesa elettorale Massimo D'Alema. D'Alema dice: Conte e Schlein trovino un'intesa, un cambio di governo darebbe tranquillità, c'è una coalizione democratica che ha già governato il paese anche nel momento difficile del Covid, dimostrando di saperlo fare, ci sono le culture democratiche che hanno formato la storia del nostro paese e quindi mi sento più tranquillo, ha detto Massimo D'Alema. Sulla scelta della leadership nel centro-sinistra, D'Alema ha aggiunto: Conte o Schlein, non compete a me prendere queste decisioni, però l'unica cosa che posso auspicare è che il centro-sinistra trovi subito un'intesa e non produca divisioni che sarebbero solo utili a mantenere l'attuale assetto di potere. Diamo uno sguardo anche a quello che succede negli Stati Uniti e nel percorso che porta alle elezioni di mid-term. Fra non molti giorni arrivano sondaggi su sondaggi che non sembrano volgere a favore della Casa Bianca. Il 78% circa degli americani sta incolpando le politiche del presidente americano Trump sia sul tema dazi che sulla questione guerra in Iran per l'aumento dei costi della vita negli Stati Uniti. È un sondaggio di Reuters Ipsos, secondo cui la maggioranza di repubblicani e democratici considerano il costo della vita la principale preoccupazione in vista delle elezioni di midterm del prossimo 3 novembre. Stando alla rilevazione, il 57% dei repubblicani e due terzi dei campioni in generale ritengono che i costi stiano salendo più velocemente degli stipendi. Circa uno su quattro tra i repubblicani non approva il modo in cui Trump gestisce l'economia, opinione condivisa dal 63% degli indipendenti e dal 92% dei democratici. Disapprovazione ancora più forte in tema di inflazione. 68% di tutti gli intervistati e 40% dei repubblicani non soddisfatti. Reuters fa notare che il sondaggio condotto nell'arco di 6 giorni online a livello nazionale è stato terminato lunedì. 4.506 risposte da parte di elettori adulti negli Stati Uniti. Margine di errore di circa 2 punti per quanto riguarda questi dati, che insomma sembrano delineare una realtà ben precisa, che punta l'indice contro la gestione di Trump su questi due fronti. Intanto diamo uno sguardo anche a quello che sta succedendo in Brasile a proposito di costi della vita, di inflazione, di costi essenziali per i cittadini. Il forte aumento dei costi delle bollette per elettricità, insieme a quelli di trasporti e carrello della spesa, rilancia la corsa dei prezzi in Brasile. L'indice IPCA, con cui l'Istituto Nazionale di Statistica misura ufficialmente la variazione dei prezzi, ha segnato un'inflazione mensile dello 0,82, in forte contrasto con la deflazione dello 0,32 registrata ad agosto. La proiezione di inflazione su base annua attinge così il 4,58, superando il tetto massimo del 4,5 previsto dalla Banca Centrale, che indica la meta di inflazione al 3% con una tolleranza di 1,5 in più o in meno. Veniamo al dialogo fra Stati Uniti e Russia. Un colloquio tra il presidente russo Putin e l'omologo americano Trump avrà luogo presto, lo ha dichiarato venerdì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, senza fissare alcuna data né per il dialogo fra i due presidenti né per la prevista visita a Mosca dei due inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Intanto le agenzie riportano alcune esplosioni e sono state udite ad Erbil nel Kurdistan iracheno. L'agenzia di stampa iraniana Fars riporta di alcune esplosioni negli ultimi minuti udite a Erbil. Il tema carceri, ennesima aggressione ai danni di un appartenente alla polizia penitenziaria nella casa circondariale di Palermo, Pagliarelli. L'episodio che si è verificato ieri: un detenuto palermitano di 31 anni, condannato per reati in materia di stupefacenti, si è scagliato contro un ispettore di sorveglianza provocandogli lesioni alle costole. Solo il tempestivo intervento di 2 poliziotti penitenziari ha impedito che le conseguenze dell'aggressione fossero ancora più gravi. Noi vi ricordiamo che restiamo sempre in attesa di collegarci con Milano, dove da qualche minuto sarebbe dovuto iniziare il convegno multitematico, l'iniziativa di Forza Italia, Forza Italia Berlusconi Presidente e PPE, lavori che metteranno a fuoco diversi temi con diversi panel con tantissimi interventi. Prima giornata appunto di questo convegno, l'ottimismo della volontà. Contiamo fra qualche minuto, immaginiamo, di collegarci in diretta per darvi conto del primo panel. Intanto continuiamo a dare uno sguardo alle agenzie con le ultime notizie anche per quanto riguarda la situazione a Gaza in vista dell'inverno. Quasi tutta la popolazione di Gaza necessita di assistenza per trovare un riparo in vista dell'inverno, dato che il fenomeno meteorologico El Niño dovrebbe portare precipitazioni più intense, mentre le forniture rimangono scarse a causa delle restrizioni di Israele, lo afferma l'OIM, che è l'agenzia ONU per le migrazioni. El Niño, che secondo l'agenzia meteo dell'ONU potrebbe essere il più forte mai registrato, rischia di indebolire ulteriormente edifici già pericolanti e di causare nuovi allagamenti, aggravando ulteriormente la situazione dei sistemi di drenaggio gravemente danneggiati, ha dichiarato l'organizzazione. 2 milioni di persone, in gran parte in un'area devastata dalla guerra lanciata da Israele in risposta all'attacco di Hamas del 2023, necessitano di assistenza, ma solo il 17% circa del fabbisogno dei materiali per ripari invernali è stato soddisfatto dalle agenzie umanitarie. Le famiglie che hanno già subito ripetuti sfollamenti e perdite devono poter affrontare l'inverno in sicurezza e dignità, dice il direttore generale OIM Amy Pope. Le restrizioni imposte dalle autorità israeliane rendono difficilissime per l'agenzia potenziare i propri interventi in questa fase. Continuiamo a dare uno sguardo alle agenzie. A proposito di import ed export, c'è una nota che riguarda i rapporti commerciali fra Cina e Unione Europea, che annunciano di voler rafforzare il dialogo sui controlli alle esportazioni e Pechino decide di continuare a facilitare l'approvazione delle licenze per le spedizioni di terre rare e magneti permanenti destinati al mercato europeo. È una nota del Ministero del Commercio cinese che cita anche una dichiarazione congiunta diffusa venerdì al termine dei colloqui fra i responsabili commerciali delle due parti.

ali continuiamo a dare uno sguardo alle agenzie, vediamo anche che succede sul fronte del lavoro in nero e dello sfruttamento in particolare caso. Ricorderete il caso della morte di Salvatore Galigiano, che era morto in ospedale a Giugliano il 3 ottobre scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano il giorno precedente. Ebbene, è stato arrestato l'imprenditore di 37 anni, che era già indagato con altre due persone per la morte di Salvatore Galigiano, perché l'indagine dei carabinieri, delegata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lui, con il beneficio dei domiciliari e con il braccialetto elettronico. L'uomo, che dell'operaio era il datore di lavoro, deve rispondere di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione dei medesimi infortuni. Indagati per omicidio colposo aggravato della violazione delle norme per la prima prevenzione degli infortuni in cooperazione colposa anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Le investigazioni hanno consentito infatti di ricostruire la dinamica dell'infortunio mortale, superando le difficoltà derivanti dal contesto ambientale e alla difficoltà di reperire persone informate sui fatti disposte a collaborare. Poi l'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza, di immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di risalire a coloro che erano presenti all'evento, e le immagini hanno evidenziato con chiarezza la totale assenza di presidi e di cautele per i lavoratori impiegati in quota. Andiamo avanti ancora con le altre notizie. Parliamo anche della Commissione europea, conferenza stampa del Commissario europeo all'economia Dombrovskis, conferenza stampa dopo l'Ecofin. La Commissione europea presenterà le sue valutazioni sui piani di bilancio dei paesi dell'Unione europea nel pacchetto di autunno del semestre europeo a novembre. Intanto, ha detto, continuiamo a monitorare gli sviluppi su questo versante. I paesi devono notificare i piani di bilancio entro il 15 ottobre. Intanto a Bruxelles, ormai guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che di fronte alla Gare du Midi, la stazione principale della città, hanno attaccato col lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia fermo in strada vicino Avenue Fosny. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni con uso di idranti per disperdere i manifestanti. Gli scontri di fronte alla stazione durano da oltre un'ora. Era un corteo organizzato dai sindacati contro le politiche del governo. Fra i cori dei manifestanti, quelli contro la polizia e il siamo tutti antifascisti, che contraddistingue anche le proteste nelle stesse ore che ci sono in Francia. Ancora uno sguardo alle agenzie in attesa di collegarci per l'appunto con Milano per l'evento di Forza Italia. Intanto per quanto riguarda la legge elettorale continuano ovviamente le polemiche sui contenuti della nuova legge elettorale. C'è Fabio Porta, deputato del PD eletto nella circoscrizione esteri, che dice la maggioranza ha approvato definitivamente alla Camera, ricorrendo alla fiducia, una legge elettorale che restringe la partecipazione e indebolisce la rappresentanza degli italiani all'estero. Le regole della democrazia riguardano tutti i cittadini, blindarle significa sottrarle al confronto, ma la fiducia non cancella le criticità né certifica la conformità alla Costituzione. Intanto l'ottimo Carmine Corvino mi segnala che manca ancora qualche minuto all'inizio dell'appuntamento di Milano. Noi ne approfittiamo per dare uno sguardo anche alle homepage dei principali quotidiani italiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, che a tutta pagina decide di inserire la foto della premio Nobel della Neo premiata per il Nobel per la pace, la giudice Pillay, bussola morale contro i crimini di guerra. Lei: io, coraggiosa per la denuncia del genocidio a Gaza, ho solo detto la verità. Così le sue parole. Arriva intanto l'attacco di Israele. Goebbels ha

0: Laura dall'inferno, e le parole di Sanchez invece sono quelle pronunciate poco fa: ha difeso i deboli contro i potenti. Poi c'è un suo ritratto, PLA, 85enne, origine indiana, nata del Sudafrica, dell'apartheid, la lotta sulla vicenda degli stupri in Ruanda e tutte le altre battaglie. E lei, dopo il premio, rivolto ai colleghi, perché ci vorrebbe coraggio per dire semplicemente la verità? E poi c'è appunto anche il video di quando a nome della Commissione ONU denunciò il genocidio a Gaza. Le polemiche anche sul Corriere della Sera sulla decisione da parte degli Stati Uniti, del segretario della guerra in particolare, così si chiama, negli Stati Uniti, di proporre in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan, condannato a morte, l'autore della strage di Fort Hood. Dice Hegseth, segretario della guerra, il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. L'ONU risponde: sarebbe tortura, ma l'esecuzione può essere fermata. Ci sono i diversi scenari. Diamo uno sguardo intanto ancora alle altre notizie. C'è una notizia che riguarda in qualche modo il mondo della radio, anche se una radio profondamente diversa. È venuto a mancare Federico, l'olandese volante, Federico Delle Corti, nato in Olanda 76 anni fa, per 50 anni dai microfoni prima di Radio Monte Carlo e poi da tantissime radio libere, ha raccontato il paese utilizzando la musica. Era di fatto un pezzo di storia della radiofonia italiana. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo sulla Stampa, anche qui in grande evidenza il Nobel per la pace alla sudafricana Nevi Pillay, genocidio a Gaza, Israele, Goebbels applaudirebbe, perché il Nobel per la pace è un messaggio a Netanyahu, commenta Francesca Paci. E poi l'intervista al master dell'ONU che aveva fatto Giulia Zonca sul tema dei crimini e giustizia, la premio Nobel diceva: senza veri leader non c'è tutela dei diritti. Anche qui grande evidenza all'iniziativa shock della Casa Bianca, del Ministero della Guerra. Pena di morte in America, la fucilazione del killer di Fort Hood sarà in diretta streaming. Anche qui grande evidenza alla voce di Federico Delle Corti, il cosiddetto olandese volante. Diamo uno sguardo anche alla homepage del quotidiano La Repubblica, anche qui grande evidenza al premio Nobel per la pace alla giudice Nevi Pillay, a Gaza un genocidio, abbiamo solo chiamato le cose con il loro nome. Cosa abbiamo fatto mentre la striscia veniva rasa al suolo? C'è proprio un articolo firmato da Nevi Pillay che La Repubblica rilancia, e poi il resoconto di Fabio Tonacci di questo premio e dell'attacco molto duro di Israele, che dice: Goebbels applaude dall'inferno, a lei il premio delle menzogne. Le motivazioni, il suo coraggio contro i crimini di guerra, e poi anche qui grande evidenza con il capo del Pentagono che annuncia la fucilazione pubblica, per meglio dire in diretta streaming, dell'autore della strage di Fort Hood. E anche qui l'inviato Paolo Mastrolilli dà conto delle diverse posizioni in campo. C'è Gianni Riotta con una videoanalisi: se l'America giustizia i condannati, come l'Iran e come la Corea. E poi ci sono nuove polemiche su un ennesimo episodio che vede coinvolta la polizia di Trump, cioè gli ISI. Un agente di questa polizia, già nella bufera per alcuni omicidi compiuti nei mesi scorsi, spara e ferisce un uomo. Proteste e arresti, Mamdani, il sindaco al Tycoon, stop a questi raid. E poi c'è Kramontana, il contro degli ospedali svizzeri per le 12 famiglie dei feriti italiani, che arriva appunto alle famiglie, è di 1,6 milioni di euro, e qui non mancano appunto le polemiche anche su questo. Allora, sono le 15:20 minuti, non vedo però ancora cenni da parte di Milano dell'inizio, vi è un sostanzioso ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, anche perché c'è un programma particolarmente fitto, particolarmente intenso, che porterà via via i diversi focus, i diversi panel fino a ridosso delle 20, fino a ridosso del nostro notiziario per questa diretta di questo convegno, l'ottimismo della volontà, prima giornata organizzata da Forza Italia, Berlusconi presidente, con il PPE, apertura dei lavori speriamo a breve di Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia Lombardia, con i primi saluti istituzionali di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, e di Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato. In realtà poi il primo panel vero e proprio, che partirebbe subito dopo, riguarda i temi di natalità e crescita con le proposte legislative per tornare a crescere. Sarà coordinato questo panel da Cristina Rossello, segretario cittadino di Milano, e tanti interventi che si susseguiranno. Allora, con tutta evidenza c'è da aspettare ancora qualche minuto, quindi io pregherei Carmine Corvino, dall'altra parte del vetro, che ci sta mandando in onda, di proporre ai nostri ascoltatori, in attesa della diretta da Milano, questa intervista che ha realizzato Antonio De Fortuna con Daphne Guida.
1: Radio Radicale, siamo con Daphne Guida, presidente e direttrice di Stripes, una cooperativa sociale, per parlare del Culture Link Festival 2026 che si svolgerà a Milano venerdì 9 ottobre. Il titolo è interessante, Daphne, perché poi riguarda anche un po' diciamo, il giornalismo, no? E come si fa giornalismo. Se la cooperazione fosse in prima pagina, è difficile dare questa risposta, perché in prima pagina ci arriva quasi mai.
2: È proprio così, è proprio così. Purtroppo il lavoro sociale e la cooperazione, in generale il welfare, arriva in prima pagina quando c'è un'emergenza.
1: Sì.
2: Quando c'è un problema. In realtà bisognerebbe interrogarsi, ed è quello che proviamo a fare proprio in questo tavolo, se la cooperazione fosse in prima pagina, bisognerebbe provare a cercare le parole per raccontare delle notizie, quindi per rendere notiziabili anche le cose positive e anche negative, per carità, che avvengono nel campo della cooperazione nel welfare. In realtà, ripeto, non si può generalizzare parlando soltanto di buone notizie, ma bisognerebbe cercare di comprendere come possa quello che accade anche raccogliere le energie migliori della nostra società. È un po' il tema che ci porta a costruire questa tre giorni Culture Link, per l'appunto,
1: sì.
2: Cioè come le persone possono intrecciare i loro destini individuali con quelli più comunitari, e come, diciamo, contribuire ciascuno per quel che sa fare a realizzare, diciamo, un senso di comunità maggiore. La comunicazione è cosa diversa dalla relazione, lo sappiamo,
1: certo.
2: Quindi ci interrogheremo anche con Sergio Splendore, con Riccardo Sorrentino, con Sara De Carli, Franca Maino e Rebecca Conti, proprio intorno al raccontare attraverso delle parole che in qualche modo siano, no, rappresentative anche del mondo del giornalismo, ciò che accade nel nostro mondo del sociale, rendendolo anche un po' più interessante.
1: Ecco, e che non sia solo, è una delle domande che vi farete, diventi solo una narrazione specialistica, cioè per un settore, no? Per
2: certo.
1: Pochi.
2: Certo, dovrebbe provare a trovare le parole che arrivano a tutti, è un po' questa la sfida, se vogliamo, no? La sfida è arrivare anche ai cittadini, alle famiglie, alle persone, insomma.
1: E anche ai direttori di giornali, di testate, che dovrebbero essere un po' più allenati a cercare appunto,
2: esatto,
1: notizie oltre a quelle solite di cronaca, perché così è facile.
2: Oppure a collegare il lavoro sociale alla cronaca, no? Per
1: sì.
2: Cui quell'educatore che, oppure quella maestro, quel ragazzo che ha coltellato, ma possibile che in un nostro paese si parli di scuola soltanto quando,
1: certo,
2: appunto ci sono i casi di cronache, però non si parla per esempio di quanto quella scuola è in ospitale, e si parla di tetti appunto agli stranieri, ma non si parla dei tetti delle scuole, per esempio, che crollano. Cioè tutta, insomma, una narrativa che credo che potrebbe, come dire, avere qualche suggerimento in più da confronti come quello che tenteremo di fare appunto in questa tre giorni.
1: E chissà che magari anche i social possono essere una frontiera da esplorare, visto che vanno un po', ormai è una,
2: eh sì,
1: un'informazione,
2: la comunicazione, esatto, l'informazione passa da lì, passa proprio da lì. ti dico, questo tema della comunicazione e dell'informazione attraverso in realtà tutta la 3 giorni, perché oltre venerdì parliamo di questo, ma anche sabato e domenica ci chiediamo sì con gli esperti quali sono per esempio i modi per raccontare alcuni fenomeni sociali che stanno avvenendo oggi in questo paese, no? Per esempio il fenomeno degli hikikomori, che sono ragazzi appunto che si ritirano socialmente, anche come affrontare questa tematica e come raccontarla. Servono proprio, come diceva Marie Cardinal qualche decennio fa, le parole per dirlo.
1: Questo è fondamentale per chi fa il giornalista, perché a volte usiamo termini o desueti o non aggiornati e fanno danni perché poi non informano realmente.
2: Esatto, penso anch'io quello che hai detto, le parole giuste, e può diventare anche un momento formativo importante un po' per tutti, ed è un po' l'obiettivo che ci siamo dati, cioè non parlare soltanto agli addetti ai lavori, ma parlare un po' a tutti, chiaramente evitando la deriva divulgativa che in qualche modo però…
1: Se no, ricadremo nella solita soldi, sesso, no? Insomma, esatto, nella solita notiziabilità.
2: Nella semplificazione. A tutti i costi. Mi rendo conto che è molto difficile anche per chi fa il vostro lavoro, perché...
1: Però ci si deve provare, voglio dire, almeno ci deve provare.
2: È una sfida.
1: Allora, veramente grazie Daphne Guida, ricordiamo Culture Link Festival 2026 a Milano, giusto?
2: Esattamente, Mind Milano Innovation District, la famosa sede dell'Expo 2015.
1: Da venerdì.
2: Esatto, da venerdì a domenica.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: 15:27 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, qualche minuto di ritardo, ma siamo veramente vicini, prossimi ormai all'inizio, inizio che era previsto per le 15, sono le 15:27, ma ora possiamo dare la linea a Milano per questo evento, è in corso la sala in piedi perché in questo momento sta andando l'inno di Mameli per celebrare l'inizio di questo convegno multitematico, l'ottimismo della volontà, la prima giornata organizzata da Forza Italia, Berlusconi presidente e PPE. Fra poco gli interventi introduttivi del segretario regionale di Forza Italia Lombardia Alessandro Sorte, e poi sentiremo via via i saluti istituzionali e i primi panel tematici.
3: Grazie Andrea. E grazie da parte del vostro segretario regionale ai ragazzi che sono qua da ieri per fare i preparativi, per svolgere tutti quei compiti che fanno i militanti veri. E non è un grazie banale, ma credetemi, è un grazie sentito, perché Andrea, con tutti i giovani del movimento giovanile qua in Lombardia, stanno facendo un grandissimo lavoro. Ogni settimana ci sono giovani che si aggiungono alla chat Lombardia, e io penso che uno dei motivi per cui qui c'è il movimento lombardo più dinamico è proprio perché teniamo sempre a differenziarci dai nostri alleati. Noi siamo alleati. Il centrodestra l'ha inventato il presidente Berlusconi, ma non siamo appiattiti. Noi abbiamo la nostra identità, stiamo portando avanti le nostre battaglie con Antonio Tajani, con i nostri capigruppo Stefania Craxi e Costa, con i nostri vice segretari e tutto il partito. Io apro i lavori dicendo che qui in Lombardia abbiamo fatto insieme con il Partito Nazionale un lavoro con i segretari provinciali, i consiglieri regionali, i deputati, gli amministratori, un lavoro di radicamento del partito. Nel mese di novembre faremo altri 150 congressi comunali che si aggiungono ai quasi 400 che abbiamo fatto l'anno scorso. E penso che ogni sezione che noi apriamo di Forza Italia significa che c'è un presidio, significa che qualcuno presenterà una lista, significa che c'è un radicamento, significa che c'è una comunità dove si discute, si elabora e c'è una presenza che porta avanti la bandiera di Forza Italia. E questo è fondamentale per la buona riuscita del risultato delle elezioni regionali, europee, in generale politiche del nostro partito. Io faccio solo un breve saluto, però permettetemi di dire una cosa. Questa settimana è successo qualcosa di importante. Abbiamo approvato ieri alla Camera in terza e ultima lettura la legge elettorale. E io penso che questa legge elettorale, e ascoltatemi bene, darà ancora più forza a Forza Italia. Primo, ma questo è sempre stato una bandiera del presidente Berlusconi, abbiamo sancito il concetto che chi prende un voto in più vince e prende un premio di maggioranza. E quindi abbiamo chiuso definitivamente con i governi tecnici, con i governi delle larghe intese, che tanto piacevano al Partito Democratico, che non vinceva le elezioni ma cercava sempre nel secondo tempo di recuperare la partita. Il secondo punto è che quando approvi una legge elettorale dove chi prende un voto in più vince, è chiaro che determinante è la capacità della coalizione di allargare il perimetro sia a destra, inteso come elettorato, sia a sinistra. E vedete, noi come Forza Italia abbiamo quel compito, perché noi siamo il pilastro del centrodestra, ma siamo un partito di confine, cioè siamo i più attrattivi per i delusi del PD e i potenziali elettori del terzo polo. E quindi rispetto a un bipolarismo che diventerà sempre più rigido con l'approvazione della legge elettorale, il cittadino dovrà scegliere o di qua, nel centrodestra, o di là. Di là. Io ho visto che Renzi ha fatto un appello a Forza Italia per entrare in Italia Viva e quindi per entrare nel campo largo. Ma è un po' come quando si occupa una casa abusiva, cioè non lo vogliono neanche loro nel campo largo, lui fa gli appelli per portarci di là. Si sta già palestrando con la sua amica Salis per occupare delle case che non sono sue. E se di là non c'è spazio, perché il pilastro della coalizione di centro-sinistra è il PD della Schlein, è il Movimento 5 Stelle, incalzato da un altro partito ancora più a sinistra, come AVS, e quindi lo spazio per i riformisti, i moderati, non c'è. Con questa legge elettorale, votare il terzo polo è come prendere il voto e metterlo nel cestino, perché il terzo polo non inciderà sul premio di maggioranza. All'interno di questa dinamica, Forza Italia dovrà fare una campagna di convincimento per il voto utile. Se vuoi far vincere il centrodestra e far contare realmente il tuo voto e non fare arrivare il tridente del campo largo programmatico, che è 1) la patrimoniale, 2) la tassa sulle rendite, 3) reintroduzione del reddito di cittadinanza, se non volete questa combo, nella PlayStation si dice combo, di queste tre cose, voi elettori moderati avete solo una scelta: rafforzare Forza Italia all'interno del centrodestra. E chiudo. E chiudo dicendo che anche su Vannacci noi non dobbiamo, perché in tanti ci chiedono come dirigenti di partito ma cosa farà la nostra alleanza con Vannacci. Io penso, insieme a tutto il mio partito, che l'alleanza con Vannacci non vada assolutamente fatta, perché noi abbiamo un governo che durerà 5 anni, abbiamo una tradizione, loro sono un cartello elettorale, noi siamo un governo fatto da partiti e questi partiti sono insieme grazie a dei valori. Provate a pensarci, noi abbiamo dei valori, loro al posto dei valori cosa hanno? Cioè loro, noi abbiamo avuto diverse fasi, il polo per la libertà, la casa della libertà, sempre la parola libertà al centro, provate a pensarlo. Loro al posto dei valori cosa hanno messo in questi anni? ulivi, querce, margherite, campolarghi, asinelli, animali e piante al posto di valori. E allora perché le loro alleanze durano 6 mesi? Perché non sono d'accordo su niente, si mettono d'accordo contro qualcuno. E allora non perdiamo quello che per noi è un valore aggiunto, cioè un centrodestra che pur di vincere si snatura e porta dentro qualcuno che oggi ha dei valori profondamente diversi dei nostri. Perché la nostra forza è l'unità dei valori. Io vi ringrazio, apro quindi questa 3 giorni, non ci siamo fatti mancare niente, perché partiamo adesso alle ore 15:30, ma sarà una 3 giorni molto intensa che si concluderà con l'intervento dell'onorevole segretario nazionale Antonio Tajani. Per chi vorrà fermarsi a cena, abbiamo allestito, su idea della senatrice Craxi, perché io voglio dire, quando le idee sono della Craxi io lo dico, sennò anche faccio l'abusivo anch'io, no? Però è anche bello stare insieme, abbiamo allestito anche un momento conviviale con un gruppo e passare insieme questa serata, come la serata di domani, con i nostri militanti, i nostri amministratori, con chi vorrà cenare con noi. Quindi di là è allestita una sala pronta anche per questa esperienza. Cedo quindi la parola, ringraziandovi tutti della presenza, nonostante è un orario lavorativo, siete degli eroi, al vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulet.
4: Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che anche io ovviamente sarei rimasto, questa sera era previsto che prendessi parte al banchetto organizzato da Stefania, ma in verità, finito questo intervento, dovrò scappare in aeroporto, perché questa mattina si è abbattuta una terribile tromba d'aria marina in provincia di Trapani, una scuola di Marsala è stata colpita, alcuni bambini sono stati feriti, per fortuna, come ha sentito la dirigente dell'ASP, stanno bene, però insomma sono scene di guerra e vorrei che da qui, da Milano, partisse un grande abbraccio ai nostri amici di Marsala, di Mazara, che in questo momento, credetemi, soffrono tanto, perché c'è uno scenario davvero di guerra, con case distrutte, quindi c'è da preoccuparsi. Però insomma è importante che i bambini stiano bene, che nessuno abbia portato conseguenze. Io ho l'onere di indossare un abito istituzionale da una parte, dall'altra il grande onore di essere orgogliosamente non un rappresentante, un militante di Forza Italia. Occasioni come quella di oggi, dei giorni che seguiranno, sono per noi una linfa vitale. Linfa vitale per un movimento che ha la sua ragion d'essere nella capacità di proiettare il presente con l'ambizione di essere interprete del futuro. Vedete, questo appuntamento cade in prossimità di 2 importanti appuntamenti. Il primo è la prossima legge di stabilità, il secondo, come sapete, il prossimo anno apre le porte alle elezioni innanzitutto della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, insieme ad elezioni fondamentali, il sindaco di Milano, di Roma, di Napoli, di Palermo, la regione siciliana. Sappiamo ciò che di buono siamo stati in grado di fare, abbiamo coscienza, abbiamo maturità per capire che cosa dobbiamo migliorare. Questa non è una riunione, una segreteria nazionale, un congresso nazionale, non è, diciamo, il luogo per fare autocoscienza, però sappiamo che dobbiamo certamente fare un po' di autocritica rispetto alla necessità di correggere, di rilanciare modalità, modi di affermare all'esterno le nostre proposte, perché vogliamo essere per l'appunto attrattivi. Qui, in questi 3 giorni, misuriamo invece la capacità di irrorare l'albero delle idee, la capacità di trasformare in realtà ciò che può sembrare aleatorio. E cioè che le idee diventino leggi, diventino provvedimenti nella legge di stabilità. Qui siamo chiamati a dimostrare di essere autenticamente continuatori del pensiero, della visione di Silvio Berlusconi. In una parola, essere fieramente berlusconiani, orgogliosamente berlusconiani. E questo il vero onere è questo, l'onore genuino che ognuno di noi è chiamato a trasformare quotidianamente in azioni. L'ottimismo della volontà non è dunque ottimismo ingenuo, ma è una scelta politica. Vedere le difficoltà senza rassegnarsi, trasformare la fiducia in responsabilità, in decisione, in azione. Il pessimismo, lo sapete, fotografa il presente, l'ottimismo ha l'ambizione di costruire il futuro con la volontà. Allora intendiamoci, l'ottimismo della volontà ha senso soprattutto quando le cose non sono semplici. Non significa raccontare che tutto va bene, significa rifiutare l'idea che qualcosa è difficile e allora è inevitabile che rimanga così. Noi, cari amici, siamo l'antidoto alla rassegnazione. Per noi la fiducia non è uno slogan, è la capacità di assumersi e avere su di sé l'onere, il compito di cambiare ciò che non funziona. Noi non siamo ottimisti perché non vediamo i problemi, siamo ottimisti perché pensiamo che i problemi possano essere affrontati, possono essere risolti. Allora diciamo parole chiare. L'ottimismo della volontà è soprattutto una scelta di campo. Significa non consegnare il futuro alla paura, al rancore, alla nostalgia. Abbiamo il dovere di dire ai cittadini non soltanto che cosa non va, ma soprattutto cosa possiamo fare. Siamo quelli che contrappongono alla cultura dell'emergenza la cultura della possibilità. Ce l'ha sempre detto il Cavaliere. La libertà significa responsabilità di costruire il futuro. Libertà non significa soltanto essere lasciati liberi. Significa avere gli strumenti per realizzare le proprie aspirazioni. Un paese libero è un paese nel quale conviene studiare, lavorare, investire, fare ricerca, fare impresa, innovare, mettere al mondo una famiglia in serenità. Quindi meno paura del futuro, più fiducia nella capacità di costruirlo. Siamo quelli ai quali non difette il coraggio di governare le complessità. L'Italia ha problemi reali, li conosciamo, il debito pubblico, la demografia, la competitività, il disastro che proviene dal cambiamento climatico, la sicurezza, la transizione ecologica, tecnologica, potrei continuare, Europa, la geopolitica, ma proprio perché i problemi sono complessi, non servono risposte semplicistiche. L'ottimismo della volontà significa non fuggire dalla complessità. Governare vuol dire scegliere, assumersi responsabilità, spiegare ai cittadini perché si compiono determinate scelte. La complessità non è una scusa e non può essere una scusa per non decidere. È il motivo per cui dobbiamo casomai decidere meglio. Allora rieccoci qui perché squadreremo le enormi energie dell'Italia in questi 3 giorni, imprese, professioni, università, ricerca, cultura, creatività. Siamo qui per riaffermare con orgoglio e senza inutili citazioni perché siamo patrioti e non nazionalisti, tanto per dire. Dimostriamo che un'Italia che torna a pensare in grande può tornare ad avere un ruolo forte in Europa e nel mondo. Sull'Europa sappiamo, l'Europa non può essere un luogo soltanto geografico, deve essere un luogo dove noi contiamo di più. Essere europeisti significa voler cambiare l'Europa quando serve, significa non subirla l'Europa. Significa berlusconianamente collegare l'europeismo alla concretezza, vale per la difesa, per l'energia, per l'industria, l'innovazione, fino alla competitività, con la capacità di dire dei no dimostrando perché si dice no. Il paese non ha bisogno di qualcuno che gli spieghi continuamente perché è tutto difficile. Questo lo fa benissimo la sinistra. Lo fanno benissimo i populisti un tanto al chilo. Sono quelli, per stare a Gramsci, di cui al titolo che noi abbiamo mutuato, devo dire con grande capacità e profondità culturale, siamo quelli che in realtà non hanno sposato il pessimismo dell'intelligenza, quello lo hanno sposato loro, mandando spesso l'intelligenza all'ammasso. L'ottimismo della volontà diventa una grammatica politica, fatta di verbi che sono decidere, costruire, riformare, investire, semplificare, proteggere, innovare e soprattutto misurarsi con i risultati. La politica non dovrebbe essere soltanto la gestione dell'oggi, deve lasciare ai giovani più opportunità di quelle che noi abbiamo ricevuto. Il vero ottimismo è poter dire a un ragazzo: non devi andare via per realizzarti, puoi scegliere dove costruire la vita. Allora, per me il futuro è qualcosa che accade ed è in un pentagramma di concretezza. La prima cosa, la realtà. Non ci nascondiamo le difficoltà, ma siamo realisti. La volontà. Non accettiamo che le difficoltà diventino destino, la libertà. Crediamo nella capacità delle persone di cambiare le cose, l'azione, la politica che trasforma la fiducia in decisioni e infine il futuro, il compito che ognuno di noi ha di consegnare un'Italia più forte a chi viene dopo di noi. Allora l'ottimismo della volontà, fatemi concludere, non è pensare che tutto andrà bene, è decidere che anche quando le cose non vanno bene noi faremo tutto ciò che nelle nostre possibilità perché vadano meglio. Siamo tutti chiamati all'azione. Il mondo cambia, l'Italia è davanti a una scelta. Presto sarà anche una scelta elettorale. Noi scegliamo di esserci con fiducia, responsabilità, coraggio. Qui oggi noi capiamo quanto sappiamo essere ancora e sempre comunque lucidi visionari. Insomma, siamo quelli dell'elogio della follia. Quelli che dimostrano che le cose più grandi nella vita e nella storia sono frutto non della ragione, ma di una sana, lungimirante, visionaria follia. Lo diceva Silvio Berlusconi, dobbiamo essere in grado di farlo anche noi. Grazie, viva Forza Italia e viva l'Italia.
5: Grazie mille onorevole, e adesso proseguiamo con i saluti istituzionali e chiedo alla vicepresidente del Senato, la senatrice Licia Ronzulli, di venire qua sul palco.
6: Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. Anch'io, come il mio collega Moulet, vesto un abito istituzionale, ma anch'io voglio provare a fare un ragionamento politico questo pomeriggio perché il tempo lo impone. Allora, l'ottimismo della volontà, anch'io faccio i complimenti, come ha fatto Giorgio, per la scelta del titolo, proprio perché Forza Italia continua a credere nell'ottimismo. In questa sala vedo militanti, amministratori, dirigenti. Siete voi la nostra forza, siete voi la nostra ragione dell'ottimismo, perché un'Italia migliore per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, non è soltanto uno slogan, ma è un impegno vero. E l'impegno noi ce lo siamo già presi in questi anni, con questo governo che ha fatto un lavoro solido, magari non perfetto, perché nessun governo lo è, ma serio, continuo, all'altezza di una fase che pochi avrebbero immaginato così dura. Abbiamo restituito all'Italia una credibilità internazionale che aveva ovviamente smarrito. Non è un fatto di cerimonie, si chiama affidabilità. Basta guardarsi attorno: Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, democrazie in affanno, governi che non tengono, piazze che bruciano. E in questo panorama un paese che mantiene la parola pesa di più, e l'Italia oggi pesa di più. Abbiamo riordinato i conti, ridotto il deficit, abbiamo rinnovato i contratti della pubblica amministrazione, medici, scuole, forze dell'ordine, forze armate, un risultato storico. Abbiamo creato lavoro, più contratti stabili, meno precarietà, più donne al lavoro. Abbiamo aumentato le risorse alla sanità, erogati nel primo semestre di quest'anno 1.600.000 visite ed esami in più. Liste d'attesa, per carità, ci sono ancora. Ancora dobbiamo migliorare, ma guardiamo con attenzione ai dati. Sono più lunghe dove la sinistra ha governato per decenni, dall'Emilia Romagna alla Toscana, passando per la Puglia. È lì che il cittadino aspetta ancora. E non è un caso, è un modello il loro, ed è un modello che non funziona. E poi abbiamo affrontato senza scorciatoie le grandi crisi di questi anni. La guerra in Ucraina, lo shock energetico, l'inflazione, l'instabilità in Medio Oriente, insomma ne abbiamo avute tutte tante, ma non le abbiamo subite, le abbiamo gestite. Guerra in corso, rotte compromesse, petrolio che schizza sui mercati mondiali, e la sinistra cosa fa? Risponde, ho visto ieri in aula con un meraviglioso manifesto, un cartello, con Meloni gasolio a 3 euro. Ma io mi chiedo come si faccia a svilirsi così, a dire che il gasolio aumenta per colpa di Palazzo Chigi. È come dire, è un po' come dare la colpa al governo se a ottobre a Bari ci sono ancora 30 gradi. Sono davvero queste le persone che ci meritiamo alla guida della nostra nazione se mai dovessimo perdere? Se non saremo in grado di vincere, gente come la Schlein, che pensa che gli italiani siano incapaci di intendere evidentemente, oppure gente come Ilaria Salis, che ha parlato di rendita parassitaria riferito alla casa. Ha fatto tintinare anche un mazzo di chiavi contro chi ha un'abitazione di proprietà e la mette a reddito, quindi contro il risparmio degli italiani, contro la proprietà. Ma chi è qui il vero parassita? Quello che occupa le case degli altri e li chiama diritto, come fa lei? Perché invece la casa si conquista con il lavoro, non con la serratura forzata, come ha fatto lei, o chi difende chi occupa, non difende i deboli, ricordatelo, difende i sopprusi. Oppure pensate a Giuseppe Conte, che mette sullo stesso piano Zelensky e Putin, lo stesso Conte che da Palazzo Chigi ha sperperato 200 miliardi col super bonus e lasciato l'Italia in conti che questo governo sta rimettendo in ordine. E poi ci sono i modelli, attenzione, perché ci sono i modelli che ci hanno sbandierato in faccia con grande teatralità, dandoci lezioni per anni. La Francia, Matteo Renzi se n'era innamorato. Macron, l'Europa dei professori, il multiculturalismo spiegato dall'alto, ecco com'è finita, guardatelo in questi giorni, un patto scellerato tra l'estrema sinistra e il radicalismo islamico. E oggi quelle piazze mettono a ferro e a fuoco il paese e i media ipocriti in Francia la chiamano rivolta studentesca. Ma quale rivolta studentesca? Oltre 1000 i feriti. Donne e uomini delle istituzioni, della scuola, della polizia, lavoratori, gente in ospedale umiliati da questo modello. Questo è il modello che ci propone Matteo Renzi e questo è il macronismo che dovrebbe esportare in Italia. È questa la società che vogliamo replicare nella nostra città, nella nostra nazione? Anche no, grazie Matteo Renzi. E poi c'è la Spagna. Elly Schlein, l'elegantissimo Sanchez, il capo del governo che scende in piazza e incita la rivolta con la scusa degli affitti. Il fine è un altro, ricordatevelo bene, mettere le mani sulla proprietà di chi ha lavorato e ha pagato le tasse. E la Schlein, quell'esempio, lo indica ancora come se fosse una ricetta miracolosa. Davvero vogliamo permettere che una signora che vuole vedere morire il nostro paese possa arrivare a governarlo? E visto che vediamo che parliamo di chi sta dalla parte sbagliata, della sinistra, ne ha già parlato Sorte, ma di chi fa il gioco della sinistra? Voglio solo aggiungere una sola parola per Roberto Vannacci. Non è normale nel 2026 chiamare invertito un omosessuale che ancora oggi su tanti fronti deve subire discriminazioni. Solo un troglodita lo fa. E secondo me Vannacci, in preda alle rievocazioni storiche che genera con la sua intelligenza artificiale, probabilmente si è fermato al Medioevo o forse ci è entrato dentro. Quindi, caro Vannacci, esci da ChatGPT. Ma torniamo noi. Lo sappiamo, l'ha detto Moulin, siamo in sofferenza e sarebbe da sciocchi far finta di niente. Però la sofferenza non è sempre una condanna, eh? Ogni tanto è anche un appello, ora tocca a noi recuperare, non per un posto in più in un listino, ma per una ragione più grande, per non lasciare l'Italia in mano a chi occupa le case e chiama parassita chi le ha pagate, a chi indica la Francia e la Spagna come un modello mentre Francia e Spagna bruciano, a chi al governo ha lasciato i conti fuori controllo e i contratti nel cassetto. Quell'Italia lì, noi l'abbiamo già vista e non ci torneremo. E se oggi in questa sala c'è ancora una ragione per essere di Forza Italia, è proprio questa. Noi l'Italia non gliela consegniamo, la difenderemo con le unghie e con i denti. E ora ho finito davvero, permettetemi solo in chiusura di rivolgere un messaggio ad Antonio Tajani. Grazie Antonio. Hai raccolto un'eredità difficile nel momento più doloroso per noi e delicato per Forza Italia dopo la scomparsa del nostro presidente. Ha garantito continuità e non era scontato e quindi sarebbe ingeneroso non riconoscerglielo, davvero. Ora però inizia un'altra fase. Ci avviciniamo alle elezioni perché il lavoro fatto fino qui non basta. Adesso serve forse un salto di qualità. Allora ad Antonio Tajani, a cui voglio bene davvero, Antonio, punta su di noi, usaci, Metti in campo tutte le energie di Forza Italia, valorizza le differenze, le competenze, le esperienze, le capacità di ciascuno. La parte finale della legislatura non può essere una corsa affidata a pochi, una sfida affrontata con una squadra intera, dai parlamentari ai territori, dagli amministratori storici alle nuove energie. Tutti devono poter dare il proprio contributo, nessuno escluso. Non è una questione di ruoli o di riconoscimenti personali, è una questione di forza politica, perché un partito che vuole crescere non può permettersi di disperdere le proprie risorse, né di lasciare inutilizzato il patrimonio di idee, di esperienze e consenso che ha al suo interno. E quindi dobbiamo farlo adesso, perché gli elettori non ci perdoneranno se alla prova del voto arriveremo divisi, spenti, più piccoli di quelli che siamo. Quindi abbiamo una storia da difendere, ma soprattutto un futuro da costruire. Non accontentiamoci di conservare quello che siamo, lavoriamo insieme per tornare ad essere una forza centrale, autorevole e determinante per il futuro del centrodestra, sì, ma anche per la guida del nostro paese e dell'Italia. Grazie, buon lavoro e Forza Italia sempre!

0: Grazie mille e adesso incominciamo i lavori di questa 3 giorni con il primo panel della giornata che affronterà l'importantissima tematica natalità e crescita e quindi viene qua sul palco con noi l'onorevole Cristina Rossello, segretaria cittadina di Milano Città.
1: Grazie, grazie a tutti. Intanto grazie Andrea, a tutti voi giovani che avete organizzato così bene. Si vede già dall'inizio l'evento. Poi un grazie particolare a Stefania Craxi che ha deciso appunto di lasciare uno spazio iniziale a questo panel, dandomi appunto il ruolo di coordinatore con le colleghe che abbiamo invitato a questo tavolo e che chiedo si avvicinino e si posizionino già. E poi volevo ringraziare alcuni colleghi che vedo qua presenti, che sono Alessandro Battilocchio, Paolo Emilio Russo, Tullio Ferrante, Matilde Siracusano, ho visto anche altri, ma in questo momento vedo voi e vi chiedo veramente, vi dico tanto grazie e chiedo a tutti voi di fare un applauso perché sono colleghi che lavorano con noi in aula con un grande affiatamento. Allora, noi abbiamo nel panel Valentina Prea, Fiammetta Modena, Emily Irini, Chiara Tenerini e Daniela Ternullo. Ho chiesto al nostro Andrea di posizionare delle slide che presentano un po' le colleghe con delle frasi. Io volevo chiedere una cosa, cosa pensi che sia meglio, che io vada là nel tavolo o che stia qua? Non ho risposta? Facciamo così, parlo da qui. Allora, noi abbiamo il Gender Equality Index 2025 che ci dà un parametro e un riferimento numerico piuttosto interessante. Noi abbiamo ottenuto 61,9 punti su 100 e ci posizioniamo al 12° posto nell'ambito dei 27 paesi europei proprio per il tema che stiamo affrontando oggi con le colleghe. Siamo poco sotto la media, che è quella del 63,4%, e lontani dalla testa della classifica. Svezia, Francia, Danimarca, Spagna superano tutte 70 punti. Ora, il numero a volte non è significativo, ma in questo caso ci guida, ci siamo sentite con tutte le colleghe che poi presenterò e avranno lo spazio per dettagliare meglio dei commenti al riguardo, e ci siamo preoccupate di questo quadro che da un lato è incoraggiante perché nel 2020 avevamo solo 58 punti, eravamo 14esimi, quindi abbiamo scalato di 2 posti una classifica ideale, però abbiamo ancora da guadagnare diversi punti e la statistica deve essere interpretata, non può essere un vuoto numero a riguardo. Abbiamo 3 punti di forza che ci hanno fatto salire. Quali sono questi punti di forza? Il primo è il potere, cioè la presenza delle donne dove si prendono le decisioni in politica, nell'economia e nella società. Ora, noi abbiamo guadagnato parecchi punti a riguardo, siamo sopra la media, quindi è l'area sulla quale siamo cresciuti di più. E devo dirti con orgoglio che è grazie alle nostre proposte normative. Forse pochi sanno che siamo stati noi protagonisti del rinnovo della legge Golfo Mosca, siamo stati noi che abbiamo introdotto concetti di riferimento in tutte le alte gerarchie di potere pubblico e privato e ci siamo posizionati come potere economico secondi soltanto rispetto alla Francia. Quindi questo è già un primo elemento. Il secondo, la salute. Allora, su questo dobbiamo fare una riflessione, perché è intesa come benessere percepito e buona forma di vita per gli over 65. Bene, abbiamo quasi 87 punti sopra la media europea ed è un punteggio sul quale dobbiamo fare anche di nuovo delle riflessioni. Terzo punto è la mentalità dei cittadini. Anche qui è una sorpresa, un'indagine europea, il 90% delle donne e l'82% degli uomini è favorevole a dividere in modo paritario il congedo parentale. Questi 3 elementi ci accompagneranno nella disamina che faremo della giornata sul nostro panel, ristretto, ma ci siamo divise i tempi. Occorre immaginare, uso una parola di Valentina Prea, abbiamo fatto delle slide con la foto della relatrice e la sua frase che accompagnerà i lavori. Eccola qua, la prima, Valentina. Occorre immaginare una vera politica nazionale per i talenti. Favorire la politica inclusiva dell'eccellenza significa creare le premesse per favorire la natalità. Le criticità sono chiare. Le criticità sono chiare e confermano quelle dell'anno scorso. Nel lavoro siamo ultimi su 27. In media le donne lavorano 28 anni, nell'arco della vita gli uomini 37 e le europee 35. Il tema della natalità è profondamente legato a quello del lavoro e dei salari. La frase di Chiara è welfare e contrattazione. Vediamo Chiara Tenerini. Welfare e contrattazione di secondo livello sono una leva per ridurre le diseguaglianze di genere e dunque incentivare la maternità. Quindi quando parlerà Chiara ci sarà il panel con la sua frase che accompagnerà il nostro lavoro. Ma bisogna anche lavorare sul territorio. Eccolo qua. Abbiamo anche scelto delle belle foto, devo dire. In montagna. Abbiamo un tema, no, Emily, che tu porti, perché ovviamente noi siamo calati oggi a Milano e grazie all'introduzione anche che ci ha fatto il nostro coordinatore regionale abbiamo un riferimento anche molto forte alle montagne, alla realtà montana. In montagna impariamo presto che nulla di grande nasce senza fatica. Vale per una vetta, vale per una famiglia, vale per il futuro di un paese. Ecco la frase di Emily. Anche sul tema delle politiche retributive siamo fra gli ultimi, 25esimi. Nelle coppie gli uomini guadagnano in media il 112% in più della differenza rispetto al partner, mentre in Europa c'è una differenza del 52%, più che doppi siamo. Quanto costa, Daniela Ternullo, ecco la tua frase che abbiamo scelto, mettere al mondo un figlio in Italia? Tre proposte: quoziente familiare, azzeramento IVA su prodotti infanzia, piano straordinario per i nidi, 0-3 anni. Pesa poi il lavoro di cura, e noi anche qui come Forza Italia siamo stati ben presenti e molto presenti. Forse non ci siamo neanche valorizzati così tanto per tutto quello che abbiamo fatto, vero Valentina, anche nella scorsa legislatura. Cucinare, pulire, fare il bucato ogni giorno è compito in Italia del 65% delle donne italiane e solo il 28% degli uomini. 37 punti percentuali di differenza contro una media europea del 26%. Bene, questi sono dati che ci fanno riflettere. Questo è uno dei fattori che, secondo il rapporto, frenano l'occupazione femminile. Ecco che Fiammetta Modena ci parla del figlio fragile, di chi non ha alternative, di cosa succede quando il nido non ti accetta. Rispetto allo scorso anno, dunque, la storia è la stessa. Il potere traina, il lavoro frena. In sintesi, l'Italia ha fatto molta strada, ma con un profilo sbilanciato. Forte, dove sono state le regole a imporre il cambiamento. Debole, dove contano lavoro e carico di cura. Ho pensato di accorciare il mio intervento per lasciare più spazio alle colleghe e ognuna di loro prenderà la parola senza bisogno di essere introdotta. Nel senso che ci siamo date un ordine, abbiamo solamente derogato a una necessità. Chiara Tenerini ha un altro convegno, deve raggiungere anche Antonio, e quindi ci ha chiesto di avere una precedenza. Ecco, e quindi ha necessità di allontanarsi. Per quello ci inizia i lavori e poi parleranno tutti gli altri in ordine. Grazie Chiara.
2: Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio la segretaria comunale, la collega onorevole Cristina Rossello e tutta la segreteria comunale di Milano per l'impegno, i giovani, i ragazzi, perché poi quando si arriva a questi appuntamenti dietro la fatica e il lavoro è tantissimo. Ringrazio il segretario regionale e il collega Sorte, ringrazio i presidenti di Camera e Senato, ringrazio i vicepresidenti di Camera e Senato che prima hanno fatto entrambi due interventi estremamente profondi, lucidi, politici e di grande interesse. E oggi, ora, abbiamo un tema, secondo me, attualissimo, importantissimo, che non va mai guardato con la lente dell'occhiale verticale, ma un tema profondamente orizzontale che incrocia tantissime difficoltà, tantissime soluzioni, tantissimi bisogni. Io mi concentro, proprio perché sono anche responsabile del Dipartimento Lavoro, e mi scuso in anticipo perché finisco di parlare e devo andare a fare un intervento alla Biennale delle Leghe Coop, quindi dopo ritorno. Però il tema è importantissimo. Peraltro, la scorsa settimana era un convegno di FIMCISL e loro hanno fatto un'analisi dettagliatissima, ovviamente nel settore della metalmeccanica, però dettagliatissima sul rapporto, sulla differenza del rapporto di genere in quel settore lì. E incredibile ma vero, hanno fatto anche un approfondimento diverso rispetto a qualche anno fa, in cui il carico di cura della donna nella famiglia è attestato intorno alle 35 ore settimanali. Negli ultimi anni questo carico si è ridotto di 35 minuti. Ecco, quindi, nonostante tutte le politiche che comunque si sta mettendo in campo anche per la parità di genere all'interno del carico di cura familiare, purtroppo ancora questo rimane a carico delle donne. E questo che cosa determina? Determina quella che è una differenza sostanziale nella continuità di carriera di una donna, e questo determina quello che è il gender gap pay sugli stipendi. E cosa hanno studiato benissimo in FIMCISL? Hanno visto che dove la contrattazione di secondo livello è più forte, è più determinante, è ben sviluppata, e dove il welfare contrattuale è ben integrato con le necessità personali e strutturali della famiglia e della donna, questo gap si riduce tantissimo. Purtroppo, che cosa sappiamo? Sappiamo che la nostra è una nazione profondamente disomogenea per territori e disomogenea per realtà produttive. Noi siamo il paese delle piccole, delle micro, delle medie, delle piccolissime imprese, e sono la grande forza dell'Italia, perché sono la matrice del Made in Italy, ma sono anche la grande difficoltà della nostra economia, perché dentro quella microsettorialità è difficile esportare magari il modello della contrattazione di secondo livello, della contrattazione territoriale, dei modelli di welfare più avanzati e più evoluti, e lì sicuramente il lavoro femminile è ancora più in difficoltà, e questo rende veramente difficile per una donna potersi attrezzare per soddisfare anche quel desiderio di maternità, di genitorialità, perché parliamo di genitorialità, che poi è alla base della spinta sulla natalità. Per cui è chiaro che noi abbiamo la necessità, e come Forza Italia chiaramente è sempre stato un nostro modello, quello del sostegno al secondo pilastro. Chiaramente il primo pilastro è un principio universalistico, è una forza immensa del nostro paese e va protetto e strutturato ancora meglio, ma noi dobbiamo favorire e sostenere il secondo pilastro, perché attraverso la previdenza complementare, la sanità complementare e tutto ciò che concorre al welfare, dobbiamo sostenere le famiglie, le donne, i giovani, le imprese, che possono essere un volano per anche superare questa enorme trasformazione demografica, che è la più grande forza trasformazione che questo tempo sta vivendo, perché sennò la sostenibilità del sistema paese sarà assolutamente difficile. E chiudo, Cristina, solo con una cosa: anche attraverso il sostegno alla pensione, è un altro cavallo di battaglia, è sempre stato un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi e di Forza Italia. Noi dobbiamo sostenere le pensioni, soprattutto delle carriere intermittenti, delle donne, della discontinuità, perché attraverso questo potremo dare una grande mano al nostro paese. Grazie a tutti, scusatemi.
3: Bravissima Chiara, bravissima. Allora, intanto saluto l'arrivo in sala del nostro collega Pittalis Giustizia, del nostro portavoce Raffaele Naevi, del nostro presidente della Calabria Roberto Chiuto, e del nostro Fabio Rochon.

Caro saluto a Milano, alla nostra Milano. Allora vorrei partire da una convinzione. Se vogliamo tornare a parlare seriamente di crescita, dobbiamo avere il coraggio di affrontare insieme tre questioni che troppo spesso la politica considera separatamente: demografia, formazione e sviluppo economico. Perché il problema della natalità non riguarda soltanto il numero dei bambini che nascono, riguarda il futuro dell'Italia. Nel 2025 nel nostro paese sono nati circa 355.000 bambini, mentre la fecondità è scesa a 1,14 figli per donna. Sono numeri che ci dicono che siamo di fronte non soltanto a una questione demografica, ma a una vera questione nazionale. Perché meno giovani significa domani, meno lavoratori, meno competenze, maggiore pressione sul welfare, sulla sanità, sulla scuola e soprattutto minore capacità del nostro paese di produrre innovazione e crescita. Ecco perché non possiamo pensare alla natalità soltanto come una politica di sostegno economico alla famiglia, quella c'è. Quella è una cosa che abbiamo sempre praticato nel nostro paese. La politica della natalità comincia molto prima della nascita di un figlio. Comincia quando un ragazzo costruisce il proprio progetto di vita. Comincia dalla possibilità di ricevere una buona formazione, di trovare un lavoro qualificato, di raggiungere l'autonomia economica, di avere una casa e di poter immaginare un futuro. Per questo dobbiamo collegare sempre di più orientamento, formazione, lavoro, autonomia abitativa, talento e famiglia. Ed è proprio qui che entra in gioco una seconda grande sfida, quella dei talenti. L'Italia ha fatto molto e deve continuare a fare molto per contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti il raggiungimento delle competenze fondamentali. Ma questo non basta più. Un paese che vuole competere nei settori più avanzati della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione deve porsi anche un'altra domanda. Quanti sono i nostri ragazzi ad alto potenziale? E quanto siamo capaci di riconoscerli, accompagnarli e consentire loro di esprimere fino in fondo il proprio talento? Una scuola veramente inclusiva non è quella che pretende di portare tutti allo stesso risultato, è quella che permette a ciascuno di arrivare il più possibile lontano, il più lontano possibile rispetto alle proprie capacità, ai propri talenti, alle proprie aspirazioni. Questa deve essere una nuova idea di equità. Dobbiamo quindi combattere contemporaneamente due battaglie: ridurre la povertà educativa sempre e moltiplicare le opportunità per l'eccellenza. Perché c'è una frase che vorrei che diventasse una vera parola d'ordine della nostra politica: il talento è una politica industriale. Industriale. Non è soltanto una questione pedagogica, è una questione economica. È una questione di competitività nazionale. Pensiamo all'intelligenza artificiale, alla robotica, allo spazio, alla farmaceutica, alla cyber security, alla matematica, alla fisica applicata, tanto per citare alcune delle sfide del presente e del futuro. Ecco, in questi settori si giocherà una parte decisiva della competizione internazionale. E allora dobbiamo costruire una vera politica nazionale per i talenti degli studenti ad alto potenziale, individuazione precoce delle attitudini, percorsi personalizzati, laboratori, ricerca, STEM, STEAM, competenze digitali, collegamento tra scuole, università, imprese e centri di ricerca. Ma soprattutto dobbiamo creare le condizioni perché quei talenti possano scegliere di mettere le proprie competenze al servizio del territorio e del paese. E qui arriviamo a Milano, Cristina. Milano ha una responsabilità e una straordinaria opportunità. La nostra città dispone di una concentrazione eccezionale di università, imprese, centri di ricerca, competenze e giovani. Ogni anno migliaia di ragazzi arrivano a Milano per studiare. La vera sfida è fare in modo che non sia soltanto una città dove si viene a studiare, ma la città nella quale si sceglie di restare, lavorare, innovare e costruire una famiglia. Perché se riusciamo a trasformare la presenza temporanea degli studenti in capitale umano stabile, possiamo rafforzare contemporaneamente ricerca, imprese innovative, occupazione qualificata e capacità di crescita. E c'è un punto che considero particolarmente importante: la politica del talento, la politica della casa per i giovani, la politica del lavoro, la politica della natalità non sono politiche separate, sono pezzi della stessa strategia. E mi avvio alla conclusione: un giovane che trova un lavoro qualificato, che può permettersi una
casa, che vede ricordare

0: conosciuto il proprio talento e che può immaginare una prospettiva stabile e anche un giovane che ha maggiori possibilità di progettare il proprio futuro. E allora Milano può e deve diventare con noi, spero con Matteo Perego, ma può diventare un vero laboratorio italiano di una nuova politica. Politica pubblica, capace di tenere il futuro, perché alla fine se cresce il talento, cresce il lavoro, se cresce il lavoro, cresce la possibilità di costruire una famiglia, se cresce Milano, cresce l'Italia, noi lo sappiamo.
1: Grazie, grazie Vale. Allora, intanto parlando di Milano, Emily, per introdurti, devo dire che c'è un saluto affettuoso da fare intanto a tutti i rappresentanti provinciali che sono presenti e che ringrazio per essere così vivaci, ai rappresentanti della segreteria cittadina di Milano che altrettanto ringrazio, c'è il vicario, ci sono i consiglieri, grazie, c'è la responsabile provinciale di Azzurro Donna, Emily, e c'è il rappresentante provinciale regionale anche, no? Dei seniores. Ecco, quindi io saluterei, abbiamo ringraziato i giovani per il lavoro che hanno fatto, dobbiamo tenere sempre presente tutte le nostre componenti e su Milano io devo dirti, Emily, c'è un rapporto fra segreterie, fra organismi e organizzazioni veramente unito e di staffetta. Quando finisce il lavoro uno, ricomincia l'altro. La prossima settimana inizieremo con i tesseramenti perché il nostro Ferrante ci ha richiamati e ci ha detto: mi raccomando, mettetevi sotto subito mappe meravigliose, dov'è il responsabile dell'organizzazione. Ecco Giovanni, ecco Luigi, ecco Giuseppe, Anna, e io vi ringrazio perché grazie anche Tullio, vedrai il nostro risultato a breve con le nostre mappe sul territorio. A proposito di mappe sul territorio, Emily ci racconterà qualcosa di strategico e di molto importante. Grazie.
2: Grazie a te, mi unisco ai ringraziamenti e se mi permettete ringrazio Cristina. E questo lavoro di squadra che tu hai appena ricordato su Milano l'ho vissuto anche nell'organizzazione di questo panel. Intanto grazie perché, come avete potuto vedere, sono stati messi insieme tutti i vari aspetti di una criticità che troppo spesso noi sentiamo parlare, lo dico da giovane donna, da mamma, si sente parlare, ma le donne non devono mai essere messe nelle condizioni di scegliere tra carriera. Tutto giusto, tutto vero, i numeri sono importanti, però poi bisogna chiedersi cosa fare per dare delle risposte concrete. Allora qui vengo al mio settore, io sono responsabile del partito in Valle d'Aosta e responsabile del Dipartimento Montagna a livello nazionale. Quando ho avuto in passato l'onore e l'onere di essere assessore regionale all'istruzione e cultura, ci siamo battuti insieme a tutta la giunta regionale per mantenere tutte le piccole scuole di montagna, perché come lo ha detto bene prima Valentina, tra l'altro eravamo insieme Valentina, vedi, della vita ogni tanto si fanno dei giri e poi ci si ritrova. Perché quando tu togli su un territorio la scuola, l'alimentare, i servizi, è ovvio che poi spopoli un territorio e piangersi addosso dopo diventa troppo tardi. Ma anche quando si cercano delle ricette, qui vengo al Dipartimento Montagna, avete fatto un lavoro eccellente a livello nazionale, è stata approvata la legge 131 del 2025, la cosiddetta legge montagna, una legge che i territori montani, e guardate, quando si parla di montagna, troppo spesso nell'immaginario collettivo ci sono le nostre montagne valdostane o quelle trentine, le alte vette, ma un terzo del territorio nazionale italiano è classificato come territorio montano. Quindi le previsioni di quella norma, di quel testo di legge, vanno a ricoprire un terzo del territorio, dalla Valle d'Aosta alla bella Sicilia. Quindi pensate l'impatto che ha. Dicevo, una legge che i territori aspettavano da 30 anni. È una legge, qui lo dico senza paura di essere smentita, dove Forza Italia è stata protagonista. Il nostro segretario Antonio Tajani ha ricevuto tutte le categorie durante i mesi. Abbiamo ascoltato guide alpine, maestri di sci, guide di meta in montagna. Chi le criticità le vive ogni giorno, perché solo loro ci possono dare le soluzioni concrete. Perché guardate, su un tema come quello della denatalità e della crescita di un paese, diffidiamo, diffidate sempre da chi ci propone semplici soluzioni a problemi complessi. I problemi complessi vanno affrontati con serietà. E pensate, in questa legge della montagna abbiamo, come Forza Italia, e vedo è arrivato Maurizio Gaspari che su questo ha fatto una battaglia incredibile, abbiamo voluto inserire...
1: Ciao Maurizio!
2: Un articolo... L'articolo 29, che parla proprio di incentivi per la natalità nei comuni montani. Guardate, molte volte la forma diventa sostanza, perché andare a qualificare un titolo di legge specificando e parlando di natalità e di crescita vuol dire innanzitutto aver capito che c'è una criticità e soprattutto volersene far carico. Ora, ovviamente, un passo avanti è stato fatto, ci saranno i decreti attuativi, noi insieme a voi che siete le nostre sentinelle lì in Parlamento pronti a intervenire, saremo attenti su quelli che saranno i decreti attuativi di questa legge, ma questo per dire che c'è un quadro nazionale e poi ci sono le regioni e anche le regioni possono fare tanto. E voi direte, ma la montagna cosa ci azzecca con Milano? E non solo che tanti milanesi, fortunatamente lo dico da Valdostana, vengono a passare le loro vacanze invernali o estive nella nostra regione. Ma pensate, è così diverso. Le difficoltà forse sono diverse, ma le domande che si pongono le famiglie, le donne, gli uomini, i papà, sono le stesse, sia a 1500 metri di altitudine o magari a un tot di metri dal Duomo. Penso... Una volta io le chiamavo periferie, poi ho sentito Matteo Perego che ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere, non le chiamerò più periferie, quartieri, perché definendo le periferie diciamo già che ci sono territori di serie A e territori di serie B e questo non possiamo accettarlo. E allora vedete che parlare di montagna, di difficoltà non è così diverso rispetto a parlare appunto di quartieri di Milano. Quindi saremo attenti su queste norme, dobbiamo passare dalle parole ai fatti, quindi a problemi, come dicevo prima, complessi, le soluzioni sapranno essere all'altezza.
1: Grazie Emily. Allora, hai salutato Maurizio, noi lo ringraziamo perché il giorno che c'era la legge elettorale da votare, questo ci creava veramente dei problemi di assenza, Maurizio ha scritto un bellissimo messaggio che poi ho girato in segreteria, di non preoccuparmi, che c'era, che avrebbe portato i saluti e fatto un intervento, meno male che non sono andata, non sarei stata così brava, quindi ci hai fatto fare un figurone e ti ringraziamo di cuore Maurizio, perché sei stato bravissimo, bravissimo. Alla sinagoga hai parlato con dei temi anche storici e importanti. Io vorrei dire anche un'altra cosa. Come vediamo noi che siamo qua, che siamo anche militanti, lavoriamo con semplicità, abbiamo una caratteristica comune, cioè quello di voler affrontare i problemi e darci una mano. Magari c'è qualcuno che è più competitivo degli altri e nella natura e in questo partito deve favorirlo, però anche tutti noi che ci richiamiamo e ci salutiamo, forse non riusciamo a far passare bene questo nostro messaggio, no? Di volontà di fare staffetta uno con l'altro, di essere solidali. Ad esempio Fiammetta, adesso toccherebbe a te, così poi chiudiamo con Daniela e facciamo anche un exploit, perché visto che c'è Occhiuto qua, io chiederei a Roberto di venire a dire qualche cosa sulla natalità. E vabbè, lo fai anche con noi, perché dobbiamo essere discriminate? Preparati un minuto, io rinuncio alla mia chiusura, rinuncio ai miei minuti, vieni e dici qualcosa. Ma perché? Perché è importante che noi testimoniamo questa bellezza e questa varietà delle nostre anime nella squadra, no? Fiammetta, noi lavoriamo sulla solidarietà, tu sei anche quella che aggrega, come ha ideato benissimo Alessandro nei nostri dipartimenti, il tema della solidarietà con il tuo, giusto? Ti passo la parola.
3: Grazie, grazie Cristina, grazie naturalmente a tutti, grazie a Forza Italia. È un tema un po' complicato quello che mi è stato assegnato, cioè che cosa si può fare quando c'è un problema nell'inserimento dell'asilo, nell'asilo nido di un figliolo fragile. Però per rispondere a una domanda di questo genere credo che si possano distinguere due quadri di fondo. Allora, il quadro normativo, il quadro giuridico è un quadro solido nel nostro paese, perché c'è una Costituzione che ci garantisce l'uguaglianza sostanziale, perché c'è la 104 che garantisce l'inserimento dei bambini con disabilità in modo obbligatorio, c'è una, sempre la 104 che garantisce anche quella che è l'adeguamento organizzativo, la socializzazione, l'organizzazione. Insomma, c'è un complesso normativo solido contro ogni forma di discriminazione. E ci sono anche le tutele che sono collegate a questo complesso normativo solido. Si può ricorrere in tribunale, si possono fare delle azioni specifiche contro la discriminazione, ma soprattutto, grazie al lavoro di questo governo e del Parlamento, c'è l'accomodamento ragionevole che consente alle famiglie di risolvere i problemi senza necessariamente andare in conflitto. Allora, dove sono invece le criticità? Le criticità sono nel quadro che noi possiamo definire della messa a terra, perché lì trovi quelle che sono le esclusioni invisibili, no? Quindi trovi problemi con riferimento alla possibilità, per esempio, di una partecipazione agli asili nido che sia uguale dal punto di vista del reddito delle famiglie. Trovi delle criticità con riferimento ai posti. L'Istat ti certifica che c'è un 62% nelle liste di attesa. C'è un divario forte con riferimento alla possibilità di partecipare a seconda del reddito delle famiglie. Nel senso che ci sono nel corso di 20 anni, vi do solamente questo dato, è aumentato di 19 punti. C'è un problema serio con riferimento alla consapevolezza che hanno le famiglie degli strumenti a loro disposizione, cioè delle opportunità di come reperire le informazioni, di come avere anche tutto quello che lo Stato mette o le regioni o i comuni mettono a disposizione. Quindi, su questo quadro di criticità uno si chiede, allora, che cosa è stato fatto? Questo governo ha fatto molto. Ha fatto molto sicuramente perché c'è la messa a terra del PNRR. Noi parliamo, quando parliamo del PNRR in questo campo, di qualcosa come circa 150.000 posti che sono stati individuati, una mobilitazione di più di 4 miliardi, la maggior parte del PNRR, ma il resto ce l'ha messo lo Stato. Pensiamo per esempio all'aumento anche in percentuale, perché se tutte le misure vanno in centro, quelle del PNRR, passiamo da un 26,5 a un 38,5. Cosa è stato fatto ancora? Sono state messe le risorse per i fabbisogni standard, 150 milioni in più rispetto all'anno precedente. Cosa è stato fatto? L'INPS ha mobilita più di 1 miliardo per i bonus che riguardano gli asili nido, dà il supporto anche domiciliare. E quindi non sono temi che sono stati abbandonati, tutt'altro, sono stati sicuramente affrontati. Il tema vero, perdonate la ripetizione, vado a concludere, è che cosa si può fare ancora di più. Questo è, diciamo, il nostro interrogativo quando ci occupiamo delle fragilità e dei diritti che devono essere sviluppati per garantire queste fragilità. E allora su questo vado rapidamente, perché cerco ovviamente di stare nei tempi che sono stati dati. Il lavoro che deve essere fatto è un lavoro che deve avere una grande attenzione per una cosa fondamentale, che è il monitoraggio degli effetti concreti delle misure che vengono adottate, perché noi abbiamo due sistemi di monitoraggio che ancora sono incompleti e che non consentono un quadro complessivo, per cui ci sono soldi, risorse, norme, ma non sappiamo se si raggiungono effettivamente gli obiettivi che sono necessari. E c'è sicuramente una attività che deve essere, diciamo, fatta e che sarà sicuramente al centro dell'analisi e dell'attenzione del Parlamento, con riferimento a quelli che sono i criteri di accesso, l'aumento delle la diminuzione di quelle che sono le rette e naturalmente gli investimenti in termini di personale. Quindi noi abbiamo, come vi dicevo, un quadro articolato, un quadro dove è stato fatto molto in questi anni di lavoro, molte cose possono essere ancora fatte, perché noi credo, e lo dico con convinzione, siamo un partito che ha una caratteristica sostanziale che ci è stata insegnata, cioè quella di un partito che non lascia mai nessuno indietro in quelle che sono le sue e le proprie responsabilità politiche. Grazie.
1: Grazie Fiammetta. Fiammetta fa parte appunto del team dei dipartimenti, e io vorrei ringraziare anche Alessandro, che avrà il panel dopo di noi, per come ci coordina con grande capacità. Non so dov'è Cattaneo, l'ho visto girare prima, però direi comunque di fargli un applauso. Ecco. Allora Daniela, adesso tocca a te, c'è la tua frase che ci hai detto appunto di mettere, quanto costa mettere al mondo un figlio in Italia, e ti ascoltiamo, e abbiamo chiesto a Roberto di raggiungerci, ecco, grazie Roberto.
4: Ok, intanto grazie Cristina, benvenuto a Roberto Chiuso, e gli faccio i complimenti anche per ieri nella presentazione del suo libro qui a Milano, complimenti davvero. Saluto tutti, poco fa possiamo riprendere i discorsi dall'intervento che ha fatto la Tenerini parlando di contrattazione, ovviamente dall'altro dipartimento della montagna, dalla denatalità, ovviamente anche dalle disabilità. Noi ci siamo sempre concordati, e in questo voglio ringraziare anche il nostro responsabile nazionale dei dipartimenti, il nostro grande Cattaneo, che è sempre disponibile e insomma non si dimentica mai di noi, anzi ci incita sempre a fare di meglio. Allora, noi oggi, care colleghe e cari colleghi, saluto anche tutti i rappresentanti oggi del Dipartimento Famiglia, che mi onoro di rappresentare. Abbiamo sia la provincia di Siracusa, Vicenza, e tutti ovviamente anche quelli che ci seguono da casa. Ecco, la domanda è semplice e chiara. Sì, un applauso ci sta, perché comunque lavorano quotidianamente e costantemente attraverso convegni, attraverso tavoli tecnici, ed è giusto dare a loro quel che si meritano, perché sono persone sempre presenti sul territorio e che portano le istanze di ogni singolo cittadino. Detto questo, quanto costa mettere al mondo un figlio in Italia? Bene, io penso che la realtà che conosciamo attraverso i numeri è davvero un po' allarmante. Oggi abbiamo una situazione demografica che fa davvero paura, perché ci scoraggia. Il primo anno di vita di un bambino sappiamo bene che costa mediamente dai 10.000 ai 15.000 euro. Questi sono ovviamente soldi che vengono spesi fra l'abbigliamento, fra ovviamente i pannolini e quant'altro, ma un nodo principale è quello proprio degli asili nido. Noi abbiamo degli asili nido privati che hanno un costo che varia dai 600 euro ai 1200 euro al mese. Quando parlo di asili nido privati mi riferisco a quegli asili nido privati in quelle città, nelle grandi città dove esistono, quindi Milano, come Roma, come Napoli, come Palermo, perché ancora ci sono delle realtà dove ovviamente esistono gli asili nido privati, ma dove la gente, ovviamente quelle fasce di reddito, di famiglia, reddito medio-basso, non possono ovviamente sostenere. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo gli asili pubblici. Bene, gli asili pubblici in Italia, gli asili nidi pubblici in Italia, la copertura è del 27%, la media europea ci richiede il 45%. Caro Presidente Occhiuto, noi al sud, tu lo sai benissimo, siamo sotto il 15%, in Sicilia, che è la mia terra, ancora più sotto, e questa qui è una cosa che non ci possiamo permettere. Il Presidente Berlusconi non l'avrebbe mai permesso, è vero, questo governo sta lavorando, ringrazio tantissimo il nostro segretario nazionale Antonio Tajani per le proposte, per tutto quanto sta facendo insomma attraverso il governo e anche i nostri ministri, ma è anche vero che non ci possiamo fermare a questi numeri, perché quando viene una ragazza o una giovane coppia ha paura a dirmi io non metto a mondo un figlio, perché per un motivo anche di costi, perché non posso sopperire ai costi. Quindi detto questo, insieme alle varie regioni, e alle varie province, stiamo lavorando su tre proposte, cara Cristina. Una è il quoziente familiare. Il quoziente familiare è importante, in Francia già esiste da tempo, funziona benissimo. Il quoziente familiare deve essere applicato in virtù dei componenti del nucleo familiare. Chi ha più figli deve pagare meno tasse. Un altro tassello, l'azzeramento dell'IVA sui prodotti per l'infanzia, soprattutto per quanto riguarda i pannolini e il latte artificiale, che sono dei beni di prima necessità, e penso che sia una cosa fattibile questo. E per ultimo, che non è da poco, parliamo anche nell'istituzione, nella creazione dei nuovi asili pubblici, anche perché grazie ai fondi del PNRR, insomma, abbiamo avuto l'opportunità di poter far trasferire a tutti quei comuni che ne hanno fatto richiesta dei fondi non indifferenti, proprio da imputare in questa singola spesa. Per cui penso che serve una regia anche nazionale per andare a verificare che questi fondi effettivamente vanno finalizzati alla giusta causa. Non voglio rubare tempo perché voglio fare parlare il nostro presidente, ho chiuso, però devo dire una cosa. Oggi abbiamo scelto uno slogan bellissimo, l'ottimismo della volontà. Siccome noi lavoriamo bene, Forza Italia è una forza che in primis pensa alle famiglie, per cui con tanto ottimismo e con tanta volontà sono certa che non lasciamo indietro queste tre proposte. Grazie.
5: Grazie. Grazie Daniela. Devo dire, intanto abbiamo finito il primo giro di interventi e tutti penso che abbiate potuto prendere direttamente le misure della qualità degli interventi delle colleghe. Volevo ringraziare in modo particolare Antonio Tajani e Stefania Craxi. Stefania in particolare, perché ha deciso lei di fare questo panel iniziale oggi, me l'ha assegnato. Ovviamente o facevo i saluti istituzionali o mi dedicavo a un panel. Io ho preferito che a fare i saluti istituzionali fosse ovviamente il segretario regionale, che ha introdotto con temi importanti, politici e di indirizzo, per dedicarmi a un tema che, come vedete, tiene conto di tanti aspetti: giustizia, economia, aspetti sociali, di solidarietà, ma anche prospettive. Allora, siccome ho chiesto a Roberto di venire a fare un intervento di chiusura, di riservarsi un minuto per chiudere, chiedo alle colleghe se vogliono ancora intervenire un minuto e poi lasciare lo spazio. Perché Fiammetta, tu ritieni di poter intervenire e voler dire ancora un flash?
6: Solo per una chiusura.
5: Abbiamo tutte parlato. Daniela, cosa ne pensi?
7: Va bene, andiamo col presidente.
5: Ti fa piacere, parla. No. Finisci con il giro e poi io lascio la chiusura a Roberto, perché credo che per il tema della natalità e per questo tema la Calabria abbia qualcosa di importante da portare, e quindi la parte finale la passerò.
3: Grazie, brevissimamente, credo che, lo dico perché ho cercato di essere molto nei tempi, quindi comprendo che magari tanti concetti li abbiamo, no, dati con rapidità. Volevo dare questo dato perché poi l'Istat ci aiuta un po' ad avere quello che è il quadro della situazione. Tenete conto che, perché nel nostro paese è importante parlare di famiglie fragili e soprattutto di bambini fragili, nell'arco, adesso di età parliamo di asili nido, quindi siamo tra lo 0 e 6, perché nell'ultimo rilievo che noi abbiamo dell'Istat in merito, cioè quello tra il 2021 e il 2022, solamente il 21% dei bambini con disabilità frequenta i nidi, a fronte invece di un 25% come rapporto in percentuale. Ecco perché prima ho concluso l'intervento dicendo che per noi deve essere prezioso l'insegnamento, per cui noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno e dobbiamo ragionare sugli strumenti che sono stati messi in campo, perché ci sono, ma soprattutto bisogna ragionare su alcuni strumenti specifici, che sono le garanzie di accesso al servizio dei nidi, l'assegno, che è chiaramente uno dei punti. L'altro punto sono i bonus, che sicuramente sono importanti, vi ho citato prima delle cifre, oppure la possibilità di riragionare sull'assegno, su quello che è l'assegno che viene dato alle famiglie. Quindi c'è lavoro e sono convinta che i nostri gruppi parlamentari e tutta Forza Italia lavorerà su questi temi. Grazie.
0: Grazie. Io invece, Cristina, vorrei ritornare sul concetto del talento come infrastruttura della crescita e su Milano come laboratorio nazionale. Non me ne voglia il presidente Occhiuto, naturalmente se Milano cresce, cresce anche la Calabria, come lui sa bene, come se io ti sto guardando per dire che è naturalmente. Ma no, lasciatemi dire questo: Milano concentra, lo ripeto, università, imprese innovative, ricerca, tecnologia, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e dall'estero. La proposta è quindi che Milano diventi il primo laboratorio italiano della politica per il talento, la crescita e la natalità. Un progetto appunto che mette intorno allo stesso tavolo tutte le istituzioni, perché Milano non deve limitarsi ad attrarre i giovani, ma a trattenerli, perché un giovane che viene a Milano per studiare non deve essere considerato solo uno studente, ma il possibile cittadino, ricercatore, imprenditore, professionista e genitore della Milano di domani. Ecco perché un patto per il talento e la crescita di Milano, collegato a una politica nazionale per i giovani dell'alto potenziale, può essere veramente una nuova spinta per fare in modo che gli studenti dicono: qui ho trovato il mio talento, qui ho trovato il mio lavoro, qui posso costruire la mia famiglia, qui posso costituire il mio futuro. Grazie.
5: Grazie, allora Emily.
2: Ma rapidissimo, così. Io ne approfitto perché abbiamo un presidente di regione. Prima abbiamo detto cosa è stato fatto a livello nazionale, ma tanto possono fare i territori, perché più ci si avvicina al cittadino più si può intervenire. Abbiamo detto Valle d'Aosta, scuole di montagna, parlo dei territori ovviamente vicini qua a noi, Valle d'Aosta, scuole di montagna, tate familiari, Piemonte ha aumentato del 42% rispetto al 2024 i fondi per le scuole di montagna, ha stanziato 10 milioni di euro per ristrutturare le case in montagna, la Lombardia, nidi gratis, ma tutte regioni di centrodestra. Chiudo su Milano, e Milano abbiamo una grande speranza, perché va bene gli slogan del centro-sinistra che parla di integrazione, ma noi vogliamo prima dare risposte a chi Milano la vive, la abita da tanti anni e da tante generazioni.
5: Allora è rientrata Stefania. Stefania, ti vogliamo fare un applauso per questo panel, per questa idea. Grazie. Penso che sia piaciuto a tutti. C'è Roberto, io volevo fare una conclusione, ma d'accordo con Daniela, giusto? Vogliamo fare insieme, lasciare lo spazio a Roberto, perché sulla natalità e su questi temi forse un cenno rispetto alle donne che arrivano. Ci sono diverse persone che arrivano dalla Calabria, arrivano a Milano e si trovano in difficoltà e devono integrarsi. E c'è stato tutto il tema Covid, sulle quali l'identikit della vittima ideale era la donna di 35 anni con due figli che veniva dalla Calabria e dal sud. Ebbene, io penso che Roberto ci possa fare una chiusa. Vi chiedo di fare un applauso a Stefania, perché questa idea è stata meravigliosa. Grazie Stefania dello spazio che ci hai fatto dare.
7: Sì, molto brevemente, perché penso che abbiamo sforato con i tempi con questo panel, almeno a giudicare dagli sguardi di sorte, penso di aver capito questo. Però ringrazio Cristina per avermi chiamato. Io in verità avevo chiesto di intervenire nel panel successivo, ma precettato da Cristina lo faccio volentieri, intervengo ora perché non potrò essere presente domenica, quando sarebbe stato previsto il mio intervento. E voglio preliminarmente esprimere il mio apprezzamento, ma penso l'apprezzamento di tutto il partito, e a Cristina e alle donne che hanno partecipato a questo panel, perché hanno indicato la strada che Forza Italia cerca di tracciare per contrastare la denatalità. È vero, anche i territori possono far molto, ma io oggi non voglio parlarvi di quello che ha fatto la Calabria, che per inciso, Valentina, Banca Italia dice che la regione che è cresciuta di più nel 2025, quindi anche la Calabria cresce, no? Non voglio parlarvi di questo, perché sì, anche in Calabria, come in molte altre regioni, abbiamo fatto molto utilizzando il Fondo Sociale Europeo per intervenire nel tentativo di creare un welfare che aiutasse a contrastare la denatalità. Ma vorrei concludere questo panel quasi per legarlo al prossimo, facendo una provocazione. Cioè, voi avete giustamente indicato molte attività che si dovrebbero fare per favorire la natalità. E qualcuna di voi, mi pare la senatrice Ternullo, diceva: quanto costa in Italia far nascere un bambino? Io vi dico: quanto costa in Italia crescere, far studiare un ragazzo per poi magari perdere questo capitale investito nello studio anche a livello universitario? Cioè, il tema dei flussi demografici, che prevedono per il nostro paese una prospettiva di maggiore debolezza, perché quando un paese perde residenti, e tutti i demografi sono concordi nel ritenere che fra 3-4 decenni noi avremo un grande problema guardando al numero dei residenti che avrà il nostro paese. Quando un paese perde residenti è un paese più debole, è un paese che ha un'economia più debole perché genera meno consumi, è un paese che è più debole complessivamente. Ora, il tema non è solo quello di contrastare la denatalità, e dobbiamo farlo con grande incisività. Il tema, come diceva Valentina Aprea, è quella di fare poi della creatività dei giovani, del talento, una infrastruttura di sviluppo in questo paese, perché altrimenti noi, anche nell'ipotesi che tutte queste ricette funzionassero, anche nell'ipotesi che noi riuscissimo a contrastare a contrastare la denatalità, poi se non risolvessimo il problema di quelli che ad un certo punto, alla fine del loro percorso di studi, vanno fuori dall'Italia perché sono più apprezzati e più remunerati fuori dall'Italia, tutti questi investimenti sarebbero investimenti perduti. E allora, perché dico questo? Ecco, qualcuno ha parlato del mio libro. Io nel mio libro racconto un episodio che voglio raccontare qui. Nella mia amministrazione io ho assunto in questi anni 700-800 giovani. Una volta, mi ricordo, sono andato a mensa nel Palazzo della Regione e ho visto questi giovani che avevano una bellissima luce negli occhi, nel senso che avevano voglia di fare nell'amministrazione. Prima di andare a mensa invece mi ero piuttosto arrabbiato con qualche funzionario della regione che non è che avesse grandissima voglia di lavorare, eppure era un funzionario di vecchio corso, no? Allora chiamai il capo della mia amministrazione, la segretaria generale, e dissi: ma possiamo prevedere che alla regione le posizioni organizzative, gli incarichi che danno luogo a maggiore retribuzione, noi li diamo ai giovani, perché hanno l'entusiasmo, hanno la voglia di fare, poi peraltro ci possono aiutare con la loro creatività anche a sburocratizzare, a semplificare. Mi disse: no, non lo possiamo fare perché nei contratti di lavoro è previsto che venga premiata l'esperienza, quindi più uno è anziano più deve guadagnare. Questa cosa mi fece un po' arrabbiare. Poi io nel libro racconto che subito dopo mi chiamò il nostro amico Durigon perché c'era da nominare il rappresentante della Calabria nella società Ponte di Messina, no? Dove prima c'era il segretario regionale della Lega. Io volevo cambiarlo, così lui mi chiamò per confermarlo. Io disse: ci penso un po', però siccome mi era successa questa cosa che mi aveva fatto arrabbiare, ho chiamato il rettore dell'università e gli ho detto: mi mandi 4-5 giovani bravi, tuoi dottorandi, perché uno di questi io vorrei nominarlo nella società Ponte sullo Stretto. anche per abbassare l'età media, perché come sapete lì c'è Ciucci che fa l'amministratore delegato, che ha 75-76 anni, beh, mi mandò questi 4-5 ragazzi, mi disse: ti mando qualcuno che è stato in consiglio di amministrazione, però è stato nel senato accademico, che sa come funziona un consiglio di amministrazione. Mi manda sti ragazzi, il primo Stefani era bravissimo, cioè era proprio un fenomeno, però sfiga era del PD. Allora mi dice, onesto, perché dice: presidente, io sono venuto, ma mi ha mandato il rettore, ma sono del PD. Ha detto: vabbè, non ti preoccupare, se dobbiamo fare una cosa innovativa, anche se sei del PD, vediamo così. E poi però, siccome era davvero onesto, mi dice: no, però poi le devo dire anche un'altra cosa, io sono proprio militante del PD, quindi ho scritto tanti articoli contro il ponte sullo stretto. Ho detto: no, allora guarda, allora, se è così proprio non ti posso nominare nel CDA del ponte sullo stretto. Però questa cosa venne il secondo era pure bravo, e poi lo nominai. Un ragazzo di 27 anni ha abbassato l'età media nel CDA della società Ponte sullo Stretto. Bravo. Perché dico questo? Perché il nostro paese rischia di essere un paese che invecchia male, perché abbiamo un sistema retributivo sia nel pubblico che nel privato che premia chi è più anziano, chi ha più esperienza. È un retaggio del funzionamento della società 30-40 anni fa. Oggi le grandi imprese investono su quelli che portano, come dire, creatività, innovazione, anzi pagano di più i giovani. Noi abbiamo un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che invece premia gli scatti di anzianità. Io vorrei che funzionasse per scatti di futuro. Concludo, per questo ho molto apprezzato che Forza Italia al Senato abbia presentato con Stefania una proposta di legge che credo faccia parte anche del pacchetto che avremo per la legge di bilancio, che prevede una no tax area per i giovani fino a 35 anni. Se non si può fare per i giovani fino a 35 anni, si faccia per i giovani fino a 30 anni, ma si dia ai giovani italiani la percezione che questo paese vuole investire nella creatività dei giovani, anche perché siamo il paese della creatività, del made in Italy, e poi la creatività che viaggia nelle teste e sulle gambe dei giovani noi la regaliamo ad altri paesi europei. Ecco, per questo finisco davvero. Io nella mia regione ho fatto il reddito di merito. Come funziona? Ho deciso di utilizzare le risorse dell'Unione Europea, Valentina, proprio a proposito del talento, per dare 500 euro al mese a tutti gli studenti calabresi che iscrivendosi nelle università calabresi mantenessero la media del 27 e avessero tutti gli esami in corso. 750 euro se poi hanno la media del 28, 1000 euro se hanno quella del 30. Mi ha scritto un pensionato, mi ha detto: presidente, mi posso iscrivere anch'io all'università? Noi dice: no, è fatto solo per i giovani. Però coraggio, allora, nel senso che noi dovremmo essere davvero, come centrodestra e come Forza Italia, il partito capace di interpretare il futuro, e il futuro si interpreta investendo sul talento, sul merito, sulla capacità, sulla creatività dei giovani, perché non abbiamo solo bisogno di farli nascere, ma abbiamo anche bisogno di farli crescere, di far costruire a loro il futuro del paese.
5: Grazie. Allora salutiamo il senatore Baracchini, che non avevamo visto prima, Claudio Scaiola, e ringraziamo te a nome di tutti, per tutti i giovani che hanno lavorato così brillantemente. Grazie a tutti. Prego, signor. Ti restituisco il microfono.
8: Grazie mille Cristina, adesso andiamo avanti. E qua però voglio fare un appello a quelli che sono i relatori e vi prego di stare in tempi europei, quindi cerchiamo di fare un massimo di 5 minuti di intervento, perché i contenuti sono tanti, le giornate sono lunghe e non possiamo permetterci di andare troppo avanti con l'orario, se no stasera siamo qua tutti insieme a mezzanotte. Quindi chiamo qua sul palco l'onorevole Alessandro Cattaneo per moderare il secondo panel della giornata.
9: Uno accende. Grazie mille, per me è veramente un piacere intanto essere qua presente a questa convention così autorevole e importante e moderare questo panel che parla di valori liberali, che sono quelli a cui Forza Italia si è sempre ricondotta e in cui ancora oggi si riconosce. Inizio subito a chiamare sul palco i protagonisti, che ringrazio di aver accolto il nostro invito, e quindi Giuseppe Benedetto, Fondazione Einaudi, Lorenzo Bini, Italia dei Liberali, Alessandro De Nicola, dell'Adam Schmidt Society, Pietro Lombardi, Istituto Liberale Italiano, Lorenzo Maggi, di Lodi Liberale, e Carlo Stagnaro, dell'Istituto Bruno Leoni. Prego, intanto che prendete posto, noi parleremo quindi, come dire, di uno dei valori fondanti di Forza Italia e del nostro movimento. Mentre si accomodano, permettetemi di fare una riflessione. Io credo ancora oggi, se chiediamo a un elettore di Forza Italia, a un simpatizzante del nostro partito, perché si ritrova nel nostro movimento, tra i primissimi posti del perché vota Forza Italia, aderisce a Forza Italia, ci sono i valori liberali. Perché ancora di quel sogno del 94 di Berlusconi, una delle parole magiche, uno dei messaggi chiave era ed è rivoluzione liberale. Vedo Claudio Scaiola in prima fila. Quanti di noi ci sono innamorati, io per primo mi sono appassionato, per quell'idea che capovolgeva il paradigma del cittadino che sembrava prima del 94 in qualche modo dover sottostare allo Stato, e invece poi Berlusconi, una persona col sole in tasca, ci ha detto no, è lo Stato che deve mettersi a disposizione del cittadino. Una rivoluzione copernicana nell'approccio della politica, nella visione profonda dei nostri valori. Allora iniziamo a parlarne, e voglio iniziare dall'amico Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, si ispira a un nome importante. Oggi io sul Bavero ho proprio l'icona di Einaudi, che è stato un grande presidente, oltre che appunto un grande liberale. Vorrei chiederti, intanto voglio anche ricordare le battaglie comuni che abbiamo fatto in questi anni, spesso battaglie impopolari. Essere liberali vuol dire fare battaglie giuste ancora prima che battaglie, come dire, di convenienza. E allora voglio chiederti, a te che guidi autorevolmente una associazione così importante, cosa significa essere liberali oggi? E può esserci ancora oggi lo spazio per un partito liberale di massa? Nella Prima Repubblica molti ci hanno detto che i liberali, c'era questa la battuta che si faceva, facevano i congressi nella cabina telefonica, mentre i grandi partiti potevano contare su numeri molto più ampi. Oggi poi è arrivato un signore che si chiamava Silvio Berlusconi e invece ha portato i valori liberali oltre il 30%. Oggi questo spazio esiste ancora e come può essere interpretato? A te Giuseppe l'intervento.
10: Grazie Alessandro, grazie per l'invito.
9: Un applauso per ringraziare Giuseppe e tutti gli altri della loro presenza.
10: Grazie per l'invito a tutti voi. Devo dire che Alessandro mi ha pressato molto anche oggi per essere presente qui alle 15. Poi ho detto Alessandro, ma era alle 16, perché alle 15? Sono arrivato puntuale, poi ho detto Alessandro, ma mi pare che un po' più tardi. Sì, ma da noi funziona così. Cioè l'improvvisazione assoluta. Però l'ha detto con grande simpatia, e come non essere solidale con Alessandro. Intanto però ho fatto un intervento qui all'Assemblea dei Condomini, perché avevo sbagliato, c'è l'Assemblea dei Condomini e sono andato lì a fare un intervento. E Alessandro, io non so chi ha pensato il tema di questa convention, di questa giornata, no? L'ottimismo della volontà, no? E probabilmente lo avete già detto, non lo so, voi sapete qual è la frase completa, no? Pensate, molti di noi pensate che sia il pessimismo della ragione. In realtà la frase originale è il pessimismo dell'intelligenza, l'ottimismo della volontà, attribuita quasi generalmente, unanimemente ad Antonio Gramsci, invece era una frase che risale a ben prima di Gramsci, era una frase di un premio Nobel della letteratura, Romain Rolland, di qualche anno prima. Non voglio divagare, perché il senso di questa risposta e il senso di quanto sto dicendo è in parte la risposta a quello che tu dicevi, no? Ha senso? Sì, ha senso. Non ha alcun senso parlare oggi di partito liberale di massa, e devo dire che mi ha colpito una cosa che vi invito a leggere. È una frase che io non conoscevo, di Silvio Berlusconi, in un colloquio privato con Peppino Calderisi. Peppino Calderisi l'ha riportata in questo libro che sta presentando ora in Italia sulle riforme costituzionali con lo stile di Peppino, e lui diceva che a un certo punto Berlusconi, in questo colloquio a quattro occhi, a lui che era un bipolarista convinto, fautore del maggioritario, eccetera, a lui Calderisi, Berlusconi dice: sì Peppino, va bene, ho capito tutto, però ricordati che questo circo lo tengo in piedi io, quando non ci sarò più io chissà come finirà. Ecco, io vi invito su questo a fare una riflessione. Io sono un anti-bipolarista, stavo per dire un anti-bipopulista, e sono invece un fautore convinto di un sistema per cui la rappresentanza viene prima della governabilità. Cioè noi andiamo a votare, votiamo ognuno i nostri rappresentanti in Parlamento, e siccome siamo ancora una repubblica parlamentare, poi si fanno i governi. Non c'è nulla di scandaloso. Dovete sapere che 15 paesi su 27 in Europa hanno il sistema proporzionale non applicato alle elezioni, ma hanno il sistema proporzionale in Costituzione addirittura, perché quelli che lo applicano sono molti di più. In Italia questo non si può dire, non si capisce perché si urla e si grida all'inciucio. Io vorrei un paese in cui ognuno si presenta con la sua faccia, con la sua carta d'identità, e dopo, secondo gli equilibri possibili, si facciano i governi. Probabilmente siamo molto più vicini a questo obiettivo di quanto pensiamo, ma staremo a vedere. Allora, c'è lo spazio per i liberali? Sì, non può essere lo spazio di un partito maggioritario, deve essere lo spazio fortemente identitario, a mio avviso, di una forza autenticamente liberale. Ora, amici, dirò cose probabilmente non gradite a tutti quelli che sono in questa sala, ma credo che sia giusto. Per avere una forza autenticamente liberale, quel sistema di cui parlavo prima probabilmente è necessario, perché non costringe ad alleanze fra diseguali, anzi fra diversi, anzi fra distanti. Perché in Italia, ora che parliamo molto di quello che avviene in Europa, in Germania, in Francia, probabilmente anche in Spagna per certi aspetti, dimentichiamo che in Italia, non il secolo scorso, non la Repubblica, ma pochi anni fa, abbiamo avuto un governo giallo-verde. Cioè, oggi potremmo dire fra i neri e i rossi, di rosso-bruni, dite come vi pare, no? Fra la Lega e i 5 Stelle, un governo in cui erano questi due i partiti che hanno formato il governo. Partiti che oggi, ad esempio, io non criminalizzo nessuno, hanno sensibilità molto simili, ma non su temi come le casse popolari, no? Ma su temi cruciali per la nostra vita, come ad esempio la politica estera, ma non solo la politica estera. Ecco, io credo, Alessandro, che una distinzione sia importante, per poi magari collaborare secondo quello che le urne renderanno possibile.
9: Grazie mille, grazie, un applauso al Presidente Benedetto. Raccolgo la tua provocazione. Proprio in queste ore abbiamo votato la legge elettorale e in alcuni interventi alla Camera è stato detto: ma sono le leggi elettorali che plasmano gli schieramenti e la società, o è la società che in qualche modo è conformata a un assetto sociale e quindi si prende atto e si fanno le leggi elettorali? Bene, la storia è stato spesso questo secondo caso. Noi abbiamo il dopoguerra, frutto di una guerra civile in qualche modo, dopo il nazifascismo, preso atto che era venuto il tempo di trovare un accordo al centro, mentre invece il Regno Unito ha una tradizione bipolare e quindi ha una legge fatta in quel modo. Però è vero che a un certo punto si è preso atto nel 94 che quel bipolarismo aveva esaurito la sua spinta propulsiva ed era diventato consociativismo. Allora oggi forse la sfida è mantenere un bipolarismo che comunque il centrodestra e Berlusconi hanno avuto il pregio di inventare, portando però dentro pragmaticamente la sensibilità liberale di cui Forza Italia è portatrice, cercando di incidere il più possibile. Io credo che sia per questo che Forza Italia decide di stare nel centrodestra e ancora oggi crede nel bipolarismo. Proseguiamo con l'amico Federico Bini, e a lui credo, che è un giovane pensatore, lavora per l'Academy Spadolini, di raccontarci perché un giovane oggi dovrebbe ispirarsi ai valori liberali e perché lui in qualche modo è approdato a questi valori.
11: Beh, intanto grazie Alessandro, grazie a tutti voi. Io vorrei mandare anche un grande applauso a due persone che ci hanno lasciato da poche settimane, che sono Emma Bonino e Raffaele Costa, che sono stati due pilastri comunque del liberalismo italiano ed hanno incarnato delle battaglie che sono coraggiose e che in questi giorni saranno al centro del tema. Beh, io sono liberale perché amo la libertà, perché come disse Cavour sono un figlio della libertà e ad essa debbo tutto ciò che sono. Il titolo di questa manifestazione è l'ottimismo della volontà e questo panel chiede quale rottura e riforma in chiave liberale possiamo dare e contribuire. Come ha detto Alessandro, io sono purtroppo più che altro uno studioso, quindi di economia dico sempre che capisco ben poco, però questi giorni ho studiato. Vorrei partire con due note. Sabino Cassese, Come si misura una democrazia, libro edito da Solferino del 2016, e Mario Draghi, Competere o sparire del 2026. Allora, Sabino Cassese analizza alcuni punti che a mio avviso sono tragici, però c'è un ottimismo della volontà di fondo, chiaramente. Il primo è che 30 di 38 paesi che aderiscono all'OCSE, il 44% della popolazione non ha fiducia o ha scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche. L'Italia, dal punto di vista legislativo, produce tra un terzo e due terzi di leggi in più rispetto agli altri paesi europei. Totale dipendenti della pubblica amministrazione, 2.969.000 nel 2011, nel 2022 3.100.000. Totale numero delle partecipate in Italia, 8.250 per un totale di 879.000 addetti. Il 53% di questo mercato è controllato dal MEF. Questo per dire una breve analisi di Sabino Cassese. Dall'altro, Mario Draghi, Competere o sparire, che poi è di fondo la relazione sulla competitività europea che lui ha pubblicato nel 2024. Tre punti, tre macro aree, energia e gas, intelligenza artificiale e difesa europea. L'obiettivo qual è? L'obiettivo lo dice tranquillamente lui alla presentazione di questo libro. Go home o go off via, qui go home o go out, praticamente o si diventa grandi oppure ce ne dobbiamo andare, non possiamo più competere a questo mondo. Vi dico un'altra cosa che secondo me è molto importante. Noi va bene oggi che facciamo una bella manifestazione, io sono stato anche all'evento dei giovani di Pescara, però la domanda che deve uscire da tutti noi che vogliono essere classe dirigente è questa: qual è l'idea di Stato, qual è l'idea di mercato che noi abbiamo e che vogliamo trasmettere ai giovani o alle persone che tutte le mattine si alzano alle 5? Io penso che ci sono problemi che questo partito deve avere il coraggio, non solo all'opposizione ma anche essendo un partito di maggioranza, da porre all'attenzione, dal bicameralismo perfetto, la modifica del titolo quinto, la burocrazia, l'energia, il gas, le aziende energivore stanno morendo in Italia, in Turchia il gas lo pagano l'energia tra il 55 e il 70% euro alla megawattora, le tasse, qui i nostri ragazzi ce lo diranno, cosa vogliamo fare, l'IRES, l'IRAP, che cosa vogliamo fare? Ecco, noi dobbiamo essere un partito che deve avere il coraggio, come ha detto prima Muleno, dobbiamo avere la responsabilità perché siamo l'Italia della ragione, che deve riportare in alto un'Italia di minoranza ed essere Forza Italia, da partito di minoranza a partito di maggioranza. Concludo alla fine con una cosa che secondo me è la più importante. Noi oggi celebriamo l'ottimismo della volontà. Il presidente Silvio Berlusconi ha fatto dell'ottimismo e della volontà la sua forza. Benissimo, il presidente Berlusconi ci ha anche insegnato una cosa che questo paese ha smesso a fare ormai da 50 anni, che è quella di sognare. Questo paese non sogna più, è un paese che non sogna, non crea bellezza interiore ed esteriore. Ecco, l'appello che io faccio a tutti voi, ai giovani in particolare me, della mia generazione, è quello di sognare. Dalla bellezza del sogno dipende anche la bellezza della vita. Cadremo, perché chiaramente cadremo, ci faremo male, ma poi dobbiamo anche rialzarci, tenendo sempre che noi abbiamo tre grandi cardini della nostra esistenza: il sogno, la vita e la libertà. Ecco perché sono liberale, perché credo nella vita, credo nella libertà e credo nel sogno. Perché, e concludo Alessandro, la vita è un sogno contenuto in Alveare, dolce e infinito, che si chiama appunto libertà.
12: Bravo, grazie Federico, veramente un intervento appassionato che ci ricorda perché siamo liberali. E tutto alla fine è la centralità della persona, io credo, dell'individuo, e anche la lettura della realtà che è più forte di ogni ideologia. Cioè io credo che la differenza stia qua: ancora a sinistra mettono avanti l'ideologia, la supponenza di immaginare di avere delle ricette giuste per definizione per il paese e di calarle dall'alto nella realtà. Noi invece abbiamo fiducia nelle persone che poi possono iniziare a fare impresa, a fare un'associazione, a seguire una loro, come dire, talento, e noi vogliamo metterlo, come dire, in pratica. E da lì, appunto, come ha detto prima Occhiuto, il reddito di merito invece del reddito di cittadinanza, il taglio delle tasse che ti permette oggi, con un'aliquota secca sotto 85.000 euro, di aprire una partita IVA invece di aspettare un sussidio seduto sul divano, e così via. Il taglio sull'IRPEF che abbiamo fatto, si può e si deve fare di più, però la rotta è tracciata, e vi garantisco però che senza Forza Italia questi valori liberali non sarebbero presidiati allo stesso modo, e il centrodestra non sarebbe così, ha un'identità, come dire, aperta verso l'economia reale. Attenzione a tutti, noi siamo rispettosi verso i nostri alleati, contenti di essere nel centrodestra, leali verso il centrodestra, ma non c'è centrodestra senza Forza Italia, e Forza Italia deve avere sempre l'ambizione di essere un partito di governo e di tornare ad avere la maggioranza nella coalizione, in una sana competizione tra alleati. Questa è la nostra ambizione. Grazie Federico che ci ha spronato a farlo. Ora in collegamento c'è Alessandro Tommasi, lo conoscete, lui lo apprezzo molto, spesso abbiamo idee anche di simili, ma oggi appunto i liberali sono questo, si parla con provocazioni, si parla in maniera schietta. Chiedo di mettere sullo schermo Alessandro, eccolo, è a Torino dove è intervenuto un importante evento. Lui ha fondato

0: base della società. Mi spiego, noi spesso ci troviamo anche con te con i grandi gruppi di sviluppo americano, Meta, le grandi tecnocrazie americane. Loro non vogliono freni al loro sviluppo, non vogliono nessun tipo di limite. In Europa invece ci siamo domandati sul copyright, sulla privacy, sul diritto, su alcuni dilemmi etici, guardate sull'intelligenza artificiale. Allora, quando la burocrazia smette di essere tutela dei diritti del cittadino e diventa ostacolo allo sviluppo, questo limite in Europa, in Italia, è bilanciato e come dobbiamo fare? E poi se alla fine mi dai un esempio concreto di tre cose da togliere nella burocrazia, così prendiamo nota e proviamo a farle. A te la parola, Ale. 5 minuti.
1: Grazie mille, grazie Alessandro, sia per la introduzione così generosa e anche per l'invito. Mi scuso davvero tantissimo sia con i partecipanti sia con gli altri relatori, purtroppo ho fatto davvero un disastro con la logistica ed era impossibile, ma ci tenevo moltissimo a venire e domani mattina sono sicuramente lì con voi perché voglio ascoltare e imparare. Grazie anche per questo, quindi, due interventi prima di me veramente di grandissima qualità. Il mio sarà non altrettanto, diciamo, interessante ed intelligente, però credo che una distinzione vorrei provare a farla, e cioè c'è una differenza tra la regolamentazione e la burocrazia, e poi c'è della burocrazia necessaria, invece c'è la burocrazia che assolutamente noi ci possiamo togliere e che invece continuiamo ostinatamente a tenerci. La regolamentazione è un bene, dove questa aiuta il cittadino, il consumatore a sentirsi più sicuro, e a volte può anche essere una cosa utile per le aziende. Credo che l'Europa a volte regolamenta e fa bene a farlo, a volte lo fa troppo e lo fa male, penso alle AI Act, dove abbiamo regolamentato prima di avere dei nostri campioni e poi abbiamo fatto delle linee guida che ci vanno centinaia di pagine per capire che cosa avevamo scritto con le AI Act. Oggi tutti chiedono regolamentazione e l'Europa non ha neanche la forza, l'ambizione e la visione di rivendicare il fatto di essere stato tra i primi a regolamentare. Quando invece si parla di burocrazia, qua invece sono un po' più netto. E ti dico una cosa in più, Alessandro, perché noi, come sai, abbiamo lanciato una campagna che si chiama Open for Business. Cioè ci siamo detti, benissimo, abbiamo sempre meno, come Stato, come Italia, sempre meno disponibilità finanziarie, di bilancio per poter fare delle grandi cose. Beh, ce n'è una che è a costo zero, che è quella di semplificare tantissimi orpelli, diciamo lacci, lacciuoli della burocrazia che non servirebbero. E questa cosa serve a dimostrare che questo è un paese aperto al business. Non servono grandi investimenti fatti dallo Stato, serve che lo Stato dica: caro imprenditore, io ti ascolto e non voglio che tu sia un eroe perché fai impresa. Non c'è eroismo nel fare impresa, c'è un eroismo a fare impresa in un contesto iperburocratico, iperregolamentato. Allora sì, diventa eroismo, ma non dovrebbe essere eroismo fare impresa. E la cosa che mi sorprende di più è che in questa campagna che noi abbiamo lanciato, quando andiamo dagli imprenditori, anche qui oggi sono a Torino in questo evento di 3 giorni tutto dedicato alle startup da tutta Italia ma anche da tutta Europa, gli chiediamo qual è una cosa burocratica che ti sta dando noia.
0: Ale ti rifermo il cellulare, sennò abbiamo mal di mare.
1: Scusami, hai ragione. Talmente tanto l'imprenditore è imbevuto nella burocrazia, tanto fa difficoltà, non riesce a trovare in maniera molto puntuale quali sono le norme che gli danno fastidio. Secondo me questo è il peggior sintomo, ma anche il più evidente, del fatto che ce n'è troppa e quindi bisogna semplificare. Le norme servono, le norme vecchie di 30-40 anni sono invece delle cose che si possono semplificare. E credo che qua lancio un invito, mettiamola così, un invito alle associazioni di categoria. Associazioni di categoria hanno un ruolo fondamentale perché parlano con la politica, perché hanno un rapporto di collegamento fra la politica e chi fa impresa poi tutti i giorni. Ebbene, non devono trovare nella burocrazia una loro ragione d'essere, ma devono trovare una ragione d'essere nello sburocratizzare, nel semplificare. Tu prima hai citato il fatto che noi spesso ci vediamo anche perché ci sono grandi realtà tecnologiche, spesso non italiane, che chiedono di semplificare. Per troppi anni, secondo me, si è vista la semplificazione come fare un favore agli altri, a chi arriva per ultimo, al nuovo entrante, e invece la semplificazione è un modo, insomma, utile per tutti quanti, e grazie al digitale, grazie alla tecnologia possiamo semplificare per tutti quanti, anziché chiedere di mettere dei sassi nello zaino di chi corre più veloce, chiediamo a tutti quanti di togliere dei sassi inutili. Voi mi dite che cosa serve il registro fisico cartaceo per gli autisti degli NCC, che oggi abbiamo tutto digitalizzato, che sia con o senza Uber, non importa, ma perché dobbiamo avere un registro fatto con la carta? Abbiamo

0: una quantità di bolli. Abbiamo il divieto dell'e-learning, come sai, che è un tema che mi appassiona tantissimo, per la patente. Abbiamo riserve di legge per determinate categorie. Ne abbiamo di ogni colore, veramente. Basta prendere, come dire, le tante segnalazioni che arrivano dagli imprenditori, ascoltarlo. Forza Italia lo ha fatto su questo, ha lanciato tante campagne di semplificazione, e togliere, togliere, togliere a fuera tante di quelle cose che si possono semplificare non proteggono il consumatore e non proteggono neanche le aziende, non proteggono le categorie. Anzi, gli imprenditori tutti i giorni fanno già di più e lottano contro la normativa. Quindi, se gliele togliamo quei lacci, è solo un bene, liberiamo potenziale, liberiamo mercato, e credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Di nuovo, grazie mille per l'invito, e se avete voglia di unirvi a questa nostra campagna sulla sburocratizzazione e per dimostrare che questo è un paese aperto al business, noi saremmo molto felici.
1: Grazie, grazie Alessandro. Ti salutiamo e ti aspettiamo qua domani mattina. Sì, la lotta alla burocrazia è una lotta che Forza Italia conduce da tempo. Vi ricordate tutti quando Silvio Berlusconi diceva in edilizia, per esempio, che si possono fare i controlli ex post e non bisogna invece tormentare il cittadino prima. Poi oggi comunque è vero che alcune sfide, soprattutto quelle della tecnologia, impongono anche riflessioni di carattere etico diverso e su queste ci misuriamo spesso. Su questo e su altro vado avanti, volevo parlare con Lorenzo Maggi, che anima Lodi Liberale. In questa sala penso che molti siano iscritti.

0: davanti alla sua realtà, siete arrivati da amministratore e in qualche modo da pensatore liberale, qual è oggi lo spazio che c'è per i nostri valori?
1: Allora, intanto grazie ad Alessandro, perché è veramente un piacere essere qui e partirei dalle basi del perché sono liberale. Io sono reazionario per recuperare libertà che sono state perdute. Allora, intanto grazie ad Alessandro, perché è veramente un piacere essere qui e partirei dalle basi del perché sono liberale. Io sono reazionario per recuperare libertà che sono state perdute, conservatore per difendere libertà ancora esistenti, rivoluzionario quando la situazione non ci consente altra via per tornare liberi, progressista sempre perché senza libertà non c'è progresso. Sembrerebbe quindi che io sia un animale pieno di contraddizioni, ma invece no, sono semplicemente liberale. Ovviamente non sono le parole mie, ma sono le parole di un grande fondatore di Forza Italia, che era Antonio Martino, che è quello che credo abbia dato davvero la linea dal punto di vista economico e non solo di Forza Italia, perché credo che Forza Italia se ne stia troppo dimenticando, perché non c'era solo lui, c'era Giuliano Urbani, Raffaele Costa, Alfredo Biondi, Gianfranco Ciaurro, Piero Melograni, Pietro Di Muccio, Lucio Colletti, Egidio Sterpa, e potrei andare avanti tantissimo. Martino ricordava spesso che Forza Italia aveva portato più liberali in Parlamento di quanto avesse fatto la storia del Partito Liberale messo insieme. Questo perché? Perché credo che ci sia uno spazio enorme. Io sono solito dire che ci sono in giro tantissimi liberali inconsapevoli, cioè persone che se dovessero affrontare davvero le idee liberali lo diventerebbero abbastanza facilmente. Io mi diverto a usare uno slogan mio, questo il copyright è mio, mi definisco liberale, liberista, tendenzialmente libertario con aspirazioni libertine non realizzate, ma quella è un'altra partita. Credo che sia importante affrontare la libertà in ogni ambito, perché qui troppo spesso ci dimentichiamo che non esistono solo le libertà economiche fondamentali, quindi questo è un paese che dovrebbe avere liberalizzazioni, privatizzazioni. Quando sente parlare di imposta sugli extra profitti si deve, scusatemi, incazzare, perché il termine extra profitto è un termine di sinistra, discrezionale, pericoloso, e che è delirante che sia stato introdotto da altri partiti del centrodestra, ma dovrebbe appunto avere come linea guida quella del mercato, privatizzazioni, liberalizzazioni, profitto, impresa e libertà, non solo libertà economica ma anche libertà civili. Antonio Martino era solito utilizzare un'espressione che l'unica modifica costituzionale che sarebbe necessaria nella prima parte della Costituzione, bisognerebbe mettere una norma secondo cui non possono essere vietati gli atti di capitalismo tra adulti consenzienti. Ora, è una cosa che ci porterebbe lontanissimo dal punto di vista della liberalizzazione della prostituzione, dal punto di vista della liberalizzazione delle droghe. Io sono un donatore Abis, odio ogni tipo di sostanze stupefacenti, ma credo che ognuno con il proprio corpo debba poter fare quello che vuole, dall'inizio alla fine, e quindi credo che una battaglia sull'eutanasia sia una battaglia pienamente liberale, sia una battaglia per cui le persone dovrebbero poter decidere su di sé che cosa fare. Io non la userei mai su me stesso, se avessi persone che conosco o parenti cercherei di farli desistere, ma la differenza tra un liberale e un non liberale è semplicemente che il liberale non vuole imporre i propri valori agli altri, ma gli vuole, diffondere la possibilità di scelta da parte di tutti. E mi consentirai, Alessandro, semplicemente di citare alcuni dati, perché io sento nei dibattiti in consiglio comunale, in televisione, eccetera, insomma, l'espressione classica per cui i problemi dell'Italia sarebbero colpa del liberismo selvaggio, che io vorrei capire dove lo hanno visto. Vi do quattro dati banalissimi che sono emblematici di un paese in cui c'è il liberismo selvaggio. 3.206 miliardi è il valore del debito pubblico a luglio 2026. Pro capite sono 54.400 euro, neonati compresi. La pressione fiscale è al 43,5% e la spesa pubblica è al 51,4%. Ora, che ci sia la fissazione sul liberismo selvaggio davvero dimostra quanto sia importante invece una battaglia culturale di idee e di diffusione dei valori su cui Forza Italia è nata. E ti do un altro numero, perché anche qui bollo auto, battaglia assolutamente sacrosanta, ma spesso c'è questa invocazione da parti trasversali alla patrimoniale, alla tassazione dei ricchi, come se i ricchi dovessero essere puniti a prescindere, non ringraziati perché ce l'hanno fatta sul mercato e quindi producono innovazione e ricchezza. Ma oggi le patrimoniali in Italia producono come gettito 51,2 miliardi di euro. L'IMU sono 23 miliardi, l'imposta di bollo 8,9, il bollo auto 7,5 e l'imposta di registro 6,1 miliardi di euro. Io non so se avete mai pensato, ma l'imposta di registro è quanto di più assurdo esista. In Repubblica Ceca non esiste, è semplicemente un'imposta che noi paghiamo per creare base imponibile. Cioè, quando noi registriamo un contratto su cui poi si pagheranno le tasse, solo per il fatto di farlo paghiamo l'imposta di registro. Ecco, credo che questo sia l'emblema di quanta strada ancora ci sia da fare in questo paese. Ma è facilissimo, perché c'è una prateria, non ci sono forze liberali coerenti che pratichino e predichino concretamente questi valori con costanza. E bisognerebbe forse tornare, così cerco di essere abbastanza breve e finisco, allo famoso spirito del 1994. Io sono andato a rivedermi il programma di Forza Italia del 94, al netto della flat tax, al netto di tutte, cioè, delle battaglie che erano in anticipo straordinariamente, ma c'era una frase della conclusione del programma che credo possa essere utilizzata e sicuramente è condivisa. Vogliamo un'Italia prospera nella libertà, in cui la massima parte delle decisioni sia affidata alle scelte dei singoli, delle famiglie e delle imprese. Ecco, io spero che ci sia, in generale, Forza Italia, ma in generale della classe politica, una consapevolezza della propria ignoranza e che si smetta di pensare di poter legiferare per decidere dove le persone devono investire, dove devono lavorare, come devono vivere, cosa devono mangiare, come devono usare il proprio corpo, come proprio devono avere i propri rapporti sessuali, e quindi ci sia finalmente un'invocazione alla libertà totale, perché è una cosa straordinaria ed è l'unico valore per cui valga la pena vivere. Grazie.
0: Grazie, grazie Lorenzo, grazie davvero, che ci sproni a tornare ai valori identitari originali. Io ringrazio intanto, poi adesso proseguiamo, ma intanto colgo l'occasione di ringraziare tutti voi, perché noi stiamo creando un dialogo costante, cioè questo tavolo si realizza oggi non come momento a spot, ma noi sono mesi che abbiamo ricominciato a sentirci, a chiedere a voi spunti, a volte ci troviamo d'accordo, a volte no, nelle cose che hai detto io mi trovo largamente d'accordo, su alcune potrei invece eccepire qualcosa, ma sicuramente da uno scambio di idee, di provocazioni, non possiamo che trarne il giovamento, noi come forza politica che si ispira a quei valori e voi dicendovi che Forza Italia vuole essere casa vostra, vuole essere casa delle vostre idee, dei vostri valori, dei vostri progetti sempre di più. E come anche oggi dicevamo all'inizio di questa convention, a fianco al segretario Tajani c'è tutta la volontà di allargare il campo, di fare un lavoro che guardi fuori, che non si chiuda, ma soprattutto nella coalizione di centrodestra, ora che a destra si sono affacciate altre forze che chiudono quello spazio, se vogliamo allargare la coalizione lo si può fare solo al centro e lo può fare solo Forza Italia, e io credo che lo possa fare con le cose di cui stiamo discutendo in questo panel. E quindi vado ora a coinvolgere Pietro Lombardi, che è dell'Istituto Liberale, tra l'altro tantissimi giovani nel vostro istituto, una bellissima realtà, e quindi chiedo a te, avete parlato, io ho letto un po' le vostre idee dell'abolizione degli ordini professionati, del valore legale del titolo di studio, ma poi avete parlato anche da giovani del tema degli affitti e quindi della casa, e poi anche invece di innovazione, ne parlavamo prima, il chat control, come coniugare la tecnologia, la privacy e lo sviluppo industriale. Vorrei sapere insomma un tuo punto di vista sia generazionale sia appunto da liberale. A te la parola.
2: Perfetto, buonasera a tutti e davvero grazie onorevole per averci coinvolto in questa interessante iniziativa e per il lavoro che ha preceduto, come ha ben ricordato, di scambio e collaborazione. Io credo che bisogna ritrovare il coraggio di credere nelle nostre idee sapendo che sono giuste, e la prima rivoluzione che deve essere fatta è quella comunicativa, perché nell'immaginario collettivo italiano il liberale è il perfetto maestrino, il ragioniere contabile, colui che viene chiamato per portare moderazione all'interno del dibattito pubblico. Ecco, secondo me non deve essere più così. Dobbiamo essere rabbiosi per permettere la realizzazione dell'individuo, e non con moderazione ma con la motosega. Permettetemi di fare degli esempi pratici. Per esempio, in questo momento si sta discutendo di rendere abilitanti le lauree ad ingegneria, ed è un'iniziativa estremamente lodevole che ha portato proprio avanti Forza Italia. Ma io mi chiedo, perché fermarsi solo a questo? Una proposta liberale, coraggiosa, autentica sarebbe quello proprio di chiedere l'abolizione degli ordini professionali, o quantomeno togliere l'obbligatorietà per l'esercizio della professione. E queste non sono le parole di un pericoloso eversivo o anarchico, sono le parole di un autorevole Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, che sono sicuro faccia parte del Pantheon di Forza Italia e di tutto il centrodestra. In un paese dove si sventola il pericolo del fascismo per ogni idea che si distanzi appena dall'adorazione della falce e del martello, continuiamo a difendere gli ordini professionali, molti dei quali nati sotto il fascismo perché servivano per controllare la classe dirigente del paese. E rimanendo sempre sulle parole di Einaudi e sul tema della libertà e della concorrenza, c'è bisogno in ogni ambito, ma soprattutto c'è bisogno nel campo dell'istruzione. Quindi c'è bisogno di chiedere e ottenere l'abolizione del valore legale del titolo di studio e subito dopo parlare di voucher scuola, perché i soldi devono essere trasferiti alle famiglie che sceglieranno quali sono gli istituti meritevoli e così otterremo tre cose rivoluzionarie. La prima, innanzitutto, maggiore libertà e concorrenza. Questo porterà a un maggior grado di preparazione dei nostri studenti, ma terzo, ultimo, ma non per importanza, andiamo a distruggere quel parastato gramsciano che comanda nella pubblica istruzione e che ci sta regalando classi e generazioni di giovani pieni di idee socialiste. Dal punto di vista economico dobbiamo sicuramente credere nelle nostre idee e farlo con coraggio, perché dall'altro lato ci sono persone che non hanno problemi a parlare di esproprio delle case o tassazione al 100% oltre una certa soglia. Bisogna farlo con logica, perché dobbiamo far capire che queste mosse socialiste creano distruzione economica soprattutto per gli ultimi. È capitato di recente nel Regno Unito, sono peggiorate le condizioni tributarie, il terzo contribuente che pagava 330 milioni di sterline all'anno ha spostato la residenza fiscale in Grecia. E stessa cosa per quanto riguarda le restrizioni sugli affitti, lo ricordava il professore De Nicola l'altro giorno in TV, ci sono centinaia di studi che parlano di quando si mettono restrizioni all'abitazione aumentano gli affitti e calano gli appartamenti disponibili. Ma non basta parlare solo di efficienza, perché le idee liberali sono le più giuste dal punto di vista economico, ma sono le più giuste anche dal punto di vista morale, e quindi dobbiamo avere il coraggio di dire a chi mette a serio rischio la legittimità della proprietà privata o a chi chiede maggiori tasse su chi i soldi se li guadagna, va chiamato per quello che è, cioè un ladrone, e dobbiamo dirglielo in faccia senza compromessi. Per portare avanti queste battaglie c'è bisogno chiaramente di riferimenti politici, e in questo periodo ne abbiamo uno straordinario come mai prima d'ora, Javier Milei. Allora, una provocazione. Ma mi spiegate perché in Forza Italia non lo utilizzate come riferimento e lo lasciate ad un partito addirittura di centro che non fa parte della coalizione di centrodestra? L'anno prossimo si voterà a Milano e il tema degli affitti è molto sentito. Javier Milei ha provato ad approcciarsi a questo problema con un approccio rivoluzionario rispetto alle idee socialiste che aleggiano in Europa. Ha deregolamentato totalmente il settore liberalizzato, il risultato è stato che a Buenos Aires sono triplicati gli appartamenti in affitto e c'è stato un decremento medio del 30% dell'affitto, quindi dando semplicemente maggiore libertà e più mercato. Questa battaglia di rivoluzione in Italia chiaramente va portata anche in Europa al Partito Popolare Europeo, perché purtroppo troppe cose che noi contestiamo all'Europa sono avvenute con l'avallo del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte. Quindi basta le politiche green dell'etereo, le politiche cocomero, verde fuori ma rosso socialista dentro, e soprattutto c'è un tema che ci sta particolarmente a cuore ed è quello della libertà. Purtroppo Forza Italia al Parlamento Europeo ha votato a favore del chat control, che permette la scansione di massa della corrispondenza privata alle piattaforme. Ecco, credo che un partito autenticamente liberale non possa prestare il fianco a chi è a favore della sorveglianza di massa e contro la segretezza delle informazioni della corrispondenza. Concludo davvero, e mi scuso se mi sono dilungato, nei prossimi anni nella pubblica amministrazione ci sarà un grandissimo ricambio generazionale, quindi abbiamo la grande opportunità di snellire l'apparato burocratico senza togliere diritti acquisiti o licenziamenti, semplicemente assumendo meno persone di quelle che andranno in pensione, in modo da snellire la macchina burocratica, ritornare ad avere un'Italia dove chi vuole realizzare le cose può farlo senza ostacoli, e mi auguro che Forza Italia ritorni a trovare quella chiave di partito a favore dei piccoli e medi imprenditori, dei liberi professionisti e di tutte quelle persone che si svegliano la mattina e provano a portare avanti questo paese. Grazie.
0: Grazie davvero, grazie. Mi dai solo l'assist per ricordare che se oggi c'è stato un rinnovamento della pubblica amministrazione perché c'è un ministro come Zangrillo che finalmente ha fatto un turnover e possiamo avere all'interno della PA persone di valore. La PA non è più un ripiego rispetto all'investimento della carriera nel privato, ma si torna a dare centralità, perché se dobbiamo fare la rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione non possono che farla i nativi digitali. Così come voglio anche ricordare che grazie a Anna Maria Bernini sugli studentati si è data finalmente una risposta, migliaia di nuovi appartamenti messi sul mercato che aiutano almeno a calmierare, a dare una risposta al problema dell'abitativo per gli studenti. In questa città, a Milano, non per merito del sindaco e dell'amministrazione, ma per il lavoro fatto dal governo centrale, c'è una studentato che prima era il villaggio olimpico, che grazie a una partnership pubblico-privato ha 1200 posti letto a posti calmierati. E poi potrei ricordare il lavoro che ha fatto il ministro Casellati sulla semplificazione, o Gilberto Pichetto che dopo tanti anni di parole ha finalmente fatto tornare nell'agenda dell'energia italiana l'energia nucleare. E questi sono fatti che noi ricorderemo per avere la credibilità per andare avanti a lavorare. Ora passo la parola all'Istituto Bruno Leoni, che per tutti noi che ci ispiriamo a questi valori è un riferimento. Alberto Mingardi non poteva essere qua presente, ma è con noi l'amico dottor Stagnaro, che insomma da sempre è veramente ricco di spunti, di momenti di riflessione. Vi faccio io la pubblicità: il 9 novembre ci sarà la grande cena dell'Istituto Bruno Leoni a Milano, prenotatevi, noi saremo presenti come sempre. A te invece vado un po' negli ultimi due interventi, il tuo e quello poi di Alessandro De Nicola, sul tema della legge finanziaria. Noi arriviamo alla quinta legge finanziaria, il privilegio di un governo che ha avuto l'occasione di fare un'intera legislatura. Il tuo giudizio schietto: noi abbiamo, lo sai, rivisto l'IRPEF, tagliato gli scaglioni, ridotto le aliquote in termini complessivi e assoluti, mantenuto, diciamo, i livelli di spesa pubblica sotto controllo, non abbiamo fatto debito. Però voglio sapere da una voce autorevole come Bruno Leoni che giudizio dai e cosa si può fare di più in questo ultimo anno di legislatura, perché noi abbiamo intenzione di governare ancora un anno intero. Prego.
3: Innanzitutto grazie ovviamente dell'invito e dell'opportunità. Allora, io vorrei usare i miei 5 minuti per fare 4 punti in risposta alla tua domanda, e 4 punti ne premetto uno banale, che ha a che fare con la valutazione sulla politica di bilancio che emerge dalla legislatura. A me sembra che ci sia un tema fondamentale positivo, che è lo sforzo di mantenere in equilibrio i conti pubblici, sforzo di cui proprio oggi, con le tempeste che vediamo sui mercati internazionali, si vede e si comprende l'importanza. C'è anche l'intuizione di interventi strutturali sul fisco, che però si sono manifestati finora in maniera episodica, diciamo così. Quello più importante ovviamente è quello sull'IRPEF, su cui torno tra un attimo. Questo mi porta al primo punto importante che volevo sottolineare. Il dibattito sulla legge di bilancio tende a essere un dibattito sui singoli pezzetti che la compongono. A me sembra fondamentale invece guardarla dall'alto. Cos'è una legge di bilancio? È lo strumento attraverso cui lo Stato decide dove prende i soldi, quanti soldi prende e come li spende. E per quanto riguarda almeno il lato del prelievo, è essenziale lavorare per rendere il fisco, per introdurre 3 importanti modifiche nel fisco: ridurre il peso del fisco, ridurre il peso delle tasse e abbassare la pressione fiscale, rendere il sistema tributario più semplice e rendere il sistema tributario meno distorsivo. Questo mi porta al secondo punto: come fai concretamente, nei limiti di una legge di bilancio, a realizzare questi 3 obiettivi? A me sembra che ci siano alcuni filoni positivi e condivisibili che vanno spinti ulteriormente. Quello in assoluto più importante è quello che ha a che fare con l'IRPEF, e sono assolutamente d'accordo che, diciamo, dal punto di vista astratto a me piacerebbe che arrivassimo a una flat tax al 20-25%, quel che sia. Sappiamo che non ci si può arrivare con una legge di bilancio, deve essere un percorso graduale nel tempo, ma certamente, avendo ridotto le aliquote da 3 a 2, adesso alzare il terzo scaglione di imposta al più in alto possibile è un passo essenziale. noi abbiamo un'aliquota marginale alta, non altissima nel panorama internazionale, ma alta del 43%. L'anomalia è che negli altri paesi il 43% scatta oltre i 200, 250, 300 mila euro. Da noi scatta a 50 mila euro. La nostra soglia della ricchezza è 50 mila euro. Questo fa ridere, onestamente. Ci sono altre cose che hanno senso, ci sono misure che secondo me hanno un valore educativo. Ne dico una che costerebbe zero e avrebbe impatto zero sul bilancio. Ma noi oggi le rendite finanziarie le tassiamo al 12,5% se uno acquista BTP, al 26% se uno investe nell'economia reale. Io credo che tassare tutto al 23% sarebbe molto meglio. Lo Stato non deve dirti dove investire. Naturalmente per far tutto questo, per ridurre la pressione fiscale, bisogna trovare risorse e coperture. Risorse e coperture, come dire, si trovano o alzando altre tasse o tagliando spese. Io penso che sia fondamentale tagliare spese. E le spese più semplici da tagliare, che io vedo, sono da un lato, lo so che è impopolare questo, ma adeguare l'età pensionabile all'allungamento dell'età, della durata media della vita. Dall'altro fare gare dovunque si possa. Fare gare per i servizi pubblici vuol dire ottenere canoni che spesso sono sottovalutati, ma ancora di più, pensate ai casi del trasporto pubblico, dei rifiuti e quant'altro, pagare quei servizi per il valore che hanno e non per il potere di ricatto di un monopolista, spesso posseduto e controllato dal comune o dall'ente affidante. Ultimo punto, l'obiezione tipicamente è: però se tagli troppo le tasse non hai soldi per finanziare tutto quello che lo Stato fa, e questo compromette la qualità o la quantità dei servizi pubblici. Io penso che da un lato questa è veramente la scelta politica. Ci sono cose che lo Stato fa e che non c'è nessuna ragione che debba fare. Da una prospettiva liberale, lo dicevano prima i colleghi, lo Stato deve fare meno cose e lasciare che siano gli individui e le imprese che ne fanno di più. Dall'altro lato, per avere servizi di qualità ci vuole crescita. Io sono genovese, dalle mie parti si dice che la salute senza i soldi è una mezza malattia. Grazie.
0: grazie mille. Intanto saluto che è arrivata in sala la Presidente della Consulta Letizia Moratti. Grazie Letizia, un applauso. Come ringrazio tutti i dirigenti che hanno seguito questo panel, l'ultimo intervento ora. Ti faccio solo una domanda che mi appassiona. Per trovare i soldi, noi stiamo mettendo in discussione l'ISEE. Qua vedo sindaci autorevoli, sanno di cosa parlo. Silvetti, Carlo Bagnasco, che considero ancora sindaco, oltre a Claudio Scaiola, che ho già citato. L'ISEE, io credo, mi assumo la responsabilità, che sia una forma altamente disefficiente e anche socialmente iniqua e ormai superata. Come possiamo superare? Io ho chiesto anche a Mingardi di farci uno studio per aiutarci a entrare in una nuova fase, perché con l'ISEE diamo tante, troppe risorse, io dico. Dobbiamo avere uno strumento più efficiente.
3: Sì, allora, c'è un aspetto formale e uno sostanziale. L'aspetto formale è certamente ripensare l'ISEE in maniera tale che sia più rappresentativo delle condizioni effettive di un individuo o una famiglia. L'aspetto sostanziale però, comunque tu misuri le condizioni economiche di una famiglia, e dove metti l'asticella. Alcuni provvedimenti recenti, per carità, anche o meno recenti, anche comprensibili, però hanno messo l'asticella talmente in alto che tu dici: io la do solo ai poveri, metto l'ISEE a 35.000 euro e in realtà tu stai raggiungendo l'80-90% della popolazione italiana. È importante, in una prospettiva di riduzione della pressione fiscale, in cui lo Stato ti lascia più soldi in tasca se guadagni e quindi ti incentiva a creare reddito e ricchezza, è anche importante concentrare il più possibile le forme di aiuto a chi veramente ne ha bisogno. E le due cose vanno assieme.
0: Grazie davvero. Aggiungo solo due dati. Quando noi modifichiamo l'IRPEF, ricordiamoci che in Italia uno su due l'IRPEF non lo paga, e già questo ci interrogherebbe sul come mai un dato così sovrumano. E che alla fine il 70% del gettito IRPEF, che in questo paese paga sostanzialmente tutti i servizi, la sanità in primis, la scuola pubblica, eccetera, lo pagano il 14% dei contribuenti. Chi è quel 14%? Siamo noi, è la classe media, è la classe che Forza Italia difende e deve difendere ancora con maggiore intensità. È questo che noi facciamo ogni giorno nelle nostre attività parlamentari, contro la demagogia di chi ci chiede di redistribuire. Ma redistribuire cosa? Bisogna distribuire meglio al più. più. E quindi do l'assist, alzo la palla per le conclusioni in qualche modo di Alessandro De Nicola, sia su proposte anche provocatorie e anche su dove trovare questi soldi. L'ISEE, abbiamo visto, le gare, aggiungo anche rivedere la spesa del welfare dell'INPS che è andata completamente fuori scala, le percentuali delle detrazioni, altro grande ambito, e forse abbiamo fatto troppo poco in questa legislatura, possiamo fare di più da questo punto di vista. A te, Alessandro.
4: Grazie Alessandro. Io diciamo, cerco sempre di avvertire Alessandro che è un rischio chiamarmi, perché io sono uno che porta una sfortuna terribile a qualsiasi progetto politico. Non ho mai votato niente sopra il 5,2%. L'unica volta che l'ho fatto, quello che ha preso di più si è spaccato a metà e si è autodistrutto.
3: Iscriviti ad AWS.
4: No, lo so, ma infatti per questo dico...
0: Alla fine ti diamo la testa del PD.
4: Ho fatto qualche iniziativa politica nella mia vita che esplosa in modo, in certi casi, paradossale, parossistico. Quindi, insomma, ti prendi un bel rischio. Cioè, venire qua è una cosa, come dire, che ti fa onore, perché... Ma allora, io quello che penso sia consigliabile per un partito come Forza Italia è una cosa un po' dannunziana, e poi vediamo anche appunto perché. Cioè, memento audere semper, è sempre il momento di osare. Allora, se noi vediamo chi ha avuto successo anche tra i partiti politici europei e coloro anche... lasciando perdere quelli che non ci piacciono, non ci importa sapere perché l'AfD ha avuto successo, perché noi la proposta politica, noi liberali, la proposta politica dell'AfD non la vogliamo, non ci interessa sapere come mai un vecchio arnese disgustoso come Mélenchon riesce a prendere il 16-17%, perché noi le proposte di Mélenchon non ci interessano. Però se noi vediamo anche coloro i quali hanno avuto un successo importante, lo hanno avuto non, come diceva l'indimenticabile Bruno Pizzul, traccheggiando a centrocampo, l'hanno avuto osando. E per avere successo, come peraltro, adesso non lo devo dire qui, come fece Berlusconi, adesso io appunto anche in quel caso sono riuscito a votare una roba sfigata, però come fece Berlusconi? Quando Berlusconi ebbe il suo vero grande successo, osò dire delle cose che nessuno aveva mai osato dire. Cioè, chi lo diceva? Lo diceva appunto Antonio Martino, tra l'altro pure in minoranza nel Partito Liberale, e lui lo portò. Certo, la sua personalità, il fatto che fosse la persona più popolare d'Italia, giocò parecchio, il fatto che fosse l'outsider, l'imprenditore, giocò parecchio, ma le idee non furono irrilevanti, le idee hanno conseguenze. E allora quello che serve è avere prima di tutto una visione della società, una cosa che è disperante di qualsiasi partito politico, e che se tu gli chiedi, ma tu da qui a 10 anni che cosa vedi per questo paese, che cosa vorresti, oltre alle proposte magari anche buone che hai, che cosa pensi che costituisca la sostanza del vivere civile, della società civile? Quelli che rispondono sarebbe meglio stessero zitti, ma altrimenti tutti sono pragmatici. Invece bisogna osare. Parliamo della spesa pubblica. La cosa incredibile è che i due leader che negli ultimi 30 anni hanno tagliato di più la spesa pubblica nei loro paesi, avendo un successo elettorale e una popolarità incredibile quando l'hanno fatto, sono stati due leader di centrosinistra, Clinton e Blair. Clinton e Blair sono quelli che nei loro primi anni di mandato hanno abbattuto la spesa pubblica, hanno abbattuto il deficit come nessuno aveva fatto. Clinton fece la riforma del welfare in modo che nessuno aveva mai potuto immaginare, la riforma del welfare che veniva addirittura dal presidente Johnson. Eppure i voti li ha presi. Ma perché aveva un'idea che trasmetteva sia lui che Blair l'idea della modernità, l'idea della cool Britannia, l'idea dei cittadini americani, inglesi o britannici che prendevano in mano il destino del futuro e così via. Tagliare la spesa pubblica non è necessariamente qualcosa che bisogna dire sottovoce, vergognandosi, sperando che nessuno lo capisca. È qualcosa che bisogna rivendicare se si ha un'idea di società, perché se diventa un esercizio contabile, diventa un esercizio contabile necessario, quindi meno male qualcuno lo fa, ma non popolare, è una cosa che uno nasconde. Quindi quando si parla della sanità, qualsiasi governo dice: ma noi abbiamo messo 4 miliardi in più. Ma non va bene, non bisogna difendersi dicendo abbiamo messo 4 miliardi in più, abbiamo fatto 4 miliardi di efficienza, non c'è più un miliardo in farmaci scaduti che viene battuto, buttato, questo è quello che bisogna fare. Non abbiamo, no, non è vero, ci accusano 5 miliardi in più, ma no, abbiamo reso più efficiente, è questa la cosa. Quindi io sono stato dentro i 5 minuti, anche se qui sembra che abbia sforato.
0: No, ma Alessandro ha fatto un imbroglio,
4: ma
0: ha tirato giù di 10
4: io,
0: minuti.
4: Io ci sono.
0: Però abbiamo risparmiato 10 minuti.
4: Ci sono stato, e quindi concludo. Io credo che la spesa pubblica sia un qualche cosa, il taglio della spesa pubblica sia un qualche cosa che può essere fatto nella sanità, nelle spese della pubblica amministrazione, nelle pensioni, e che può essere fatto anche con il consenso popolare se viene inserito all'interno di una visione. Prendete la visione liberale, prendete la visione dell'uomo che è uomo, l'essere umano che è padrone del suo destino e che vuole fiorire. Trasmettete questo e anche tagliare la spesa pubblica assumerà un sapore molto diverso.
0: Grazie, grazie a tutti, grazie per questo tavolo liberale, davvero di grandi contenuti. Continuiamo il dialogo tra voi e concludo con l'auspicio che è stato fatto da Alessandro. Sogniamo in grande, sogniamo come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, perché Forza Italia è nata per questo destino. Grazie a tutti, lascio la parola per i prossimi panel.
5: Ecco, allora velocemente chiedo di salire al prossimo panel, coordinato da Maurizio Gasparri e Gianluca Comazzi. Mi raccomando, tempi europei tutti, tranne che Scajola, che siccome ha fatto il ministro degli interni non vorrei che sparissi il giorno dopo per avergli detto una roba del genere. No, a parte scherzi, e cerchiamo di andare veloci, perché poi vai
6: Alessandro, ti ho messo 2 minuti per dire Gianluca Comazzi, Maurizio Gasparri. Grazie, no, grazie veramente, io sarò molto molto veloce, ma sono davvero felice di essere qui con voi. Ringrazio il partito, i nostri esponenti nazionali, per aver voluto organizzare questa manifestazione così importante proprio nella città di Milano e introdurre un panel che riguarda il territorio. Lo dico da assessore al territorio di questa regione, ma anche da responsabile degli enti locali, è particolarmente rilevante. Intanto spero che i nostri sindaci, che tutti i giorni si misurano con le difficoltà che conosciamo, possano darci spunti, osservazioni, suggerimenti per la madre di tutte le battaglie che riguarderà questa regione, ma che riguarderà il paese, che sono le elezioni comunali nella città di Milano. E noi abbiamo qui peraltro la storia degli ultimi grandi sindaci del centrodestra, e quindi voglio salutare Letizia Moratti e Gabriele Albertini, ma questa è la città anche degli ultimi grandi sindaci socialisti, quindi Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri, è la città di Bettino Craxi ed è naturalmente la città di Silvio Berlusconi. Allora vi dico che ho trovato davvero inaccettabile che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sia rifiutato di partecipare ha l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi. Un'assenza gravissima che non colpisce soltanto la nostra comunità politica, ma penso sia una mancanza di rispetto per tutti i milanesi. Quindi Maurizio, a te la parola, ti do un assist che pochi sanno, perché questa è naturalmente una regione del nord, ma pochi sanno che come iscritti ANCI nei partiti del centrodestra, Forza Italia è il partito con più amministratori locali anche in Lombardia. Grazie e buon lavoro a tutti.
7: Molto bene, molto bene. Allora ANCI, invito a salire sul palco una serie di sindaci che sono anche esponenti di primo piano dell'ANCI, il vicepresidente vicario dell'ANCI e sindaco di Ancona Silvetti, il vicepresidente dell'ANCI e sindaco di Imperia Claudio Scaiola, e poi abbiamo l'onorevole Pella, vicepresidente dell'ANCI, ma anche capogruppo in commissione bilancio alla Camera. Quindi vi prego di raggiungermi qui sul palco. Il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro è talmente impegnato nel rilancio della città che sta inaugurando un ponte, non è quello sullo stretto che è un po' più lungo, ma un'opera pubblica, e quindi diciamo saluta il nostro convegno e la nostra iniziativa. Allora entriamo subito nel merito. È il sindaco di Palermo, La Galla, al quale prego di fare un applauso perché arriva dalla meta più lontana ed è come sindaco di una grande area metropolitana. Allora, il convegno ha come orizzonte la crescita economica. Questa tre giorni Forza Italia l'ha organizzata, ringrazio Letizia Moratti, Stefania Craxi, Sorte, proprio per dare un contributo propositivo in vista delle elezioni amministrative che ci saranno a Milano, a Palermo e in tante altre città d'Italia, e delle elezioni politiche, la guidata teorica è l'autunno, ma che insomma sono di fatto nell'agenda della politica già da ieri, e quindi diciamo siamo tutti protesi a qualificare il ruolo propositivo di Forza Italia. Crescita economica, occupazione, e il territorio non può che essere protagonista. A questo proposito abbiamo, sempre nel rispetto dei limiti dei tempi, un breve contributo video, se la regia è pronta, di Carluccio Sangalli, che è il presidente della Confcommercio ed è un esponente a Milano che non ha bisogno di presentazioni per i suoi ruoli nella Camera di Commercio, nella politica, nella vita del territorio, ma che proprio ci introduce in un tema molto legato alle dinamiche economiche del territorio. Se la regia è pronta, pregherei di mandare il video di 3 minuti di Carluccio Sangalli. No, questo è Weber, questo è Weber, è il bello della diretta. Questo è Weber, che è il segretario del Partito Popolare. Carluccio Sangalli, se non ce l'avete, lo mettiamo dopo. E allora intanto andiamo avanti. Adesso Sorte, che lo riconosce, cercherà quello. Sangalli parla, allora faccio io da introduzione di merito per dire un tema concreto. Forza Italia è molto impegnata sul tema della rigenerazione urbana. Abbiamo presentato una legge a livello nazionale, è arrivata all'ultimo miglio, io mi auguro che questi mesi di legislatura ci serviranno per approvarla. I temi della rigenerazione urbana sono molto, molto legati anche alla vita di Milano. A Milano c'è una paralisi nel settore dell'edilizia. Noi mesi fa abbiamo presentato, a firma mia, di Stefania Craxi e di altri colleghi, una proposta di legge per nominare un commissario a Milano. A Milano Sala ha paralizzato la situazione dell'edilizia. Siamo in un'incertezza totale, imprese, acquirenti, famiglie, imprese che hanno agito nel rispetto delle leggi, persone che hanno comprato case, c'è una paralisi, la procura è intervenuta, noi abbiamo proposto, e abbiamo fatto qualche tempo fa anche con l'amica Rossello un'iniziativa a Milano, un commissario ad acta per Milano. Ecco, ma il tema della rigenerazione, che a Forza Italia è particolarmente caro, vuol dire rimettere le città in moto, vuol dire creare cantieri, vuol dire farlo non a spese dello Stato, ma introducendo delle normative di snellimento che possono andare anche nell'abbattimento e ricostruzione di edifici con qualche possibilità di cubatura in più, senza speculazioni, ma con una possibilità di dare un vantaggio economico, essere più aperti nel campo delle procedure e delle semplificazioni, che è perfettamente in linea con la tavola rotonda precedente sui principi liberali. Vorrei partire su questo, ma anche su altri temi, dal vicepresidente vicario dell'ANCI Silvetti, che anche in questo suo ruolo, oltre ad essere sindaco di Ancona, partecipa a un confronto costante e continuo, come peraltro anche gli altri vicepresidenti dell'ANCI su tanti temi. Quindi, andando molto rapidi e nel ritmo, do subito la parola all'amico Silvetti, che ringrazio per la sua partecipazione e per il suo impegno quotidiano nella sua città, in Forza Italia e nella vita associativa dell'ANCI.
8: Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie Maurizio. Sì, diciamo che questo è un tema particolarmente che abbiamo praticamente dibattuto, peraltro, anche perché sai benissimo qual è stato un pochino il percorso che anche in ANCI ci ha visto un po' dibattere anche con le altre associazioni di categoria e quali fossero chiaramente anche gli interessi in gioco. Sicuramente la rigenerazione urbana oggi rappresenta per le città la grande opportunità non solo per gli investimenti ma anche per ammodernare e per in qualche modo dare una visione di una città. Ad Ancona, ad esempio, noi siamo alle prese con un nuovo piano urbanistico generale, quindi siamo praticamente e c'è un combinato disposto perché in contemporanea si sta portando avanti anche il percorso del piano regolatore del porto, quindi è un momento diciamo particolarmente complesso, difficile, però questa è una città che era ferma da tantissimi anni e che ha diverse volumetrie che sono in degrado, in disuso e che rappresentano sicuramente la parte brutta, la parte decadente, degradante della città. E una città di porto che ha determinate caratteristiche e che ha aspetti particolarmente peculiari dal punto di vista proprio dell'urbanizzazione e di quelle che sono le zone di interazione porto-città, ha bisogno, come l'aria, di avere strumenti nuovi e avere sicuramente l'opportunità di recuperare tante volumetrie e soprattutto darle non solo al mercato immobiliare ma dare alla città in termini di servizi, in termini anche di destinazione ed uso per quelli che sono i tanti aspetti economici legati alla cantieristica, legati al mondo della nautica, di lusso e quelli che sono chiaramente gli spazi che necessita la città per aumentare il proprio sviluppo economico. Ecco, è una città in ripresa, è una città che con nuovi strumenti riuscirà sicuramente, credo, a vincere delle sfide importanti, anche perché in termini di rigenerazione abbiamo puntato tantissimo col nostro dossier con cui abbiamo vinto la Capitale Italiana della Cultura 2028, proclamata a marzo scorso. In termini di rigenerazione urbana abbiamo puntato tantissimo proprio perché sappiamo quanto sia importante la cultura come volano non solo identitario ma anche economico. Dall'altra abbiamo puntato sulla rigenerazione come elemento cardine per vincere questa sfida che insomma ci ha visto premiati. Tu sai benissimo che è stata una sfida per quanto ci riguarda estremamente importante, ringraziamo chiaramente quindi il governo anche per questo riconoscimento e che ci dà la possibilità di vedere in prospettiva una città che, e peraltro adesso al di là dell'amico Pella che è sindaco di una città, una città interna, però qui abbiamo colleghi autorevoli come la Galla e come Scaiola e Canizzaro che oggi non è presente, che vivono e sanno benissimo quali sono poi i temi che una città di porto si porta con sé, quale grandi opportunità una città di porto ha, ma anche quante problematiche in termini di tutela ambientale, salvaguardia e qualità della vita, quali ricadute e quale impatto ha sulle città, soprattutto per città che vivono il porto e che vivono magari un porto all'interno, nella pancia della città o addirittura a ridosso del centro storico. Ecco, sulla rigenerazione urbana, da questo punto di vista, noi ci giochiamo il futuro del capoluogo di regione delle Marche.
7: Grazie, Silvetti. Ovviamente non c'è solo questo argomento, ognuno può portare gli argomenti che ritiene. L'onorevole Pella, oltre ad essere sindaco e vicepresidente dell'ANCI, opera anche in commissione bilancio, quindi i temi del territorio, la crescita economica, ce li può analizzare in questa sua molteplice veste.
9: No, grazie, grazie Maurizio. Naturalmente saluto e ringrazio Letizia per aver promosso questo evento, che è sicuramente propedeutico a quella che sarà una campagna elettorale importante e significativa della capitale dell'industria, del commercio dell'Italia, e quindi sicuramente dobbiamo tutti affiancare naturalmente il nostro candidato per quella che deve essere per forza una vittoria della città più importante che è Milano. Ma voglio partire da un dato, nonostante sono un sindaco piemontese, quindi del nord, ma voglio fare veramente un grosso applauso, perché se lo meritano, ai nostri governatori del sud e ovviamente ai sindaci del sud. Perché guardate, tra il 2022 e il 2024 sul PNRR il sud ha fatto più 8,5% rispetto al Nord che ha fatto più 5,8. Significa che il nostro governatore Roberto Occhiuto, Schifani, Roberto e Vito Bardi hanno lavorato bene, perché sappiamo che hanno saputo coinvolgere le amministrazioni locali, hanno saputo dare una forza importante al PNR. Ma soprattutto, lo dico rivolgendomi al sindaco La Galla di Palermo, ebbene anche qua Roberto, un dato straordinario. I comuni del Mezzogiorno sono passati da 4,2 a 8 miliardi di investimento. Si dice che il Sud va rilento, non è vero, i dati stanno dicendo tutt'altro. E vi devo dire che complessivamente, e qua prendiamo il merito tutti, quindi anche i sindaci del centro e i sindaci del nord, i sindaci nel 2023 hanno speso 16,3 miliardi, il doppio rispetto al 2017, nel 2024 19,1 e nel 2025 niente meno che 21 miliardi di euro. Questo significa che i comuni sono stati i primi attori, quelli più capaci, quelli più in qualche modo che hanno saputo recepire le istanze di quelli che sono i tori nello sviluppo del PNR. E se mi permettete, sono molto molto felice, perché anche i piccoli comuni, dove io sono anche sindaco, o meglio quelli con meno di 5.000 abitanti, ebbene, hanno saputo investire 5,4 miliardi con un più 135% rispetto agli anni passati. Lo dico perché qua la Lombardia, 1.500 comuni, lo dico rivolgendomi all'amico Alessandro Sorte, il Piemonte 1.200, il Veneto 500, la Liguria 350, significa che questi piccoli comuni hanno avuto, grazie anche al supporto fondamentale e significativo da parte delle regioni, di poter dare un contributo importante e significativo a quelli che sono i territori. Ma perché? E qua Maurizio, permettimelo di venire in quello che è il mio ruolo di parlamentare. Io sono contento perché ho visto qua il ministro Paolo Zangrillo, sono stato relatore in questi ultimi 10 giorni proprio del decreto sulla pubblica amministrazione. Ebbene, il ministro Zangrillo ha saputo avere un'interlocuzione efficace non solo con l'ANCI, con l'UPI, con la conferenza delle regioni, ha saputo averla con noi sindaci, perché quello che è stato recepito in quella che è il tema delle semplificazioni amministrative, ma soprattutto sul tema delle norme di autorizzazione, ha consentito a noi comuni, a noi sindaci, di fare queste cose. Perché Lotizia, che ha governato una città di Milano in un momento dove queste norme non c'erano ancora, sa quante difficoltà c'erano nell'attuarlo. Oggi, attraverso la semplificazione, siamo riusciti a dare forza, e ancora una volta, anche sul ruolo delle assunzioni, non per fare nuove assunzioni nel pubblico, ma per in qualche modo creare, soprattutto nei medi, nei piccoli e neanche nei grandi comuni, la possibilità di avere delle personale qualificato per lavorare in quello che era un'attuazione importante e significativa di un PNRR. Su questo sicuramente abbiamo avuto poi altri aspetti che io ritengo il nostro partito abbia dato un grosso contributo. Lo dico perché molte volte i giornali danno poco risalto a ciò che di positivo viene fatto, e tanto più poco risalto a quei partiti come il nostro che sono abituati a lavorare in trincea, a fare sacrifici, ma soprattutto a portare innovazioni, proposte, iniziative. Ebbene, lo dico, l'hai detto te Maurizio, la proposta che parte su quello che è il tema dell'housing, quello che è il tema della riforma delle case, non solo parte da Forza Italia, come devo dire che anche il tema delle ZES, la ZES unica, è un tema fortemente voluto da Forza Italia, che riguarda principalmente lo sviluppo delle zone centrali e sud di questo paese, che hanno necessità e bisogno dello sviluppo economico che ne abbiamo sentito parlare prima. E poi ovviamente quelli che sono i settori che devo dire abbiamo toccato molto bene anche a guida del nostro ministro, in questo caso il ministro Pichetto, su quello che è il settore energetico e su quello che è il settore idrico. Ecco, devo dire che di fatto la cosa importante, e qua l'amico Silvetti come anche l'amico Claudio Scaiola lo sanno, essendo con me vicepresidente dell'associazione, il fatto che l'ANCI, grazie al ministro oggi commissario europeo Fitto, ha portato al centro di quella che è l'agenda lo sviluppo e la centralità dei comuni, io credo, non me ne vogliono in questo caso i governatori, sia fondamentale e importante, perché i comuni possono essere, vero, quello mi dice il presidente Mattarella, quel tassello, quella parte terminale del paese più vicina, più prossima ai cittadini, che può portare avanti dei progetti. Lo dico perché sono stato in Peri alcune volte, devo dire, e concludo Maurizio, Claudio sta facendo dei progetti meravigliosi sul tema della policy, sul tema della rigenerazione urbana, sul tema della salute e del benessere, con delle piste ciclabili che sono la fine del mondo, che stanno avendo grande successo. Ecco, dico questo perché anche qua, e concludo Maurizio,
3: fondo di solidarietà. Gli emendamenti arrivano tutti da Forza Italia, i colleghi sindaci lo sanno, sia da parte mia alla Camera che da parte del Senato. Ringrazio naturalmente la Presidente Craxi, come anche Maurizio, come ringrazio anche i miei capigruppo, prima Paolo Barelli e oggi Enrico Costa. Quello che è il tema sulla messa in sicurezza, ho visto qua il sottosegretario Ferrante, 1,38 miliardi che noi abbiamo messo a disposizione per i piccoli, piccolissimi, su quelli che sono questi temi. Ma dico anche, e concludo, quello che ancora una volta il Ministro Zangrillo ha messo sui piccoli comuni, 50 e 100 milioni, e soprattutto la risoluzione di un tema che chi ha fatto il sindaco lo sa, soprattutto nei piccoli e medi comuni, è quello legato ai segretari comunali. Quindi, per concludere, cari amici, cari colleghi, Forza Italia in Parlamento, e permettetemelo di dirvelo con orgoglio, è realmente l'unico e il più sincero, il più leale, quello che combatte ogni giorno per difendere gli emendamenti a favore dei comuni, delle province e delle regioni. Su questo non lo dico solo io, lo dicono i documenti, lo dicono i resoconti parlamentari, dobbiamo esserne fieri, facciamolo sapere in quello spirito che ci ha insegnato Silvio Berlusconi, che è mettersi a disposizione degli altri per il bene comune, per i nostri territori. Grazie.
7: Grazie, grazie Roberto. Ora abbiamo quel video, se sorte ci dà conferma, del presidente Sangalli, vediamo se adesso l'abbiamo trovato e non è Weber. Ci siamo?
10: Buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare alla presidente Letizia Moratti e un caro saluto al mio amico Maurizio, il presidente Gasbarri. Territori e crescita sono un binomio fondamentale per il nostro futuro. Penso in particolare ai nostri centri urbani che stanno vivendo una fase di profonda trasformazione. E uno degli effetti negativi di questa trasformazione è certamente quello della desertificazione commerciale. La causa è chiara: cambio di abitudini di consumo, commercio elettronico, crisi geopolitiche, crisi sanitarie. E come sapete bene, senza attività commerciali, un territorio, un centro urbano, un quartiere diventano meno vivibili, meno attrattivi e molto meno sicuri. Cosa fare dunque? Una veloce premessa. Confcommercio è una confederazione che rappresenta circa 700.000 imprese, dai grandi gruppi dei servizi digitali e della grande distribuzione alle piccole attività commerciali, cioè i negozi di vicinato. Quando parliamo di rigenerazione urbana, dove sono protagonisti i negozi di vicinato, non lo facciamo solo per difendere una categoria, ma perché quelle attività sono indispensabili per rilanciare i territori. Sono fondamentali per far vivere e crescere le città. Ed è per questo che abbiamo lanciato e stiamo portando avanti il progetto Cities in collaborazione con le istituzioni locali. Progetto peraltro presentato poco tempo fa anche agli europarlamentari. Rigenerazione urbana significa mettere in campo una serie di attività operative, fiscalità più favorevole, affitti commerciali sostenibili, migliori infrastrutture, migliore accesso al credito, sostegno all'innovazione, innovazione che si raccorda con tradizione, dimensione digitale del commercio online che si integra con il negozio fisico che continua a offrire il rapporto umano. E certamente gioca un ruolo fondamentale e trasversale l'intelligenza artificiale, che, come l'ha definita Bill Gates, è una sfida inaudita che peraltro coinvolge tutti i settori che rappresenta Confcommercio. Torno però e concludo al tema dei territori e della crescita. La rigenerazione urbana è un passaggio obbligato anche per il rilancio del turismo, pilastro fondamentale della nostra economia. Vincere

0: litiga nel Lanci, nel Lupi. Claudio, a te la parola su quello che
1: tanto
0: vuoi.
1: Tanto bravo Sorte, brava Letizia, per organizzare occasioni di incontro. Abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltare, di imparare, di conoscere. Ho sentito prima con interesse il qualificatissimo panel che ha gestito Alessandro Cattaneo. Però mi faccio una considerazione preliminare. Berlusconi ha fatto Forza Italia non per avere un partito di rappresentanza. Ha fatto Forza Italia non per fare un nuovo partito liberale o per fare un nuovo partito repubblicano. Ha costruito l'idea di un partito per rinnovare il modo di far politica e per avvicinare le persone alla politica, alla gestione del paese. In quella fase, ci ricordiamo tutti, la costruzione delle idee, della nuova comunicazione, della semplificazione per portare la gente a sentir parlare di fatti. Abbiamo iniziato già allora, vedo Albertini, già allora con la presentazione di persone che parlavano di fatti e che erano capaci a costruirli. Ora noi abbiamo due cose certe davanti, che in primavera ci saranno le elezioni amministrative, che è uno dei turni elettorali più importanti di tutti perché votano quasi il 35% della popolazione elettorale italiana. E questo è un dato certo, in primavera si fanno. Poi ci sono le elezioni politiche che non sappiamo ancora quando si fanno, ma si faranno l'anno prossimo. E allora noi dobbiamo prepararci, anche grazie a questi incontri, a decidere che ruolo vogliamo giocare nella partita. Ripeto, i dati che abbiamo e che vediamo ci trovano assestati, Maurizio, da tempo intorno al 7%. Credo che debba fermarsi, io parlo per l'esperienza della mia vita, che può anche disturbare forse, ma spero di no, perché in genere sono stato sempre un costruttore, mai un distruttore. Credo che debba terminare la corsa per garantirsi il posto nel prossimo Parlamento. Debba iniziare la corsa per crescere nella consistenza numerica e per offrire una proposta che possa allettare quelli che non vanno più a votare. Vorrei essere molto chiaro su questo tema. Tajani ha fatto un lavoro eccezionale. C'eravamo quasi tutti al funerale di Berlusconi e ci ricordiamo i commenti fra di noi, parlando tra di noi, dove la preoccupazione era: domani cosa sarà? Tajani si è preso in mano il testimone della prosecuzione e lo ha fatto con il suo equilibrio, il suo buonsenso, la sua integrità. Lo ha fatto in maniera egregia e credo, se posso permettermi, che da questo convegno di oggi debba partire un applauso nei confronti di Tajani per il lavoro che ha svolto. E allora, se Berlusconi non voleva le divisioni del nostro partito, che quando finì la traversata nel deserto nel 2001 vinse con il 31% del consenso elettorale, quando pochi scommettevano dopo la sconfitta del 96 che saremmo riusciti, abbiamo tenuto una forte unità in quel tempo, garantendo lo spazio a tutti. L'unità si crea attraverso il confronto e attraverso la partecipazione di tutti al progetto che si vuole costruire. Ci sono sempre state fra le persone le divisioni, anche sui territori, nel nostro partito come in tutti i partiti, ma vanno condotte al momento di unità. Sono parole? No. Si costruisce il confronto e l'unità se ci sono sempre di più, e quindi ripeto, grazie a Sorte, grazie a Letizia, grazie al lavoro che ha fatto Maurizio, dobbiamo riuscire, non ho visto, prima ho visto Stefania e poi non l'ho più vista, quindi che è una brava e bravissima nostra parlamentare, con una storia di sofferenza e di successo meritato. Ebbene, perché dico questo? Perché ormai

0: dedicandomi alla mia città e dando consigli a chi me li chiede, posso permettermi di suggerire un appello a non fare più trasparire delle divisioni che traspaiono troppo. Dobbiamo trovare il modo di stare tutti più insieme e di riuscire a proporre un qualcosa che possa farci diventare protagonisti in questo ultimo anno. Oggi questo non appare. Qual è la preoccupazione che io sento e credo sia sentita un po' da tutti? Questa campagna elettorale che è già incominciata, di forte contrasto, Meloni da una parte, centrodestra da una parte, sinistra dall'altra, trascuro il fenomeno Vannacci che sarà in discesa se saremo capaci noi di fare un ruolo importante, trascuro Vannacci, ma questa campagna elettorale è già iniziata, si polarizzerà sempre di più sulla figura nel centrodestra della Meloni e sull'avversario di là che prima o poi verrà fuori. Quindi il rischio è che noi ci possiamo trovare in un angolo in questa competizione elettorale da qua davanti. Dobbiamo far emergere la proposta di unità e di forza con diversi modi. Io ricordo, alcuni di voi presenti se lo ricorderanno ancora, noi con Berlusconi facevamo ad Arcore o a Roma, mangiando ogni tanto una pizzetta senza fare pranzi pantagruelici, ma ogni volta in una quindicina a confrontarci su tutti i temi per vedere ognuno cosa poteva fare. Io mi commuovo al pensiero che Berlusconi, molti se lo ricordano, aveva sempre messo ai posti di ciascuno tanti fogli bianchi e ognuno aveva la sua matita. Berlusconi, voi ve lo ricordate bene, Albertini se lo ricorda bene, lui aveva i fogli, poi l'aveva la biro rossa e la biro nera. Io ho visto di rado persone che prendessero appunti su tutte le cose di cui si parlava come faceva Silvio Berlusconi. Da quei confronti non è vero che Berlusconi non cambiava le idee, da quei confronti Berlusconi stesso coglieva cosa poteva essere vincente. E vi dico l'ultima chicca, che non so se tutti sanno e dovremmo ripetere. Quando ci inventammo il nome Berlusconi sul simbolo, che fu criticato come se Berlusconi volesse imporsi, Berlusconi non voleva che ci fosse il nome Berlusconi. Fu un'invenzione che facemmo in quel tavolo. Quindi questo è importante anche per cogliere l'essenza della personalità di Berlusconi. Questo, e concludo, cosa vuol dire? Facciamo convegni per incontrarci, parliamo di rigenerazione urbana, parliamo interessantissima sulla proposta fiscale, che poi era una dei cardini della storia per cui Forza Italia è stata creata da Berlusconi, ma corroboriamola da un senso di profonda unità per un obiettivo. Come ci si arriva? Aprire, aprire, aprire e non avere paura di quelli che possono essere più bravi di noi.
1: Grazie a Claudio per le sue considerazioni ricche di esperienza e saggezza. Ultimo, ma non per importanza, come si suol dire, sindaco di Palermo. Dovete sapere, quando La Galla è diventato sindaco di Palermo, dirò una cosa che è un po' triste ma è vera, non seppellivano neanche più i morti in quella città. Leoluca Orlando, che ha fatto il sindaco per decenni in varie ondate, aveva abbandonato Palermo dove nemmeno i servizi cimiteriali, che sono insomma la cosa più doverosa e pietosa che si deve fare, funzionavano. Ora Palermo non ha solo provveduto a questo, ma vive un momento di rinascita e anche di importanza politica. Grazie per essere qui con noi, la parola a Roberto La Galla.
2: Intanto grazie davvero a voi, a tutti voi, per questo invito e un plauso a questa organizzazione, ma soprattutto consentitemi una condivisione totale con l'appello che Claudio Scajola ha appena fatto, che è vibrante non solo di esperienza, ma vorrei dire anche di una grande lungimiranza rispetto all'imminente futuro. perché Forza Italia rappresenta all'interno della coalizione di centrodestra quei valori sui quali la nostra Repubblica è riuscita a crescere ed affermarsi dal dopoguerra e fino ad oggi. Quei valori non possiamo permetterci di perderli e quindi credo che Forza Italia ne sia il custode più naturale all'interno dell'arco politico italiano e sicuramente anche all'interno del centrodestra. Detto questo, vorrei dare un consiglio, un suggerimento a quei giovani che si apprestano a esercitare non il mestiere, ma a praticare la passione della politica. Io, diciamo, l'ho abbracciata in tarda età, perché ho fatto tutt'altro nella vita, però è una malattia che quando si prende, diciamo, non conosce età. E però oggi che faccio il sindaco dico a tutti i giovani, prima di pensare a qualunque altra cosa, fate un training, fate un'esperienza in un comune. Essere consigliere comunale, essere assessore comunale, essere sindaco di una città, piccola o grande che sia, ravviva anche il senso vero e il significato più profondo della politica, che guarda caso ha un etimo che è polis, cioè città, cioè comunità, cioè persona, cioè individuo, cioè attenzione alle cose che riguardano le persone. Questo è il senso della politica, questo è il valore di prossimità che ogni comune, piccolo o grande che sia, inevitabilmente, diciamo, contiene in sé. Al sindaco di un piccolo comune è richiesto di intervenire per qualsiasi cosa, dal tombino che si rompe al marciapiede che si incrina, ma posso garantire che anche il sindaco di una grande città è chiamato giorno per giorno e da tutti a interessarsi dalla cosa più grande e dalla visione possibile di una città del futuro alla contingenza minima di un tombino otturato o di un ramo di un albero che cada. E allora io credo che, lo diceva bene Pella poco fa, ripartire dalle città e dalla politica delle città e nelle città significa anche essere più vicini a quel richiamo verso la politica che si può avere nei confronti degli individui, della gente, delle persone, perché è lì che poi alla fine la gente misura giorno per giorno il senso della capacità di risposta che la politica dà ai bisogni essenziali dei cittadini. Pochissimi minuti per dirvi l'esperienza di Palermo, 1500 bare insepolte, ultimo bilancio fermo al 2019, 532 milioni di disavanzo nel giugno del 2022, con una pretesa da parte di chi in quel momento governava di volere esportare ovunque il modello Palermo, meno male che non ci siamo riusciti, e soprattutto una convinzione di essere l'ultima cellula comunista al mondo, quindi la privatizzazione vista come il male assoluto, la partecipazione pubblico-privata negata come il peggiore dei mali, e tutto sommato un patto, diciamo, scellerato al massimo ribasso: non mi rompete le scatole e io non le romperò a voi. Questo più o meno il tema, quindi con una esazione fiscale, per esempio, sulla Tari, che non arrivava in quel momento neanche al 50%. E sanno i sindaci cosa significhi questo? Non solo una minore entrata, ma una necessità di accantonamento che ti determina evidentemente una inabilità a utilizzare risorse importanti. Ma detto questo, deve prevalere, come ci insegna il titolo di oggi, l'ottimismo della volontà. Ora, condizioni per esercitare la volontà in un sindaco ce ne sono tante e sono sfide di ogni giorno. Essere ottimista in alcuni giorni, oggettivamente, al sindaco non riesce sempre facilissimo. E però Io credo che sia opportuno, e lo suggerisco ancora una volta ai più giovani, andare a rivedere quello che Max Weber nel secolo scorso chiedeva e pensava fosse, diciamo, l'essenza della buona politica: la passione, la visione e la responsabilità. Sono i tre pilastri su cui un politico, diciamo, deve misurarsi anche per la propria città. Una città che ha bisogno di visione. Abbiamo prima di tutto ricucito la città al mare. La città aveva voltato le spalle al mare in uno sviluppo urbanistico certamente molto controverso e con un centro storico, uno dei più grandi d'Europa, che ancora non molti decenni fa presentava e presenta tuttora in alcuni punti i segni della guerra. Una costa violata, 26 chilometri di costa, che tranne nella parte nord e nella parte sud invece completamente violata dalla distruzione delle ville Liberty, vendute, diciamo, in un connubio scellerato tra mafia e borghesia del tempo, vendute per speculazione edilizia, con tutti gli sfabbricidi buttati sulla costa sud, che è preclusa all'uso del mare da circa 60 anni. Questo è quello che abbiamo trovato, un progetto di rigenerazione urbana che sta riguardando la costa, ma che soprattutto sta riguardando, per quanto riguarda i servizi essenziali, dalle fognature allo smaltimento delle acque, al rifacimento delle reti idriche per le perdite idriche, ma soprattutto alla riqualificazione complessiva, che sta riguardando, oltre la costa, i quartieri, i cosiddetti quartieri periferici, che a me non piace chiamare periferici, perché un sindaco che si ostina a fare la differenza tra i quartieri centrali e i quartieri periferici significa che non ha colto fin pieno e fino in fondo la necessità che la rigenerazione urbana si deve accompagnare alla rigenerazione sociale. Io ringrazio il governo per le risorse che ci ha dato e per averci inserito in quel decreto Caivano bis che ci sta portando a riqualificare Borgo Nuovo, che è uno dei quartieri critici di Palermo, ma che ci ha consentito anche di fare il master plan per tutti i quartieri periferici di Palermo, sul quale stiamo investendo. Non mi dilungo in questo, ma chiudo dicendo che però, per chiudere l'anello tra rigenerazione urbana e rigenerazione sociale, senza la quale non riusciremo mai a ridurre il numero dei net o dei NIT, dite come volete, o dei disoccupati, quello che abbiamo fatto più di tutti è aumentare il nostro intervento sulla scuola, a partire sia in termini strutturali sia in termini di risorse. A partire dalla scuola dell'infanzia, c'è stata una bella tavola rotonda poco fa, quando siamo arrivati Palermo aveva una frequenza per la coorte dei bambini 0-6 anni nelle scuole materne del 7-8%, oggi siamo al 35%, avendo superato il 33% che è il gold standard europeo in questo momento, perché se facciamo oggi un'azione di fidelizzazione dei bambini e delle famiglie in quartieri difficili, pervasi da una cultura mafiosa antica e irriducibile, se riusciamo a portarli, diciamo, a cogliere il messaggio educativo di una città che si impegna nell'educazione e nel sociale, io credo che avremo fatto un lavoro in cui la rigenerazione urbana terrà per tempo, una città sarà più amata, sarà più apprezzata, ma soprattutto avremo tolto manodopera alla mafia e costruito un futuro che oggi già vede i nomadi digitali presenti a Palermo più che in qualunque altra città d'Italia. E voglio dire una cosa per orgoglio meridionale, visto che abbiamo utilizzato i fondi del PNRR e tutti i fondi, diciamo, che c'erano stati dati e disponibili. Oggi Palermo consuma più gigabyte di Milano, perché è più gigabyte di qualunque altra provincia italiana. perché abbiamo puntato molto per superare il gap infrastrutturale sul digitale. E Palermo è la città da cui passa il miglior segnale d'Europa, perché è il luogo in cui il cablaggio che unisce l'Europa al Medio Oriente e all'Africa passa da quella città. Da lì, e su questo abbiamo puntato, e i fatti ci stanno dando ragione. Grazie.
1: Grazie alla Nicola Galla, grazie a tutti. Una considerazione, intanto, questo fatto di superare addirittura Milano come Palermo nel digitale è una grossa soddisfazione. Quindi tutti i siciliani che sono a Milano adesso guarderanno dall'alto in basso i milanesi doc. Una considerazione che mi collega a quello che ha detto prima Claudio, che ha fatto giustamente, ha invitato un plauso a Antonio Tajani allo sforzo, perché non era scontato che Forza Italia in questi anni potesse superare prove complicate, arrivare al 10% alle europee. Noi oggi, il nostro coordinatore regionale Sorte, il segretario regionale, aprendo il convegno, ha ricordato una cosa giusta. Forza Italia è quella che sta sul confine dell'area del centrodestra e può attrarre riformisti, liberali, persone di altri campi. Attenzione a un'altra cosa che mi fa pensare a Berlusconi. Berlusconi ha cercato anche di egemonizzare un'area alternativa alla sinistra. Lo ha fatto in momenti di sbandamento di quell'area quando crollavano alcuni partiti, lo ha fatto quando qualcuno che stava a destra guardava a sinistra e lui presidiava il centrodestra. Guardate che nei sondaggi di questi giorni l'area alternativa alla sinistra ha il 50% dei voti. Andiamo a conquistare riformisti, liberali, quanti altri, ma guardiamo al vasto elettorato del centrodestra, che è grande e, stando chiaramente da questa parte in maniera berlusconiana e gagliarda, Forza Italia ha spazi di crescita. Riflettiamo su questi dati e su questi numeri unitariamente. Grazie. E proseguiamo con le altre tappe.
3: Radio Radicale, siamo in diretta con Milano, con la manifestazione di Forza Italia, l'ottimismo
4: Perfetto,
3: della volontà.
4: Adesso continuiamo con un altro panel. Abbiamo parlato di natalità e crescita. Abbiamo parlato di valori, abbiamo parlato di territorio, e allora non possiamo però non affrontare quella che è una sfida importantissima che avrà proprio la città che ospita questo convegno, Milano, nel 2027. E quindi chiamo qua sul palco Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, Matteo Perego, sottosegretario alla difesa di Stato, e a moderare il dialogo E prima di iniziare il dialogo, però, vorrei chiamare anche l'onorevole Letizia Moratti per una breve foto. Adesso la presento. Modererà poi il dialogo il giornalista Giuseppe Brindisi.
3: Radio Radicale sta per iniziare il nuovo panel su Sindaco di Milano, passato e futuro.
5: Buon pomeriggio a tutti. Insomma, per me è un grande onore, oltre che un piacere, essere qui tra il passato e il futuro. Passato poi per modo di dire, perché poi è sempre qui presente a darci, a regalarci, tra l'altro, perle di grande saggezza. È inutile che perda molto tempo a presentarmi. Gabriele Albertini, sindaco dal 97 al 2006, a Palazzo Marino le sue doti di imprenditore, e, insomma, è il sindaco della nuova fiera, è il sindaco della Scala restaurata. Ha portato un fogliettino con un elenco di cose che ha fatto. Non lo leggiamo tutto perché sennò va via la mezz'ora che abbiamo a disposizione. È grandissimo, è lunghissimo, ma poi magari attingerà. Da questa parte, alla mia sinistra, Matteo Perego, il futuro di Milano, un passato da, imprenditore milanese da 15 generazioni, corretto? Beh, insomma, è un trade union che tra l'altro abbiamo affinato anche con la presenza sul palco di Letizia Moratti, dell'onorevole Letizia Moratti. E allora, io voglio cominciare subito, perché me l'ero preparata questa domanda, non potevo non farla, perché Albertini è stato l'unico sindaco di Milano ad essersi presentato in mutande, no? Davanti ai fotografi, alle telecamere, però insomma per Valentino, no, non per nulla. E ha detto che non fu un calcolo. Io ho letto le interviste dell'epoca. A distanza di 20 anni è stato l'atto più coraggioso o incosciente da sindaco, e lo farebbe ancora nell'era dei social?
6: Ma alla seconda domanda non credo di essere in grado di rispondere, anche perché sono passati un po' di anni, non so se sono ancora presentabile, ammesso che lo fossi allora. Ma resta il fatto dell'assoluta occasione. È stato un fatto puramente casuale, perché il giorno prima avevo indossato le ciabatte da bagno di Dolce & Gabbana e i giornalisti si erano affollati, le televisioni, come fosse un avvenimento cosmico. E già allora avevo capito che c'era qualcosa di strano nel mondo della comunicazione, se questa scemenza aveva questo rilievo. Vengo accolto da Maurizio Romiti, che allora era il proprietario di Valentino, perché c'era stato un passaggio azionario, e mi dice: ah, hai sfilato per la concorrenza. Al che io dico: ma se avete delle ciabatte metto anche le vostre. Dice: no, abbiamo dei costumi da bagno. Vabbè, metto quelli. In realtà poi mi capitò un cesto con un bellissimo paio di boxer, mi sembrava grigio, era anche, diciamo, l'indumento più serio, col bordino alto, ed erano mutande, perché essendo di cashmere, insomma, di fare il bagno si sarebbe infeltrito, ristretto tutto, insomma, non era una... Di quell'episodio però non voglio essere troppo allusivo con le signore, ma al di là di quello che è successo dopo, è stato il dramma del backstage, perché io ero lì che ovviamente dovevo...
5: Tutti volevano vedere?
6: Dovevo togliermi i vestiti per mettermi le mutande, e c'erano queste modelle nude che giravano e che mi guardavano un po' strano, perché non avevo il fisico del modello, però io ero incuriosito da quello che avveniva, e quindi non voglio alludere a troppe cose intime, ma insomma ho dovuto pensare all'ultimo rischio a tutto, perché allora il piano di sotto era ancora attivo ed ero distratto da quello. Quindi quello è stato un momento emozionante.
5: Immagino molto.
6: Quello che è avvenuto in seguito è stato una eventualità del tutto casuale, lo devo credo a Teocoli, che mi disse, poi diventai anche suo amico per questo, mi disse che uno come me, che andava a lavorare alle 8 e veniva a casa alle 20, che il primo momento in cui potevo passare sul tappeto rosso alla mia prima della Scala, sono passato dalla porta di servizio, che si mette in mutande, c'è uno da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa, un diverger, e quindi mi ha preso in simpatia. Non credo di essere così stupidino come mi ha rappresentato, però nella caricatura ha detto il vero, ed è un messaggio che lascio al mio amico Matteo. C'era della spontaneità, della naturalezza nel modo in cui abbiamo governato Milano. C'era soprattutto l'autenticità di fare quello che serviva per la città senza pensare troppo a noi stessi, prendere sul serio i problemi del governo della città e non prendere troppo sul serio noi stessi. Questo è quanto.
5: Mi sembra il messaggio più importante. Ma da Valentino ci spostiamo ad Armani, perché forse non tutti sanno che Matteo viene da una importante esperienza da Armani. Mi prometti che non ti...
7: No, aggiungo che anch'io andavo nel backstage delle sfilate.
5: Vabbè, no, io speravo di non dirlo quello.
7: No, questo era uno dei privilegi, no, di lavorare in
5: questo. Di lavorare con Armani. Ma ti metterai anche tu in mutande, no?
7: Ma non lo so se... vediamo. A quest'ora no, un po' presto, più tardi perché... Esatto, magari per la serata.
5: Allora, proviamo ad essere un po' più seri, ma non lo saremo tantissimo. Milanese da 15 generazioni, no? Filosofo, manager, una famiglia di cappellai. Qual è il primo ricordo che hai della Milano governata da qualcuno, magari governata da Albertini?
7: Beh, di aver portato Albertini sembrava l'uomo che veniva dal futuro, perché ha trasformato la città portandola 20 anni più avanti. Io, se guardate a Porta Nuova, tutta la zona dei grandi grattacieli, io ci andavo da bambino e c'era Luna Park lì. E quindi pensare che la mia città si sia trasformata grazie a un grande sindaco, le intuizioni che ha avuto Gabriele e poi anche Letizia, di trasformare la città, quello credo che sia il messaggio più forte. Un uomo che ha avuto visione, ma anche un uomo concreto, che ha interpretato l'amministrazione con una visione politica, ma soprattutto anche manageriale. Una cosa, leggendo i libri, Gabriele mi ha regalato 5-6 libri, quindi non ho dormito per qualche notte.
5: Ha regalato uno anche a me.
7: Esatto, per leggere le sue... E c'è un passaggio, secondo me, chiave. Cioè quello di misurarsi con i risultati. Questo è l'approccio manageriale di Gabriele e la visione strategica. Del resto ha proiettato la città 20 anni più avanti rispetto a quando l'amministrata, e ancora oggi noi viviamo della rendita lasciata dalla sua amministrazione. La domanda che mi pongo è: quale sarà la rendita invece di questa amministrazione? Nulla.
5: Cominci subito attaccando. Avrai tempo per attaccare ancora. Io però abbiamo provato tramite Matteo ad elencare qualcosa di quell'elenco lunghissimo. Quale delle cose che ha fatto con la sua amministrazione, ripeto, la fiera, la nuova fiera, il restauro della Scala, la metropolitana, i cantieri, di quale ne va più orgoglioso e magari qualcosa che farebbe diversamente?
6: Ma allora, indubbiamente, volendo unificare l'insieme di diversi fatti di amministrazione, la rigenerazione urbanistica è quella, è l'evento complessivamente più importante. Lo ripeto spesso, la Seconda Guerra Mondiale aveva generato 3,5 milioni di metri quadrati di macerie vere, cioè di edifici crollati. Il post-industriale 11 milioni, calcolando anche la fiera di Ropero. E quindi questo dover affrontare un cambiamento di luoghi così esteso, che non erano più fabbriche e non erano ancora città, è stato l'evento di cui più ci siamo occupati e che ha prodotto gli effetti di cambiamento più visibili. E il metodo che abbiamo adottato è stato quello di utilizzare le risorse del mondo e dell'economia privata, i 30 miliardi oggi attualizzati a 40, una manovra economica di un governo, di una grande nazione, sono tutti capitali che sono venuti dal mondo. Noi siamo stati i registi. Il pubblico è intervenuto per finanziare un pezzo di metropolitana fino a Ropero e i raccordi autostradali. Il resto è stata l'amministrazione che ha creato le condizioni per cui fosse appetibile l'investimento in quei luoghi, e lo è stato. La differenza da liberali dell'età garant o l'età gérant: noi non abbiamo gestito, abbiamo fatto le regole, e mi piace dirlo perché l'imprenditorialità della nostra amministrazione si lega anche con la legalità. Questi 30 attualizzati 40 miliardi di euro di investimenti del mondo, quindi capitali immensi, non hanno suscitato neanche una volta l'attenzione della magistratura penale, né quella civile né quella contabile. Se facciamo il confronto con che cosa lascia l'attuale amministrazione per un decimo dell'investimento che abbiamo fatto noi e i problemi che sono generati, possiamo già far vedere una certa differenza, e senza vantarci troppo, siamo stati meglio noi.
5: Come dargli torto? Matteo, Albertini è stato il sindaco di un'altra Milano in un'altra Italia. Faccio un esempio: il presidente Berlusconi a Palazzo Chigi, l'euro in arrivo, Milano che usciva dalla stagione di Tangentopoli. Secondo te, quale di quelle storie è irripetibile, quale praticamente vale la pena recuperare di quella Milano lì?
7: Beh, certamente l'ascensore sociale, il fatto che tu vieni a Milano con la valigia di cartone per realizzare i tuoi sogni, perché è la città delle grandi opportunità. si è persa quella dimensione di fiducia dei cittadini rispetto all'amministrazione di oggi, ed è quello su cui vogliamo lavorare, continuare a far pensare che Milano sia la città dove puoi realizzare i tuoi sogni, dove puoi venire a studiare nelle migliori università, dove puoi fare impresa, dove puoi crescere la tua famiglia. Questo è l'obiettivo, e si parte da un presupposto che è quello di recuperare il rapporto con i cittadini, per me è fondamentale, cosa che sto facendo in queste settimane di ascolto, e disegnare la Milano del futuro. La differenza forse significativa è che oggi abbiamo delle cose fondamentali da recuperare, e ne parleremo magari, che sono certamente la sicurezza, il decoro, il verde, ma oltre a questo dobbiamo avere anche l'ambizione di rappresentare la capitale economica non soltanto d'Italia ma d'Europa, ma anche la capitale culturale, sociale, la città dove si vive meglio in Italia. E questo si può fare anche coinvolgendo, parlava Gabriele prima, nel mondo privato. Io credo che la compartecipazione privato-pubblico trovi in Milano la sua dimensione migliore, guardando al futuro con ottimismo, ma soprattutto col fatto che, ad esempio, uno degli aspetti che io cerco sempre di sottolineare, perché è un aspetto fondamentale per me, nel mondo dell'innovazione tecnologica Milano può essere, e lo dico in questi termini, la Palo Alto italiana, dove possono nascere le grandi start-up, dove si possono fare investimenti, dove si può fare innovazione tecnologica e cambiare anche il modo di produrre, visto che siamo una grande realtà produttiva, la seconda potenza manufatturiera d'Europa, e passa tanto da Milano. Quindi c'è un aspetto di crescita economica, che è anche uno dei temi trattati in questi giorni, che secondo me sarà una leva importantissima per Milano. Però bisogna creare le condizioni, e come dice bene, come ha detto bene Gabriele, non bisogna, bisogna facilitare il percorso di crescita di chi vuole investire a Milano e chi ha volontà di credere in una Milano che sia una Milano di successo, una Milano imprenditoriale, una Milano votata alla tecnologia, e non bisogna complicare la vita a chi invece pensa che Milano possa darti speranze e possibilità. Come si fa? Semplificando. La semplificazione burocratica è un passaggio per me fondamentale. Però le cose sulle quali io credo che oggi i nostri cittadini abbiano volontà di avere risposte immediate sono quelli sulla casa. Cioè, tu oggi hai una domanda di 35.000 alloggi, hai un problema perché a Milano è difficile accedere al mercato immobiliare.
5: Mi stai spoilerando le domande.
7: Sto partendo in un fiume di idee che vogliamo condividere, ma perché sono gli aspetti più importanti, credo, di chi vive a Milano oggi. E la sicurezza, e poi ti lascio, è uno dei pilastri fondamentali. Guardate, queste settimane ho avuto occasione di visitare tanti quartieri. A me non piace pensare al centro e alle periferie. Milano è una città di tanti quartieri. E la frustrazione delle persone nel non poter uscire di casa la sera perché hanno paura è una delle cose che chi governa questa città deve avere la responsabilità di risolvere immediatamente.
5: E però mi pare di capire, Matteo, per quella esperienza del sindaco Albertini, che anche un sindaco manager non può governare, tra virgolette, da solo, se non poi la politica gli presenta, come si dice, il conto.
6: Certo. Ma il lavoro del sindaco, io direi la missione del sindaco, perché ti accorgerai di vivere il sequestro di persona del consenziente, una nuova fattispecie di reato, il sindaco di una grande città. È un lavoro che si fa per gli altri, ma si fa con gli altri. Credo che sia il lavoro per cui la qualità delle persone che stanno insieme a te e a cui dai delle fiducia e delle responsabilità superi la capacità del capo. Noi, e io lo ricordo, alcuni dei miei collaboratori sono qui, dobbiamo, noi che siamo nella responsabilità di governo di un gruppo, dobbiamo il successo alla qualità delle persone che hanno lavorato con noi, che hanno poi indotto la città stessa a essere solidale con il nostro modo di governare. E proprio sulla sicurezza ho un episodio da raccontare. Piazza Vetra, in campagna elettorale, al pomeriggio, ero uno sconosciuto, mi si avvicina un ragazzo con la bocca storta e mi chiede: serve qualcosa? Alludeva chiaramente alla droga. In quel parco ci andavano i bambini a giocare con le loro bambinaie, con i genitori. Era un luogo degradato. Noi l'abbiamo recintato, l'abbiamo illuminato, ci abbiamo messo un centro della polizia locale dopo averla rigenerata, e le lettere che ricevevo, dopo che è stata trasformata l'area perché l'amministrazione si è occupata, hanno cambiato registro. Prima erano lettere di rassegnazione, di protesta, segnalavano ciò che non andava. Poi sono diventate lettere in cui si diceva cosa posso fare per aiutarti. E c'è l'episodio, e arrivo al punto, che mi ha raccontato il questore di allora. Una famiglia che abitava di fronte a Piazza Vetra, che ha lasciato libero il suo appartamento in un fine settimana per dare la possibilità alle forze di polizia di riprendere gli spacciatori, solidali con i propri bisogni di sicurezza. Comincia dall'amministrazione, dal padre di famiglia, e poi il figlio, la famiglia, segue. Noi siamo riusciti a farlo e a trasformare la protesta in proposta di collaborazione, e nell'arco di 2 anni circa i reati a Milano sono diminuiti di un terzo. Questo credo sia dovuto proprio al fatto che si è capito che noi ci prendevamo cura, come stai facendo già adesso. Io so che dopo essere stato a Rozzano, anche perché sei sottosegretario alla difesa, i carabinieri sono andati sul posto. Credo che ci sia stato un intervento in questo. E hai già fatto intendere come vuoi affermare la capacità di governo. Ascolto e intervento solidale con i bisogni che raccogli.
5: E allora continuiamo con il tema della sicurezza, che è una delle criticità di Milano. Mi viene in mente la stazione centrale, Rogoredo, le baby gang. Da dove cominciamo? Si dice i primi 100 giorni, che cosa faresti?
7: Ci sono per me nella sicurezza 3 pilastri fondamentali. Il primo è una legge speciale per conferire intanto alla città di Milano dei poteri particolari in sicurezza, e non soltanto, ma alla polizia locale più risorse, perché è il primo presidio del territorio. Il secondo è l'impiego maggiore di tecnologia, telecamere, droni, tutti i sistemi che oggi ti garantiscono di poter monitorare meglio le aree. La terza, ovviamente, è l'incremento di organici delle forze dell'ordine e un uso diverso dell'operazione strade sicure. Noi vediamo tanti militari a cui va ancora una volta credo un ringraziamento di ciascuno di noi, perché sono ragazzi del popolo che lavorano 24 ore al giorno in divisa lontano dai riflettori. Ecco, un impiego diverso dell'operazione strade sicure, che in parte già stiamo facendo adesso come governo, di maggiore presidio dinamico della città. Bisogna far vedere la presenza dello Stato nelle zone che sono abbandonate, così si restituisce fiducia e sicurezza ai cittadini. Ho citato la tecnologia perché credo che oggi ho avuto occasione di visitare circa 80 paesi durante questa esperienza di governo e grandissime metropoli in giro per il mondo. Ho visto che hanno risolto i problemi di sicurezza anche con i nuovi strumenti tecnologici. Però il primo presidio è quello della polizia locale, che deve diventare polizia della città di Milano. Questa è una delle cose che mi impegno a fare da subito, perché la sicurezza è fondamento di tutte le altre cose della nostra società. Non c'è educazione, non c'è sanità, non c'è libertà se non c'è sicurezza. E quindi questo sarà l'obiettivo primario per ridare decoro alla nostra città. Oggi ci sono tantissimi quartieri che sono completamente abbandonati, ne citati alcuni, Piazzale Selinunte, Rogoredo, dove c'è la sensazione proprio di distanza dell'amministrazione rispetto a questi problemi. Del resto c'è stato un sindaco, non voglio fare polemica, ma per mesi ha detto che non c'era un problema di sicurezza a Milano, e oggi pensate che per 9 milanesi su 10 c'è una sensazione di insicurezza nella nostra città.
5: E c'è anche poi... Cioè, la stazione centrale di Milano è il biglietto da visita, no? Per chi arriva in una Milano, tra l'altro, mai così piena di turisti, di gente che arriva e che la vive. Guarda, sulla stazione centrale che idee
7: sì,
5: hai?
7: La stazione centrale e Viale Forlanini sono i boulevard che portano al centro di Milano. Io li vorrei pieni di verde, di bandiere di Milano e bandiere italiane tutte illuminate, perché il biglietto da visita, il turista o chi viene a lavorare scende dal treno e vede una cosa perfetta, con decoro. Questa dà l'immagine di una Milano curata, una Milano che funziona. Invece se scendi e c'è in questo momento terra di nessuno, dici vabbè, allora dove sono finito? Basta poco per risolvere questi problemi, ma bisogna avere la visione di risolverli e la volontà di farlo.
5: E Matteo sicuramente ce l'ha. Andiamo su un tema, un altro tema che ti sta particolarmente a cuore, la casa.
7: Sì,
5: gli affitti sono fuori scala. Giovani e famiglie lasciano spesso la città. Anche qui, la prima cosa che ti viene in mente da fare appena entrato a Palazzo Marino per provare a risolvere il problema della casa?
7: Anche qui ci sono diverse soluzioni. Partiamo intanto dall'edilizia popolare.
5: Tra l'altro il comune non costruisce case, no? In teoria, no?
7: No, ci sono l'edilizia popolare, intanto ci sono gestita da MM, una società partecipata dal comune. E ci sono qualche migliaio di alloggi che non sono fruibili perché sono completamente o occupati o in condizioni non agibili. Intanto sistemiamo quelli e risolviamo il problema dell'edilizia popolare, ma poi c'è quel segmento, quella fascia grigia che è chi non ha i criteri per accedere all'edilizia popolare e chi invece non ha le capacità di accedere al mercato, e in questo ci viene in soccorso, è un'iniziativa del governo del piano casa dove abbiamo pensato di coinvolgere ancora una volta, come dicevamo prima con Gabriele, i privati per fare housing sociale, fare rigenerazione di immobili che sono a disposizione del comune oppure possono essere rigenerati, però destinando una parte delle, con un canone diciamo calmierato per permettere a quella grande popolazione di milanese che è fatta dei lavoratori, dei professionisti, degli insegnanti che vengono a lavorare nella nostra città, che possono avere una casa che è il bene primario, il bene su cui si costruisce la nostra società, e quindi bisogna garantire che ci sia accessibilità anche a loro. Oggi per colpa di questa amministrazione c'è un centro con un mercato immobiliare ormai fuori controllo e un resto dei quartieri della città che non sono stati rigenerati e non hanno quindi la possibilità di offrire alloggi a chi invece deve avere una casa a Milano per lavorare in questa città. Anche qui le soluzioni ci sono, basta avere visione e voglia di farle.
8: Il sindaco Albertini è stato un po' fortunato da questo punto di vista. Ai suoi tempi si costruiva molto, oggi l'urbanistica è sotto inchiesta, finisce a Palazzo di Giustizia.
6: Ma riprendo quello che ho detto poco fa. Noi abbiamo affrontato la rigenerazione urbanistica con una componente esterna alla nostra maggioranza che era ostile. Ricordo la canzone di Celentano, Un albero di 30 piani. Ricordo i centri sociali che venivano a impedire l'inizio dei lavori in Garibaldi Repubblica. Ricordo la cognata di Letizia che aveva assoldato una schiera di amministrativisti di alto livello per darci addosso in tutte le sedi per impedirci di fare quello che stavamo facendo. Quindi avevamo una maggioranza con una ostile posizione esterna. L'attuale maggioranza ce l'ha dentro i verdi talebani e quindi si è trovata in una condizione critica di dover aprire all'investimento immobiliare nella città, perché sarebbe stato uno spreco di risorse irrinunciabile, ma di non avere la capacità politica di affermarlo. Il risultato è stato, per esempio, il caso San Siro Meazza. Se noi non fossimo usciti dal Consiglio Comunale, questo stadio sarebbe ancora lì, non più vendibile, non più trasformabile, non più sostituibile da un altro più moderno, perché il vincolo dei 70 anni l'avrebbe bloccato. Avremmo avuto un Ruder che non avrebbe avuto più i ricavi del calcio, perché le squadre sarebbero andate altrove e sarebbe... Ecco, noi abbiamo affrontato questa componente esterna. Loro, non potendolo fare, hanno fatto ricorso a una procedura burocratica. Hanno cercato di mantenere in attività l'economia immobiliare attraverso interventi semplicemente della dirigenza comunale. La segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, è questo, non è in una sede politica, facendo una forzatura sulla legge regionale che consente a parità di volumetrie di trasformare un immobile desueto, non più utilizzato o demolito, anche cambiando la destinazione d'uso, dimenticando che c'è una legge su cui interviene la Procura della Repubblica del 42, ma ancora vigente, che vincola gli edifici a 25 metri per avere la procedura, diciamo, la SCIA. Ci vuole il piano attuativo ed ecco il caos in cui si sono trovati. Quindi il vero problema non è giudiziario, il vero problema è politico. Questa amministrazione non aveva dentro di sé, e il sindaco non ha mai minacciato, peraltro non era una minaccia, era una constatazione, di dimettersi mandando a casa tutto il consiglio comunale se non avesse potuto realizzare gli obiettivi di utile alla città. E questo è il risultato. Noi non abbiamo avuto questo problema dentro, l'abbiamo avuto fuori, ma siamo riusciti a governarlo. Vorrei fare un'ultima osservazione. Noi siamo stati i protagonisti della rigenerazione urbana e volevamo che avvenisse quello che è avvenuto, cioè che il territorio valesse di più, che le case di Milano avessero un valore più alto. E quando arriva il capitale, un po' come il buco nero dell'universo, no? Più c'è massa e più ne arriva. Si chiamano buchi neri perché hanno una tale concentrazione che neanche la luce esce fuori. Più investi, più ci sono immobili di qualità e più questo porta all'incremento del valore immobiliare. Oggi questo scenario è interdittivo di una qualità urbana perché, come dicevi, alcune categorie di persone indispensabili per i servizi della città, un insegnante, un poliziotto, un infermiere, un tranviere, non possono permettersi di pagare il valore degli immobili che è avvenuto. Allora, il prossimo sindaco, Matteo, permettimi un suggerimento, oltre alle opere di urbanizzazione, che sono quelle che vengono richieste a chiunque voglia costruire, il contributo all'acquedotto, alla fognatura, a tutto, alla logistica, eccetera, occorrerà dire all'immobiliarista che vuole vendere un appartamento a 20.000 euro al metro quadro, sto dicendo dei valori reali in City Life, e agli ultimi piani quelli sono i valori attuali. Bene, fallo, diamo incentivo, ti acceleriamo la pratica, però da qualche altra parte della città dovrai costruire degli immobili non a edilizia popolare, a edilizia convenzionata, per consentire a quei soggetti che sono indispensabili per la qualità urbana di poter vivere in città e non farsi 2 ore o 3 ore di viaggio per fare l'infermiere, il poliziotto, l'insegnante, il tranviere. Le opere di, oltre che di urbanizzazione, di rigenerazione urbana.
8: Insomma, portare il centro in periferia, portare il centro oltre le tangenziali,
7: sì,
8: mi sembra.
7: Diciamo che c'è anche un ragionamento, cominciamo a pensare veramente alla città metropolitana di Milano, che non si ferma ai 9 municipi, perché chi vive nei comuni limitrofi deve potersi sentire a Milano, deve poter usufruire degli stessi servizi di chi vive al centro della città. Allarghiamo i confini di questa grande metropoli che è Milano.
8: Mi sembra la cosa più giusta che possa cominciare a pensare. Però, area B, il nuovo stadio, gli scali ferroviari, anche l'eredità delle Olimpiadi, il futuro di Milano come lo vedi da questo punto di vista?
7: Beh, deve essere sempre la città che attrae i grandi eventi, le grandi manifestazioni, del resto abbiamo portato noi, non vedo Letizia qui, ma l'Expo di Milano che ha trasformato la città è stata una nostra conquista, quindi saremo sempre una grande capitale attrattiva per i grandi eventi, per le grandi manifestazioni. Però c'è un tema che voglio sottolineare, perché è fondamentale quando parliamo anche di vivibilità, che è il tema del verde. E non so se me l'avresti chiesto, ma ne voglio parlare perché è un tema per me fondamentale, è quello di pensare a una città dove si possa anche immaginare un verde diverso. E questo prendo esperienza dai viaggi che ho fatto nel mondo delle grandi capitali. Io immagino nella nostra Milano il coinvolgimento dei privati, delle grandi aziende, anche del settore del design, che hanno una propensione verso, da questo punto di vista, nel rifare i parchi milanesi. Una cosa che trovo intollerabile, che è accaduta in questi anni, che l'amministrazione ideologica ha detto a se stessa: beh, voglio più verde, pianto un albero e finisce lì. Per me invece il verde è ancora una volta un tema di fiducia verso l'amministrazione. Se entro in un parco curato, bello, che può essere vissuto dai bambini dai 0 anni fino agli anziani, allora avrò fatto un contributo alla salute delle persone, a farle star bene. Questo per me è un aspetto fondamentale in una città che ha bisogno di più verde, una città che oggi quest'anno è stata una delle città con più caldo per l'estate torrida che abbiamo vissuto, e deve vivere di più gli spazi
8: aperti. Adesso.
7: E questo non dobbiamo immaginare che sia solo un compito del pubblico, noi diamo l'indirizzo, ma vanno coinvolti i privati ancora una volta, che possono restituire alla città una città più bella, più verde, più vivibile. Questo è un aspetto fondamentale che tocca anche gli aspetti di sicurezza. La teoria della finestra rotta, che tutti conoscete, va curato il decoro, vanno curati i dettagli. E questo mi vengono ricordi, i miei ricordi di Armani con un grande imprenditore che è maniacale nei dettagli, come Silvio Berlusconi che era attento a tutto. Quindi questi sono gli aspetti da curare per rendere una città più vivibile, più attraente, soprattutto una città che possa essere una città del futuro dove si vive bene, dove le persone vogliono venire a vivere, a studiare, a lavorare. Passa anche tanto da questo aspetto che forse per troppi anni è stato tralasciato, e non voglio neanche parlare degli sfalci, del verde lasciato così, ma si commenta da solo questo.
8: Allora, si stanno accendendo 1000 spie rosse, vuol dire che abbiamo quasi terminato il nostro tempo, però eccole là, vedo tutti
6: 55 secondi
8: oltre, però io voglio rubare ancora qualche minuto con una domanda praticamente di chiusura. Arriva un visitatore a Milano e lei lo accoglie. Un luogo dove lo porta subito per dire ecco, questo è il simbolo di Milano, un luogo in cui dice non lo porto perché qui bisogna fare qualcosa.
6: Beh, alla seconda domanda non rispondo, perché col prossimo sindaco Perego non ci sarà un luogo dove una persona non deve arrivare, perché sarà tutto perfetto, il decoro da ogni parte. Alla prima domanda rispondo con qualcosa di molto intimo, ma non le mutande di Valentino. Quando sono stato eletto sindaco, io, come forse qualcuno ricorderà, vengo dall'impresa, la ditta Albertini, 1932, figlio di papà, con un fratello più grande, il fratello intelligente che stava in fabbrica, quello meno che andava in Confindustria, presidente degli industriali metalmeccanici. La politica era qualcosa che seguivo molto indirettamente come rappresentante della categoria. E quindi, avendo studiato dai gesuiti, la mia fede vacilla, perché il dubbio della scuola di Sant'Ignazio è una fede forte, ma con tante visioni e con tanti interrogativi a cui rispondere. Però ho tratto ispirazione dal santo patrono. Quando Sant'Ambrogio, mi perdonerà il paragone irriverente, divenne vescovo, disse: strappato ai tribunali e alla magistratura ed eletto vescovo, ho cominciato io stesso ad insegnare ciò che stavo imparando. Quindi il primo luogo dove sono andato e che, se capitasse, porterei un visitatore a stare qualche minuto in raccoglimento è stata la cripta di Sant'Ambrogio. È un atto religioso da un credente che dubita della sua fede, ma che, come Sant'Ambrogio, vuole dedicarsi alla sua funzione, alla sua missione, con determinazione e con la fede di fare il bene. E qui, siccome tuo padre è stato allievo dei gesuiti come me, consegno al figlio due frasi di Sant'Ignazio, che sono state quelle che hanno ispirato il mio modo di governare la città. Vivere col piede levato, il che vuol dire essere indifferente al potere e al denaro. In qualsiasi momento si può lasciare il luogo che si occupa e siamo quelli di prima. Il primo giorno da sindaco scrivo la mia lettera di dimissioni. E nella lettera di dimissioni, senza data, c'era la causale. Venuta meno la maggioranza su un punto qualificante del programma, devo prendere atto che non sono più in grado di mantenere la promessa elettorale, e quindi via il sindaco, via tutti. L'ho usata solo 3 volte, ma c'era. Vivere col piede levato. La seconda frase, questa è in spagnolo, perché è di Sant'Ignazio proprio, todo modo para buscar la volontà divina, cioè ad ogni costo per raggiungere lo scopo. La volontà divina può essere anche la funzione di servire la città, può essere la fabbrica, può essere quello che ti viene affidato dalla storia tua personale, il lavoro, quello che devi fare. Implacabile determinazione nel raggiungere lo scopo, ma non rompendo la testa contro il muro, percorrendo la strada della sapienza e dell'equilibrio. E ancora l'ultimo motto dei gesuiti: rigido nei principi, duttile nei comportamenti.
2: Grazie.
8: Sono tutti insegnamenti, non c'entra molto con quello che con Milano, ma l'altro giorno ho ascoltato una freddura di Umberto Eco a proposito dei gesuiti e dei domenicani. Il domenicano e il gesuita erano fuori nel chiostro del convento e fumavano, anzi no, il gesuita fumava, il domenicano no. Ma come tu fumi? E perché a me me l'ha vietato il principale. Dice, ma come gli hai chiesto? Ho detto, posso pregare mentre fumo? No, assolutamente no. Avresti dovuto chiedergli, posso fumare mentre prego?
6: Esatto, esatto.
8: Lì c'è tutta la...
6: No. La capacità dialettica.
8: Mi è venuto in mente.
7: Per parlare allora, di luoghi.
8: Porta un visitatore a Milano.
7: Ci sono più di un luogo, non riesco a citarne uno soltanto. Il Cenacolo, la Scala, ma anche le opere di San Francesco, dove ogni giorno i volontari offrono dei pasti a chi è rimasto indietro, agli ultimi. Ecco, credo che questa sia la

0: Radio Radicale, siamo in diretta con Milano, la manifestazione organizzata da Forza Italia, l'ottimismo della volontà, la prima giornata, e appena finito il panel sul sindaco di Milano passato e futuro, con Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, Matteo Perego, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, tutto moderato da Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore Mediaset. Adesso dovrebbe iniziare un altro panel, sono tutti panel
1: grazie
0: che sono
1: mille,
0: in grande ritardo, sentiamo.
1: Vi prego di stare in sala per quelli che sono le ultime battute della giornata e andiamo avanti con il prossimo panel, Forza Italia e il governo, quindi invito sul palco il presidente Paolo Barelli per moderare il panel.
0: Radio Radicale in diretta con Milano, con la manifestazione di Forza Italia, la convention, l'ottimismo della volontà.
2: Mi servono i ministri, se no il panel non inizia. Elisabetta, Paolo, Gilberto.
0: Coordina questo panel Forza Italia e il governo, le riforme che cambiano l'Italia, Paolo Barelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento. Interverranno il ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Questo è il penultimo panel.
2: Allora il mio intervento di preludio sarà breve, un'ora e mezza, così vi... No. Allora no, io allora innanzitutto mi onoro di essere qui a presentare tre dirigenti di Forza Italia che il partito di Forza Italia, anzi il presidente Silvio Berlusconi, ha indicato, ripeto, il presidente di Forza Italia per il partito di Forza Italia ha indicato per rappresentare un ruolo importantissimo, che è quello di rappresentare il paese in quattro ministeri importantissimi. Manca una sedia, non perché ci siamo persi per strada il valore e la capacità del ministro Bernini, ma anche, diciamo, credo che abbia i carabinieri lei come scorta, anche le macchine dei carabinieri a volte si rompono e ferma in autostrada, vi saluta e ha dato a me poi il compito, per favore chi vuole ascoltare rimane qua in sala, gli altri vanno fuori per favore, chiacchieroni lì in mezzo, qualcuno due calci tiri per favore. Allora, quindi mi ha dato Anna Maria il compito poi di far lanciare con l'aiuto ovviamente della regia qualche slide per precisare alcuni aspetti fondamentali. Ma allora io credo che probabilmente ha ragione Claudio, ha ragione chi ha preceduto, che io ho ascoltato, quando dice bisogna essere uniti e bisogna saper rappresentare e comunicare in maniera capace e precisa e pungente ciò che il governo, in questo caso i nostri ministri, hanno fatto per il paese. Perché vedete, voglio dire, i numeri parlano, le cose fatte rimangono scritte e su questo non ci possono essere dubbi. Allora io non voglio anticipare assolutamente nulla e do la parola subito ad Elisabetta. Perché uno degli aspetti, tocco due punti, uno degli aspetti più caratteristici della burocrazia è che la macchina, tanto più ha ingranaggi incommensurabili da muovere, la macchina amministrativa, e più le lungaggini frenano lo sviluppo, gli investimenti,

0: l'amore per la pubblica amministrazione da parte dei cittadini. Adesso poi Elisabetta dirà quante centinaia di leggi ha tagliato, alleggerendo probabilmente i codici di qualunque genere, proprio per dare efficienza all'azione di governo e al nostro paese. La seconda cosa, che poi è l'ultima in ordine di tempo, è la riforma elettorale. Elisabetta è stata inchiodata sulla sedia delle commissioni preposte alla valutazione dei testi poi approvati in aula, tre passaggi, e non si è persa nulla, nessuna virgola. Quindi un grande applauso, perché potrà in poche parole, con pochi concetti, con poche frasi, al di là delle polemiche, al di là delle strumentalizzazioni, sottolineare la bontà di questa legge, che anch'essa contribuirà a sburocratizzare il nostro paese da polvere negli ingranaggi lunghi secoli. Quindi io darei la parola immediatamente ad Elisabetta.
1: Buonasera a tutti, grazie a Paolo Barelli e dentro e a voi, diciamo, tutti che siete qui presenti. Inizio proprio dalla legge elettorale, perché sono reduce, come diceva Paolo, da questa maratona che è durata 9 mesi con 3 passaggi parlamentari che hanno visto varie contrapposizioni, una resistenza forte da parte delle sinistre e anche qualche incidente di percorso. Quindi non è stato, diciamo, un'avventura semplice, ma conclusa positivamente proprio ieri. Allora devo dire che la legge elettorale è una buona legge, perché ha come obiettivo quello di garantire la stabilità e quello di dare ai cittadini una cosa molto semplice, cioè sapere prima chi li governerà, sapere e decidere soprattutto chi andrà in Parlamento attraverso le preferenze e conoscere anche chi sarà proposto da parte di chi vince, di chi sarà proposto come Presidente del Consiglio e quindi a guidare il nostro Paese. È una legge che non è stata cucita, come qualcuno ha detto, per gli interessi del centrodestra, ma per gli interessi del nostro Paese, perché la stabilità è un valore, nel senso che dà credibilità a livello internazionale, dà fiducia ai mercati, attrae investimenti dall'estero, dà la possibilità di programmare da parte delle famiglie, anche da parte delle imprese, il nostro futuro, e soprattutto dà la possibilità di mandare a termine, di portare a termine tutte le nostre riforme, tutto il programma. Se è vero come è vero che negli ultimi 78 anni di storia repubblicana i governi sono durati in media 14 mesi e quando, questo lo diceva sempre Andreotti, quando andava all'estero a incontrare i suoi omologhi, la prima domanda che gli facevano era: chi sarà il prossimo? E il prossimo porterà lo stesso messaggio di carattere politico? Evidentemente no, in questo continuo mutamento di governi. Quindi la credibilità che noi oggi abbiamo ottenuto con il governo Meloni e anche con il nostro leader di Forza Italia, ministro degli esteri a livello internazionale, dove finalmente noi smazziamo le carte a differenza di altri tempi, è un valore. Allora, mi è stato contrapposto più volte il fatto che in una situazione di carattere internazionale così complicata e sotto gli occhi di tutti, noi ci interessiamo di legge elettorale. È come se la legge elettorale appunto fosse qualcosa lontana da quelli che sono i problemi reali, ma gli stessi problemi che vanno dal costo della benzina al costo degli alimentari, dal caro carrello, sono i nostri stessi problemi. E non è che il fatto di trattare la legge elettorale ci abbia impedito di trattare altri argomenti, perché questo è contrario alla realtà. Ciascuno di noi fa più cose in una giornata, fa più cose in un determinato tempo. Perché il governo non dovrebbe far diversamente? Infatti non lo ha fatto, perché anche di recente si è occupato dell'esenzione dal bollo auto, e di recente ha diminuito le accise, si è occupato del piano casa. Quindi ci sono provvedimenti che hanno viaggiato parallelamente al tema della legge elettorale. Ancora ci dicono: voi avete fatto una legge che avete cambiato continuamente perché siete stati presi dalla paura dei sondaggi, l'avete modificata a seconda dei sondaggi. Ma niente di più falso, perché abbiamo costruito una legge che si basa sull'alternanza, perché è una legge che dovrebbe eliminare la frammentazione dei partiti e quindi basarsi su un bipolarismo. Quindi l'alternanza è fisiologica. Ma se dovessimo dire che abbiamo paura, veramente, se uno prospetta un governo con la Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, e c'è da avere paura veramente, perché se parliamo di studio, che cosa fanno? C'è la patrimoniale. Se parliamo di problemi di sanità, c'è la patrimoniale. Se parliamo di problemi, che ne so, di trasporti, c'è la patrimoniale. Quindi questo non è insopportabile. Certo che una paura che vengano al governo persone che si pongono in una situazione politica diametralmente opposta alla nostra, dove noi abbiamo sempre pensato alla crescita economica, allo sviluppo economico, e quindi a favorire tutte le categorie, quelle dei professionisti, le cosiddette partite IVA. Quindi questo è una legge, una buona legge, una legge che appunto darà finalmente agli italiani la certezza del voto e dirà bando agli inciuci, bando a governi tecnici, bando ad aggregazioni davvero improbabili come sono state nel 2018. Per quello, questa è la legge elettorale come grande riforma. Poi dicevi della semplificazione normativa. La semplificazione normativa e nasce dal fatto che si tenta di liberare tutte le potenzialità dalle pastoie della burocrazia, perché la burocrazia è un limite alla libertà, e questo è una forma, diciamo, che prende in pieno quello che è il concetto tipicamente berlusconiano, perché la libertà è il nostro marchio di fabbrica. Quindi ed allora il compito era quello di eliminare tutte quelle duplicazioni normative, quei passaggi inutili, per dare certezza a ciascuno dei propri diritti, perché diversamente un cittadino che si trova ad affrontare, per andare a fare un certificato qualsiasi, vari passaggi in vari uffici diversi, alla fine diventa che la ricerca del certificato diventa una sorta di stalker quotidiano. E così per gli imprenditori: se per aprire un bar ci vogliono 72 adempimenti in 25 uffici diversi, alla fine un imprenditore desiste dal intraprendere. Allora io ho cominciato con eliminare delle norme ormai superate dai tempi. Ne ho eliminate 30.700, il che significa il 28% dello stock normativo, il che significa Il che significa 41 chilometri di norme se noi dovessimo metterle in una strada. 41 chilometri di norme. E dopo ho reso diciamo la semplificazione normativa non uno strumento occasionale, ma c'è una legge di semplificazione annuale, perché occorre strutturare la semplificazione, non può essere una norma di passaggio. Per cui in questo primo, diciamo, disegno di legge, che è già stato esitato a novembre del 2025, ho introdotto, ho reso la legge, dicevo, permanente ogni anno con la scelta di argomenti, e ho introdotto due principi fondamentali che sono un'assoluta novità, non soltanto italiana, ma una novità europea che ha avuto riflessi anche a livello internazionale, perché mi hanno invitato a fare, lo farò il prossimo 20 e 21 di ottobre, una lectio magistralis su questo all'Università della Pennsylvania a Filadelfia e a New York alla Columbia University. E sono i principi della VIG, la valutazione di impatto generazionale della VIGE. Che cosa significa? Questo non è soltanto una questione procedurale, si obbliga il legislatore, quando norma, a dire gli effetti che la legge avrà sui giovani. Questo, dicevo, non è un fatto procedurale, è un cambio di paradigma culturale, uno sguardo verso il futuro, perché i giovani in questo modo sapranno programmare il loro futuro e magari decideranno di restare in Italia, perché oggi se ne vanno a cercare futuro altrove, e magari penseranno di sviluppare qui in Italia i loro talenti. Grazie. E per la VIGE, la valutazione di impatto di genere, è una legge per le donne, perché il legislatore dovrà anche valutare se la sua legge avrà effetti negativi rispetto alla questione della parità dei due sessi.
0: Grazie, grazie Elisabetta. Io credo che tu, quello che hai detto, dimostri anche che dobbiamo anche fare autocritica, che spesso e volentieri non comunichiamo in maniera efficace tutte le cose positive che sono state fatte. Sì. Questo è un aspetto. Adesso vediamo se riusciamo a fare poi un secondo giro, Elisabetta.
1: Poi ho fatto delle altre cose.
0: Sì, sì, bene. Anche perché qui mi sembra che c'è qualcuno che vorrebbe che noi recuperiamo i tempi che sono stati allungati dagli altri, però qui c'è il governo, quindi il governo si deve fare carico delle problematiche generali, quindi sicuramente saremo rapidi e saremo veloci, perché dopo credo ci sarà un altro panel ancora. Allora, in tema di semplificazione, o meglio in tema di efficienza della pubblica amministrazione, anche qua, caro Paolo, forse noi non abbiamo, e non è colpa tua perché è colpa di tutti nostri, o meglio l'autocritica ce la facciamo tutti quanti, probabilmente non siamo stati in grado di comunicare la rivoluzione copernicana che è stata fatta in questi anni con il tuo ministero, Paolo, in termini proprio di efficienza rappresentata da rinnovi dei contratti, ad esempio del pubblico impiego, che venivano da lontano rinviati e non fatti. Quindi noi abbiamo messo nelle tasche dei lavoratori, e anche qua basta pensare che chi lavora nel sistema pubblico è un pelandrone nella maniera più assoluta, anzi ci sono delle poi termino veramente do la parola, ci sono dei provvedimenti che sono veramente innovativi sulla valorizzazione e su l'efficienza e il premiare le capacità, e quindi su questo un'altra autocritica che dobbiamo fare, la faccio anche a me stesso ovviamente insieme a tutti voi, che noi forse dobbiamo comunicare meglio le cose positive che si fanno. Poi qualcuno, mi sembra che lo Scaiolo ha detto, e si fa invece una grande pubblicità a quello che ha detto Tizio, quello che ha detto Sempronio all'interno del nostro piccolo circolo, e non, invece non valorizziamo tutto ciò che abbiamo fatto. Quindi Paolo, complimenti, sicuramente non te li faccio io, te li fa tutto il partito, ma ancor di più te li fanno i cittadini italiani. Paolo.
2: Grazie, grazie Paolo, buonasera a tutti, naturalmente grazie alle persone del partito che hanno organizzato questa importante occasione di confronto. Cercherò di essere sintetico. Beh, diciamo che l'obiettivo che mi è stato dato quando si è avviato questo governo è quello di cercare di accelerare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, lo traduco in maniera più semplice, cercare di dare ai cittadini la sensazione, la percezione che la pubblica amministrazione è supporto alla loro vita e non ostacolo. Abbiamo ereditato una pubblica amministrazione in una situazione abbastanza complicata, venivamo da 8 anni di blocco del turnover, abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo portato l'età media dei dipendenti pubblici da 43 anni nel 2009 a 52 anni nel 2021, avevamo i contratti che non venivano rinnovati. Beh, diciamo che brevemente, io sono partito dal capitale umano, dalle persone. La pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro italiano, 3,4 milioni di persone. Io ho imparato nella mia vita professionale che le organizzazioni funzionano se il livello di soddisfazione delle persone che vi lavorano è adeguato. Significa avere persone che quando vengono a lavorare sono motivate per quello che fanno, sviluppano senso di appartenenza, orgoglio di appartenenza. E quindi io mi sono dedicato nel primo anno e mezzo al capitale umano, perché la semplificazione si fa se abbiamo delle persone che hanno ben chiaro quello che vogliono fare e hanno voglia di farlo. Se invece hai delle persone che non hanno tutta questa motivazione al lavoro, è chiaro che poi alla fine diventa difficile gestire un'organizzazione così complessa. Quali sono i risultati? Abbiamo ridotto i tempi dei concorsi pubblici da 2 anni a 5 mesi. Pensate che nel 2021 per assumere un dipendente pubblico ci impiegavamo mediamente 2 anni. Li abbiamo ridotti a 5 mesi. Nel periodo 23-25 abbiamo assunto 800.000 persone. Di queste il 60% hanno meno di 40 anni. E quindi questo ci ha consentito in 3 anni di abbassare l'età media da 52 a 48. Abbiamo lavorato in maniera intensissima sulla formazione. Alla fine del 2022 il tempo dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno, oggi 43. Perché? Perché abbiamo lavorato con i nostri dirigenti, abbiamo fatto capire alle nostre persone quanto nell'epoca del cambiamento la formazione sia una leva strategica irrinunciabile, e quindi abbiamo investito negli strumenti per erogare formazione alle nostre persone. Un portale digitale che oggi è accessibile a tutti i dipendenti pubblici e diversi hub formativi che sviluppiamo nei territori con la collaborazione delle università, delle aziende, del sistema impresa, delle associazioni di categoria. Poi, lo ricordava Paolo, abbiamo dovuto fare un'altra cosa che era necessaria, perché se tu vuoi curare le tue persone devi dare attenzione anche dal punto di vista salariale. Non è pensabile che nel pubblico i contratti hanno dei ritardi nel rinnovo di 5, 6, 7 anni. Io ho ricevuto in eredità il contratto 19-21, ho chiuso quello, abbiamo investito 30 miliardi nei rinnovi, abbiamo rinnovato la tornata 22-24 e abbiamo chiuso quella 25-27 a metà di quest'anno. Prima volta nella storia repubblicana che si chiudono i rinnovi dei contratti pubblici prima della scadenza del periodo di riferimento. E poi l'altra cosa importante, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo elaborato, non è stato semplice, una legge che ci consente di misurare le performance delle nostre persone. Quando io sono arrivato nel 2022 i dipendenti pubblici erano al 98,2%, erano valutati tutti eccellenti. La Corte dei Conti mi ha chiesto di riflettere su questo dato, perché gli stipendi dei dipendenti pubblici sono soldi pubblici, e quindi ho detto ma forse va un po' chiarito com'è che sono tutti eccellenti. Anche perché, guardate, un'altra cosa che sembra banale dirlo, ma purtroppo è la realtà, se tu gestisci il lavativo allo stesso modo di quello bravo, non è che il lavativo migliora, è che quello bravo a un certo punto o diventa lavativo anche lui o se ne va dove lo valorizzano. Quindi abbiamo introdotto una legge sul merito che ci consentirà dal 2027 di valutare le nostre persone con un limite sull'eccellenza del 30%. Vi ho detto tutto. La soddisfazione che abbiamo ricevuto è che la Commissione europea, che ogni anno redige un country report sul livello di soddisfazione dei cittadini verso la pubblica amministrazione, ha raccontato nel country report del 2026 che l'Italia è il paese che ha migliorato maggiormente la percezione dei cittadini verso la pubblica amministrazione nel periodo 23-25. Siamo passati da un 54% di italiani che si lamentavano della pubblica amministrazione a un 39% alla fine del 2025. Quindi ci siamo allineati alla media europea, che è il 38%. Finisco un minuto per dirvi come ho lavorato. Allora, per fare tutto questo...
0: Non è che hai lavorato in mutande come...
2: No. Allora, per fare tutto questo, evidentemente Zangrillo da solo non avrebbe combinato nulla di quello che vi ho brevemente raccontato. Ho cercato di coinvolgere le persone, ho cercato di far sentire le persone protagoniste di questo cambiamento. Vi racconto una cosa che non riguarda la nostra esperienza, ma che io ho letto e ho imparato così occupandomi un po' di gestione di organizzazione, che è l'esperienza di Pixar. Pixar, sapete, è quell'azienda di produzione americana che produce i film, quelli animati digitalmente. È un colosso creato da Steve Jobs e da Ed Catmull. Allora, cosa dicevano Steve Jobs e Ed Catmull? Hanno creato un team che si chiamava Brainstorm, che era costituito da persone che venivano chiamate, con diverse esperienze, che venivano chiamate per valutare i progetti cinematografici da proporre sul mercato. La cosa importante è che queste persone non venivano chiamate per giudicare quelli che avevano elaborato il progetto, ma per valutare il progetto e per esprimere i punti di forza e i punti di debolezza. Ed Catmull, il presidente di Pixar, dice: fate attenzione quando lavorate con i vostri team, perché ciò che è veramente importante è non perdere quelli che manifestano dissenso. Non servono quelli che vi dicono fantastico, bellissimo, siete i migliori. Servono quelli che hanno il coraggio di dirvi quello che non funziona. Perché se quello che non funziona lo esprimono soltanto quando sono al bar, l'organizzazione non funzionerà mai. Ecco, io penso che questo sia un grande insegnamento che io ho seguito, e cioè cercare di circondarmi di persone che non sono quelle che mi dicono bravo ministro, sei fantastico, le tue idee sono straordinarie, ma piuttosto avere a fianco, essere circondato da persone che mi dicono no, guarda, io la penso diversamente, ed essere capaci di attivare una discussione dalla quale esce una sintesi nella quale tutti si riconoscono. Ecco, io le cose che vi ho raccontato di questi 4 anni di pubblica amministrazione sono riuscito a farle perché probabilmente sono riuscito ad ascoltare tutti, sia quelli che mi dicevano che andava bene, ma soprattutto quelli che mi dicevano che bisognava cambiare.
0: Grazie Paolo. Allora Gilberto, credo che tu hai un ministero che potresti non solo fare 1-3 giorni da solo per raccontare tutti i casini e tutte le questioni in un mondo dove le guerre e le tensioni internazionali proprio incidono nei nostri punti più delicati e dove noi siamo sicuramente meno disponibile alla concorrenza, che è l'energia. Cioè, noi non siamo produttori dal punto di vista energetico tradizionale. Abbiamo dei numeri che riguardano l'energia pulita, l'energia alternativa, che hanno dei ritardi che vengono dal passato, ma che in questi ultimi anni hanno raggiunto livelli già di positività e di eccellenza. E siamo stati protagonisti, sei stato protagonista anche tu, dirigente di partito indicato da Silvio Berlusconi in un settore difficilissimo quale quello appunto dell'energia, hai promosso con dei risultati che sono giunti qualche settimana fa, qualche giorno fa, rilevantissimi, e cioè finalmente in Italia, grazie a Forza Italia, grazie alla nostra squadra di governo e grazie a Gilberto Pichetto, si può cominciare a parlare di una strada che ci porterà al nucleare. Quindi io credo l'applauso te lo meriti. Grazie. Però prima di dargli la parola vi racconto, intanto siamo in confidenza, non lo sa nessuno, rimane qua, e quindi insomma siamo fra pochi amici, non al bar ma sulla Ruggiarite. Lui, per promuovere questa iniziativa meritevole che veramente risolverà i problemi del nostro paese dal punto di vista energetico, ha fatto stampare dei blocchetti, no? Dei blocchetti che sono da 100 euro l'uno di energia nucleare, e li sta distribuendo in Parlamento dicendo però sono validi solo per 3 mesi, li devi consumare entro 3 mesi. Capito? Questo chiaro. È il tema. Siccome ci vuole qualche anno di più dei 3 mesi, questa cosa la voglio dire perché è molto spiritosa.
3: Sì, infatti vanno a consumarmene in Francia, perché è l'unico posto dove c'è. No, grazie a tutti. Ma proprio partendo dalle considerazioni che tu facevi, mi porta a dire, prima ho ascoltato il sindaco Albertini, grande sindaco Albertini, che ha fatto un passaggio del suo insediamento dove ha parlato dell'obiettivo di fare la Milano ricca, attrattiva. Ricca e attrattiva, che è quella che ha creato Albertini, che in fondo è la missione di Forza Italia. Forza Italia ci ha dato il messaggio, Silvio Berlusconi nel 93-94, davvero di lavorare per quell'Italia migliore. E guardate, ve lo faccio con un esempio. Io ho, certo, l'energia e ci arrivo, che è la parte, se vogliamo, anche più di attualità quotidiana, purtroppo, parto dalla delega ambiente. Parte la delega ambiente, che per me significa, non so, un terzo del PNRR, per capirci, e naturalmente tutta una serie di azioni che hanno l'obiettivo di decarbonizzare. Siamo nella pianura padana. E siamo nella pianura padana, che è l'area d'Europa che ha la più alta intensità di PM10, PM2,5. E sapete qual è la più grande opera italiana di ordine ambientale come classificazione europea? L'ha fatta Silvio Berlusconi, l'alta velocità. Perché l'azione di portare i passeggeri sul veicolo ferroviario significa far venire meno una serie di emissioni dovute al veicolo personale. E infatti in questi giorni, dove mi sto occupando del cosiddetto scostamento, che sono i 14 miliardi di deroga europea, uno dei temi che sto affrontando è anche quello di valutare di fare considerazioni sulla parte di RFI. Questo è il messaggio base, che porta anche a vedere l'altra faccia della medaglia. Come raggiungiamo questa condizione di attrattività per il futuro? Questa condizione di attrattività per il futuro, quindi, la raggiungiamo creando un ambiente migliore e creando le condizioni di competitività del nostro paese. E la competitività, la discriminante, una delle discriminanti fondamentali è proprio quella di avere la disponibilità dell'energia. Noi siamo un paese che purtroppo dipende dall'estero, dipende tanto dall'estero, con un prezzo che è determinato molto dal gas, e non siamo in grado di produrci quello che oggi noi consumiamo, perché oggi noi consumiamo 305, 310, 315, a seconda degli anni, miliardi di kilowattora. ma ne produciamo solo 260, gli altri 50 li importiamo essenzialmente dalla Francia, qualcosa dalla Svizzera o dall'altra parte della Slovenia, e quello che importiamo dalla Francia è da fonte nucleare. Quindi la nostra sfida sul futuro, affinché le giovani generazioni, che questo paese, i cittadini italiani abbiano la possibilità di un futuro, quindi che l'Italia diventi attrattiva, è decarbonizzare utilizzando energie pulite e dando l'energia naturalmente come quantità e come prezzo. Questa, e su questa sfida noi siamo andati avanti in questi 4 anni. Guardate, ve lo ricordate, 4 anni fa dicevano: ecco, arrivano quelli del cemento, arrivano quelli del petrolio. Guardate, nel 2021, ultimo anno del governo Conte, sono stati installati 1,5 gigawatt di rinnovabili. A oggi questo governo io ho firmato per 29 installati, 30 installati ormai, 10 in costruzione, che fa 40 gigawatt. Quindi siamo passati dall'1 a una media, che adesso è una media di 6-7 all'anno. Questo è il significato. Ed è il primo passaggio. Secondo passaggio, sappiamo che le rinnovabili sono energie che... fotovoltaico produce quando c'è il sole, l'eolico quando c'è il vento, c'è il geotermico, certo, ma è una quantità piccolissima, c'è l'idroelettrico, che è importante per l'Italia, ma l'idroelettrico è programmabile quando c'è l'acqua. Il cambiamento climatico che abbiamo in corso non sempre ci permette di avere queste condizioni. Noi dobbiamo aggiungere una produzione di energia che sia quindi rinnovabile, che non abbia emissioni, che sia pulita. E al momento la scienza ci dà il nucleare di nuova generazione, ed è su questo che abbiamo, che era in fondo il programma di Forza Italia e l'indicazione di Berlusconi fin dal momento della fondazione di Forza Italia. Perché io mi ricordo proprio in Milano le prime riunioni a Milano 2 ed era uno dei temi che c'era del nostro programma. Questo l'abbiamo ripreso, l'abbiamo portato avanti. Devo dire, con anche una serie di cautele. Oggi c'è la legge delega. Oggi Forza Italia può dire che ha portato in Italia la legge delega per il ritorno del nucleare. Non è lavorare per l'oggi, è un lavorare per oggi che darà i frutti fra 10 anni. Ma chi governa e chi è responsabile deve essere in grado non solo di gestire la quotidianità e il risultato di domani mattina, ma il risultato anche di chi verrà dopo. Il risultato per chi verrà dopo vuol dire mettere le condizioni, chi ci sarà nella nostra posizione, nella mia posizione, i cittadini, i giovani fra 10 anni, di essere a condizione di vivere in un paese che sia attrattivo e in un paese che sia competitivo. Questa è la sfida che noi abbiamo e che stiamo portando avanti, e dentro fine anno presentiamo i decreti attuativi.
0: Grazie Gilberto. Anche qua quindi rinnovo, diciamo, l'autocritica nel dire: vendiamo bene quello che è stato fatto dal governo nel suo insieme.
3: Comunque tu non mi hai ancora pagato il buono.
0: Lo so, il buono è 3 mesi, devo vedere un attimo se c'è ancora in 3 mesi. Ma ecco, una piccola considerazione dopo, se vengono preparate le slide del ministro Bernini, se siete pronti al via partiamo, magari la prima la mandate. Voglio fare una considerazione, i casi strani della vita. In rapporto a Spagna e Francia, a noi manca il nucleare. Quindi significa che le aziende di quel paese, i benefici che hanno i cittadini di quei paesi, sono di gran lunga superiore a quello che noi possiamo offrire aziende e a cittadini. E sono 2 paesi in crisi politica, per motivi molto evidenti che non sto qui a spiegare a voi. La Germania è un altro paese che, come l'Italia, ahimè, tanti anni fa, ha fatto la scelta del non nucleare, e anche loro si stanno mangiando le unghie. È un paese, noi ovviamente non siamo, diciamo, persone che pensano alla sventura altrui, però è un paese importante, ovviamente fondamentale per l'Europa, ma anch'esso ha delle aspetti problematici che nel loro paese cercheranno ovviamente di curare. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che la compattezza del nostro governo, il fatto che all'interno del governo si riesce a trovare una linea comune sugli aspetti più importanti e fondamentali dell'azione appunto di governo, io credo che distingue, no, noi dagli altri. Quindi la compattezza, la capacità e quindi le soluzioni comuni, la capacità di riuscire anche a trovare quindi soluzioni comuni ai problemi partendo anche da punti di vista diversi, fanno sì che questa compattezza riesce a supplire questo gap che noi, ahimè, abbiamo in rapporto con questi altri paesi. Mi riferisco in special modo Francia e Spagna, che hanno veramente problemi di tenuta del loro governo. Allora, io non so qua dietro cosa avete messo una che non è... Ah, la vedo là. Allora, siete partiti da quella là che è l'ultima, o meglio, non lo so qual è, però se... Allora, quello che mi sembra sia evidente, sì, è l'ultima. Nel 2022 40.000 posti letto. Arriva il governo Berlusconi, arrivano questi signori insieme anche agli altri ministri degli altri partiti di governo, e da 40.000 si va a 113.223 posti letto. Applauso, perché gliel'hanno dette al ministro Bernini di tutti i colori fuori dagli Atenei. Andiamo all'altra slide, per favore, molto rapidi. Allora, anche qua, quindi, che cosa è successo? In le borse di studio sono 846 milioni, no? Che hanno subito, ecco qua la slide, un incremento di ben 538 milioni rispetto al 2020, cioè praticamente sono numeri importantissimi. Sufficienti? No, vogliamo fare di più, ma questi sono dati, non sono chiacchiere. Il finanziamento degli Atenei, io peraltro non vedo fino in fondo lì che cosa c'è, però io vado avanti e dico che il finanziamento agli Atenei italiani hanno raggiunto i 9,5 miliardi, cioè 1,2 miliardi di più rispetto al 2021. Lombardia, andiamo rapidamente all'ultima slide, o meglio quella che io ho nelle mie carte, l'ultima. Regione Lombardia, sono più di 10.000 posti letto che sono frutti di 5.917 grazie al PNRR e 4.642 della legge apposita, che è stata finanziata, esisteva la legge ma è stata finanziata dal nostro governo. I fondi agli Atenei hanno raggiunto nel 2026 1,161 miliardi, sarebbero contributi straordinari. Quindi applauso ad la ministro Bernini, anche questi sono dati, non sono chiacchiere, e credo che fanno veramente onore ai nostri ministri. Prima che sorte mi tiri una scarpata, veramente un flash, abbiamo 3 minuti e 32 secondi, un flash a tutti e tre i nostri ministri. Ecco qua, Elisabetta, flash.
1: Allora vorrei iniziare dal titolo: l'ottimismo della volontà, che sarebbe un motto tipicamente berlusconiano, perché il fatto di... Berlusconi diceva: se c'è una situazione come la nostra attuale di difficoltà economica, e questo è il momento di trovare, quello è il momento di trovare delle opportunità. Bene, una delle opportunità è proprio l'eliminazione della burocrazia, che aumenta la competitività, lo sviluppo economico a costo zero. Berlusconi lo ripeteva continuamente che era uno dei provvedimenti che bisognava porre in essere. Devo dire anche ad onore del vero, che io lavoro a gomito con Paolo Zangrillo, con il quale condividiamo, diciamo, un po' molti aspetti delle riforme, anche con il ministro Pichetto, perché abbiamo fatto con lui la semplificazione delle rinnovabili, tutte e tre insieme, eliminando vari titoli autorizzativi. E volevo dire che la semplificazione è trasversale a tutte le materie, per cui io, siccome in ogni materia i provvedimenti sono sparsi in varie parti, io sto facendo codici dove si eliminano tutti i vari passaggi inutili e anche testi unici, dove si raccolgono le norme per agevolare la lettura e per agevolare i cittadini. È già pronto il codice della disabilità, perché non lasciamo indietro mai nessuno, con gli affari esteri, il codice degli affari esteri, quello del digitale, la protezione civile e l'istruzione. Volevo dire una cosa che viene poco detta, scusatemi, perché passo la parola al ministro Zangrillo, il quale ha fatto una grandissima cosa, che ha introdotto il merito nella pubblica amministrazione. Lo dovremmo dire molto di più, perché è davvero una cosa straordinaria. Grazie.
0: Grazie a te. Paolo, racconta l'ultimo contratto che è stato rinnovato, credo ufficialmente, qualche giorno fa, sì, che è in un settore fondamentale.
2: Sì, sì. Beh, insomma, in questo paese parliamo tanto di sanità, spesso sento parlarne a sproposito, perché il nostro paese è un paese che ha un sistema sanitario che è riconosciuto in termini di eccellenza in tutto il mondo. Però è chiaro che nella sanità bisogna continuare a investire. Questo governo lo sta facendo in maniera seria, in maniera molto seria. E diciamo che tra le varie cose, quindi ritornando a quello che dicevo nel mio primo intervento, tra le varie cose che dobbiamo fare è occuparci di chi si cura di noi e quindi del personale medico. Abbiamo firmato in 9 mesi, e cioè 9 mesi fa e l'altro ieri, 2 rinnovi di contratti del personale sanitario. Prima quello dei comparti, e quindi per usare uno slang comune, quello degli infermieri e del personale non dirigente, ieri quello dei dirigenti. Abbiamo portato nelle tasche di queste persone delle cifre molto rilevanti. Pensate per esempio che per quel che riguarda il personale che lavora nel pronto soccorso, abbiamo degli aumenti tra le due tornate contrattuali che superano i 700 euro mensili. Per il personale medico, le due tornate 22-24, 25-27, aumenti che sono intorno ai 1000 euro mensili. Non bastano? Sì, potremmo fare di più, faremo di più con i nuovi contratti, però dobbiamo sottolinearlo dicendo la verità, che tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni non è mai stato fatto nei 20 anni precedenti. Quindi questo governo, devo dire che ha la coscienza a posto dal punto di vista della messa in campo di tutti quegli strumenti che ci servono per ringraziare le persone che si occupano del nostro servizio sanitario.
0: Grazie Paolo. Ultimo flash a Gilberto. Allora, però ti faccio la domanda, perché così rispondi su questo, se no dovresti parlare 3 ore. Allora, l'opposizione critica questo governo, e quindi te, quindi adesso rispondi alla critica, perché non è che i cavoli te li becchi te, i meriti ce li prendiamo noi. E l'opposizione dice che siamo in ritardo, che non bisogna parlare di nucleare, tantomeno dello zozzone del petrolio e del gas, e bisogna parlare di energia rinnovabile, e che quindi questo è il punto. Bisogna insistere sull'energia rinnovabile. Quali sono le regioni che mettono veti, per cui ci sono dei contenziosi enormi e che non permettono l'installazione di ciò che l'opposizione dice sia necessario? Quali sono?
3: Sono essenzialmente Sardegna, in questo momento Puglia, Toscana, mi pare tutte governate del centrodestra, no? Però devo dire una cosa di attualità: siamo nella capitale economica del nostro paese e c'è una presenza di imprese in questo paese eccezionale. Abbiamo il 4 milioni di partite IVA, ma pensate che i contratti a media tensione, quelli che consumano tanta energia, sono 102.000 in Italia. Stiamo lavorando come governo, quindi sto lavorando per la mia delega, sui famosi 14 miliardi di scostamento. Qui sopra le azioni saranno tante, ma le più forti, l'una riguarderà l'efficientamento energetico dei fabbricati, che comprende un ragionamento che riguarda quindi tutte le famiglie per interventi di decarbonizzazione e rendere più salubri le case. L'altro è quello che riguarda il sistema delle imprese, perché noi non possiamo competere, per le ragioni che diceva Paolo, con la Francia e la Spagna, che hanno prezzi meno della metà dei nostri. Siamo più intelligenti, siamo più capaci, lavoriamo di più di loro, però un minimo di parificazione va fatto, e quindi ci sarà una grande operazione all'interno di aiuto al sistema delle imprese italiane, quelle del sistema manifatturiero, quelle che producono e danno lavoro e quindi danno beneficio agli italiani.
0: Grazie, e comunichiamolo molto meglio. Grazie.
4: Allora, 3 minuti, non andate via tutti, abbiamo finito, perché chiamo qua i 3 relatori del prossimo incontro, ma è chiaro che portano solo un saluto, e poi per chi vuole, a 10 metri da qua inizia un po' di musica e mangiamo qualcosa insieme e ceniamo insieme. Andrea Carroppo, Rosso, senatore Rosso, Luca Squeri e basta. E c'era anche il senatore Paroli. Facciamo, e ecco il senatore Damiani. Un minuto a testa che salutiamo tutti, scusate ai nostri relatori.
5: Grande minuto. Qua abbiamo Squeri.
6: Io chiudo e prendo il tempo che voglio.
5: C'è Paroli da Brescia, Chi parla? Parla quelli più vicini a Milano o quelli più distanti? Io e Carroppo siamo.
6: No, chiudo.
4: Via. È un saluto a testa, dai.
5: Dai, Roberto Rosso, Modera. Roberto Modera.
7: Beh, vado io allora. Allora.
5: Diamo in ordine.
7: Perché ci avete invitato noi? Nel senso, siamo invitati noi perché ognuno di noi ha proposto delle iniziative legislative, alcune andate in porto, altre ci auguriamo che presto vadano in porto, che possono rappresentare un po' una base interessante di quello che sarà il tratto di Forza Italia. Allora, io insieme a 44 colleghi ho presentato una proposta di legge che semplifica il sistema di trasporto pubblico non di linea. Che cos'è? Taxi NCC, consentire agli italiani di muoversi meglio. E tanti su questo palco hanno parlato di iniezioni liberali, liberalizzazioni, tutto giusto. 2 liberalizzazioni in Italia hanno fatto la storia. Quella del trasporto aereo ci ha consentito di avere low cost e di muoverci in tutto il mondo, anche partendo da piccole realtà. L'altra, quella dell'alta velocità. Grazie ai 2 operatori, e presto in Italia ce ne sarà anche un terzo, il prezzo dell'alta velocità è ridotto, i biglietti dell'alta velocità sono alla portata di tutti, ci si muove in maniera veloce in Italia. Allora, io sono responsabile nazionale nel settore trasporti per Forza Italia, quello che abbiamo provato a fare con gli amici del Dipartimento, ma anche con i colleghi, anche Roberto che è in Commissione Trasporti al Senato, provare a mettere questa iniezione. È facile? No, perché non è facile, siamo quasi solidari a fare questa battaglia all'interno del Parlamento, anche i nostri alleati di governo su questo un po' nicchiano, però siamo andati avanti, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva e soprattutto a proposito di legge adesso è in fase di discussione, quindi mi auguro che al più presto questa iniziativa possa trovare la luce. Chiudo con una cosa, proprio per differenziarci dagli altri, io credo che Forza Italia, soprattutto nelle grandi città, dove non è vero che Forza Italia va male nelle grandi città, ma al contrario, Forza Italia rispetto agli alleati ha un risultato di gran lunga migliore nelle grandi città rispetto alle aree provinciali di quei grandi centri. Dovremmo iniziare a dire qualche no in meno, parlo sempre del mio settore, quindi meno no alle ZTL, meno no alle corsie ciclabili, meno no alle zone 30, meno no ai monopattini, ma no perché siamo a favore dei giacobini, ma perché la proposta di città che noi dobbiamo dare ai nostri concittadini è quella città che sia al passo coi tempi. Quindi io credo che dovremmo trovare un giusto equilibrio e forse raccoglieremo anche ancora più proseliti nei nostri elettori delle grandi città.
8: Va bene, buonasera a tutti. Cercherò di essere telegrafico, io sono Roberto Rosso, mi occupo del settore casa, un settore che il nostro Silvio Berlusconi ha sempre amato. Voi sapete, per noi la casa non è solo un investimento, ma è dove cresciamo la nostra famiglia, dove creiamo la nostra storia. Quindi per noi la casa non si tocca, l'ha detto Antonio Tajani, finché Forza Italia sarà al governo non ci saranno aumenti delle tasse sulla casa, io vado avanti anche nella difesa della proprietà. Vedete, da poco è arrivato anche in Italia, in tutti i 27 paesi europei, una proposta di regolamento da parte di un commissario di sinistra europeo che vuole ridurre la nostra possibilità di gestire i nostri alloggi. Vogliono togliere la possibilità degli affitti brevi nelle grandi e medie città. Noi siamo totalmente contro, perché la proprietà è come ognuno vuole godere del proprio immobile, non si tocca. Però Forza Italia, soprattutto insieme al governo, ha portato avanti tantissimi, tantissimi provvedimenti, e appare strano che proprio in questo momento, non so se avete notato, la sinistra sta attaccando in questi ultimi giorni sull'emergenza casa in Italia. Perché loro devono sempre coprire i problemi. Voi sapete che la sinistra normalmente sceglie degli idoli in giro per l'Europa. L'ultimo si chiama Sanchez, che guarda caso però è caduto sull'emergenza casa in Spagna. E loro ci attaccano senza ricordare il grande lavoro che abbiamo fatto. Ve lo faccio per titoli, perché ci vorrebbe un'intera giornata. Allora, all'inizio, circa 3 anni fa, il Salva Casa. Poi il piano casa, che porterà in un anno e mezzo, 60.000 nuovi alloggi di edilizia popolare, 100.000 nuovi alloggi di edilizia convenzionata. Poi c'è la grande ricetta per liberare gli alloggi, per creare nuova offerta. E beh, è in discussione al Senato, il relatore, il nostro senatore Zanettin, sta andando avanti, ed sono gli sfratti veloci. Gli sfratti veloci non sono contro gli inquilini, ma consentono di ridare fiducia al sistema, e quindi soprattutto ai proprietari. Pensate, ci sono più di 2 milioni di alloggi in Italia che i proprietari tengono sfitti. Allora, convincere il proprietario che non deve poi, per liberare l'alloggio, aspettare 3-4 anni, ma bastano 3-4 mesi, immetterà sul mercato tantissimi nuovi alloggi, e per la legge della domanda e dell'offerta ci sarà non solo l'alloggio per tutti, ma anche prezzi più bassi. Queste tre cose che stiamo facendo permettono di risolvere finalmente l'emergenza abitativa, di cui la sinistra si accorge oggi, dopo tanti anni di governo. Le case green, faccio solo un accenno: noi non siamo contro il green, non siamo contro nel risparmiare, sia il discorso ambientale, sia risparmiare anche banalmente nel riscaldamento. Noi siamo contro al fatto che l'Europa dica ai paesi membri di imporre qualcosa ai propri cittadini. Noi siamo per convincere i cittadini. Come si convincono i cittadini? Tramite quello che diceva il ministro Pichetto prima, per convincere. Adesso abbiamo 14 miliardi e mezzo che l'Europa ci permette di utilizzare per quel fine lì, e allora se io faccio un mix di incentivi e aiuti, vedrete che i cittadini, non come il 110 ovviamente, inferiori, mirati, vedrete che i cittadini si convinceranno, e gradualmente, senza obblighi, andiamo verso l'efficientamento energetico. Chiudo con Milano, visto che siamo qui a Milano. Io sono relatore del Salva Casa, voglio solo che sappiate esattamente quello che è successo. Un anno e mezzo fa, dopo che il provvedimento che risolveva il problema di tantissime famiglie lasciate in mezzo al guado, di tantissime imprese che sono rimaste con la cazzuola in mano perché non potevano più accedere al lavoro, al condominio, la casa che stavano costruendo, a un certo punto la Camera vota, non solo il centrodestra, insieme al PD, il Salva Milano. Arriva al Senato e un anno e mezzo fa il sindaco Sala ritira l'appoggio al provvedimento. Ovviamente il PD ha ritirato l'appoggio, i nostri alleati hanno cominciato a dubitare, e siamo rimasti solo noi a volere convintamente salvare quelle persone in mezzo al guado. Visto che era criticato il Salva Milano, abbiamo fatto una nuova proposta di nominare un commissario straordinario per Milano che sbloccasse i cantieri e quindi ridasse questi alloggi ai legittimi proprietari. Anche su questo totale silenzio sia dei nostri alleati che di chi dovrebbe interessarsi di più, cioè di chi ha governato per tanti anni questa città. E allora concludo dicendo, noi quando guardate i parlamentari di Forza Italia, gli esponenti di Forza Italia, sapete che uno dei primi pensieri è la casa, perché finché noi rimarremo al governo la casa non si tocca, perché la casa è sacra.
5: Allora continuo io, saltiamo Squeri e innanzitutto grazie, vabbè no, non solo, ha parlato già Pichetto, conosciamo i temi, appunto Luca è responsabile energia, io non sono responsabile diciamo di nulla, sono solo capogruppo anche nella passata legislatura di Forza Italia, appunto del nostro partito in commissione bilancio, e credo diciamo come con alcuni sono anche uno tra

ci ha chiesto a tutti quanti noi di dare delle priorità su quelle che sono le proposte di legge che sono ferme, che ognuno di noi ha sottoscritto e che sono ferme, ahimè purtroppo tante volte, nei meandri delle commissioni o nei meandri e quindi quelle che sono le ultime priorità appunto del programma di governo, ma non meno importanti anche le nostre. E quindi anche da questo punto di vista oggi andare e cercare come gruppi parlamentari di dare una spinta a quelle che sono ancora delle proposte di legge rimaste lì e che possono essere approvate, secondo me è un fatto importante. Quindi volevo veramente ringraziarla anche per questo. Io vi racconto un po' la mia esperienza, perché sia nella passata legislatura, nella 18ª, come anche in questo, sono stato promotore di una questione di una problematica che poi è diventata legge, che è quella che riguarda l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie dell'educazione finanziaria. Voi direte, un tema diciamo anche un po' tecnico, guardate, non è proprio così. L'Italia ancora oggi, ahimè, in Europa e nel mondo ha una delle ultime posizioni, ultime penultime, proprio per conoscenza di quello che deve essere anche un lessico di base da un punto di vista economico finanziario. Quindi mi sono dedicato, perché ero portatore anche di queste istanze da un mondo che è il mondo economico finanziario, proprio per cercare di introdurre quindi nelle scuole l'insegnamento obbligatorio di quelle che possono essere ai bambini delle proprio piccole nozioni oggi di lessico finanziario e semmai poi agli adulti delle nozioni sicuramente più importanti. Io non voglio sfidare nessuno in questa sala, però ecco, oggi anche quando andiamo a sottoscrivere l'apertura di un conto corrente, molti di noi tranquillamente mettono una firma, aprono il conto corrente e forse non conosciamo e non ci rendiamo conto di quello che andiamo tante volte a sottoscrivere, anche diciamo relativamente a un tasso attivo presente sul conto corrente, o quando andiamo a sottoscrivere o a chiedere anche un mutuo, quando parliamo di spread, di Euribor, di IRS, sono dei termini tecnici che ahimè purtroppo a molti italiani mancano. E quindi mi sono dedicato a questo, e l'aneddoto è il seguente, che poi in questa legislatura un bel punto era, credo sì, il 2023, perché poi questo disegno di legge di iniziativa del governo ha avuto circa un anno di gestazione, mi hanno chiamato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e mi hanno detto: senatore, ci dispiace, perché ci dispiace nel senso che, ma io ero felice lo stesso, anche se poi non è stato approvato il mio disegno, ma loro hanno recepito in un disegno di legge di iniziativa di governo il mio testo, e quindi agganciandolo alla legge che avevamo fatto già nel 2019, quando nelle scuole abbiamo introdotto l'educazione civica, ci abbiamo unito all'educazione civica l'educazione finanziaria. Quindi nel 2024 poi questo disegno di legge del governo, che è quello famoso sui capitali, il governo ha ritenuto di varare un disegno per cercare di spingere un po' di più l'economia reale del paese, la possibilità ecco di investire, domani parleremo tanto di questi temi, di investimenti, del risparmio privato, quindi all'articolo 25 ci ha introdotto ecco oggi l'insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'educazione finanziaria. Quindi molte scuole sono partite, il ministro dell'istruzione ha varato successivamente dopo quelle che sono le linee guida appunto per l'insegnamento delle materie, e come dicevo tante scuole hanno aderito, tante scuole lo stanno facendo, altre un po' meno. Quindi diciamo sul tema io sono molto attento, quindi sto continuando a cercare a sensibilizzare soprattutto il mondo scuola, perché ritengo che sia anche questo un momento, la conoscenza di quelle che possono essere, come dicevo, nozioni anche base, un modo per diciamo rendersi anche liberi, perché di questo oggi, come dicevo, c'è anche un gap tra i generi, anche la questione oggi emerge in moltissime diciamo iniziative, che anche le donne oggi, grazie alla autonomia finanziaria, alla possibilità oggi di poter da sole gestire anche quello che è il loro stipendio, sono più libere anche come donne. Quindi si è aperto un mondo di temi sui quali Forza Italia è sempre stata attenta, noi siamo attenti, e quindi diciamo anche con questa, dicevo, con questa mia proposta di legge che poi è diventata legge, oggi abbiamo aperto un mondo al quale Forza Italia è attenta, e prova ne è questa 3 giorni ben organizzata dagli amici di Forza Italia, dal mio partito, dalla classe dirigente del partito, da quella lombarda. E quindi io veramente vi ringrazio e vi ho raccontato in pillole quella che è stata oggi diciamo la mia iniziativa e la mia felicità nel veder approvare anche una legge che avevo promosso e che quindi finalmente poi è stata accolta. Grazie.

0: Mi sembra che Luca Squiri abbia rinunciato all'intervento, quindi avendo già parlato Pichetto, quindi tu non puoi dire null'altro. No, adesso io mi permetto di dire che per fare una buona politica serve una classe dirigente e anche i panel a cui abbiamo assistito in precedenza credo la dicano lunga rispetto alla capacità che ha Forza Italia di esprimere una classe dirigente, e non è scontato. Noi più volte ci diciamo, ma non per autocompiacimento, che comunque i parlamentari di Forza Italia sono i parlamentari sopra la media per impegno, per capacità, per competenza. Lo abbiamo visto anche nei risultati che prima i nostri amici colleghi ministri hanno riportato, perché non è che nel 2022 non ci fossero problemi che riguardavano il tema della mancanza dei medici piuttosto che la mancanza di case per gli studenti. C'era anche nel 2022, c'era nel 2018, c'erano nel 2015, però non sono mai stati risolti, e purtroppo non è piacevole vedere che certa sinistra rimprovera questa maggioranza di fare poco quello che loro non hanno assolutamente fatto e non hanno assolutamente affrontato. Io credo che per queste ragioni la fiducia al nostro partito, alle competenze del nostro partito siano essenziali. Noi oggi siamo centrali, abbiamo visto anche anche i colleghi che sono intervenuti adesso come quelli che sono intervenuti prima, si capisce che c'è bisogno di gente seria, di gente che è capace di portare avanti i temi e li porta fino in fondo. E bene ha fatto prima in un panel il sindaco La Galla, faceva questa affermazione che io condivido. Anche i ragazzi che vogliono fare politica si comincino a misurare nel loro quartiere, nella loro città, nel loro paesino. Facciano i consiglieri comunali, comincino a misurarsi, a lavorare, ad operare, perché è da qui che nascono poi buoni amministratori che possono diventare buoni parlamentari. È fondamentale, il nostro partito sta attuando questo, lo deve attuare sempre di più, ai giovani bisogna consigliare questo. E per questa ragione anch'io, Stefania, che è rimasta fino a quest'ora, il gruppo di Forza Italia al Senato è centrale, nonostante siamo il gruppo meno numeroso, ma siamo centrali. Perché non solo nulla può essere senza il consenso, il contributo di Forza Italia, ma gli alleati ci chiedono di contribuire, ci chiedono ma va bene, ma queste cose. Eppure essendo di meno siamo quelli più coinvolti. Io oso dire anche una cosa che ho già detto, che noi non ci siamo accorti, ma Berlusconi aveva pensato anche al dopo di lui, lasciandoci un'eredità di valori e di modernità che noi abbiamo il dovere di portare avanti fino in fondo, per il nostro paese e per il nostro partito, che è essenziale per il nostro paese. E questo è qualcosa che ai nostri alleati, perdonatemi, manca, perché questa tentazione che vediamo nei nostri alleati di seguire il populismo e di prendere posizione, noi sappiamo già che cosa votare, noi sappiamo da che parte stare, noi sappiamo che cosa è giusto votare, che cosa sarebbe sbagliato portare avanti. Troppe volte vediamo tentazioni di populismo che nascono dai sondaggi, perché basta che ci sia un tema che nei sondaggi evoca chissà quali risultati e spesso i nostri alleati si buttano. E questo crea alla fine un'alternanza per cui ogni tanto si difende la proprietà privata e il mercato e ogni tanto si è tentati da un certo statalismo. Questo l'abbiamo visto sugli extra dividendi, perché se tu tassi gli extra dividendi pensando che sia giusto farlo, quando queste realtà dovessero avere delle extra perdite, allora devi restituire perché hanno delle extra perdite. Allora c'è qualcosa che non torna, però dicevo è fondamentale quello che Forza Italia sta facendo e dobbiamo continuare a lavorare perché ci sia una scuola. Anche a momenti come questi, io ho visto anche prima molti giovani, sono fondamentali perché anche i nostri ragazzi possano vedere, possano appassionarsi e io spero abbiano anche sempre più voglia di misurarsi con la realtà, di misurarsi con il loro territorio e con ciò che gli viene proposto. Grazie.
1: Io parlo per ultimo nel rispetto della locandina che mi vede proprio ultimo a parlare. No, e voglio, diciamo, anche cercare di dire qualcosa di sostanzioso, sostanziale rispetto al panel che abbiamo, ma proprio per rendere onore a chi ha avuto la voglia, il sacrificio, l'impegno di rimanere fino a quest'ora qui ad ascoltarmi. 5 minuti, non mezz'ora. Diciamo che il nostro panel è dal Parlamento al Paese, le idee che diventano legge. Io ho 2 casi da portarvi su questo tema. Il primo, di cui sono molto contento, cioè essere firmatario di una proposta di legge che diventa legge, non è facile in Parlamento. Abbiamo un'attività legislativa che è governocentrica, noi siamo chiamati più che altro a convertire decreti in legge. Ci sono tante proposte di legge che vengono presentate o alla Camera o al Senato, poche di queste arrivano alla fine. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di essere uno di quelli che hanno portato avanti come primo firmatario una legge particolare, perché è l'istituzione della giornata della ristorazione, che detta così sembra banale, in realtà diciamo che è rivolta a un mondo importante come quello della ristorazione, tra l'altro nell'anno in cui la ristorazione italiana, la cucina italiana è diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO, per cui diciamo che il mondo che ha a che fare con la ristorazione ha apprezzato molto questa legge, evviva. Però in realtà c'è un'altra idea che dal Parlamento è arrivata al Paese ed è diventata legge, di cui sono molto orgoglioso. Ne ha già parlato il ministro Pichetto, è tutto un merito di Forza Italia questo. E qui entro nel dettaglio per dirvi come un'idea diventa legge. Nel caso una legge molto importante, perché riporta il nucleare in Italia. Ci riprovò Berlusconi nel 2011, fece la legge, venne approvata, poi ci fu il referendum che a seguito del disastro di Fukushima bocciò sonoramente purtroppo quella legge. Berlusconi disse il giorno dopo il referendum: quando l'opinione pubblica si rasserenerà e tornerà a essere consapevole dell'assoluta necessità per il mondo e per l'Italia del nucleare, ricominceremo il cammino. Come è ricominciato questo cammino? Siamo a inizio legislatura 2022, del nucleare non c'era traccia nel radar politico, neanche nel mio radar, pur avendo la competenza dell'energia. Però i temi legati alla decarbonizzazione si sommano a quelli dell'approvvigionamento, c'era la guerra russo-ucraina, dei costi, e nasce tutto da un'email che la mia assistente legge nella mia, diciamo, mail istituzionale, di un fisico nucleare che ci manda un'email dicendo: guardate che io rappresento un'azienda americana, faccio i microreattori e vorrei confrontarmi con voi per dirvi come questa tecnologia può aiutare il sistema energetico. Da qui nasce un rapporto e ci apre una finestra su un mondo che in Italia non esisteva, non se ne parlava. Addirittura Cingolani, che era il ministro della legislatura precedente, disse che se solo avesse pronunciato il nome nucleare sarebbe stato sfiduciato. E invece, da responsabile Dipartimento Energia, vedo che questa energia, rispetto ai problemi che abbiamo, è necessaria, come in tutto il mondo è necessario, tant'è che c'è tutto un mondo che ce l'ha e che lo sta incrementando. E succede, nel frattempo, cosa succede? Che la Francia organizza un incontro dove invita tutti i paesi europei a partecipare a questo tavolo per incrementare, implementare progetti nucleari. E il nostro governo non può andarci perché al momento, diciamo, era delegittimato. 2 referendum precedenti, c'era appunto un vuoto, diciamo, politico su questo tema, per cui l'Italia non ci va. A quel punto ecco che vogliamo dare gambe a quest'idea, l'idea che dal Parlamento arriva al Paese. Allora scriviamo una mozione, Forza Italia scrive una mozione chiedendo alla maggioranza di condividerla, diciamo che è stata condivisa all'epoca non con tanto entusiasmo, però la condivide e il Parlamento, la Camera dei Deputati approva questa mozione dove dice al governo, impegna il governo a aprire il dossier nucleare, per cui ecco che il Parlamento legittima il governo a occuparsi di questo tema. Io pensavo che da quel momento si aprisse il dibattito e invece vedo che rimane comunque, sì, la mozione è stata approvata ma non succede nulla di che. L'idea che deve avere gambe, in realtà quello che ha dato il via vero a un dibattito che poi è stato fatto proprio da Forza Italia, dal nostro segretario, dal nostro ministro, che è stato bravissimo poi a dargli gambe, nasce da un convegno di Forza Italia, dove io chiamo il presidente dell'Associazione Italiana Nucleare, è un ingegnere nucleare che per anni è stato un funzionario dell'AIEA. L'AIEA è l'agenzia internazionale che va a ispezionare dove si fanno le centrali nucleari dando le autorizzazioni, perché uno che il nucleare non solo ne parla ma l'ha fatto, e gli chiedo: dammi i soggetti apicali istituzionali, scientifici e industriali che hanno a che fare col nucleare. Lui mi stila un elenco di 20 soggetti. Io ne conoscevo 3 o 4, gli altri 17 li chiamo tramite la batteria, che è il centralino dell'interno, cioè, chiamo, potrebbe passarmi il commissario dell'ISIN, che è diciamo l'autorità che riguarda proprio il nucleare. Ve la faccio breve, dopo un mese c'è questo convegno nella Camera dei Deputati dove tutti i 20 soggetti della scienza, delle istituzioni, dell'industria, si trovano a parlare di nucleare, e da lì ecco che è evidente non solo la voglia di tornare a farlo, ma la competenza che c'è in Italia. Noi, l'ultima centrale nucleare è stata costruita dall'Enel all'estero. Purtroppo l'Enel adesso in Italia non può costruirle. Per cui, e concludo, è da lì che l'idea nata in Parlamento, portata avanti, fatta proprio dal partito, con la fortuna di avere il ministro che è del nostro partito, che si accolla l'onere poi di fare tutti gli atti indispensabili perché l'idea diventasse legge, e finalmente abbiamo la legge che consentirà all'Italia di avere il nucleare in Italia. Grazie. Buon appetito.
2: Bene,
1: a tutti.
2: Buona serata a tutti, a domani.
3: Sono le 20:32, questa è Radio Radicale. Abbiamo finito di ascoltare in diretta da Milano la prima giornata della convention organizzata da Forza Italia a Milano, l'ottimismo della volontà. Siamo all'appuntamento con il notiziario serale con Carmine Corvino e regia Andrea Billau in studio, notiziario che iniziamo con la notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato oggi la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Adesso andiamo invece alla notizia che riguarda il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che ha accusato Israele di genocidio a Gaza e che ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, Pillay è stata premiata dal Comitato norvegese per il suo eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza, ho detto solo la verità, le prime parole dopo la proclamazione. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, ha attaccato invece il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, ha tuonato Trump. e Washington ha annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, definendolo un tribunale canaglia. Scontro con l'Unione Europea. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. E gli altri 7 paesi sono esattamente il Canada, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Giappone, i Paesi Bassi e il Regno Unito. E a proposito di questo, il ministro degli esteri italiano Tajani dice: il premio Nobel per la pace è assegnato, è stata scelta una donna che ha una grande esperienza, è stato deciso così, è giusto che sia così. Non è che gli Stati Uniti devono commentare a chi si dà il premio Nobel. Così Antonio Tajani. A proposito di Stati Uniti, shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009 con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, critiche anche dai repubblicani americani, una cosa ripugnante. Il protocollo di esecuzione contro l'ex maggiore dell'esercito dovrebbe essere schierato il 3 dicembre, sarebbe la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni. Adesso ritorniamo all'Italia. Caccia le risorse per le coperture finanziarie della manovra attesa in Parlamento entro il 20 ottobre. Il segretario della Lega Salvini rilancia sul contributo volontario di banche e assicurazioni. Potremmo aspettarci almeno 5 miliardi di contributo gioioso. Con utili attesi a 50 miliardi quest'anno, sono una cifra assolutamente sostenibile. Il dossier sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche sul tavolo intanto dell'Ecofin. Dombrovskis dice: gli stati membri sono nella posizione migliore per adottare misure. Intanto i mutui sono sempre più pesanti, il tasso sui nuovi finanziamenti sfiora ad agosto il 4% ai massimi dal 2024. Acque agitate poi nella maggioranza su quando andare alle urne, a giugno o alla scadenza naturale di settembre. Salvini, al quale indiscrezioni attribuivano l'intenzione di cedere sul voto anticipato in cambio dell'ultimo tassello dell'autonomia, oggi smentisce: per noi si vota nell'autunno del 2027. Ma adesso ci soffermiamo sulla questione economica, sull'inflazione, il caro energia, e ascoltiamo questa intervista realizzata da Sonia Martina con il senatore del 5 Stelle Stefano Patuanelli. Cambia o va veloce?
4: Patuanelli del Movimento 5 Stelle, grazie. Allora,
5: grazie a voi.
4: Le chiedo, è saltato il tetto accise, abbiamo visto oggi i costi del gasolio, noi abbiamo una questione carburante, abbiamo una questione energetica, credo che abbiamo veramente diverse questioni, oltre, vedevo oggi ad esempio, una pressione fiscale che si attesta intorno al 43, e qualche cosa. Allora intanto le chiedo un commento su questo. E perché poi leggevo stamattina, ma bisognerà vedere, che il ministro Giorgetti diceva: dobbiamo assolutamente risparmiare in vista della legge di bilancio. La questione delle accise, insomma, credo che...
5: Ma allora, con ordine e per punti, intanto grazie dell'opportunità. Il tema energetico porta con sé il tema inflattivo. Cioè oggi l'inflazione ai livelli attuali è figlia dell'aumento dei costi dell'energia e di poco altro. Sbaglia l'Europa e la BCE in particolare ad aumentare i tassi di interesse, perché non è uno squilibrio tra domanda e offerta che provoca l'inflazione, ma è un'inflazione da costi energetici che incide poi sui trasporti e su tutto il resto. Quindi risolvere il tema dell'aumento dei costi energetici è fondamentale. Ora, tema benzina, gasolio, accise. È del tutto evidente che non si può lasciare alla libera iniziativa, per quanto possa essere positiva, delle singole compagnie il calmierare il prezzo della benzina. Il governo può fare due cose. La prima, che dovrebbe essere proprio sacrosanta, dal 1 gennaio 2026 è aumentata l'accisa sul diesel, è diminuita dello stesso valore al litro, cioè 0,405 centesimi al litro, quella sulla benzina. Il problema è che su circa 40 miliardi di litri di carburante per autotrazione venduti in questo paese, 2/3 sono di gasolio e 1/3 è benzina. Quindi, morale, extra gettito per lo Stato di circa 600 milioni. Allora, quantomeno mi aspettavo che il governo intervenisse abrogando le modifiche fatte con la legge di bilancio l'anno scorso. Sarebbero stati 600 milioni di euro in meno per i cittadini italiani, per le accise, per chi trasporta, non soltanto per i cittadini, anche per le imprese. Primo elemento. Secondo elemento, noi abbiamo impostato dai decreti Bersani in poi il prezzo della benzina con la liberalizzazione del mercato, cioè è il produttore che di fatto decide, ritenendo che la concorrenza tra produttori potesse in qualche modo incidere su un abbassamento. Ora, senza andare a scomodare studi che mostrano come questa cosa ha effettivamente inciso sul prezzo della benzina, del gasolio, eccetera, ma questa è una scelta che è reversibile. Lo stesso decreto che ha liberalizzato i prezzi alla pompa dice che in casi di emergenza si può intervenire tornando al prezzo imposto da parte dello Stato. Io vivo a Trieste, a 700 metri circa dalla più vicina pompa di benzina della Slovenia. In Slovenia esiste il prezzo fisso. Ogni 14 giorni il governo comunica il prezzo del diesel e della benzina. Chiedo scusa, questa cosa si può fare e il governo dovrebbe farla. Quindi il tema benzina è questo. Tema pressione fiscale. È un dato Istat, 43,5%, un record degli ultimi 20 anni. La Meloni da Vespa qualche giorno fa ha detto: ah, tutti mi dicono è aumentata la pressione fiscale, ma nessuno mi sa dire una tassa in più messa. Gliele dico io. Beh, quella, l'accisa l'abbiamo vista prima. Ha aumentato l'IVA su assorbenti, pannolini, passeggini, prodotti per l'infanzia. Credo siano 310 milioni di euro all'anno. Ha tolto le agevolazioni mutuo prima casa per i giovani, 180 milioni di euro all'anno. Ha tolto l'ACE e l'accompagnamento alla crescita economica delle imprese, erano detrazioni fiscali, quindi non essendoci più le detrazioni le imprese pagano più tasse, e solo quella roba lì vale 2 miliardi e 200 milioni all'anno. Queste sono le tasse che ha messo la Meloni. Ha diminuito tutti i crediti d'imposta, ha diminuito le detrazioni, è del tutto evidente che la pressione fiscale così alta è figlia delle politiche economiche messe in campo da questo paese. E non è vero che siccome c'è tanta gente che lavora, come dice lei, l'occupazione, allora chiaramente la gente paga le tasse, prima non le pagava, perché la pressione fiscale si misura in entrate diviso PIL. Come si calcola il PIL? Il PIL si calcola in tre modi diversi e tutti hanno lo stesso valore finale per una legge macroeconomica. Uno di questi metodi è il metodo cosiddetto dei salari, cioè la somma di tutti i redditi di tutti i cittadini. Quindi se io non lavoro, non pago le tasse, ma non concorro alla crescita del PIL. Se vado a lavorare, faccio un contratto da 30.000 euro l'anno, pago 12.000 di tasse, dico cifre credibili anche se a caso, e quindi aumentano di 12.000 le imposte incassate, ma aumenta di 30.000 il PIL. Quindi nel rapporto, il rapporto deficit-PIL, siccome i primi ingressi nel mondo del lavoro sono ingressi che normalmente sono a reddito basso e quindi non arrivano a valori del 40-45% di imposizione fiscale, di aliquota marginale, ma molto meno, i nuovi assunti abbassano la pressione fiscale, non l'aumento, aumentano. Dopodiché io mi rendo conto, Giorgia Meloni, non avendo mai lavorato un giorno in vita sua, non sa queste cose, non le capisce, non le conosce, però basta spiegargliele. Magari se avessimo qualcuno che gliele dice quando, no, che fa la cosiddetta seconda domanda, sarebbe più facile fargliele dire. Io credo che siamo in una situazione economica molto complicata, nessuno ha la bacchetta magica, ci sono motivi esogeni per cui questa condizione c'è, però ricordo che vale per tanti paesi e non tutte le economie sono fragili come la nostra. Il problema è che Giancarlo Giorgetti ha fatto un patto col diavolo, e il diavolo è in qualche modo la Commissione e tutta la parte economico-finanziaria, l'establishment economico-finanziario globale, per cui il suo mantra è l'avanzo primario, l'avanzo primario, l'avanzo primario. Ora, questo paese è in avanzo primario in 22 degli ultimi 26 anni e non ha ridotto il deficit PIL e soprattutto non ha ridotto il debito PIL, che è quello che si dovrebbe ridurre secondo loro attraverso l'avanzo primario. Sono politiche procicliche e totalmente conservative, che sono la risposta sbagliata al problema che c'è.
4: Senta, un'ultima domanda velocissima. Allora, in Francia ha visto le manifestazioni che ci sono, numerosissime, c'è tantissima gente, i giovani, per la questione scuola-istruzione, in Spagna la questione casa. Non teme in qualche modo, perché insomma parliamoci chiaro, la situazione economica, le famiglie che fanno fatica sono veramente tante, non teme che possano arrivare fino a qui, perché insomma sono dei temi, la casa è un grosso problema che abbiamo qua, l'istruzione, la scuola non ne parliamo, mettiamoci la salute e...
5: Va condannato ogni tipo di violenza in ambito di qualsiasi manifestazione, ma va invece detto che quando un popolo in qualche modo manifesta contro o per evidenziare la propria condizione o contro le politiche di qualche governo, è sacrosanto che accada così, quindi non mi spaventa se anche in Italia ci fossero delle manifestazioni pacifiche e le più sane possibili contro un governo che non ha risolto nessuno dei problemi di questo paese, perché ricordiamoci che l'unica cosa per cui verrà ricordato il governo Giorgia Meloni è per la durata. Ma come ho detto anche, forse l'ho detto in aula, l'ho detto più volte, usando anche parole un po' più forti di queste, se un film è brutto, non è che perché dura 4 ore diventa bello, rimane un film brutto, però anche piuttosto lungo, pure lungo.
3: Così il senatore dei 5 Stelle Stefano Patuanelli. Avete sentito nell'intervista di Sonia Martina, in conclusione si parlava anche di Francia e Spagna, e adesso ci andiamo proprio a occupare delle elezioni anticipate in Spagna con questa intervista sempre di Sonia Martina con il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria.
6: Radio Radicale con Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del gruppo, segretario della quarta commissione, la Commissione Politica dell'Unione Europea. Parliamo di quello che è successo in Spagna, come sa, sui decreti sulla casa il governo piuttosto traballante di Sanchez è caduto e ha deciso di andare a elezioni anticipate. Intanto le chiedo un punto su quello che è successo, su quello che sta succedendo, perché ci sono delle grandi manifestazioni, insomma tanta gente in piazza, e magari se vuole fare così un'analisi su i riflessi che potrebbe avere questo voto sull'Unione Europea, sul governo odierno dell'Unione Europea.
7: Ma il governo spagnolo era in crisi da tempo, Sanchez alzava la voce spesso per forse mascherare i problemi che internamente aveva, Sanchez ha avuto recentemente il problema di Ceuta e quindi tutto il tema dell'immigrazione, a cui non ha saputo dare una capacità di risposta se non quella di regolarizzare prima 500.000 di persone entrate irregolarmente in Spagna, che ha dato il senso inverso di quello che Sanchez e molte volte la sinistra europea vorrebbe far passare, cioè che regolarizzare vuol dire tranquillizzare, invece non regolarizzare significa che tutti gli altri arrivano perché tanto prima o poi saranno regolarizzati. Ha avuto problemi anche, diciamo, di carattere giudiziario tra lui e, diciamo, il suo entourage, famiglia, eccetera. Adesso diciamo il paradosso è che Sanchez, l'idolo della sinistra, soprattutto la sinistra anche quella un po' più spinta, cade su un tema di emergenza abitativa, cioè su un tema che dovrebbe essere caro alla sinistra perché attiene alle fasce anche più deboli della popolazione. La Spagna, ricordiamo che tra l'altro, quasi come l'Italia, è un paese di 80% di proprietari di casa, quindi questa cosa qua incide davvero su una fascia di persone che non ce la fa a pagare l'affitto, che paga il caro vita, diciamo così, in maniera particolare. Tutto questo, i riflessi sull'Unione Europea ci sono, perché? Perché l'Europa, invece di essere attenta a questa situazione, ci rifila la direttiva famosa sulle case green, che sono ulteriori spese a carico, pensiamo, qui in Italia. Infatti noi non abbiamo mai ratificato, non abbiamo mai, diciamo, inserito questa direttiva ancora all'interno del nostro corpo legislativo, perché sappiamo che è quasi un affronto, diciamo così, ai cittadini.
6: Però avremo una procedura di infrazione?
7: Sì, una procedura di infrazione che secondo me ogni tanto politicamente uno si deve anche assumere la responsabilità di pagare per una cosa che non condivide. Adesso ci si è messo ulteriormente appunto a stabilire quanto una persona dovrebbe pagare di affitto a Genova, a Torino, a Milano. Sono cose che sinceramente secondo me non competono, non dovrebbero competere all'Unione Europea, che si dovrebbe occupare soprattutto in tempi come questi di sfide molto più importanti. Basti vedere, insomma, le questioni di conflitti internazionali o il problema energetico. Quindi secondo me il tema della casa è un tema che esploderà. Pensiamo a paesi dove appunto l'80-90% delle persone non sono proprietari di case, che quindi pagano un affitto, pagano insomma un costo per abitare, e il fatto che non ci sia stata una risposta da parte di un governo che si definiva un po' il riferimento della sinistra la dice lunga, mentre magari qui in Italia il governo Meloni si fa il piano casa, mette a disposizione 100.000 alloggi da qui a qualche anno per soprattutto le persone che non hanno casa, ristrutturando le 60.000 case degli istituti, delle case popolari, che hanno case ma non le possono dare perché sono inabitabili, sono inagibili, avrebbero bisogno nel corso del tempo di lavori che le case popolari, gli istituti non hanno mai avuto i soldi per farlo. Quindi è intervenuto il governo per mettere a posto queste 60.000 alloggi più creare diciamo 40.000 case ex novo. Questo ci sembra una risposta che ovviamente ha bisogno di un po' di tempo, ma noi insomma già nel corso del prossimo anno saremo nelle condizioni di mettere a disposizione dei cittadini che hanno bisogno le prime case ristrutturate.
6: Però parliamo delle forze politiche in campo, perché anche in Spagna, come in Francia, come in Germania, voglio dire, la destra nei sondaggi, e parlo insomma, lei sa, parlo di Vox, e potrebbe insomma, diciamo che certo non è che uno può magari avere la palla di vetro, però insomma anche lì insomma hanno sicuramente un forte peso politico. Certo, lei diceva questo è un tema della sinistra, ha fatto questi decreti dopo diversi anni, insomma, quindi magari era un tema che andava affrontato prima, però magari bisogna vedere anche il Partito Popolare, il PP, quanto riuscirà in qualche modo, o se verrà trainato, diciamo, dalla destra a destra, o se riuscirà in qualche modo invece a trainare un po' di destra verso il centro, insomma non lo so, sono delle elezioni. Quello che io mi chiedevo, se dovesse, no, un po' ribaltarsi la situazione, che voglio dire non è sicuramente scontata per il PSOE, anche gli equilibri, credo, insomma.
7: Ma allora, diciamo che la sinistra è una campione del mondo nel dire alla destra quello che dovrebbe fare quando governa la destra, perché la sinistra non l'ha fatta al governo, no? Quando ha governato lei. Quindi la sinistra ci rinfaccia tutto questo che non ha mai fatto. Quindi il tema della casa non è un tema di sinistra, è un tema che loro hanno agitato, fanno tutti i loro belli comitati per la casa popolare, eccetera, eccetera, eccetera. Poi o occupano le case, come succede insomma ad alcuni europarlamentari eletti in Italia, oppure non sanno dare risposte e quindi crollano proprio su quelle che sono secondo loro le basi di alcuni ragionamenti, no? Cioè, anche qui in Italia tutte alcune cose riguardano il tema del femminicidio, il tema della lotta alla violenza sulle donne, l'ha fatta la destra storicamente dal primo un momento in cui il ministro Carfagna inventò il reato di stalking fino insomma alle attuali normative. Loro parlano, fanno cortei, fanno assemblee e vabbè, sono contenti per loro. È ovvio che soprattutto in Spagna un governo che cade su questo tema, se dovesse vincere il centrodestra, è ovvio che questo sarà un tema che lo stesso Partito Popolare Europeo non, e quindi il Partito Popolare Spagnolo non potrà
6: e Vox
7: potrà sottovalutare ovviamente, fino a portarlo probabilmente all'interno del consesso europeo. Cioè, quello che mi sembra cambiato negli ultimi anni, non voglio dire che è stato un merito della Meloni, ma comunque così è che mi sembra che, dovuto anche alle crisi, alle guerre, che l'Europa si stia cominciando a occupare di temi che diciamo i vari bisogni nazionali stanno sollevando come tema di necessità, che è quello che dovrebbe fare l'Europa. Cioè, quando non ci si riesce a dare una risposta da soli come stati nazionali, c'è la necessità di un consesso più largo che può mettere a disposizione competenze, risorse, politiche per dare una risposta a un problema che poi alla fine è globale o comunque europeo, come può essere questo della casa in un momento molto difficile. Ripeto, in un contesto europeo laddove tranne Italia e Spagna la maggior parte dei cittadini europei vive in una casa che non è propria e come tale incide sui... Io oggi proprio ho incontrato a un congresso di un sindacato una donna che mi diceva: io ho 900 euro di affitto da pagare, che equivale quasi al mio stipendio che devo pagare, più c'è tutto il resto, ho fatto richiesta per una casa popolare che nessuno mi ha dato, malgrado viva in condizioni difficili, poi vedo che vengono date case popolari, qui c'è un altro tema di questioni sociali legata all'immigrazione, legata alla popolazione rom, che magari riesce ad avere una casa popolare che poi in maniera, non tutti sicuramente, ma poi magari subaffitta o addirittura vende in maniera assolutamente fraudolenta, e chiaramente su questo i cittadini italiani hanno qualche recriminazione da fare su questa gestione e poi magari alimentano anche alcune risposte, no, di carattere politico. Quindi il tema della casa è un tema centrale, perché la casa è la tua intimità, è dove cresci, dove ti sposi, dove hai una storia, dove cresci i tuoi figli, dove anche quando sei proprietario di casa e magari ti tocca venderla, quella casa c'è sempre un momento di separazione, perché lì quelle mura non sono semplicemente mura materiali, ma ci sono sentimenti, affetti, storie, talvolta anche momenti di crisi, ma fanno parte della vita. Per questo la casa è un diritto, il primo diritto dopo la vita inalienabile, perché una persona e una famiglia ha diritto ad avere un luogo dove poter vivere, e quindi è giusto che lo Stato si occupi di questo, ed è giusto che ovviamente nessuno sia lasciato in mezzo a una strada.
6: Grazie. Grazie a Marco Scuria, buon lavoro.
7: Altrettanto.
3: L'intervista era di Sonia Martina. Adesso andiamo a Trump. Il presidente americano ha annunciato un'intesa con Vladimir Putin in seguito a una telefonata tra i due per forniture di diesel russo al mercato americano e mondiale, sostenendo che l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi. Ho appena concluso una discussione di grande successo con il presidente russo, durante la quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, altre 500.000 nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Trump ha aggiunto che in base alle condizioni delle raffinerie russe di diesel, Mosca consegnerà successivamente altri 3 milioni di tonnellate entro un breve periodo di tempo. Tra il nostro controllo totale dello stretto di Hormuz e questo grande annuncio sull'energia russa, i prezzi del diesel per gli americani e in effetti per il mondo scenderanno a ritmi record e rapidamente. Il presidente ha indicato come sua massima priorità la riduzione dei prezzi per gli americani, soprattutto per i nostri grandi agricoltori, allevatori e camionisti, definendo l'intesa un annuncio molto grande e importante. In chiusura ribadito, deve inoltre essere chiaro che l'Iran non avrà un'arma nucleare. Torniamo nel nostro paese, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per reintegro nella conduzione della trasmissione Report. In un passo del provvedimento di 31 pagine, il giudice Donatella Casari scrive che la decisione della RAI di procedere a una riorganizzazione della redazione con avvicendamento autorale e di conduzione appare, a un esame sommario, sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata quale mezzo di risoluzione della situazione di tensione interna creatasi tra i membri della redazione e come tale strumento di tutela del sereno operare di questa nel rispetto della normativa di legge. I legali di Ranucci, che sono Franco Focareta, Franco Scarpelli, Stefano Rossi e Roberto De Vita, dicono: prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma che non condividiamo. La decisione cautelare non esaurisce una vicenda che pone questioni centrali sul rapporto tra potere organizzativo, autonomia professionale e libertà dell'informazione nel servizio pubblico. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Le decisioni dei giudici si rispettano, la battaglia di principio, quando si ritiene tiene giusta, si continua. E anche la consigliera di amministrazione RAI Federica Frangi dice: prendiamo atto della decisione del Tribunale del Lavoro di Roma, è importante riconoscere il lavoro svolto dai vertici aziendali nel rispetto delle procedure e delle proprie responsabilità. La RAI deve poter operare con serenità, autonomia e senso di responsabilità, tutelando la propria organizzazione e il ruolo centrale del servizio pubblico. È tutto, vi lasciamo ora allo speciale giustizia di Bruno Ruggero.
8: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con questa puntata torniamo su un processo che stiamo seguendo da diversi mesi, il processo denominato Idra, dal nome in codice attribuito dagli investigatori e dagli inquirenti a un'operazione anticrimine che diversi anni fa si guadagnò le prime pagine dei giornali perché coltivava l'idea che a Milano e in Lombardia le grandi storiche organizzazioni criminali avessero stipulato non solo un patto di non belligeranza, ma una vera e propria alleanza tattica per la spartizione delle aree di interesse. Il processo arriva dopo diversi anni dall'inizio delle indagini e dopo che altri processi sullo stesso filone sono già stati celebrati, magari ricorrendo ai riti alternativi. Il Tribunale di Milano è impegnato da diversi mesi in questo giudizio di primo grado. Abbiamo già dato conto di una parte importante dell'istruttoria dibattimentale con le molte udienze dedicate all'esame del collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo. Con la puntata di questa sera ci soffermiamo invece su un altro collaboratore ascoltato come testa imputato in procedimento connesso perché già giudicato con il rito abbreviato, per l'appunto, come dicevamo poc'anzi. Si tratta di Francesco Bellusci, arruolato quando era ancora minorenne dall''Ndrangheta nella zona del Varesotto. Racconterà fra l'altro episodi che lo vedono protagonista quando aveva semplicemente 14, 15, 16 anni. E a rivolgergli le domande entrambi i pubblici ministeri impegnati in questo processo e a suo tempo impegnati nelle indagini preliminari. Si tratta di Alessandra Cerreti, scusate, e Rosario Ferracane. Buon ascolto.
9: Buongiorno signor Bellusci.
10: Buongiorno dottoressa.
9: La Presidente ha premesso la sua posizione giuridica in questo processo, che lei è stato già giudicato nel rito abbreviato, condannato con riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, è corretto?
10: Sì, è corretto.
9: Senta, nel procedimento principale dove lei è stato condannato, lei ha ammesso le sue responsabilità?
10: Sì. tutto.
9: In quel procedimento lei ha ammesso l'esistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 di imputazione?
10: Sì, dottoressa.
9: Lei ha fatto parte di questa associazione mafiosa?
10: Sì.
9: Lei faceva parte della locale di 'Ndrangheta di Legnano Donato Pozzolo?
10: Sì.
9: Da quando?
10: Formalmente da quando mi hanno affiliato, dal 2017.
9: Lei fa questa distinzione formalmente, invece sostanzialmente?
10: Sostanzialmente possiamo parlare dal 2012.
9: Dal 2012, fino alla data del suo arresto, è corretto?
10: Sì, è giusto.
9: Anzi, fino alla data della sua collaborazione, è
10: sì.
9: Corretto?
10: Sì, sì.
9: Ha appena accennato di essere stato affiliato nel 2017, vuole spiegare al Tribunale in che termini cosa consiste consistita la sua affiliazione?
10: In pratica ci sono state due affiliazioni, una nel 2017, mi sente?
11: Più vicino, okay. Poi parli lentamente così tutti lo sentiamo bene.
10: Allora, una nel 2017, dove mi ha dato la dote di camorrista. Questo è avvenuto a San Marate al bar di Cristello Giacomo, e poi un'altra nel 2019 dove prendo la dote di sgarrista.
9: Sgarrista. Sì, quindi la prima, scusi perché non si è sentito bene,
11: non
9: la
11: si
9: prima.
11: È sentito bene la prima dote qual era?
10: Quella di camorrista.
9: Camorrista. La seconda di sgarrista.
10: Sì.
9: Ecco, le chiedo a questo punto innanzitutto di spiegare al tribunale cosa significa avere la dote rispettivamente prima di camorrista e poi di sgarrista.
10: Allora, la dote di...
11: Cosa significa una dote? Sì, prima di tutto.
9: Certo.
10: In pratica appartiene la società minore, ci sono due società, quindi la società maggiore e la società minore.
9: Dove sono queste società? Partiamo un po' più da lontano. Cosa intende dire?
10: Da come partono?
9: Sì.
10: Allora, parte da Picciotto.
9: No, scusi, mi sono espressa io male.
10: Mi scusi allora.
9: Cosa si riferisce quando lei parla di società minore e società maggiore?
10: Allora,
9: di cosa stiamo parlando?
10: Allora, sono due, come le posso dire, dottoressa, due gradi diversi di società.
9: All'interno di cosa?
10: Non capisco la domanda, dottoressa, mi scusi.
9: La società minore,
10: sì,
9: e la società maggiore,
10: sì,
9: di cosa fanno parte? Di cosa stiamo parlando?
10: Della 'Ndrangheta.
9: Non l'ha detto,
10: ce lo deve dire.
9: Non dobbiamo dare nulla per scontato, signor Felice.
11: Anche perché noi, a parte il dettaglio tecnico di cui abbiamo parlato poco fa, il tribunale non conosce le sue dichiarazioni precedenti e non può conoscerle per legge. Quindi il tribunale apprende i fatti dalle sue dichiarazioni in questa sede, quindi lei non deve dar niente per scontato.
10: Mi scusi.
9: Quindi, ricapitolando, lei ha già ammesso di aver fatto parte della locale di 'Ndrangheta di Legnano Donato
10: Pozzolo,
9: sì. Quindi la locale per definizione fa parte della 'Ndrangheta come associazione mafiosa.
10: Sì.
9: Se ho capito bene, all'interno della 'Ndrangheta si distingue fra società minore e società maggiore.
10: Sì.
9: E adesso ci spieghi in cosa consistono, che cosa vuol dire società minore e società maggiore.
10: Allora, ci sono vari gradi di gerarchia. Quando,
9: sì,
10: quando si arriva allo sgarro, quindi quello che io avevo e mi avevano conferito nel 2019, allo sgarro sei all'apice della società minore.
9: Sì.
10: Questo cosa vuol dire? Che non puoi prendere conto della società maggiore, ma viceversa la società maggiore può prendere conto della società minore.
9: Chiaro. Quante doti ci sono nella società minore? E quali sono?
10: Allora, c'è Picciotto, camorrista e sgarrista.
9: Ok, e lei è iniziato come camorrista?
10: Camorrista, sì.
9: Per poi diventare sgarrista?
10: Sì.
9: Nella società maggiore lei le conosce le doti, quali sono?
10: Sì, le conosco, però non posso rappresentarle perché non so i significati in quanto non sono mai stato nella società maggiore.
9: Perché gli appartenenti alla società minore possono conoscere gli appartenenti alle cariche della società maggiore?
10: Sì.
12: La minore della maggiore?
10: Sì, io sapevo chi era tipo nella maggiore, ma non potevo sapere i discorsi che comunque facevano nella maggiore.
12: E poteva sapere le cariche che gli appartenenti alla società no. maggiore avevano?
10: No. In confidenza comunque me lo dicevano che cariche avevano.
12: Ok, e lei ci può indicare?
10: Per regola dottoressa non si può sapere, però in confidenza mi dicevano le cariche che avevano.
12: Ok, e lei le ricorda queste cariche, ci può riferire? Come si chiamano queste cariche?
10: Allora, dopo lo sgarro c'è Santa, Vangelo, Quartino, Tre Quartini, Padrino, Stella, Mamma Santissima e Conte Ugolino.
12: Conte Ugolino, sì. Ok, chiarissimo. Senta, ci vuole dire qual era la sua copiata?
10: Allora, la mia copiata era Giacomo Cristello, Filippo Sergi, Vincenzo Rispoli, Cataldo Marincola e Cristian Sesto.
12: Ci vuole spiegare cosa significa avere una copiata?
10: La copiata è la presentazione della tua affiliazione, di chi porti la tua copiata, diciamo una sorta di carta d'identità.
12: Cioè coloro che ti presentano all'interno dell'associazione mafiosa?
10: Sì.
12: Ci vuole adesso raccontare come è avvenuta la sua prima affiliazione?
10: Allora, la mia prima affiliazione
12: è
10: a Sannarate, è una frazione dell'Inverplan
12: milanese. Sannarate. Sì.
10: Nel 2017 al bar di Giacomo Cristello e lì c'era presente Filippo Sergi.
12: Chi eravate?
10: Io, Giacomo Cristello e Filippo Sergi.
12: Ci vuole descrivere come è avvenuta?
10: È avvenuta, siamo andati nel retro del bar, c'era un locale esterno e lì si è presentato, c'era già Filippo Sergi, c'era Giacomo Cristello e mi danno la dote di camorrista. Prendono un fazzoletto, adesso mi ricordo se era in raso o in seta, bianco.
12: Un fazzoletto sì, in raso o in seta bianco, quindi un po' lucido, una stoffa.
10: Fanno un nodo per rappresentare il capo locale, che in questo caso era Vincenzo Rispoli.
12: E perché non era presente Vincenzo Rispoli?
10: Allora, io adesso non ricordo se era appena uscito dal carcere, quindi era in sorveglianza speciale, o era ancora detenuto ed era prossimo a uscire, quindi questo passaggio bene non lo ricordo. Comunque
12: quindi
10: so che
12: era impossibilitato perché aveva qualche
10: prevenzione
12: in carcere o più, aveva qualche vincolo.
10: Sì, sono più su il vincolo della sorveglianza speciale. E quindi anche andare da lui comunque avrebbe comportato rischio. Una volta fatta l'affiliazione, Giacomo Cristello dice poi passo io per novità a chi lo devo passare, questo sarebbe arrangiato lui.
12: Ma il rito in cosa è consistito? Ce lo descriva bene.
13: Cioè il fazzoletto, il nodo e poi ci
10: questo lo deve, per rappresentare il capo locale.
13: Ma sono state pronunciate delle formule.
10: Ha formato il locale. Ha battezzato il locale e tutto, però siccome che lo pronunciava a voce bassa, anche per non essere intercettato, quindi io non ho capito bene tutto quello che diceva. E anche se l'avrebbe pronunciato a voce alta, sono comunque cose che se tu non sei afferrato e non le puoi memorizzare così velocemente.
13: Però è stata recitata una qualche formula.
10: Sì, mi ha detto di rinnegare tutta la mia famiglia. Di rinnegare tutta la mia famiglia.
13: Quindi lei a questo dopo ha preso
10: dopo
13: la parola
10: preso,
13: lei.
10: Sì, lui mi dice, ripeto insieme a me, di rinnegare tutta la mia famiglia, che oggi facevo parte di questo corpo di società, quindi era un'altra società, e che da oggi in poi dovevo dare conto e sotto conto di tutto quello che succedeva. Sempre a loro.
13: Deve dare conto?
10: E sotto conto di tutto quello che succedeva.
13: Io non sento bene dica meglio le parole, se non le sento io non le sentono neanche.
10: Che dovevo dare conto e sotto conto di
13: tutto
10: di tutto quello che succedeva, quindi da ora in poi tutto quello che io apprendevo, tutto quello che c'era da sapere, loro dovevano essere al corrente.
13: Loro chi?
10: Giacomo Cristello e Filippo Sergi.
12: Va bene. Premesso che ovviamente ci torneremo, approfondiremo solo per
9: chiarire diciamo, il quadro che lei ci ha appena descritto. Ha detto che il fazzoletto bianco rappresentava il capo locale di Spoligenza.
10: Sì, a quanto loro mi hanno detto che annodano il fazzoletto per rappresentare il capo locale.
9: Chiaro. Chi era Cristello Giacomo invece lì? E Filippo Sergi? Chi erano questi due signori? Avevano un ruolo all'interno della locale? Ne facevano parte?
10: Sì, sia Filippo Sergi e sia Giacomo Cristello. Giacomo Cristello ha sempre fatto parte della locale di Legnano. E per quanto riguarda Filippo Sergi, mi era stato detto sia da Giacomo Cristello e anche da lui che la prima dote, quindi parliamo di Picciotto, gliel'aveva data Vincenzo Rispoli tantissimi anni fa. Questo era quello che mi era stato raccontato.

0: Poi se l'ha passato, se l'ha saputo, non l'ha saputo, no, io no, questo non lo so.
1: È sempre in relazione alla prima affiliazione. C'era un manoscritto da leggere, qualcosa che lei doveva leggere?
0: Allora, la prima affiliazione non c'era, mi hanno detto che mi dovevo mandare un manoscritto da leggere, che mi avrebbero dato un foglio con cosa voleva dire, cosa rappresentava la camorra. Quindi, nel senso che se qualcuno mi avrebbe chiesto un domani, un altro affiliato, io dicevo la dote di camorrista e quindi mi diceva anche allora dimmi che cosa mi rappresenta per vedere se veramente l'ho figliato e capire se ero vero o no, ha detto che successivamente mi avrebbero dato un foglio con quelle regole, ma fino ad allora mi ha detto se qualcuno ti chiede tu gli rispondi che ti riservi per 3 giorni e per 3 notti
2: che
0: ti riservi per 3 giorni e per 3 notti e poi gli dai conto e sottoconto.
1: Conto e
0: quindi tu ce lo dici a noi, poi veniamo noi
1: dopo
0: e lo spieghiamo.
1: Dopo 3 giorni e 3 notti, durante i quali lei avrebbe dovuto chiedere a loro.
0: Sì, quindi questa era una cosa, diceva tu prendi tempo così, poi vieni da noi e arriviamo noi e parliamo noi direttamente.
1: Senta, sempre per la prima affiliazione, c'è stata una gestualità, cioè avete appunto utilizzato una gestualità particolare? Oltre al riferimento al
0: sì, mi prendono quando mi prendono il braccio destro e mi fanno un segno proprio qua su tra il polso e il palmo della mano.
1: Tra il polso e il palmo della mano.
0: E mi ha fatto un segno Filippo Sergi e un segno Giacomo Castello.
1: Un segno come?
0: Tipo la pungitura, però non hanno usato la pungitura, non hanno usato il santino, perché ormai queste cose qua non è rischioso anche farle e quindi hanno formalizzato
1: simbolicamente
0: bravissimo.
1: Cosa intende?
2: La mano destra?
0: Destra.
2: Sì. E cosa intende? Lei adesso ha fatto il segno con la mano
0: destra
2: no.
1: Mi cosa dico. Intende per è rischioso fare ormai queste cose qua?
0: È rischioso nel senso che comunque quanto mi spiegavano c'è tutta una procedura e essendo ormai sempre comunque hanno sempre la fissazione di essere controllati comunque dalla procura o dagli inquirenti formalizzano più velocemente questi passaggi.
2: Quindi per il timore delle indagini?
0: Sì.
1: Senta, una curiosità, visto che lei ha detto che la prima carica è quella del picciotto, come mai lei è direttamente camorrista?
0: Perché essendo già, come le spiegavo, poi torneremo al 2012, io formale ero già insieme a loro.
2: Sostanziale?
0: Sì.
2: Cioè lei era già inserito nel
0: ero
2: gruppo?
0: Ero già inserito nel gruppo.
2: Infatti
0: non era ancora
2: dal 2012, ma non aveva ancora la formalizzazione, così
0: giusto,
2: che lei dice.
0: E quindi mi fanno saltare subito il picciotto e mi fanno subito camorrista.
1: Chiaro. Poi andiamo alla seconda affiliazione, quindi mi scusi, per passare di dote e di carica c'è bisogno sempre di una nuova affiliazione?
0: Sì.
1: E passiamo alla seconda affiliazione, ha detto che lei è avvenuta nel 2017, dove è avvenuta?
0: No, la seconda affiliazione è venuta nel 2019, dottoressa, la prima è venuta nel 2017. La seconda affiliazione è venuta nel 2019 tra Gallarate e San Marate, al terreno di Filippo Sergi,
1: sì.
0: Dove lì è stato prima... fatto, cioè quindi prima alzato Cristian VI con la dote di trequartino.
1: Vuole spiegare cosa significa alzato? Stato alzato?
0: Cristian VI intanto Cristian VI è stato sempre portato avanti da Filippo Sergi e non da Giacomo Castello, che sono due cose distinte e separate. Dopodiché Cristian VI aveva lo sgarbo come lo portavo io all'epoca ancora fino a quel giorno avevo la camorra e Cristian VI portava lo sgarbo.
2: Cioè era già sgarrista?
0: Cristian VI era già

0: Afghanistan. E quindi lo alzano facendolo entrare nella società maggiore.
1: Quindi alzare vuol dire passare dalla minore
0: alla società maggiore, dandogli la dote di tre quartino.
1: Ok, ci descriva quindi cosa è accaduta.
0: Io quando gli hanno dato la dote di tre quartino mi hanno fatto aspettare perché non potevo essere presente in quanto non ero nella società maggiore, quindi non potevo partecipare e quindi non le posso dire
1: nulla. Quello che lei ha detto prima.
0: E dopodiché sono stato chiamato io,
1: sì.
0: A quel punto c'era Giacomo Cristello, Filippo Sergi e in quel momento poteva stare Cristian Sesto, perché era stato alzato, quindi nella società maggiore.
1: Alzato significa aumentato di grado?
0: Aumentato di grado, quindi dato la dote di tre quartini nella società maggiore.
1: Ma aumentato di grado anche all'interno di una società, o alzare vuol dire passare dalla minore alla maggiore?
0: Vuol dire sia passare dalla minore alla maggiore,
1: o anche
0: e sia con quella dote che può avere
1: acquisire una dote superiore. Ok.
0: E dopodiché sono stato chiamato io e lui, le parole che gli pronuncia, mi ricordo che diceva su un tavolo di noce fino e finissimo.
1: Su un tavolo di noce, finissimo,
0: con tre pugnali sopra e sette calici, questo è quello che riesco a ricordare. Poi, ripeto, parlando a bassa voce e sempre con la paura di non essere intercettato,
1: non si ricorda tutto. Lei non le conosceva queste figure?
0: No, assolutamente no.
1: Le conoscevano le persone che le recitavano a memoria o le leggevano?
0: No, Filippo Sergi la recitava a memoria, perché Filippo Sergi è molto favellato e sa bene queste cose. Quindi parlava soltanto lui e recitava lui,
1: a memoria.
0: Sì. Dopodiché mi fanno rinnegare fino alla settima generazione dei camorristi, quindi della camorra, perché è sempre un successivamente poi di rinnegare quello che si porta. Quindi si è portato la dote della camorra e mi hanno messo nello sgarro, mi fanno rinnegare fino alla settima generazione dei camorristi. Non so se non mi sono spiegato.
1: Spieghi meglio cosa intende dire.
0: Cioè in pratica successivamente quando si passa di doti di livello superiore si rinnega sempre la dote che uno portava, perché è superiore poi a quella che io adesso avevo, che rappresentavo.
1: Ma cosa significa rinnegare?
0: Significa rinnegare fino alla settima generazione. Lui mi dice, ripeti insieme a me, rinnega fino alla settima generazione dei camorristi, perché oggi appartieni alla dote di camorristi.
1: Ma si intende è un rinnegare formalmente, sì, fa formalmente, parte delle formule che recitate?
0: Delle formule che recitavano, sì.
1: Va bene. Senta, e anche in questa seconda affiliazione c'è stato il rito del fazzoletto bianco?
0: Sì.
1: E ce lo vuole descrivere come è avvenuto?
0: Hanno fatto sempre con lo stesso fazzoletto, sempre questo nodo, che rappresentava sempre Vincenzo Rispoli in quanto capo locale, ed è stato appoggiato lì sulla sedia.
1: In questa seconda affiliazione c'era un manoscritto?
0: Sì, dopo che finisce la mia affiliazione, in questo caso mi danno un libro così normale.
1: Ma è un libro scritto a mano oppure
0: scritto
1: stampato?
0: A mano di 80-100 pagine.
1: Scritto a mano?
0: Sì.
1: Ok, chi glielo dà questo libro?
0: Me lo dà Giacomo Cristello.
1: Sì.
0: Mi fanno prendere soltanto la parte che riguarda lo sgarro, perché non potevo leggere quello che riguardava la società maggiore.
1: Superiore.
0: Potevo leggere il camorrista, potevo leggere quelle precedenti, ma quelle dopo non le potevo leggere. Quindi mi dà questo libro. In questa pagina io leggo che la santa protettrice dello sgarro era Santa Elisabetta, che i segni di riconoscimento dello sgarro erano 3 M puntate d'oro sotto il mio piede destro, è una stella puntata
1: sotto il suo piede destro,
0: è una stella puntata sulla mia fronte dove porto luce in tutto il mondo.
1: Non ho sentito.
0: È una stella puntata sulla mia fronte, una stella puntata qui, dove si porta luce in tutto il mondo.
1: Si porta luce in tutto il mondo. Ma è qualcosa che lei legge a voce alta o glielo danno per leggerlo da sé?
0: No, no, ma lo danno per leggerlo da me.
1: Ok, e lei lo legge lì seduta stante o se lo porta a casa?
0: No, no, io l'ho letto lì e...
1: gliel'ha restituito?
0: Sì, poi me lo sono copiato, ho copiato la parte.
1: L'ha ricopiata a mano la parte che riguardava
0: la sua donna. La parte che mi riguardava per entrare alla memoria e poi mi hanno detto di bruciarla. Di buttare questa cosa una volta che l'avevo imparata a memoria.
1: E lei così ha fatto?
0: Sì.
1: Senta, ma con Christian VI la legava un patto specifico? C'era un legame
0: con
1: specifico?
0: Con Christian VI, quando mi danno la copiata, con Christian VI mi danno il patto di sangue.
1: Che vuol dire?
0: Che mi avrebbero detto cosa significava, ma poi non è stato più approfondito questo discorso.
1: Quindi lei ad oggi non lo sa che cosa
0: no.
1: vuol dire il patto di sangue?
0: No, perché non me l'avevano approfondito.
1: Scusi, ma la copiata della seconda affiliazione è rimasta uguale?
0: È sempre rimasta la stessa, perché quando Giacomo Cristello gli dice a Filippo Sergi dobbiamo cambiare la copiata, Filippo Sergi dice no, per il momento lasciamogli la stessa, poi quando entrerà nella maggiore gli cambiamo la copiata.
1: Ci sono dei modi, dei gesti, dei simboli attraverso i quali gli appartenenti all'Andrangheta si fanno riconoscere all'esterno dai potenziali altri appartenenti?
0: Sì, allora, per quanto riguarda la camorra...
1: Dica lentamente vicino al microfono.
0: Allora, per quanto riguarda la camorra, il segno di riconoscimento era toccarsi il lobo destro.
1: Il lobo dell'orecchio destro?
0: Sì. Per quanto riguarda lo sgarro, il segno di riconoscimento era passare l'indice sul pollice e sfregare questo segno qua.
1: Lei li ha mai concretamente utilizzati questi gesti per farsi riconoscere?
0: Sì, l'ho utilizzato in carcere quando ero detenuto a Bologna.
1: Con chi?
0: Con Salvatore Martino.
1: Chi è?
0: Salvatore Martino, figlio di Vito Martino, che stava con Nicolino Grandearachi, il suo papà.
1: E ha constatato che la gestualità cui facciamo riferimento facesse effetto, nel senso ha capito Salvatore Martino
0: sì.
1: chi lei fosse.
0: Sì.
1: Ma lei come l'ha capito?
0: Perché
1: il suo interlocutore aveva colto il segnale.
0: Perché poi nel parlare, quando poi c'è stata, sempre nelle celle si parlava poi di queste cose qua, quando poi c'è stata un'interlocuzione con il mio concellino,
1: quando c'è stato
0: un parlare con il mio concellino e dentro la mia cella c'era anche questo Salvatore Martino, gli dice no, che Francesco porta la terza, quindi la terza è lo sgarro. Quindi da quel gesto là lui gli dice no, Francesco porta la terza, quindi aveva capito.
1: Riferito a lei?
0: Sì, quindi
1: cioè che parlando di lei.
0: Sì, che portava la terza, quindi aveva capito
1: detto,
0: dal mio gesto.
1: Francesco porta la terza,
0: giusto.
1: Cioè. È l'unico caso in cui lei ha utilizzato questa gestualità simbolica? Se ne ricorda qualcun altro?
0: No, quanto mi ricordo soltanto in quel caso là.
1: Okay.
0: Se non erro.
1: Un'ultima domanda su queste di queste preliminari. L'aver assunto la dote di sgarrista conferiva responsabilità nei confronti di altri affiliati di grado più basso?
0: Sì, ma aveva detto Cristello che con la dote di sgarrista si poteva essere anche capo di società. Che dietro la mia schiena portavo un leone incatenato da 24 maglie e la 25esima ero io. E quindi questo
1: cosa
0: voleva,
1: vuol dire questa
0: voleva
1: formula?
0: Dire che potevo avere 24 uomini sotto il mio comando.
1: Ed è una formula che lei ha recitato lì o l'ha solo imparata per conoscenza?
0: L'ho imparata per conoscenza da Giacomo Cristelli.
1: D'accordo. Presidente, dopo queste domande preliminari, adesso ci avviamo più nel dettaglio e chiediamo al signor Bellusci, che come ha detto la Presidente, il Tribunale non conosce le sue dichiarazioni nella sua storia personale, di ricostruire ovviamente sinteticamente la sua storia personale. Cioè, lei dove nasce innanzitutto?
0: Allora, io nasco a Fuggiano, come ho già detto, il 18-12 del 1987. E nulla, poi...
1: Provenienza dei suoi genitori?
0: Allora, mio papà è della Basilicata, e mia della Basilicata, e mia mamma è di Ciro Marina.
1: Come mai lei nasce a Fuggiano?
0: Io nasco a Fuggiano perché i miei genitori si erano trasferiti in Lombardia e quindi io nasco a Fuggiano.
1: Si sono trasferiti i suoi genitori o anche le famiglie di appartenenza, cioè i suoi nonni?
0: Anche le famiglie di appartenenza, anche mio nonno si era trasferito da Cirò e aveva aperto un orto frutticolo a Inveruno.
1: E
0: i nonni materni.
1: Materni, quindi sì. Da Cirò. Ok.
0: Sì.
1: Diceva aveva aperto
0: un orto frutticolo.
1: Ok. Tuttora si occupano di ortofrutta?
0: Sì, fanno i mercati, hanno questo negozio di ortofrutta in Veruno.
1: Ma suo nonno è ancora vivo?
0: No, mio nonno è deceduto.
1: E chi è che si occupa?
0: È mio zio.
1: Che si chiama?
0: È Orlando De Rose.
1: Questo dal lato materno, dal lato paterno, suo padre dalla Basilicata, come e perché si trasferisce in Lombardia?
0: Lui si è trasferito quando era giovane, quindi all'età di 17-18 anni per lavoro e quindi viene su al nord e inizia a lavorare come muratore su al nord. Poi apre un'impresa edile, quindi lui, finché i miei genitori poi arriviamo che si separano.
1: Aspetti, voglio sapere suo padre esattamente della Basilicata dove?
0: Di Senise.
1: Di Senise. E quando arriva in Lombardia, dove arriva innanzitutto esattamente?
0: A Busto Garolfo.
1: A Busto Garolfo. C'è un motivo per cui arrivi esattamente a Busto Garolfo o è un caso?
0: Perché Busto Garolfo è gemellato con Senise.
1: E quindi questo che vuol dire?
0: Che c'erano tutti i paesani lì e quindi gli davano appoggio per quanto riguardava casa e lavoro.
1: Quindi lui è...
0: lo indirizzavano in quello che era poi il mondo del lavoro.
1: Ok, quindi aveva dei sostegni.
0: Sì.
1: Ma lei ha detto che faceva l'imprenditore edile?
0: Sì.
1: Faceva, nel senso, suo papà è ancora vivo?
0: Sì, è ancora vivo, adesso è in pensione, io non ho rapporti da moltissimi anni con lui, quindi adesso io non so lui cosa faccia.
1: Senta, i suoi genitori erano separati o no?
0: No, i miei genitori si sono separati all'età che io avevo 14 anni. Fino a 14 anni non si erano sono separati all'età di 14 anni perché mio padre comunque aveva un carattere molto irruente, era un violento.
1: Nei confronti di chi?
0: Nei confronti, quando si andava in giro, era una persona che comunque... alzava le mani nei bar, faceva queste cose qua anche con me presente quando ero piccolo. Quindi...
1: Ma questo è il motivo per cui i suoi genitori si sono separati?
0: Sì, quando poi tornava a casa, comunque era violento anche a casa con mia madre, quindi poi si è presa questa decisione un giorno di scappare via proprio, siamo proprio scappati e siamo andati a Forato da mio nonno.
1: Lei è figlio unico o fratello?
0: No, io ho una sorella più grande di me.
1: Lei e sua sorella avete personalmente assistito a scene di violenza familiari?
0: Sì.
1: Poche occasioni, tante occasioni?
0: Dottoressa, molte occasioni. Molte occasioni, sì.
1: Suo padre aveva l'abitudine di girare armato?
0: Girava sempre aveva l'abitudine di portarsi sempre un coltello dietro.
1: Suo padre aveva contatti con la criminalità organizzata di stampo mafioso?
0: No, contatti no, lo conosceva un po' tutti, però non è mai stato addentrato dentro la criminalità, quindi non posso dire che apparteneva a qualche organizzazione di stampo mafioso.
1: Lei ha detto poi quando avevo 13-14 anni siamo andati via. Sì. Che cosa vuol dire? Lo vuole raccontare al tribunale cosa è successo?
0: Perché è successo ancora l'ennesimo episodio dove aveva creato comunque fastidio in casa.
1: Che vuol dire per fastidio in casa?
0: Che comunque se aveva usato violenza nei confronti di mia madre e a quel punto...
1: Violenza, mi rendo conto che sono, diciamo, tratti personali delicati, però per far comprendere al tribunale cosa vuol dire che suo padre usava violenza, proprio descriva una scena tipica che accadeva a casa sua.
0: Come le posso dire, dottoressa? Gli alzava le mani, questo.
1: Con schiaffi, con calci,
0: sì,
1: con pugni?
0: Sì, schiaffi.
1: Si possono alzare le mani, come lei sa bene, in tanti modi.
0: Sì, però gli alzava le mani con schiaffi, alzava le mani anche, è capitato che alzava le mani anche mia sorella, una volta gli ha messo anche il filo della televisione intorno al collo, quindi ho assistito a scene molto violenti, molto forti.
1: Ecco perché le ho chiesto di riferirne sostanzialmente al tribunale.
0: Ci sei chiaro.
1: Ha mai fatto violenza anche su di lei?
0: Una volta è capitato, sì, una volta per fermarlo, era una sera di Capodanno, noi abitavamo in una villetta a Bienate. E lui era tornato a casa, dovevamo fare quindi questa serata di Capodanno e per fermarlo, perché stava inviendo contro mia madre, gli tiro una spinta, ma io ero piccolo, quindi non potevo fare.
1: Quanti
0: anni aveva? Avrò avuto 8 anni. Gli tiro una spinta, lui si gira e mi ha tirato un pugno nei polmoni dove mi aveva fatto. Mi tira un pugno nei polmoni sulla schiena dove mi aveva fatto solo una macchia nera che poi è andata via col tempo.
1: E invece l'episodio del filo attorno al collo di sua sorella?
0: È stato sempre lì a Bienate, una sera lui si era recato a casa con persone alla 1 di notte, dove pretendeva che mia madre comunque faceva da mangiare per queste persone, che era proprio una cosa fuori luogo. Queste persone poi decidono di andare via, lui sale su, se la prende con mia madre, mia sorella interviene, io stavo dormendo, quando sento casino mi alzo e ho visto mia sorella col filo della televisione intorno al collo.
1: Lei è intervenuto?
0: Sì, sono intervenuto, ma per quello che potevo fare, dottoressa.
1: E quanti anni avevate quando è successo questo episodio?
0: Parliamo sempre di quel periodo là, dottoressa.
1: Quindi suo padre era dedito all'uso di sostanze alcoliche?
0: Sì.
1: Senta, usando le sue parole, poi una sera avete deciso di andare via. Cos'era successo quella sera e chi ha deciso di andare via e dove siete andati?
0: Nulla, quella sera succede ancora casino a casa. Se non ricordo male, erano verso 7:30 di sera. E alla fine lui alza ancora le mani su mia madre e mia sorella a quel punto si mette a gridare dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri, mia mamma riesce a prendere le chiavi dalla macchina, prendiamo le chiavi dalla macchina senza un euro, senza nulla, e ci richiamo afferrato da mio nonno e poi da quella volta non sono più tornato a casa.
1: Suo padre aveva dei soprannomi?
0: Sì, a lui lo chiamavano il Vomice.
1: Vomice?
0: Sì.
1: Che vuol dire?
0: Vuol dire che è tipo un'ape che punge le persone, che dà sempre fastidio.
1: Quindi, secondo quello che lei ha raccontato, suo padre era solito usare la violenza non solo a casa, ma anche fuori casa.
0: Sì.
1: Ma era una persona capace di usare la violenza?
0: Sì, sì, non si mettevano, cioè poche persone non si mettevano contro perché dicevano che era capace di usare le mani, quindi era un picchiatore.
1: Incuteva paura?
0: Incuteva timore, sì.
1: Anche lei incuteva paura?
0: Sì, fino a un certo punto, dopodiché non mi sono posto più problemi. Fino a un certo punto, fino a quando sono cresciuto, non avevo più quel timore perché ero fuori casa, quindi il mio timore
1: Mi riferisco
0: quando...
1: sempre al periodo in cui lei conviveva con suo padre, quindi fin quando lei aveva 14 anni, fino
0: sì,
1: alla...
0: Sì, dottoressa, sì.
1: Fino a quella fase lì.
0: Sì.
1: Lei dice andiamo via, quindi una cosa immediata, contestuale, succede la lite e poi andate via,
0: sì.
1: Diciamo, non era una cosa organizzata.
0: No.
1: E dove avevate? Dove... siete andati, cosa avete fatto, sua madre con lei e sua sorella?
0: Siamo andati a casa di mio nonno a Forato.
1: Sua madre aveva un lavoro?
0: No, non aveva nulla. Perché lui con l'impresa comunque guadagnava abbastanza bene, mia mamma accudiva noi e quindi non aveva bisogno di lavorare.
1: Quanto tempo siete rimasti da casa di suo nonno?
0: A casa di mio nonno siamo rimasti, adesso non ricordo bene, ma comunque 3-4 mesi, massimo 6, ma non ricordo bene. Il tempo che poi abbiamo trovato, mio nonno ci trova una casa in piazza Cugione.
1: Dove?
0: Proprio nella piazza centrale di Cugione.
1: Cugione?
0: Sì.
1: Mentre, scusi, non gliel'avevo chiesto, la casa familiare dove abitavate con suo papà, dov'era?
0: A Bienate.
1: Bienate prima, quindi Cugione quando andate a vivere,
0: sì,
1: a vivere da soli. Senta, dopo questa separazione ci racconta come si evolve la vostra vita familiare?
0: Nulla, mia mamma ha iniziato un lavoro, mia sorella pure inizia a lavorare.
1: Lei andava a scuola?
0: Io andavo a scuola. No, avevo già interrotto gli studi.
1: E vuole spiegare al tribunale perché ha interrotto gli studi?
0: Avevo fatto fino al metà anno di prima superiore, però lì iniziavo a portare problemi a scuola.
1: Ci vuole descrivere i problemi che lei portava a scuola?
0: Dottoressa, facevo liti in classe, minacciavo i professori, ho fatto volare un banco fuori dalla finestra, dal terzo piano.
1: Ha mai usato armi a scuola?
0: Avevo un coltello, sempre anch'io, sempre dietro, perché avevo preso questa cosa comunque da mio padre e mi sembrava giusto così.
1: Quanti anni aveva? Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando in prima superiore, dottoressa, quanti anni potevo avere? 14 anni.
1: Ecco, quindi lei a 14 anni girava con un coltello?
0: Sì.
1: E le sembrava una cosa normale?
0: Sì.
1: E in che occasione l'ha tirato fuori a scuola?
0: L'ho tirato fuori a scuola anche contro il preside della scuola, tanto che poi il preside dice, chiama mia mamma e gli dice, ascolti, perché là all'epoca c'era l'anno obbligatorio, quindi dovevi fare almeno la prima superiore dovevi fare l'anno obbligatorio. Dice, guarda, facciamo un conto che lui non viene più, ci dimentichiamo l'episodio, non segnaliamo niente, però non me lo faccio venire più a scuola. E io poi da quella volta non vado più a scuola e inizio a lavorare.
1: Tra questi episodi scolastici ce n'è stato qualcuno, oltre quello che ha appena riferito con l'uso del coltello, di minacce particolarmente gravi a professori?
0: Sì, a un professore mi avevano sospeso, avevo preso una sospensione di 15 giorni e al mio rientro dalla prima sospensione questo professore di fisica mi diceva in pratica che dovevo fare questa verifica, non ricordo, talché lo minaccio, gli dico che gli avrei bruciato la macchina.
1: Al professore?
0: Sì.
1: E dopo che lei minaccia il professore di bruciargli la macchina, cosa succede?
0: È proprio lì che dopo chiamano, va ancora dal preside, il preside mi richiama, successivamente, dopo qualche giorno, faccio ancora casino e ho avuto poi quel fatto.
1: Cosa intende faccio ancora casino?
0: Faccio casino in classe, quindi faccio volare questo banco fuori dalla classe. E poi è arrivato il preside e poi in quell'occasione ho tirato fuori il coltello al preside.
1: Ma lei era ancora nella scuola dell'obbligo?
0: Sì.
1: E come avete risolto questa situazione?
0: L'ho
2: detto poco fa.
0: Che poi il preside ha chiamato.
1: Me lo sono
0: mamma.
1: Perso perché alle volte l'audio non è perfetto.
2: Niente, il preside ha detto,
0: chiamato mia mamma e ha detto
2: noi non segnaliamo niente ma non lo faccia venire più a scuola.
1: Questo l'avevo sentito. Volevo approfondire dicendo com'è possibile che loro non segnalassero nulla della sua assenza a scuola, qual era l'accordo?
0: Il dottoressa ha detto che ci avrebbe pensato lui, poi io so soltanto che io non sono andato più a scuola.
1: Aspetti allora che le trovo il punto esatto, in aiuto alla memoria.
2: Abbiamo dato atto della presenza dell'avvocato Kramis. Non ho voluto interrompere prima, ma...
1: Ecco, l'ho trovato.
3: giusto in aiuto alla memoria, signor Bellucci, per le difese e l'interrogatorio dell'11 dicembre 2025, pagina 24 della trascrizione, 1 dicembre, scusate, e nel riferire di questo episodio, ecco il particolare che volevo far emergere, lei dice che sua madre era stata convocata e dice sì, mia mamma gli ha detto ma oggi è tornata a scuola perché come ha spiegato era appena rientrato. Dice no, questo qua è proprio da, facciamo una cosa signora, lui ha l'anno obbligatorio da fare, mettiamogli sempre o le assenze o le presenze. Finiamo quest'anno obbligatorio.
0: Aveva giustificato così con le assenze. Adesso però non ricordo se aveva messo le assenze o le presenze o aveva fatto.
3: Quindi in sostanza facevano un falso.
0: O aveva fatto un po' di presenze e un po' di assenze.
2: Si era capito dalla.
3: Sì, volevo che il dato
2: era stata risolta così un po'.
0: Bonariamente.
2: In modo casalingo.
3: Sì, diciamo così. No, più pur di liberarsene, ecco, avevano trovato questa intesa un po' fuori dal resto. Va bene. Dopodiché, quindi, lei non va più a scuola.
0: No.
3: Da questo momento in poi, cosa fa?
0: Non vado più a scuola, poi inizio a lavorare dentro una stamperia a Bienate.
3: Dove? Esattamente.
0: Nella zona industriale di Bienate. Adesso...
3: Okay.
0: Lui, mi ricordo, il proprietario si chiama Massimone, ma non ricordo il cognome, erano due soci.
3: Ok.
0: Lavoro dentro questa stamperia, solo che in questa stamperia c'era anche lì un po' di nonnismo, quindi chi arrivava dopo, chi arrivava prima, c'erano delle regole, insomma, loro interne, e alla fine anche lì ho avuto una lite e me ne sono andato.
3: Ci descriva la lite.
0: Niente, c'era questa persona negli spogliatoi quando ci cambiavamo.
3: Più piccolo o più grande,
0: più grande
3: di lei?
0: Di me, più grande.
3: Lei quanti anni aveva quindi?
0: Avevo 14-15 anni.
3: Lui quanti ne aveva?
0: Avrà avuto i 30 e passa. E nulla alla fine.
3: Nell'interrogatorio dell'1 dicembre, glielo dico sempre in aiuto alla memoria, aveva detto circa una ventina.
0: Sì, una ventina, sì.
3: Giusto per far capire presente la sproporzione di età. E cosa succede?
0: E nulla, ho avuto questa lite, quindi...
3: Lite ce la deve descrivere, una lite violenta, chi attacca chi?
0: Come? Io attacco questa persona qua.
3: La lite è un'altra cosa. Quella che dice lei è un'aggressione. Lei aggredisce questa persona qua e come finisce?
0: E finisce...
2: Come l'aggredisce?
0: Io ho alzato le mani, signor Presidente.
2: Cioè, lei lo picchia?
0: Sì, lo picchia.
2: Ma perché?
0: Perché mi continuava a fare nonnismo, dicendo quindi... Okay.
2: E come finisce le accuse?
0: E finisce che alla fine mi sono licenziato e me ne sono andato.
3: Si è licenziato?
0: Sì.
3: Quindi cosa fa? Torna a casa, diventa di nuovo nulla facente, diciamo?
0: Sì.
3: Torna a casa?
0: Torna a casa, poi lì mi... avevo un altro lavoro dove facevo il manovale a Cuggiano, sempre lì a Cuggiano, anche lì vado a lavorare, però poi ho un'altra lite e quindi...
3: Anche sul secondo posto di lavoro?
0: Anche sul secondo posto di lavoro, sì.
3: In cosa è consistita questa lite, con chi l'ha avuta?
0: Per diverdi, adesso non mi ricordo bene, dottoressa, perché parliamo di tantissimi anni fa.
3: Certo.
0: Ma comunque sempre per screzi lavorativi.
3: Era un suo collega?
0: Sì.
3: Ma lei ha aggredito o è stato aggredito?
0: No, io a me in pratica mi avevano lasciato giù a piedi a Cuggiano, non mi avevano accompagnato a casa per questa lite che c'era stata sul furgone. E dopodiché io lo raggiungo e fino al magazzino lì l'ho aggredito.
3: Ok. Adesso vorrei che da questo momento in poi lei descrivesse al tribunale pian piano le vicende che lo hanno portato poi a far parte della locale Indrangheta di Legnanovate Pozzodo. Quindi siamo a 14 anni, lei perde scuola e perde due lavori, possiamo dirlo, per il suo carattere violento.
0: Sì.
3: E dopodiché cosa fa? Lei ha 14-15 anni, non ha scuola, non ha un lavoro.
0: Dopodiché inizio a uscire con dei ragazzi di Inveruno,
3: sì?
0: Di cui uno si chiama... Pasquale De Maria, l'altro si chiama, lo chiamavamo di soprannome Topo, ma si chiamava Torpia Marco, se non vado errato, e poi c'era un altro kosovaro che era Drenica, chiamato Danny, e con noi ogni tanto veniva, però all'epoca era molto più piccolo, Danielino Cutri.
3: Danielino Cutri, ecco, io le avrei chiesto, stavo per chiederle, sì, quali sono le prime conoscenze di soggetti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Lei che mi risponde, le prime persone, diciamo, che lei conosce, con cui si inizia a interagire, legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso, chi sono?
0: Sono i Cutri.
3: E chi sono i Cutri? Spieghiamo al tribunale chi sono i Cutri.
0: Allora, i Cutri è una famiglia di Imbaruno, dove operavano nell'ambito della droga, e io li...
3: Sono narcotrafficanti?
0: Sì, hanno fatto sempre droga.
3: Innanzitutto, come si chiamano e quanti sono?
0: Allora, c'è Antonio Cutri, chiamato Toto Cutri, che è suo padre. Poi c'era Mimmo Cutri.
3: Quindi padre, Totò Cutri.
0: Sì, poi c'era Domenico Cutri.
3: Sì.
0: Nino Cutri, che è deceduto. Daniele Cutri, chiamato Danielino, e Laura Cutri, che è la sorella.
3: Quindi il padre è Totò Cutri,
0: sì,
3: i figli sono Mimmo e Nino Cutri,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì.
3: E Danielino il più piccolo, poi c'è la sorella Laura.
0: Sì.
3: E lei chi conosce per primo?
0: Danielino.
3: Io
1: le ho chiesto... coetaneo?
0: No, era più piccolo.
1: Più piccolo.
0: Sì.
3: Le ho chiesto le prime persone appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso con cui lei ha interagito, e lei mi risponde i Cutri.
0: Sì.
3: Poi mi dice i Cutri sono narcotrafficanti. Le chiedo perché associa i Cutri alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che è una cosa diversa dal fare il narcotraffico.
0: Perché quando poi io inizio a frequentare i Cutri, inizio a frequentare la casa dei Cutri, quindi divento molto intimo. Andavamo sempre, loro hanno un terreno a Cugiano, dietro le piscine di Cugiano, e andavamo lì anche a mangiare tantissime volte, capitava l'inverno, capitava l'estate, comunque andavamo a questo terreno.
3: Cioè c'era diventato amico?
0: Certo, sì, sì.
1: In che anno siamo? Mi sono persa un po' nel tempo.
0: Siamo, allora, adesso quando io avevo 14 anni, cos'era?
1: 14 anni sì, aveva lei, va bene.
3: Sì, no, ci mancherebbe, anzi, grazie Presidente. Il criterio temporale è quello che stiamo seguendo anche noi, stiamo cercando di seguire.
4: Chiedo scusa Presidente, i colleghi anche dietro mi dicono che non si sente assolutamente niente, c'è un problema col microfono evidentemente.
0: Però se mi avvicino troppo, dottoressa...
1: No, però è meglio così, sì.
0: Ok, scusate.
1: Allora, però poi...
3: Ti deve dare di nuovo.
1: Quando parla si avvicini un po' di più, quando il pubblico ministero fa le domande si allontana. Vediamo se va meglio.
3: Quindi la domanda la reitero, è perché ha associato il nome dei Cutri all'associazione mafiosa?
1: E lei stava raccontando, quando io l'ho interrotta, di questo terreno,
0: sì,
1: dove andavate anche,
0: sì,
1: a...
0: Andavamo a mangiare, ci riunivamo lì in pratica. E poi Toto Cutri, visto che mi vedeva comunque sveglio, che era un ragazzo comunque attivo, che ero sveglio, e comunque secondo, diciamo, certi aspetti potevo valere, diceva che un domani avrebbe avuto il piacere di portarmi avanti lui, quindi a farmi entrare nell'andrangheta.
3: Quindi i Cutri appartenevano all'andrangheta?
0: Perché poi mi dice Cutri che lui era, che era affiliato da quando in pratica era piccolo.
3: Questo glielo dice Totò Cutri, il
0: sì,
3: padre? Senta, ma lei li conosceva già i Cutri prima di frequentarli? Sapeva chi fossero?
0: Sì, sapevo chi fossero perché Nino Cutri ha una lite con mio cugino Raffaele Le Rose,
3: sì,
0: che è figlio di mio zio Francesco Le Rose, fratello di mia mamma, dove hanno questa lite in piazza Imbaruno, alla fine mio cugino Raffaele De Rose accoltella Nino Cutrì sia alla testa sia alla gamba. Dopodiché Nino Cutrì successivamente, dopo un bel po' di tempo, ma io parlo di questo evento, però io abitavo ancora a Vienate, quindi non ero ancora in Belluno.
3: Sì, quindi abbiamo fatto un balzo indietro nel passato, ma necessario per
0: farvi capire. Dopodiché mio cugino tornava in una strada isolata in un altro paese vicino che si chiama Ossona.
3: Che si chiama?
0: Ossona, questo paese. E viene sparato con una doppietta, mi sembra, da Nino Cutrì.
3: Quindi Nino Cutrì poi si vendica e reagisce.
0: Sì, però non l'ha preso fisicamente, cioè,
3: non l'ha colpito.
0: Non l'ha colpito, aveva tutta la bicicletta bucata, ma non lo colpisce, perché poi là si va a rifugiare dentro una casa di una mia zia, neanche zia, una cugina di mia mamma, e ha aperto la porta, lui è entrato e lui se n'è andato.
3: E questa questione come si è risolta?
0: Si è risolta che poi mio nonno è andato a parlare con Toto Cutrì dicendo che quello che era successo, che quindi diciamo tra virgolette avevano pareggiato i conti, di chiudere qua la storia. E la storia poi si è chiusa lì.
3: E quindi i rapporti si sono rappacificati?
0: Tra mio cugino e loro? No, mai. Invece tra i miei familiari sì.
3: Ok. Diciamo che questa storia non ha inciso negativamente sui suoi rapporti con la famiglia Cutrì?
0: No.
3: Senta, ma questi fratelli Cutrì sono gli stessi Cutrì della famosa evasione a Gallarate?
0: Sì, certo.
3: Lei che cosa sa di quella evasione?
0: Diciamo un po' tutto.
3: Vuole riferirne al tribunale?
0: Che avevano organizzato questa evasione, allora loro già avevano organizzato un'evasione.
3: Chi era il detenuto che bisognava fare evadere?
0: Domenico Cutrì.
3: Prego?
0: Domenico Cutrì.
3: Domenico Cutrì. Che era detenuto, lei sa per quale motivo?
0: Che era detenuto per, come all'epoca, mandante dell'omicidio di un ragazzo polacco.
3: Di un ragazzo polacco. E questa evasione dove è avvenuta?
0: Questa evasione è venuta al tribunale di Gallarate.
3: Cosa ci doveva fare Mimmo Cutrì al tribunale di Gallarate quel giorno?
0: Doveva fare un'udienza molto, non so, un'udienza comunque non importante, un'udienza per cose sue che non riguardava.
3: Che anno era?
0: Parliamo, se non vado errato, 2014-2015.
3: Sì, l'evasione del febbraio 2014, Presidente, lo possiamo dare come dato temporale,
5: sì, certo.
3: E le chiedo, lei sapeva dell'evasione prima che questa avvenisse?
0: Sì, sì.
3: Chi gliene aveva parlato?
0: Ne aveva parlato Nino Cutrì e poi quando andava in casa loro si parlava sempre di questa, di questo progetto che aveva Nino.
3: Ecco, l'idea di chi era stata?
0: Di Nino.
3: Di Nino. Chi erano i complici in questa evasione?
0: Allora, i complici erano, vabbè, suo fratello Daniele Cutrì, Davide Cortesi, Aristotele Biuni.
3: Aristotele?
0: Biuni. Luca Greco.
3: Sì.
0: E poi c'era un altro ragazzo che adesso non riesco a ricordare come si chiama.
3: Lei?
0: Che era di Magenta.
3: Lei ha avuto un ruolo in quell'evasione?
0: Io ho procurato i CAPS, i proiettili, per una Scorpion.
3: Lei sa le armi che sono state utilizzate?
0: È stato utilizzato una Scorpion, un Kalashnikov, se non vado errato, che non ricordo male, un calibro 9, due calibro 9.
3: Lei sa che cosa è accaduto?
0: Sì, in quell'evasione poi è morto Nino Cutrì.
3: È morto Nino Cutrì. Mimmo e Nino Cutrì hanno avuto periodi di latitanza?
0: Sì, quando Mimmo commette questo omicidio a Trecate, mi sembra che Nino all'epoca, però io ancora non lo conoscevo, era in detenzione domiciliare. Mancava...
1: Se ho capito bene, c'è un telefono acceso, vi pregherei di spegnerli, disturba veramente tanto.
3: Scusi, ecco. Mancherebbe che spegnerci, anche ragione. Diceva quindi che ricorda dei periodi di gravidanza sia dell'uno che dell'altro?
0: Quindi quando Mimmo Cutri commette questo omicidio a Trecate, diventa subito latitante. Nino Cutri gli mancava, se non vado errato, una settimana, comunque mancava poco a finire la pena perché era in detenzione domiciliare, decide di evadere dal domiciliare e scappare con suo fratello.
3: Ok. Senta, non le ho chiesto di dove sono originari i Cutri?
0: Melipucca.
3: Torniamo, diciamo, al suo rapporto con Totò.
0: Melipucca.
3: Provincia di Reggio Calabria. E torniamo al suo rapporto con Totò Cutri, che lei ci aveva appena detto, cercava di portarmi avanti e ci ha spiegato il senso mafioso di questa affermazione. Ma lei come l'aveva conosciuto Totò Cutri?
0: Totò Cutri io lo conosco tramite... comunque tramite il figlio, tramite Danielino.
3: Quindi conosce per primo Danielino?
0: Sì.
3: E poi i fratelli e poi il padre?
0: No, poi conosco, all'epoca quando io conosco Danielino era già successo il fatto che loro quel tempo mi sembra che erano latitanti. Conosco il padre,
3: sì.
0: E poi conosco i fratelli.
3: Ma lei all'epoca... Come viveva? Chi le dava i soldi per vivere? Glieli dava sua mamma, glieli dava suo nonno o faceva, commetteva reati?
0: Commettevamo reati, rubavamo motorini in giro, rivendevamo questi motorini, acquistavamo armi e rivendevamo armi, si rubavano auto, quindi questo era quello che facevamo.
3: Lei usa il plurale, lei sì. Insieme a chi?
0: Io insieme comunque ai soggetti che ho indicato prima, che era Pasquale De Maria, questo Danny Drenica, Topia, questi soggetti qua.
3: E Danielino Cutri pure faceva parte del vostro gruppo?
0: Sì e no, però ripeto, all'epoca Danielino Cutri era molto piccolo, quindi non veniva con noi, però diciamo che ancora non era operativo.
3: Qual era il vostro territorio che battevate tra furti, armi, eccetera? Dove vi muovevate?
0: Cugione, Veruno, Mesero, Ossona, Magenta, tutta quella parte là dell'Interland.
3: Oltre a fare furti di motorini, auto e armi, commettevate anche azioni violente?
0: Sì, cosa intende dire, dottoressa?
3: Andavate a picchiare la gente se ce n'era motivo?
0: Sì, sì, è capitato anche questo.
3: Ecco, ci vuole descrivere qualche episodio, perché il ricorso alla violenza? Che non è necessaria per rubare un motorino piuttosto che consegnare un'arma.
0: Magari, che ne so, si andava in un bar, si cercava proprio la questione, la lite, per far vedere la nostra imposizione sul territorio.
3: Chiaro. E Bonanno Samuele, questo nome le dice qualcosa?
0: Sì, con Bonanno Samuele gli ho fatto anche la testimone di nozze al suo matrimonio.
3: E appartiene a un'associazione mafiosa?
0: Fa parte dell'associazione mafiosa di Iga. Lui è stato sempre un narcotrafficante.
3: La frequentazione con Bonanno?
0: Sempre un narcotrafficante. Narcotrafficante.
3: La frequentazione con Bonanno e Samuele quando inizia?
0: Inizia da molto, eravamo piccoli anche con Samuele, quindi ci conosciamo da tantissimi anni.
3: Anche Bonanno Samuele era dedito a questi reati, chiamiamoli così per brevità, di
0: Sì,
3: la strada
0: capitato.
3: Che lei ha indicato?
0: Sì, è capitato anche che c'è stato che abbiamo fatto qualche motorino insieme, che abbiamo fatto sì, furti di steri di auto, queste cose qua.
3: Prima che Totò Cutrì le proponesse di portarla avanti nell'associazione della sua 'Ndrangheta, lei già lo sapeva legato alla 'Ndrangheta, che fosse un appartenente, lei lo sapeva?
0: No, io fondamentalmente all'epoca non lo sapevo, però girava la voce che comunque era una persona che comunque era vicino agli ambienti criminali e anche delle associazioni mafiose.
3: Cutrì aveva fatto carcere?
0: A quanto mi ha raccontato lui, sì.
3: Per che cosa le ha raccontato?
0: Una volta mi ha detto che comunque era stato latitante, poi si è consegnato, e un'altra volta perché...
3: Ma per quale reato, se lo sa, se gliel'ha detto?
0: Perché all'epoca, però dottoressa, non ricordo bene questa cosa qua.
3: Quello che si ricorda, se gliel'ha detto.
0: Perché all'epoca mi aveva detto che lo accusavano di un omicidio.
3: Ok, quindi per omicidio.
0: Sì.
3: Senta, e i rapporti, mi riferisco sempre a questa fase, siamo ben lontani da Idra, con Bonanno e Samuele, com'erano?
0: In che senso, dottoressa?
3: Cioè, facevate reati insieme, lui li faceva da soli, eravate uno stesso gruppo, una stessa batteria?
0: No, diciamo che poi Bonanno e Samuele si era messo con un altro gruppo, io continuavo con il gruppo di che ho nominato prima, di questo De Maria e company.
3: E il gruppo di Samuele chi era?
0: Il gruppo di Samuele era composto da altri ragazzi ed era composto anche da Silanus Federico, poi c'era Lamperti e altri ragazzi, dottoressa, ma erano tanti, quindi erano comitive che si usciva la sera.
3: Sempre in aiuto alla memoria, signor Bellusci, il 1 dicembre 2025, pagina 39 della trascrizione per i difensori. Lei aveva anche aggiunto, lui girava con Callipari in grande però, e ci vuole spiegare, se lo ricorda questo?
0: Sì, girava sempre con Peppe Callipari.
3: Chi è Callipari?
0: Callipari è il figlio di Nata Sgambellone, suo papà era Callipari, adesso non mi viene in mente il nome, ed era sulla sedia a rotelle.
3: Il papà di Nata Sgambelloni?
0: No, Nata Sgambellone è la madre di Callipari.
3: Sì.
0: E il padre era invece sulla sedia a rotelle perché aveva avuto un incidente con l'auto.
3: C'erano contatti con associazioni mafiose di questi signori?
0: Sì, quanto mi raccontava Samuele, sì.
3: Che senso di raccontare?
0: Nel senso che c'era suo zio Rocco Barbaro, che insieme alla sorella di Nata Sgambellone, dove trafficavano sempre droga, e dove comunque diceva che era referente, faceva fede alla famiglia Barbaro.
3: Chi faceva riferimento alla famiglia Barbaro? Non l'ho capito.
0: Rocco? Sì.
3: Barbaro.
0: E poi c'era anche suo zio Mario Sgambellone.
3: Fratello di sua madre.
0: Fratello di sua madre.
3: Ok. Legato quindi anche il fratello di sua madre è legato a chi?
0: Questo non me l'ha mai detto. Comunque diceva che era un grosso narcotrafficante, e poi è stato arrestato e condannato a 30 anni di carcere.
3: Senta, la prima volta che lei viene fermato ai primi contatti, diciamo, con la polizia giudiziaria, lei è molto giovane, quanti anni ha?
0: Avrà avuto 14 anni, 15.
3: E qual è il motivo per cui la fermano e dove?
0: Mi fermano tra Cuggiono e Inveruno con un'auto rubata. E...
3: Ma guidava lei?
0: Guidavo io, sì.
3: A 14 anni?
0: Sì.
3: Ma lei ha mai conseguito la patente?
0: No, mai.
3: Però ha sempre guidato?
0: Sì.
3: La fermano con l'auto rubata, che cosa succede?
0: L'arrestano?
3: Sì,
0: mi portano in caserma, però non mi arrestano quella sera. Poi affronto un processo in Cadorna, al Tribunale dei Minori, dove vengo assolto con il perdono giudiziario.
3: La fermano quindi e la indagano per ricettazione?
0: Per ricettazione, sì.
3: Senta, lei ha già fatto riferimento al fatto che lei avesse anche, come dire, fosse dedito anche alla compravendita di armi.
0: Sì.
3: In quell'occasione lei era armato?
0: No, allora in quell'occasione in pratica eravamo andati io e De Maria a Magenta e avevamo ritirato una pistola da Drenica, Danny, che è quello che ho già nominato prima, che usciva con noi, questo kosovaro. Poi rubiamo questa macchina, una Y, vicino alla stazione di Magenta. Torniamo a casa perché pioveva, torniamo a casa, lascio la pistola in custodia a De Maria Pasquale, De Maria Pasquale se la porta a casa e io poi vengo fermato 10 minuti dopo con l'auto dalla pattuglia dei carabinieri di Cuggiono.
3: Scusi, mi sono distratto un attimo, signor Bellucci. E quindi cosa accade di questa pistola?
1: L'aveva con sé al momento del controllo, ho capito bene, l'aveva appena lasciata.
0: Sì.
3: Okay. Senta, ma in quell'occasione le sono state rivolte domande su eventuali complici nella ricettazione? Lei ha risposto? Come si è comportato con i carabinieri?
0: Mi avevano rivolto delle domande, ma io ho detto che comunque l'auto l'avevo rubata io.
3: Quindi non
0: che l'avevo trovata quest'auto, l'avevo accesa e l'avevo portata via, che era già in queste condizioni. Adesso non ricordo male cosa avevo dichiarato all'epoca dei fatti.
3: Quindi non ha coinvolto Pasquale De Maria in questa vicenda?
0: No, assolutissimamente.
3: Il fatto che lei sia stato, fosse stato omertoso, ha avuto delle conseguenze per lei?
0: Beh sì, all'epoca dicevano, vedi, che comunque non avevo parlato, non avevo detto nulla e quindi il mio peso, la mia cosa cresceva. Comunque ero affidabile, positive in quell'ambito.
1: Un comportamento che è stato
0: corretto e apprezzato.
3: Torniamo un attimo ai cutri che lei aveva definito narcotrafficanti. Che tipologie di droga commerciavano e in che quantitativi?
0: Facevano cocaina, però facevano anche un po' tutto, erba, fumo, quello che capitava, però principalmente cocaina.
3: Lei è stato coinvolto in questo traffico di sostanza stupefacente da Totò Cutrì o dai suoi figli?
0: Sono stato coinvolto da Totò Cutrì in quanto, diciamo, gli trovavo i clienti più grossisti dove poi potevano acquistare da lui direttamente.
1: Quindi faceva il procacciatore d'affari?
0: Sì, l'intermediario.
3: E aveva una sua commissione fissa? Come veniva retribuito alla sua attività?
0: La mia attività veniva, per dire, se le faccio un esempio, c'era un chilo che in quel periodo costava 31, io lo mettevo a 32. Però se della vendita si occupava sempre Totò Cutrì, io non me ne occupavo. Quindi poi la parte se andava da lui.
3: Lei la metteva a 32 col consenso di Totò Cutrì?
0: Sì, beh certo.
3: Di che quantitativi stiamo parlando, non so, a settimana o al mese, più o meno?
0: Potevamo parlare di... dipende, dottoressa, da quanto ne arrivava quel periodo e da quanto ce n'era. Potevamo parlare, magari si faceva un chilo ogni 2 settimane, come si poteva fare 50 grammi, 30 grammi ogni 10 giorni, a seconda della disponibilità.
3: Da dove arrivava la droga per i Cutrì?
0: Questo io non lo so, perché a me non lo diceva.
3: Erano fornitori di giù o fornitori del nord?
0: Erano fornitori
3: stranieri,
0: allora, quello che so io, tante volte ha fatto anche affari con questo Rocco Barbaro, che che io ho conosciuto personalmente, che è lo zio di Samuele, quello che ho nominato prima, della sorella della mamma di Pasquale Gallipoli. E mi sono trovato anche a casa loro tanto

0: fornitori del nord o veniva da giù. La droga dalla Calabria, la risposta è stata: a volte sentivo pure che è arrivata da giù, ma non so da chi e da dove, per come e per chi. Invece a volte da fornitori direttamente dal paese albanesi che conoscevo là nella mia zona.
1: Sì, dottoressa.
0: Conferma?
1: Il caso più specifico è quello che mi ricordo bene, perché era Barbaro. Poi c'erano anche gli albanesi, c'era questo Mario Oxa, dove all'epoca comunque faceva soltanto droga anche lui, e poi anche un certo Andrea Bergamini che gli dava la droga, tanto che poi hanno aperto un negozio insieme a Cugiono e si sono messi in affari insieme.
0: Chiarissimo. E aveva un soprannome, Totocutri?
1: Topo Malo.
0: Che vuol dire?
1: Che era maligno, che era diffidente con le persone, che non si fidava, e quindi anche se tu gli riportavi una cosa, comunque ci doveva essere sempre lui, o doveva essere a conoscenza del problema diretto di tutta la questione. O se tu andavi a fare una trattativa, perché lui voleva essere presente, perché se tu andavi a fare una trattativa anche di droga, di un'arma, di qualsiasi cosa, lui si andava a confrontare con la persona a vedere se le tue parole poi erano state riportate giuste a lui. Per questo si chiama Totumaro.
0: Senta, in questo contesto ci sono stati contatti direttamente suoi con degli albanesi e con chi?
1: Contatti miei personali?
0: Sì.
1: Sì, c'è stato, ma parliamo al fatto di Cutri, dottoressa.
0: Di Mario Oxa, le dice qualcosa questo nome?
1: Mario Oxa, sì, io ho avuto, sono stato anche un periodo con loro, con Mario Oxa, con Coli, che adesso il nome non lo ricordo bene, però non lo chiamavamo Coli, comunque con gli albanesi dell'epoca, di quando io avevo 14 anni, che erano i più forti sul territorio, tanto che a volte sul territorio di Cugiono, tanto che alcune volte,
2: quindi l'alto milanese, l'intramilanese.
1: Quindi tante volte succedeva anche che uscivano dei contrasti, perché diceva: come sti albanesi hanno la droga, noi non ce l'abbiamo, e uscivano tutte queste, diciamo, chiacchierine sotto.
0: Ma con gli albanesi lei si commetteva reati?
1: Mi portavano un'auto rubata, mi hanno portato un Mercedes, fatto di un furto, una rapina a casa.
0: Sì?
1: Scusi.
0: E lei che ci faceva con l'auto rubata?
1: Io all'epoca veramente ci giravo con quell'auto tranquillamente, come se fosse la mia.
0: Ricordiamo al tribunale quanti anni aveva?
1: Sempre 14, 15, 16.
0: Tranquillamente utilizzava.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Macchina era?
1: Un Mercedes classe E, che all'epoca era una macchina nuovissima.
0: Come mai gli hanno dato questa macchina in uso?
1: Mi avevano dato questa macchina in uso perché l'avevano appoggiata lì nel parcheggio da me, sotto casa mia, e quindi io mi prendevo cura di quest'auto, poi per spostarla mi ero fatto incarico io di quest'auto, perché comunque la volevo usare io quest'auto.
0: Signor Pellucci, innanzitutto mi ero dimenticata di chiederle se lei ha un soprannome.
1: Sì, Occhi Celesti.
0: Ok, e poi vorrei tornare un attimo al tema.
2: Scusi, potete chiudere la porta che riduciamo il rumore di fondo? Poi raccomando a tutti di serbare il massimo silenzio, perché non è facilissimo sentire. Le raccomando sempre, signor Pellucci, di parlare bene vicino al microfono e scandire bene le parole.
0: Grazie, Presidente. Signor Pellucci, allora lei ci ha già riferito di avere appreso da Toto Cutri della sua appartenenza all'Andrangheta, giusto? Me lo conferma?
1: Sì.
0: E invece riguardo ai figli Nino e Mimmo, lei sapeva se appartenessero o meno all'Andrangheta?
1: Sì, ma aveva detto che sia Nino che Mimmo aveva fatto affigliare quando avevano già 14-15 anni.
0: Gliel'aveva detto sempre Totò, il padre?
1: Sì. Scusi, mi dico.
0: Prego, continui.
1: Sì, per quanto riguardava invece Daniele, no ancora.
0: Ok, quindi Nino e Mimmo sì, ma questo lei l'ha preso quindi da Totò Cutri?
1: Sì.
0: Le aveva mai confidato a quale cosca in particolare appartenessero?
1: Agli Alvaro.
0: Di dove sono gli Alvaro?
1: Di Sinopoli, se non vado errato.

0: Questo l'ha preso direttamente da Toto Cutrì?
1: Sì.
0: Senta, lei ha fatto riferimento alla frequentazione anche per mangiate, le ha definite lei, presso il terreno riferibile ai Cutrì. C'era qualche collegamento tra, o le è stato rappresentato, di qualche collegamento tra la mangiata e l'affiliazione e l'appartenenza ad 'Ndrangheta?
1: No, se mi può ripetere la domanda, dottoressa, perché non ho capito bene.
0: Il rito della mangiata, lei l'ha definito così, cioè del mangiare insieme,
1: sì,
0: ha a che fare con la ritualità della 'Ndrangheta di cui stamattina lei ci ha riferito?
1: Dipende in che occasioni.
0: Ecco, ce lo spieghi, in che occasioni può avere a che fare?
1: Si possono riunire soggetti appartenenti alla 'Ndrangheta per quanto riguarda se devono fare una riunione e quindi si utilizzano questi terreni per discutere eventuali questioni che ci sono, come ci si può ritrovare e fare una mangiata semplice.
0: E lo stare a tavola segue una simbologia o ritualità?
1: Sì, a tavola sta sempre, diciamo, a capo tavola c'è sempre, diciamo, la persona maggiore in carica.
0: Il più alto in grado.
1: Il più alto in grado, sì.
0: E che fa il più alto in grado? Ci descriva.
1: Lui sta a capo tavola e noi stiamo al suo lato, a circolo formato, si dice, no? A ferro di cavallo.
0: Questo lei lo ha sperimentato personalmente?
1: Sì, sì.
0: A casa dei Cutrì in particolare?
1: Anche a casa dei Cutrì, però lì non è che si mangiava, ma lui era sempre a capo tavola.
0: Cosa vuol dire liberare la tavola?
1: Che il capo tavola deve dare il consenso prima di mangiare di liberare la tavola.
0: Cioè, e come lo dà il consenso? Ce lo spieghi proprio le parole precise e i gesti, se ce ne sono?
1: Niente, dice liberare la tavola, si dice in pratica buon appetito e lui libera la tavola. E quindi
2: cioè,
1: dà inizio
2: anche formalmente, sì, alla mangiata,
1: sì, non,
2: cioè che si può cominciare a mangiare, certo, solo quando c'è questo segnale.
1: E quindi quello vuol dire aver liberato la tavola.
2: Liberato la tavola vuol dire mangiate pure.
1: Sì.
0: Il buon appetito lo dice, diciamo, il più alto in grado. Gli altri rispondono qualcosa?
1: Grazie altrettanto.
0: Possono rispondere buon appetito a loro volta?
1: No.
0: Perché? Ce lo spiega?
1: Perché l'ha già liberata il capotavola, la tavola.
0: È questo che intendevo come simbologia del liberare la tavola e volevo.
1: Quando poi si finisce di pranzare o cenare, prima di alzarci, sempre il capotavola dice buona digestione.
0: E gli altri?
1: Sempre grazie altrettanto e tutti ci alziamo.
0: Questo modo di esprimersi, questa simbologia, lei l'ha detto, l'ho sperimentata personalmente non solo a casa di Cutrì, dove?
1: Anche nei carceri.
0: In quale carcere l'ha vista sperimentata?
1: Nel carcere di Bologna.
0: Sì.
1: Nel carcere di Parma.
0: Sì.
1: Lì eravamo in sezioni di persone, comunque ci sono le sezioni dove ci sono i calabresi, dove ci sono i napoletani, dove ci sono i siciliani, comunque io stavo vicino ai calabresi e anche lì si succedevano le stesse cose che ho appena raccontato.
0: Ci parli prima di quello che è avvenuto a Bologna e poi passiamo a Parma. A Bologna,
2: intanto, in che anni lei è stato detenuto a Bologna?
1: Io sono arrivato a Bologna nel 2023.
0: Quindi per questo processo, per il processo in cui è stato imputato
1: lì? Sì, ero detenuto a Rimini per un definitivo, quindi mi arrestano a Rimini l'11 luglio del 2023 e poi mi arriva questo procedimento di Idra e da lì mi portano in alta sicurezza al carcere di Bologna.
0: Sì, Presidente, perché Bellucci è stato attinto tra le 11 posizioni che sono state attinte da ordinanza di custodia cautelare nell'immediatezza del GIP di Milano, eseguita il 25 di ottobre del 2023. E dicevo, quindi lei arriva a Bologna e questo rito che ci ha descritto adesso, con chi lo ha praticato? Con quali detenuti?
1: Allora, l'ho praticato con tutti i soggetti calabresi, da cui Pietro Marangolo, che fa parte della Rocca di Nito, ed era il mio concellino, poi c'era Annunzio Alati, Renato Piromallo. chi c'era, Salvatore Nigro di Cerro Marina, Simone Melluso, Antonio Anania, e basta, il gruppo che mangiavamo sempre fisso nella socialità era questo.
0: E in questo caso chi era tra voi il più alto in grado?
1: Allora, quanto mi dicevano, il più alto era questo Renato Piromallo, che poi è andato a, è stato trasferito al 41.
0: Lei intende il 41?
1: Il 41, sì, scusi. Però a capotavola comunque lui non si voleva mettere e dava libertà di far mettere a Nunzio Alati di Brancaleone.
0: Ok. Questa ritualità è legata all'associazione mafiosa 'Ndrangheta o comune anche, lei ha citato Cosa Nostra e la Camorra? È una cosa tipica dei calabresi?
1: Quello che ho preso io è una cosa tipica dei calabresi, perché quando sono stato invitato nelle celle a mangiare da siciliani o napoletani, questa cosa non si usava.
0: Ok. E invece al carcere di Parma, dove lei è stato detenuto, quando?
1: Io vengo trasferito, adesso se non ricordo male, nel febbraio del 2025.
0: Ok. 2025, quindi quando era nel definitivo?
1: No, ero...
0: Ora per Idra?
1: Ero posizione mista, sia definitivo che Idra. Poi in Idra vengo scarcerato per scadenza termini, ma rimango dentro per definitivo, però mi trattengono sempre in alta sicurezza.
0: Fino a quando lei rimane detenuto?
1: Io rimango detenuto fino al 2025. Nell'alta sicurezza.
2: Perché ma poi ho iniziato la mia scarcerato collaborazione. Definitivamente perché ha espiato la pena?
1: No, io.
2: Perché lei ha,
1: io vado in scadenza
2: per
1: termini.
2: Capire, lei ha detto per Idra viene scarcerato per decorrenza termini, però rimane detenuto perché aveva un definitivo.
1: Sì.
2: Quindi quando lei viene effettivamente scarcerato è perché ha scontato.
1: No, io sono ancora detenuto. Io sto ancora scontando il mio definitivo.
0: E ai domiciliari per quella causa, Presidente?
2: Sì, cioè quando esce dal carcere.
0: Dopo la collaborazione.
2: Quindi non ha ancora terminato l'espiazione della pena?
1: No.
0: È in detenzione detentiva e domiciliare. E a Parma, quindi ha avuto modo di partecipare alla stessa... simbologia, se mi riferisco appunto alle modalità di stare a tavola.
1: Sì.
0: E con quali detenuti?
1: Allora, con Bruno Polito, Natale Paviglianiti, Michael Assisi, Totò Laurendi, c'era... Adesso, dottoressa, se mi
0: deve dare... Erano sempre comunque calabresi?
1: Sì, certo.
0: E ogni qualvolta vi riunivate a mangiare insieme, la metodologia, diciamo...
1: Era sempre la stessa.
0: Senta, ma questa... qualcuno le ha spiegato che funzionava così? E chi?
1: Ma diciamo che io l'ho appreso dai comportamenti e dai gesti di come si comportavano gli altri a tavola. Quindi
0: dove? In quale occasione? Non mi riferisco alla detenzione, prima, in stato di libertà.
1: Quando mangiavo con Cristello, quando mangiavo con Filippo Sergi, e quindi quando loro poi parlavano non me lo dicevano automaticamente, ma mi facevano capire che il funzionamento era questo. Cioè non è che mi imboccavano le cose, mi dicevano, però io apprendevo subito, quindi capivo che il funzionamento era questo. Poi più volte che è capitato in varie occasioni, ho capito che era proprio una cosa... che si usava così.
0: E con Todu Putriti questa roba ne avete mai parlato o l'avete mai messa in pratica?
1: La metteva sempre in pratica.
0: Sempre?
1: Sì.
0: E Todu Putriti l'aveva spiegato come funzionava?
1: Che mi ricordo io, adesso no, però era una cosa che lui faceva spesso.
0: Faceva spesso.
2: Senta, ma non so se l'abbiamo detto, a Parma chi si sedeva a capotavola?
1: A capotavola si sedeva Bruno Polito. Bruno Polito.
0: Sempre e soltanto in aiuto alla memoria, il 1 dicembre 2025, per le difese pagina 50 della trascrizione, lei a questo proposito dice, a proposito di Totò Cutrì, sta parlando di Totò Cutrì, dice: più che altro iniziava a tirare le battute, che ne so, iniziava a dire: lo sai che quando siamo a tavola che dico buon appetito, tu devi rispondere grazie altrettanto, finché io non mi alzo e che la tavola non è liberata, tu non ti puoi alzare dalla tavola. Cosa intendeva dire? Quindi in questo caso lei dice che Totò Cutrì gliel'ha proprio spiegato, e lei stesso dice: iniziava a tirare le battute. Vuole spiegare, sì, che cosa significava?
1: Era quello che ho appena citato prima, cioè, nel senso, non è che proprio mi veniva detto proprio formalmente, ma mi veniva spiegato tirandomi le battute, e mi diceva ridendo: magari tu lo sai che quando io dico buon appetito devi dire buon appetito, perché funziona così. Quindi era questo il succo delle battute che mi tirava.
0: Ma quello che lei chiama le battute era posto in essere da Cutrì, per quello che lei ci ha spiegato prima della pausa, cioè che la voleva portare avanti?
1: Sì.
0: Cioè portare avanti in senso mafioso, instradare, indottrinare, questo intendo?
1: Certo, sì.
0: Senta, faccio un piccolo passo indietro. Lei ha già parlato di un albanese, no? Di Mario Oxa. La sua interazione con Mario Oxa ha avuto a che fare per caso anche con delle armi?
1: Sì.
0: Vuole riferire qual è la circostanza al tribunale?
1: Mi ricordo che quando mi aveva portato questo Mercedes...
0: Sì, di cui ha già parlato, sì.
1: Sì, mi aveva anche... c'era sul sedile della macchina una pistola 44 Magnum e aveva pure un cinturone, quello di da cowboy.
0: Sì? E che ci fa con questa pistola?
1: Questa pistola l'ho tenuta io.
0: Sì?
1: E poi l'avevo data a una persona lì del paese.
2: Ad una persona?
1: Del paese.
2: Del paese.
0: Quindi lei la doveva custodire per conto di Mario Oxa?
1: Sì, però poi mi è venuta, cioè mi è stata lasciata in pratica questa pistola.
0: Le è stata lasciata?
1: Sì.
2: Nel senso che le è stata regalata, era diventata sua.
0: Ma poi l'ha restituita da Mario Oxa? Come? Si ricorda se l'ha restituita alla fine a Mario Oxa?
1: E non mi ricordo, dottoressa, se l'avevo restituita o l'avevo data a un'altra persona.
0: Lei ha avuto un corrispettivo per questa custodia della pistola da parte di Mario Oxa?
1: Mi sembra che il corrispettivo era proprio l'arma che poi lui mi ha lasciato, perché avevo tenuto quest'auto e avevo tenuto l'arma, e poi lui mi lascia l'arma, e mi sembra che era proprio questo il corrispettivo.
0: Glielo dico per sempre in aiuto alla memoria, perché a pagina 52 dell'interrogatorio del 1 dicembre sul punto aveva dichiarato: mi dice, il soggetto è Mario Oxa, poi me la dai, quando te la chiedo me la dai, io prendo questa pistola, la metto in macchina, e poi un giorno ha rivoluto la macchina, che gli serviva la macchina, doveva darla a una persona che doveva fare un lavoro, una rapina, non mi ricordo cosa, mi fa: non è che quella cosa che ti ho lasciato, e gli ho dato anche quella cosa che mi aveva lasciato, e lui mi fa: guarda, ti faccio un regalo, e mi ha dato 1.000 euro e basta. Sembra qui, se io però ho capito bene, che lei la pistola l'abbia restituita a Mario Oxa in cambio di 1.000 euro come regalo che lui avrebbe fatto. Si ricorda adesso che le ho riletto queste dichiarazioni?
1: Sì, dottoressa, il fatto è che quel periodo là, quella pistola lì, è stata, venivano anche altre persone a prenderla dei suoi paesani. Quindi,
0: la
1: usavano anche altre persone. Quindi io cosa facevo? Gli davo questa pistola, la detenevo e gliela ridavo. Quindi adesso non ricordavo bene il passaggio, che ma se mi aveva lasciato la pistola o se mi aveva corrisposto poi con 1.000 euro.
0: Chiaro. Ricordiamo che da Aveva, quando succede tutto questo, ogni tanto, scusi, glielo chiedo per consentire al tribunale di seguirla anche dal punto di vista temporale.
1: Come, scusi?
0: Che età aveva? Era già maggiorenne quando è successo questo fatto?
1: No, era ancora minorenne.
0: Senta, lei, quindi poi compie 18 anni, dove vive e come si mantiene quando una volta che compie 18 anni? Dove va a vivere?
1: Io vado a vivere a Robecchetto con Induno.
0: Sì, con chi? Da solo o con qualcuno?
1: No, vado con la mia compagna.
0: Che poi diventerà sua moglie?
1: Sì.
0: Come vi mantenete? Lei lavora in quel periodo?
1: Io in quel periodo sì, lavoravo saturamente, quindi lavoravo in qualche ditta, poi mi licenziavo, poi andavo ancora a lavorare, però ero sempre immischiato in queste cose di traffici, quindi fare diciamo da broker, trovare chi consegnava.
2: Quindi i suoi introiti maggiori derivavano da questa attività lecita, non dalla lecita
1: periodi che lavoravo 6-7 mesi, prendevo uno stipendio fisso, poi però mia moglie lavorava sempre fissa come parrucchiera.
2: Sua moglie
1: ha
2: lavorava?
1: Sempre lavorato, sì.
0: Sente, perché innanzitutto il suo matrimonio, quanto è andato avanti, se è finito, se è tuttora...
1: Tuttora siamo insieme.
0: Adesso siete insieme, ma avete avuto un periodo di separazione?
1: Sì, abbiamo avuto un periodo di separazione dove io...
0: Perché?
1: Perché io in pratica dicevo che andavo a lavorare, poi non andavo a lavorare e lei questa situazione non la sopportava più.
0: E lei dove andava invece che andare a lavorare?
1: Io andavo in giro a fare quello che ho studiato fino adesso.
0: Con chi in quel periodo, cioè ci stiamo portando ogni più avanti negli anni, con chi in quel periodo va a commettere reati che è già indicato?
1: Quel periodo sempre con i Cutri, con questi albanesi, e iniziavo a fare sempre quello che ho raccontato.
0: Quindi continuava a fare ciò che aveva iniziato,
1: sì,
0: e faceva già da minorenne, giusto?
1: Sì.
0: Senta, chi sono Dario Faccendini e Salvatore Livolti?
1: Salvatore Livolti?
0: Sì.
1: Allora, Dario Faccendini è un ragazzo che abitava a Mesero, dove lui si è sempre occupato di operazioni finanziarie, aveva, quanto mi ricordo io, uno studio di finanziaria qui a Milano in via Vitruvio.
0: Sì.
1: Molto amico dei Cutri e più che altro amico di Mimmo Cutri.
0: Sì.
1: E per quanto riguarda Salvatore Livolti, era un ragazzo che era appena arrivato a Inveruno, che anche lui era nell'ambito, diciamo, finanziario.
0: Quando parla di operazioni finanziarie relative a Dario Faccendini, stiamo parlando di operazioni finanziarie lecite o illecite?
1: Faceva sia lecito che illecito, quindi magari creava buste paghe false.
0: E ci spiega quelle illecite?
1: Quelle illecite sono queste: creava buste paghe false per ottenere finanziamenti, per acquistare auto, queste operazioni qua. Creare bilanci ad hoc per avere sconti in banca di fatture, farsi quindi anticipare le fatture per dei lavori dalla banca per poi non pagare più le banche, lasciare il buco.
0: Ma lui che lavoro faceva?
1: Lui si occupava di...
0: ho fatto la domanda in maniera sbagliata. Che competenza aveva per fare queste operazioni finanziarie?
1: Lui diciamo che era un broker finanziario.
0: Un broker finanziario.
1: Che era associato a un'altra persona, però non ricordo questa persona... Quest'altra persona aveva proprio competenze nel ruolo, comunque avevano questo ufficio insieme in via Vitruvio a Milano.
0: Lavorava anche con dei professionisti, con degli avvocati?
1: Quanto ne so io, questo non lo ricordo, dottoressa.
0: Lei all'interrogatorio dell'1 dicembre 2025 aveva a questo proposito citato l'avvocato Kindamo.
1: Sì.
0: Adesso che le dico il nome si ricorda chi è?
1: Sì, un avvocato Kingdom che poi è stato inquisito anche in un'operazione con degli esponenti di 'Ndrangheta.
0: E ci spiega cosa c'entra l'avvocato Kingdom che poi è stato arrestato per associazione mafiosa con Faccendini?
1: Perché l'avvocato Kingdom era l'avvocato di Salvatore Di Volti.
0: Sì.
1: Quindi quando si conoscono Di Volti e questo Salvatore Di Volti e Dario Faccendini, gli fa conoscere anche l'avvocato Kingdom. E automaticamente poi li facevano qualcosa insieme, però entrare nel dettaglio non mi ricordo bene.
0: Okay.
1: Poi magari mi era stato anche detto, però al momento la memoria.
0: Ci spiega che c'entrano questi signori con lei? Cosa hanno a che fare con lei e con i Cutrì? Dario Faccendini e Salvatore Di Volti.
1: No, ma Dario Faccendini, infatti che era venuto da quel periodo, mi frequentavo anche con Nino Cutrì, quel periodo lui era venuto perché diceva che a farci conoscere questo Salvatore Di Volti.
0: Lui chi è il soggetto?
1: Dario Faccendini
0: vi parla?
1: Di questo Salvatore Di Volti.
0: Ma voi come lo conosce? Come li conosce?
1: A chi?
0: Dario Faccendini, che è la prima persona che conosce, come la conosce?
1: Sempre tramite Cutrì.
0: Tramite Cutrì. Cutrì chi?
1: Sia con Nino Cutrì che con Toto Cutrì.
0: Ok, quindi Dario Faccendini vi anticipa che vi vuole far conoscere questo Di Volti. A quale fine lo sapete già, lo spiega già?
1: Al fine che questo Salvatore Di Volti, diciamo che aveva un po' le mani in pasta dappertutto, nel senso a livello di finanziarie, operazioni comunque sempre inesistenti, ed era uno che stava bene, si vedeva che era uno che stava bene, quindi ci volevamo agganciare a lui per portare il profitto a casa.
0: Lei a che età aveva in questa fase?
1: Come?
0: Che anni siamo? Che età aveva lei?
1: Avevo 22-23 anni.
0: Ok. Quindi questa conoscenza con Di Volti avviene perché voi siete interessati alle operazioni finanziarie da queste condotte?
1: Sì.
0: Ok. Lo conoscete e come si sviluppano i rapporti? Cosa accade?
1: Nulla, accade che ci frequentiamo, e poi lui, questo Salvatore Di Volti, ci fa conoscere un soggetto che si chiama Marco Villa.
0: Sì.
1: Che ha una causa, lavorava dentro una casa farmaceutica a Cormano, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E abitava anche lì a Cormano.
0: Sì.
1: Però poi si è venuto a scoprire che in pratica questo Salvatore Di Volti attingeva sotto minaccia ogni volta a questo Marco Villa.
0: Salvatore Di Volti era sotto minaccia di Marco Villa?
1: No, al contrario, dottoressa, mi sono spiegato male io.
0: Okay.
1: Salvatore Di Volti, tutto il suo benestare, tutto quello che vedevamo che dove arrivava tutti questi soldi, andava a tingere da questo Marco Villa, quindi gli faceva delle sorte di estorsioni. Quindi lui entra normale come lavoro, come approccio, ma poi alla fine lo mette sotto perché lo vede che è una persona debole.
0: Sì, prima di arrivare a questo tema, io volevo capire se in qualche operazione finanziaria voi siete entrati, intendo lei e Cutrì.
1: Sì, noi entriamo in una posizione...
0: Ce la spiega che operazione finanziaria era?
1: Sì, si chiamavano in pratica, loro le chiamavano Bank Guarantee e ci avevano portato in Svizzera e avevamo creato una SA, una società anonima. E questa SA era composta da Dario Faccendini, io sottoscritto, Belluccio Francesco, Nino Cutrì, Emanuela Colusso, che conosciamo poi successivamente, però vediamo dopo questo, e Marco Villa. Quindi questo Salvatore Di Volti viene tagliato fuori.
0: In questo progetto, innanzitutto le dico, chi è Emanuela Colusso che l'ha nominata per la prima volta?
2: Adesso ci arriveremo dopo.
0: Ci voglio arrivare
2: invece
0: adesso.
2: Invece okay. Lo vuole sapere
0: no,
2: adesso.
0: Per così certo, il tribunale ci segue meglio.
1: Ok. Emanuela Colusso ce la fa conoscere poi Marco Villa. Una volta che poi noi tiriamo...
2: Il cognome è Villa.
1: Marco Villa.
2: Villa.
1: Questa Emanuela Colusso stava su Brescia, perché siamo andati una volta a casa sua, aveva una tenuta molto importante, e lei è addirittura arrivata con l'autista, quindi parliamo...
0: Una persona facoltosa.
1: Brava. grazie. E quindi ci fa conoscere questa Emanuela Corusso e ci spiega di queste Ben Guarantee, che in pratica avevano, loro creavano tipo un centro commerciale, che dovevano costruire questo centro commerciale in Russia, e si facevano garantire i soldi, poi la garanzia veniva, il flusso veniva da Miami, quello che mi raccontava, comunque dall'estero, per poi costruire questo centro commerciale. Ma questo centro commerciale poi non veniva mai costruito.
0: La fermo un attimo, sì. Signor Bellucci. Centro commerciale, il progetto era da costruire in Russia. Il centro commerciale innanzitutto aveva un brand?
1: Era un Auchan, se non ricordo male.
0: Un Auchan. Sì. Quindi un Auchan che bisognava, progetto di costruire in Russia, e non ho capito bene il rapporto con Miami.
1: Perché la garanzia bancaria loro, tramite la Svizzera, le chiedevano a Miami, che gli faceva tipo da banca finanziaria.
0: Sì.
1: Con questo movimento avevano agganci loro per chiederlo di là, o a Miami, mi ricordo che mi dicevano, o a Londra.
0: O a?
1: Londra.
0: A Londra, quindi o Miami o a Londra, per costituire una garanzia.
1: Sì, una bancaria. Garanzia bancaria molto importante. Cosa facevano con questi soldi qua? Arrivavano direttamente alla fiduciaria, la fiduciaria ci schermava come società anonima, quindi non sapevano chi erano i titolari di questa società. Quando la banca iniziava a mandare il flusso di denaro, poi a un certo punto si interrompeva, perché vedevano che non rientravano i soldi, e quindi non veniva neanche mai messo un mattone per costruire questo centro commerciale.
0: Quindi, se ho capito bene, in sostanza era una maxi truffa alle banche, perché questi soldi non sarebbero stati mai utilizzati poi per il progetto del centro commerciale, ma verranno divisi, lei ci dirà tra chi, anche tra di voi.
1: Sì.
0: In che termini? Spieghi.
1: Allora, la prima volta sono arrivati Cichiama, Marco Villa, e ci hanno portato in Svizzera verso Lugano, adesso però non mi ricordo di preciso dove era questa fiduciaria, perché siamo andati la prima volta per firmare, poi siamo andati successivamente.
0: Cosa avete firmato?
1: Abbiamo firmato questa società anonima.
0: La costituzione della società?
1: Sì, sì.
0: Ok. E chi siete andati a firmare?
1: Siamo andati io, Dario Faccendini, Nino Cutri, Emanuela Corusso e Marco Villa.
0: Ok. Dopo la firma?
1: Dopo la firma poi siamo andati successivamente un'altra volta.
0: Sì.
1: Partiamo con la macchina di Dario Faccendini.
0: Loro, che macchina aveva?
1: Aveva una Citroen C3 grigia.
0: Partita in direzione Svizzera?
1: Svizzera.
0: Con quale scopo?
1: Con lo scopo che aveva chiamato Marco Villa, dicendo che ci saremmo trovati alla fiduciaria, che l'indirizzo l'aveva mandato già a Dario Faccendini, e che erano arrivati la prima tranche dei soldi, erano arrivati i primi 100.000 euro.
0: Quindi a prelevare i soldi?
1: Certo.
0: Partite, andate, dove li avete in consegna questi soldi?
1: Noi li abbiamo in consegna proprio dentro la fiduciaria.
0: Dentro la fiduciaria la somma è di?
1: 100.000 euro. 100.000 euro.
0: 100.000. Si ricorda che taglia avessero le banconote?
1: Erano tutte 500.
0: Come le avete ripartite fra di voi?
1: 20.000 euro a testa.
0: Come avete fatto a superare il confine svizzero con 100.000 euro in contanti in macchina?
1: A quel punto ci siamo divisi.
0: Sì.
1: E Dario è andato via da solo. Noi conoscevamo una persona, un tale Gaspare Barbera, che è stato sempre di Robertetto, però poi si era trasferito in Svizzera per lavorare in Svizzera come muratore. Lui sapeva dei passaggi dove in pratica non c'erano controlli. Quindi siamo passati da una frontiera senza controllo, non dalla frontiera principale, e ci siamo fatti trovare davanti al casinò di Svizzera. È venuto a prenderci lui con un'auto Mitra, con una Mitra nera Nissan, e ci ha accompagnato fino poi a Mese.
0: È l'unica volta che avete prelevato denaro in Svizzera con queste modalità?
1: Sì, è l'unica volta, perché poi nel 2012 o 2012-2013, adesso non ricordo, veniamo arrestati per una sparatoria a Milano fatta in via Bruschetti,
0: e ora ci arriviamo, ce la descrive.
1: E sì. Io non vengo arrestato perché mi vedevo prima, e in quella settimana ci incontriamo davanti al cimitero di Cormano e ritiriamo l'altra somma dei 100.000 euro.
0: Quindi vengono consegnati in Italia, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Altri 100.000.
1: Altri 100.000. Sì. Ma abbiamo sempre diviso poi allo stesso modo.
0: sempre allo stesso modo, quindi 20.000 a testa, ma il vostro ruolo in questa operazione finanziaria qual è stato?
1: È stato in pratica che questo Salvatore Rivolti faceva le pressioni a questo Marco Villa e poi si è saputo anche a questa Emanuela Colusso, siccome che era gente facoltosa, quindi non volevano avere problemi con queste persone, con questa persona qua, avevano avuto paura di questa persona qua, chiedono il nostro intervento, perché noi conosciamo Marco Villa tramite Salvatore Rivolti, Dario Faccendini avvicina Marco Villa, gli dice che problema aveva perché lo vedeva sempre giù di morale, sempre insomma un po' sbattuta questa persona, e ci chiede se avremmo comunque tirato via di mezzo Salvatore Rivolti, ci avrebbe fatto subentrare in questo affare, basta che a questo qua lo tiravamo via di mezzo.
0: Tirare via di mezzo vuole spiegare al tribunale cosa intendevate?
1: Allora, o eliminarlo del tutto, quindi ucciderlo,
0: sì,
1: o non farlo più avvicinare e mandarlo, cioè non fare più avvicinare questo soggetto a Marco Villa, e lui si doveva proprio di andarsene via da questa situazione.
0: Quindi, se abbiamo capito bene, quei soldi che voi prelevate in due tranche diversi non hanno granché a che vedere con un ruolo nell'operazione finanziaria, ma con una richiesta di attività criminale fatta a voi di eliminazione, ora ci dirà, fisica o meno, di Rivolti. È così?
1: Sì, così, giusto.
0: E ci spiega come è finita questa storia, cioè come, cosa avete fatto poi voi per meritarvi questi 40.000 euro a testa, se ho fatto bene i calcoli, nei confronti di Rivolti?
1: Siamo andati poi da Rivolti, io e Nino Cotri, e gli abbiamo fatto fare le valigie e l'abbiamo mandato via da Inverno.
0: Prima di arrivare a questo, vorrei che spiegasse con calma quello che è accaduto, perché questo è l'epilogo.
1: Sì.
0: Cioè, chi vi ha chiesto cosa?
1: Dario Faccendini ci manda a dire questa cosa tramite Marco Villa,
0: sì,
1: se eravamo interessati a questa cosa. Poi
0: manda a dire a chi?
1: A me e a Nino Cotri.
0: Ve lo dice, cioè vi chiede qualcosa espressamente? Le faccio la domanda diretta, vi chiedono di ucciderlo?
1: Di ucciderlo proprio, però di eliminarlo, cioè di tirarlo via da questa situazione e di non farlo più avvicinare a lui.
0: Nino Cutri come reagisce?
1: Nino Cutri dice che lo va a uccidere.
0: Ecco, e ci spieghi come si vuole, quindi la richiesta è questa, è chiara. Emanuela Colusso era consapevole di quanto stesse accadendo?
1: Sì, era consapevole anche lei.
0: Quindi loro in pratica vi danno mandato di eliminare, ci dirà lei come, Rivolti, a causa delle pressioni economiche che lui faceva loro, giusto?
1: Sì.
0: Nino Cutri lo voleva uccidere?
1: Sì.
0: Cosa succede?
1: Succede che una sera Nino Cutri si fa passare a prendere da Salvatore Rivolti, lui prende una pistola.
0: Lei era d'accordo, scusi se la interrompo, sull'eliminazione fisica di Rivolti?
1: No, non ero tanto d'accordo per farlo eliminare.
0: Perché?
1: Perché secondo me bastava soltanto con la nostra forza che avevamo, potevamo mandarlo via benissimamente senza rischiare così tanto.
0: Che intende per forza che avevamo?
1: Comunque a quell'epoca sul territorio eravamo tenuti, sapevano bene cosa facevamo e che non ci mettavamo due secondi comunque a fare qualsiasi cosa.
2: Sapevano bene chi?
1: Tutte le persone del territorio sapevano che comunque avevamo, cioè quando entravamo in un bar, il bar si svuotava.
0: Lei dice la vostra fama criminale era tale che non era necessario ucciderlo?
1: Secondo me sì.
0: E che cosa è successo? Quindi Nino Cutri si arma.
1: Si arma.
2: Ma voi mi avete parlato, cioè lei a Nino Cutri ha detto, ha fatto questo discorso.
1: Sì.
2: E lui?
1: E lui era convinto della sua strada.
2: Quindi lei che posizione assume a questo punto?
1: Quel giorno lui si arma, passa Salvatore Rivolti, lui chiama Salvatore Rivolti, lo passa a prendere a casa.
0: Dove abitava Salvatore Rivolti?
1: Salvatore Rivolti abitava in Verona, vicino al punto SNAI, c'è un punto SNAI che è lì vicino.
0: Quindi Nino Cutri da solo passa a prendere Salvatore Rivolti?
1: No, non ricordo male, se non ricordo male è stato Nino che ha chiamato Salvatore Rivolti e Salvatore Rivolti è passato a prendere a Nino.
0: Ok, e lei non c'era?
1: No, e in quel caso là però sale pure Daniele in auto, Danielino.
0: Il fratello,
1: sì,
0: di Nino. Cosa accade?
1: Accade che in pratica quanto poi mi racconta Nino successivamente a questa vicenda, la sua intenzione era che lo voleva sparare mentre guidava o portarlo al terreno da lui e ammazzarlo lì.
0: Okay.
1: Solo che si vede che Salvatore Calivolti capisce qualcosa e inizia a accelerare con la macchina fortissimo. Lui in quell'attimo si ferma perché dice: se questo va a sbattere da qualche parte, se io intanto gli sbarro e va a sbattere da qualche parte, alla fine vuol dire che magari ci ammazziamo pure tutti e tre. E c'era anche suo fratello che non voleva che suo fratello era in quell'attimo in quella situazione.
0: E cosa succede?
1: E succede che poi non si fa più nulla di questa cosa qua. Voleva bruciargli la casa, volevamo bruciargli la casa per mandarlo.
0: No, cosa succede in questa scena? Cioè lei dice li ha collocati in macchina tutti e tre e li volti accelera, quindi Nino Cutrì decide di non ucciderlo in quel momento perché rischiano di ammazzarsi tutti e tre.
1: Sì.
0: E come si evolve questa situazione?
1: Si evolve che poi adesso io vedo un passaggio, dottoressa, che non ricordo bene.
0: Sì.
1: Se era passato Salvatore Livolti a prenderlo o era andato Nino Cutrì a prendere lui. Ma sono più sicuro che era passato Salvatore Livolti a prendere Nino.
2: Sì, ma poi come finisce, questo viaggio?
1: Si lasciano, lui se ne va a casa, dice che deve andare a casa, se ne va a casa e questa
2: quindi
1: cosa
2: loro desistono dal proposito,
1: sì,
2: di sparargli e la
1: e
2: cosa
1: finisce.
2: Finisce.
1: Quella, quindi la cosa va molto.
0: Chi guidava?
1: Salvatore Livolti.
0: Quindi era la macchina di Livolti?
1: Sì.
0: E poi la macchina chi rimane?
1: Rimane Salvatore Livolti.
0: Aspetti che è qua.
1: Però se non ricordo male...
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata a un'altra pagina del processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano per fatti di criminalità organizzata. È stato esaminato nel corso dell'udienza del 16 settembre per la prima volta in aula il collaboratore di giustizia Francesco Bellucci, teste imputato in procedimento connesso in quanto già giudicato con il rito abbreviato su vicende e su fatti sovrapponibili a quelli che sono oggetto di questo dibattimento. Protagonisti per il ruolo della pubblica accusa in aula gli stessi magistrati che a suo tempo hanno condotto le indagini preliminari. I pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane.
4: E questo era lo Speciale Giustizia di questa sera, a cura di Bruno Ruggero. Prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, prosegue ora con Due Microfoni di Emilio Targia.
5: La puntata di Due Microfoni oggi è composta da due parti. Nella prima ci occuperemo di una serie TV di enorme successo. Nella seconda ascolteremo invece la voce di Arianna Lombardelli che ci illustrerà il suo nuovo romanzo per Mondadori, Una storia bugiarda. Allora, arriva su Sky e in streaming solo su Now, Nord, Sud, Ovest, Est, la seconda stagione della serie TV sulla leggendaria storia degli 883. La prima stagione, Hanno ucciso l'uomo ragno, in onda su Sky nell'autunno del 2024, era andata ben al di là di ogni ottimistica previsione, facendo registrare ascolti record, una media di oltre 2 milioni di telespettatori, una delle serie più viste di sempre. E poi guadagnando anche apprezzamento unanime da parte della critica televisiva, anche da quella più esigente. La serie, prodotta da Sky Studios e da Groenlandia, casa di produzione che Sidney Sibilia condivide con Matteo Rovere, metterà in scena nei nuovi episodi una nuova fase della vita di Max Pezzali e Mauro Repetto, che una volta toccato l'apice del successo dovranno poi fare i conti con scelte importanti. Le due stagioni televisive raccontano del sogno condiviso da parte di due ragazzi di provincia, di Pavia, la cui aspirazione era non solo fare musica, scrivere canzoni, ma comunicare, trovare un ascolto per le cose che avevano da dire. E la loro amicizia sarà il sostegno decisivo per riuscirci. Sentiamo allora l'intervista con l'ideatore della serie e regista Sidney Sibilia e con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli che interpretano rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto.
6: Eccoci qua.
5: Allora, io partirei con Sidney Sibilia, che è il regista, l'architetto di questo progetto, di questo percorso, che sono diventati due percorsi. Comincerei col chiederti, Sidney, visto che ti hanno già chiesto 456.000 cose in tutti questi anni ed è complicatissimo farti la domanda non ti hanno fatto, partirei da una cosa basica. Qual è stata l'emozione più forte che hai vissuto girando e qual è stata la paura più forte che in qualche modo ti ha preso in qualche momento?
6: La paura più forte è stata la paura di non rendere giustizia a questa storia, e l'emozione più forte è stata quando ho scoperto che stavamo in realtà rendendo giustizia a questa storia, e quindi quella cosa mi ha molto tranquillizzato, perché quando fai queste cose l'emozione più forte è la tranquillità, perché vivi già sulle montagne russe. E in realtà però un'altra emozione fortissima è stata la prima volta che li ho visti in scena, ormai anni or sono, e vedere che loro due erano bellissimi ti scalda il cuore. Pensi che stai andando nella direzione giusta, che poi non è detto che poi quello che fai avrà comunque senso, però intanto loro sono bravi e già mi sembrava un passato.
5: Ce ne siamo accorti, e io starei ancora su questa parte, come dire, poco convenzionale nelle conferenze stampa eccetera, a costo di sembrare un po' nostalgico, un po' romantico, un po' anni 90. Abbiamo parlato di emozioni, in questa seconda serie avete preannunciato, raccontato che ci saranno molte più emozioni e molti più sorrisi, ma avete enunciato sul palco poco fa anche una cosa che non si dice spesso sui set, che è la magia. Siccome è evidente un'altra cosa che fa rima, che è l'alchimia vostra nel set, ma l'alchimia nella scrittura, l'alchimia nei tempi, l'alchimia nell'etica delle riprese, nel montaggio, ti chiedo se hai respirato davvero, se avete respirato, poi lo chiediamo anche a loro, ovviamente, questo concetto un po' bizzarro che esiste nel cinema e nel vostro lavoro, che è la magia, che non capita spessissimo.
6: No, non capita spessissimo, ed è bellissimo, anche ti deresponsabilizza pure, no? Perché poi a un certo punto delle cose sfuggono anche al tuo di controllo, tu ce la metti tutta per portare queste cose in una direzione, ma poi sono magiche, e quindi quando vuoi vedi che sta succedendo qualcosa che prescinde anche dal tuo talento, dal tuo impegno, è una grandissima soddisfazione, insomma. Voi come la pensate?
5: Passiamo a Elia Nuzzolo, a cui volevo chiedere, a parte i complimenti ti saranno arrivati da ogni parte per come hai trovato il dosaggio di una cosa complicatissima, cioè rendere un personaggio, grazie a Dio, vivente come Max Pezzali, contemporaneo e non facilissimo da raccontare, sei riuscito a non scadere nel didascalico, hai trovato sempre una sorta di rimbalzo dalla storia reale, realistica e molto raccontabile di Pezzali, ma ci hai messo sempre dentro un po' di Elia. Siccome sei giovanissimo, io te lo faccio un complimento. Fabrizio Gifuni, forse avete visto la fiction Senso Tortora, è riuscito a schivare lo stesso rischio, solo che lui ha qualche decennio di carriera sulle spalle. Vabbè, l'hai percepito questo pericolo e come ci hai lavorato? Perché secondo me questo è fondamentale per la riuscita, la credibilità, ecco il termine credibilità.
7: Certo. Sì, l'ho percepito assolutamente, era una delle mie paure più grandi e l'ho evitato, credo, come dicevi te, cercando in Elia le cose in comune con Max, e quindi tenendo quelle in modo che mi sentissi comunque di non star facendo finta, ed è quello che poi dà l'impressione di non fare una caricatura, perché se tieni cosa ti appartiene del personaggio, poi riesci a fare un mix che è verosimile, che è umano, quindi questo.
5: E faccio la stessa domanda, perché è d'obbligo, che ho fatto a Sydney, cioè avete percepito fin dall'inizio questa alchimia trattino magia sul palco, un equilibrio sul palco, scusate, sul set, è un equilibrio che avete anche costruito, non c'è solo magia, non è che casca dal cielo.
6: Vabbè, no, certo.
5: L'avete costruita, l'avete percepita, e qual è stato il momento più emozionante per te e quello in cui hai avuto paura?
7: Ho avuto paura sicuramente all'inizio quando appunto dovevamo iniziare, ti misuri un po' con la grandezza del personaggio, quello è stato il momento di paura, però l'ho superato relativamente in fretta, cioè nel senso appena abbiamo cominciato a girare ho sentito appunto quella specie di magia di cui parliamo con Matte sul set, con i registi, c'era una comunicazione e una missione comune che si percepiva bene. Poi la magia è quello che in qualche modo ricerchiamo anche strettamente nel mestiere dell'attore. Cerchi qualcosa, cerchi sempre quella magia lì, quella verità che, se accade bene, sicuramente per merito tuo, perché riesci a lavorare bene, però non è scontata, non è che se lavori bene sicuramente accade. Quindi c'è anche un fattore di speranza che rende tutto incerto e è un disequilibrio bello in cui essere, perché devi sperare che le cose vadano come devono andare, quindi ti tiene sull'attenti, ecco.
5: Allora, chiudo con Matteo Giugioli, al quale chiedo la stessa cosa, però innanzitutto se vi siete resi conto che questa serie lancia anche una specie di messaggio, cioè nell'epoca in cui i talent celebrano i vincenti alla perfezione, qui c'è un elogio dell'imperfezione in qualche modo, quindi chiedo a te la stessa cosa, se avete percepito questa cosa recitando, e anche a te inevitabilmente chiedo quando ti sei emozionato di più e quando hai avuto paura.
8: Sì, no, interessante questa cosa, perché parte della perfezione è l'imperfezione, cioè per essere perfetto un goccio di imperfezione ce la devi mettere dentro, e Mauro in questo è molto umano, nel senso è un personaggio fallibile, che è una cosa che io amo moltissimo quando li trovo nei personaggi dei film che guardo, personaggi che provano, sbagliano, riprovano, sbagliano. E no, poi ritornando sulla magia, il set è un ambiente molto frenetico, molto veloce, molto iperattivo, però sai, se a un certo punto alzavi la testa sul nostro di set e riuscivi un attimo a guardare le cose un attimino più lontano, dicevi che bello, nonostante sia tanta mole di lavoro, ritmi molto alti. Però alla fine ho lavorato anche un po' con degli amici, che è una cosa rara, che rende il tutto più piacevole.
5: La squadra, l'emozione più grande, più forte, più intensa, quella che ricordi?
8: È che a un certo punto abbiamo capito, verso metà riprese della prima stagione, che ci divertivamo tanto. E non è scontato, cioè che ci veniva naturale divertirci. Ed è il modo migliore per farlo, se non ti diverti diventa massacrante. E a un certo punto ci siamo visti e abbiamo detto, ma sai che?
7: Forse funziona,
8: ci stiamo divertendo.
5: E solo per concludere, cosa vi è rimasto addosso di questi 2 anni? Lo chiedo anche a Sydney.
6: Sono 4 in realtà.
5: Sì, 5 anni alla fine.
6: È sapevo fare 5 anni. Ogni cosa è un liceo, quindi quando devi pensare a una storia da raccontare, visto che più o meno sono 5, è il lustro, l'unità di misura, e la devi scegliere con saggezza. No,
5: ogni cosa è un liceo, basta, hai detto una cosa che è uno slogan. Chiudo con solo su questo. Cosa vi è rimasto addosso?
7: Un'esperienza unica in una vita, è un arricchimento personale innanzitutto, delle persone meravigliose, basta.
6: Uno showrunner
7: talentuosissimo.
5: Matteo?
6: E quando mi ricavo?
8: Ma un personaggio che all'inizio non capivo, aveva tante zone d'ombra che non riuscivo a identificare, poi a un certo punto tramite il libro, conoscendo Mauro così, sono riuscito ad unire i puntini, e questi puntini con Ito mi hanno arricchito, penso.
5: Grazie.
6: Grazie mille.
5: Radio Radicale, nuovo appuntamento con 2 microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri, anche questo è il caso. Il libro di oggi si chiama Una storia bugiarda, l'ha scritto Arianna Lombardelli per l'editore Mondadori, e io la trovo volentieri collegata con noi. Ben trovata e benvenuta a Radio Radicale a 2 microfoni.
9: Grazie mille, buonasera a tutti.
5: Allora, Arianna Lombardelli è di Bolzano, ha già pubblicato 2 romanzi, uno per la Liberty, Non ti somiglio, e l'altro, sempre per Mondadori, L'equazione della colpa, però si è trasferita a Roma dove lavora come consulente informatica, ma vedo con l'eccellente vizio di scrivere libri. Allora, questo è un libro, insomma, molto interessante, sicuramente molto coinvolgente, questa è la prima cosa che posso dire. E come sempre facciamo, cerchiamo di raccontare, i libri non si raccontano come i film, però di dare qualche scheggia, qualche diapositiva, qualche colore di questo libro, che tra l'altro, e così svegliamo subito un po', diciamo, il DNA del libro, racconta di un libro nel libro, alla fine, sostanzialmente.
9: Sì.
5: Vogliamo spiegare un po' i protagonisti principali, ovviamente le 2 protagonisti principali, e poi il libro si sviluppa con una rete di meccanismi, insomma, che non staremo a spiegare, però intanto tu dacci qualche accenno sulle 2 protagoniste femminili e su quest'idea di un libro nel libro, di fatto.
9: Sì, allora Leona Arrante, che è la protagonista, ma in realtà poi la protagonista, la coprotagonista, anche l'altra donna, è Leona Arrante, è Maria Bianchi, che ha quasi 40 anni, lei diciamo come professione principale fa l'insegnante di sostegno, ma ha la passione per la scrittura e scrive romanzi anche con una casa editrice abbastanza importante, ma non ha mai raggiunto diciamo il successo, quello proprio vero, diciamo, no? Quindi e fa un incontro, dunque lei sta da circa 10 anni con questo compagno che, vabbè, Maria c'ha 38 anni, ecco, l'età è importante, no, e no, dipende dai punti di vista. Sta con questo compagno da circa 10 anni, Flavio, che è un compagno, direi un uomo possessivo, dominante, sì. Ma questo lo scopre un po' strada facendo, nel senso che
5: diciamo pure tossico, diciamo pure tossico in tutti i sensi, insomma.
9: Sì, è in un rapporto, è proprio pesantemente in un rapporto tossico, ma non è completamente consapevole fino a quando fa questo incontro, direi catartico, incredibile, con Miriam Dell'Acqua, che è un po' la coprotagonista, mi verrebbe da dire. Miriam Dell'Acqua, chi è? È la ex moglie del figlio di una famiglia molto discussa in Italia, la famiglia Russo, figlio appunto di questa famiglia potente che ha segnato le cronache italiane per diverso tempo, e su questa famiglia sono uscite tante cose sui giornali, ma mai diciamo i fatti privati. Cosa succede? Che Miriam Dell'Acqua, questa donna che poi è anche molto bella, affascinante, insomma ce le ha tutte, un nome incredibile, anche Miriam Dell'Acqua, insomma, questa contro Maria Bianchi è tanta roba già, no? Insomma, ecco. Quindi Miriam, Maria la incontra a una festa, la festa di Verbena Nodini, che invece è una scrittrice famosissima, quindi siamo sempre di fronte a un doppio, no? E questa scrittrice famosissima chiede a Maria: dai, vieni alla festa, tanto c'è un sacco di gente, eccetera. E lì incontra e conosce Miriam, che le fa una proposta irrinunciabile, gliela fa poi in maniera sottile, non è che glielo chiede subito, poi glielo chiederà successivamente, ma le dice: insomma, vorrei che fossi tu a scrivere la mia storia. In quel preciso istante Maria non sa chi ha di fronte, lo viene a scoprire dopo, però è già un richiamo fortissimo, ecco, diciamo che il libro si apre con un richiamo, proprio tipo la carota per l'asino, no?
5: Sì, sì,
9: e
5: sì.
9: Lei la insegue proprio.
5: Senti, il personaggio di Miriam, allora il libro poi insomma assume diverse connotazioni anche con la scansione dei capitoli, no? che a volte sono, specialmente nelle prime due parti, seduzione e diffidenza, sono più brevi, e poi invece mi incuriosisce il fatto che il personaggio di Miriam viene raccontato sempre attraverso, insomma, quasi degli episodi specifici, e tu ambienti ogni capitoletto in un luogo diverso di Roma, quindi che ne so, Palazzo Brancaccio, sì. Quarticciolo, Terme di Caracalla, dove insomma, succede qualcosa di importante, eccetera, eccetera. Perché hai avuto voglia di studiare questa scenografia, se vogliamo?
9: Beh, guarda, l'hai detto proprio bene, cioè l'hai proprio interpretato bene. Mi serviva una scenografia. Okay. Allora, essendo Miriam, Maria Bianchi è già il nome, la racconta un po', no? È una persona decisamente anonima. Miriam Dell'Acqua è una persona che brilla di suo, che è oro, luccica, e ho pensato che Miriam doveva raccontare la sua storia a Maria, allora raccontarla in un bar oppure che ne so io in qualsiasi altro posto mi sembrava un po'. Cioè mancava qualcosa. Allora ho cominciato ad ambientarla, inizialmente ho pensato a un primo posto, eccetera. Poi ho visto che effettivamente la scenografia diventava una sorta di testimone muto di quell'incontro. Quello che Miriam restituiva a Maria come racconto aveva anche un contesto che comunque era pesante di suo, no? Cioè, comunque in qualsiasi posto di Roma vai, veramente, ma anche non quelli famosissimi come il Colosseo, eccetera, ti trovi comunque dentro la storia. E quindi ho pensato.

0: sento, sento le cose, non riesco a scrivere se non sento, e quindi anche il luogo lo devo sentire, cioè quando per esempio scrivevo delle Terme di Caracalla mentre si mi, erano lì con, tra l'altro a un certo punto prendono anche i visori, io l'ho proprio fatto. Io ho fatto esattamente tutto quello che hanno fatto loro perché dovevo sentirlo, non mi bastava andare a visitare un certo luogo, per esempio c'è il Mitreo di San Clemente, no, che è su tre livelli, e andateci perché insomma se, se capitate a Roma andateci perché è veramente un posto incredibile. E io, vabbè, adesso mi sembra una pazza, ma cercavo veramente di, tipo mi mettevo in un punto e dicevo allora adesso qui faccio finta di essere Miriam, e poi mi spostavo dietro la fontana e dicevo ok, quindi Maria è lì, e chiudevo gli occhi e le vedevo, quindi poi cerco di trasmettere questa mia visione sulla pagina, poi vabbè ti ringrazio, per fortuna se l'hai sentito vuol dire che in qualche modo è arrivato.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Ci sono tanti elementi dentro questo libro, cominciamo col dire che i maschi di questo libro, vabbè tanto poi leggendolo lo capirete, non svegliamo proprio le cose importanti né il perché, però i maschi protagonisti di questo libro ne escono piuttosto maluccio.
0: E allora sì, cioè è inutile che ce la raccontiamo, sì.
1: Ma proprio tanto maluccio.
0: Sì, sì, ma proprio sì, in maniera...
1: diciamo pure a pezzi, ecco, diciamo che li hai fatti a pezzi, tutti e due.
0: Ma, guarda, sì, ahimè, è vero, mi dispiace, il prossimo libro ci sarà un personaggio maschile meraviglioso.
1: Sì, okay.
0: No, ma me lo sono ripromesso, te lo giuro, però fa un po' parte anche, purtroppo anche un po' della mia storia personale e anche, insomma, di altre amiche, eccetera, ma diciamo che... che poi i libri sono sempre un po' catartici, no? Cioè comunque anche mentre li scrivi ti guarisci delle parti, poi lo scrivo anche.
1: E sono tutti autobiografici, come dice il buon Mauro Corona, sono sempre tutti autobiografici anche inconsapevolmente.
0: Allora, guarda, su questa cosa
1: quasi,
0: me si apre,
1: diciamo,
0: un grande
1: quasi.
0: Tema, ma no, ma allora a me quelli che mi dicono, guarda, ti dico la verità, ah no, ma non è assolutamente autobiografico,
1: è impossibile,
0: mi sono inventato tutto, ma come no, ma non è possibile,
1: certo.
0: Perché lo stai scrivendo te, arriva dalla tua pancia, dalla tua testa, come fai a scrivere una roba che tu anche solamente in minima parte non hai mai provato?
1: No, no,
0: allora è
1: chiaro.
0: Ovvio che tutto quello che vedi è decisamente tutto quello che leggi è tutta invenzione ed è vero, cioè nel senso che magari sì, io sono stata lì ma non mi è successa quella roba assolutamente, minimamente, però alcune sensazioni io in qualche modo le ho provate, o magari non io direttamente ma la mia migliore amica, il mio migliore amico, mia sorella, non so, quindi sono comunque situazioni che si sono in qualche modo incistate dentro di me. Volontariamente o involontariamente, altrimenti non riuscirei a scriverle, ma io di questo sono convinta proprio, cioè non è possibile scrivere qualcosa che in qualche maniera anche sottile non ci appartenga, anche qualcosa che ti hanno raccontato ma ti è rimasto talmente dentro quel racconto, forse perché si aggancia a qualcosa di tuo che non hai lavorato bene nel passato e ti resta dentro e gira lì dentro. Io ho la fortuna di poterlo mettere nella scrittura,
1: certo.
0: E lo fanno un po' tutti gli artisti, cioè il pittore dipinge qualcosa che ha dentro, chi fotografa uno sguardo particolare su quello che vede, nel balletto uno mette tutta la sua fisicità e i suoi sentimenti, cioè
1: certo.
0: L'arte è questo, parti da te stesso e cerchi di lavorare quel dolore e riprodurlo attraverso, in questo caso, la pagina.
1: Allora, il dolore è uno dei temi sicuramente di questo libro, nel senso che insomma assume forme diverse, anche se talvolta simili, però un altro punto molto importante e interessante è il bisogno di essere più che conosciuti, riconosciuti, ed è questa un po', possiamo dire, non voglio dire la trappola perché sennò anticipo qualcosa, ma insomma diciamo che è la spinta, che poi il meccanismo che spinge Maria a gettarsi nella storia di Miriam, cioè quel disperato bisogno di uscire da quel nome, da quel cognome e da quella vita così anomala, così anonima, di uscire anche da quella trappola che era diventata il suo mangiafuoco, cioè Flavio. Questo mi sembra un elemento... insomma,
0: centrale,
1: potente del
0: centralissimo
1: libro, esatto.
0: No, ma io allora a me piace tanto studiare e soprattutto studiare psicologia e tutto quello che ne deriva, studio tantissimo, è una cosa che veramente mi interessa tantissimo per capire me, per capire chi mi sta di fronte, e davvero è un

0: perno, quello di cui tu hai parlato, ma è un perno fondamentale sul quale ruota un po' tutta la storia.
1: Certo,
0: cioè, perché
1: certo.
0: No, ma guarda, io ho una domanda che veramente un po', diciamo che questo romanzo in realtà è nato anche proprio da questa domanda, cioè, ma perché tendiamo a replicare ciclicamente sempre gli stessi scenari? Cioè, cosa significa? Perché intessiamo sempre relazioni con persone che riflettono la stessa immagine continua, cioè, che poi è un'immagine storta di noi, no? E quindi io mi sono data una risposta, io personale, ma perché sbagliamo specchio? Cioè, scegliamo sempre di guardarci nello specchio di qualcun altro, credo, no? Cioè, ed è lì che arriva il dolore, è lì, cioè, il palcoscenico nostro personalissimo palcoscenico dell'inadeguatezza, ecco lì poi interviene la mia, il mio ADHD, ma l'inadeguatezza è quella che noi abbiamo avvertito da piccoli, di solito nasce sempre tutto lì, no? E quindi il grande tema, no, dell'ombra e della luce, cioè quindi il nostro inconscio che risiede nell'ombra e di conseguenza che racchiude tutte le parti della nostra personalità che ovviamente nascono sempre lì, appunto, nell'infanzia. E quindi se noi da bambini ci siamo sentiti, anzi ci siamo giudicati più che sentiti, inadeguati, pericolosi, ci vergognavamo moltissimo e quindi se mostravamo questa vergogna, questa inadeguatezza, ci avrebbero chiuso tutti i portoni in faccia e quindi non riuscivamo ad accedere agli altri, quindi il giudizio, eccetera. Quindi per farci accettare e non solo accettare, ma per farci amare banalmente, perché tutti vogliamo essere amati, no? Quindi per farci amare,
1: certo,
0: fingevamo, sì, mi verrebbe da dire, ma in maniera inconscia. Quella finzione, poi cosa succede? Lì arriva il perno del libro, cioè quindi per compiacere gli altri e ricevere quindi amore, e quindi mascherandoci, abbiamo cominciato in maniera inconscia ad accettare cose assurde, ma anche lontanissime dal nostro sentire. E lì incredibilmente succede qualcosa, il destino, quello che noi crediamo che sia il destino, ma guarda te che incontro sempre, certo, le persone che hanno sempre lo stesso comune denominatore, o meglio quello che crediamo sia appunto questa cosa qui, ma in realtà non lo chiamiamo destino, è che siamo proprio magneticamente attratti dalle persone che proiettano quelle inadeguatezze e quelle insicurezza. E quindi se ti sei sempre sentito non accettato, invisibile, non visto, non amato, eccetera, cosa fai? Troverai esattamente quel riflesso e quindi quella persona che socialmente invece è il contrario tuo, quindi molto accettato, magnetico, irresistibile. Tutto quello che non credi di essere tu lo cerchi attraverso un altro. E infatti qui Flavio e Miriam rappresentano il maschile e il femminile della stessa cosa, cioè Maria è quella roba là e Flavio e Miriam sono invece persone che, secondo Maria, che poi in realtà non è detto che sia così, sono irresistibili, magnetiche. Ed è lì la trappola, no? Ma è una trappola umana banale, diciamo, che in realtà banale per modo di dire, perché poi insomma questa cosa qua ci crea un sacco di dolore. Però il maschile raccontato male in realtà nasce da questa cosa qui, perché il maschile, ma che poi anche il femminile, perché poi in realtà io ho voluto fare Flavio e Maria, Flavio e Miriam come maschile e femminile entrambi, sì, cioè proprio per restare su questo tema dello specchio e quindi ovviamente non è un processo consapevole e conscio, no? Che noi facciamo e che non, neanche Maria lo fa inizialmente, cioè quindi cosa fai? Ti innamori paradossalmente di quello che non credi che potrei mai essere,
1: certo.
0: Lei si innamora di Flavio e per certi versi si innamora, ma è un innamoramento non fisico, no, ma mentale, di Miriam. Sono trappole emotive devastanti.
1: È un gioco di specchi, ma non sveliamo troppo, secondo me abbiamo svelato fin troppo, però speriamo, contiamo sul fatto di aver stimolato l'attenzione di chi ci ascolta.
0: Intanto succede una cosa ogni pagina.
1: Esattamente, sì, c'è un ritmo appunto filmico anche piuttosto incalzante, con dei personaggi insomma che poi sorprendono spesso il lettore da un momento all'altro, con anche i personaggi maschili, non in questo caso non in positivo, ma anche insomma uno dei due personaggi femminili ne combina di tutti i colori, ma lo scoprirete solo leggendo, per parafrasare un noto autore di testi battistiani. Allora io concluderei questa chiacchierata chiedendoti invece un po' il backstage di questo libro, cioè lo chiediamo a tutti i nostri interlocutori perché ci piace andare un po' a frugare dentro la cifra, anche come dire, del talento, della voglia, della motivazione che spinge qualcuno a scrivere un libro. Tu quando scrivi e dove scrivi?
0: Guarda, allora, vabbè, io scrivo a casa, quando sono in smart, anzi quasi sempre. Il quando scrivi è una domanda che mi fa un po' rabbia, perché a me piacerebbe fare la scrittrice nella vita, sì. E campare
1: quello,
0: di scrittura,
1: certo.
0: Ma ahimè, come dico anche nel libro, è assai difficile. Certo. Quindi scrivo nei ritagli di tempo, scrivo purtroppo la sera, il fine settimana, e guarda, ecco, questa è una cosa che faccio, siccome purtroppo le idee mi vengono in momenti dove non posso, guarda, generalmente mi vengono quando sono in macchina in mezzo al traffico di Roma, e qui non è che posso, capito, come tu sai bene, cioè non è che posso fiondarmi a destra e dire aspetta, tiro fuori il taccuino e scrivo. E quindi ho imparato a fare dei vocali mentre sto in macchina, magari così, eccetera, che poi detesto ascoltarli perché detesto ascoltare la mia voce, quindi è tutto un cercare appunti, fare eccetera. Quindi scrivo quando posso scrivere, però ecco, ho la fortuna di non avere la sindrome da pagina bianca o cose, cioè non, quello per fortuna, anzi il problema contrario.
1: Meno male, meno male. Quanto ci hai messo per scrivere questo romanzo?
0: Guarda, in realtà la scrittura vera e propria non tantissimo, un anno e mezzo, però il backstage di questo romanzo è molto più lungo.
1: Quindi la gestazione è molto più prolungata, molto più articolata.
0: Sì, esatto, sì.
1: Arianna Lombardelli, Una storia bugiarda, è in libreria in tutte le consuete piattaforme di riferimento per Mondadori. Noi ringraziamo davvero molto Arianna Lombardelli per averci raccontato, dato qualche diapositiva, qualche immagine, qualche colore di questo suo libro, e auguriamo ovviamente buona scrittura e buona lettura.
0: Grazie.
1: E a presto.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Così Emilio Targia, questa è Radio Radicale, andiamo avanti con la programmazione della nostra emittente. Ora è il momento di A proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, A proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi è il 9 ottobre, non è una data qualsiasi nel calendario italiano, nel calendario della memoria, nel calendario della storia. È una data tragica, è una data del dolore, un dolore che non passa, e oggi ne vogliamo parlare con chi quel dolore lo ha vissuto e lo vive in prima persona, che è Gadi Tascè. Buongiorno Gadi, benvenuto a Radio
4: Buongiorno Radicale. Buongiorno a voi.
3: E con Michele Lembo, che mi aiuterà, il nostro Michele Lembo, non ha bisogno di presentazioni, e mi aiuterà e ci aiuterà in un percorso che è fatto di storia, di memoria, di ricordo, di cultura politica, di cultura del pensiero, di valori. E Gadi, questa trasmissione io voglio dedicarla a tuo fratello Stefano.
4: Grazie.
3: Oltre che a te, ovviamente. E non mi riesce semplice, quindi dovrò un attimo scindere la parte cuore dalla parte professionale. E per entrare nella parte professionale vorrei, se me lo consenti, cominciare da Michele Lembo e per una descrizione, Michele, del quadro della situazione italiana rispetto al conflitto medio orientale, al rapporto con Israele, che parte dal 1981. Io ti farei partire dal 31 dicembre 1981, quando Pertini, in un discorso di Capodanno, esortava gli ebrei a non infliggere pene ai palestinesi. Una cosa, un discorso un po' curioso da parte del Presidente della Repubblica, perché il discorso di Capodanno generalmente avrebbe dovuto parlare dell'Italia, dei problemi italiani, che erano tanti all'epoca, venivamo certo. Italiani di piombo, certo. Venivamo da crisi sociali importanti.
4: Allora, innanzitutto grazie Ruben dell'ospitalità e grazie come sempre delle tue parole fin troppo, diciamo, buone nei miei confronti, perché
3: adesso arrivo con quelle cattive.
4: Okay. Nella seconda parte ci riserviamo. e approfitto anch'io per dare il benvenuto a Tascè qui a Radio Radicale, e siamo contenti e onorati di di consentirgli di parlare, di essere qui con noi. Come sempre, Ruben, quando facciamo queste trasmissioni mi consegni in mano delle questioni incandescenti e difficili da gestire, quindi la questione Pertini è una questione complicata che ci porterebbe secondo me lontano, perché Pertini è un personaggio molto particolare nell'ambito anche della sua prospettiva, traiettoria politica come Presidente della Repubblica, molto lontano dalla capacità di equilibrio che siamo abituati a riconoscere a presidenti della Repubblica successivi. E sicuramente c'è un elemento che fa parte del mondo da cui Pertini proveniva, che però io vorrei declinare in maniera più concreta sulla presenza del Partito Socialista nel governo Spadolini primo e secondo, perché se vogliamo cercare di inquadrare quello che succede e quali sono i rapporti internazionali dei governi italiani di quel periodo, dobbiamo pensare un po' anche alla frattura che c'è in Italia dopo il 1979, dopo il marzo del 1979, se è vero che c'è una simpatia, c'è una solidarietà, una complicità, come si è detto tante volte, anche ci sono oggi degli studiosi che cercano di approfondire molto questa questione del cosiddetto Lodomoro, ecco, che è una questione abbastanza scivolosa, che a me ha convinto sempre poco, perché questa idea è basata su documenti evanescenti e più delle volte si parla dei documenti dei servizi di informazione, la cui natura è maneggiata dai grandi storici, di cui naturalmente io non faccio parte, ma ne sono lettore, con molta cautela, perché i documenti dei servizi di informazione sono documenti dei servizi di informazione, cioè hanno in sé lo scopo anche di avere un'influenza, perché è quello il mestiere dei servizi di informazione.
3: Però su questo, se posso un attimo interromperti e poi andare da Gadi, però, lo so che non è lo so, ci vorrebbe una puntata solo per quello, sì. Ma cerco di andare un po' al succo. Sono partito da Pertini, ma semplicemente perché il Presidente della Repubblica per descrivere un quadro generale della politica italiana di quel momento.
4: Bettino Grazzi, scusa, molto interrompo. Bettino Grazzi nella stagione immediatamente precedente aveva avuto un ruolo molto particolare per quello che era stato il conflitto delle Falkland. Cioè Bettino Grazzi è un leader politico che in quella stagione sta costruendo il suo credito e lo fa anche in queste settimane, e nella stagione successiva acquisterà una capacità di influenza eccezionale, perché diventerà poi leader pur avendo una percentuale bassa, proprio anche nella sua assoluta spregiudicatezza nello scenario internazionale e rispetto alla sinistra così tradizionale degli anni 70 assolutamente eccentrica.
3: Vero quello che dici, però che sulla questione medio orientale, e qui faccio un salto temporale di qualche mese, il governo italiano dell'epoca e gli atti concreti che vengono compiuti sono quelli, per esempio, di un'accoglienza ad Arafat, unico leader, chiamiamolo così, per me è un terrorista, per altri l'hanno visto in altra maniera, ma che si presenta al Parlamento italiano entrando con una pistola alla cintola, cosa che non è stata più permessa a nessuno. Quell'accoglienza che tutto l'arco costituzionale, tranne Marco Pannella, e mi piace ricordarlo proprio perché siamo a Radio Radicale, e Spadolini non tributano ad Arafat. Spadolini narrano le cronache che si chiude in una stanza proprio per non vederlo. Questo significa, Michele, che a quel punto c'è un passepartout dato ai terroristi per venire in Italia e compiere la loro scorribanda e arrivare il 9 ottobre dell'82 davanti alla sinagoga.
4: Permettimi di dirti che questo passaggio è questo è un giudizio politico, ok?
3: Questo è un giudizio anche delle cronache.
4: Allora, quello che ti voglio dire è che narra questo. Come ricordiamo, tra l'altro ricordiamolo stasera, perché noi andremo in onda in questa giornata, stasera da Radio Radicale riascolterete le testimonianze di Marco Pannella subito dopo essere stato presente davanti al Tempio Maggiore, poi si recò a Teleroma 56, un'intervista con Carlo Romeo, questa sera rimanderemo integralmente, poi altre testimonianze dall'archivio di Radio Radicale di quei giorni. Ok, questo passaggio, io non è che voglio salvare la classe politica di allora, questo passaggio però va tenuto, io stavo cercando, sono partito troppo da lontano, ma anche per colpa tua, perché mai evocato Pertini.
3: La colpa è sempre dei libri dei ciclisti e dei radicali.
4: E io forse sono tutti e tre, quindi. la questione è che un conto è dire che esisteva una, diciamo, simpatia anche politica di alcuni esponenti politici verso Arafat e che si manifesta in quella realtà. Un conto è dire che è una cosa gravissima, che finora non è stata dimostrata, cioè un favorire, diciamo, la libera circolazione e un atto di questo genere contro cittadini italiani, ricordiamocelo.
3: Aspetta un secondo, ti do la parola, rispondo a Michele e poi vado da Gadi.
4: Noi passiamo le giornate
3: infatti,
4: ogni tanto lo facciamo davanti,
3: assolutamente, è vero, al posto di davanti a un caffè, davanti sì. A dei microfoni, però delle cose oggettive ci sono. C'è un'informativa al ministro degli interni Rognoni, il quale nega di aver ricevuto questa informativa davanti al Parlamento, Michele. Ci sono delle dichiarazioni, degli atti, dei gesti, una bara dei sindacati lasciata vuota davanti alla sinagoga. È vero quello che dici, non andrebbe messo tutto assieme, però è anche vero che diventa un quadro dove ineluttabilmente si arriva al 9 ottobre dell'82 e quella bara vuota lasciata dai sindacati viene poi usata purtroppo per metterci il corpo del piccolo fratello di Gadi Taschè, Stefano Taschè.
4: Non è proprio, diciamo, io adesso non so che dirti da questo punto di vista, è chiaramente, però quello che voglio dire è che un conto è l'inefficienza, un conto è la incapacità e anche, possiamo dire, la pochezza politica, un conto è la complicità. Sono due cose diverse.
3: Gadi, tanto diamo delle piccole informazioni tue personali. Quanti anni avevi il 9 ottobre?
5: Io avevo 4 anni, quindi non posso giudicare dal punto di vista storico, ero cosciente. Oggi io ho unito dei puntini nella mia vita, negli ultimi 20 anni della mia vita ho cominciato ad unire dei puntini. Ora sicuramente il lodo Moro è qualcosa che non è mai stato non è mai stato provato, non abbiamo una certezza.
4: Ci sono le prove, ci sono, ci sono i lavori di Vladimiro Satta che sono molto solidi.
5: Quindi però sicuramente non possiamo addebitare tutto a Lodo Moro, però è anche vero che Lodo Moro in qualche modo c'è entrato in tutto questo, perché il giorno dell'attentato
4: non ci
5: la polizia, la polizia c'era fino alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina è andata via. Ora, io non è che voglio dire, però il ministro Rognoni dice in Parlamento che non era stata richiesta la sicurezza solamente per il giorno del 9 ottobre. Mentiva sapendo di mentire, perché la lettera della Presidente
3: Unione del Milan
5: diceva esattamente, faceva l'elenco delle giornate nelle quali c'era anche il 9 ottobre e l'elenco di tutti i luoghi di culto che dovevano essere attenzionati. Quindi, strano, non possiamo dare colpe a nessuno.
4: Rognoni, stiamo parlando della Democrazia Cristiana, del preambolo, ragazzi. Cioè, storico
5: sei più bravo tu.
4: No, ma qui non si tratta di essere più bravi, figurati. Si tratta di cercare di capire la realtà dei fatti, capito? Anche per un discorso di come giustamente, e voi da questo punto di vista, vi sono vicino con tutto il cuore, ma davvero lo dico, vissuto queste cose, capito? Però il discorso è anche tentare di capire davvero come stanno le cose. Perché la Democrazia Cristiana, cioè Rognoni e la compagine della Democrazia, Colombo, cioè stiamo parlando, cioè i due principali ministri del governo Spadolini, stiamo parlando di persone che si caratterizzano per una presa di distanza molto forte nei confronti del Partito Comunista Italiano. perché è la stagione precedente quella dell'Odo Moro.
5: Ma io non penso che, le, che sia la questione sia legata a delle persone. Non credo che la questione sia legata a delle persone specifiche. Io credo che sia proprio una questione di sistema. In quel periodo, probabilmente, un sistema di, vogliamo dire, di ideologia, di
4: Rognoni, di,
5: non lo so, non lo so, io allora, non lo posso sapere.
3: Michele, dei dati oggettivi ci sono, poi dopo possiamo stare a fare gli psicologi, dietrologi, ma dei dati oggettivi ci sono. C'è un Andreotti che è il capo indiscusso della Democrazia Cristiana, me lo passi?
4: Sì, Andreotti in quella stagione, diciamo, questa è la stagione, questa è la stagione del governo Spadolini.
3: Ok, però intanto Andreotti, però quando parla Andreotti, parla Andreotti, insomma, non è uno qualsiasi, dice se fossi palestinese anch'io prenderei le armi perché sono recluso in un lager. Michele, però queste affermazioni poi diventano sostanza.
4: Ma Mazzini che favorire un atto di quel genere è un'altra cosa. Cioè,
3: no, attenzione, non è tanto favorire quanto lasciare andare, che sono due cose un po' differenti. Nel senso, Gadi porta un dato oggettivo e dice: quella mattina fuori la sinagoga, volenti o nolenti, la protezione non c'era.
4: Ecco, lei avviso su questo da possiamo però dire un'altra cosa.
3: C'era stato.
4: Ok, allora però dobbiamo parlare, appunto. Fatemi dire un'altra cosa perché
3: poi passiamo a Gadi, che vorrei sentire.
4: Sì, sì, certo, no, ma io voglio dire solo una cosa, teniamo presente che ritenere responsabili gli esponenti del governo è un modo che abbiamo noi di cercare di guardare la cosa. Altro discorso è quello che succedeva nell'Italia di allora, dove ci potevano essere dei pezzi dello Stato, i cosiddetti pezzi, gli angli, eccetera, eccetera, che potevano diciamo, cercare di interferire su queste cose. Questo è molto più credibile.
5: È molto probabile, ma non lo possiamo,
4: non lo sappiamo.
5: Non lo possiamo sapere, non lo sapremo mai probabilmente.
3: Diciamo che Gadi l'ha studiato dopo e gli do la parola. In tutti quei mesi, dal 31 dicembre fino al 9 ottobre dell'82, Michele, la campagna stampa, la campagna delle associazioni, la campagna dei sindacati, la campagna dei partiti, la campagna, il clima che si è creato in Italia, e perché io vorrei parlarne con lui e andare anche sull'attualità.
4: Prego.
3: Perché purtroppo quel clima lì lo stiamo rivivendo a distanza di 44 anni ormai, da 2-3 anni
4: allora
3: a questa parte,
4: con
3: un'aggravante dei social, con un'aggravante dei siti e quant'altro, delle fake news,
4: del comune sentire del clima, dei pregiudizi,
3: che il governo italiano dell'epoca fosse un governo assolutamente filo palestinese, su questo penso non mi puoi dire
4: assolutamente più palestinese. Spadolini no,
3: ma difatti era l'unico che si teneva fuori.
4: Ma era
3: da,
4: il presidente
3: da quel
4: del Consiglio,
3: marasma,
4: non era l'ultimo degli ultimi.
3: Ma certo che no, ma però se il presidente del Consiglio si nasconde dentro una stanza per non vederlo, significa che c'è un cortocircuito.
4: Il presidente del Consiglio ha un comportamento politico che noi oggi ricostruiamo così, però ecco, dai, poi magari facciamo un'altra trasmissione su questo e diamo la parola a
3: Gadi. Tu appunto avevi 4 anni.
5: Sì, io avevo 4 anni, quindi non posso ricordare niente di tutto questo.
4: Che oggi fai con la tua attività, che è molto importante.
5: Però, francamente, ecco, tornando al discorso di quello che stiamo vedendo oggi, non è molto diverso da quello che io ho letto e ho studiato riguardante quel periodo. Cioè, la sensazione di isolamento delle comunità ebraiche italiane è lo stesso, il sentimento resta lo stesso. Io ho sempre visto il 9 ottobre 82 come una sorta di spartiacque, no? Fino al 9 ottobre 82, fino all'attentato, le comunità ebraiche italiane erano abbastanza, almeno in quel periodo, soprattutto nell'82, erano molto isolate fondamentalmente e attaccate da tutte le parti. Dopo l'82, dopo l'attentato, la comunità si è rialzata, gli ebrei romani e italiani sono stati più ascoltati sia dalla società civile che dalla...
4: Stanotte manderemo anche la testimonianza di Toaf, mi ero dimenticato di dire, che noi avevamo raccolto all'epoca.
5: Perché chiaramente, evidentemente, tutta Italia si è sentita in qualche modo, scioccata, scossa e scioccata da quello che era successo. Per 40 anni abbiamo vissuto in un clima di un antisemitismo latente che c'è sempre stato e non cambierà mai, quello ci sarà sempre. però di più, qualche momento di tranquillità c'è stato in più, relativa per tranquillità. Dal 7 ottobre è esploso all'ennesima potenza, e se per 40 anni se si faceva una manifestazione pro Palestina magari si protestava e si chiedevano due popoli e due stati, oggi è da fiume al mare. Oggi non c'è più.
3: No, ma oggi i terroristi che entrano in Israele urlano alla Akbar. Quindi è un integralismo islamista di stampo jihadista, che è quella la piega che ha preso il terrorismo palestinese attuale rispetto a quello che venne fuori dal tempio a sparare appunto a te, alla tua famiglia, che ha peggiorato di molto la situazione. Ma guarda, a completamento di quello che hai detto tu adesso, tu non l'hai potuto ascoltare, proprio l'altro ieri, eravamo, era il 7, eravamo con Giovanna Reanda, con il nostro direttore, in un convegno. E il professor David McNagy ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere, e mi vengono i brividi, te la riporto perché è pubblica, ma è una cosa molto, molto forte quella che ha detto. Il piccolo Stefano Kerashé è stato un sacrificio che l'ebraismo, il mondo ebraico ha offerto per far placare quell'onda antisemita che c'era. A me ha fatto pensare molto, perché io non l'avevo mai visto in questi
5: termini. Tutti i giorni.
3: Tu forse sì.
5: Io ci penso
3: io
5: tutti i giorni.
3: Io non c'ero arrivato a questo.
5: E dal 7 ottobre ad oggi ci ho pensato più volte, perché aspettiamo un altro Stefano Kerashé per poter placare gli animi? Io spero proprio di no.
3: Michele dice speriamo di no.
4: Perché questo problema...
3: Qual è l'anticorpo, Michele?
4: Condivido veramente tutto.
3: Qual è l'antidoto a tutto questo?
4: Caro Ruben, se ce l'avessi forse farei un altro mestiere.
3: Ce lo venderemo assieme come vaccino da spendere.
4: Forse è un riso amaro questo, e il tema dell'antisemitismo, che è diverso dal ragionamento, tra virgolette, storico che stavamo cercando di fare all'inizio, è un tema davvero radioattivo sul quale io non so dirti. Gli storici pensano che il culto della memoria con il lavoro della storia, che sono due cose diverse. Un conto sono le memorie personali, che hanno a che fare con tutto il mondo della nostra emotività, che è un mondo sconfinato, che ha tutto il diritto di esistere, che si compenetra col lavoro, tra virgolette, scientifico dello storico, che si mette a servizio della società perché si faccia un lavoro che è paragonabile a quello che accade nell'individuo, cioè l'esperienza. L'esperienza ti insegna più che la storia magistra di vita, come ti dico, l'esperienza ti dovrebbe dire qualcosa su quello che forse è meglio che tu non fai di nuovo. Ed è una cosa sottile, fragile, ma forse...
3: Però
5: in 40 anni non abbiamo imparato niente dal 9 ottobre 82.
3: Diciamo che la storia è stata stuprata pure lei, assieme alle vittime del 7 ottobre. Perché è stata manipolata? Perché è stata, Michele, violata sotto tutti i punti di vista.
4: Allora, in che cosa noi possiamo essere diversi? E io ci tengo a dire noi possiamo essere diversi. Noi possiamo essere diversi pur in questo quadro davvero tragico e demoralizzante, perché questo senso comune è vero, quello che dici, c'è ed è per persone un po' più grandi di te, come siamo io e Ruben, per esempio. È inaspettato, totalmente inaspettato, forse perché uno poi anche diventando più grande dice vabbè, io non me lo sarei mai aspettato. Però è fare vivere la memoria e la storia nel modo giusto, tra virgolette.
3: Sai dove lo stupro, Michele, mentre tu parli mi viene in mente una cosa banale, ma che da stamattina ci stiamo veramente lavorando anche assieme. Se tu vai al largo Stefano Kerashé, che è fratello appunto, che è davanti alla sinagoga, che è stato ribattezzato così, tu trovi una palina dove è scritto che Stefano Kerashé è vittima del terrorismo a 2 anni. Manca una parola magica, che è palestinese. Il terrorismo era palestinese, è stato palestinese. Perché questa reticenza, secondo te, Gali, nello scrivere?
5: Questo lo dovremmo chiedere a chi ha pensato di mettere quella targa. Io sarò sempre grato a Walter Veltroni, che ebbe il coraggio e la determinazione di fare finalmente largo Stefano Kerashé in quel luogo, in quella parte. Io non so cosa ha portato a dover fare, perché noi lo chiedemmo, diciamo,
3: e ti garantisco chiedemmo, che le dirigenze delle comunità ebraiche abbiamo insistito molto negli anni perché venisse aggiunta questa parola, ma perché, come vedi, Michele rimette a posto una storia.
4: Sì, perché lì ci sta.
3: È una reticenza.
4: Qual è? La reticenza qual è? Probabilmente è quella che vuole tentare di sottrarre a quella cosa pubblica, memento, perché il monumento è memento, è l'idea di associare tutta questa idea palestina con tutta l'idea terrorismo, che è una cosa che, allora, diciamo, che non si fa su una targa. Dopodiché non sto dicendo che sia un'operazione giusta, ma credo che anche da questo punto di vista sì, è una cosa che può colpire, può dare
3: un po' più malizioso di te in questo senso. Io credo che c'è una volontà politica di insabbiare una cosa di questo tipo, perché ovviamente soprattutto nelle nuove generazioni quel momento che dici te diventa un momento di apprendimento, anche perché una semplice balina deve far scattare la domanda, ma che è successo a Stefano Catascè? E allora la cosa va raccontata in tutta la sua completezza.
4: Però diciamo che abbiamo la parte positiva di questo, no? La parte positiva è quella che stava dicendo lui.
3: Cioè, il fatto che c'è una palina.
4: Il fatto che c'è la piazza.
5: Sì, per carità, bellissimo, ne sono orgoglioso, mi piace.
3: Avremmo voluto che non ci fosse.
5: Non ci doveva essere. Effettivamente non rende giustizia alla cosa, cioè non stiamo dicendo tutto, e perché assolvere chi effettivamente ha fatto? È vero che non tutti i palestinesi hanno fatto quell'attentato, vero, verissimo, ed è una risposta molto nobile la tua, giusto, ma no, io non credo che sia
4: mia,
5: ma io penso sia una cosa molto vera che non c'erano tutti i palestinesi, chiaramente no, però è un dato di fatto che quell'attentato non era delle BR, non era dell'attentato.
3: Le BR sono stati fiancheggiatori di quell'attentato.
5: Sì, sicuramente, sicuramente. Cioè, no, sicuramente non lo sappiamo, ma
3: quando tireranno fuori le carte giuste, Michele, perché aspettiamo pure quello.
5: Però la matrice era quella dell'OLP, altro da dire.
3: Poi qualcuno ha voluto mischiare le carte, ma no, era Bunidal, era fatto, non c'entrava nulla. Vabbè, diciamo che anche qui, senza voler banalizzare la storia e fare dei sofismi inutili, però diciamo che secondo me nulla passa, nulla, non si muoveva foglia senza che era fatto non volesse in quell'ambito, in quel mondo.
4: Io
3: detto questo,
4: di questa questione qui, però è chiaro che c'è ancora su queste questioni c'è molta confusione e c'è ancora
3: perché per far uscire le carte, Michele, considerare però, che non è stato solo Azumar a venire da solo davanti, ma alla signora Rocca, era un commando, ancora stiamo aspettando
4: quello che forse quando tu dici BR è interessante, ma era quello che volevo dire prima, cioè noi tendiamo a dire il governo perché facciamo un po' le somme e abbiamo anche la prospettiva che abbiamo noi oggi, ma l'Italia, la Roma del 1980-81, quella che aveva visto le tragedie delle Brigate Rosse, cioè, erano pure luoghi dove il controllo, cosiddetto controllo del territorio, non era diciamo paragonabile a quello che c'è oggi, che pure noi critichiamo tante volte per tante cose che succedono. Cioè è una situazione di debolezza delle istituzioni che ci sfugge proprio perché noi siamo uomini e persone di un'altra epoca. E quindi quello che sarà importante chiarire sono le complicità che sicuramente ci sono state, perché come
3: a tutti i livelli.
4: Ecco.
3: Poi quelle morali sono quelle politiche di cui ti ho parlato io prima, che sono a mio parere innegabili.
4: Anche di Zevi, no? Che abbiamo tante volte, che è un discorso
3: mentre
4: che
3: lui combatteva tra la vita e la morte, purtroppo va detto in questi termini, perché questa è la realtà, ha avuto una serie di interventi, di operazioni, non lo devo certo raccontare io, non voglio entrare nel tuo intimo, cari, ma lo sappiamo.
5: Purtroppo è una realtà.
3: Bruno Zevi, in un giaccusa al Campidoglio da consigliere comunale, metteva insieme tutti i punti, come diceva prima Gadi. Gadi, 30 anni sono voluti perché tuo fratello rientrasse in una lista di vittime italiane del terrorismo.
5: 30 anni esatti, sì.
3: Che sensazione hai avuto in quei 30 anni nel frattempo? Sembra una domanda banale, ci hai mai provato dolore? No, ma qual è, cioè, il sentimento che ha prevalso?
5: No, io ho vissuto i primi 30 anni della mia vita in modo molto sopito, molto come se avessi guardato questa storia un po' dal di fuori. Io ci sono entrato a 30 anni, quando ho saputo che esisteva una lista di vittime italiane del terrorismo, nella quale Stefano non c'era. E in quel momento ho cominciato
3: con Napolitano
5: siamo riusciti finalmente ad avere questo riconoscimento macabro, ma comunque era giusto, però è stato fondamentale, e il presidente Mattarella l'ha suggellato il giorno
3: andammo assieme,
5: giuro, sì,
3: nel giorno della... Ma Michele, capisci che ci abbiamo messo 30 anni a riconoscere che Stefano Gadascè era un bimbo italiano, romano. Questo è un altro cortocircuito non indifferente.
4: Ma noi da questa radio quante volte abbiamo raccontato del... Marco Pannella parlava della non democrazia, o l'idea che appunto è stata declinata di regime per cercare di raccontare il non funzionamento di questa realtà istituzionale. Però poi insieme a questo Pannella metteva insieme quella ispirazione straordinaria, secondo me, dell'essere totalmente innamorato delle istituzioni repubblicane e democratiche, di farle funzionare, di attivarle, cioè di non rassegnarsi a dire non funziona niente.
3: Proprio perché tutti noi le amiamo, esatto. Non diciamo,
4: e quindi
3: non
4: io sterilmente, e quello che
3: non funziona niente, diciamo facciamolo funzionare bene, esatto. Che è un'altra cosa.
4: Sì, no, no, per questo. Ed è la cosa importante è proprio questa, perché io ho paura, ma questo forse è solamente un riflesso, speriamo, che insieme al degrado dell'opinione pubblica di cui stavamo parlando prima, ci sia anche questo, cioè il fatto di avere stanchezza verso il Parlamento, verso le classi politiche, dell'assimilare tutte le classi politiche a tutti i loro errori, tutto quello che è stato sbagliato, quello che è stato non fatto, perché, e questa è la premessa di quello che poi è successo 100 anni fa, qui e tanto tempo fa anche dalle altre parti.
5: Io ho notato una cosa negli ultimi 3 anni, cioè se giri per strada non c'è una bandiera italiana, cioè dai balconi ci stanno adesso le bandiere palestinesi, non ci sta una bandiera italiana.
3: L'Italia sono palestinizzata in questo senso, nei comuni, nei municipi,
5: non c'è una bandiera italiana
3: nelle università.
5: Da nessuna parte, se ma non
4: comuni ci sta la bandiera italiana,
5: sì, è comune, è nel comune, grazie.
3: Te ne dico una per tutte, ma poi ti dico gli altri municipi e quant'altro. Abbiamo 3 minuti di orologio e vorrei dedicarli di nuovo a Gadi. Gadi, il 7 ottobre tu ti sei svegliato come tutti noi la mattina, è stato un déjà vu.
5: Allora io il 7 ottobre mi sono svegliato la mattina sapendo che sarei dovuto andare al tempio per il Limud, per la cerimonia
3: nel calendario ebraico la data del 9 ottobre era quella di Shemini Atzeret, e il 7 ottobre è di nuovo
5: quindi già mi sono svegliato la mattina un po' così, perché sapevo che era la giornata che era. Poi ho acceso la televisione
3: e hai visto
5: ed è finita la giornata. Per me è finita la giornata.
3: È stato un rivedersi in qualche maniera, tu che eri bambino non te l'hai visto?
5: No, perché quello che è successo il 7 ottobre è 3 miliardi volte più forte di quello che ho vissuto io. Con tutto...
3: Però la matrice era quella, quella dell'odio.
5: Purtroppo sì.
3: Dell'odio anti-ebraico. Non c'è un'altra matrice, Michele, non c'è la rivendicazione territoriale, non c'è la voglia di far nascere un nuovo Stato pacifico vicino all'altro.
5: No, ecco, questo ci tengo a dirlo, il giorno stesso del 7 ottobre, forse qualche giorno dopo, mi è capitato di parlare con un mio carissimo amico non ebreo, che mi ha detto, guarda, ti sono vicino, ma tu hai parenti in Israele, eccetera, e... Dice, certo, questa storia, però bisogna dare uno Stato ai palestinesi. Guarda, non c'entra niente. Con quello che è successo oggi non c'entra niente la rivendicazione territoriale. non è una rivendicazione territoriale.
4: Non voglio dire cose.
3: Fino a se stesso.
4: Grado zero dell'umanità, mettiamola così.
3: Quella Allahu Akbar è quello, e non è una cosa solo di noi ebrei o per noi ebrei. Noi probabilmente siamo in pole position nella catena dell'odio, ma dopo
4: sì,
3: c'è
4: ma
3: stato.
4: È vero
3: tutto,
4: che viene rivolto a diverse.
3: Agli infedeli, Michele.
4: Sì, esatto.
3: Quella è una guerra santa, la jihad è questa.
4: Ecco, però tu adesso apri un tema che mi permetti di dire solo una cosa, e l'idea, diciamo, della laicità concepita da una mente religiosa come quella di Marco Pannella.
3: Vabbè.
4: È la cosa che viene dimenticata più spesso, cioè l'idea di una persona che ha spiritualità ma che crede nella differenza, nella libertà dell'altro. Ecco, questa è una cosa che nel dibattito pubblico di oggi non
5: magari ci
4: non
5: fosse
4: ritroviamo.
5: La libertà dell'altro.
3: Michele, grazie per questa mezz'ora passata assieme, per questa conversazione. Ma magari. Ti avevo detto che prima o poi discutevamo, avevamo promesso, ma adesso io sono ebreo e radicale, tu non sei ebreo, ma sei radicale, no, dico che siamo molto dialettici.
4: Certo.
3: Gadi, grazie.
5: Grazie a voi.
3: Per questo regalo che ci hai fatto a noi a Radio Radicale, e grazie per lo sforzo che fai, perché so perfettamente che non è facile andare a parlare nelle scuole, andare a mettere corone, andare a ricordare continuamente, a scrivere un libro come hai fatto, e che è un patrimonio per tutti noi in questo senso, quindi grazie di cuore.
5: Grazie, grazie a voi.
3: E un buon proseguimento, tra l'altro è Shabbat stasera e noi Shabbat Shalom, ce lo facciamo di cuore.
5: Grazie.
3: E un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: E del 9 ottobre del 1982 torneremo a parlare tra poco in apertura della programmazione notturna di Radio Radicale, adesso però, come di consueto, la rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 10 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo quest'oggi: la Francia, nuovo malato d'Europa, secondo il titolo di un editoriale del Washington Post, malato soprattutto di debito e spesa pubblica, ma anche di instabilità politica e di un clima di proteste permanente. A proposito di Francia, parleremo anche delle primarie del Partito Socialista e della frattura interna al centro-sinistra francese. Cleavage è il titolo dell'editoriale di ieri di Libération. E poi altri due temi: l'Unione Europea, l'Ucraina, l'allargamento. Il Financial Times ha pubblicato un interessante commento di Alan Betty sul fatto che gli agricoltori continuino a legare le mani geopolitiche dell'Unione Europea, a limitare le sue ambizioni. L'Ucraina ne è l'ultimo esempio, forse quello più evidente. Perché? Perché alcuni paesi rifiutano di aiutare Kiev a esportare in questo momento il proprio grano, che non può transitare dal Mar Nero, e nel frattempo la Commissione ha proposto di escludere l'Ucraina dalla PAC, dalla politica agricola comune, quando avrà aderito all'Unione Europea. A proposito dell'Unione Europea, un tema che sta diventando sempre più di attualità è il rapporto con la Cina. Sarà al centro delle discussioni dei capi di Stato e di Governo in un Consiglio europeo la prossima settimana, dopo una visita a Pechino del commissario al commercio, Maros Sefcovic. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo «Di fronte alla Cina, l'Unione Europea deve reagire». Partiamo dalla Francia e dal Washington Post, editoriale di ieri, il nuovo malato d'Europa. La svendita dei titoli di Stato e le proteste sono sintomi di una bomba fiscale che sta per esplodere e di nessuna volontà politica di affrontare il problema, scrive il quotidiano americano. Fate largo, Grecia e Italia. Il malato d'Europa ora è la Francia, afflitta da una combinazione di spesa assistenziale alle stelle, deficit in aumento e una bomba in arrivo sul debito. I guai fiscali del paese minacciano di diffondere turbulenze economiche in tutta la zona euro. Un segnale dell'allarme crescente degli investitori è la recente svendita di titoli di Stato che ha fatto schizzare alle stelle i costi di indebitamento della Francia. Hedge fund, governi stranieri, fondi pensione hanno scaricato titoli di Stato francesi a lungo termine, spingendo il rendimento decennale oltre il 5%. Questa svendita è un sintomo di un problema più grave. Gli investitori sono nervosi perché il quadro fiscale complessivo della Francia appare sempre più cupo e il suo sistema politico, lacerato da divisioni interne, è incapace di impedire al paese di scivolare verso il default. I principali candidati alle elezioni presidenziali del prossimo anno non ispirano grande fiducia. Il deficit è oltre il 5%, il più alto tra i paesi sviluppati dopo gli Stati Uniti, il debito è al 119% del PIL, nel 2030 andranno a scadenza 1.000 miliardi di dollari di debito rispetto ai 3.600 miliardi di dollari, l'ammontare complessivo attuale. Il rifinanziamento potrebbe far aumentare i costi per servire il debito del 59%. Qual è il piano dell'attuale governo? Emettere altri 400 miliardi di debito il prossimo anno. Secondo il Washington Post il problema della Francia è semplice: il paese spende più per sostenere la sua stravagante rete di sicurezza sociale, la sua ingombrante burocrazia pubblica, spende di più di quanto incassi in tasse. Il paese destina più del 57% del PIL al settore pubblico, più di ogni altro paese europeo. Ma ogni volta che i leader politici cercano di ridurre anche solo moderatamente questi squilibri, come aveva fatto Emmanuel Macron nel suo primo mandato, i principali beneficiari di queste elargizioni scendono in piazza secondo un'antica tradizione rivoluzionaria francese. Sta accadendo anche ora con le manifestazioni degli studenti. Macron, ex banchiere d'affari, si era candidato e vinse le prime presidenziali nel 2017 come un centrista, tecnocrate, non legato a nessun partito tradizionale. Diceva di poter spezzare la paralisi politica e rimettere in ordine i conti della Francia. Ha fallito. Qual è il problema? È che i suoi aspiranti successori non faranno di meglio. Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra e favorita, ha promesso di riportare il deficit al 3%, ma anche l'età pensionabile a 60 anni rispetto ai 62 attuali e 64 che dovrebbero entrare in vigore dopo le presidenziali. Il candidato dell'estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon, ha dichiarato di voler cancellare il debito francese in possesso della banca centrale. È una ricetta senza senso che provocherebbe il collasso economico, perché la Francia non onorerebbe il proprio debito. L'ultima volta che la Francia ha avuto un bilancio in pareggio è stato nel 1974. Era inevitabile che prima o poi il conto sarebbe arrivato. Gli investitori stanno inviando il segnale: il momento della resa dei conti potrebbe essere ormai alle porte, così tra l'altro il Washington Post. A proposito di Francia, vi segnaliamo ieri Libération, che dedicava tutto un dossier, trovate la versione cartacea nelle edicole italiane oggi, alle primarie del Partito Socialista o dell'area socialista, perché dentro c'è anche Raphael Glucksmann, che in realtà non appartiene al PS. Ma cosa hanno svelato queste primarie? Il cleavage, la frattura interna alla, diciamo, famiglia socialista socialdemocratica. Queste primarie sono state interessanti per ciò che hanno mostrato e ciò che non hanno mostrato. Hanno mostrato leader di sinistra posizionati su due pianeti diversi. Glucksmann, che esclude di avvicinarsi all'estrema sinistra di Mélenchon, gli altri che preferiscono non impegnarsi per il futuro, cleavage identico su Israele e Palestina, e poi c'è un fatto, i candidati, tra cui Ségolène Royal, il segretario del Partito Socialista Olivier Faure, si odiano tra loro, in particolare Faure e Royal odiano Glucksmann, al punto da chiedersi se i perdenti riusciranno davvero a schierarsi dietro la persona che otterrà la candidatura. Chi si è distinto più degli altri? È impossibile dirlo, secondo Libération. Queste primarie sono iniziate con un favorito, Raphael Glucksmann, meglio posizionato nei sondaggi per le presidenziali. Si concludono con un'impressione di cortile di scuola. La persona che tuttavia sarà designata al termine di queste primarie dovrà comunque distreggiarsi tra l'ombra di François Hollande, l'ex presidente che spera in un passo falso per potersi candidare, e quella di Jean-Luc Mélenchon, che per ora sta schiacciando il resto della sinistra nei sondaggi. Siamo solo a ottobre, tutto resta possibile, si augura Libération. L'Ucraina e quanto accaduto questa settimana con la Commissione, che ha proposto fondamentalmente, sì, facciamo aderire l'Ucraina, ma non alla politica agricola comune, sintetizzo, ma il concetto è fondamentalmente questo. Sul Financial Times trovate un commento di Alan Betty dal titolo «Gli agricoltori arrabbiati, rabbiosi, devono smetterla di limitare le ambizioni geopolitiche dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea vuole diventare geopolitica, l'Ucraina è l'occasione per dimostrarlo. Un paese europeo invaso vuole disperatamente ancorarsi nella sfera di influenza dell'Unione Europea. La penuria di grano seguita all'invasione russa sta facendo salire i prezzi alimentari globali. L'Unione Europea oggi potrebbe espandere la propria influenza a livello globale, dimostrare che l'appartenenza al blocco significa sicurezza oltre che prosperità e contribuire a scongiurare la minaccia di fame nei paesi in via di sviluppo. Ma c'è un ostacolo, quello che è l'ostacolo più costante alle riforme dell'Unione Europea da decenni a questa parte, i suoi agricoltori arrabbiati, riottosi, scrive Alan Betty, ricordando come col blocco del Mar Nero fondamentalmente l'Ucraina chiede di riprendere le esportazioni via terra di grano attraverso i paesi dell'Unione Europea. Polonia e Romania rifiutano invocando gli interessi dei propri agricoltori. Questi paesi, insieme ad Ungheria e Slovacchia, già nel 2023 avevano deciso di chiudere il transito dei prodotti agricoli ucraini, sostenendo che stavano invadendo i loro mercati, danneggiando i loro agricoltori. C'è una certa ironia in tutto questo. Tradizionalmente l'Unione Europea ha esercitato il suo soft power attraverso il commercio e la diplomazia molto meglio che con l'hard power, la difesa e la sicurezza. All'inizio degli anni 2010 l'Unione Europea aveva cercato di portare l'Ucraina nella propria orbita con un accordo commerciale che offriva un generoso accesso al mercato europeo, ma senza fornire gli aiuti militari che avrebbero potuto dissuadere Putin dall'annettersi la Crimea. Oggi gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sostanzialmente caricato sulle proprie spalle il peso del finanziamento militare ucraino, dopo il ritiro degli Stati Uniti, ma ritengono impossibile politicamente offrire all'Ucraina l'accesso al mercato dell'Unione Europea. Queste difficoltà hanno implicazioni chiare per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. La Commissione suggerisce di limitare l'accesso dell'Ucraina ai mercati agricoli dell'Unione Europea e ai suoi sussidi, la politica agricola comune, perfino dopo l'adesione e potenzialmente a tempo indeterminato. Si tratta di un segnale straordinario.
7: scrive tra l'altro Alan Betty, per non dire molto allarmante. L'agricoltura è uno dei settori di intervento più importanti dell'Unione Europea, nel senso che un terzo del bilancio riguarda l'agricoltura. L'Unione Europea mantiene dazi elevati e altre barriere commerciali per alcuni prodotti sensibili con il resto del mondo. Imporre una barriera all'Ucraina una volta entrata non sarebbe un bel segnale di fiducia sul fatto che l'adesione è uno dei mezzi più formidabili del blocco per estendere la propria influenza. L'ingresso di un paese come l'Ucraina richiederà sicuramente aggiustamenti maggiori, ma se l'Unione Europea non può compiere qualcosa senza precedenti quando un paese confinante è minacciato di annientamento, allora semplicemente

0: più. E dunque l'Unione Europea annuncia fermezza sulla Cina, ma immaginare che questo cambiamento di tono basti a modificare radicalmente le posizioni cinesi sarebbe ingenuo. Per Pechino ridurre le proprie sovraccapacità e frenare le esportazioni equivarrebbe a indebolire un modello che è una condizione della stabilità del regime. Nulla lascia presagire che la Cina sia pronta a modificare il suo modello in profondità, al massimo può acconsentire ad alcuni aggiustamenti. Le Monde spiega che in Europa c'è stato un cambio effettivo. La Germania, che un tempo si opponeva ai dazi contro la Cina, compresi quelle sulle auto elettriche, perché voleva continuare a esportare verso Pechino, ma oggi Friedrich Merz opera un cambio di rotta, firma con Emmanuel Macron una lettera per chiedere un meccanismo che permetta di escludere dal mercato europeo un paese terzo che falsa la concorrenza, cioè la Cina. Questo dimostra la gravità della situazione per l'industria europea. L'Unione Europea ha argomenti da far valere, il suo mercato è più che mai indispensabile per le imprese cinesi e per una Cina che trabocca di sovracapacità industriali. Questa leva può essere efficace, ma a condizione che Pechino sia davvero convinta che l'Unione Europea è pronta a passare all'azione. E finora le esitazioni dell'Europa hanno intaccato la sua credibilità. Serve un rapporto di forza, serve un messaggio di fermezza. Occorre anche spiegare alle opinioni pubbliche europee che ci sarà una ritorsione dolorosa da parte della Cina. Tutto ciò è in gioco al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, che dovrà dare alla Commissione i mezzi di una risposta proporzionata, mirata, ma credibile, volta a restaurare fondamentalmente non solo il riequilibrio economico, ma anche politico, una dipendenza industriale e tecnologica dell'Unione Europea dalla Cina ridurrebbe progressivamente la libertà di decisione europea, ricorda Le Monde. E noi ci fermiamo. Una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata da David Carretta a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
1: E con una rassegna di David Carretta termina la programmazione di oggi di Radio Radicale di questo venerdì 9 ottobre. Apriamo la programmazione notturna della nostra emittente. Come vi abbiamo preannunciato poco fa, questa notte parleremo integralmente del 9 ottobre del 1982, l'attentato alla sinagoga di Roma. Lo faremo con molti documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale, a cominciare proprio da i fatti del 1982. Vi faremo ascoltare una breve conferenza stampa del rabbino capo della comunità di Roma Elio Toaff il 13 ottobre dell'82, quindi pochi giorni dopo l'attentato, e poi ancora ascolteremo una trasmissione di Teleroma 56 condotta da Carlo Romeo con protagonista Marco Pannella, che proprio la notte del 9 ottobre si intrattenne negli studi di Teleroma 56 per commentare quanto accaduto e raccogliere anche gli spunti dei telespettatori di Teleroma 56 che chiamarono numerosi in quell'occasione proprio per interloquire con Marco Pannella. E poi un'intervista del 12 ottobre dell'82 di Walter Vecellio a Luciano Tass, giornalista, allora redattore di Shalom. Poi faremo un passo avanti di parecchi anni perché arriveremo al 2018 e vi faremo ascoltare un'intervista realizzata da Massimiliano Coccia al fratello del bambino vittima, uno dei bambini vittima di quell'attentato, Gadiel Gai Taché. Gadiel Gai Taché, che poi ha scritto un libro, Il silenzio che urla, di cui ascolteremo a seguire la presentazione che si tenne il 21 settembre del 22 alla Sinagoga di Roma. Ed ancora la presentazione che invece realizzammo qui a Radio Radicale con l'allora direttore

0: la nostra emittente Alessio Falconio, Ruben Della Rocca e ancora Gadi El Gai, e il fratello di, scusatemi, il fratello di Gaeta, che è Gadiel Gai Taché. E poi un dibattito che si è tenuto un paio d'anni fa, il 9 ottobre del 2024, 9 ottobre 1982, attentato alla sinagoga di Roma, diciamo un dibattito dal titolo 9 ottobre 82, 7 ottobre 23, dall'attacco alla sinagoga di Roma al pogrom in Israele, un appuntamento organizzato dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, dalla Fondazione Pannella, moderato dalla nostra direttrice Giovanna Reanda, con tantissimi protagonisti: Paolo Mieli, Sharon Nizza, Maurizio Caprara, Gianluca Anzalone, Noemi Disegni, e poi Michele Lembo, Ruben Della Rocca, Gadi Taché, Ugo Macri, Carlo Romeo, Walter Vecellio e il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Tutto questo fino alle 6.45, quando apriremo i programmi del mattino di Radio Radicale, come ogni sabato, con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. A seguire alle 6.55 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Alle 7.10 torneremo in diretta con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale. Infine alle 7.30 Stampa e Regime, nell'edizione del sabato a cura di Marco Taradas. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione, come detto, che dedichiamo al ricordo dell'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. Il primo documento che ascolteremo è una conferenza stampa della comunità ebraica di Roma, tenutasi il 13 ottobre del 1982, quindi a pochi giorni dall'attentato. A parlare ascolteremo il rabbino capo della comunità di Roma, Elio Toaf.
1: Io credo che l'utilità di questa conferenza stampa risieda nel fatto che gli ultimi episodi che hanno funestato la comunità israelitica di Roma abbiano creato in ciascuno di noi dei problemi, e soprattutto un problema fondamentale è stato suscitato in noi, e cioè: in Italia esiste un antisemitismo, e questo antisemitismo è da considerarsi come preoccupante oppure è il solito fenomeno che è sempre esistito e che è stato nell'ombra fino a che non è stato risuscitato da qualche cosa che ne ha provocato un'esplosione negli ultimi tempi? Questo è quello che noi ci siamo domandati, ed è per questo che noi abbiamo voluto discuterlo insieme con voi. È chiaro che in questi giorni noi abbiamo fatto certamente delle dichiarazioni nelle quali abbiamo attribuito anche alla stampa una certa responsabilità, e siamo qui per chiarire eventualmente quelle che possano essere le ragioni di ciascuno e per poter chiarire una volta per sempre se a certe affermazioni che sono state fatte, certe manifestazioni che ci sono state, perché non soltanto noi abbiamo dato una parte della responsabilità alla stampa, l'abbiamo data anche ai sindacati, l'abbiamo distribuita equamente in tutti quelli che in questi ultimi tempi sono venuti fuori con delle manifestazioni verbali o con azioni che ci hanno dato la netta impressione che l'antisemitismo in Italia si stesse veramente risvegliando. E allora, a questo punto, dato che tanti giornalisti si sono rivolti a noi e tutti facevano pressappoco le stesse domande, abbiamo detto: invece di dedicare delle giornate intere a rispondere, cerchiamo di trovarci tutti insieme e, in un clima di amicizia e di serenità, cerchiamo di esaminare quelli che sono, a mio avviso, gli elementi che hanno scatenato queste ultime manifestazioni di antisemitismo. Ce ne sono di gravi e ce ne sono di più leggero. Però io non so, questo lo domanderei, sarebbe la domanda che io vorrei fare a voi, e cioè: come voi potete graduare delle manifestazioni di antisemitismo? Esistono delle piccole manifestazioni o delle gravi manifestazioni? O l'antisemitismo deve essere considerato nel suo complesso? Questa è una cosa che io desidererei che fosse anche questa trattata in questa nostra riunione. Per conseguenza, ora sta a voi, ora che ho detto quello che secondo me deve essere il tema di questa nostra conferenza stampa, ciascuno di voi domandi, perché ha già un indirizzo al quale noi saremo ben lieti di rispondere, e dopo tutte le domande che saranno fatte avremo una idea più chiara di quello che è l'antisemitismo in Italia, secondo gli organi di stampa più accreditati, le radio, le televisioni, eccetera.
2: Vorrei sapere se dopo quello che è accaduto a Beirut voi avete avuto delle sensazioni di essere colpevolizzati, resi colpevoli di qualche cosa dopo Beirut, particolarmente
1: gli episodi di Beirut hanno fatto colpevolizzare tutto il popolo ebraico, stranamente, perché la guerra del Libano è stata una guerra che ha coinvolto lo Stato di Israele e ha coinvolto il Libano, dove si erano rifugiati i soldati dell'Olp, i guerriglieri dell'Olp. Ma si è voluta fare una confusione, e qui ecco dove comincia una prima responsabilità, a mio avviso, della stampa. Una confusione che fortunatamente negli ultimi tempi si sta diradando, e cioè si è fatta confusione sul governo di Israele, lo Stato di Israele, il popolo ebraico in generale. Tanto che, manifestazione antisemita tipica, è apparso sui muri di varie città italiane la scritta "ebrei assassini". Non solo questo, ma dobbiamo dire che anche la manifestazione sindacale dei 200.000 che è avvenuta qui a Roma ha portato l'episodio della bara alla sinagoga deposta sotto la lapide che ricorda i caduti delle fosse ardeatine e quelli nella guerra di liberazione. Queste sono manifestazioni che hanno colpevolizzato tutto il popolo ebraico e che hanno dato la misura di come l'informazione può in certi casi indurre le persone a far d'ogni erba un fascio e di metter tutti nello stesso mazzo. Questo è avvenuto e ha portato questi episodi che certamente sono stati anche deprecati dall'opinione pubblica.
3: Per quanto riguarda il concetto di unità del popolo ebraico, non presumo certamente adesso qui in due parole di poter esprimere tutto il contenuto complesso di questo significato, chiedo anzi l'aiuto del professor Toatti, ma quello che intendeva dire il professor Zevi è che il popolo ebraico è considerato come un tutt'uno in tutto il mondo per tutto quello che è la sua storia, per tutto quello che è la sua origine, per tutto quello che soprattutto è il complesso di valori di cui è portatore e per cui si è potuto ancora conservare attraverso migliaia di anni, a differenza di altri popoli. È qualcosa quindi in cui il concetto stesso di popolo in senso tradizionale, in senso etnico, si è andato sfumando attraverso gli anni e diventando un qualcosa di molto più spirituale che non fisico e materiale. Il popolo ebraico è stato sparso per 2000 anni in tutto il mondo. A partire dalla fine del secolo scorso, l'aspirazione millenaria al ritorno in una terra dove potesse esserci anche una raccolta in senso sovrano del popolo di Israele ha cominciato a tradursi nel movimento sionista di carattere politico, e quindi dalle preghiere recitate per 2000 anni si è tradotto in un movimento politico vero e proprio che è stato animato da Teodoro Herzl. Il movimento sionista ha portato, come tutti voi sapete, prima a una lotta di possiamo dirla tra virgolette di liberazione nazionale, anche se tutta sui generis, che ha portato alla creazione dello Stato di Israele. In Israele sono andati una parte di ebrei, una parte del popolo ebraico, non tutto il popolo ebraico, ma è con gli ebrei di Israele in quanto tale che gli ebrei di tutto il mondo si identificano come partecipi a questa unità che ha soprattutto dei fondamenti culturali, dei fondamenti spirituali, dei fondamenti psicologici e tutta una serie di sfaccettature che certamente è difficile illustrare in un attimo. Però questo porta a quello che è uno speciale tipo di rapporto, anche emotivo, tra gli ebrei e Israele. Israele come paese, Israele come Stato, certamente non Israele come governo. perché se si va a parlare della politica del governo di Israele, allora le opinioni sono assolutamente sfaccettate, come esistono tra tutti gli italiani concezioni di destra e di sinistra, anche ovviamente all'interno della comunità ebraica esiste tutta una serie infinita di sfaccettature anche in questo senso.
0: E questa era la conferenza stampa del rabbino capo di Roma, Elio Toaf, il 13 ottobre del 1982, quindi 4 giorni dopo l'attentato alla Sinagoga Maggiore di Roma. Lo stesso giorno dell'attentato, il 9 ottobre, a Teleroma 56 si tenne una trasmissione, ci fu una trasmissione condotta da Carlo Romeo con ospite e protagonista Marco Pannella, proprio per commentare i fatti di quel 9 ottobre, Pannella che subito si era recato alla sinagoga per prendere visione, prendere contatto, per capire quanto accaduto, e poi era tornato negli studi di Teleroma 56. Allora ascolteremo ora questa trasmissione, una trasmissione abbastanza lunga con il contributo dei tanti telespettatori che vollero chiamare e partecipare. Quindi 9 ottobre 1982, Teleroma 56, Carlo Romeo con Marco Pannella.
4: Eccoci in diretta per il commento politico, è un commento politico straordinario questa sera, e per la durata e per l'ospite d'eccezione. È Marco Pannella, lo vedete accanto a me, e il commento politico di questa sera è dedicato a quella tragedia che è successa questa mattina alla sinagoga. Una tragedia che ci ha colpito tutti profondamente, anche perché si ricollegava, ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi con il rabbino capo della comunità israelitica Elio Toaf, di questa situazione, di questo pericolo dell'antisemitismo, e quell'intervista la replicheremo questa sera alle 10.20 sul canale 66, come vedremo più avanti. Dicevo, è una tragedia che ci ha sconvolto tutti. Marco Pannella è stato lì sul posto quasi subito dopo la tragedia, e quindi è anche un testimone diretto di quanto è accaduto dopo la tragedia che è costata appunto la vita di un bambino. E introduciamo subito questo discorso. Dicevo, anche oltre all'eccezionalità dell'ospite di questa sera, anche la durata. Andremo avanti con il commento politico fino alle 10.20 questa sera. Ecco, io direi, Marco, introduci subito tu quello che hai visto e quello che hai
5: sentito. Forse possiamo anche dire che in collegamento con Radio Radicale, ma con i numeri di Radio Radicale, faremo anche un breve filo diretto, diciamo dalle 9.20, 9.30 fino alle 10.15, mi pare, sono questi poi gli orari. E dopo, appunto, su canale 66 ritrasmetteremo, mi pare che l'ho compreso, quindi la lunga intervista con il rabbino capo Elio Toaf.
4: E poi rivedremo questa trasmissione in replica.
5: Bene, ma io su questo devo dire, sono arrivato, per la verità, non ho saputo subito dell'attentato, e sono arrivato con Giovanni Negri verso l'una, credo, l'una e 10, l'una e un quarto. Ho voluto, naturalmente sono arrivato come sono solito essere a Roma, sono arrivato a piedi e ho voluto attraversare, non sono voluto arrivare dal Lungotevere, ho attraversato, come si fa spesso, il ghetto, e sono arrivato fino al lato della sinagoga, dove gran parte della comunità, vicino al luogo dell'attentato, appunto era lì sgomenta, addolorata, anche rabbiosa contro anche le responsabilità evidenti di questo fatto, responsabilità anche materiali. Personalmente, quando sono arrivato lì e mi sono informato e ho saputo quali fossero le misure cautelari di polizia usuali attorno alla sinagoga, credo che non esista luogo in Europa, nelle capitali europee, dove le sinagoghe fossero così indifese e così non tutelate come a Roma. Era proprio la prima considerazione di getto, perché sono di nuovo purtroppo gli attentati alle sinagoghe, gli attentati alle comunità israelitiche, ma diciamo dopo anche gli attentati nei cimiteri o nei luoghi, nei ceppi che commemorano l'Olocausto, nel mondo sono appunto cosa frequente, e si poteva immaginare che nel rincrudire degli eventi del Medio Oriente si sarebbe provocato anche dei contraccolpi qui in Europa. Questo è evidente anche perché il Medio Oriente non è altro, e lo ripeto, che è uno specchio delle responsabilità del Nord, delle responsabilità europee, delle responsabilità russe, delle responsabilità americane e delle responsabilità della comunità europea. E devo dire, non appena sono arrivato, l'atmosfera era drammatica e esagitata, e ho avuto reazioni diverse. sono state persone che mi hanno gridato perché adesso non digiuni per le nostre vittime, e sono altre che hanno detto sei un politico di merda e un porco come tutti gli altri, con odio, con rabbia. E immediatamente, nel momento in cui si sono manifestate queste espressioni di disperazione e di odio, immediatamente mi sono trovato accanto dei membri della comunità, degli altri membri della comunità, che controbattevano queste affermazioni con durezza e hanno voluto ricordare l'apporto di Radio Radicale, di Teleroma 56, la posizione del Partito Radicale. Si è voluto ricordare anche un paio di articoli che ho, credo, probabilmente allora con qualche fatica, scritto, uno del quale, devo ringraziare Il Manifesto, fu l'unico giornale a riprenderlo, e la cosa è durata per un quarto d'ora e devo dire che fra coloro che mi erano accanto, molti mi dicevano devi comprenderli, dico certo che li comprendo in questa tragedia, devi capire che proprio lì, ecco, lì c'è quello che forse è morto, lì, ecco, devi capire queste cose, così capivo, ma intanto, e devo dire che io ho risposto con molta durezza per il rispetto enorme che avevo delle circostanze e degli interlocutori. Ho risposto con durezza gridando ad uno dei pochi borghesi, vestiti, un uomo anziano, dai capelli tutto calvo quasi, con un vestito blu molto blu, cioè molto ben vestito, che era fra quelli che gridavano di più, e ho detto tu probabilmente avrai votato, dico io ho diritto di stare qui, tu no, perché tu probabilmente avrai votato per coloro i quali nella politica italiana e nella politica europea sono responsabili di queste cose. Cioè ho voluto affermare quello che è la nostra convinzione, è che se si è contro il nazismo, se si è contro il fascismo, se si è contro la morte, se si è contro l'assassinio di quel bambino, di quella bambina, se si è contro l'olocausto, si è fino in fondo ebrei. E bisogna dire sono ebreo anch'io. E dirlo senza iattanza, ma con tutta la fierezza di chi non ha voluto che la propria storia terminasse nella disperazione e di chi ha immaginato Israele, la terra di nuovo promessa, di chi ha immaginato l'Israele non come luogo di guerra, ma di chi l'ha immaginato e l'ha voluto come luogo che tanto più era sulla traccia dell'Antico Testamento, sulla traccia della cultura ebraica, anche ebrea, ebraica fino in fondo, si presentava come lo Stato e la società più tendenzialmente nello stesso tempo socialista e cristiana di tutti quegli stati che sono nati negli ultimi 50 anni. Israele dei kibbutz, Israele del socialismo, Israele di una certa uguaglianza, Israele della carità e dell'accoglienza, Israele della pietas ergalares sugli antenati, ma anche rispetto a tutti coloro i quali nel mondo comprendevano la grande colpa di cui l'umanità si era macchiata. E quindi dire anch'io sono ebreo è anche essere ebreo in un certo modo. E chi, malgrado l'olocausto, malgrado lo sterminio, afferma il valore e il dovere della speranza, e della speranza in questa terra, perché in questa terra ci sia un posto nel quale si possano affermare i valori della propria religiosità, della propria vita e dei propri ideali culturali moderni. Quindi ho risposto, tu hai votato probabilmente coloro i quali ritieni oggi responsabile e magari a torto. Accanto, vi dico, si era intanto formato al di là della staccionata e del vuoto per poter prendere i bossoli e le altre cose, si è formato di rimpetto un cordone di giovani, soprattutto che se vuoi, mi insultavano anche, in mezzo ad altri che li controbattevano, altri che dicevano via, e soprattutto gli amici, i fratelli, dicevano forse ecco, vai via perché ci può essere qualche esaltato, sei venuto, sappiamo cosa siete, come pensate voi radicali, anche te. Io ho detto, ma non sono certo di dover andare via, perché non è vero che qui nel dolore l'intolleranza deve prevalere. Sono certo che vi sono 5 o 10, come ci sarebbero fra noi in certe circostanze, che hanno perso il lume della ragione dinanzi a questa salma, dinanzi a questi corpi straziati, ma quello che devo loro è di sapere che hanno perso il lume della loro ragione perché gli hanno tolto. E quindi proprio in omaggio a loro dovrei restare qui. E devo dire che sono passati 10 minuti e poi girando la staccionata in effetti sono andato dinanzi alla sinagoga con dei membri della comunità che mi accompagnavano, più trepidi loro di me. Sicuramente quando sono giunto dinanzi alla sinagoga, dove nessun segretario di partito, anche Longo che era arrivato prima, eccetera, e nessun esponente di partito era stato ammesso, dinanzi alla sinagoga barricata, chiusa, in quel momento con i consiglieri della comunità dentro, dopo appena 2 minuti che al portiere era stato annunciato che eravamo con il vice segretario del partito, e io stesso lì per esprimere il nostro sgomento, il nostro dolore, ma anche per chiedere se mai qualcosa potessimo fare, non certo per cancellare il dolore, nemmeno per alleviarlo, ma se possibile per alleviare eventualmente preoccupazioni, sono stato subito ammesso, ma sediti su al secondo piano, dove vi erano molti appunto consiglieri della comunità, tra l'altro ho rivisto lì anche un vecchio compagno dell'università che non rivedevo da tempo, altri amici che conosco bene. Siamo restati lì mezz'ora, parlavano per la comunità le misure più urgenti, arrivavano i nomi dei feriti, a più riprese avrei voluto uscire perché mi sembrava appunto di poter essere un corpo estraneo, e invece mi si è invitato a restare, sono restato con Giovanni Negri mezz'ora, poi siamo usciti, ancora una volta appunto abbiamo parlato con coloro che ci attendevano, e si era abbastanza diredato in quel momento la ressa, la folla che c'era, credo che molti si fossero trasferiti davanti agli ospedali, davanti al Fatebene dei Fratelli per avere delle notizie, o si erano recati nelle case per preparare anche il lutto, per chiudere i negozi. Oggi purtroppo ancora una volta i negozi hanno dovuto essere chiusi a Roma dopo questo feroce assassinio, e quindi nel pomeriggio abbiamo anche cercato di organizzare assieme a voi, a Teleroma, a Radio Radicale, un pochino di dedicare questa serata, che avrei voluto anch'io un tantino diversa, dedicarla un po' a prepararmi ed a preparare al comizio che domani mattina terrò in Piazza del Parlamento, ma così come ho detto a coloro che con i quali parlavo, e parlavo in un modo così difficile, drammatico, così doloroso per tutti e per tutti noi, ho detto certo domani una parte di questo comizio non potrò che dedicarlo, domani in Piazza del Parlamento non potrò che dedicarlo a questo evento, e a cercare contro la barbarie di questo evento, la barbarie della morte, dell'assassinio, ancora una volta a quella ragione, a quella ragionevolezza che sole possono essere premesse di vita e di pace, così come purtroppo evidentemente inutilmente ci siamo affannati di dire nei giorni profondamente errati della sessione interparlamentare, nei giorni profondamente errati nei quali, mentre l'intenzione era forse buona, quella di riconoscere comunque le sofferenze e anche i diritti palestinesi, in realtà il modo con cui questo è stato fatto in Italia, e devo dire sia dal Pontefice sia dal Presidente della Repubblica, da Andreotti, da Comune al Governo, è stato un modo che a mio avviso è stato profondamente sbagliato, e lo dicemmo. Non a caso proprio noi, partito di estrema sinistra, non avremmo in quel quadro alcun contatto con Arafat, non perché non ritenessimo che con una delle espressioni del popolo palestinese non vi debba essere dialogo e incontro, ma perché nel momento in cui si voleva riconoscere praticamente l'Olpo come espressione di tutto il popolo e dello Stato palestinese, e presentare una visione, come nei fatti l'iniziativa del Pontefice e di Pertini nei fatti hanno portato le cose, di uno Stato palestinese martire e della società in fondo israeliana responsabile, si diceva allora, del nuovo olocausto, del nuovo nazismo, mentre noi sappiamo che erano episodi barbari e feroci di una guerra barbara e feroce come tutte, e l'olocausto, noi siamo qui per dire che è altra cosa, tant'è vero appunto che noi credo possiamo stare qui questa sera, essendo nella classe politica italiana gli unici attendibili dinanzi a questi corpi straziati, a questa vita strappata, perché noi ogni giorno abbiamo messo al centro della vita privata, personale e politica nostra la lotta contro l'antico e il nuovo olocausto, e noi sappiamo che questo giorno è tremendo, come più di tutti gli altri, perché ai 30.000 sterminati per fame oggi vi è un altro assassinato per nazismo, un altro assassinato anche per gli errori politici di questa nostra classe dirigente che produce sempre più caos, disordine e disperazione.
4: Scusami Marco, vorrei ricordare a questo punto che questa sera era previsto un altro ospite insieme a Marco Pannella, era previsto Bruno Zevi. Bruno Zevi è stato fino a pochi minuti fa al Consiglio della Comunità Israelitica, poi ci ha telefonato, ha detto che purtroppo non poteva partecipare perché la comunità ha deciso la giornata di lutto. Quindi non poteva.
5: Certo, c'è una serata adesso di lutto, più una veglia che si tiene appunto, credo, in sinagoga, attorno alla sinagoga, e durante il lutto, è previsto il silenzio, e non è quindi prevista questa possibilità di presenza di Zevi, ma al quale, come a tutti i nostri fratelli della comunità israelitica, romana e internazionale, noi diamo il nostro pensiero operoso, ecco, come vedete, il tentativo di essere loro accanto, riflettendo, agendo, operando, perché tutto questo non sia l'annuncio del futuro, ma sia semmai ancora una dolorosa scoria di un passato che si seppellisca e non che si stia per rinnovare sempre più grave.
4: Tu hai ripreso adesso un concetto che aveva espresso appunto due giorni fa anche il rabbino Toaf. Non si può tollerare, bisogna essere contro tutte le guerre, ma non si può tollerare neanche lo sterminio che si compie quotidianamente. Toaf ha detto: noi ci stiamo organizzando, bisogna battersi perché il disarmo unilaterale diventi una, più che una proposta, una realtà politica.
5: Non sapevo che il gran rabbino avesse detto questo, lo ascolterò di nuovo questa sera, ma devo ricordare che il gran rabbino, adesso sto pensando, oggi il presidente Albertini non è potuto andare, parliamoci chiaro, in sinagoga. E a Pasqua il presidente Bertini non è potuto essere a Roma, era a Nizza in vacanza, mentre chi ci accolse per la grande marcia della pace e della vita di Pasqua in piazza del Quirinale fu il gran rabbino Elio Toaf. Vedo un emblema di continuità, e consentite di dirmi che oggi per noi il carico di dolore era già assicurato, perché stamane è morto Lord Philip Noel Baker, di cui forse qualche immagine riusciremo poi a ridarla, sì, a Teleroma, che fu il primo ad essere accolto come ospite, perché l'ospite in piazza del Quirinale, colui che ospitava la marcia per la pace che l'accoglieva, era il gran rabbino Toaf, che accolse Philip Noel Baker, che arrivò con la sua carrozzella quella mattina. E io li rivedo ancora, appunto il gran rabbino e Philippe Noël Baker, che questa mattina si è spento, li rivedo ancora assieme e credo torneremo a sentire in questi giorni, domattina, anche nel comizio, le parole di Philippe Noël Baker, che erano per il disarmo unilaterale, come tu mi dicevi, essere quelle che riascolteremo questa sera, ascoltando l'intervista che hai fatto con Elio Toaf.
4: Senti, ma domani tu avrai un comizio. E in quel comizio rientrerà la morte di Noel Baker, ma le parole di Noel Baker, quello che è successo questa mattina nella sinagoga, ma anche la battaglia che state conducendo e tu stai conducendo in prima persona in questi ultimi anni, che riguarda lo sterminio per fame. Ma dopo episodi come quelli di stamattina, non c'è la paura di fare politica?
5: C'è la paura di non farla, e questa è la verità. Cioè, io mi sono dimesso da segretario del partito perché sempre meno è possibile essere liberi in questo paese, e sempre meno se si è segretari di un partito come quello radicale, e se mi si consente, se si vuole essere segretario come voglio essere segretario di un partito come quello radicale, in realtà la possibilità di far politica sta scomparendo in Italia, e più la politica e la democrazia tacciono, più la violenza, l'ingiustizia, la morte e la corruzione e le miserie craxiste, berlingueriste, devo pur dirlo, per non parlare di quelle democristiane o dell'IOR, e dicendo più queste diventerebbero e diventeranno la regola del nostro paese. E quindi io vorrei davvero pregare coloro che in questo momento mi ascoltano e che prima di questo attentato forse non avevano ancora deciso di venire domani, a quella che ho voluto chiamare, non come è stato con qualche imperfezione detto, la festa dell'amicizia, come quella di Viareggio di non so dove, ma certo domani io vorrei che celebrassimo assieme, nella ragionevole ricerca assieme del da farsi per le notti, i giorni, le settimane, i mesi futuri, la festa di una amicizia. La festa dell'amicizia di questa estate, di giugno, luglio, agosto, di quella amicizia che appunto si era realizzata attraverso Teleroma e attraverso Radio Radicale, nei quali ci hanno unito dei digiuni, una sorta anche di lutto anche lì operoso per questi 30.000 assassinati al giorno per fame, ma anche la speranza, con i telex, i telegrammi, le telefonate, i fili diretti fino alle 3 o alle 4 del mattino, e l'appuntamento lo prendemmo lì, a ritrovarci in autunno. Avevamo detto prima dell'autunno, il 19 settembre, e la questura di Roma, che appunto sembra perda molto tempo con delle coglionerie, ma sembra non sia messa in condizioni, per esempio, di assicurare, che deve fornire probabilmente troppe scorte ai politici e quindi non assicura poi quello che deve assicurare alle sinagoghe e agli altri punti pericolosi in questo mondo violento, ce l'avete vietata ed è stata rimandata a domani, in cui potrà piovere o esserci il sole. Ma sono qui anche per dire appunto che guai se la paura ci porta a rintanarci, perché le nostre tane diverrebbero anche le nostre tombe. È quello che era accaduto nel 39. E allora mi auguro appunto che domani mattina, ed è per questo che questa sera non starò che relativamente poco, in realtà tutte le cose che ho da dire le dirò soprattutto domattina. Qui questa sera sono qui a testimonianza, così per dare di nuovo un po' corpo, di dare voce, parola, occhi, testimonianza del fatto che per noi oggi è accaduto qualcosa di grave, che importa, importa le nostre vite, e che domani, è un comizio, perché non ci siano giorni come questo.
4: Marco, fare informazione non è facile, ma non è neanche difficile, basta essere onesti in fondo. Questa mattina le truppe della RAI sono state purtroppo, bisogna dirlo, aggredite da alcuni sconvolti dal dolore. Riprendendo ancora una volta, richiamandomi a quello che aveva detto Toaf, l'atteggiamento dell'informazione di Stato nei confronti di quanto era accaduto in Libano era stato del tutto sconvolgente, del tutto inadeguato.
5: Ma anche tutti quelli dei giornali. Devo dire che in questo Repubblica o Il Messaggero, l'Unità o Il Popolo, il giornalismo italiano ha dimostrato di non essere servo, ha dimostrato di essere animato da una cultura che non sa essere rigorosamente antifascista e quindi che non sa essere rigorosamente capace di tolleranza e quindi di ricerca delle verità di ciascuno.
4: Il contratto dei giornalisti a settembre è stato aumentato del 30%.
5: Certo, credo che lo meritino da questo regime.
4: Ecco, vediamo un momento di capire anche a tuo avviso, perché la RAI, per parlare della RAI, ma anche sì, un modo di fare informazione si muove in questa maniera? Cioè c'è proprio un'incapacità o c'è effettivamente violenza da parte di questa istituzione?
5: È il sistema del regime. Guardate, per esempio, io credo che il nuovo direttore, nuovo ormai già vecchio, di TG1,
4: Albino Longhi,
5: sia un buon giornalista, una brava persona, e so che ha stima per noi radicali, stima anche personale, lo so. Ci siamo anche da colleghi e da amici visti una sera a cena quest'estate, poco dopo la sua nomina. C'eravamo intravisti una volta nella nostra esistenza, lui a Palermo dirigeva la Rai TV di lì e io ero passato per la campagna elettorale del 76, quindi una cosa labile, ma un ricordo che avevamo tutti. E so che sia lui, sia Nuccio Fava, sia Pierino Graziani, con i quali eravamo quella sera, e che erano assolutamente onesti ed in buona fede nel dire che in fondo loro intendevano fare un'informazione migliore, più rispettosa della verità. Magari qualcuno lo diceva anche di più attenti a che non fossimo discriminati come radicali. Io insistevo nel dire che la discriminazione radicale certo è grave, ma che poi l'aspetto più grave è la sottrazione di verità. Per la gente e per tutti, non è il diritto solo di una minoranza che è sacro, ma è il diritto della totalità della gente e il dovere in totale della televisione che erano in causa. Ma a loro anche dissi, io mi chiedo se queste vostre buone volontà potranno tradursi in qualcosa. Ecco, oggi io non vedo Teleroma, non ho televisione, non vedo nemmeno Teleroma per la verità, ma sicuramente non vedo i telegiornali, e mi è stato detto che non è stato detto da TG1 che io sono l'unico, credo, segretario di partito che è stato ricevuto in sinagoga, che ha parlato, che è stato in mezzo alla gente. E mi dicono che non ha avuto nemmeno diritto al francobollo della fotografia, che per fortuna ha avuto perfino il mio collega europeo Mario Capanna, di Democrazia Proletaria. Mi dicono che di Craxi sono state date ampie dichiarazioni con il garofano. Vedete, Craxi è il sostenitore cinico, se ci credesse, di Arafat tutto il tempo è di Craxi. Craxi, che oggi non ha osato mettere piede, nemmeno naso, in sinagoga, ebbene oggi anche i fatti accaduti alla comunità israelitica romana sono serviti a che cosa? Per far parlare la comunità israelitica, per far parlare l'israelita, per far parlare qualche genitore dei bambini. Per far parlare Craxi, per far parlare De Mita, i morti servono, magari si è responsabili della loro morte, e i responsabili magari di quella politica che poi trascina anche caos, disordine e morti, è come per Della Chiesa. Della Chiesa viene mandato indifeso a Palermo, coloro che lo mandano indifeso, grazie al cadavere della Chiesa, ci sono serviti a pranzo, a cena e a notte con il loro non riverito pensiero. E quanto più oggi ero un cittadino romano in mezzo ad altri, tanto più non si è parlato di noi radicali durante tutta l'Unione Interparlamentare, durante tutta la visita di Arafat, perché noi non eravamo stati fra quelli che avevano compiuto quella scelta. Allora non si disse i radicali non c'erano perché hanno deciso di non esserci. I radicali dovevano non esserci. Oggi i radicali erano forse l'unici ad esserci, ma oggi i radicali e la comunità israelitica hanno dovuto essere cassati. Proprio perché oggi sono stati assassinati dei bambini della comunità israelitica romana, era necessario che parlassero non i loro genitori questa sera, ma Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Spadolini, magari Pertini, magari Giovanni Paolo II, ma tutti. Ed è così quello che vorrò spiegare domani, ma se si viene, perché domani non sarà dato in diretta, quindi se non si viene non si ascolterà, è la stessa storia. Quando si sarà la notizia che le pensioni saranno ancora più di fame, al telegiornale parleranno coloro che avranno ridotto ancora di più lo stipendio o la pensione di fame. E non sarà a TG1 nessun pensionato e nessun radicale che avrà fatto qualcosa perché il pensionato fosse ascoltato. È un cerchio che si chiude. Ecco perché, lo ripeto, mi sono dimesso da segretario del Partito Radicale, perché il segretario del Partito Radicale deve andare al Quirinale, perché il segretario del Partito Radicale deve andare a Palazzo Chigi, perché il segretario del Partito Radicale è una funzione istituzionale. Il segretario del Partito Radicale serve alla democrazia italiana, non ai radicali che non ne hanno bisogno. Il segretario del Partito Radicale ha delle funzioni pubbliche, ma nel momento in cui questa esigenza del Paese di avere dei segretari dei partiti dai quali ascoltare per poter giudicare e conoscere, nel momento in cui io sono abrogato e cancellato, come gli israeliti di oggi, come i genitori degli assassinati di oggi, come i membri, i consiglieri, credo, della comunità israelitica, così a questo punto non ho accettato di continuare ad essere uno dei partiti, dei segretari di partito che danno parvenza di democrazia. Mi sono dimesso. E qui mi rivolgo appunto ad Albino Longhi, a questi giorni. Parlo sempre dei migliori, dei peggiori, un pessimo sistema.
4: Di Zatterin ne stai parlando.
5: Di Zatterin non parlo perché ritengo che Zatterin non è un giornalista. Ritengo che Zatterin è un venduto, è uno che vende la televisione a quello che gliel'ha voluta comprare. E se Zatterin vuole, mi querela per diffamazione, così potrò dimostrare la verità di questo suo comportamento di violatore della deontologia professionale, della legge sulla Rai TV. E tanto è vero, il popolo italiano che ha un massimo di intelligenza, il TG2 dice, beh, voglio dire, Craxi, appunto, ecco, voglio dire, serve per Craxi, per Emanuele Rocco e la famiglia, insomma, no? Eccetera. Quindi sto parlando dei migliori. E dico, ebbene, questi migliori di TG1 non mi hanno consentito di dire nemmeno una parola sulle mie dimissioni da segretario del Partito Radicale. Ma perché? Perché è logico. Se il segretario del Partito Radicale non deve esistere, se il segretario del Partito Radicale per mesi non è esistito e non ha fatto niente, perché loro non hanno riferito niente, se un segretario di niente si dimette, le dimissioni da niente, e quindi anche in questo caso non ho potuto parlare. Ma quando la verità viene così colpita, quando la menzogna diventa cultura, ecco, qui ti rispondo, non è nemmeno una scelta quotidiana. È così, e quindi qui in Italia o noi riusciremo a cambiare regime, come un 25 luglio si sono mandati a casa quelli del regime fascista, o tutta questa gente, non so quale evento, io ho paura, so qual è l'evento che può mandare a casa tutta questa gente. E la guerra che come nel 40 scoppia e ci manda tutti nelle case e nei cimiteri. E quindi allora andranno via anche loro. Il comizio di domani, la nostra attività radicale, significherà cercare di dire un po' di senno. Mandate gli israeliani in televisione di Roma. Tra l'altro, credo che sono gli unici romani di Roma.
6: Tra l'altro.
5: Credo che gli unici romani di Roma, bisogna pure che lo sappiamo, noi tutti immigrati di seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima generazione. E che i veri romani di Roma all'80% sono coloro che abitano da generazioni nel ghetto.
6: Al Portico d'Ottavia.
5: Al Portico d'Ottavia. E quindi oggi è un lutto di Roma. E devo dire che è triste che Ugo Vetere sia lodevolmente, e lo ringrazio, andato stamane lì ed è stato insultato, è stato praticamente cacciato via, ma sono grato a Ugo Vetere di essere andato sapendo che nel dolore e nell'esasperazione probabilmente il sindaco di Roma avrebbe pagato per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio e per tutti gli altri. E devo dire con molta franchezza, con molta franchezza, so che andrà ai funerali, ma che credo che questa mattina il Presidente della Repubblica sarei stato molto felice che fosse andato. Proprio perché non si va solo dove ci si è, dove si riscuote l'applauso. Se si è in coscienza tranquilli, si va anche dove si rischia di riscuotere magari l'insulto non giusto, ma per un momento.
4: Abbiamo ancora qualche minuto prima del break pubblicitario. Io ti volevo chiedere una cosa. La crisi economica genera il fascismo, non il fascismo di Mussolini, ovviamente, il fascismo interiore, che è diverso. È vero?
5: Non direi, cioè... Io credo che siamo tutti disposti a non credere che il mondo sia retto dalle fate morgane e tutti dimostriamo di essere capaci di sacrificare alcune cose della nostra giornata per altre. Sicché anche dei momenti di maggiore povertà possiamo accoglierli come momenti quasi di prova o come la premessa per la nuova ricchezza. Ma dobbiamo essere certi che non siamo poveri perché siamo derubati. Dobbiamo essere certi che noi accettiamo la condizione di poveri, non di miseri, perché vediamo che le cause della povertà, le cause del furto, le cause degli attentati, la classe dirigente li sta rimuovendo. Ma io credo che l'italiano ormai sa, e credo che lo sanno quelli di qualsiasi comunità religiosa, a cominciare da quella cattolica, dalla Chiesa, dei religiosi che ci ascoltano, che non hanno nulla a che fare loro con l'Istituto delle Opere di Religione, credo che le vittime maggiori di questa cosa ignobile dell'IOR, Istituto Opere della Religione, sono i religiosi, le suore, i frati, i religiosi, i quali si vedono insultati portando lo stesso nome che quell'istituto, complice criminale delle P2, degli sfruttatori, di Calvi e via dicendo. Ecco, credo che in questo momento tutti sappiamo che la classe dirigente è essa stessa causa dei malanni che dovrebbe guarire e che bisogna cambiare classe dirigente. Avendo un programma, io credo che noi siamo cassati. Io come segretario radicale sono un pensionato, un israeliano qualunque, cioè di quelli che non sono vieti ma vietati nelle televisioni e nella stampa, perché credo che noi abbiamo le idee chiare e sappiamo e sapremmo dire quello che bisogna fare e sapremmo essere creduti e ascoltati.
4: In diretta da Teleroma 56 avevamo promesso che Marco Pannella avrebbe fatto un filo diretto nella seconda parte della trasmissione e ricordiamo le solite regole del gioco, sono le regole che ormai vanno avanti da diverso tempo, sono state le regole del lunghissimo filo diretto di quest'estate di Marco Pannella. Il numero di telefono è il 33 26 41, per chi chiama da fuori Roma il prefisso è 06, sono tre linee, quindi non vi spaventate che è una linea sola, sono tre linee collegate. Il numero per chi chiama invece in collegamento da Radio Radicale, dalle altre città, ve lo diranno i redattori Radio Radicale soltanto sul cavo, quindi non su Roma. Credo che sia tutto, posso lasciare Marco Pannella al filo diretto.
5: Bene, se c'è il numero o se ci sono già delle telefonate... Allora, qui ricordo la regola, non dipende da me, dopo 40 secondi la telefonata cade perché la regola sono domande alle quali...
6: Il numero di telefono per chiamare Marco Pannella da fuori Roma è il 348750 prefisso 06, lo ripeto, 348750 prefisso 06 per chiunque voglia formulare domande a Marco Pannella chiamando da fuori Roma.
5: Tutto è a poche centinaia di metri da Piazza di Spagna, quindi dalla metropolitana, quindi dai posti più lontani di Roma. Domani mattina e l'ora è piuttosto buona, quindi se alle 10 uscite di casa, vi prendete la metropolitana e scendete a Piazza di Spagna, poi in 6-7 minuti siete a Piazza del Parlamento. È a poche centinaia di metri da Piazza Venezia, da Largo Argentina, da Piazza del Popolo, ecco, vorrei darla, e sul di dietro del Parlamento, e quindi direi tutti i temi di carattere generale sono domattina che li affronterò in questa festa di un'amicizia, volta a rilanciare E proprio dopo il tragico monito di oggi, del quale appunto vorrei che parlassimo in questo filo diretto adesso, rilanciare la politica per 3 milioni di vivi subito, dopo che il governo, Colombo, Spadolini e via dicendo, mentre non hanno salvato nessuno di Arafat, mentre hanno probabilmente delle responsabilità molto gravi, anche, anzi senz'altro sul fronte delle stragi per guerra, hanno però soprattutto operato perché quest'oggi vi sono state 30.000 persone sterminate per fame, perché hanno irriso a quel progetto di legge dei sindaci italiani, dei sindaci comunisti, socialisti, democristiani italiani, contro i quali il furto di Stato appunto ha mobilitato il cinismo e la violenza in un Parlamento sempre più vittima appunto del potere partitocratico del nostro paese. Quindi vi prego, sarei molto felice che tutti coloro che quest'estate hanno vissuto momenti di amicizia e di amicizia con tutti coloro che telefonavano e operavano, domani mattina si ritrovino, perché si affermi dopo le ore della disperazione invece di nuovo ore di speranza e di unità assieme. Mi dicono che ci sono comunque già delle telefonate, allora sentiamo la prima domanda. Pronto? Pronto? Pronto? Sì. Guardi, provi a parlare perché lei, io l'ascolto, dica pronto. Pronto? Pronto? Guardi, chi è al telefono e mi ha chiamato, se a questo punto non parla, gli cade la comunicazione. Provi a dire pronto e sentirà la sua voce.
7: Pronto?
5: Ecco, vede? Buonasera.
7: Buonasera, Pannella. Mi chiamo Angelo Spizzichino.
5: Buonasera.
7: Volevo solo fare una precisazione. Che gli israeliani sono gli abitanti di Israele.
5: Parlavo degli israeliti.
7: No, lei ha detto israeliani. E volevo precisare, perché l'opinione pubblica sa com'è fatta, che l'attentato alla sinagoga è stato compiuto ai danni di cittadini italiani di religione ebraica. Solo questo volevo dire.
5: La ringrazio, Angelo. Io credo che su questo comunque le precisazioni non fanno mai male. Io ho parlato della comunità israelitica, ho detto che l'attentato è ai danni di quelli che io credo di poter legittimamente indicare come più romani di Roma. Quindi è evidente che se si è i più romani di Roma si è anche cittadini italiani, e che quindi l'attentato è stato fatto rispetto ai cittadini italiani. Ma vorrei anche sottolineare appunto che ho sempre detto la comunità israelitica, perché è anche una comunità, anch'essa con la sua storia, le sue caratteristiche, e in questo caso è stata colpita innanzitutto in quanto ovviamente questo era l'intenzione degli attentatori, in quanto comunità israelitica romana, certamente. Ho poi in un solo momento evocato invece il termine di israeliano, nel momento in cui ho evocato anche il nome di Arafat, dell'Off e del Medio Oriente, e credo che su questo non ci fossero possibilità di equivoco, ma grazie comunque, in una situazione così grave, così tesa, di avere voluto aiutarmi ad essere preciso e a far essere precisi nell'ascolto tutti. Grazie, signor Angelo. Pronto?
8: Pronto?
5: Buonasera, signora.
8: Buonasera, signore. Sono io, una libica tripolina israelitica, e ho ammirato moltissimo quello che state dicendo, e mi ha fatto veramente piacere che Dio vi assiste e vi dà tutte le cose che desiderate, perché noi siamo venuti dalla Libia, dalla grande disperazione, ci hanno fatto passare tanti problemi, e ringraziando il Dio, hai capito, e siamo venuti qui che vogliamo essere protetti da voi, perché se no noi siamo andati in Israele. Che Dio vi dà una lunga vita, e vi ringraziamo con tutto il cuore.
5: La ringrazio molto, signora, e io vorrei dire che dobbiamo proteggerci insieme dai limiti che innanzitutto abbiamo ciascuno di noi. Io la ringrazio anche della sua preghiera, e le dico che credo il miglior modo per difenderci e proteggerci e passare insieme, giorno dopo giorno, all'assalto della morte e dello sterminio. Se assieme, signora, invece di avere paura, come sarebbe giusto, o meglio invece di dare troppo spazio alla giusta paura che sentiamo, ci uniamo, siamo uniti

0: distribuiremo anche più forte la nostra vita e diminuiremo il numero non solo degli assassinati ma anche degli assassini, perché un giorno come questo è il giorno che ha fatto non solo scomparire degli assassinati ma ha fatto comparire altri assassini fra di noi. Pronto? Pronto? Buonasera.
1: Buonasera Pannella. Senta una cosa, lei parla tanto di morti a destra, a sinistra, ma io volevo chiederle una cosa, e la cosa è questa, ma non le pare un po' ipocrita parlare in questa maniera, in questo modo, dopo tutti i morti che ci sono stati oggi, e dopo gli insulti, ed è stato addirittura cacciato dalla comunità israelita a Milano, cioè a Milano, a Roma? Lei parla di 30.000 morti al giorno, ma questi morti di oggi come li può definire?
0: La ringrazio, ma mi è molto difficile risponderle perché temo che lei sia fra quelli che non vogliono ascoltare. Ho parlato e sono venuto qui questa sera, non cacciato, sono stato in sinagoga come segretario del partito radicale perché avevo il dovere di esprimere certo il nostro cordoglio, certo il nostro sgomento, ma anche di dire per quel miliardesimo che era possibile di chiedere che cosa e in che cosa potevamo essere utili se non a lenire lo sgomento e il dolore ed aiutare un po', perché le preoccupazioni per le ore, i giorni e le settimane future fossero meno gravi. E allora mi è stato risposto in sinagoga e che potevo continuare a fare quello che avevamo fatto nelle settimane e nei mesi scorsi, quello che avevamo detto sul Medio Oriente, quel che avevamo scritto. Tanto è vero, mi spiace, ma il suono delle sue parole mi sembrava un tantino falso, tant'è vero che non potendo prevedere quello che oggi sarebbe accaduto, quest'altro barbarie di oggi, Teleroma aveva proprio avanti ieri, dato un'intervista, credo molto lunga, con il Gran Rabbino, e ho ricordato che era non il Presidente Pertini, ma il Gran Rabbino che aveva accolto nel Quirinale, sulla piazza del Quirinale, la grande marcia contro lo sterminio e l'olocausto nel mondo, e gli Otoaf, e che quindi anche per questo dovevamo, da marciatori della vita, salutati da Giovanni Paolo II in quella occasione, come partigiani della vita e della pace, come pellegrini della vita e della pace, dovevamo oggi recarci accanto al Gran Rabbino anche per corrispondere alle cose che lui ha fatto e detto e che questa sera riascolteremo alla fine di questo filo diretto. E ogni tentativo, invece che di sommare e di unire, di contrapporre i 30.000 al bambino, alla bambina massacrata oggi in questo attentato, è un tentativo miserrimo, è un tentativo empio, privo di pietà. E proprio perché noi sappiamo e dimostriamo che abbiamo messo al centro della nostra esistenza politica e personale il tentativo di impedire che il perimetro della morte fuori di noi, nelle nostre coscienze, si estenda, che noi siamo credibili, noi, non so lei, quando facciamo quello che è accaduto oggi qualcosa che muta il corso dei nostri pensieri, il corso delle nostre ore, siamo qui per questo. E non stiamo dando come le altre televisioni, non so, magari forse film o non so che cos'altro. Pronto?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Marco, sono Elvira di Cave.
0: Ciao.
2: Sono la prima persona che tu hai incontrato oggi entrando in Portico d'Ottavia, ero col motorino in via Renula.
0: Ah, sì.
2: Ti ricordi che ti ho trattato anche abbastanza male?
0: Sì, ma mi hai salutato.
2: Ti ho salutato certamente perché noi abbiamo fatto qualche digiuno insieme, se ti ricordi. Io sì. Ho fatto il 68 all'università.
0: Puoi parlare un po' più forte?
2: Certamente.
0: Grazie.
2: Ascolta, comunque, noi ci conosciamo abbastanza bene. Io volevo chiederti, per quanto ti conosco bene, so che sei una persona fondamentalmente onesta, anche se è un politico, volevo chiederti, mi ascolti? Pronto?
0: Certo, certo.
2: Ecco, volevo chiederti se tu credi alla denominazione di OLP Brigate Rosse o se tu pensi invece che l'eccidio di oggi, che forse non è né il primo né l'ultimo,

0: la gente si ricreda, sia meglio chiamarlo strage di Stato.
1: Scusami una sola cosa, mi mancano le prime... questo l'ho capito, o altrimenti...
0: Io spero soltanto che questo sia l'ultimo.
1: No, no, no, ho capito, scusami, però mi pare tu hai detto, e lì non mi sono giunte chiare le parole, se sia, ecco, puntini
0: se
1: o...
0: Se sia un dovuto denominato OLP, Brigate Rosse,
1: sì, ho capito.
0: Oppure strage di Stato.
1: Ho capito, va bene, ti ringrazio.
0: Ti ringrazio.
1: Siccome c'erano i 40 secondi non ti ho chiesto perché hai creduto di trattarmi male mentre io ho visto solo che mi hai salutato anche se con un volto certo non ilare e quindi appunto ero con Giovanni e ho letto sgomento sul tuo volto ma non ho letto certo polemica o inimicizia. Se è strage di Stato o strage OLP eccetera, ma se devo dire, in definizione non sono molto forte. Sai che io ritengo che c'è una strage di Stato continua. Sai anche che io ho sempre ritenuto che le brigate rosse, quelle nere e le altre sono tutte brigate di Stato, in qualche misura, o usate da questo Stato. E via Gradoli e mille altre cose, la Banca dell'Agricoltura e altre cose che ho ricordato, se sei radicale sai che ho scritto di queste cose proprio nei giorni scorsi su Notizie Radicali. E mi dici OLP, ma io mi auguro e penso che non sia OLP, l'OLP credo che abbia compreso che la politica terroristica è una politica che se nell'immediato può dare l'illusione dell'efficacia, nel mediato, nel medio termine può dare semplicemente non solo svantaggi ma sconfitta, può dare morte anche a se stessi. Quindi non andrò inseguendo adesso di chi è la responsabilità morale, politica e via dicendo. Quando dico che questa classe dirigente è una classe dirigente capace solo di produrre violenza, ingiustizia, corruzione e morte, al di là delle soggettive intenzioni di questo e di quest'altro, è la cosa, credo per me, fondamentale. In più, credo che ci sia una responsabilità politica. La lettura da sinistra della situazione del Medio Oriente è orribilmente sbagliata. Se qualcuno è assassinato a Beirut da un israeliano o per colpa diretta o indiretta di un israeliano, le trombe di Gerico suonano e quel momento, quel morto, quell'assassinato ha almeno appunto la coltre, la sepoltura di una commemorazione o di una difesa del suo diritto ad essere vivo. Ma se i siriani muoiono sterminati dai siriani e dalla feroce dittatura siriana, se negli altri stati arabi si assassinano palestinesi e no, e i propri sudditi, di questo non si sa nulla. Quei morti lì non valgono. Se gli assassinati in Medio Oriente vengono da una guerra e vengono da parte israeliana, allora quegli ma se quegli assassinati sono assassinati dai loro regimi, allora non se ne sa. C'è fatto caso che nessuno di noi sa niente come vanno le cose in Siria, se ci sono le elezioni in Siria, se vince il Begin siriano o se vince il Simon Peres siriano, se in Siria si condannino a morte o meno delle persone, eccetera. Se è giusto e come mai ci sono le truppe siriane in Libano, se è proprio certo che i falangisti sono fascisti. Certo, l'esercito libanese è in gran parte un esercito cristiano, tra virgolette. Ora dico che la edificazione della menzogna e dell'intossicazione per menzogna è sicuramente, ecco, sulla strage di verità è sempre poi strage di vita che si costruisce, costantemente, continuamente. E l'unica cosa, quindi, l'unica riflessione un po' disordinata, e stasera faccio, ma domani di queste cose a Piazza del Parlamento spero che parlerò e parleremo insieme. Alle 10.45 prego tutti di venire, perché ci sono troppe cose delle quali è urgente poter parlare e questo credo che dobbiamo riappropriarci per delle ore di dialogo e di amicizia anche drammatica, di testimonianza anche di numero. di numero di chi vuole sperare, un po' delle piazze non dobbiamo lasciarle appunto alla morte, ai terroristi, ai violenti o ai disperati. Pronto?
2: Milano, sono Franco Levi,
1: ciao. Ciao Franco Levi.
2: Io ti voglio solo dire che ci sono da tutto il mondo, Italia e Milano incluse, un sacco di famiglie ebraiche che stanno facendo le valigie salendo in Israele. Questo potrà piacere o non piacere a molti, però è quello che succede. Personalmente io ritengo che sia positivo, perché solo quando, anziché 3 milioni e mezzo di ebrei, ci saranno in Israele 7 milioni di ebrei, cioè metà dei 14 milioni di ebrei esistenti al mondo, arriverà l'era messianica, che sarà la fine delle guerre, sarà la fine della fame, sarà la fine dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Detto questo, a proposito della strage di oggi, che dicono strage di Stato, ti ricordo che dalla strage di Piazza Fontana a tutte le altre c'è sempre il lungo filo del patto Molotov-Ribbentrop che passa da Mosca.
1: Va bene Franco, credo che noi ci sentiamo e ti si sente appunto da Radio Radicale con la tua parola praticamente ogni sera. Benvenga appunto il tuo punto di vista, il tuo tono, tra virgolette, il tuo stile profetico. Personalmente ho sempre un po' paura quando ci si annuncia la terra promessa, quando ci si annuncia il paradiso in terra, quando ci si annuncia attraverso l'esodo, attraverso un esodo sia pure di ritorno. Ti si annuncia che il bene passa e la speranza deve passare attraverso la fuga. E quindi rispetto a quello che tu pensi, ma soprattutto siamo qui perché i diritti della comunità, della comunione israelitica, della comunità israelitica, ma quindi di tutti noi, questi diritti di vita e alla vita, siano assicurati attraverso una lotta costante. Oggi nel ghetto, in sinagoga, si gridava che la responsabilità di tutto questo in gran parte era della televisione, i TG1, i TG2. Nell'ultima conferenza stampa che ho fatto al partito 20 giorni fa avevo scritto: non sono invitati i TG1 e i TG2. Certo, questo, oggi nel ghetto, in una situazione un po' diversa, sono stati espulsi, non gli è stato consentito di fare, tra virgolette, il loro lavoro. Ma perché, al di là del rispetto probabilmente personale per i lavoratori della TG1 e TG2 che stavano lì, si è voluto espellere illusoriamente dei facitori di menzogna, di strage di verità e quindi anche di strage di vita. E questo mi pare il punto centrale. Bisogna conquistare e riconquistare nel nostro paese una televisione, una stampa diversa, senza che di tutto questo credo morremo politicamente quantomeno tutti quanti. Pronto?
3: Pronto?
1: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Senti, ti volevo fare due domande piuttosto veloci. Allora, prima, per te qual è il motivo per il quale è stato fatto un attentato come questo? La seconda è: come fanno a stare al potere delle persone che non si preoccupano minimamente di quelle 30.000 persone che ogni giorno muoiono per fame? Chiudo perché...
1: Grazie. Domani vieni?
3: Credo di sì.
1: Come credi? Se credi non vieni. Se
3: allora,
1: vieni, vieni.
3: Non vengo, così ti chiarisco.
1: Non vieni?
3: No, non vengo perché ho altri impegni. Comunque, forse impegni meno importanti di questi, ma che per altri forse sono molto più importanti.
1: Va bene. Anzi, va male, ma credo siamo padroni delle nostre scelte. Capisco che è più comodo telefonare da casa la sera, ma siamo qui anche per consentire questo. Ma le tue domande, mi pare, sono un po' delle domande, nel senso buono, retoriche. È possibile che impediscano, rimuovano le cause di questa strage o di attentati come quelli di oggi? Una classe dirigente di governo che fonda il governo della sua politica sul consenso alla strage di 30.000 persone al giorno? Credo che la risposta è no, l'abbiamo sempre detto, e quando lo diciamo alcuni anni fa sembravamo esagerati. Oggi il perimetro della morte appunto si estende sempre più a Palermo, a Roma, ovunque. Non importa chi sia il fanatico, il disperato, il killer che concretamente spari in quel momento, perché in un mondo di disperazione dove la vita viene disprezzata ufficialmente dallo Stato, dal governo, dalle leggi, Domani racconterò alcune cose su questo, domani mattina, appunto, in Piazza del Parlamento. Vi invito tutti ad esserci, perché parleremo del bilancio dello Stato, parleremo... Vi do un annuncio, ecco voi che siete in ascolto, un breve annuncio. La conferenza dei capigruppo ieri ha deciso di affossare la riforma pensionistica ancora per i prossimi 2 mesi. Solo i radicali sono opposti. Ecco, domani parleremo del perché e di che cosa bisogna fare. Ma quindi, per quel che mi riguarda, mi pare la risposta che ho dato anche precedentemente adesso a questo, l'ultimo compagno che ha telefonato, mi pare sia già una risposta esauriente. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Buonasera.
4: Buonasera Marco, sono Nicola.
1: Buonasera.
4: Volevo dirti una cosa. La prima, sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, anche riguardo al fatto che hai dato le dimissioni.
1: Puoi parlare un po' più forte?
4: Sto gridando.
1: Sì, grazie.
4: Che hai dato le dimissioni dalla segreteria del partito, perché non vale la pena essere dei manichini nella pubblicità, stavo dicendo, invece che nella politica. E poi il fatto di oggi ci dice una cosa, che la responsabilità è di tutti quanti, prima dei politici e poi anche di tutti coloro che ci girano intorno a questi politici e anche dei mass media, parlo televisione, giornali, eccetera. Sì. E un'altra cosa, che cosa si può fare in realtà per essere dei cittadini responsabilmente e direttamente
1: Sì, purtroppo i 40 secondi, ma credo di aver udito le ultime parole. Che cosa si può fare per essere dei cittadini attivamente e responsabilmente attivi nella direzione opposta, immagino, a quella logica delle cose di questa politica che noi viviamo? Ma, personalmente ho sempre direi risposto per tutta l'estate, ma soprattutto credo che in questo caso l'unica risposta che può essere data è attraverso i propri comportamenti. Io credo che se non si organizzano la speranza, un certo modo di essere, cioè se non la si fa divenire un legame, un motivo di associazione, la speranza muore all'interno di ciascuno. È uno stato d'animo né più né meno di un altro, ma non appunto un'attività creativa. Se prevale la paura, se prevalgono la disperazione, perché sono prevalse molto spesso le solitudini e gli isolamenti. La stupida affermazione che ci viene dalla tradizione non laica, non democratica nel nostro paese, io non sono mai stato iscritto a nulla. Ecco, io credo che la libertà è esattamente l'opposto della presunzione di indipendenza. La libertà è il prodotto di un dialogo, di una interdipendenza di cui si è consapevoli. Quindi non avevo vergogna quest'estate di dire che, per esempio, per la lotta, per la vita e la qualità della vita, per chi vuole farla, e sappiamo quanto è difficile, avere una pregiudiziale era costituirsi in un partito per questo. E questo partito nell'82 era ed è il Partito Radicale. La mia risposta è che non vedo altre risposte che quella che noi stiamo cercando di dare. E se in 2100 o 200 abbiamo fatto quel che abbiamo fatto finora, ecco, pensate se non fossimo appunto solo 2002, ma in 22.000, mentre ci sono milioni e milioni e milioni di iscritti ai partiti e ai sindacati, che cosa invece avremmo fatto. E quindi l'invito è appunto di non stare insieme, semplicemente così, l'ho fatto e sono qui questa sera, invece l'ho detto, che a prepararmi e a preparare un po' questo comizio di domani mattina alle 10.45, alle quali vi attendo, e alle quali non mancherò per quel che mi riguarda appunto, ecco, sono qui proprio per testimoniare l'importanza, la gravità, la concreta volontà di essere attivi dinanzi a episodi come quello di oggi, a questo feroce attentato, a questa feroce costituzione in assassino di ancora altre persone nella nostra paese, nella nostra città. Ecco, allora riprendiamo per gli ultimi 20 minuti, ricordo i 40 secondi per le domande. Pronto?
5: Pronto?
1: Buonasera.
5: Buonasera. Tu che ne volevo dire facendo lei stasera come il suo solito, è soltanto sciagallaggio. Lei è uno sciagallo, piomba sempre su queste notizie, travisando tutta la verità. E perché soltanto questo voglio dire, perché 40 secondi sono pochi, quindi lei parla tre quarti d'ora adesso, mezz'ora. Ma penso, gradirei se non rispondesse affatto, perché le dico soltanto che è uno sciagallo, punto e basta.
1: La ringrazio, così appunto ha parlato anche 10 secondi in meno. Lei mi pare ha detto che io sono uno sciacallo al solito, credo che appunto non è una domanda, quindi possiamo passare alla telefonata successiva.
6: Marco?
1: Pronto, buonasera.
6: Ciao, mi chiamo Angelo. Senti, volevo dirti, farti due domande brevissime. Cosa pensi del ramo di ulivo che ha Arafat quando si presenta qui in Italia e nel mondo in genere? E se pensi che il comportamento di Pertini avuto nei confronti di Arafat sia stata una cosa giusta? Sapendo che Pertini per noi è un simbolo di democrazia. E te lo dice un ragazzo di sinistra.
1: Sì, allora guarda, devo dire che io mi auguro che nel momento in cui Arafat porti avanti, prende il nostro ramo d'ulivo, sia in questo momento tanto sincero quanto lo è stato tutto il periodo in cui invece mostrava nel suo braccio un mitra. È l'unica cosa che io posso dire, e mi auguro che, poiché la durata e la forma delle cose, egli questo ramo di ulivo lo tenga ben alto e a lungo, e allora gli crederemo, e io sono lieto di potergli credere. Dico semplicemente che se ha scelto l'ulivo piuttosto del mitra ce ne accorgeremo tutti e applaudiremo tutti. Credo anche che non abbiamo il diritto di escludere che appunto questo ramo di ulivo sia la presa di coscienza che il popolo palestinese ha innanzitutto bisogno di pace, di giustizia e di libertà, e che se la scelta di una guerra per conquistare lo Stato deve significare invece morte per sé e per i propri avversari, ecco, se appunto la consapevolezza di questo è stata acquisita, allora mi pare appunto che dobbiamo salutare questo. Solo naturalmente nella storia non basta un gesto. Nella storia il nostro passato ci insegue. E se abbiamo creduto troppo a lungo che fosse necessario il mitra, quello stesso mitra, continuerà a sparare anche mentre imbracciamo o mostriamo il ramo d'ulivo, forse se si insiste, sarà il ramo d'ulivo poi a vincere. Dirò su Pertini, ma anche Giovanni Paolo II, Andreotti, un po' tutti, sulla vita di Arafat, quello che ho detto allora. Credo che la nostra forza come radicali è che ci troviamo sempre a poter ricordare quello che abbiamo fatto. E quello che dico quando dico, se un uomo politico vi dice sì è vero, ho sbagliato, da domani farò un'altra cosa, o mente o si mente. Perché in realtà noi sappiamo fare domani in genere quello che abbiamo saputo fare ieri, un po' meglio, forse un po' peggio. Lo dicevo appunto a proposito anche di Arafat un momento fa. Allora noi non abbiamo né sollecitato né risposto a sollecitazioni per incontrarci con Arafat. E le dichiarazioni che io ho fatto in quell'occasione sono state critiche contro questa sorta di apologia dell'OLP come Stato o come unico rappresentante non solo del popolo palestinese, ma della volontà e della capacità di pace del popolo palestinese. Ho detto che questo era un grave errore, che questo in realtà rischiava di dare una lettura manichea della realtà, dei fatti. Ho detto che avevo qualche diffidenza rispetto a questo scandalo che io sentivo per le stragi di Beirut da parte di gente che non si è mai preoccupata delle stragi siriane, magari nemmeno di quelle iraniane, nemmeno di quelle irachiane e nemmeno quelle husseiniane, ecco, e che sembrano sensibili alle stragi solo se possono essere ricondotte alla responsabilità di Israele, e che soprattutto sembravano così pietosamente disperati per le centinaia di vittime delle orrende vicende libanesi, o le migliaia di vittime delle orrende vicende libanesi, mentre erano e continuavano a essere i sostenitori della necessità di fare, di assassinare e sterminare per fame e per armi, cioè con bilanci delle armi e la Lagorio, per intenderci, 30.000 persone al giorno. Oggi ce ne sono, ecco, 26-27, più altre 3 o 4.000 di qui a mezzanotte, che moranno sterminate, mentre sarebbe bastato la decima parte di un sommergibile, ma nemmeno la centesima parte di un sommergibile per salvare tutti quelli che oggi invece, i 30.000 che sono morti. Solo chi concretamente lotta per la vita di 30 milioni di persone è credibile se poi lotta perché non ci sia domani un altro bambino, un'altra bambina assassinata, trucidata come oggi a Roma. Solo noi siamo credibili in questo. Pronto?
7: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
7: Pronto, Marco, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao Roberto.
7: Senti, io intervengo questa sera senza sapere nulla del filo diretto precedente perché Radio Bologna non era collegata con Radio Radicale per un disturbo. Non so se quello che dico è stato ripetuto da altri, scusami, ecco questo. Io voglio solamente darti atto che tu, esattamente appena iniziò la questione del Libano, denunciasti che dire che Israele era nazista e che aveva fatto un genocidio, cito testualmente le tue parole, fra virgolette, era una cosa indegna, imbecille e pericolosa. Quella parola pericolosa, io sottolineo, hai avuto un'onestà morale, un intuito eccezionale, è vero, e di questo te ne do atto. Ricordo anche che qualche radicale che evidentemente del mass media avevano, diciamo così, annebbiato nelle loro capacità critiche.
1: Ti ringrazio molto, sono scaduti 40 secondi Roberto, ma ti ringrazio molto. Io mi ricordo che era molto difficile al quarto giorno di digiuno della sete, quest'estate, appunto a giugno-luglio, anche con un carissimo compagno col quale poi per esempio ci siamo spiegati sera dopo sera, mi pareva proprio Flavio di Como, no, ecco, quando mi affannavo appunto a sostenere che la guerra è infame, ma che era un'infamia. È un'infamia pericolosa, hai ragione, appunto era un pericolo leggere così i fatti che c'erano nel Libano e purtroppo credo senza l'infamia dei mass media e della classe politica italiana forse oggi non avremmo avuto questo episodio tragico. Questa ulteriore conferma di un olocausto antico e dell'olocausto che sempre più nel mondo per fame o per armi si va compiendo. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto, dica pronto, signora. Provi a dire pronto, è in linea. Pronto? Pronto?
8: Ciao, sono Fiorella, da
1: ciao.
8: Roma.
1: Ciao Fiorella.
8: Senti, ti vorrei fare questa domanda. Purtroppo la stampa italiana non riporta sui giornali la verità sui fatti degli attentati nei kibbutz in Israele. Chi sono colpiti sono veramente i bambini e lo abbiamo visto anche oggi. Quindi mi ribello a questa situazione perché avendo dei figli piccoli pure io mi metto nei panni di questa madre che, poverina, non sa perché sta in fin di vita, che un bambino gli è morto e un altro ha un encefalogramma piatto, quindi è morto anche lui. Perché i bambini praticamente...
1: Scusa, Fiorella, i 40 secondi per la domanda sono passati, ma sai quanto siamo d'accordo e quanto abbiamo operato, forse se non ve ne sono altri, e anche perché un po' irrisi, ma soli e abbastanza forti tutti noi, noi dei fili diretti, noi dei telex, dei telegrammi, delle iscrizioni, delle sottoscrizioni, delle battaglie per la verità nelle stragi, eccetera, per la giustizia rispetto a tutti. Ecco, noi abbiamo comunque portato la testimonianza che è possibile altro. Ed è importante che le madri palestinesi, i cui figli sono trucidati, pensino appunto alle madri israeliane, qui non dico israelite, i cui figli sono trucidati, e che si pensi alla madre i cui figli oggi sono stati trucidati in questo mondo che è estremamente unito nella sua barbarie è sempre più pericoloso. Quindi bisogna proprio, per amore anche dei kibbutz, amare le madri, i bimbi, gli uomini e le persone ovunque siano. Ecco, tutto qui. E lottare, scusami, ecco, volevo aggiungere però, e lottare ogni giorno perché quelli che sono condannati l'indomani ad essere sterminati, ecco, almeno per quanto sta in noi, non lo saranno. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
1: Buonasera.
9: Buonasera. Senti Marco, ciao, io ti volevo solamente chiedere una cosa. Perché oggi tutti voi politici date il vostro sostegno morale alla comunità israelitica in queste ore, mentre nessuno ha il coraggio di accusare gli autori del crimine, quelle frange palestinesi che, a detta dello stesso Arafat, fanno parte dell'OLP? Perché tutti dicono scusate, prego, tutto questo qua, però nessuno ha il coraggio di fare un'azione politica, di chiudere l'ufficio dell'OLP in Italia. Forse è troppo pericoloso, forse non c'è il coraggio politico. Bisogna avere coraggio delle proprie azioni, l'ebraismo è basato su questo. Tu dici di essere ebreo, dimostralo. Ciao.
1: Prego. Ma vedi, quando voi politici vi trovate dinanzi a degli eventi che vi scottano, reagite tutti con molta esigenza rispetto agli altri. Io posso semplicemente risponderti che ho la fierezza di dire che su questa storia del Libano, dell'OLP, tutta questa estate, per parlare solo di giorni e di notti comuni che avete potuto tutti giudicare ed ascoltare, ho detto le cose che erano, adesso sì, erano necessario dire. E quando tutti i mass media italiani, quelli che se ne fottono della umanità e della pace, quelli che sono d'accordo che non si diano 3.000 miliardi per salvare 3 milioni di persone, mentre sono d'accordissimo che si diano 3.000 miliardi ai calvi e ai rizzoli ogni giorno, ai ladri, ai delinquenti, ai criminali, ecco, in quei giorni ho scritto e detto delle cose che erano difficili da dirsi, e l'unica cosa, l'unico mio rammarico a volte del nostro essere così pochi, 2.200 radicali in Italia su 60 milioni, è perché su mille cose, vi compresa su questa, i fatti dimostrano a me che, avendoli previsti e avendo scelto la posizione della ragione, forse avremmo avuto noi la forza per scongiurarle. Dopodiché, voi politici siete sempre sicuri sulle diagnosi. Se adesso si chiude l'ufficio dell'OLP, via dicendo, allora forse eccetera. Ecco, io sono, se mi consenti, un po' più ignorante di te. E Bettino Craxi sa sempre quello che si deve fare, ogni giorno una cosa diversa. E quindi, per quel che mi riguarda, rispondo come ho risposto un momento fa. E che fino alla prova del contrario devo coltivare le speranze di pace. Se Arafat ha in mano l'olivo e il ramoscello d'olivo, il radicale di estrema sinistra, dell'estrema sinistra libertaria italiana, non violenta, non si unisce al coro di Giovanni Paolo II, del Presidente della Repubblica, del Segretario Socialista, del Ministro degli Esteri, di Repubblica, del Messaggero, di TG1, TG2, tutti quanti, scrive cose diverse ed opposte e ha il coraggio e la chiarezza di farlo. Quindi, se mi consenti, ecco, questo invito al coraggio mi sembra stupido. Pronto? Pronto, le ultime due telefonate. Pronto? Pronto, dica pronto.
10: Sì, pronto?
1: Buonasera, signora.
10: Buonasera a lei, signor Panella. Io sono la pittrice Greta Appel. E volevo, la prima volta che la sento parlare. Dunque, tra mafia, camorra, brigatisti, stragi vari, eccetera, lei è d'accordo che tutti i cittadini, senza divisione di classe e di politica, portino rispetto alle forze dell'ordine e ammirazione per il coraggio che ci dimostrano e per la loro abnegazione? Non crede che l'ordine porta la pace, la fratellanza e l'amore? Se si dovesse lei trovare in difficoltà, a chi si rivolgerebbe? Grazie.
1: Grazie, signora. Certo, Vede, il 13 maggio 1977 fu assassinata Giorgiana Masi, era una nostra compagna, che si recava in letizia a Piazza Navona, non è molto lontano dal portico d'Ottavio, per firmare delle richieste di referendum, di abolizione del porto d'armi, di abolizione della caccia, del nucleare, ecco, di una serie di cose di questo genere. Durante tutto il giorno ci fu il rischio di una strage, perché le stesse autorità, le stesse che l'anno dopo non vollero trovare i brigatisti rossi a Via Gradoli, quelle stesse gridavano alle forze dell'ordine: sparate, sparate sulla lunghezza d'onda, che aspettate, sparate. E a giustificare queste grida alla radio delle forze dell'ordine c'erano a Roma, di fronte alle forze dell'ordine, dei teppisti, della gente venuta, vestita da teppista, che tiravano sassi contro le forze dell'ordine. Solo che l'indomani, signora, grazie anche a una fotografia del Messaggero, che allora era meno socialista di adesso, uno di questi teppisti che tiravano sassi e avevano anche pistole contro le forze dell'ordine, guardi caso, era un giovane membro delle forze dell'ordine che era stato costretto a travestirsi da autonomo, da teppista, costretto così a sparare o a tirare sassi contro dei giovani carabinieri e dei giovani poliziotti che non lo conoscevano, che stavano a Piazza San Pantaleo e poi Piazza della Cancelleria. E quel giorno fu solo grazie ancora una volta alla nostra saggezza che quella strage, forse come quella di oggi, mezz'ora prima sarebbe stata una strage tremenda ancora, peggio di questa mattina. Allora, vede, signora, se Cossiga era il capo delle forze dell'ordine, io dico, signora, che non mi sarei mai affidato in pericolo di vita a quel ministro degli interni. C'era un direttore generale al Viminale, al tempo della strage di Stato di Piazza Fontana, il dottor D'Amato, lo nomino alla Camera, lo nomino alla televisione, adesso è direttore generale alle frontiere, sempre un alto funzionario, P2. Il quale aveva ricevuto delle informazioni preziose per una volta dai servizi segreti italiani su chi erano stati gli autori di quella strage. E via dicendo. Quindi, signora, io credo che le nostre forze dell'ordine hanno bisogno soprattutto di essere difese da noi cittadini non violenti. I ragazzi, ma tutte, anche i vigilantes, tutti quelli che loro che hanno un'arma dobbiamo difenderli, perché rischiano di essere usati contro se stessi e contro di noi. Da uno Stato che è lo Stato della menzogna. Con noi volevamo la smilitarizzazione per difendere i finanzieri, della Guardia di Finanza, perché professionalizzandosi fossero liberi di compiere il loro dovere, ci si accusò in quel momento i loro grandi capi. Per fortuna il generale Oliva, Farnè e altri non sono la stessa cosa, ma sarebbero e sono degli ottimi professionisti, non sono soprattutto degli ottimi generali. Ma in quel momento al comando dell'arma avevano installato gente ignobile, ladri al comando dell'arma. E degli ambienti vicino al comando dell'arma forse sanno qualcosa di perché è stato assassinato, per esempio, il giornalista Pecorella. Quindi, signora, proprio oggi dico che le forze dell'ordine oggi, per esempio, questi nostri ragazzi, stavano a far da scorta a centinaia di miei colleghi, magari, o da attendenti alle mogli di alcuni miei colleghi, politici, tra virgolette. Mentre guardi caso non ce n'erano e non ce ne sono mai abbastanza attorno alla sinagoga, alle scuole e dovunque dovrebbero esserci. Quindi è vero l'opposto, signora, che dove dei cittadini difendono con sé la legge, sono attivi, ecco, domani io so che coloro con i quali ci troveremo, spero che domani saremo felici, saremo lieti pur in queste ore drammatiche di incontrarci. Se saremo pochi saremo tristi e chi non viene avrà forse la responsabilità di non sorrisi e di scoramenti. Ma domani mattina alle 10.45 al Parlamento parleremo di queste cose e credo che facendo questo, signora, noi garantiamo una speranza di ordine, anche di difesa delle forze dell'ordine, che con questa classe dirigente e con questa gente invece non possono che essere vittime come noi di un paese dove si fa strage di verità e quindi anche di giustizia e quindi anche di ordine e quindi anche di vite. Mi pare che questa è l'ultima o la penultima? Ce n'è ancora una, l'ultima. Pronto? Pronto?
11: Pronto?
1: Buonasera.
11: Buonasera, Pannella. Senta, io è mezz'ora che sto seguendo il suo filo diretto e mi sembra di aver capito che lei crede nella buona fede dello sventolio di Arafat del ramo d'ulivo. Mi fa dire, secondo lei, che matrice ha l'attentato di questa mattina alla sinagoga di Roma? Grazie.
1: La ringrazio. Senta, l'attentato di oggi è sicuramente un attentato antisemita e quindi chiunque, coscientemente o inconscientemente, ha sentimenti, ha manifestato, anche non volendolo, di scarsa attenzione su questo fronte culturale umano, è responsabile di questo. È l'antisemitismo che è responsabile di quel che è accaduto oggi. Poi, e questa organizzazione, quest'altra, come lei sa, sono 3 anni che noi continuiamo a dire che non comprendiamo perché a Via Gradoli non si è fatto. Sono 5 anni che noi continuiamo a dire che non comprendiamo perché le Brigate Rosse non sono state sgominate molto prima. Ci sono dei giochi immondi. Si servono gli attentatori e i terroristi da una parte e dell'altra. Quindi per quel che mi riguarda so una sola cosa. E che tutti coloro che sono indifferenti agli olocausti di ieri e di oggi, a quello dell'olocausto degli ebrei di oggi, i 30.000 che muoiono al giorno di fame, sterminati di una politica di fame, e quelli che sono indifferenti al ricordo dell'orrendo olocausto nazista e fascista degli anni 30 contro gli ebrei, ecco, tutti costoro sono in vario modo responsabili. È quello che ho cercato di dire a giugno, a luglio, agosto, settembre, ottobre, quando notavo la stranezza di questi mass media allenati a ingoiare le più sporche vicende e che invece sembravano dei radicali solo sul Libano, sensibili agli eventi, solo sul Libano. Quasi che nel mondo, se c'è uno che è ammazzato da un israeliano, è l'unico morto quel giorno nel mondo. E se ci sono dall'altra parte magari 100.000 ammazzati da altri, non esistono né gli altri né i 100.000. Ecco, poi mi chiede perché sembro credere ai ramoscelli d'olivo di Arafat. Le ho risposto perché sono un uomo di speranza attiva e responsabile, non un uomo di disperazione. Le ho risposto che per questo sono anche un uomo prudente. Le ho risposto che la durata, essendo la forma delle cose, occorrerà che questo ramoscello di olivo sia tenuto ben altro, almeno altrettanto a lungo, di quanto il mitre non era tenuto in alto prima del ramoscello d'olivo. Perché ritengo che gli interessi del popolo palestinese, così come pensa tutta la parte più democratica, più europea della società israeliana, quella meno araba per intenderci, l'interesse del popolo palestinese è nella pace ed è nell'amicizia con Israele. Ecco perché, essendo gli unici da giugno impegnati a dire che l'infame guerra del Libano non poteva essere letta e presentata con quella approssimazione infame con la quale lo è stato, eccetera, essendo da non violenti contro chiunque sceglie la guerra, da una parte o dall'altra, ecco perché, mentre d'un tratto a Roma si salutava come apostolo e capo di Stato Arafat, noi non lo abbiamo fatto, e non ci siamo incontrati nemmeno come forza politica. Noi che crediamo ai diritti dei popoli, israeliano, palestinese, nella pace, nella giustizia, nella libertà, nel progresso, nel dialogo. A Palermo, contro la mafia, contro il governo. A Napoli, contro la camorra, contro il governo. A Roma, e potremo continuare. Comunque...